0: e Modric, che in Premier League non avrebbe mai potuto giocare.
1: Per quanto riguarda Dybala, il discorso di Dybala si inserisce in una confusione totale in cui in questo momento galleggia la Roma, dove non ci sono interlocutori. Chi è deputato a contattare, ma non solo Dybala, anche gli altri, insomma, i rinnovi sono congelati, c'è una situazione assolutamente magmatica e mi sembra anche senza soluzione a breve.
2: Credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in conference. Però insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più.
3: Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi in quel momento è venuto a mancare, perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa.
0: Il girone d'andata al Milan ha fatto 42 punti,
4: sì.
0: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro.
4: Mm-hmm.
0: Adesso sono stati fatti 21 punti, se non sbaglio, a girone di ritorno.
4: 25.
0: Se non sbaglio, 25. Chiedo scusa, 25. E si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però.

0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Sì, ma sei sempre troppo a sinistra. Non riesci a trovare la tua posizione, non c'è niente da fare.
2: Vabbè, son giovane e devo capire la mia collocazione.
1: Siamo così. No, ma voglio dire, non riesci a trovare una posizione. Adesso un po' più.
2: Adesso meglio,
1: vero? Sì, un po' meglio, forse. Buon pomeriggio, stavamo chiacchierando sulle nostre posizioni da tenere in video, perché noi siamo anche in video, insomma, ci dispiace per chi ci guarda, insomma, potrebbe vedere sicuramente molto meglio, però insomma.
2: E noi qualcosa di meglio, diciamo, vediamo.
1: Si accontenta,
3: paura,
1: Chi è?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Francesco Tringali, buon pomeriggio da Marco Piccari, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà, questo in quest'anteprima del 12 di maggio. Sì, è vero, in video vediamo sicuramente nettamente
2: sicuramente
1: meglio di noi. Quindi salutiamo anche gli amici che sono collegati sul canale 61 del Digitale Terrestre, salutiamo tutti, anche quelli che sono sull'app, salutiamo Magliocca, Giorgio Sorani e poi Daniele Petruselli, tutta la squadra, tutti quelli che ci hanno preceduto, quelli che verranno dopo, speriamo insomma che si continui. Allora,
2: sì. No,
1: allora caro Francesco, ci siamo per questa puntata di oggi che ci porta c'è la coda della giornata numero 36, no? Che quindi dà vita a questa grande ammucchiata. Ormai sono in tanti lì, anche il Napoli
2: che si ferma. Se ne è aggiunto il Napoli. Diventano
1: oggi
2: 5 le partite in contemporanea.
1: Sì, 5, ma qualche giorno però?
2: Non lo sappiamo. Adesso, se ieri ci siamo salutati con l'idea, anzi le parole di Di Siervo.
1: Tutti a
2: 12:30. Invece adesso, sono arrivate,
1: non aveva fatto i conti con la prefettura.
2: Arrivate adesso anche le parole di Lamberto Giannini, prefetto di Roma,
1: insomma.
2: E ha detto, credo sia improbabile che il derby si possa giocare.
1: Quindi adesso
2: lunedì
1: che
2: all'ora
1: si
2: di
1: fa?
2: Pranzo.
1: Si sposta tutto un'altra volta?
2: Si sposta tutto a lunedì, probabilmente alle 18. Perché?
1: Allora, 12 maggio, non sappiamo ancora quando si giocherà il derby e quindi la giornata di campionato, allora mi viene da dire incompetenti ancora. Va bene
4: subito
1: così?
4: Una grande cagata.
1: No, questa è la realtà invece. Questa è verità, caro Yuri. Incompetenza totale.
2: Posso aggiungere mancanza di rispetto completa per i tifosi, per tutti. Perché sono coinvolte 10 squadre che devono giocare in 5 partite diverse. La maggior parte di questi biglietti sono stati fatti, ma la gente ha fatto il biglietto senza sapere a 5 giorni dalla partita quando questa partita verrà giocata.
4: Vergogna.
1: Ha ragione qui il grande Tiago Motta. Va bene, quindi iniziamo subito forte così, dando dell'incompetente, si può dire, no? Non è offensivo,
2: certo.
1: No? Incompetente.

0: si può dire. Va bene, e quindi ribadiamo questo concetto. Non vedi il PC, metti degli occhiali se non li vedi, caro Magliocca. Questa volta, insomma, te la sei cercata questa cosa. Dice, non vedo il PC, sta qui, lo vedono tutti, anche a casa. Dunque, io andrei però ai titoli perché... ho capito. Andiamo ai titoli, non è un inizio edificante questo. Andiamo ai titoli, secondo me, che è meglio. Vai. Napoli, KO pesantissimo, tutto questo a meno 2 dalla fine del campionato, rimette in bilico la Champions, la zona Champions, anche il Napoli di Conte che c'entra l'ottava sconfitta in campionato. E allora Champions, il grande ingorgo con Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como. Veramente un mucchio selvaggio per queste ultime partite di campionato. La prossima giornata, che non sappiamo quando si gioca, quindi deciderà tu. Caos Milan, ritiro e processo per la formazione rossonera, insomma sono tutti sotto il mirino di Cardinale. Lazio Inter, finale di Coppa Italia, l'attesa, e vediamo oggi che cosa, che le notizie che arrivano anche dai campi, e vediamo si verificherà la condizione anche di Thuram e poi le eventuali scelte di Sarri. Dybala va verso l'ultimo derby? Questo è il quesito che accompagna il numero 10 della Roma, che di fatto potrebbe veramente giocare l'ultimo derby, non si sa quando, però potrebbe giocarlo. Mamma mia.
1: Tra l'altro su Dybala fammi aggiungere, Marco, sì, che stamattina è stato segnalato il suo agente a Trigoria, quindi credo si possa mettere in giornata un punto definitivo nel bene o nel male rispetto al futuro di Paolo Dybala. Ricordiamo che la decisione è soltanto in mano ai Friedkin. Dybala ha già, attraverso il suo agente, dato la sua disponibilità anche ad una riduzione dell'ingaggio, ma il futuro è soltanto in mano alla proprietà, che dunque oggi dovrebbe sciogliere le riserve e comunicare allo stesso Dybala se il suo futuro sarà ancora a Roma oppure magari ci sarà un ritorno in Argentina. Sappiamo, con il Boca Juniors di Paredes, che da tanto tempo lo sta corteggiando, sì, però oggi capiremo se possiamo magari oggi togliere quel punto interrogativo che hai messo nel titolo, perché capiremo se sarà oppure no l'ultimo derby.
0: Vabbè, quindi oggi ce la facciamo, no?
1: Sì, capiremo. Dovremmo farcelo.
0: Quindi a che ora? C'è un orario?
1: Non lo
0: qui?
1: So, non tanto sa. Non c'è fretta, perché tanto non sappiamo
0: tanto
1: quando
0: tanto non sanno quando giocano, quindi quando voglio dire.
1: Comunque, a parte gli scherzi, ci dovrebbe andare per 5 partite lunedì alle 18. Questo è assolutamente, perché praticamente tutta la prefettura di Roma stamattina si è messa...
0: Quindi tutti lunedì?
1: Certo, 5 partite devi farle giocare in contemporanea. Cioè, se sposti il derby, non puoi spostare solo il derby, ne devi spostare 5, perché con la sconfitta di ieri del Napoli, Pisa-Napoli si aggiunge al carrozzone Champions e quindi le partite da giocare saranno 5. E fino a ieri sera le partite erano 5 alle 12.30 di domenica, una alle 15, e un altro paio alle 18 e un'altra alle 20.45. Adesso c'è tutto da risistemare, considerando la decisione della prefettura di Roma probabilmente di traslocare tutta, gran parte, metà della giornata di campionato a lunedì.
0: Sì. Mamma mia, vabbè, dai, tanto qui ormai, ma qui quando si saprà sta cosa? Cioè,
1: oggi ufficiale. Ma perché la cosa strana qual è stata? Che di solito il turno viene definito sempre il martedì, ok? La cosa che non capiscono in prefettura a Roma, non capiscono l'iniziativa da parte della Lega di uscire ieri pomeriggio con le parole di De Siervo e la sera con un comunicato ufficiale, questa iniziativa isolata, soltanto per, come se fosse una dimostrazione di forza, no? Senza consultare quello che è l'organo
0: della
1: finale.
0: Ti faccio vedere che io comando.
1: Esatto, invece loro dicono,
0: dov'hai?
1: C'è prima la riunione di martedì mattina per stabilire se
0: si può giocare
1: e dove.
0: Che fai,
1: giocare.
0: Di testa tua, decidi anche tu.
1: E adesso hanno fatto l'ennesima figuraccia.
2: Scusami se te lo dico, ma per me è
0: una poi dopo dici che non c'ha ragione.
1: Che c'ha ragione Sarri.
0: Insomma, che dicevo, però ha usato dei modi un po' triviali. Ho capito, però insomma mi sembra che aveva centrato il tema da tanto tempo, no? Quindi no, va veramente adesso. Uno fa una risata, sdrammatizza, perché parliamo sempre di calcio e quindi di conseguenza, però veramente questa è la dimostrazione della disorganizzazione totale, dell'incompetenza, della superficialità. Fate quello che volete, però ma si può veramente arrivare alla penultima giornata in queste condizioni? Si può non pensare che qualcosa andava, si poteva prevenire a livello organizzativo? Io veramente faccio fatica proprio a esprimere, cioè se questi gestiscono così una giornata di campionato, ma come gestiscono il calcio? Cioè,
2: non di parolacce, può fare nervoso.
0: No, le parolacce non le dico, per carità, sto calmo, tanto voglio dire, andiamo avanti comunque, noi saremo qui a raccontare tutto quello che succede e via dicendo.
1: Senti, andiamo un po' sul Napoli?
0: Sì, no, mi fai fare gli auguri anche a un mister? Dai, fammi fare gli auguri a mister Zeman, che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri mister. Mi ha mandato un messaggio, non so se risponderà, perché sai, però un messaggino gliel'ho mandato di auguri a mister Zeman, che ci ha fatto divertire e tanto in un periodo calcistico molto bello, dove sì, il suo calcio con tutti i suoi limiti che aveva, ma aveva anche dei pregi. La storia del Foggia, la Lazio, la Roma e via dicendo, insomma, lo stesso Pescara. Quella bellissima cavalcata, la promozione con la scoperta di talenti notevoli, e poi ci sono state anche delle delusioni, come tipico di una carriera di un allenatore, però il ritorno alla Roma, il Cagliari, via dicendo, insomma, e adesso questo tratto, diciamo, di vita sua, che si è, penso, ormai ritirato, anche perché ha avuto dei problemi di salute nell'ultimo periodo. Gli facciamo veramente tanti auguri.
1: Sì, buoni 79 anni al
0: 79,
1: maestro.
0: 79 anni, questo possiamo definirlo maestro veramente, non come questo appellativo che poi è stato dato ad altri e non mi fate andare oltre. Va bene, allora ci fermi, andiamo avanti. Dove vuoi andare? Dal Napoli?
1: No, volevo andare sul Napoli.
0: Sì,
1: dai,
0: andiamo sul Napoli, che c'ha dei numeri. Ieri abbiamo fatto vedere i numeri di Allegri, oggi no, facciamo vedere i numeri dei Conte. E dove va Conte? Mamma che mia. Pensi che non facciamo vedere i numeri di Conte? Noi non facciamo sconti a nessuno. Non facciamo i sconti a nessuno, anzi iniziamo subito con i numeri e poi ti lascio la parola. Facciamo questa, vedere subito questa velocissima grafica, che questa riguarda l'ultimo periodo, la lunga frenata l'abbiamo titolata, no? Ultime 5 partite, una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, 5 punti fatti, 7 gol fatti e 6 subiti. Quindi si è persa anche tutta la solidità difensiva, ma c'è ancora un altro dato che ho trovato molto interessante, ne parlavamo insieme stamattina, caro Francesco, perché
1: ce l'ho qui,
0: ce l'ha, e vai dillo, tu hai detto. Vai Spalletti,
1: sì,
0: e Gattuso.
1: No, perché il Napoli potrà fare al massimo 76 punti in campionato,
0: e quindi
1: saranno sicuramente meno del primo anno di Spalletti, ovvero 79 punti, e anche del secondo anno di Gennaro Gattuso, 77. Dove sono stati 77. Ti aggiungo anche un'altra cosetta,
0: sì, poi te ne aggiungo
1: rapida
0: una.
1: Rapida, perché ti vado all'anno di Ancelotti, quando il Napoli, arrivo subito, adesso la ritrovo, nel primo anno di Ancelotti, ritenuto tra l'altro da molti, no, un anno negativo,
0: sì,
1: il Napoli fece registrare 79 punti, quindi più di Conte di quest'anno, eventualmente più di Spalletti al primo anno, più di Gattuso al secondo. 79 Spalletti, ok. E soprattutto conquistò la Champions con 3 giornate di anticipo, aveva segnato 12 gol in più e ne aveva subiti anche 4 in meno. Eppure quel finale di campionato con Ancelotti non gli evitò evitò proprio la conferma di Ancelotti, che unita ad un mercato discutibile portò poi all'annata negativa. Quindi, per dire che cosa? Che noi di solito li giudichiamo in determinati modi per i punti fatti, di sicuro quello di Conte, tolto l'anno di due anni fa di Garcia e i tre allenatori, rimane tra i più negativi degli ultimi anni in casa Napoli.
0: Hai capito? Non solo, aggiungi a tutto questo, con un mercato che è costato un po' di soldini, con una miriade di infortunati, con 8 sconfitte in campionato, con una figuraccia colossale in Champions League, e la Supercoppa non serve, non conta proprio niente. Lo dico proprio chiaramente, la Supercoppa non salva nulla. La Supercoppa non serve a niente. Citare la Supercoppa in una stagione del genere, e magari anche il secondo posto che dovesse arrivare, questa è una stagione che ha soltanto un modo per essere definita: fallimentare. Non ci giriamo intorno, non facciamo sconti a nessuno, perché pur riconoscendo la bravura di Conte, perché comunque questo non è che deve distruggere la carriera di un allenatore, ci mancherebbe. Però questa è una stagione fallimentare.
1: Lui, caro Marco, ieri lui può dire quello che vuole. Ascoltai, io te lo riporto, lui ha detto avrebbe ammazzato chiunque una stagione del genere, l'Inter ha vinto ma noi non abbiamo perso, cito testualmente. Per quello che abbiamo vissuto noi quest'anno, tutti insomma, la stagione sarebbe potuta facilmente naufragare, quindi si dà anche un po' il merito di aver tenuto la barra dritta su delle difficoltà che, possiamo dirlo, le ha avute. Però diciamo, secondo me, la grande fortuna in questo momento rispetto al Milan è che adesso deve affrontare il Pisa, che, diciamocelo francamente,
0: no, ma va bene, in Champions
1: finita,
0: ci va a Napoli, non
1: ci
0: è,
1: va assolutamente,
0: non è questo il problema. In Champions ci va, e alla fine penso pure che arriverà secondo, quindi diciamo non è questo il punto. Però se noi dobbiamo fare un bilancio complessivo, è una stagione fallimentare. Lui può dire quello che vuole ed è giusto anche che trovi delle giustificazioni, però un giorno ci dovrà dire come mai ci sono stati più di 30 infortuni muscolari in questa squadra. Ma qualcuno dovrà renderne atto, magari il presidente in camera caritatis si guarderanno in faccia e faranno un bilancio di tutto quello che è successo. Però per me è una stagione fallimentare. Io non mi sento di far sconti a Conte, passatemi il gioco di parole, perché fai un mercato importante, perché vai a fare diciamo così la Champions e arrivi praticamente trentesimo fuori da tutto, rimediando delle figuracce anche a livello diciamo di risultato, e lì non c'era nemmeno la scusa degli infortuni, perché i 6 gol che prendi dal PSV Eindhoven, andatevi a vedere la formazione. È un Conte che continua a essere un allenatore da campionato nazionale, poi appena metti il becco fuori da casa tua non va, e quindi questo è un altro dato di fatto, e non ha fatto uno step nella sua carriera in questo senso. Quindi, ripeto, io non ce l'ho con Conte, perché penso pure che come allenatore sia bravo, e lo ha dimostrato. Dura poco, perché ormai questa è un'altra consuetudine, è un allenatore che 2-3 anni e poi lo devi cambiare. E anche quest'anno con il Napoli siamo di fronte a questo tipo di scenario.
1: L'ipotesi nazionale, caro Marco, ha ucciso sportivamente la stagione di Conte Allegri.
0: No, ma ti dico di più, io farò una domanda, caro Francesco, perché la FIGC deve chiamare Conte o Allegri? Spiegatemi questa cosa. Io la chiedo anche ai nostri amici ascoltatori a casa, mi dovete dire per quale motivo la FIGC, una volta eletto il presidente, che molto probabilmente potrebbe essere Malagò, spiegatemi per quale motivo deve chiamare Conte o Allegri. Se devi ricostruire, se devi dare un qualcosa di nuovo alla nazionale, chiami due allenatori che nell'ultima stagione hanno fatto uno peggio dell'altro? E faccio anche fatica a dire chi ha fatto peggio, se li metto vicini. Faccio fatica a dire chi ha fatto peggio. Allora io vi dico una cosa, la dico adesso: meglio Baldini, teniamoci Baldini, almeno c'è uno proprio di campo, vero, senza tanti discorsi. Oppure andiamo sui giovani. Ma questo lo dico pure a Milan e Napoli, andate su allenatori giovani. Ieri c'è stato un intervento a Sky, non so se tu hai avuto modo di vederlo, di Maresca.
1: Sì.
0: Ha detto delle cose, dice: noi qui in Italia,
1: problema culturale.
0: Sì. Noi qui in Italia, di fronte a un 5-4, ci siamo messi a fare la critica.
1: Sì.
0: La critica, cioè, capito? Di fronte a un 5-4 noi facciamo la critica. E ha detto: il calcio va ormai nella direzione dell'attacco, non della difesa. Bisogna cominciare ad evolversi in questo senso. Però noi siamo qui, facciamo tutta una serie di discorsi, allora teniamoci degli allenatori che sono aggrappati ad un'idea di calcio, secondo me, vecchia, datata, e siamo qui a giustificarli, perché troviamo mille giustificazioni a Conte, mille giustificazioni ad Allegri. Ma loro c'hanno il curriculum, Ieri abbiamo fatto vedere dei numeri impietosi di Allegri, ma non di questa stagione, degli ultimi 4 anni, impietosi, 4 anni alla Juve, gli ultimi anni di Allegri. Però parli con qualcuno, ti dicono: no, ma non c'ha la rosa, non c'ha la rosa. Poi arriva qui Filippo Galli ieri, ti dice: vabbè, però insomma non è una rosa proprio così scarsa, si potrebbe pure provare a fare un gioco diverso, a dare un'identità diversa a questa squadra. Però noi continuiamo a giustificare queste cose.
1: Ti riporto anche le parole di Beppe Bergomi di ieri sul tema allenatore nazionale, perché lui ha dato un altro spunto. Mi piace molto quello che hai dato tu di Baldini, perché secondo me se devi cambiare in maniera netta, senza fronzoli. E un altro tema, quello che dice Bergomi, è stato: perché non chiamiamo un allenatore spagnolo? Tanto se devi cambiare,
0: ma dai.
1: Cambiamo radicalmente, affidandoci ad un calcio, ad un modo di pensare completamente diverso. Chiudo sul capitolo nazionale, perché ti devo riportare le parole che poi sentiremo, ma queste dichiarazioni le ha fatte in un altro video. Claudio Ranieri, che ieri
0: si è candidato.
1: Ieri, durante il premio Gianni Di Marzio,
0: si è candidato.
1: Dice: io quando mi è stato proposta,
0: c'è la grafica, guarda, quando, vediamo un po',
1: quando mi è stata proposta la nazionale, non potevo perché lavoravo in un altro club. Ora sono libero, mai dire mai.
0: Vedi?
1: Quindi dice: se mi chiamano, io stavolta ci vado, e come.
0: E vabbè, certo, anche questo sarebbe una grande mossa innovativa nel calcio italiano. Insomma, però. Guarda, io vi devo dire la verità, proprio se devo fare una scelta sia Baldini,
1: fai la tua scelta
0: Mancini.
1: No, basta.
0: Se devo fare una scelta dico Mancini, ma questi qui tutti
1: se
0: via.
1: Non è Baldini, la mia scelta è Claudio Ranieri.
0: No, via tutti, via.
1: No,
0: non se ne può più, no. Dai.
1: Ma perché di Mancini se ne può ancora?
0: Ma Mancini è un po' più innovativo, c'ha qualche idea diversa, ha voluto portare un po' di gioco, c'ha qualcosa di diverso. Questi non hanno fatto un passo moderno in avanti. Ma le vedete le partite?
2: Sei antipatico.
0: Ho capito, mister, però dai, su.
1: Io sì.
2: Ho presa bene,
0: Va bene, rispondetemi, vedi, stanno già arrivando i messaggi. Un po' di messaggi.
1: Vuoi, prima di salutarci, dire a chi ci ascolta cosa mi hai proposto sull'asse Juventus Real Madrid?
0: Ma no, non è che te l'ho proposto io. Prima ho letto una cosa, ho detto: tu che faresti? No, ho letto che praticamente la Juventus adesso c'è questo canale con Real Madrid, no?
1: Sì.
0: E quindi ho letto che praticamente Arbeloa, poi Gonzalo García, che dicono che è molto
1: Brahim
0: Diaz, Gonzalo García dicono è molto bravo, 22 anni, attaccante molto interessante.
1: Brahim Diaz. È quello che Gonzalo García, che viene definito il nuovo Morata.
0: Che dicono è molto bravo. Allora, praticamente dice: sto pacchetto, la Juventus vuole questo pacchetto, però dall'altra parte loro sono molto così attratti da Yıldız. Allora io ti ho detto: tu che faresti?
1: Io glielo porto.
0: Tu hai detto: io glielo porterei subito. Insomma, adesso questo merita una riflessione, perché stiamo parlando di Yıldız.
1: Sì.
0: Adesso mi sembra anche che 3 giocatori per Yıldız mi sembra un po' troppo. Quindi, evidentemente, c'è tutta. Ci potrebbe essere un'eventuale trattativa, non lo so. Però ieri ne avevamo un po' toccato questo tasto sulle eventuali uscite della Juventus per poi poter fare una squadra forte, perché giustamente Stefano ha detto: ti ricordi in passato fu sacrificato Zidane e poi da lì si fece, però Zidane quando fu sacrificato era Zidane, cioè era un giocatore già di altissimo livello, e fu fatta questo tipo di scelta. Va bene, ci dobbiamo fermare, vai. Perché poi arriva pure tra poco, arriva Palma Market, tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo. Buon pomeriggio, ben ritrovati come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Allora, ci sono degli audio da recuperare, quindi andiamo subito a recuperarli al 331-8200-213. Vai.
1: Ciao Marco, Antonio da San Miniato. Io, Marco, sento tante critiche verso Allegri, giuste, perché alla fine sono giusti, si chiama, perché effettivamente, al di là della posizione in classifica, ma a livello di gioco in Milan è veramente poca roba, non è migliorata la squadra. Ma Antonio Conte, cioè, se andiamo ad analizzare il campionato del Milan con Antonio Conte, del Napoli probabilmente ha fatto meglio il Milan. Cioè, sono a poche distanze l'una dall'altra, ma con due squadre completamente diverse. Cioè, a netto degli infortuni, ma il Napoli è due mesi che la squadra quasi è completa. Eppure, a livello di gioco, a livello di intensità, a livello di risultati, sta deludendo.
0: Io non riesco a capire chi ha fatto peggio, guarda. Stiamo parlando di due allenatori super pagati. Quindi, che ti devo dire? Io non faccio sconti a nessuno dei due. Quindi, sinceramente, se fossi Napoli, Milan, proprio archivierei la pratica. Grazie. Andiamo sui giovani, andiamo gente che porta un po' di aria fresca. Vabbè.
2: Caro Francesco, no, stavo cercando di capire, soppesando un po' le responsabilità, le difficoltà che hanno avuto sia Allegri sia Conte, e non riesco però a individuarti chi ha fatto peggio, nel senso che uno partiva da campione d'Italia in carica, con un ottimo mercato, però ci sono state anche tante difficoltà a lui imputabili, ovvero i tanti infortuni. Dall'altra parte c'era un allenatore da cui con un impegno a settimana ti saresti aspettato sicuramente qualcosina in più, magari non lo scudetto al primo anno, che era un po' una forzatura, ma quantomeno una Champions, che doveva essere un po' più semplice. Invece entrambi, uno peggio dell'altro, si ritrovano a combattere fino alla fine, nel senso che poi il Napoli credo che al 90% possa essere considerato fuori dalla corsa, nel senso che è in positivo, e il Milan forse tra le tante squadre e tra le squadre invischiate è quella che sta messa peggio. E però, nonostante questi giudizi, mi viene anche complicato dirti da chi mi sarei aspettato qualcosa in più. Forse da Massimiliano Allegri più che da Antonio Conte, detto che la stagione rimane negativa per entrambi. Se devo fare una scelta, la faccio su Allegri, tra chi mi ha deluso di più tra i due.
0: Bene, bene, poi magari la chiederemo questa cosa della delusione di questi due allenatori, perché stiamo parlando di due allenatori top, e quindi di due allenatori con... Allora, facciamo così, stiamo parlando di due allenatori che hanno vinto tantissimo. Se andiamo a fare il conto degli scudetti vinti, praticamente negli ultimi anni sono quelli che hanno vinto più di tutti, no? Stiamo parlando di due allenatori strapagati, stiamo parlando di due allenatori, insomma, che non allenano due squadrette, che uno ha speso 150 milioni in Milan, l'altro quanto ha speso? Siamo lì, più o meno. Quindi non è che dici, sai, non ci sono i soldi. Ci sono i soldi, non ce ne sono tantissimi, come magari può fare la Premier e via dicendo, magari sono stati spesi male. E in questa spesa male, fatta male, loro sono esenti da tutte le responsabilità? Cioè, questi due signori che allenano Milan e Napoli non hanno nessuna responsabilità sul mercato?
2: Scusami Marco, il prefetto ha appena comunicato che il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20:45.
0: Bene, quindi praticamente, scusami, tutte le altre partite pure?
2: Credo sì, nel senso che il prefetto deve dire qual è la partita, poi gli altri, ovvero la Lega, si dovrà adeguare. E adesso, visto che devono mantenere la contemporaneità, probabilmente, perché non c'è l'ufficialità su questo, tutte le altre partite verranno messe alle 12:45 di lunedì. Vi invito però a fare un ragionamento, che questa scelta è completamente in controtendenza rispetto alla prima decisione della prefettura, del Viminale, eccetera, eccetera, di dire che il derby in serale non si poteva giocare a causa degli scontri. Adesso io sono del parere che perché gli scontri succedono sia a mezzogiorno, sia alle 18, sia alle 20:45. Però il dato di fatto è che il derby la sera mai più, evidentemente lunedì alle 18 non andava bene alle televisioni. Un giusto compromesso è stato quello di scegliere le 20:45. Derby di lunedì alle 20:45. Adesso sì, magicamente si può giocare. E tutte le altre partite fa, ragazzi, lunedì alle 20:45.
0: Ma che credibilità! Io veramente, è una roba che non capirò mai, guarda, veramente. Adesso, cioè, non si poteva giocare per motivi di ordine pubblico la sera, adesso invece lunedì si può giocare. E ora che si fa? Si sposta tutta la giornata lunedì sera per forza, non ci sono altre soluzioni. Quindi adesso la Lega che fa? Fanno un altro comunicato tra poco. Diranno che preso atto della decisione del prefetto, tutta la giornata della
2: per garantire la contemporaneità delle partite, tutte quante alle 20:45 di lunedì.
0: Va bene, dai. Ne parliamo. Andiamo intanto, ripetiamo la notizia a beneficio di chi si fosse collegato adesso.
2: Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quali gli internazionali Biennale d'Italia in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio con inizio alle ore 20:45.
0: Bene, 20:45, quindi improvvisamente la sicurezza viene garantita di sera alle 20:45. Bene, andiamo.
3: Ciao Marco Luigi, allora io vorrei esporre una mia tesi da sottoporre a te e a tutti i due ospiti, ed è questa. Allora, la rovina del calcio italiano è Conte e Allegri. Uno, perché è un allenatore limitato e provinciale. Due, il secondo invece, è un allenatore che è un vero bluff, uno che non ha qualità calcistica assolutamente, che ha vissuto su quei 5 anni solo vivendo di rendita, ma non è capace di allenare, non è capace di dare un'organizzazione alla squadra. Questo è quello che penso io di questi due allenatori e del calcio italiano, di cui loro due sono i grandi esponenti.
0: Luigi è scatenato, quindi non aggiungo niente. Non so che dobbiamo fare, andiamo avanti oppure... Audio, vai. Ok.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, Piccari. Adesso ti voglio chiedere solo una cosa, no? Allora, il club già diramato biglietti, pullman e tutto per andare a Firenze a vedere la Juve 12:30. Vostri soldi credi in borsa?
2: Questo è un bel tema, l'ho detto anche all'inizio. L'antitrust ha proprio fatto una richiesta, poi che probabilmente finirà in questa maniera. Il tentativo di dare un rimborso ai tifosi, nel senso che quello che dicevamo prima è che i tifosi, sai, si sarebbero anche un po' organizzati nel frattempo, quando la Lega magari ha comunicato dell'orario delle 12:30, c'è chi ha preso treni magari ieri sera, eccetera eccetera, adesso gliela si sposta alle 20:45. Tra l'altro vorrei soltanto dirvi che stamattina la Gazzetta dello Sport, in un interessantissimo pezzo, dice che la Lega sarebbe stata pronta a fare anche un ricorso nel caso in cui la prefettura avesse messo un orario diverso delle 12:30 di domenica. Vedremo se questo ricorso lo faranno, ma sono d'accordo con questo ascoltatore. È chiaro che non si è tutelati i tifosi che magari ieri sera, dopo il comunicato della Lega, avevano organizzato il loro viaggio. Perché parliamo, allora, fammi aggiungere, di 10 squadre. Sono 5 partite, quindi 10 squadre.
0: Bene, bene. Allora andiamo a parlare di giovani, va che è meglio.
5: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
6: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti al Palma Market. Nessun giocatore è sconosciuto.
0: Allora, ciao Marco, ben trovato
7: ciao
0: Marco.
7: Ciao,
0: allora, dobbiamo
7: ciao ragazzi, ciao, buongiorno, buonasera.
0: Ciao, dobbiamo un po' correre perché poi
7: corriamo.
0: L'attualità ci ha portato via un po' di tempo con la news, appunto, che ripetiamo, il derby si giocherà, così ha deciso il prefetto, lunedì alle 20:45, quindi magicamente, improvvisamente, l'ordine pubblico viene garantito di sera alle 20:45. Bene, allora, dai Marco, andiamo subito con il primo giocatore che ci presenterai oggi.
7: Sì, Marco, partiamo subito. Si chiama Dion Gallapeni, un ragazzo che gioca in Polonia nel Wisla Płock, è una piccola squadretta polacca, ma lui è in prestito perché è di proprietà del Vitesse Łódź, che è una squadra un po' più grande. È un giocatore però di nazionalità kosovara, 182 centimetri, è di piede mancino. Lui fa l'esterno sinistro, come vedete anche rappresentato sulla bellissima grafica, si fa veramente tutto il campo sulla fascia sinistra. Nasce come terzino sinistro, ma può fare benissimo il quinto o il quarto di centrocampo, e nella sua pur breve carriera, è un 2004, ha giocato anche esterno di un tridente d'attacco, perché è dotato, oltre di un piede molto molto efficace, anche di un'ottima capacità di taglio e soprattutto di un'ottima conclusione in porta. Come dicevo, è un ragazzo che ha un percorso un po' particolare, è nato in Serbia, di passaporto kosovaro, ed è cresciuto nel Pristina, la squadra kosovara, diciamo, principale, piccolina, però lui si è imposto subito come uno dei migliori prospetti proprio del calcio dei paesi balcani. Lo seguiamo un po' con la nazionale, soprattutto del Kosovo, perché lui l'ha fatta sempre sin da piccolino. Nel 2025, dopo queste buone prestazioni, hanno investito ben 500.000 euro, dicevo, la squadra prima, il Vitesse Łódź, la squadra polacca, e hanno portato questo ragazzo in Polonia, lo hanno dato in prestito per formarlo subito al Wisla Płock, e questo in questo campionato, ragazzi, sta facendo veramente veramente bene. Un giocatore sulla fascia, come dicevo, unisce la fisicità, unisce la tecnica, mi ricorda un po' Gosens, giocatore che sta alla Fiorentina, il miglior Gosens, forse l'espressione quella che abbiamo visto a Bergamo. Piace tanto a Sartori, a Sartori piacciono tanto questi giocatori, piace al Bologna, e lui magari un'alternativa a Miranda potrebbe servire sulla fascia sinistra, e poi, ho detto, interpreta benissimo gli schemi e si troverebbe, se rimane bene, anche con il gioco d'italiano. Si parte da 4,5 milioni, quindi il primo è Dion Gallapeni.
0: Gallapeni, allora vai, andiamo al secondo, Marco.
7: Secondo c'ha un cognome famoso, si chiama Tornike Karasvelia, ed è, sì, fratello di Kitschbka, il ragazzo quello del Paris Saint-Germain, l'ex Napoli, giovanissimo, 7-2-2010, è chiaramente georgiano come il fratello, è alto più o meno come il fratello, 175 centimetri, e poi Tornike, questo ragazzo ha una caratteristica, è ambidestro, gioca benissimo e col piede destro e col piede sinistro, fa l'esterno d'attacco. Io, guarda, nella somiglianza, Marco, l'ho messo proprio come somiglianza col fratello, perché fa quel gioco lì, va sulla fascia, rientra, e devo dire, ultimamente nella formazione lui gioca nella Dinamo Tbilisi Under 19, seppure è un 2010, quindi la squadra, diciamo, quasi primavera, e lui gioca sulla fascia, parte, gli piace rientrare, più delle volte hanno utilizzato su quella sinistra per rientrare sul destro, ma può fare la stessa cosa. Ha tecnica, ricorda tanto tanto il fratello, e pensate alla curiosità, lui è cresciuto nell'Inter Georgia, che è una squadra che sta proprio in Georgia, che è affiliata alla nostra Inter, all'Inter italiana, però il ragazzo è passato un po' inosservato, ed è però andata alla Dinamo di Tbilisi, insomma, la squadra più importante. Lì, ho detto, pure sedicenne, ha cominciato in questo Under 19 a far vedere veramente che potrebbe ripercorrere le caratteristiche del fratello. E tant'è che mentre scrivevamo proprio questo articolo, in Italia, forse per un'operazione, forse perché già conosce il Napoli, è molto interessato a questo ragazzo, magari anche il fratello gli consiglia un ambiente positivo, però proprio nelle ultime ore pare che il Bayern Monaco abbia fatto il colpo. Proprio sembra che il Bayern Monaco gli abbia offerto un contratto a questo ragazzo, perché è veramente forte. Però al Napoli piacerebbe portarlo, si compra 1 milione d'euro, quindi c'è una grande battaglia perché si compra ancora 1 milione d'euro, però le potenzialità sono enormi, i margini di crescita uguali, se solo facesse un pezzettino di quello che ha fatto fino adesso il fratello nella carriera, sarebbe un grande acquisto. Devo tornare a dire, il Napoli lo guarda con interesse, però sembra che la potenza del Bayern Monaco è che possa finire in quel settore giovanile là. Comunque, per chi lo vuole vedere, lo trova nelle giovanili del Dinamo di Tbilisi o nelle nazionali georgiane, e Tornike Karasvelia.
0: Bene, bene, allora andiamo anche al terzo, Marco.
7: Sì, il terzo invece è un difensore centrale. Un difensore centrale si chiama Aboubakar Sedi Kinté. È un ragazzo del 30-11 del 2006, è gambiano, è 186 centimetri, su un fisico ben strutturato. Anche lui è di piede mancino e anche lui ha un piede mancino veramente ottimo. Come dicevo, un difensore centrale, gioca nel Tromsø in Norvegia, perché poi la Norvegia batte molto quei campionati, quelli centroafricani, nordafricani, e spesso i giocatori africani passano o per la Norvegia o per la Danimarca e poi vengono i campionati nostri un po' più importanti, diciamo. Questo è un difensore centrale potente, come dicevo prima, già nazionale maggiore da tempo della Gambia, sempre attento in marcatura, fisicità, aggressività, molto veloce nei recuperi. Se mai ci fosse da fare un recupero a rincorrere, come si dice in gergo, lui è fortissimo, e poi è forte nel gioco aereo, è strutturato fisicamente. Seppur gambiano, è cresciuto in Senegal si lavora molto con queste squadre che partecipano anche ai tornei giovanili, tra l'altro il Viareggio in Italia, per presentare questi ragazzi. Ma come dicevo prima, il Tromsø ha osservatori proprio lì sul territorio, come molte squadre norvegesi. Nel gennaio 25 l'hanno acquistato, l'hanno portato in Norvegia, non ha accusato minimamente il cambio di vita, il cambio di cibo, il cambio di orari completamente, di clima. Si è subito imposto come uno dei migliori difensori centrali proprio dei campionati norvegesi, che stanno crescendo molto di livello, l'abbiamo visto con le squadre anche contro le italiane nelle ultime coppe, e lui è veramente nelle classifiche rendimento uno dei migliori, perché tutte le caratteristiche che ho detto le unisce a una grandissima tranquillità in campo, svolge proprio tutte le pratiche senza mai andare in affanno, è un giocatore molto molto interessante, tant'è che l'Inghilterra, che guarda molto in Norvegia, osservatori e di Manchester United e di Chelsea l'hanno visto questo ragazzo, e in Italia, per dare una scossa un po' alla difesa, lo segue tanto il Milan. Questo è un giocatore che al Milan piace tanto, soprattutto agli osservatori del Milan l'hanno guardato tanto, e secondo me vedono proprio quello che hanno bisogno, di questa dinamicità, di questa aggressività, insomma, in fase difensiva, che forse manca un po' nei giocatori che ci sono adesso. Mi ricorda Lukeba, che è un giocatore, si chiama Castello Lukeba, che gioca nell'Ipsia, giocatore francese, ha proprio quelle caratteristiche là, però questo è un po' più caro, perché comunque si parte dagli 8 milioni di euro, perché in Norvegia hanno imparato a valorizzare, ma anche a vendere molto bene. Però il Milan ha chiesto più volte informazioni su Aboubakar Sedi Kinté.
0: Bene, hai visto, caro Tengali, tutte e tre, con la grafichetta, con la scheda, col campo, insomma, ci siamo modernizzati. Grazie. Anche noi.
2: No, stupendo, anche la spiegazione di Marco. No, mentre Marco parlava del fratello di Kvicha e ci consigliava dove poterlo andare a vedere, nel dubbio fosse un dirigente me l'andrei a prendere per 1 milione, se ambidestro, gioca le stesse caratteristiche. Sai, magari esce anche un pochettino meno forte, me lo prendo ugualmente. Bravo, a quel
7: vero,
2: prezzo,
7: Ogni tanto rischiassero, perché poi esatto, il Bayern Monaco ne fa tanti così, poi qualcuno va, qualcuno va meno, però si fa così.
0: Per rischiare devi avere due cose: una, la competenza; due, l'allenatore che vuole rischiare. Se c'hai l'allenatore che, capito, no, comprami quelli già, se no io come faccio a allenare se non c'ho i giocatori, capito?
2: E lui, scusami, a 16 disastro, anni, capito? Gioca nell'Under 19, quindi gioca parecchio sotto età.
7: Parecchio sotto età, l'ha fatto sempre, proprio per questa sua caratteristica, è veramente forte, ragazzi. Questo c'ha i geni, possiamo dire, del fratello, perché veramente quando va via sulla gamba, e tant'è che nei campionati minori ne faceva talmente tanti. È arrivata alla Dinamo Tbilisi, è una squadra che fa tutti i tornei, l'ha provato in under 15, in under 16, ma non c'era troppo dislivello. Fa la differenza in under 19 con ragazzi che, come dicevi, hanno 3 anni più di lui, certo. E questo fra poco al Bayern Monaco, se ci va, proveranno subito a fargli fare un percorso. Vediamo se il Napoli riesce, per il Napoli sarebbe bello.
0: Va bene, vediamo, insomma, se poi può ricalcare, non dico lo stesso percorso, ma diciamo anche meno sarebbe certo. Un buon giocatore. Certo, si porta dietro, no,
2: si
0: il paragone continuo, perché
2: dicendo,
0: poi il paragone,
2: cioè,
0: sarà
2: si porta
0: continuo.
2: Ma è normale, il cognome, ragazzi, pesante.
0: Cognome
2: che...
0: e paragone continuo, perché
2: devi,
0: quell'altro è diventato un giocatorone. Quell'altro, allora, ragazzi, è diventato fortissimo.
7: È enorme, lui poi è stato bravo
0: ad un
7: sempre,
0: allenatore,
7: abbiamo,
0: diciamo,
7: visto di più anche noi,
0: l'allenatore incontra,
7: vero Marco?
0: No, sì,
7: Carabella con Luis Enrique è migliorato tantissimo. Tantissimo, era fortissimo a Napoli, ma con
0: ci sono allenatori che migliorano i giocatori e ci sono allenatori che
2: li peggiorano,
0: cioè proprio li peggiorano, che da un anno all'altro tu dici che hai visto un'involuzione, no, un'involuzione, l'ho visto ancora peggio, capito? Allora,
7: io ho visto schierare i difensori centrali, Marco, in una linea 3 alti 1,69 m, quindi allenatori tante volte i tre braccetti, mette un esterno sinistro 1,69 m, 1,68 m, e vederlo poverino tutta la partita in difficoltà indipendentemente dal nome di chi poteva essere, visto tanto.
0: Lasciamo stare, va, non... Va bene, Marco, ti dobbiamo salutare perché siamo quasi ai titoli di coda, come sempre. Grazie, a prestissimo.
7: Grazie.
0: Prepara i prossimi tre che ti aspettiamo.
7: Ciao.
0: Sempre, sempre. Ah, si è operato,
7: sempre
0: tutto
7: forza
0: bene.
7: Mark.
0: Ma lo sai che ho saputo
7: tutto
0: una
7: bene,
0: cosa?
7: L'ho detto per quello.
0: No, ho saputo una cosa. Che c'è addirittura chi ipotizza che possa a breve tempo ritornare in moto. Addirittura questa settimana qualcuno dice.
7: Magari, magari in casa in Spagna, magari in casa in Spagna.
0: Non
7: dai.
0: Lo so, quello è talmente, capito? Allora va bene, dai Marco, ti
2: ciao,
0: saluto,
2: Marco,
0: un
2: grazie.
0: Abbraccio,
2: ciao,
0: un abbraccio.
2: Ti voglio leggere questa, Marco. Leggimela. Che riporta Ivan Zazzaroni sul suo profilo Instagram: domani sera finale di Coppa Italia Olimpico, subito dopo il riscaldamento di Inter e Lazio, la Lega di A ricorderà Sinisa Mihajlovic, che a queste due squadre ha legato gran parte della carriera. Unici assenti: la moglie Arianna e i figli Sinisa. Nessuno li ha invitati, nemmeno la loro Lazio. La differenza tra qualcosa di buono e qualcosa di grande è l'attenzione ai particolari e soprattutto la sensibilità.
0: Va bene, a me delle volte sembra molto strano che qualcuno, che ci so queste cose e poi nessuno invita, non lo so, mi sembra veramente degli errori clamorosi, però non...
2: Cioè fai una cosa fatta bene,
0: capito,
2: alla
0: però,
2: fine in fondo.
0: Va bene, senti, però... sentiamo un audio barra due, poi ci dobbiamo fermare, vai.
8: Niente, oggi proprio stavo pensando, avete, diciamo adesso state parlando del discorso di Conte, no? Io stavo facendo un parallelo tra Conte e Spalletti, il biennio di Spalletti e quello di Conte, tutti e due hanno portato uno scudetto, ma Spalletti è stata un'altra cosa, dai, due anni di Spalletti. Ma quello che io dico, adesso io l'avevo detto in tempi non sospetti, caro Marco, all'annata di quel, diciamo, fallimentare di Conte di quest'anno, dovete aggiungerci anche le 7-8 giornate del finale di stagione dell'anno passato. Io ve l'ho detto, ma avete preso, logicamente ha vinto lo scudetto e la cosa è passata inosservata. Conte
0: però...
8: è incalando da più di un anno che non è
0: no,
8: più...
0: No, però io voglio parlare, diciamo, di quest'anno, l'anno scorso ha vinto lo scudetto, dai, le ultime partite poi fanno testo. Quest'anno va analizzato quest'anno perché c'è stato il mercato, perché c'era la Champions e via dicendo. Ci dobbiamo fermare, caro Francesco.
2: A dopo.
0: Ribadiamo la notizia allora: il derby si gioca?
2: Derby alle 20:45 di lunedì 18 maggio. Stavo leggendo appunto un pezzo di Ivan Cardia su tuttomercatore.com, perché adesso la palla passa alla Lega, considerando che deve mantenere la contemporaneità di altre 4 partite, quindi metà giornata di campionato dovrà giocare nello stesso momento e probabilmente giocherà tutta lunedì alle 20:45 insieme al derby.
0: Grande interesse per le partite che rimangono questo fine settimana.
2: Sì, cioè quelle che non... saltiamo il weekend a più pari, se non Cremonese e Lecce, se non Cremonese e Lecce.
0: Va bene, va bene. Allora, grazie Francesco, buon lavoro ancora in redazione. Adesso noi ci fermiamo, break, a tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Bene, bentrovati, buon pomeriggio da Marco Piccari.
5: Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, buon pomeriggio, saluto anche gli amici che si sono collegati con noi sul canale 17 di Italia 7 in Toscana, così come anche gli amici invece di Gold TV sul canale 11 nel Lazio e naturalmente sempre il canale 61 sul nazionale, tutto del circuito Network. Buon pomeriggio. Paola, questa è Paola, la riconosco, una nostra ascoltatrice, una fedele ascoltatrice che ci mandava questo buon pomeriggio. Allora, caro Stefano, abbiamo iniziato prima, arrivata mentre eravamo qui in diretta, la decisione di giocare appunto della prefettura, il derby di lunedì 20:45, si torna a giocare di sera e adesso la Lega Calcio dovrà insomma adeguarsi e far giocare tutto il resto delle partite che hanno degli obiettivi lunedì alle 20:45
5: e quindi si porta dietro tutte le altre quattro.
3: E per forza, Stefano, non credo che possa essere diversamente la
5: quindi
3: cosa.
5: Sarà un weekend anomalo, atipico, sì. Ma insomma c'era da aspettarselo perché Marco, sì. Ognuno fa il proprio lavoro.
3: No, la cosa che mi lascia un po' così sbigottito è che ieri si era usciti con questa diciamo così notizia della Lega che diceva che si giocava di domenica alle 12:30. E quindi tutte le partite in questione 12:30, ti ricordo, avevamo già visto un po' il calendario che era stato,
5: non so dirti se fa parte di un iter, poi l'ultima parola aspettava insomma la prefettura, la questura, sono due lavori diversi, la Lega fa il proprio e la prefettura e la questura fanno altrettanto, quindi insomma lo so che è un tema spinoso, una questione insomma alla fine, ah ma come, non si doveva giocare di sera, si gioca di sera, ah ma allora lunedì, ma allora era meglio una domenica, internazionale d'Italia, tutto quello che è, però io ripeto, Marco, è difficile dare un'opinione, una chiave di lettura. Io credo che poi ognuno fa il proprio lavoro. È andata così. Magari sapere all'inizio che, non lo so, è vero che si fa adesso in via elettronica questo sorteggio, ma insomma un algoritmo gli puoi dire guarda che alla penultima ci sono gli internazionali, forse il derby no, potevi evitare questa cosa qui, ma insomma sono discorsi che si fanno sempre dopo. Sono partite importanti tutte e quattro. Derby è una sfida particolare perché sappiamo che a Roma quello che ha generato ci sono precedenti, insomma parlano chiaro e questa è la nota ufficiale della prefettura di Roma che ha stabilito che si giocherà lunedì alle 20:45. Ne prendiamo atto,
3: un po' di giorni sono passati, alla fine la decisione è stata presa e quindi lunedì il derby, e ripeto adesso ci aspettiamo comunque un comunicato anche da parte della Lega Calcio, credo, Stefano, che deve arrivare assolutamente.
5: Seriamente, insomma, devi rispettare la contemporaneità, quindi io non lo so, vado così a ricordi logica.
3: Io vado,
5: le altre quattro giocheranno lunedì alle 20:45. Sarà un weekend anomalo, atipico, magari scontenterà le tribune, non lo so, ci saranno
3: sicuramente,
5: delle situazioni. Ma insomma, io mi ricordo che anche in passato ci sono state delle criticità simili. Io mi ricordo tanti anni fa. C'era, ti ricordi, l'osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive, no? C'erano le chiusure delle curve, le cose, c'era chi se, ogni volta c'era un punto di vista differente, però insomma poi alla fine non è che puoi contestare quello che poi viene deciso da chi fa questo tipo, chi deve garantire l'ordine pubblico, cioè, ripeto, sono temi delicati, non so neanche, non posso esprimere, non possiamo, io non lo so, credo, esprimere un'opinione a riguardo perché deve garantire, cioè non è il lavoro nostro,
3: ripeto,
5: e non so come
3: la
5: si
3: prefettura
5: faccia, quindi
3: ha deciso questo, adesso
5: massimo rispetto.
3: Ci atteniamo, ecco, prendo al volo anche tutto Mercato Web proprio per rendere ancora a beneficio di chi magari si mette in ascolto in questo momento anche in visione davanti alla TV, la prefettura ha deciso, eccolo qui il pezzo fatto anche da tutto Mercato Web, il derby di Roma si giocherà lunedì alle 20:45, adesso palla alla Lega, come scrive Ivan Cardia, che dovrà dare in me una risposta, no? Resta da capire come si comporterà, scrive Ivan Cardia, la Lega Calcio Serie A, che aveva programmato Roma-Lazio con tutte le altre gare rilevanti per la corsa alla Champions domenica alle 12:30, anzitutto se riceverà l'indicazione della prefettura senza ulteriori conseguenze, e in seconda battuta se anche le altre sfide seguiranno la sorte dei derby. Si tratta nello specifico delle seguenti partite: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Como Parma e Genoa Milan. Queste sono le gare in questione. Naturalmente noi siamo in diretta, appena arriverà la notizia vi renderemo della news. Allora, attenzione, perché mi scrive che mi scrivono dalla redazione, arriverà una nota in questo momento, mi scrive Francesco, cosa penso, dice, di Servo, della decisione della prefettura. Serenità, risponde lui, arriverà una nota, quindi aspettiamo la nota di Servo appena arriverà. Allora, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Raffaele Sergio. Ciao Raffaele, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
3: Buon pomeriggio Raffaele, in studio con me c'è anche Stefano Impallomeni.
6: Un abbraccio, un saluto.
5: Ciao Raffaele.
3: E poi abbiamo anche Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore, ben trovato.
5: Ciao Salvatore.
7: Buon pomeriggio, grazie dell'invito, saluto tutti i colleghi.
3: Ci mancherebbe. Allora, posso chiedere al volo anche che cosa ne pensate di questa decisione della prefettura? Il derby si gioca alle 20:45, adesso arriverà una nota della Lega, come ho letto, per capire che cosa farà con le altre partite. Salvatore.
7: Ma io credo che ci sia, come al solito, una grande confusione tra i poteri istituzionali del calcio e poi i poteri istituzionali governativi. Perché è del tutto evidente che una decisione di De Servo non potrà essere critica, polemica, ma non difforme da quella che è un'ordinanza del prefetto di Roma, certo, che è preposto all'ordine pubblico, cioè la prima autorità in termini di pubblica sicurezza che emette un'ordinanza, e io voglio vedere come si fa a derogare da quella cosa. Al di là di tutto questo, che sono, come qualcuno ricordava prima, dei casi che abbiamo già purtroppo vissuti nel passato per altre partite, per altre situazioni, per le tifoserie eccetera, resta il fatto che la finale dell'internazionale di Roma si sa da sempre,
3: certo,
7: quindi tutto andava organizzato per tempo e nella maniera migliore.
3: Assolutamente.
7: La gente è veramente stanca il lunedì, il sabato, c'è gente che la mattina, il martedì va a lavorare con gli occhi gonfi e gli attributi pieni, perché casomai è andata male la squadra del cuore.
3: È vero. Raffaele Sergio, intanto do anche il buon pomeriggio a Luca Cerchioni di Radio One Station. Ciao Luca, ben trovato.
8: Direttore, buon pomeriggio e un saluto carissimo anche a mister Sergio.
6: Grazie.
3: Raffaele, il tuo pensiero?
6: Ma il mio pensiero è che c'è un qualcosa di ordine pubblico sostanzialmente, quindi bisogna attenersi un po' a quello che dice la prefettura. Quindi, certo. Sono d'accordo con te quando con voi quando avete detto praticamente che questa partita è stata decisa tanto tempo fa e quindi si poteva prevedere in qualche maniera questa
3: situazione.
6: Discussione.
3: Certo.
6: Quindi,
3: certo.
6: Sotto questo aspetto, secondo me, la Lega ha peccato un pochino, quindi al di là di tutto poi bisogna attenersi un attimino alle regole, perché poi alla fine ognuno si sveglia la mattina e fa le regole come gli pare, insomma. Quindi c'è questa situazione di pericolo e quindi sicuramente bisogna attenersi a questo. Secondo me la Lega deve fare più attenzione quando stira i calendari, quando fa le cose. Insomma.
3: Un errore è stato fatto, diciamolo. Adesso l'errore c'è stato perché insomma era una situazione.
6: Il problema qual è? Che quando si fanno gli errori nessuno ammette gli errori.
3: No? Pure questo è vero.
6: Il problema di fondo, non c'è niente di male di fare un errore. Purtroppo negli ultimi anni, chi sta al potere non ammette mai che ha sbagliato, quello è il
3: problema.
6: Questo
3: è vero, questo è vero.
6: Sento... quindi ci ritroviamo che se noi vediamo bene che per tre competizioni mondiali non andiamo ai mondiali, nessuno ha commesso errori. Quindi
3: questo è vero. Ti fermo un attimo, Raffaele, sento anche Luca Cerchione al volo su questo tema qui, poi andiamo un attimo sul Napoli, dai Luca.
8: Sì, direttore, che dire, purtroppo ci troviamo sempre di fronte alla solita situazione, non siamo in grado di lavorare in maniera tale che gli eventi sportivi vengano resi sicuri, purtroppo la cultura sportiva in Italia manca e ci troviamo di fronte a queste situazioni. Lo sai, io sono molto critico nei confronti di queste situazioni perché le vivo come una privazione della libertà personale.
3: Anche questo è vero, purtroppo però è chiaro che quando ci sono delle situazioni di... di pericolo, intanto però mi comunicano

0: Ma io veramente resto basito, perché nel corso di tutti gli anni, di tutti questi decenni, queste cose sono sempre accadute perché c'è superficialità. Cioè prevalgono gli interessi dei diritti televisivi, non prevalgono gli interessi poi le squadre che protestano contro se stesse, perché protestano contro la Lega alla fine. Ma comunque, come che vada sarà un casino, ecco.
1: Vabbè, dai, vediamo e attendiamo. Rimaniamo a quello che è in questo momento l'ufficialità e poi attendiamo, diciamo, ulteriori sviluppi in materia. Naturalmente li comunicheremo appena arrivano. Eccolo qui, ribadisco un po' su tutti i siti. In questo momento sta uscendo appunto la notizia della Lega che ricorre al TAR dopo la decisione della Prefettura di Roma. Dunque, fortuna che c'era serenità, insomma, avevamo letto da parte di Servo prima, fortuna. Va bene, io vi porto un po' al campo, perché ieri si è chiusa questa giornata con la sconfitta del Napoli. Stefano, un vostro pensiero, il Napoli che abbiamo preparato una scheda al volo praticamente di alcuni numeri del Napoli di queste ultime 5 partite, una vittoria, due pareggi, due sconfitte, 5 punti fatti, 7 gol fatti, 6 subiti. E poi c'era una cosa che ti volevo sottoporre, Stefano, così poi vi lascio veramente la parola. C'è anche un altro dato che va sottolineato, che Napoli potrà arrivare al massimo a 76 punti a fine campionato, che saranno meno del primo anno di Spalletti 79 e del secondo anno di Gennaro Gattuso 77.
2: Vabbè, cioè, al di là di questo poi bisogna vedere, i campionati saranno una storia tutta diversa, poi certo ci sono i numeri che testimoniano magari percorsi diversi, più o meno vittuosi. Detto questo, il Napoli è arrivato a un momento dove non scarico, dove non ci sono più obiettivi. Quindi Conte è, diciamo, uno cavallo di razza che gioca per vincere. Nel momento in cui percepisce che non lo può fare, magari anche involontariamente, il gruppo, non dico che si affloscia un po', però insomma la partita di ieri certifica questo. Tante difficoltà di uomini che non stanno in forma, che non vedono l'ora che finisca questa stagione. Sì. Quindi c'è adesso da raggiungere l'aritmetica, c'è Pisa, la trasferta di Pisa, insomma vincendo quella sistema le cose. Però certo, ieri male l'approccio, poi dopo un Napoli che
1: sembrava un po' ripresa,
2: esatto, c'è stata questa doccia fredda all'ultimo gol di Roma. Ma ripeto, non è che andiamo ad analizzare la partita, analizzare il momento, l'ottava sconfitta.
1: Sì, otto sconfitte,
2: al netto di quello che poi è accaduto nell'arco della stagione, tanti infortuni e le cose che sappiamo. Però insomma un po' deludente questo finale.
1: Sì, deludente. Salvatore, vengo da te. Ha detto, come ha detto Stefano, otto sconfitte, poi aggiungiamoci ai tanti infortuni che questa squadra ha avuto, aggiungiamoci anche una brutta figura in Champions. Bisogna essere onesti e sinceri nell'analizzare la cosa. Insomma, il Napoli è uscito malissimo da questa edizione di Champions e quindi siamo al bilancio finale, Salvatore, con Conte.
0: Ma sì, insomma, saltiamo il fosso della partita, perché insomma credo che siamo tutti d'accordo, anche con le proteste dei tifosi, riguardo alla qualità del gioco del Napoli. Andiamo, andiamo oltre, vediamo appunto dai dati che è stata una stagione veramente da dimenticare, eppure era partita bene, perché poi noi parliamo delle ultime partite, di una certa stanchezza, di una certa demotivazione, ovvero della motivazione di alcuni che pensano soltanto ai mondiali, perché pure per esempio ieri è accaduto qualcosa di un po' patetico e ridicolo, perché Conte va in conferenza stampa a dire che De Bruyne è in tribuna stampa non convocato perché ha un taglio allo zigomo in uno scontro aereo in allenamento. O vai a leggere il comunicato stampa della società Calcio Napoli, che dice che De Bruyne, sempre per uno scontro aereo in allenamento, ha riportato una ferita lacero contusa con taglio all'arcata sopraccigliana. Cioè, voglio dire, anche nella comunicazione c'è proprio una confusione totale in questo momento, perché cosa è lo zigomo, cosa è l'arcata sopraccigliana. Probabilmente tutte e due le ferite erano invalidanti, ma serve a dire il contesto, il clima in cui si sta svolgendo l'ultima fase del campionato, certo, del Napoli. E poi si parla sempre degli infortuni, scusami, su questo vorrei dare un mio

0: piccolo contributo. Si parla sempre degli infortuni e ha ragione chi mi ha preceduto nel dire ogni campionato ha una storia a sé, però sugli infortuni non si fa veramente chiarezza, né all'interno né noi della stampa riusciamo a capirci tanto. Però tenete presente che degli 8 infortunati seri di questa stagione, gli 8 infortunati seri fanno parte del gruppo di 11 che hanno giocato quasi tutte le partite dello scorso campionato, con una media di 37 partite a testa. Il Napoli ha gestito male il parco calciatori, perché faceva giocare su 19 persone sempre 11 fissi, gli altri entravano per 2 minuti.
1: Quindi tu dici c'è stato un logorio dei calciatori e questo ha portato praticamente a questo. Salvatore, chiedo un po' rapidità perché devo sento un po' tutti. Raffaele, cosa ti ha deluso maggiormente o se c'è qualcosa che ti ha deluso di Conte in questa stagione?
2: Ma sicuramente sui 3 impegni che ha avuto quest'anno rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è stato più continuo perché aveva meno impegni. Sicuramente avere i 3 impegni, ho notato che le squadre di Conte sul secondo anno fanno molta fatica e quindi devo dire che l'anno scorso non ha avuto impegni, quindi settimanali, e questo sicuramente ha portato molto molto giovamento. Adesso sui 3 impegni, oltre ad aver avuto tantissimi infortuni, ha avuto un calo di rendimento secondo me molto importante. In più c'è da dire che un po' di delusione sotto l'aspetto, perché comunque è stato fatto un mercato estivo abbastanza sontuoso sotto l'aspetto economico, quindi diciamo che la cosa positiva è essere entrati in Champions e che si possa ripartire con molta più consapevolezza di aver fatto degli errori e di poter rimediare.
1: Luca Cerchione.
3: Beh, che dire ragazzi, sapete io da novembre più o meno, da quando mi sono reso conto che si andava verso un numero di infortuni da record in Europa, ed era forse inizio novembre ed avevamo già 14 infortuni muscolari, primi in Europa, al secondo posto erano Lazio e Tottenham con 7. Da quel momento lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, perché poi è ovvio che nel momento in cui inizio stagione hai già un numero così spropositato di infortuni muscolari, con una stagione foriera di impegni, e poi solo che peggiorare, e così è stato. Io vi faccio fare una piccola riflessione. Secondo voi è un caso che il più brillante del Napoli oggi sia Alisson, cioè uno che è arrivato a gennaio e quindi non aveva neanche minimamente idea di cosa
1: tu fosse. Tu dici che è stato spremuto meno?
3: È stato spremuto meno, l'abbiamo visto con De Bruyne, ritorna dal Belgio in piena forma e poi fa contro il Milan, fa una partita da Dio e poi man mano incomincia a calare al punto che ieri non scende in campo per questo presunto taglio. A me Conte sinceramente quest'anno mi ha deluso tantissimo, e come diceva giustamente mister Sergio, il secondo anno con Conte è sempre un anno calante per un motivo molto semplice, perché forse i calciatori sono stati spremuti.
1: Stefano, posso chiedere, proprio tutti facciamo un giro, pensi che sia la fine di questo rapporto?
4: Potrebbe.
1: Ci sono i segnali
4: potrebbe
1: che fanno andare in quella direzione?
4: A meno che poi non...
1: Ricordiamo che lui ha un altro anno di contratto.
4: Sì, ci sia un incontro magari per rilanciare il tutto, però insomma mi sembra che...
1: Che si sia arrivati all'ultima pagina di questa
4: siamo
1: storia.
4: In un momento di grande riflessione, ma se non altro. Quindi vedremo quanta voglia Conte di rispettare il contratto e quanta voglia ha De Laurentiis di assecondare un po' così questo ultimo anno. Non ti so dire. La squadra è forte.
1: Pure per me.
4: Quindi adesso non è che ci dobbiamo fare ingannare da questo finale, allora è tutto da rifare, no, assolutamente, tutto da rimettere un po' a posto quello che non è andato quest'anno, che sono tante cose che non sono andate. Detto questo, il Napoli secondo me è molto competitivo.
1: Questa è una valutazione importante, anche perché poi se si va avanti con Conte credo che sul mercato si deve andare di nuovo e quindi capire poi che tipo di operazioni bisogna fare.
4: Rosa, non è vietato, insomma, con qualche modifica non è che ti serve tanto. Cioè, non mi sembrano squadre, ci sono squadre in giro più forti del Napoli.
1: Per me pure forte, io penso come te. Quindi. Raffaele Sergio, pensi che siamo all'atto conclusivo di questo rapporto oppure si può proseguire con Conte?
2: Potrebbe, però io credo che sono d'accordo con Stefano, secondo me la squadra è molto forte, qualche accorgimento e può fare qualcosa di importante. Al di là di tutto poi bisogna capire un attimino chi conosce l'ambiente interno come Conte, cosa voglia dal mercato, sai, sappiamo benissimo che è molto esigente, no? Conte su questo, quindi io credo che sicuramente quando si siederanno al tavolo di o sta dentro o sta fuori. Conosciamo l'uomo Conte, quindi se le cose non girano in modo positivo per lui, sicuramente lascerà.
1: Luca Cerchione?
3: No, io sono convinto del fatto che se oggi, a differenza dell'anno scorso, non si è ancora parlato di futuro, perché Conte non abbia nulla in mano. E Conte poi sappiamo benissimo che qualora dovesse avere qualcosa di positivo in mano, non ci penserebbe su due volte a lasciare il Napoli. Lo stava facendo anche l'anno scorso, lo ricordiamo, adesso non si sbilancia perché non ha nulla di concreto in mano. Stiamo a vedere che cosa succederà. Ad oggi si potrebbero aprire delle finestre tra Nazionale e Milan, non Milan direttamente per una questione riguardante Antonio Conte, ma perché mi dicono che Allegri non è così poi certo di restare. Quindi stiamo a vedere che cosa accadrà e teniamoci aperti ad ogni scenario. Conte lo conosciamo, ragazzi, se dovesse avere qualcosa di buono in mano non ci pensa su due volte.
1: Salvatore Biazzo?
3: Mi fa sorridere, posso dire una cosa?
1: Cioè, sì.
3: Parliamo sempre di Conte, ma qualcuno si chiede De Laurentiis che cosa pensa di questa stagione?
1: Beh, se lo dovrà, io penso che se si incontreranno qualche cosa gli dovrà chiedere, no? Dovrà
3: più di qualche cosa, no? Più di qualche cosa,
1: pure per me, poi... più di qualche cosa, rendere conto di un po' tutto, no? Perché poi ci sarà un bilancio da fare, ci si mette seduti e si va a vedere tutto. Perché io sono sincero, secondo me siamo di fronte ad una stagione che è un po' fallimentare, ragazzi. Io onestamente,
3: l'allenatore più
1: perdere 8 partite, arrivare all'ultima giornata, le ultime due, che rischi di non andare in Champions, e con il mercato che ha fatto la società, onestamente, insomma, io non è che ce l'ho con Conte, perché secondo me non dobbiamo fare mai sconti a nessuno. Se c'è da dire bravi si dice bravi, se c'è da fare una critica si fa una critica, però onestamente
3: esatto.
1: Ci aspettiamo
3: da sovrastrutture, invece mi sembra che oggi non si giudichi Conte scemo da sovrastrutture. Tutti quanti lo giudicano per la sua carriera, ok?
1: Ma no, ma questo è un discorso che vale anche per Allegri, spesso sento dire la carriera, però esatto. Oggi noi dobbiamo analizzare, tant'è che c'è una domanda che oggi circola, anche prima ce l'hanno fatta: chi sta facendo peggio, Conte o Allegri, in questa stagione, con tutto quello che è stato fatto, e rispettivamente, perché anche il Milan ha speso 150 milioni, pure il Milan non è che ha speso due soldini, quindi anche queste sono valutazioni che magari possiamo anche fare. Salvatore, mi mancava, mi sei il tuo pensiero per chiudere un po' il giro.
0: No, io dico molto velocemente che di solito, cioè, tra Allegri e Conte è una bella gara veramente, però per quanto riguarda Conte, perché l'argomento sul quale mi invito a riflettere, io dico semplicemente due cose. La prima è che lui è abituato storicamente a chiedere, a pretendere. Quest'anno non lo potrà fare. De Laurentiis non ha parlato perché gli farà la somma di tutti gli errori commessi. Vedi Lang, vedi Lucca, che lui ha voluto, oppure quegli acquisti inutili tipo Milinkovic, Savic, avendo un portiere che aveva vinto due scudetti complessivamente 7 di e allora Conte resta o va via. Conte è costretto a restare, ha un altro anno di contratto, però serviranno tutti i suoi errori come alibi a De Laurentiis per lanciargli la sfida. Quest'anno si fa spending review, si fa come dico io, vediamo che cosa riesce a fare con un organico che quest'anno ha reso molto, ma molto di meno rispetto a quello che poteva fare.
1: Va bene, io mi sto per fermare. Salvatore, grazie per essere stato con noi. Un saluto
0: grazie
1: a Salvatore Biazzo, grazie ancora. Grazie ancora. E Raffaele, nel salutarti, hai sentito, prima ha detto Salvatore, una bella gara a capire chi ha fatto peggio tra Allegri e Conte. Tu che dici? Chi pensi abbia fatto peggio, considerando un po' tutto?
2: Ma il problema non è chi ha fatto peggio e chi ha fatto meglio, il problema è che vengono da un mercato, secondo me, molto importante. È normale che quando spendi tanto la gente si aspetta tanto. Non tanto il Milan, perché il Milan era più su una fase di costruzione, ma il Napoli sicuramente ha fatto un mercato molto molto sontuoso e soprattutto voluto quasi tutti da Conte. Questa è un po' la può essere la delusione più importante, quindi è normale che che quando tra poco si siederanno al tavolo sicuramente parleranno anche di questo, perché poi non mi sembra De Laurentiis si clemanda tanto a dire cose.
1: No, no, assolutamente. Raffaele, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio.
4: Ciao, Raffaele. Buon
2: lavoro.
1: Luca, una curiosità, alla fine quanto ha speso di mercato il Napoli? Totale.
3: Non ho capito.
1: Il Napoli quanto ha investito sul mercato quest'anno complessivamente?
3: No, allora ti posso dire, da quando c'è Conte il Napoli ha investito 285 milioni di euro sul mercato.
1: E quest'anno?
3: Quest'anno circa 200.
1: Siamo lì, non è che c'è grande differenza. Va bene, Luca, grazie, no, però, come sempre.
3: Però, direttore, lo sai, non sono un fan di Conte, però se mi chiedi Conte o Allegri, io penso che Allegri abbia fatto molto peggio quest'anno.
1: Perché?
3: Perché con un solo impegno settimanale, secondo me non è tollerabile che il Milan si trovi in questo posto di classifica e a due giornate dal termine non sia neanche certo di andare in Champions.
1: Vabbè, questo è un tuo spunto e ce lo prendiamo, noi ne parliamo tra poco. Grazie Luca, buon proseguimento, a presto. Break, ciao, torniamo Luca. Dopo la pausa, ritorniamo un attimo su questo tema, Stefano, perché voglio sentire te e anche il terzetto che sta per arrivare.

0: Ma io mi domando, Stefano, veramente, adesso poi recuperiamo un po' di messaggi, in che paese viviamo? Cioè, io sinceramente, non lo so, mi sembra che tutti, la sensazione è che tutti vogliono fare come dicono loro, cioè nel senso non c'è più un rispettare. Buono, guarda, non so nemmeno da che parte cominciare, ti devo dire la verità, perché siamo arrivati tutti questi giorni, poi si prende una decisione senza, diciamo, aspettare il prefetto, che è l'autorità preposta a garantire la sicurezza. Prendono una decisione, questo fa il lavoro suo. Prendono una decisione? Quell'altri dopo, la Lega in questo caso, no, ma c'è serenità, poi ricorso al TAR contro la decisione di giocare il lunedì, e poi adesso ci comunica Francesco in redazione che, uscendo dall'evento a termine, si serve, detto, tanto non si gioca lunedì, quindi si gioca.
1: Che sì, vabbè, ma non è che, voglio dire, si offendono il prefetto, voglio dire, non è che... Ripeto, è una situazione, cioè chi la crea, chi la subisce, è una situazione.
0: Che
1: poi soprattutto uno deve garantire.
0: Ma io,
1: cioè,
0: dico,
1: non cominciamo a fare veramente confusione. Perché come un evento tu devi garantire l'ordine pubblico,
0: cioè,
1: la sicurezza.
0: Sì.
1: Mettiamo, che ne so, concerto di Vasco Rossi o un qualcosa che è vicino all'Internazionale d'Italia, uno che fa questo lavoro dice: come siamo messi? Possiamo garantire? Ci sono rischi? E cioè, è un lavoro che io non so come si faccia.
0: No, nemmeno io,
1: e lo
0: mi
1: rispetto,
0: permetto,
1: al massimo rispetto, però se chi invece pensa in maniera superficiale dice: vabbè, ma sabato ha giocato, ma adesso tutto sto... Perché lunedì? Perché ognuno
0: poi
1: fa il proprio lavoro, poi dopo se non giochi, ma non so, nessuno si offende,
0: no, ma poi
1: anzi,
0: c'è un problema, ad esempio, ci
1: sarà
0: un tifoso, poi andiamo a presentare subito, dice: buongiorno, sono un tifoso della Juventus, sono calabrese, ho speso 500 euro per la partita con la Fiorentina, chi li rimborsa adesso? Perché giustamente c'è da considerare anche queste cose, oltretutto, vabbè. Do il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto, collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao,
0: ben trovato,
2: buon pomeriggio
0: Lorenzo.
2: A tutti, ora ci divertiamo. Vai.
0: Franco Piantanita di Mediaset, ciao Franco, ben trovato.
3: Eccoci.
0: Ti sento affaticato pure a te.
3: No, guarda, stavo cercando. No, vabbè, te lo dico dopo che sto facendo. Vai, vai, vai.
0: Va bene, Andrea Piervincenzi, c'è il terzetto qui.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Vabbè, noi abbiamo già dato nella prima parte su questo argomento con altri ospiti, però insomma, giustamente, visto che arrivano degli aggiornamenti che stiamo anche leggendo, grazie anche alla redazione di Tutto Mercato Web che dà aggiornamenti continui anche su questa vicenda, ripeto, la prefettura ha deciso di giocare il derby lunedì alle 20:45, poi la Lega Serie A adesso ha fatto il ricorso, partito il ricorso al TAR, per opporsi a questa decisione. Quindi, quando si giocherà questa giornata non si sa, punto interrogativo. Parto da Lorenzo e sento poi Piantanita e Piervincenzi un pensiero su questa faccenda, poi andiamo anche ad altre cose, dai.
2: No, allora io parto dal dire che in effetti hanno avuto poco tempo per pensarci, no? Perché era da luglio che si sapeva che ci sarebbe stata questa concomitanza, da luglio, quando sono stati fatti i calendari. Poi la scusa quale potrebbe essere? Ma non sapevamo che avrebbero lottato per i loro obiettivi a due giornate dalla fine, la Roma o la Lazio. Questa potrebbe essere una scusa, l'altra veramente non saprei dove andare a cercarla. Insomma, da luglio siamo arrivati a oggi, ci hanno fatto aspettare tutta la settimana scorsa, anzi addirittura volevano farci aspettare anche la partita del Napoli, perché metterlo con l'asterisco era troppo difficile. Poi ce l'hanno fatta. E il giorno dopo cosa viene fuori? Che la prefettura, insomma, non dà l'ok e che quindi la sposta lunedì. Quindi è fantastico, è tutto veramente un mondo fantastico. De Siervo che dice serenità, come dicevate poco fa, e poi fanno ricorso al TAR. Non so se era possibile fare una figura più brutta di questa.
0: Sì.
2: Probabilmente no, però vediamo, perché ancora può succedere di tutto, insomma, possano decidere di fermare il campionato a due giornate alla fine.
0: Che vi devo dire, Franco Piantanita?
3: Ma allora, stavo controllando prima, mentre proprio mi stavi per presentare, in che giorno si giocherà la finale degli internazionali di Roma del 2027, così almeno ci proviamo. È il 16 maggio, lo dico adesso.
1: Ma che ora?
0: Sei pure l'ora? No,
3: beh, alle pare sono sempre le 16, 17, ma ora nel tempo si cambia poco, perfetto, perché tanto non può essere di sera, no? Però lo vuole, è il 16, segniamocelo il 16 maggio, ok, quindi ok. E no, la cosa, cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che ci sono poi tra l'altro mille parametri che vengono inseriti nel computerone cervellone che fa i calendari, quindi puoi dire, basta inserire questa piccola cosa, e poi per il resto mi sembra che ci sia veramente ben poco da dire, anche perché non ho capito, ma ho capito stamattina perché il Santa Lega di Serie A ha fatto uscire i calendari ieri, quando bastava aspettare adesso per far uscire fra 5 minuti con la decisione di questa prefettura, ovviamente perché alla Serie A non va bene che le partite si giochino di lunedì, come se fosse poi bello che 5 partite in lotta Champions vengano giocate alle 12:30 di domenica. Poi mi fermo, credo, ragazzi, ma cosa c'è da aggiungere?
0: No, veramente va tanto. Andrea, se vuoi chiudere tu, così dopo abbiamo fatto. Noi ci siamo già.
2: Un po' il messaggio dell'ascoltatore, però rispetto per i tifosi in questo caso è zero.
0: Sì, la penso
2: zero. Perché se uno si organizza, c'è gente, c'ha le famiglie, i bambini, trova un orario per liberarsi, andare allo stadio, tu gli cambi 3 volte le carte in tavola. Oltre che ha pagato, oltre il danno pure la beffa, cioè nel senso, cioè proprio non ce lo mandi allo stadio. Quindi boh, non lo so, cioè, i tifosi andrebbero proprio accompagnati allo stadio, e invece sono i ben voluti, sono gli unici che mettono i soldi a questo giochino qua, gli unici, e invece poi non vengono rispettati. Questa cosa è particolarmente brutta, sinceramente.
3: Allora, no, aggiungo solo che è vero, cioè ci sono 9 squadre della Serie A che hanno oltre il 90% della presenza, cioè della capienza dello stadio, cioè 9 squadre fanno quasi i sold out tutte le partite. Questo è un dato inquietante, nel senso, ma non per noi, non per gli appassionati, non per i tifosi o per la passione che c'è comunque ancora per il calcio, però a dura prova sta passione.
0: No, allora Francesco mi rigira su queste parole che riporta l'AGI in questo momento, derby di Roma ormai è deciso che si gioca lunedì, non credo proprio. Risponde l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto all'AGI lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare appunto la decisione della prefettura di far slittare lunedì 18 maggio il derby della capitale. Arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Quindi che ti devo dire? Adesso qui parte il gioco. Quando si giocherà questa giornata, caro Impallomeni?
1: Non lo so, non lo chiederà
0: mai. Che comunque ha ragione prima, perché mi sembra Lorenzo, cioè stiamo facendo una figura, ragazzi. Veramente. Bah. Dici, poi non andiamo al mondiale, te credo. Non siamo capaci nemmeno a gestire il calendario, a mettere un evento, a vedere che c'è una cosa. Cioè, queste sono le basi proprio, perdonatemi, sono proprio le basi. Se non ci stanno le basi...
1: No, però decidere un orario senza tener conto della prefettura,
0: cioè, è clamoroso. Cioè, voi fate un tavolo, riunite, fatevi una telefonata.
1: Fa questo lavoro di solito, se c'è un evento sensibile,
0: si garantisce la sicurezza. Insomma,
1: no, dovrebbe, non lo so, dovrebbe, così a naso dovrebbe accadere questo. Poi dopo, vabbè, cioè, uno dice, vabbè, ma dai, ma vabbè, che conta il parere della prefettura? Vabbè, sì, conta.
0: Andiamo avanti. Vabbè, dai, tutto sommato il nostro giochino dei punti, cari miei, è un po' rinviato, diciamo così. Aspettiamo questa giornata per capire chi ci avvicinerà di più ai nostri giochini. Vabbè, dai, sdrammatizziamo un po'. Sentite, prima è nato un po' il discorso sull'andamento di Conte e poi è stato tirato in mezzo pure Allegri e ci siamo un po' da domande del tipo: chi sta facendo peggio, chi ha fatto peggio ad oggi tra questi due allenatori vincenti, molto ben pagati, e, insomma, ricercati, eccetera, eccetera. Stefano, se oggi dovessimo fare, ecco, una sorta di giochino tra noi,
1: scegliere, ecco. E ti dico soltanto che sono state due annate, insomma, difficili, molto difficili. Il Napoli, per quello che erano gli obiettivi, insomma, deluso di più rispetto al Milan. Il Milan c'era una partita che fa, ma io credo che se Allegri dovesse centrare l'obiettivo della Champions farebbe il suo. Io so di essere in minoranza,
0: quindi salverebbe un po' il
1: secondo
0: tutto.
1: Me sì,
0: okay.
1: Non salverebbe,
0: ha raggiunto
1: bene
0: l'obiettivo, dai.
1: Insomma, voglio dire, arrivi tra le prime quattro, l'anno prima sei arrivato ottavo, hai fatto il tuo. mi sembra che gli abbiano comprato 165 attaccanti, no?
0: Mentre tu dici Conte avrebbe
1: comunque... Conte invece ha perso un sacco di uomini, però insomma poi alla fine qualcosa devi far quadrare. 15 punti dall'Inter, 2 giorni dal termine, sono tanti, dai. Non è roba del suo livello. Detto questo, secondo me ha fatto malissimo in Champions League, ha fatto malissimo in Coppa Italia, ha fatto benino 6 e mezzo in campionato, quindi, perché tra le prime 4 ci devi arrivare.
0: E Franco Piantanida.
3: Sì, Conte di corto muso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio, ha fatto peggio Conte di corto muso. Cioè, ma io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano. Io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro. Questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri. Allegri si è cresciuto le aspettative durante il corso della stagione, arrivando al 15-22 marzo là con lo scudetto, con la possibilità di stare la fine sotto, e poi invece si sono svelate un po' le fragilità, per me sempre più psicologiche ma anche tecniche, ovviamente tattiche, di queste ultime giornate. Ma Conte di corto muso ha fatto peggio.
0: Lorenzo Di Benedetto.
4: Ma è difficile, guarda, perché sono cose diverse, perché Allegri non gli è stato fatto il mercato, o meglio, il mercato di tutte e due è stato fatto ma è stato sbagliato per tutte e due, meno male, chiaramente tra virgolette, per il Napoli che si è fatto male Lukaku, perché se non avessero preso Højlund o Lukaku si fosse fatto male due mesi dopo, sarebbe stato veramente complicato per il Napoli andare in fondo a questa stagione. Allegri, vediamo, per il momento sono lì, però se Allegri arriva quinto dopo essere stato secondo tutto l'anno, è chiaro che avrà fatto peggio lui. Vediamo, insomma, sono comunque accidenti al meglio, si dice a Firenze, quindi diciamo che non hanno fatto una grandissima stagione nell'uno nell'altro.
0: Andrea Piervincenzi.
5: No, credo siano tutte e due sufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che l'allena un altro. Il Milan sì, ha avuto un certo equilibrio durante la stagione a livello di fase difensiva, ma poi non, cioè tu la vedi il Milan, non ti dà l'impressione giocherà così, che ha quell'impronta, che possa ripartire in un certo modo. Adesso si appoggiava tanto su Rabiot, su Modric, che è un allenatore in campo, ha perso un po' Rabiot, ha perso un po' Modric per infortunio, è un po' scomparso dal campo. Poi anche la rendita di Pulisic, quanto hanno reso Pulisic e Leao, io non sarei molto d'accordo su, cioè i giocatori sono validi, tutti e due. In quel contesto lì non hanno funzionato, anche lì secondo me la responsabilità un po' ce l'ha l'allenatore, ragazzi, deve mettere nelle condizioni quei due elementi di grande qualità di dare il meglio, perché l'hanno dato gli altri anni, Pulisic da esterno e Leao da esterno sinistro, quindi lì secondo me c'è l'insufficienza almeno nel dare un gioco alla squadra. Su Conte un po' la ragione Franco, nel senso al minimo il campionato ha fatto anche decentemente con tutti gli infortuni che ha avuto, però nelle ultime partite dove stanno tornando tutti, ragazzi, non è che vedi tantissimo anche del Napoli, non vedi tanto a livello di calcio, c'è una squadra che è rimasta indietro, anche il Napoli, cioè qui ci sono tre squadre che giocano in Serie A veramente, una è il Como, una è l'Inter e una è la Juventus, proprio giocano, e la Roma devo dire che ha un'impronta, comunque è una squadra che gioca a petto in fuori. Sì, altre a livello di qualità di gioco, la Fiorentina, che spesso l'abbiamo nominata, è una roba, ha fatto dei risultati ma non la puoi guardare. Sì, qualcosa l'Udinese, il Parma benino, ma poi il resto non c'è niente da parte degli allenatori, E quindi secondo me Allegri, chiudo, e Conte si sono allineati troppo nella mediocrità.
0: Stefano, io voglio fare un'altra domanda: perché adesso la FIGC dovrebbe scegliere come CT uno di questi due? Motivazione, dimmi un motivo.
1: Curriculum.
0: Curriculum.
1: Guardi così. No, è così. Insomma, non è che se fai male o benino o malino un anno
0: per ricostruire chi sceglieresti?
1: Baldini.
0: Sai che mi hai convinto.
1: Ma è perché direttamente proporzionale allo stato di crisi del nostro movimento. Cioè, non perché Silvio secondo me avrebbe meritato un altro percorso, però questa è una mia opinione personale, secondo me è molto bravo. Non è poi, voglio dire, ancorato a idee vecchie, da scoprire, quindi è l'uomo giusto per far riscoprire ai calciatori di oggi, come si suol dire, dei principi, dei valori importanti che possono essere ripristinati. Con dei principi di gioco, no, con questa cosa dell'appartenenza, la maglia azzurra, che poi alla fine non è che la maglia azzurra, l'appartenenza ti fa vincere le partite, aiuta, e poi aiuta anche il lavoro che sa fare sul campo, perché secondo me è molto bravo. Perché devi necessariamente prendere un grande nome per almeno fronteggiare questa situazione di emergenza? Silvio Baldini è carico, orgoglioso secondo me di ricoprire un certo ruolo, allora promuoverlo ad interim, adesso farà due partite amichevoli a giugno, tu dici, lo promuovi e parti e vedi un attimo come va, ma poi risparmieresti pure, insomma, del tempo, del denaro, visto che insomma poi Baldini non ha mai fatto del solo la questione di denaro, sì, arriva di conseguenza, ma non è un aspetto principale.
0: Non è un aspetto principale. Lorenzo Di Benedetto, perché dovrebbe affidarsi a uno di questi due, la FIGC?
4: Perché qui c'è da ricostruire tutto, e soprattutto Antonio Conte in passato ha già dimostrato che anche con una squadra non fatta di campionissimi riesce magari a dare un'identità. Questo però stiamo parlando di 10 anni fa e il nazionale, non sto parlando di ieri. Io su Baldini ho i dubbi, perché qui è veramente complicato prendere un gruppo che ha fallito tutto tranne l'europeo del 2021, e quindi chiunque arriverà, chiunque sarà il nuovo commissario tecnico, avrà un compito molto molto complicato. Io lo scrissi subito dopo la Bosnia, io lo prenderei straniero, proprio per dare veramente una rottura.
0: Bergo mi ha detto uno spagnolo.
4: Ma guarda, spagnolo, inglese, tedesco, francese, quello che volete. Io però, proprio per dare una rottura col passato, lo darei la panchina della nazionale a un commissario tecnico straniero. Sì.
0: Tanto c'è stato anche chi si è proposto, perché ieri a Sky, in occasione del premio Gianni Di Marzio, veramente un bacio sempre al cielo, nazionale, ora sono libero, mai dire mai. Chi è? Claudio Ranieri, ha detto proprio ai microfoni di Sky, caro Piantanida.
3: No, grazie, voglio dire. Ma Ranieri, no, bellissima questa cosa, cioè, appena è andato in pensione, io penso a sua moglie, gli voglio mandare un abbraccio fortissimo alla moglie di Ranieri, perché a Cagliari è andato in pensione, poi ha detto no, ma la nazionale no, per carità no, perché devo fare nonno, vado a Roma, eccetera. Poi finisce la carriera da dirigente, ma sai che quasi, ma sta moglie che gli sta antipatica, ma sai, cazzata, no, nel senso, poi c'ha voglia, va da Ranieri, sto scherzando, ci mancherebbe, però non credo che sia la soluzione giusta. Il perché scelgono o vorrebbero scegliere, secondo me, uno tra Conte e Mourinho, è lo
0: no,
3: stesso.
0: Come Conte e Mourinho, no?
3: Te lo dico perché mi sono confuso. Conte Allegri, perché è lo stesso motivo per cui il Real Madrid sceglierà Mourinho, che fa un po' sorridere come scelta, però secondo me ci sono delle situazioni, non dico che siano giuste o no, ma in cui il calcio è ancorato a una voglia di avere non tanto un allenatore, diciamo così, ma un ministro, sì. Perché
0: siamo vecchi, di mentalità vecchia,
3: ma non è una questione di essere vecchio, perché poi possono pure funzionare le cose, è proprio una questione di scelte, perché poi magari Allegri ci porta al mondiale, lo vinciamo, Conte ci porta al mondiale, lo vinciamo, e Mourinho va a vincere la quindicesima, la sedicesima al Real Madrid. Però è proprio una situazione dove un uomo, un presidente di federale o di club, a livello di fiducia e di sicurezza per ricostruire una nazionale o uno spogliatoio in delirio come quello del Real Madrid, ha bisogno di un uomo forte, e che l'uomo forte te lo dà l'esperienza, non te lo dà Farioli, che è fortissimo, che è bravissimo e tutto, ma purtroppo per alcuni ruoli serve anche altro. Oppure bisognerebbe rischiare e Lazio da Farioli, è il migliore Italia. senza paura, ma non siamo la Germania.
0: No,
3: nel senso,
0: no, non c'è, ma non c'è questa mentalità. Sono d'accordo con te.
3: E lo mette in nazionale, sì, anche sì, se sì.
0: Sono d'accordo con te. Andrea, mi manca il tuo pensiero, poi sento un audio al volo. Vai, Andrea.
5: No, ma il fatto è che l'allenatore nazionale allena giocatori già fatti. Se no non stai in nazionale, non è che alleni uno che ha 17 anni, alleni uno che ha 24 anni e 300 partite in Serie A. Quindi non è che se tu prendi un costruttore di gioco, uno che dà un'impronta forte, quindi non Allegri per dire, no, che è più un gestore, allora migliori improvvisamente, perché devi creare i primi giocatori che arrivano con una certa mentalità. Quindi devi rompere col passato, quello che hai detto te. Inutile che prendi, come ha detto Franco, un ministro, ma non ti serve uno che gestisce. Ti serve uno che dà un processo,
0: ma
5: no?
0: Sì, ma uno che c'ha un po' di aria fresca. Ma guarda, io ti dico una cosa, Andrea, fresca. Non so se siete d'accordo, ma io anche per le due panchine di Milan e Napoli penserei proprio a qualcosa di diverso, eh? Tutte e due,
5: ma, cioè, guarda,
0: ma tutte e due,
5: te,
0: ma tutte e cioè, due, ma senza, cioè, grazie Conte, è chiaro che Conte c'è un anno di contratto, è un problema, perché se lui dice io rimango, rimane, e quindi fai la squadra con lui, quello che puoi fare, però io andrei per una soluzione proprio... Cambia tutto.
5: Cioè, la nazionale italiana non può cominciare le partite come le comincia Allegri, speculando sull'avversario. No. Deve avere proprio una mentalità, come hai detto, diversa, piuttosto che la partita che possa finire 4-3, però una mentalità diversa che spinge i giocatori a fare qualcosa di diverso. Come ha fatto la Spagna negli ultimi 10 anni, il Belgio, la Germania soprattutto, che metteva allenatori mai visti. Lui non lo conosceva nessuno, gli hanno dato in mano la nazionale, pure non è che li gestiva. Faceva l'allenatore, faceva il selezionatore e portava avanti un progetto che durava ormai da 10 anni della federazione. Credo l'Italia debba fare per quello Baldini, la scelta che dice Stefano ha un senso, perché tu porti avanti il progetto di una federazione, non di un allenatore che va lì a 5 Aspetta. Milioni all'anno.
0: Ci abbiamo un audio al volo prima di chiudere, vai, spentiamo un attimo.
6: Buon pomeriggio. Ma scusate, ecco. Tutti vogliono parlare della nazionale e mettere o Allegri o Conte, quale dei due, ma perché dei due? Tutti a cercare dei nomi antisonanti di allenatori, no? Allenatori che hanno avuto una carriera, cioè, ma perché Baldini non può andare bene?
0: Vedi, c'era
6: è bravo, gioca con la nazionale inferiore, ma ha dato i miei risultati. Ho avuto l'esempio quest'anno,
0: diamogli fiducia.
6: Non era nessuno. Allenava la primavera, ha dato squadra prima dell'internazionale.
1: No, ma non è tanto quello.
6: Ha fatto
1: quello,
6: un buon lavoro.
1: Io lo dico non tanto per essere originale, è proprio perché c'è un momento di crisi. Secondo me, io capisco Lorenzo e anche la maggior parte delle persone, insomma, è rischioso. Una nazionale,
0: certo, c'è il rischio, c'è il rischio.
1: Ma secondo me lui farebbe scelte, cioè non è che ci dobbiamo aspettare i soliti noti,
0: No.
1: So se mi spiego. Secondo me lui 7-8 under 21 se li porta su.
0: Ma magari sarebbe un bel segnale.
1: Voglio dire, tanto peggio di così.
0: È apposta.
1: Cosa c'è peggio di così?
5: Stefano, ma la Spagna che cosa ha fatto? La Spagna. Quando è finito il ciclo, ha messo in mano tutta la.
1: Tanto vale la pena rischiare, perdere qualche partita e far buttare volti nuovi, veramente.
0: Potrebbe, qualcuno ci scrive, potrebbe essere Pioli. Lorenzo, ti piace Pioli?
7: Sì, quest'anno è andato bene. Fatto bene quest'anno, quindi si è meritato questa chance. E, insomma, vabbè, ha fatto sì che si scrivesse una pagina di storia indelebile della Serie A, perché la Fiorentina è stata la prima a salvarsi senza aver vinto mai nelle prime 15. E c'è tanto di Pioli, insomma, in quelle 0 vittorie nelle prime 15. C'è anche un po' di Vanoli, ma gran parte di Pioli. No, a parte le battute. Io sono un po', l'ho detto prima, su Baldini, ma perché comunque sia si deve aprire un progetto lungo che deve durare 4 anni. Insomma, mi affiderei a qualcosa di diverso, però sono d'accordo, cioè, io chi non vorrei più vedere sono quelli che hanno fallito 2 mondiali di fila, perché non sono adatti alla nazionale, non sono riusciti a far bene.
0: Quindi
7: con la
0: ti riferisci
7: azzurra.
0: A Mancini, uno di questi, giusto?
1: No, i giocatori.
0: Sì, ah, i giocatori, tu dici.
7: No,
0: giocatori, perdono.
7: Giocatori, perché a quel punto lì va davvero, puntiamo sui giovani e proviamo a creare una squadra che abbia un senso, invece che l'accozzaglia di calciatori per poi andare a prendere, insomma, il centravanti dall'Argentina, che se non lo pensa
0: è vero.
7: Mancini non sarebbe mai arrivato in Europa, secondo me, Retegui.
0: Allora, sentite, chiudiamo così, a modo di gioco, Conte-Napoli è finita, si prosegue sì o no? Pier Vincenzi, parto da te, Conte prosegue con il Napoli sì o no?
8: No, per me andrà via.
0: Per te andrà via.
8: Sì.
0: Lorenzo Di Benedetto.
9: Anche secondo me andrà via, per volontà sua e anche di De Laurentiis, che vuol risparmiare quell'ingaggio.
0: Dammi pure il sostituto, però.
9: Difficile. No, prima ci Sabato, giustamente dicevi, Marco, il nuovo che avanza, ecco, si sta ripensando a Sarri, quindi ti stanno già dando retta.
0: Beh, no, anche lì è nuovo, siamo una grande novità. Piantanida?
10: Ha fatto un sondaggio quando ha buttato lì, sono aperto alla nazionale, io mi sceglierei, eccetera, e secondo me ha capito che la situazione nazionale è veramente grave, rischia di rimanere col Cerino, se molla pensando di poter andare sicuramente in nazionale, ma ci sono troppi macelli e incastri per le nuove elezioni, le cose, eccetera. Secondo me si stanno creando le condizioni per la sua permanenza, a meno che poi non esploda con De Laurentiis, cosa molto probabile.
0: Stefano, tu prima, per ribadire, ti hai ripronunciato?
1: Per me 50 e 50.
0: 50 e 50, sì. Non sei ancora deciso.
1: No, non sono ancora. Manca probabilmente qualcosa che ti possa... potrebbe andare via, ma non è detta l'ultima parola.
0: Non è detta l'ultima,
11: no? Che
12: sì,
11: quella scossa.
12: Che tu senti, io vedendo i giocatori, io.
0: Ringrazio Lorenzo Di Benedetto, a domani Lorenzo,
1: ciao,
0: grazie,
1: Lorenzo.
0: A presto.
9: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao, grazie ad Andrea, anzi Andrea rimane. Grazie a Franco Piantanida. Ciao Franco, a presto,
10: ciao,
0: mi
10: ragazzi,
0: raccomando,
10: ciao,
0: grande
10: ciao,
0: forma.
10: Ciao, ciao.
0: Allora ci fermiamo, break, a tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, caro Stefano Impallomeni.
1: Ciao, ciao Marco,
0: ciao. Senti Stefano, prima di andare a presentare tutti, ma lo sai che forse se non, cioè, devono prendere oggi, leggevo un approfondimento su tutto il mercato web di Marco Campanella, che se non si prende una non si fa chiarezza o meno per Dybala potrebbe essere l'ultimo derby. E quindi anche il saluto da parte del pubblico, che si sa quando lo salutano perché si sa quando si gioca, cioè partiamo da su. Quindi cari amici miei, non lo sapete quando lo salutate, perché qui è un po' gira la ruota, prima o poi si giocherà, però c'è questa situazione. Tu che dici, come andrà a finire secondo te?
1: Vedremo. Beh,
0: perché,
1: insomma,
0: perché lui ha rimandato un po' la palla.
1: Mi ricordo quel saluto di addio prima di andare in Arabia, poi saltò tutto e restò alla Roma, ti ricordi? È già successo. Che poi insomma un presunto addio è stato.
0: Ma tu pensi che possa rimanere? Perché l'apertura da parte di Gasperini c'è stata, no?
1: Sì, no, io l'ho sentito il calciatore, l'ho sentito le sue parole, ho visto anche, è dispiaciuto.
0: Sì.
1: Che non sia stato chiamato, sai, quanto anche l'aspetto formale.
0: Quando è così, però mi
1: Paolo
0: sembra
1: Ieni,
0: che sia...
1: parliamone.
0: No, alla fine, no?
1: Dice, io dalla società non ho ricevuto chiamate. Il contratto dice questo, che poi ecco perché dice potrebbe, cioè sarà la mia ultima partita all'Olimpico.
0: Certo.
1: Quindi su questo è corretto. Sul futuro vedremo, perché insomma Gasperini lo vuole.
0: Lui ha aperto le porte senso.
1: Però è chiaro che sull'aspetto economico Gasperini può far poco.
0: No, però è anche vero che l'aspetto economico deve cambiare, non può essere, diciamo.
1: Ma ci mancherebbe altro, no? Dico, non è che può fare il suggeritore, il sostenitore sul discorso economico.
0: No,
1: la società, il calciatore là ci può far poco.
0: Però
1: puoi esprimere un parere.
0: Tu lo confermeresti, cioè tu cercheresti una strada per
1: rinnovare. La mia opinione, io sì, perché altro di meglio c'è poco in giro, Mario. Poi magari sarà 20 partite, quello che sarà gestito da Gasperini.
0: Però dice, trovando un accordo che possa essere formula
1: ma anche
0: a favore della società.
1: Come ha giocato a Parma, con un filo di gas, da professore.
0: Ha fatto un partitone. Aspetta che con noi ci sono, intanto il super portierone Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simo, ritroviamo anche Andrea Piervincenzi.
1: Ciao Andrea.
2: Buongiorno a tutti.
0: Poi collegato dalla redazione o meno, adesso lo vediamo, dalla redazione di Netflix, eccolo qui, Federico Bertolucci.
1: Ciao Federico,
0: ben trovato, buon martedì.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Martedì.
3: Sì, sono in redazione qui a Netflix.
0: Bene, buon lavoro anche a voi. Senti Fede, facciamo un giro un attimo su Dybala. Ho preso questo argomento al volo proprio perché, insomma, a parte che non si sa quando si gioca il derby, perché insomma abbiamo ricostruito qui tutti gli aggiornamenti che arrivano. La prefettura decide un orario, sposta lunedì e decide un orario, poi la Lega Serie A che fa? Dice, decideremo tutto con serenità, ricorso al TAR, quindi grande serenità, e quindi blocca tutto, non si gioca, non si capisce che quello che succederà, insomma, bene così mi viene da dire, caro Federico. Però, detto
2: qui... Una follia.
0: Una follia, non so... Fai tu, perché noi abbiamo già dato in precedenza.
3: No, quindi vai. Per me la follia è a monte. Un anno fa, a luglio, quando si fanno i calendari, non si mette il derby nella domenica nel weekend degli internazionali. Roma ha tanti grandi eventi, voi lo sapete meglio di me, ci abitate, la vivete di più, ma qualche volta ci sono stato anch'io. Roma ha tanti grandi eventi durante la stagione, li sa gestire, però... La concomitanza tra il derby di Roma, che è una partita che ha problemi di ordine pubblico acclarati da tanti anni, e un evento diventato ormai planetario come gli internazionali di tennis,
0: certo,
3: non doveva esserci, e quindi l'errore è a monte. Poi questo braccio di ferro tra la Lega e le istituzioni mi fa sorridere, perché credo, io non sono esperto, ma credo che l'ultima parola ce l'abbiano le istituzioni, non la Lega Calcio. Se la prefettura decide che il derby non si gioca di domenica, non capisco su che basi la Lega faccia ricorso al TAR.
0: No, ma
3: cioè, qual è il
0: ricorso? Stavamo chiedendo anche io e Stefano prima, poi magari si poteva fare pure una telefonata, facciamo una telefonata al prefetto prima di fare tutte queste dichiarazioni, ma che dice?
3: Certo.
0: Cioè proprio per, no, una cosa, ancora il telefono funziona, ce ne stanno tanti adesso, i cellulari. Poteva fare eventualmente, vabbè, comunque detto questo, su Dybala che potrebbe giocare l'ultimo derby, che dici? Che idea ti stai facendo? Perché insomma lui ha fatto questa dichiarazione e, come ha detto Stefano, sembrava anche come dire, vabbè, io non dipende da me, insomma, in questo momento vediamo.
3: Sì, non lo so sinceramente. Dybala Sentivo quello che dicevate, chiaramente il contratto attuale è un contratto che va tagliato, è troppo oneroso. Sì, sì. Credo che sia anche una scelta della Roma nel costruire una Roma magari futura. Dybala è un giocatore fortissimo, ma che di fatto ormai ti dà un apporto minimo, cioè quante partite gioca all'anno Dybala? Può essere una scelta, non lo so, ma lo stesso Dybala, sono almeno 2 anni che si parla di un possibile ritorno in Argentina, sì. Si parlava del Boca, cioè, io credo che sia la conclusione naturale di un rapporto, per quanto poi questo giocatore, quando sta bene, fa ancora la differenza, perché domenica a Parma Dybala ha giocato sontuosamente,
0: sì, sì,
3: il problema
0: sì.
3: È che non giocava da quanto, però ne gioca una ogni tanto di partita, quando gioca è sontuoso, ci credo che Gasperini se lo terrebbe anche, perché Gasperini dice, ma io anche se ce l'ho per 20 partite, però certo. Quelle 20 dammelo, no? Gasperini che gliene importa?
0: Certo, Braglia!
4: Dimmi!
0: Hai sentito? No?
4: Dybala?
0: Dybala, tutto il casotto, Dybala. Tutto il casotto del derby, hai sentito, no?
4: Al casotto del derby sono d'accordo con quello che diceva Federico,
0: sì, si
4: doveva prevedere molto tempo prima la stesura dei calendari. Sul discorso di Dybala, per me, cioè io sto a sentire l'allenatore, perché è l'allenatore che poi decide i giocatori, perché se no, poi per amor del cielo, detto questo, io credo che Dybala, come giustamente ha detto Stefano, di Dybala in giro in Italia e la qualità dei giocatori che ci sono in giro è poca roba. Quindi per cui un Dybala a mezzo servizio è sempre un signor giocatore.
0: Mm-hmm. Gian Vincenzi?
5: No, ma è come ha detto Stefano, la qualità la vedi. Tra l'altro Gasperini sembra un allenatore, è sempre passato per un allenatore che ama e che amava i giocatori molto fisici, non è così. Gasperini ama tanto la qualità dei giocatori, la differenza l'ha fatta con Lukman l'anno scorso, l'ha fatta con Papu Gomez, l'ha fatta con Ilicic, che tra l'altro assomiglia un po' a Dybala tecnicamente, quindi lui quei giocatori lì non ne fa a meno, quindi è ovvio che un altro Dybala non lo trovi, e se andrà via Dybala vorrà quella caratura là lui, perché l'abbiamo già detto tante volte, Gasperini non è a Roma per arrivare quarto o quinto, Gasperini è a Roma per fare un salto di qualità e possibilmente in 2-3 anni lottare per il titolo, quindi se va via Dybala devi cacciare i soldini e prendere uno che diventerà più o meno come lui, perché
0: guarda,
5: se non vinci.
0: Guarda, qua c'è Pietro al 331-8200-213 che ci scrive, Stefano, tutti gli altri, come si fa a confermare Dybala che su 70 partite ne fa meno della metà?
1: Abbiamo detto,
0: però il problema è questo, cioè nel
1: di
0: senso
1: di vedere anche il compenso, pattuire un altro accordo economico,
0: esatto.
1: E tenerselo
0: anche perché lui è scadenza, e quindi
1: 20
0: si potrebbe
1: partite
0: pattuire.
1: Di alta qualità di Dybala valgono 40-30 di una,
0: cioè deve essere tutto conforme a quello che è
1: la sua classe,
0: la situazione anche del giocatore, certo. No? Quindi prendere in considerazione questo, lui non può pretendere, la società,
1: ma
0: deve
1: io
0: fare,
1: credo che non sia una questione economica, proprio non l'hanno chiamato,
0: sì, vero, perché questo è sembrato, Stefano. Quindi se non l'hanno chiamato vuol dire che hanno preso una decisione,
1: probabilmente,
0: molto probabilmente, perché sennò ti chiamano, no? Dicono guarda,
4: sì, però non c'è più il rispetto nei confronti delle persone da parte delle società, purtroppo gli stranieri, le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano, non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Dybala, ma ne abbiamo visti tanti altri, non da ultimo anche, mi piace sottolinearlo, ne ho parlato con te Marco e anche con Stefano, cioè la cacciata di sbravati dalla Juve, cioè di un signor responsabile di un settore giovanile che pur avendo vinto quello che ha vinto, praticamente avendo ancora degli anni di contratto è stato cacciato dalla Juve, e non è una questione di soldi, è una questione proprio di trattamenti, che oggi come oggi
0: si è perso un po' il rapporto forse con le persone,
4: si è perso il rapporto, esatto, si è perso il rapporto con le persone, un rapporto più freddo, di gestione più fredda, loro sono i proprietari, gestiscono così, secondo me ci sono grandi errori da parte delle società straniere nella conduzione delle società, infatti chi ha vinto anche per una questione di umanità rivolta a coloro che lavorano all'interno della società. Chi non ha senso d'appartenenza oggi non riesce a vincere più.
0: Vai.
4: Apriamo un capitolo un po' troppo lungo per poter stare a discutere, però io vedo...
0: Però qualcuno potrebbe pure dire i tempi sono cambiati, bisogna un po' adeguarsi a queste cose.
1: Sì, qui, è vero, insomma, Marco, però consentimi, quello che dice Simone non è del tutto sbagliato. Cioè, lui dice senso di appartenenza, i valori, il gruppo, la squadra, lo sport di gruppo.
4: Non è più lo spogliatoio, qua.
1: Cioè, Paris Saint-Germain è pieno di soldi, ma si vede che... Hai visto gli ultimi minuti a Monaco di Baviera, cioè la panchina partecipava, c'è stato un lavoro anche umano, di valori, fatto bene dall'allenatore. Cioè l'allenatore è bravo non soltanto a instillare i principi di gioco, ma anche a trasferire qualcosa di sentimentale all'interno delle cose. No, senza anima, tu non vinci uno sport.
0: Guarda,
1: in
0: fatto bene...
1: non c'è poco da fare, sono d'accordo con quello che ho detto. Sì.
0: Ha fatto bene a sottolineare una cosa, perché ho letto
1: anche
0: passaggio...
1: nel 2040, nel 2080, sarà così.
0: Ho letto un passaggio di Kroos, giocatore del, ve lo ricordate,
1: salvo
0: no?
1: gli avatar, insomma, se poi ci impallano tutti, no?
0: Che ha detto, dice, avete visto quando è uscito dal campo Dembélé che l'ha sostituito Luis Enrique, no? Nella partita? Avete visto che cosa fa lui? Va in panchina, si mette lì, incita i compagni, quindi partecipa. Ha detto, quando invece d'altre parti sostituisci qualche giocatore importante, esce fuori tutto incazzato, insomma, no? Questo è un po' il senso, no?
1: Ma può uscire anche dal campo incavolato, non è quello. È proprio, si respira, cioè se non si respira quell'aria lì, poi guadagnare una montagna di soldi, guadagnare 2 lire, 2 euro, poco cambia. Secondo me lo sport a grandi livelli, cioè non è che è dissimile dallo sport dilettantistico, te lo porti dietro, c'è la passione, tu hai la passione per le maratone, cioè quanta passione ci metti?
0: E quanta fatica,
1: bravo, però ci devi andare preparato, quasi da professionista, perché sennò
0: ti fai male.
4: No, Marco posso, scusami, per rafforzare questa idea che diceva Stefano, che vinci con lo spogliatoio come quello del Paris Saint Germain, come quello dell'Inter. Ti faccio l'esempio di un altro sport, il tennis. Nella Coppa Davis, vedere i giocatori che ci sono in panchina, che partecipano ad ogni punto a quello vuol dire gruppo, quello vuol dire...
1: E che vincono senza Sinner.
4: Quello vuol dire l'essere, aver creato un gruppo che ha determinati valori e con i quali insieme si arrivano agli obiettivi. Negli altri abbiamo un esempio lampante, alla luce di il Milan, in questo caso c'è tutto meno che un gruppo, da questo punto di vista. Ci sono tante altre squadre in Serie A che non hanno un'identità, ma per identità non è l'identità legata a un valore economico, è un'identità umana, c'è un rapporto umano e un'appartenenza che di contenuto è legato all'aspetto umano.
0: Senti Federico, dando un'occhiata, cambio al volo un attimo argomento, poi se vuoi aggiungere qualcosa fallo pure, però Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan Roma 67, Como 65, in Gorgo Champions, ragazzi, a 2 giornate dalla fine. Qui veramente è difficile.
3: È addirittura un ingorgo maggiore di quello che si potesse pensare, perché onestamente fino credo a venerdì l'idea di tutto era una lotta a 2, Juventus, Roma e magari il Como, che però era staccato, quindi diciamo che il Como aveva poche chance. Nel giro di 2 giorni è diventata una lotta a 5, di queste 5 io credo che il Napoli comunque abbia semplicemente rimandato, perché io credo che il Napoli tra la partita col Pisa e l'ultima giornata riuscirà a fare quei 3 punti che gli servono. Gli altri sono tutti in bagarre, e ad oggi io credo che il Milan, stando al momento di forma, il Milan sia quella messa peggio. Cioè il paradosso è che il Milan, se dovesse sbagliare la partita di Genova, rischia addirittura di andare in conference, perché se il Como vince e il Milan perde, il Milan si ritrova fuori da tutto. Poi certo c'è il derby di Roma, bisogna vedere cosa fa la Roma, la Juventus all'ultima giornata avrà il Torino, credo sarà quella la partita più difficile, più che onestamente Juve-Fiorentina, che vedo più semplice. Però io in questo momento, se dovessi scommettere un euro, non lo metto sul Milan.
0: Non lo metto sul Milan. Pier Vincenzi, facciamo un giro veloce su questa cosa.
5: 3 mesi fa io avevo detto che Juve Roma le vedevo davanti al Milan, 3 mesi fa, perché mi davano una sensazione di
0: quindi anche tu escludi, tiri fuori il Milan, anche tu?
5: No, ha questo vantaggio enorme del, che a parità di punti fa fuori la Roma, se fanno tutte e due 6 punti, però la partita di Genova secondo me è più complicata del derby, perché la Roma in questo momento con la Lazio che giocherà tra l'altro tra domani, la Roma secondo me in questo momento è parecchio più forte della Lazio, sinceramente con la Lazio che avrà una squadra anche un po' mal messa male, perché devi giocare sicuramente 90 minuti, magari non giochi 120, quindi secondo me il Milan c'è cioè, leggermente dietro ma non nettamente, perché magari un colpo di rimbalzo ce l'ha e se vince Genova l'ultima col Cagliari per me non è una partita, con tutto il calcio moderno un po' cambiato da quel punto di vista, ma credo che le motivazioni alla fine Milan-Cagliari non può che finire con un risultato pieno a favore del Milan.
0: Braglia?
4: Ma sì, è un bel ingorgo, però in questo momento io vedo avanti leggermente la Roma, perché vincere la partita di Parma, come l'ha vinto la partita di Parma, ti dà quell'autostima e quella forma, e soprattutto alla fine di un campionato abbastanza faticoso dal punto di vista mentale e quant'altro, che ti permette appunto, questa vittoria a Parma ti permette di affrontarla con un'autostima a mille rispetto a una squadra, il Milan, che arriva da partite molto deficitarie da un punto di vista di forma mentale, perché in questo momento conta l'aspetto mentale delle partite. Non da ultimo non scarterei il Como, perché secondo me il Como fa un playing, dovrebbe fare un playing, a meno dell'ultima partita a Cremona.

0: nel senso che entra dentro
1: Ah, entra dentro, cioè
0: discorso,
1: fuori
0: diciamo.
1: dal mucchio,
0: Sì,
1: dall'ingorgo, tu dici, fuori dall'ingorgo.
0: Sì, dall'ingorgo.
1: Scuote
0: quello,
1: la testa, aspetta,
0: questo...
1: ferma,
2: no,
1: che
2: io
1: scuote
2: non
1: la testa
2: in
1: palo.
2: Non scudo nulla.
1: No, tu metti dentro pure la Juve, questo ingorgo ci sta.
2: Sì, perché l'ultima, il Toro, mi sembra bello in forma.
1: Sì, dici?
2: Quindi secondo me, noi stiamo parlando di forse 6 punti che potrebbe fare il Como. Le altre non lo so. Diciamo così.
0: No, quello c'ha ragione.
2: Secondo me il Milan che fa? Ne perde Milan, secondo me, non le perde le ultime due.
1: Non le perde le ultime
2: pareggio
1: due.
2: Una vittoria, secondo me.
1: Pareggio una vittoria ce la fa, insomma.
0: Ma non lo so.
2: Ma che ne perdo un'altra ancora, Simone? Non lo so. Io
0: ascoltami, a Genova,
1: è dura,
0: a Genova ti dico che stanno aspettando questa partita.
1: Che è una battaglia di idee. Davvero, Federico,
2: sì.
1: È così? Ma perché? Aspetta,
2: sì.
1: Ma perché c'è De Rossi che c'ha... è una doppia partita,
3: allora,
1: per De Rossi, diciamola
3: sì,
1: tutta.
3: No, ma certo, c'è l'aspetto De Rossi che sicuramente vuole... Ah, De Rossi, non dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma, perché sarebbe eccessivo, De Rossi ce l'avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma, però voi immaginatevi se lunedì o domenica, adesso non so quando si giocherà, perché non si capisce niente, ma voi immaginatevi se i tifosi della Roma vedessero un Genoa scarico che si scansa, no? La faccio semplice. È ovvio che questo non potrà succedere. In più ci aggiungo che il Genoa giocherà la sua partita a casa sua l'ultima giornata. Tra l'altro Genoa-Milan hanno una rivalità molto forte, parlo di tifoserie. Quindi no, la partita di Genova è difficile, è ostica. In questo momento il Milan va a fare una partita molto complicata, ma soprattutto il Milan dell'ultimo periodo dimostra che può perdere con chiunque nettamente. Perché certo. Milan-Udinese 0-3 non è una cosa di tanto tempo fa,
1: no,
3: è una
1: no.
3: partita di 20 giorni fa.
2: No,
3: quindi...
2: no, ma non c'è dubbio, ma... Federico, però non lo so, non immagino il Milan che possa perdere altre due partite. Cioè,
1: no, ma
3: due no, col Cagliari sono d'accordo con Pier Vincenzi, Milan-Cagliari dovrebbe essere uno, credo.
2: Ma Genova riperde il Milan? Bah, magari pareggia.
3: Però tu hai detto che secondo te pareggia, allora secondo me se il Milan fa 4 punti poi bisogna vedere cosa fa la Roma, perché se la Roma ne fa 6 allora il Milan è scavalcato dalla Roma.
2: Sì.
1: È un bel finale,
2: quindi...
1: intanto bisogna vedere quando si gioca la prossima giornata, che ancora non lo sappiamo
3: tra
1: le altre cose. Però ultimo giro, Federico, parto da te. Nel Milan c'è un gran caos in questo momento, no? C'è il ritiro, domani vanno in ritiro, vero?
3: Sì, domani inizia questo ritiro.
1: Cioè, tutti
3: tra
1: sotto
3: sembra
1: processo.
3: Un ritiro. Si sembra anche un ritiro che non mette d'accordo tutti, perché pare che l'abbia
1: Allegri
3: voluto
1: non era
3: fare,
1: molto contento, Non mi è sembrato proprio molto.
3: Pare di no.
1: Mi sembra di percepire che non c'è proprio una grande in questo momento linea comune tra direttore.
3: Non c'è una linea.
1: Io vi chiedo una cosa. La prima cosa che deve fare, a prescindere di come vada questo finale, sia che arriva in Champions che non arriva in Champions il Milan, la prima cosa che deve fare il Milan è finire il campionato. Federico, la prima cosa.
3: Deve decidere a chi vuole realmente affidare il percorso, il progetto tecnico, perché il problema del Milan, uno dei problemi del Milan, è che dall'inizio dell'anno, cioè dall'estate, non c'è comunione di intenti tra la proprietà, la società e la dirigenza e l'allenatore. Iglitare non ha potuto fare realmente il suo lavoro in questa stagione. Massimiliano Allegri, che ha delle colpe, ne ha tante secondo me, però ha anche qualche giustificazione, cioè quella di non aver potuto incidere minimamente sul mercato, perché non è stato mai ascoltato Massimiliano Allegri, non è stato ascoltato nemmeno Tare. A gennaio stavano comprando Matetà e lo stavano comprando.
1: Ha portato i giocatori questi
3: Urlani,
1: sono i giocatori,
3: Urlani e Moncada seguono una strada, Tare ne segue un'altra, Allegri ne segue un'altra ancora. Vi dico
1: loro.
3: Che addirittura Ibrahimovic ne segue un'altra, perché Ibrahimovic parla con alcuni giocatori nello spogliatoio dicendogli quelli che giocano meno, ok? Quindi mi vengono in mente i Kunku, gli Asciari, quelli che potrebbero essere un po' scontenti, e pare che Ibrahimovic vada a parlarci e gli dica l'allenatore ti doveva far giocare di più.
1: Bene.
3: Cioè la situazione è molto complicata, è una polveriera. Allora per me la proprietà, la prima cosa che deve fare è fare
1: chiarezza,
3: stabilire una linea di comando.
1: Bene, Braglia, che deve fare? La prima cosa, veloce che devo andare in pausa.
0: No, confermo tutto quanto ha detto Federico, non ha né più né meno.
1: E quindi la prima cosa che deve fare?
0: Ma anch'io è da mo'. o è

0: o vendono la società, però non c'è un acquirente oggi, eh? O se no, a mio modo di vedere, devono restituire, ma non succederà mai, e poi non accetterebbe mai quello che c'era quando ho vinto lo scudetto, la società che c'era quando ho vinto lo scudetto.
1: Cioè, devi chiamare Maldini?
0: Eh sì, però non succederà mai, perché bisogna vedere se anche Maldini dovesse accettare, ma non credo che
1: e tu dici deve richiamare Maldini. Bene, in Pallomeni la prima cosa?
2: Beh, la situazione, io non sono favorevole per i ritorni, però in questo caso l'eccezione.
1: Faresti pure tu riportare Maldini?
2: Beh, insomma, la situazione è molto confusa, eh? Cioè, ci sono i tifosi che contestano la società, all'interno non si capisce le dinamiche, non si capiscono le dinamiche, anche per un non banale, però per una decisione di andare in ritiro, chi c'è favorevole, chi non è favorevole, ma in questo momento devi star zitto, magari no, mettere le tende a Milanello.
1: Certo.
2: No, cioè non lo so.
1: Quindi pure tu sei dello stesso avviso. Pier Vincenzi?
3: No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Federico, che magari vicino che ci sono più anime dentro il Milan, però la cosa che non sopporto è perché quando le cose vanno bene, tipo quando era seconda vicino all'Inter, la società era tutto a posto, nessuno parlava.
1: Sì, grande lavoro di Tare e di Allegri, si diceva.
3: Ok, perdi, avevano sistemato il progetto tecnico, poi perdi 4 partite, boom, escono dallo stadio, la società, Furlani. Cioè, allora, o è colpa della società sempre, oppure mai. Cioè, nel senso, sennò qui è troppo facile, così come il giochino degli allenatori. Quando fanno male è colpa di come gli hanno costruito la squadra, e quando fanno bene è merito loro. Non è giusto, ragazzi. Cioè, la società,
1: anche questa è un'osservazione che ci può stare.
3: La squadra comunque è competitiva, se arriva quinta, la colpa di giocatori, di allenatori, di tutti quanti.
1: Sì,
3: di chi è colpa? Perché deve essere colpa di Furlani o di uno che ha messo i soldi per comprare i giocatori? Questa è una cosa proprio che io non riesco a capire. Se la Lazio vince, mo lo dico, diventa bravo perché ha vinto domani. Cioè, se perde è un coglione, non è capace a fare squadre, Fabiani non capisce niente e così via. Io credo che ci vuole più equilibrio e soprattutto più onestà intellettuale nel giudicare quello che succede in campo.
1: Giusto, va bene, ci fermiamo qui allora. Pier Vincenzi, grazie per questa analisi, ci sentiamo prestissimo.
2: Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
3: Un abbraccio.
1: Andrea. Federico, ti lasciamo al lavoro. Io ho visto, c'è una bella finestra, si vede il cielo azzurro alle tue spalle. In fondo,
4: no, alla mia destra, no,
1: io la vedo da ieri.
4: È il riflesso. Sì,
1: ah,
4: sì.
1: Tu ce l'hai davanti.
4: Una bella giornata.
1: Ti vedo un cielo azzurro proprio.
4: È vero.
1: Vabbè, mette serenità.
4: Un cielo romano. Qui non siamo meno abituati, però ce l'abbiamo anche noi ogni tanto.
2: Mentre il cielo al Foro Italico è plumbeo per Pellegrino. 24 minuti sta capitolando
1: 4-0. Già, una roba. Questo è un carro armato, ragazzi. È una roba impressionante sto Sinner, mette pure paura. Mamma adesso mia. Capito, va bene, caro Federico, a presto, buona
4: grazie ragazzi,
1: un abbraccio.
4: Grazie.
1: Braglia, rimani lì perché adesso c'è un tema che ti riguarda, arriviamo tra poco.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio.
1: Ciao Marco,
0: di Maracanã.
1: Ciao,
0: ciao Stefano, c'è Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Con noi.
2: Sì, ciao,
0: salutiamo Simo.
2: Ciao
0: Simo, ben trovato, ben ritrovato Simone. Stai bene? Tutto ok?
2: Sì, dai, tutto ok.
0: Allora, diamo anche il buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco.
1: Ciao Franco.
3: Eccomi, buon pomeriggio a voi tutti.
0: Buon pomeriggio. Io voglio farvi subito una domanda a tutte e due, anzi a tutte e tre, ma questo argomento l'abbiamo già toccato io e Stefano, però voglio sentire pure Braglia e Ordine. Ma chi sta facendo peggio tra Conte e Allegri? Braglia.
2: Ah, a me, tra Conte e Allegri, ma chi sta facendo peggio? Alla luce di come stanno le squadre e della classifica, Allegri.
0: Perché? Però mi dite perché?
2: Ma perché la squadra ha meno identità di quello che si sperava potesse avere, al di là degli infortuni o dei vari. Cioè, la squadra si è involuta dall'inizio dell'anno, a mio modo di vedere, non ha avuto quel trend di continuità che comunque aveva nella prima parte dell'anno.
0: Qualcuno però ti potrebbe dire che non è stato aiutato con il mercato, con le richieste, eccetera, quindi...
2: Beh, ma allora ha sbagliato, cioè io penso che il ruolo dell'allenatore sia anche quello di dover imporre una linea di gestione e soprattutto una linea di persone da acquistare per la valenza del gioco che deve esprimere la squadra di cui...
0: Cioè tu dici l'allenatore deve entrare anche in queste tematiche, non può stare fuori, questo stai dicendo?
2: Ma sì, perché se io vedo una delle squadre che ha una maggiore identità oggi è il Como, e Fabregas ha fatto lui tutto il mercato, ha avuto il budget a disposizione e ha comprato lui i giocatori che voleva comprare per quello che voleva.
0: Però qualcuno ti potrebbe dire lì c'è una intesa tra società e allenatore, c'è un discorso diciamo di lavoro insieme, mentre qui ci sono delle anime diverse che vanno ognuno un po' dove gli pare.
2: Ma delle anime diverse, il calcio ormai è diventato un'impresa e come tale deve essere gestita da chi è a capo della società, e nel rispetto però dei ruoli che ci sono all'interno di una società. Perché se uno si vuole interessare, se metto caso la proprietà che mette i soldi, cioè la proprietà è fatta per mettere i soldi e mette i soldi per certi acquisti, dopodiché chi deve scegliere, a mio modo di vedere, è chi capisce del mercato, perché se la proprietà si adotta del fatto di dover capire anche del mercato, forse non c'è rispetto nei ruoli di chi deve invece tecnicamente dover utilizzare la sua conoscenza per prendere quei giocatori che servono per arrivare agli obiettivi che la società pone.
0: Stefano, arrivano tanti messaggi, no? Conte il più colpevole avendo una squadra top ha miseramente fallito. Buongiorno, ci scrive Federico Franche, il Milan non ha giocato e specula solo sul contropiede, all'inizio andava bene, ora che siamo alla fine non sanno più che cosa fare. E poi vabbè, qualcuno dice ho paura che la Juve non arriva a quarta, quindi altri temi.
1: Insomma, a me sembra che sia un discorso anche generale, Marco. Io capisco che l'attenzione adesso è focalizzata su questi due fuori classe.
0: Beh, panchina, sono i due allenatori più importanti, del nostro
1: che,
0: campionato.
1: Per un motivo per l'altro non stanno convincendo, soprattutto perché le loro squadre non offrono spettacoli così irresistibili da un punto di vista estetico. Detto questo, per me restano due allenatori di valore, poi possiamo discutere chi ha fatto peggio, chi ha fatto meglio. Io mi sono esposto, t'ho detto, cioè, secondo me dipende, perché insomma Conte è vero che ha fatto male, malissimo in Champions League, in Coppa Italia e benino in campionato, però non ha avuto a disposizione, non è che gli voglio creare della tema,
0: non
1: ha avuto
0: perché a disposizione, non ce li ha avuti qualcuno
1: per colpa dire, magari anche di, non lo so, di dividere delle responsabilità degli infortuni, okay. Però insomma non ce li ha avuti, adesso di chi è la colpa?
0: No vabbè, io faccio, sai, la
1: no, per carità, la responsabilità anche dell'allenatore, di chi o di qualcuno, anche voglio dire lo staff match, lo staff dei preparatori atletici, insomma voglio dire un po' di tutti, perché se si fanno male in 8, in 10 ci sarà un problema,
0: certo.
1: Detto questo, però non ce l'hai avuti,
0: questo è vero,
1: è il giocatore più importante, quindi per certi versi è un po' ingiudicabile, perché poi incastro per tutti. Dall'altra parte, se entra dentro in Champions League il Milan, secondo me ha fatto il suo, ma questa è una mia opinione.
0: Esatto, tu hai sempre
1: poi
0: avuto,
1: sono in minoranza, idea. E ti dici vabbè, ma che spettacolo, adesso il Milan c'ha il fiato corto, tutto giusto, tutto corretto, tutto condivisibile, tutto vero, però aspettiamo queste ultime due partite. Se non dovesse centrare la Champions League, allora poi il giudizio sarà rivisto. Concludo dicendo, e volevo dire invece un'altra cosa, dietro l'Inter c'è un'incompiutezza generale di queste squadre dietro. Chi ha fatto bene, ha fatto adesso, la Roma sta facendo bene, ha fatto male, il Milan sta facendo malissimo, ha fatto bene però una prima parte, cioè, voglio dire, vedi Napoli, Juventus, Roma, Milan, Ecco, il Como è l'unica eccezione, perché voglio dire, non è che gli si chiedeva tanto all'inizio della stagione al Como, e sta facendo una stagione sopra le righe. Mm-hmm. Ma le altre quattro, te dimmi chi... sai scegliere chi è più forte una dell'altra?
0: Tutte incompiute, tu dici.
1: Mamma
0: okay.
1: mia, una cosa. Fammi... C'è l'Inter che ha perso quante? 5 partite in campionato? Ha, ha dominato, sta più, ha preso il largo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ha preso il largo, dopo, dopo Pasqua ha preso il largo.
0: Franco, voglio sentire anche il tuo pensiero.
3: Ah, ma guarda, il mio pensiero è molto semplice. Dal punto di vista estetico, io ieri sera ho visto Napoli-Bologna, non mi sembra che il Napoli rispetto al Milan offra questo... strepitoso calcio spettacolo, per cui diciamo siamo più o meno lì. Il Napoli, se dobbiamo giudicare oggi il lavoro di Conte, dobbiamo mettere il fatto che primo partiva dallo scudetto la passata stagione, secondo reduce da un mercato sontuoso, terzo come diciamo spiegazione parziale e importante allo stesso tempo il numero industriale di infortuni patiti durante la stagione. Poi possiamo discutere su a chi attribuirne la responsabilità, ai medici, soltanto ai preparatori, oppure complessivamente allo staff tecnico. Questo è tutto da vedere. Il Milan partiva dall'ottavo posto l'anno scorso, ha fatto un mercato soprattutto a vendere e si è ritrovato obiettivamente a fare tutto un girone d'andata, 42 punti, eccellente, tanto è vero che era in zona, diciamo tra virgolette, primo secondo posto. È un girone di ritorno molto deludente, secondo me c'è il fatto che paga obiettivamente due crisi clamorose, una di una rosa molto ridotta, tolti gli 11 titolari, obiettivamente non è che c'ha grandi ricambi in panchina, e secondo la crisi acuta degli attaccanti e soprattutto di Leao e Pulisic, che dovevano essere i suoi due bomber di razza. Questa è la spiegazione per cui, come Stefano, concordo, se il Milan va in Champions ha fatto il suo, quindi sei. Io personalmente sono molto scettico, secondo me non ce la fa. Se il Milan non ci va, diventa 4 in pagella, con coinvolgimento anche dello stesso Allegri. Il Napoli ci andrà domenica a Pisa e quindi diciamo ha fatto il suo, tenuto conto del flop clamoroso in Champions, secondo me prende un 6 più.
0: Mi trovo molto d'accordo su tutto quello che ho sentito, però vi faccio allora una domanda. Visto anche diciamo, la votazione che ha dato Franco adesso, no? Distinguendo le due cose, allora facciamo l'ipotesi in cui il Milan non va in Champions e comunque il Napoli finisce questa stagione conquistando, possiamo dire, all'ultima giornata più o meno la zona Champions. Cambiereste gli allenatori tutti e due? Stefano?
1: Bella domanda.
0: Considerando che conta un altro anno
1: non
0: di contratto,
1: cambiare,
0: quindi...
1: allora sono due allenatori. Io mi metto dalla parte, adesso facciamo questa cosa qui, questo ragionamento. Mettiamoci dalla parte di Allegri e Conte. Allegri e Conte sono due allenatori diversi, simili, però nel fatto di avere giocatori forti a disposizione. Allora tu non puoi cambiare 20 giocatori, diciamo 15,
0: certo.
1: 18.
0: Ok.
1: E quindi cambi allenatore.
0: Cambieri sei allenatore.
1: No. Delle due l'una, non è che puoi cambiare 10 calciatori,
0: tutte e due,
1: cioè lei mi immagino Max okay. che dica quello no, quello no, quello no, quello no, e dicono guarda, sai che c'è, tu no, perché non puoi cambiare 12, cioè non è mai accaduto nella storia delle società
0: una rivoluzione dei giocatori, non si può,
1: nei secoli che puoi cambiare 15 giocatori, non c'è questa possibilità di farlo, e quindi cambia allenatore.
0: Vado da Urdine stavolta e poi mi lascio Braglio.
3: Allora Franco. Sì, allora io dico questo, voi sapete che io ho un debole per Antonio Conte, oltre che un'amicizia sincera, è una stima notevolissima, però dal punto di vista estetico, e quindi vi pongo questo quesito, obiettivamente il Napoli di quest'anno è un Napoli che non cattura mai l'occhio. Mi chiedo
0: Verissimo.
3: perché certi sapientoni che non hanno mai allenato nemmeno in una scuola calcio mettono sotto accusa il calcio di Allegri, che obiettivamente scheletrico dal punto di vista offensivo e invece stanno zitti dinanzi a Conte. Questo è un quesito che lancio al vostro dibattito.
0: Tu dici la critica perché è più feroce nei confronti di Allegri per la qualità di calcio,
3: certo,
0: e non di Conte.
3: Te lo dico io perché proviene purtroppo da un nucleo ristrettissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri. E quando c'è un problema di natura personale, di rapporti, di rancori, eccetera, nel giudizio non sei mai sereno e mai obiettivo. Rispondere alla tua quesito, allora Allegri se vince la Champions non solo ha non solo ha il contratto ancora per un anno, ma gli scatta l'opzione per il rinnovo dell'altro anno ancora.
0: Okay.
3: Nel caso di Conte ha ancora un anno. Il problema di fondo, secondo me, per tutti e due è identico, e cioè il Napoli va sicuramente in Champions, ma il piano industriale del Napoli dell'anno 21, che prevede abbattimento del monte stipendi, certo, puntare sui giovani, liquidare parte dei giocatori in scadenza di contratto tipo lo Bogdan, Anchissà e compagnia bella, può soddisfare Antonio Conte? Idem con patate per Allegri, ammesso e non concesso che vada in Champions, secondo me non ci va. Il piano industriale, perché ha una squadra che in questo momento è impaurita. Domenica voi dovevate vedere le facce dei giocatori del Milan quando sono entrati in campo per fare il riscaldamento con l'inizio della contestazione. L'anno scorso, quando c'è stata la contestazione della curva, andatevi a vedere i risultati del Milan a San Siro, le ha perse tutte. Quindi la squadra è impaurita, la squadra ha il serbatoio senza benzina, terzo ha perso l'unico giocatore che gli faceva da bussola nei momenti difficili, mm-hmm, che è Modric. Per questi tre motivi messi insieme, più il fatto che sbagliano dei gol che non si possono vedere, quello che sbaglia Leao davanti alla porta domenica.
1: Ma tu sei certo, Franco, perdonami se ti interrompo, che il Milan perderà a Genova?
3: Sono certo che non vince, perché per qualificarsi il Milan deve vincere le ultime due, perché per matematica devi arrivare a 73. Secondo me te la fa a Genova, però è un mio parere. E allora concludo, anche per Allegri, il giorno in cui dovesse conquistare la Champions, si confronta con la società che ha un piano industriale completamente diverso da quello suo, secondo me lui è in grado di mollare il contratto e di andarsene.
0: Allora, mi manca Braglia.
4: No, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, in parte. Perché io rispetto all'analisi del signor Ordine che ha fatto, sulla quale nella maggior parte dei casi sono, però io dico che Conte anche con la squadra, poi possiamo giudicare il perché e il per come, però anche con una squadra che ha avuto delle parecchie deficienze da un punto di vista fisico, è riuscito a tenere a galla il Napoli. E non è stato facile per il Napoli. Con Allegri invece, in un momento delicato, la squadra si è evoluta.
3: Questa è la differenza. Però a proposito di identità, questa è sicuramente una differenza. Osservazione perfetta.
0: Sì.
3: Però, a proposito di identità, secondo me non si può dire che una squadra ha identità per 5 mesi e poi improvvisamente la perde come se avesse perso il portafoglio o avesse perso le chiavi di casa misteriosamente. No, lì secondo me ci deve essere una spiegazione che attiene con qualcosa di diverso, e cioè con la testa. E allora mi dicono quelli che stanno dentro al Milan che, per esempio, la sconfitta di Napoli, che veniva dopo il derby e che era l'occasione per restare
1: di Roma contro la Lazio dopo il derby.
3: Sì, no, scusami, no, di Napoli comunque. Ah. Di Napoli. che consentiva di restare aggrappati in qualche modo al treno dell'Inter dello Scudetto, e lì in quella circostanza il gruppo ha avuto un cedimento. E se voi considerate la inquietante analogia con quello che è accaduto 3 anni fa all'ultima Juventus di Allegri, con Giuntoli che a gennaio non gli prende i giocatori di cui aveva bisogno, ma gli prende Alcaraz e Dajou, e la Juventus si sgonfia nel mese di febbraio dopo essere stata punto a punto con l'Inter, e si riscatta solo nel finale vincendo la Coppa Italia con l'Atalanta, che 3-4 giorni dopo va a vincere l'Europa League. Voi troverete una grande analogia inquietante su questi due finali di campionato. Io metto insieme, oltre che l'aspetto psicologico, anche l'aspetto fisico.
0: E beh, ci sta pure questo. Io aggiungo a tutta questa analisi, che è stata piacevolissima da ascoltare, Stefano, la mia sensazione di questi due allenatori, che sono comunque rispettabilissimi, perché ripeto, hanno vinto tanto, e di conseguenza quando tu vinci vuol dire che qualcosa hai fatto. Però io ho la sensazione che in questo periodo loro siano un po' troppo ancorati al loro modo di fare calcio, e non vedi un'apertura. Io questo vedendo le due
1: ci
0: le squadre
1: può stare, ci può
0: cioè,
1: stare.
0: Il Napoli anche l'anno scorso è vero che ha vinto lo scudetto, ma vi ricordate quanta fatica, quanto modo di arrancare con questo calcio? Cioè, io non lo so, ho questo tipo di sensazione. Cioè, ripeto, stiamo parlando di due top allenatori, possono non piacere.
3: Ti posso aggiungere un'altra riflessione a questa, il tuo giudizio, che secondo me è molto ben piantato nel terreno della realtà. Allora, l'unica volta in cui nel recentissimo passato Allegri si è fatto tentare dalla voglia di cambiare sistema di gioco è stato Milan-Udinese in casa, è andato col 4-3-3, è andato incontro a un bagno di sangue.
0: Però ti aggiungo una cosa, e non voglio assolutamente rubare altro tempo, però ti aggiungo una cosa, vero quello che sottolini, però io penso anche Franco, che per fare un cambiamento ci vuole del tempo, no? Cioè, non è che con una partita tu piazzi,
3: quindi
0: non lo puoi improvvisare, quindi credo che
1: servono anche allenamenti diversi.
0: Esatto, servono anche allenamenti diversi, Stefano, poi tu me li insegni da questo punto di vista.
1: Fa quel gioco lì, o in Serie B Alvini fa quel gioco lì col Frosinone, esatto. Perché cioè, durante la settimana devi fare 50 metri indietro a rincorrere, esatto. Uno contro uno in fase di non possesso.
0: Cioè, non è che l'ha detto ieri sera, esatto. Hai sentito,
1: non è che
0: detto.
1: Ti puoi inventare un sistema, ti svegli la mattina, come ha detto correttamente Franco, faccio il 4-3-3 e 4-3-3 ti cambiano in media, ma devi coprire il campo in maniera differente.
0: Sì.
1: Cioè, non è che il 4-3 ti avvantaggia.
3: Non solo, ma quando giochi contro l'Udinese, in questo caso, che fa il 3-5-2, le due mezzali del 4-3-3 devono coprire in larghezza l'ira di Dio.
1: Esatto, bravo. Scherzando.
0: No, è verissimo.
1: Cioè,
0: verissimo.
1: Non è che ti diverti. 4-3-3, la Mecco, come ha detto giustamente Franco. Io gioco, sono mezzala. No! 100 metri, sai quanti chilometri fai? E poi devi fare corse di qualità.
0: Sì,
1: a giocarla anche bene.
0: Guarda, ti posso
1: che se
0: dire,
1: sbagli ti infilano.
0: Possiamo
1: come
0: portare una testimonianza, Franco e Simone. Ieri sera con Stefano abbiamo avuto il piacere di in una trasmissione di avere ospite Calò, il centrocampista del Frosinone, e ci raccontava dell'impatto con Alvini. Ha detto: all'inizio, quando facevamo le prime partite di allenamento, lui mi riprendeva sempre, perché voleva che io facessi un qualcosa che non avevo mai fatto, ad andare con l'uno contro uno sistematicamente. Dice: io non l'avevo mai fatto, sono un centrocampista che alzo la testa, devo giocare la palla. E ci è voluto del tempo, dal ritiro fino alle prime partite, per poter entrare in quel tipo di idea di calcio. Quindi ci vuole un lavoro di campo, ci vuole un lavoro continuo. Non è una cosa facile cambiare. Ecco perché dico forse
1: quello che tu dici, ancorati. Allora, mentre Conte però fa fare allenamenti un pochino più, no? Diciamo,
0: sì.
1: Io non so, Max, a che punto Franco poi sa esattamente come stanno le cose all'interno del Milanello. Però è un conservativo, anche, cioè, ha dei principi, secondo me, corretti. si affida molto, è un,
3: lui aveva
1: ha
3: un problema,
1: fiuto eccezionale, Stefano, nel riconoscere il talento o il non talento, esatto, di un calciatore.
3: Stefano, lui aveva un problema. Tanto altro. Stefano, lui aveva un problema fondamentale quando è arrivato, ed era il seguente: questa è una squadra che l'anno scorso tra campionato e coppe ha preso 60 gol. 60!
1: Sì, sì, no,
3: allora,
1: infatti...
3: lui avendo perso Ciao, Teo Hernandez e compagnia, ha detto: allora, adesso dobbiamo prenderne la metà. E, obiettivamente ci è riuscito, perché è una delle migliori difese col Como del campionato. Il punto vero, secondo me, è che lui non poteva aspettarsi questo improvviso impoverimento dei due davanti. Perché se tu non fai più gol con i due davanti, che erano la tua arma a disposizione, unica, perché Fulcro
1: è
3: così. Jimenez è stato assente 5 mesi.
1: Così, dai. Ma poi Franca, ragazzi, a gennaio voleva altro, dai, se non ci giriamo intorno, dai, su, non è arrivato nessuno. Dai.
3: Allora io ti dico questo, ti dico questo, a gennaio io personalmente mi sono sempre battuto per quel che potevo, naturalmente, nelle mie... occasioni in cui scrivevo, in cui dicevo, poiché la squadra che ha una cifra tecnica ridotta in questo momento sta tenendo il passo delle altre grandi in vetta, non ci vuole molto per rendere un po' più spessore tecnico al gruppo e consentirgli di fare un salto di qualità. Cioè, ti faccio un esempio banale: se il Milan, anziché prendere il primo gennaio Fulcrook, che lo deve prendere per forza perché c'ha un solo attaccante in quel momento, perché c'ha Leao con la pubalgia e Jimenez operato, se tu non hai Fulcrook il primo giorno e che poi gioca a Firenze e si infortuna, ma se tu avessi preso Malen, a quest'ora il Milan era attaccato al sedere dell'Inter.
0: Beh, Malen avrebbe fatto comodo a tutti, l'ha preso la Roma, ha fatto una grande operazione. Simone, vuole aggiungere qualcosa?
2: No, stiamo dicendo, cioè, giocatori che hanno fatto
1: che
2: la
1: fanno
2: differenza.
1: Gol, Simone, l'abbiamo sempre detto, diciamo, questo finale di stagione sarà contraddistinto da cosa? Da Malen, da Dovikas. Chi è che segna nella Juve? Vlahovic è tornato. Ma il Milan ha detto bene Franco, adesso avevi fatto Olina su Leao e Pulisic, ti sono venuti a mancare per un motivo e per l'altro, ma davanti, ragazzi,
0: però
1: dai,
0: però
1: non è che voglio difendere Allegri, ma chi ha preso
0: un'osservazione.
1: A gennaio? Ma dai, però un'osservazione, sì, però Marco, ma c'è nessuno davanti, dai, su.
3: Se non fa 5 gol Pavlovic, il Milan adesso...
1: Pavlovic è l'attaccante da riva, che la Rembà sembra,
0: sì, però
1: perdonatemi, un corsaro che parte da dietro, che fa
0: solo su una cosa, è vero che chi fa i gol fa, però
1: no,
0: anche vero,
1: sono d'accordo,
0: che
1: poi
0: tu
1: ci
0: non
1: sono
0: crei,
1: delle limitazioni,
0: cioè, quando vedi la squadra non crea,
1: non crei,
0: non
1: però,
0: crea,
1: allora,
0: non crea.
1: Ho capito, ma Leao lo fischiano, Leao non è becca uno, e Pulisic sta male,
3: allora,
1: con cui entra
3: anche questa storia del fatto che non crea sarà è vero in alcune espressioni di partita, ma facciamo l'esempio di Milan-Atalanta. Allora, il Milan contro l'Atalanta, le occasioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, poi prende il primo gol dall'Atalanta, Leao solo davanti alla porta, poi prende il secondo gol, prima dell'intervallo Salamaker solo davanti alla porta. Poi comincia il secondo tempo e prende traversa Nkunku, gol di Pavlovic e gol sul rigore di Nkunku e girata di testa di Gabbia a un centimetro dal palo.
1: No, scusami, ti sei dimenticato la parata di Carnesecchi su Nkunku.
3: E Carnesecchi su Nkunku e traversa di Nkunku.
1: Sì, sì.
3: E allora, scusate, ma dov'è? Perché non produce?
1: No, ma se Gabbia non la tocca, Franco...
3: Fulcro che fa gol.
0: Sì, vabbè, ma finale.
1: No, 3-3 e vabbè, no,
0: io non lo considero. Finale
1: una partita folle pure quella, no? Come a Parma, perché a Parma
0: finale. C'è una domanda proprio per Franco e poi siamo in chiusura. Prendiamolo di un ascoltatore al 331-8200-213. Vai.
5: Buongiorno, Giuseppe da Ferrara. Per piacere, una domanda al dottor Ordine, che ascolto sempre molto volentieri. Ma lui a gennaio avrebbe comprato dei giocatori quando hai preso Fulkrug, hai preso il centravanti Nkunku a 40 milioni e alla fine giocano Pulisic e Leao? Avresti preso un giocatore quando hai comprato Atekame a 24 milioni e gioca Salemaker basso a destra? Avresti preso un giocatore quando hai Estupiñán che l'hai pagato 18 milioni e gioca un ragazzino del 2005? Avresti preso un giocatore quando hai
0: gestito abbiamo capito il senso.
3: Allora è evidente che le scelte fatte in estate hanno pesato sicuramente, però in quel momento il Milan aveva bisogno di una pedina fondamentale, un attaccante come si deve, perché aveva Leao con la pubalgia, Pulisic con la borsite e Jimenez operato alla caviglia. Quindi aveva bisogno di un giocatore. Se anziché prendere Fulkrug prende un altro qualunque un po' meno modesto di Fulkrug, secondo me il miglioramento si nota. Primo. Secondo motivo. Allora, se tu hai preso Atekame in estate come alternativa a Salamakers, che le ha dovute giocare tutte, non può essere però colpa di Allegri. Perché, diciamoci la verità, l'unico merito che riconosco ad Allegri durante il mercato è stato quello che dopo la prima partita con la Cremonese, perde con la Cremonese in casa, va a casa Milan e dice: signori, per fortuna nostra e mia, è successa una lite puttana a Marsiglia e Rabiot ha deciso di venire via dal Marsiglia. E vanno a prendere Rabiot. E se non prendono Rabiot, il Milan oggi è ottavo.
0: Sì, è stato importante il suo arrivo.
2: Non Braglia. Sono tanto d'accordo.
0: Vai, dimmi la tua. Chiudi, dai, mi piace quando non sei d'accordo, Simone. Giusto così, vai, di.
2: Non sono d'accordo su questo, cioè Rabiot sicuramente il giocatore importantissimo, Però, secondo me è stato molto più importante ai fini dei risultati, sì, Rabiot, ma anche Maignan. Perché comunque Maignan senza un portiere come Maignan, signor Ordine.
3: Simone, nell'ultimo
2: io le ho contate, signor Ordine.
3: Simone, nell'ultimo periodo, parlo di un mese e mezzo, Maignan, dopo che ha avuto il rinnovo del contratto, non è il Maignan dei primi cinque mesi.
2: Anche domenica
0: sei emozionato col suo
6: tiro di Raspadori.
2: Anche domenica, soprattutto con il primo gol
6: anche il tiro di Raspadori,
2: il terzo di Raspadori, sicuramente il Maignan del derby, secondo me, le avrebbe parate tutte e due. Detto questo, sono d'accordo con il suo ordine nel dire che il Milan a Genova non vince.
0: Bene, la sentenza tua finale sentenza, proprio.
6: Vuol dire che allora lo farà. Perché non è becchio.
0: Di solito li sbagli, quindi. Esatto.
6: Stiamo scherzando.
0: Senti, voglio salutare così Franco. Franco, mi piace questo gioco che sto facendo ogni tanto. Ho preso un po' il Milan adesso in questa fascia. Mi dai una top 5 dei migliori calciatori del Milan? Tuoi, Franco Ordine.
3: Mi sembra così alla sprovvista dico: primo Rivera, secondo Van Basten, terzo l'immenso Franco Baresi, quarto Paolo Maldini, quinto Riccardino Cacà. 3 palloni d'oro più 2 che avrebbero meritato il pallone d'oro.
0: Bella, me la sono segnata. Va bene, vi devo salutare e ringraziare tantissimo. Grazie Franco, un abbraccio. Saluti. A prestissimo. Un saluto a Franco Ordine. Simone, noi ci sentiamo venerdì.
6: Ciao,
0: non si sa quale partite...
2: Venerdì,
0: non si sa quale partita commentare. Oh, ma oh là là, très bien.
6: Adesso.
0: C'est magnifique, c'est magnifique.
6: Braglia,
0: allora lo chiameremo Simone Bragliata. Ciao Simone.
6: Ciao,
0: Franco per noi. Ciao.

0: Bene, ci siamo sempre nel pomeriggio. Intanto Sinner ha vinto il primo set, adesso sono al secondo 2-2 e per quanto concerne appunto la sfida contro Pellegrino, al servizio dovrebbe essere proprio Pellegrino. Allora Stefano, siamo tornati in quest'ultima ora, entriamo nell'ultima ora, tra poco poi daremo anche un'occhiata a quella che è la sfida di Coppa Italia che domani ci saranno le conferenze più tardi degli allenatori e domani insomma siamo proprio in clima partita. Ricordo che seguiremo anche la partita con lo studio a partire dalle 20 domani sera con i collegamenti allo stadio per raccontare appunto la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, almeno questa siamo sicuri che si gioca, insomma.
1: Questa
0: si gioca. Allora Stefano, ci sono delle news che ti riporto velocemente. Intanto c'è purtroppo da registrare il fallimento della Ternana, stavo leggendo un po' le ultimissime Ternana Calcio. C'è invece da sottolineare anche una non news che tu avevi un po' accennato, come diciamo tu ti auspicavi questa cosa. Baldini per le amichevole convocherà i ragazzi dell'Under 21.
1: Vedi?
0: Quindi ti ha evidentemente sentito, però
1: è una bella idea,
0: ecco.
1: Bella idea, sì, certo.
0: E poi invece ci sono le parole di Abodi che dice che insomma arrivare davanti al giudice non è proprio bello di questa situazione, poteva trovare una soluzione e una strada praticamente diversa, staremo a vedere. Però ecco, ti volevo sottolineare questa cosa di Baldini, io penso che sia comunque una, per queste amichevoli, dare spazio a questi ragazzi credo che sia una bella decisione.
1: Sì.
0: Da un po' anche continuità al suo lavoro, quello che ha fatto con l'Under 21.
1: Questa
0: no?
1: È un'aria, no? Aria fresca, nel senso che poi esatto. Certamente misurarsi a quei livelli sarà anche un'occasione, un'opportunità per questi ragazzi di vedere anche i propri limiti, perché conoscendo anche i tuoi limiti puoi anche fare qualcosa di sorprendente. Ma insomma, voglio dire, saranno due test, ma intanto ci farà conoscere volti nuovi. Mm-mm. E come reagiranno a questi test, questi giovani, che insomma non mi sembra che abbiano fatto male,
0: no,
1: tutt'altro.
0: E dunque vai con un audio, poi recuperiamo anche qualche contributo.
2: Ciao Stefano, ciao direttore. Ciao. Ma Malen non avrebbe reso al Milan come ha reso col Gasperini, c'è anche questo che però dobbiamo ricordarsi. Ciao, un abbraccio da Tullio.
0: Guarda, questo
2: ciao,
0: è un messaggio Tullio. Ci è arrivato quasi ai saluti di ordine, che in effetti c'era chi dice ma siamo sicuri che poi Malen poteva rendere così con l'idea di calcio di Allegri?
1: Non lo sapremo mai.
0: Questo non lo sapremo mai, certo è che Malen ha avuto un impatto clamoroso questo campionato. Tu Stefano, hai mai pensato, lui ha avuto un impatto mostruoso, no? Che se vai a vedere i suoi rendimenti negli anni passati, forse in Olanda aveva avuto un cammino di questo tipo. E mai pensato, qualcuno ieri mi ricordo mi ha mandato un messaggio, dice aspettiamo anche il prossimo anno per avere un giudizio definitivo su questo calciatore, perché l'impatto
1: ogni
0: è
1: calciatore
0: devastante.
1: Deve ripartire da zero a prescindere da questo, che vale per tutti.
0: Sì.
1: Malen ha doti tecniche di velocità organiche forte, è molto forte Marco. Poi ripeto quello che ho detto ieri, secondo me non si sente un'alternativa, probabilmente adesso ha 27 anni credo.
0: Sì.
1: Prima di questa avventura a Roma era sempre un giocatore molto importante, molto bravo, però non pienamente titolare, ecco, riconosciuto come tale, e poi soprattutto il ruolo. Gasperini quindi ha detto vieni a fare il centravanti, quindi è stato affascinato anche dall'idea di potersi misurare in un ruolo nuovo, Marco, e questa è un po' la chiave del prodotto, del rendimento di Malen. Poi la prossima stagione si dovrà riconfermare,
0: certo,
1: diventerà
0: certo.
1: Ancora più difficile per lui.
0: La conferma è sempre
1: più
0: importante. Allora, vai con un altro audio, poi cominciamo con qualche contributo, che ce n'è uno che è arrivato proprio adesso, vai.
3: Buongiorno, sono Mario da Lecce.
0: Ciao Mario.
3: Al netto delle legittime opinioni di voi esperti analizzatori delle varie situazioni delle squadre, in riferimento al mio è che la realtà è da 3 anni che puntualmente questa squadra a maggio si ritrova a 20 punti dalla prima, guarda caso con allenatori diversi ma stessa dirigenza. Ma è tanto difficile individuare i responsabili?
0: Sì, ma, no, ma io non metto in dubbio che ci siano dei responsabili nella dirigenza, però poi dopo c'è l'allenatore che va in campo, prepara la squadra, deve lavorare con quello che ha a disposizione. Io la vedo sempre in questa maniera, vale per tutti. Tu hai parlato giustamente del rendimento, mi permetto di fare una piccolissima, diciamo così, osservazione del rendimento degli ultimi 3 anni del Milan, però io ieri ho portato il rendimento degli ultimi anni di Allegri nelle ultime esperienze con dei distacchi abissali alla 36esima giornata dalla prima. Allora è sempre colpa degli altri, io non sono abituato a ragionare così, ma ripeto, forse sbaglio io, no, non è che sto dicendo che è una mia verità.
1: Sono d'accordo con te, Marco, però c'è da valutare che insomma questa società insomma, sta sballottata un po', no? Da rivolgimenti, certo, da scelte anche societarie, insomma dopo l'uscita di Maldini c'è stato Pioli che ha fatto fatica, poi Fonseca, Consensao. Cioè, non è facile lavorare nel Milan, questo è un dato
0: però
1: oggettivo.
0: Questo andamento qui è il peggiore degli ultimi 8 anni, è il peggiore degli ultimi 8 anni, dove i giocatori
1: così,
0: come Pulisic e come Leao hanno fatto peggio degli altri anni.
1: Bisogna metterci tutto dentro, e quindi la responsabilità dell'allenatore naturalmente.
0: Ma poi, insomma, per carità,
1: credo che Allegri non si sia smarcato da questo tipo di responsabilità. Quindi,
0: no, io la cosa che sai... Ma ti ripeto, forse Stefano sbaglio io, quindi non sto dicendo.
1: Non è questione di sbagliare, di avere ragione.
0: No, ma
1: tanto qui non è che abbiamo la verità.
0: Uno si mette in discussione come sempre quando poi si parla di
1: la certezza della verità, assolutamente. Però negli ultimi 3 anni, perché Milan fatica? Perché forse non si è presa una strada. Cioè, voglio dire, Maldini aveva un po' ricompattato quello che già era difficile allora, però insomma, secondo me.
0: Maldini, vi ricordo che l'ultimo anno stava mandando via Pioli per prendere Pirlo in panchina.
1: No.
0: Non è detto che avrebbe illuminato tutto il futuro del Milan.
1: Però
0: ci andrei
1: insomma,
0: sempre
1: sapeva,
0: piano con queste
1: sapeva
0: cose.
1: Stare in questo ambiente.
0: Ma
1: e conosce Menadito,
0: per carità, aveva iniziato andato. Un percorso che si è interrotto, ma ancora diciamo non sappiamo quello che poteva dare
1: però
0: o
1: c'è
0: meno.
1: C'è stato un passaggio
0: no?
1: di proprietà.
0: Certo, quindi.
1: Di proprietà, fondo.
0: Allora, dai, prendo un altro audio, poi andiamo col primo contributo. Sentiamo al volo Ragnar.
4: Ciao Ivan da Milano, ma ripensando a cose passate, se non sbaglio, molti buoni risultati sono arrivati con uomini della federazione, no? Se non sbaglio, Maldini, Berzot, con Claudio Gentile con l'Under 21. Sì. Perché si esclude questa situazione qua, questa possibilità a priori?
0: Cioè, no, noi non la escludiamo.
4: Bisogna cercare il nome, quando di fatti, a parte Lippi, se vai indietro nel tempo, quelli che hanno avuto risultati sono stati loro.
0: No, ma io non lo escludo questa cosa, personalmente, mi sembra nemmeno Stefano, insomma, poi...
1: No, ma io faccio una considerazione molto, molto umile, nel senso normale, cioè che se è in uno stato di crisi è un'occasione, un'opportunità per Silvio Baldini, io gliela concederei, ma non per sminuire il suo valore, però per anzi, per avvalorare la scelta che in questo momento soltanto uno come lui può fare magari tirare fuori qualcosa di buono, che non è necessariamente un risultato a tutti i costi, perché tanto ieri abbiamo visto i fallimenti, sono stati uno dietro l'altro.
0: Assolutamente.
1: E allora vale la pena scoprire qualcosa di una via diversa. Poi sarà un lavoro difficile, però insomma, perché non dargli la possibilità di qualificarsi, che sono gli europei, si ricomincia con il biennio per gli europei, no? In attesa poi quello sarà ai mondiali. Nel 2030, però insomma ci sono gli europei.
0: Sì. Allora, andiamo a sentire Ranieri al premio Gianni Di Marzio. Ieri è stato intercettato. Sentiamo qualche passaggio e poi abbiamo anche un altro contributo che è arrivato proprio pochi istanti fa. Vai.
5: No, per il premio dedicato a Gianni Di Marzio è un appuntamento, insomma, evidentemente sentito anche da lei.
6: Certo, Gianni è stato mio allenatore per 3 anni a Catanzaro. Abbiamo vinto un campionato di Serie B e poi siamo stati a Catania dove abbiamo vinto anche lì il campionato di Serie B, per cui... e poi devo dire che è stato lui ad iniziarmi come allenatore, per cui devo dire e devo essere riconoscente a lui e alla sua famiglia.
5: Ecco, ritorno a Genova, tra l'altro a Genova sta allenando un certo De Rossi.
6: Sì.
5: Cosa ne pensa?
6: Ne penso bene, sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato, perché la Sampdoria stava in brutte acque e ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito e sono contento, perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
5: Genoa e Sampdoria devono ripartire da loro, De Rossi con Genoa c'è già più.
6: Sì, io credo sarebbe l'ideale, soprattutto io credo che De Rossi resti lì. Ho detto che Lombardo ancora non è sicuro, però io ripartirei da lui, perché da quando ha preso la squadra in mano.
7: Quali consigli si sente di dare a De Rossi?
6: No, consigli nulla, tanto il calcio è un mare, quando è calmo e quando è in tempesta, bisogna saper navigare in tutte le condizioni.
8: De Rossi era comunque un tipo di giocatore per cui si poteva già prevedere un futuro allenatore.
6: Era un allenatore in campo con me là in mezzo insieme a Pizzarro, e insomma era un duo di centrocampo molto notevole.
8: Per quanto riguarda la Sampdoria, si dice che il tempo a volte aiuta a capire ancora di più la portata di quello che uno fa, e visto quello che è successo dopo si capisce ancora di più quello che era riuscito a fare lei alla Samp, e già l'ha detto altre volte, immagino dispiace a vedere così la Samp.
6: Sì, dispiace, e poi io sono capitato proprio nel momento topico del Covid, per cui fare il campionato senza pubblico è stato veramente difficile. Però devo riconoscere che i ragazzi sono stati meravigliosi.
9: Si giocherà questa finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal, lo spettacolo di Paris Saint-Germain-Bayern. Le è piaciuto molto? Qualcuno l'ha criticato, ha detto che stiamo diventando un po' come l'NBA.
6: Sì, beh, siamo italiani, per cui critichiamo tutto, no? Però io mi sono divertito, e molto, vedere due squadre che attaccavano e se le davano di sempre ragione, con azioni, certo, con grandi campioni, ma ad una velocità pazzesca, per cui grande tecnica. Qualcuno ha criticato le difese, ma insomma io non sono d'accordo. Quando giochi contro quei tipi di giocatori, l'uno contro uno, ti fa pensare molto, tanto che appunto nella gara di ritorno Luis Enrique faceva raddoppiare sugli esterni le ali avversarie.
9: Si avvicina al Mondiale senza Italia, però Ranieri lo seguirà.
6: Certo, il calcio lo seguo sempre, e dobbiamo risollevarci perché non è possibile stare così lontano dai grandi eventi.
9: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
6: Sì, incredibile, andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni, e dispiace, prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League. Vederli in Serie C, insomma, mi dispiace molto.
0: Beh, insomma, 10 anni da quella vittoria, la squadra che sprofonda in Serie C inglese, tosta, in 10 anni, insomma,
1: è così,
0: una discesa, però...
1: Come dice Ranieri, è un mare, calmo e in tempesta, bisogna saper navigare.
0: Un Ranieri composto,
1: sì, sua plombe.
0: Hai sentito? Ha detto che comunque lui, se lo chiamano, sta qua adesso.
1: Non l'ha detto, non l'ho sentito.
0: E c'è la rilasciata Sky, questa non è...
1: Ah, ecco.
0: Questa è un'altra, e ha detto ora sono libero, mai dire mai.
1: Però è giusto così.
0: Non è che deve stare, insomma, incatenato adesso e non fa più niente. Allora, aspetta, che è stato intercettato, mi sembra, proprio alla stazione dove c'era a Termini, dove c'era insomma la Coppa Italia, Vincent Candelà, e ha rilasciato qualche battuta. Lo sentiamo, vai.
10: Derby, come la pensi quel derby?
11: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
10: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché...
11: No, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene, secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto, e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
12: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
11: Il pregio.
12: La cosa migliore che ha fatto.
11: Ce n'è più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice, perché è un allenatore forte.
10: Secondo te Gasperini, che è successo? Le sei fatto l'idea?
11: Non lo so, no.
13: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
11: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
13: È favorito.
0: Simpatico, intanto concentriamoci per arrivare in Champions League. C'aveva due esterni la Roma in quel periodo, niente male.
1: Che fu Candelà,
0: capito. Bene, allora 331 82 00 23, stiamo per andare in pausa, prendo l'ultimo messaggio e poi ci fermiamo, Stefano, e apriamo un po' una parentesi sulla sfida di Coppa Italia, proviamo un po' così a presentarla, a giocarla un po', vai.
14: Buongiorno direttore. Buongiorno. Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tutti in
14: piedi. Vorrei dire una cosa spiacevole. Ma
0: perché? Che è successo?
14: In Italia ne fate di tutto un dramma, di tutto un film.
0: Tutto un film.
14: In Germania sarebbe una cosa normalissima spostare la data a lunedì o martedì e i tifosi e se ne facciano una regione, quelli che vogliono andare allo stadio. Ma in Italia siete critici su tutto, non ve ne va mai bene una. Datevi una regolata.
0: Che mi piace troppo. Vabbè, Salvo, grande, un abbraccione, Salvo, e salutiamo anche tutti gli italiani che sono lontano all'estero, che ci seguono attraverso l'app, quindi così anche un invito a scaricare la nostra app, a tutti coloro che sono magari davanti al TV per continuare a seguirci, possono anche andare sul sito attraverso il PC e seguire dal sito le trasmissioni in diretta, poi ci sono i podcast da seguire per chi si perde magari le varie trasmissioni e potete trovare anche il palinsesto. Ci dobbiamo fermare, facciamo l'ultima pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Bene Stefano, siamo rientrati per l'ultimissima parte di Maracanà. Ci sono delle dichiarazioni che ti riporto da parte del tecnico della Lazio in vista appunto della Coppa Italia, però il passaggio riguarda il derby e queste sono le parole di Maurizio Sarri: meglio giocare il derby di lunedì, è meglio per tutti, anche per noi che abbiamo 24 ore di riposo in più, ma anche perché quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non credo debbano farlo alle 12:30 del 18 maggio. Queste le parole di Maurizio Sarri a margine dell'incontro al Quirinale tra le squadre finaliste della Coppa Italia e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo è stato coerente, ha sempre detto sì. Questa cosa lo ha confermato anche oggi alla vigilia della partita, quindi aspettiamo perché qui insomma si deve giocare una giornata in qualche modo, vediamo come, quando e dove. Allora, andiamo dritti sparati verso la finale di Coppa Italia, anticipiamo qualcosa, ne chiacchieriamo un po', Stefano, con Cristian Recalcati, l'interista.it. Ciao Cristian.
1: Ciao Cristian.
2: Ciao ragazzi.
0: Sei carico?
1: Ma sei a Roma, Cristian? No.
2: Normale, tranquillo.
0: Ma vieni? Arrivi?
2: No, lavoro da casa.
0: Ah, lavori da casa, ormai.
2: Smart working.
0: Ormai sei diventato pure tu proprio.
2: Sì, ma basta, fate troppo io.
0: Con noi invece c'è anche Francesco Certo di RDS. Ciao Francesco,
1: ciao,
0: ben
1: Francesco.
0: Trovato, ben ritrovato, un po'
3: ciao,
0: che non
3: ragazzi,
0: ti sento.
3: A voi.
0: Come
3: ciao.
0: Stai? Tutto bene Francesco?
1: Un ottimo,
3: sì,
1: Francesco.
3: Sì. Beh, siamo abbastanza in frenesia, impicciati, ma tutto bene, dai.
0: Sei carico tu? Sei pronto?
1: Ma potremmo chiedere a Francesco che
3: permetti, appena vinto Sinner, sono molto carico.
0: Sì, Sinner è veramente una macchina da guerra impressionante.
1: Chiediamo a Francesco che
0: sì,
1: sa tutto.
0: Chiedi, sai. Cosa gli vuoi chiedere? Chiedi tu, vai.
1: Ti anticipa le notizie, Francesco.
0: Quindi lì, che cosa gli vuoi chiedere?
1: No, su questa cosa, fai, questa querella, su questa cosa, la prefettura,
0: l'orario,
1: il TAR, le cose. Illuminaci.
0: Oggi è stata una giornata bellissima.
3: Ma non mi devo illuminare io, cioè questo è del teatrino, no? Come voi sapete.
1: Ho capito, ma se hai altre notizie nel frattempo, visto che insomma
3: no.
0: Siamo lì.
3: Che ti devo dire, scusa, il TAR del Lazio starebbe valutando questo fantomatico ricorso, che poi da vedere se il ricorso verrà presentato.
1: Non c'è
3: un annuncio, conto, la cosa che vi voglio dire è che qualora appunto venisse presentato il ricorso, è chiaro che TAR del Lazio dovrebbe decidere con la massima urgenza. Ma a quel punto chi potrebbe escludere un ricorso al Consiglio di Stato?
1: Vabbè, addirittura andiamo pure al Consiglio di Stato.
3: Ma se scusami, la Lega ventila.
0: Quindi quando si gioca questa partita? Non si gioca più.
3: appunto.
1: Mamma mia,
3: vedrete che il TAR del Lazio, qualora è interpellato, chiaramente darà privilegio all'aspetto dell'ordine pubblico e appunto ai motivi che sono stati detti dalla prefettura stamane. È evidente. Il problema è che la Lega di Serie A, nello stirare il calendario del luglio scorso, doveva mettere un filtro a questa penultima giornata, conoscendo già la data della finale del tennis, e certo non far piazzare Roma-Lazio. Cioè bastava mettere una partita qualsiasi, Roma-Sassuolo, voglio dire, Roma o un'altra partita, con tutto il rispetto del Sassuolo, chiaramente, oppure della Lazio.
0: Tanto che dopo ci chiamano.
3: Perché
0: qui si può più parlare, bisogna stare attenti.
3: Se voi non date

0: uno del mondo.
1: È chiaro, Sinner è la punta, no? Ma ci sono comunque tanti, tanti giocatori attivi.
0: No, ma poi hai detto bene, è l'affluenza, Francesco.
2: Sì.
0: È un'affluenza gigante. Cioè, siamo dal primo turno, ma ci vogliono due stati per Sinner adesso. Qualcosa, guarda, che è un fenomeno pazzesco. Guarda, cioè, Sinner va analizzato, è un fenomeno clamoroso. Pieno.
1: La partita è iniziata pieno. Alle 15. Il campo centrale è stracolmo di 12-13.000 persone. Quindi cioè, è evidente che
2: quando
1: che
2: c'è un fenomeno.
1: Gli ottavi di finale, non pensate la finale.
2: No, ma anche il primo turno era pensate pieno. Che cosa può spostare pazzesco. La finale, no? Da questo punto di va bene. A proposito di finale, caro Cristian Recalcati e Francesco Certo, parliamo un po' di questa partita. Intanto, come così, Francesco, parto un attimo da te. Quella pesante sconfitta in campionato condiziona oppure no?
1: Ma guarda, io ho un'idea su questa partita che ha preceduto la finale. Cioè, l'Inter secondo me ha voluto in quella partita mostrare i muscoli e far capire che certo. In realtà non c'è trippa per gatti anche domani, ha fatto la voce grossa. Sono scettico nel pensare che la Lazio possa avere lo stesso approccio dell'altra sera, questo ti dico la verità.
2: Cioè, Recalcati auspicherebbe questo, però insomma.
3: Ma no, mi basta giocare come sappiamo. Basta.
2: Certo, hai ragione, Cristian.
1: Poi ciò non toglie che la superiorità dell'Inter è comunque chiara e evidente, insomma, per cui ci può stare anche un
2: risultato. Chi toglieresti dall'altra parte, Francesco?
1: Tutti. Adesso, cioè, io penso toglierei Thuram.
2: Ma Thuram mi sa che non gioca.
1: Si toglie da solo, infatti. Cioè, però,
2: non lo so, adesso chiediamo a Cristian se ha delle novità, perché c'è chi lo mette in formazione, quindi... Non lo so, Cristian, tu hai delle...
3: Stamattina si è allenato, però si è allenato quando c'erano i 15 minuti liberi per i giornalisti, poi non sappiamo più niente e sappiamo benissimo che te lo fanno allenare 15 minuti, poi fanno differenziato, tu ti devi mettere in formazione, in realtà non c'è. Quindi a me quello che dicono, ieri hanno detto mi risulta che giochi, oggi mi dicono la stessa cosa ma mi fido poco, però ti dico la verità, Bonin in questo momento è in condizioni... uno o l'altro. Thuram in questo momento fa più paura perché è in condizione fisica perfetta, nel senso forma fisica, gli è successo quello che gli è successo, vediamo com'è. Sicuramente Chivu opterà per 11 giocatori al 100%, quindi se Thuram non starà bene sicuramente sarà fuori.
2: Ti posso chiedere una cosa, quella partita lì vincendola così pensi che possa portare un po' di rilassatezza nella testa dei giocatori, fare l'effetto diciamo contrario? Avendo vinto così il campionato.
3: Ma sai, io ormai dei cosiddetti big match non parlo più, perché ogni volta che parlo perdiamo. Ecco. Quindi non mi faccio gli affaracci miei. Però io penso che l'Inter, prima ho sentito dire, ha avuto fare la voce grossa. L'Inter fa la voce grossa mi sa da qualche mese ormai. Non tutte le squadre che prende riesce a vincere abbastanza facilmente. La Lazio era quasi inesistente, non giocherà così sicuramente la Lazio, non sarà la Lazio che affronteremo domani, quello è poco ma sicuro. Però credo che l'Inter abbia quel qualcosa in più, però ragazzi le finali, i 90 minuti secchi sono una cosa completamente differente da tutti.
2: Stefano, vengo da te perché per quanto riguarda l'Inter c'è il dubbio in mezzo al campo Sucic o Mkhitaryan e poi c'è questa situazione di Thuram.
3: Non c'è dubbio.
2: Chi gioca?
0: Sucic.
2: Ok, perfetto. No, leggevo le ultime che lo davano ancora in ballottaggio, però Thuram c'è da capire, come diceva Cristian.
0: Partita che non sarà quella di...
2: Se non gioca lui, Pio Esposito, scusami Cristian, è lui Bonnie. La prima scelta? Bonnie. Ok.
0: Non sarà la stessa partita di campionato.
2: Tu dici non sarà?
0: Sapere, no, assolutamente. No.
2: Quindi ti aspetti?
0: Mi aspetto una partita molto equilibrata, in cui la Lazio può mettere in difficoltà l'Inter. Poi però insomma l'Inter è favorita.
2: Però ti aspetti una partita più equilibrata?
0: Sì, molto equilibrata.
2: Atteggiamento Lazio un po' più in attesa?
0: Allora, vedendo i 20 minuti... che poi fanno testo fino a un certo punto della Lazio contro il secondo tempo contro l'Inter.
2: Sì.
0: Ha i calciatori proprio per caratteristiche che possono mettere in difficoltà la difesa dell'Inter. Gli Zaccagni, gli Saxen, i Noslin. Quindi deve stare attenta l'Inter.
3: Anche l'Inter ha giocatori che possono mettere
0: ma
3: in difficoltà.
0: Ma vabbè, ma loro lo sappiamo, Cristian, lo sappiamo, insomma, l'Inter è favorita, però deve fare attenzione Cristian, perché
3: certo,
0: sai come va a finire.
3: L'ho detto che prima, assolutamente sì.
0: Magari se la Lazio fa la partita quella quasi perfetta, non dico perfetta perché ecco, deve stare molto attento a non prendere gol come l'ha preso in campo, perché rischia ogni tanto sfarfalla dietro però Romagnoli è squalificato, no, per il derby, però ci sarà con Ghila.
2: Sì, adesso andiamo a
0: quindi
2: vedere,
0: c'ha la formazione top, cioè Marusic a destra, Ghila, sì, Tavares, poi che

0: in mezzo.
1: Poi rientra Zaccagni e in mezzo Patrick. Basic, Patrick Taylor, però Patrick è un po' da capire, potrebbe Patrick, anche no. È favorito adesso su Rovella, questo sì.
0: Sì, gioca Patrick.
1: Cataldi Patrick. Si è visto in gruppo nella rifinitura, quindi potrebbe, lui spera nella convocazione, vediamo, abbiamo
0: delle comunque insomma davanti Noslin e sì. Isaacsen, Zaccagni.
1: Sì, questo è il tridente. Con un Noslin Francesco in grande condizione, eh?
2: Sì, infatti io non escludo che possa già partire dall'inizio Noslin, anche se diciamo, il dubbio è proprio lì, in quel ruolo diciamo, di centravanti.
1: Perché no? Chi vuole far partire, scusa?
2: Ma io farei partire Noslin.
1: No, è qual è il dubbio che c'ha lui, qual è, scusa?
0: È proprio l'unico dubbio che non ha Sarri, Francesco.
1: Cioè tu...
0: Cioè no, dice che Noslin non fa giocare dal primo minuto?
1: Cioè c'ha il dubbio di far giocare Maldini, fammi capire, no? Perché mi prende l'ansia a me, davvero.
2: Sì, perché... La dovete considerare come fa l'allenatore la partita.
0: Ah, dura 120 meno secondo 190 sì. O sì. 30.
2: A parte che Maldini dipende. Adesso viene recuperato, ma Maldini è un bellissimo giocatore che magari difetta nella
0: è molto bravo,
1: ma non è un centravanti. Importante,
2: no, vabbè, ho capito,
1: importante
2: sì,
1: è questo, però, cioè avere, io sono d'accordo con quello che dice, avere chiarezza sul ruolo. Se uno non è centravanti può fare il centravanti. A me sti centravanti di raccordo, di manovra, centravanti deve stare lì davanti a segnare. Sì,
2: io sono d'accordo con te, però ti dico che hai appena citato le qualità che mettono Sarri cioè lo inducono a pensare appunto di farlo giocare. Poi
1: sì, no, ma
2: ragazzi, io sono cioè Noslin più volte ha dimostrato di essere uno in grado di incidere a partita in corso, cioè questo l'ha fatto un sacco di volte e l'allenatore valuta i 120 minuti, ragazzi, non è che valuta solo
0: i 120, lo stai dicendo tu, però.
2: Perché c'è la possibilità di andare anche
0: cioè, Cristian, vedi che ti rispetta
1: allo stadio fino a
0: no, ma Cristian in maniera elegante ti rispetta, Francesco. Ma 120 minuti perché?
1: Cristian,
3: io Cristian, ma no, per fare 6 sostituzioni posto di 5, va bene così. Cioè, non...
1: Tu però, Cristian, mi sembra che vedi una partita molto facile. Ho questa
0: sensazione. No, prevedo un monologo.
1: Tu dici prevedi un monologo, vero?
3: No, guarda che quando l'ultima volta che ho parlato così
0: bravo,
3: no, controllate, abbiamo fatto 2-2 e abbiamo perso lo scudetto, volevo dirvi questo.
0: Però Lazio Inter, Cristian, sono partite strane,
3: ma sono tutte, allora io
0: mi
3: sono
0: maggio
3: detto, è importante anche Lecce Milan, cioè non sai chi vince, ma quello è vero, anche Lecce Inter, cioè, non sai chi vince, il discorso è questo, perché è diventato difficile giocare a tutte le parti. Giochiamo con la Lazio, una finale dove loro giocheranno la morte perché cavolo vanno in Europa eccetera. Però giochiamo poi a casa loro, perché non dimentichiamo che la partita
0: dai,
3: è neutra eccetera, ma giochiamo in casa della Lazio, cioè, poi ci possono essere 28.000 tifosi all'Inter e 25 adesso che chiamate 25.000 da Lazio, però comunque è un signor palcoscenico. L'Inter ha sicuramente da non sottovalutare questa partita, però permettetemi di dire che io la vedo favorita. Poi la palla rotonda può assolutamente vincere la Lazio, ci mancherebbe.
1: No, no, ma che sia favorito favorita. L'Inter penso che siamo tutti d'accordo, dai.
2: L'ho vista, allora vediamo tutte le squadre.
0: Ma proprio per questo motivo può perdere la finale, ecco, proprio per questo motivo, perché è favorita.
1: Beh, tu dici perché quando ci sono le squadre favorite.
0: Così, ma quello che diceva giustamente Cris, adesso a parte le battute, ma è così. Perché la Lazio deve essere. Cioè, se la gioca poi deve essere brava a capire come e quando colpire, ma deve anche sfruttare il momento magari no di qualche giocatore dell'Inter, che mi sembra insomma difficile in questo momento della stagione. Li vedo ben rilanciati.
1: Sì, no, assolutamente, hanno finito in grandissima crescita, quindi Francesco, stavi aggiungendo una cosa, perché poi io ti aggiungo anche, scusate il gioco di parole, che questa partita, oltre ad essere appunto molto importante per la finale di Coppa Italia, dopo questa partita dicono che ci sarà anche l'incontro Sarri, Fabiani, Lotito. Che ti aspetti? Si salutano, si danno la mano e si salutano. E fanno.
2: Per me diciamo così, sarebbe, perché non è confermato l'incontro ancora, interlocutorio.
1: Quindi c'è questo incontro e poi ce ne sta un altro?
2: Ma non uno soltanto. Anche più
1: incontri.
2: Sì. Diciamo che è ancora presto per non per stilare, diciamo così, la squadra del futuro, però è presto per...
0: E tu che cosa prevedi, Francesco?
2: Quello che prevedo io è che nonostante tutto Sarri potrebbe restare qui.
1: Ma oltre a prevederlo, hai qualche indicazione in questo senso?
2: Non ho novità assolutamente. Però ecco, diciamo, mi sono fatto io un'idea su questo.
1: Posso chiederti su che base ti sei fatto questa idea, Francesco?
2: Sì, appunto alla luce delle tante diciamo dichiarazioni appunto di Sarri, che soltanto sulla carta sembra prendere le distanze dalla società. In realtà lui qua ci sta bene, è un po' scocciato per il fatto del tifo, questo è chiaro.
1: Che avrà però nella partita di domani sera, ricordiamo, l'ultima partita con il tifo, la Lazio batte il Milan 1-0.
2: Sì. Lui si è emozionato molto in questo percorso della Coppa Italia, si è molto emozionato. E in effetti la squadra che ha fatto abbastanza male in campionato, però è riuscita comunque a mantenere anche in campionato, a parte qualche prestazione veramente deludente, come ricordo con il Como, a Torino, però ha fatto comunque un campionato negativo, comunque dignitoso, nel senso che il tanto celebrato Bologna, guardate dov'è, diciamo la verità, le squadre che stanno davanti sono più forti della Lazio, per conto mio. Lo stesso Como naturalmente è più forte della Lazio, le altre non le considero neanche. Quindi se tu non rinforzi seriamente questa squadra, per esempio Taylor e Maldini sono stati due acquisti secondo me validi, compreso il portiere anche, però se non la rinforzi seriamente è chiaro che tu è un attimo scendere dal sesto all'ottavo e al nono posto. Questo è il punto, quindi è chiaro che lui chiederà per restare, diciamo, una squadra
1: certo,
2: che possa
1: un mercato,
2: possa competere per tornare in
1: bisogna vedere se poi lo dico da contenta. Cristian, quando ho detto 1-0 l'ultima partita con il pubblico è stata vinta contro c'era il pubblico, cioè contro il Milan, perché hai
3: cacciata, prima poteva il pubblico, vinco.
2: Un'altra cosa, se posso.
1: Aggiungila così Recalcati magari fa una valutazione.
2: No, perché giustamente Recalcati è consapevole.
1: La vede facile, io lo sento, lo conosco, la vede facile. Io percepisco che la vede
0: sereno,
1: facile.
0: Cristian.
1: Troppa serenità. Vai.
2: Lui è consapevole e forte della superiorità.
1: Vorrei vedere al posto suo, insomma...
2: La Lazio, per quel discorso della dignità di prima che vi dicevo, l'ha dimostrato anche in campionato in tante partite in casa con le squadre forti, cioè il Milan, la Juventus sono state battute qua
3: con le squadre forti. Ripetile.
2: Ho citato il Milan, Juventus e anche Napoli. Se non sono forti quelle, sono l'Inter forte. Sì, vabbè, ok, sono l'Inter, però
3: in questo momento in campionato tra Inter e Milan sono 20 punti.
1: Scusami, però adesso lui voleva dire Recalcati con le big ha fatto questo, bene. Quindi Milan, Juventus e Napoli. Manca solo l'Inter, capito, che ha perso in campionato, ma c'è l'appuntamento importante domani sera.
2: Le big sono quelle, anche se la classifica dice questo divario, perché big non è certo la Cremonese e Lecce, big sono quelle, ragazzi.
1: Certo.
2: Come volete. Poi l'Inter è molto più forte, è un altro discorso. Però le squadre importanti, al di là dell'Inter, in campionato qua sono state battute. Quindi è chiaro che la Lazio non è che scende in campo per fare la vittima sacrificale. Questo proprio no.
3: È quello che ho detto prima, è una partita difficilissima. Però io so che l'unica partita, come dici tu, avete vinto con l'Arto, l'unica partita contro una forte che avete perso è l'Inter.
2: Assolutamente sì.
1: Campionato, però non c'era il pubblico. Io ho voluto sottolineare quanto sia importante, poi se è importante o meno la presenza del pubblico, no? L'ultima volta con il
3: è importantissima la presenza del pubblico. Più che altro è importante perché la partita secca finale tutti giocheranno alla morte, però non credo che la Lazio entrerà per entrare in campo, ma come credo che la Lazio non sia entrata in campo tanto per fare presente in campionato. Assolutamente no, non ci credo neanche se me lo dico.
1: No, presenza no, però sai, credo Cristian, che queste sono partite, poi magari non so cosa pensate, quando non c'è nulla in palio e poi c'è una finale alle porte, io credo che nessuno voglia rischiare, no? Quindi
3: ma assolutamente, ho capito, però poteva anche essere l'Inter, l'Inter ha fatto tante, tra virgolette, partite non belle con la Lazio, non ha quasi subito un tiro.
1: È vero. No.
3: Ma attenzione, questo posso dire che domani possiamo anche perdere, perché può succedere tutto in una finale. Però
1: la partita
3: contro l'Inter di campionato, l'Inter non credo che sia entrato con quella voglia di spaccare il mondo per mettere che cosa? Ha vinto lo scudetto settimane fa. Non credo che, anche perché nella ripresa ha messo i Frattesi e compagnia bella, ho visto un Diouf che sembrava Garrincha. Dall'altra parte ho visto veramente una Lazio spenta. Se la Lazio è entrata con questa testa, molto probabilmente pensava solo alla finale e se ne è fregata. Cioè, certo. Ma non credo neanche che abbia fatto una roba del genere. Ho visto Sarri qualche volta anche incassarsi.
1: Sì, vero, verissimo. Vabbè, saremo a vedere, ragazzi. Che vi devo dire? Poi sarà il campo a dirci tutto, poi ci risentiremo con Recalcati il giorno dopo, sicuramente.
3: No, se perdiamo ci sentiamo tra mese.
1: Come tra mese? Hai vinto lo scudetto, sì, ma devi essere pure, cioè, hai vinto lo scudetto.
3: Chiamatemi pure domani notte, non c'è problema.
1: No, io ti chiamo appena finita la partita, proprio.
3: Bravo, ma a fine partita ti aspetto.
1: Va bene, sì, lo sai che ti voglio bene.
0: Ciao Cristian,
1: un abbraccio a Cristian Recalcati.
3: Ciao.
1: Grazie anche a Francesco Certo.
0: Ciao,
1: a presto,
0: Ciccio, Francesco.
1: Un abbraccio. Grazie a te. Allora, giustamente, Stefano, c'è qualche ascoltatore che ci scrive, beh, dice, io ho già prenotato hotel, non so che altro possibile, che prefetto, insomma, non mi interessi per le trasferte, per lo spostamento. Dobbiamo fare ricorso a Codacons, che ti devo dire? La maggior parte dei tifosi della Roma risiede in Lazio e tra lunedì e un giorno feriale non viviamo tutti a pochi chilometri dalla nostra squadra del cuore. Servono permessi e lavoro e cancellazioni varie con annessa perdita di soldi. È una vergogna e spero che la Serie A
0: stai parlando del derby,
1: vinca il ricorso. No, lui è juventino, cioè tu devi pensare la gente che delle altre partite si deve spostare, deve fare cose, quindi dice adesso che dobbiamo fare, questo è un altro problema grosso,
0: c'è un effetto domino,
1: ma è un problema grosso pure questo. Capisco il nostro amico dalla Puglia,
0: hanno ragione.
1: La trasferta, dice adesso che
0: allora
1: faccio,
0: saranno rimborsati, non lo so, qualcosa
1: vediamo,
0: dovranno
1: poi
0: essere tutelati i tifosi che
1: hanno già
0: speso i soldi, fatto i biglietti, organizzato alberghi, insomma sono danni.
1: Sono danni clamorosi, perché poi uno anticipa i soldi suoi, i sacrifici eccetera, che adesso insomma spostarsi non è che sia una cosa da poco dal punto di vista economico, quindi c'è questo grosso problema che accadena, come dici tu, poi va a colpire gli altri, no? Quindi mamma mia, guarda che disorganizzazione, guarda, totale. Va bene, siamo arrivati, ecco, ti stavo dicendo, ti riporto queste belle parole che ha riportato anche tutto Mercato Web di Baldini: difficile far crescere i giovani con la mentalità, il secondo è il primo dei perdenti, cioè lui critica questa frase, capito? È difficile far crescere i giovani se poi
0: sono d'accordo,
1: questa è una frase di una bruttezza clamorosa.
0: Il secondo invece ha una sua dignità.
1: Ma come no? Ma che scherzo?
0: Guarda, prova a arrivare a secondo.
1: Se arrivi secondo, vuol dire che tu hai insidiato in qualche maniera il primo che ha vinto, no? O comunque,
0: ma poi
1: hai provato,
0: al di là di questo, proprio come concetto, come ha detto bene Baldini.
1: No, io non mi piace nemmeno a me.
0: È contro lo sport in generale.
1: Esatto,
0: dopo
1: è una frase,
0: io capisco
1: poco
0: che gli agonisti, quelli che vincono sempre, dire il secondo, ma insomma, io sono abituato a vincere.
1: Poi vedi, dice: essendo l'allenatore dell'Andevertune con mister Gattuso che si è dimesso, per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia convocherò solo giocatori dell'Under 21. Bravo Silvio! Mi piace, almeno li vediamo pure in nazionale maggiore. E quindi questa decisione, no? Che lui ha preso, Lussemburgo e Grecia, convocherò soltanto i giocatori dell'Under 21, è un atto con una logica non di coraggio. Il CT che verrà dopo il 22 giugno deve sapere il livello di questi ragazzi.
0: Bravo.
1: Lo sai che la trovo giustissima come scelta. Bravo Silvio.
0: Bravo.
1: Allora, ci dobbiamo fermare. Stefano, ci vediamo domani.
0: A domani,
1: come
0: ciao
1: sempre,
0: a tutti.
1: A domani.
0: Ciao Marco.
1: Adesso vi lasciamo a Tutta C, naturalmente, che prosegue anche sul canale 61. Salutiamo il canale 11 del Digitale Terrestre, Gol TV nel Lazio e anche Italia 7 in Toscana. A domani, ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMU News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti contributi che vi proporremo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo della lotta Champions che cattura l'attenzione di tutti, perché sono davvero tante le squadre in lotta per entrare in questa competizione. E allora, dicevo, delle interviste, iniziamo con le parole di Angelo Di Livio, con cui abbiamo dato uno sguardo approfondito al campionato. Eccolo. Angelo, diventa sempre più interessante la lotta Champions anche in virtù degli ultimi risultati, il clamoroso tonfo del Milan, la Roma che vince in extremis con il Parma, la Juventus in questo momento ha un punto in più della Roma, però comunque tutto aperto.
1: Sì, tutto aperto. Io credo che le maggiori possibilità le ha la Juventus, che ha veramente due partite difficili, perché alla Fiorentina, è vero che questa Fiorentina comunque si è salvata, ha due derby, diciamo così. Il Milan secondo me è la grande delusione, perché dopo un girone di andata fatto in una certa maniera si ritrova in un momento psicologico e fisico veramente molto imbarazzante. Quindi secondo me il Milan se la giocherà con la Roma, che è in grande euforia, perché anche la vittoria di ieri a Parma in quella maniera secondo me porta grande entusiasmo.
0: Ecco, il derby come te lo immagini oggi? Dipenderà anche da quello che succederà nella finale di Coppa Italia tra Lazio?
1: Sì, dipenderà molto da quello che farà la Lazio in Coppa Italia, però poi è chiaro che il derby qui a Roma è molto sentito, però dipende molto dalla Lazio che spenderà molte energie, spenderà molte energie.
0: E tornando al Milan, secondo te questa crisi deriva dal fatto che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto può aver mollato?
1: Però mollare così mi sembra un po' eccessivo. È chiaro che non era forse una squadra da vincere lo scudetto, però neanche rischiare il quarto posto. Secondo me stanno buttando via veramente una stagione che per metà è stata bella. Il Milan è stato un bel Milan. Ci sono dei giocatori che sono inguardabili, cioè Leao ancora non ho capito quello che vuole fare da grande, poi diventa difficile anche per un allenatore, perché poi sto leggendo critiche a Massimiliano Allegri, però la responsabilità secondo me è dei giocatori che non stanno facendo più quello che hanno fatto all'inizio.
0: Sì, poi ha dovuto convivere anche con il problema del gol del Milan, non ha mai trovato un attaccante.
1: Lì sono stati fatti degli errori, possiamo dire, perché comunque prendere dei giocatori non certi, non all'altezza della maglia, perché poi la storia del Milan è una storia veramente molto importante.
0: Voto al Como?
1: Al Como do un bel lot, 8, 8, do 8 al Como perché sanno lavorare. È certo già dell'Europa, non si sa ancora quale, però è una programmazione straordinaria e ci sorprenderanno ancora di più, vedrai, perché lì potenzialmente, caro Lorenzo, sono messi veramente molto bene, sanno spendere, ma sanno spendere bene.
0: E Fabregas è un allenatore da big?
1: Per adesso è da Como. Per me lui non deve fare il passo più lungo, deve fare passettini alla volta, ma diventerà, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore.
0: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che, insomma...
1: No, contestazione deve essere giusta, perché sì. nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente... bruttissima. Io ho detto secondo me non ce la fanno, c'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda, non c'era niente, e quindi voglio fare complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca, si sono salvati, è vero non hanno giocato un calcio straordinario ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati. Questa era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare, ma non si deve ripetere più una stagione così, mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io poteva essere settima, ottava tranquillamente.
0: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita.
1: Sì, secondo me bisogna sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna, più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paratici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna. Ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina, uno su tutti secondo me è Fagioli. Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
0: Ecco, non dovesse essere riconfermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di De Rossi, si parla anche di una pista straniera.
1: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutti e due allo stesso livello perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi. Io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, però è un allenatore che a me fa impazzire.
0: Ken sì, Ken no per la prossima stagione.
1: Che no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto anche con qualche infortunio, stringere i denti, invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
0: Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ne parlavamo anche con Angelo Di Livio. È chiaro che gli occhi su questa partita saranno in particolare anche quelli dell'Atalanta, un'Atalanta che dipende dall'esito della finale per quel che riguarda la sua partecipazione all'Europa, perché dovesse vincere l'Inter, l'Atalanta sarebbe pronta a giocarsi i preliminari della Conference. In caso contrario, dovesse vincere la Lazio parteciperebbe all'Europa League e a quel punto, ai preliminari della Conference ci andrebbe la sesta classificata e l'Atalanta quindi rimarrebbe fuori dall'Europa. Un po' quello che è successo l'anno scorso quando il Bologna contro il Milan vinse la Coppa Italia e a quel punto il Bologna andò in Europa League e la Fiorentina che era arrivata sesta fu costretta a giocarsi non l'Europa League ma i preliminari della Conference. Dicevamo sempre anche con Angelo Di Livio di questa grande lotta che si è aperta per la Champions. È chiaro che la rovinosa caduta del Milan ha riaperto i giochi, la caduta del Milan contro l'Atalanta, il 3-2 subito dai bergamaschi ha costretto il Milan a rimanere a quota 67 punti gli stessi della Roma e le prossime partite, quelle del prossimo turno potrebbero essere davvero molto molto importanti per questa battaglia. Ricordiamo che oltre al derby tra Roma e Lazio ci sarà la partita della Juventus con la Fiorentina, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Bologna, ma soprattutto ci sarà la partita del Napoli contro il Pisa a Pisa e poi il Genoa dovrà vedersela con il Milan. Un Genoa già salvo, così come il Pisa è già retrocesso e quindi molte delle attenzioni saranno rivolte al derby della capitale, soprattutto a Juventus-Fiorentina. Una Fiorentina che è già salva matematicamente, che affronta una Juventus che in questo momento ha dimostrato di non essere in grandissima condizione, sia pur reduce comunque dalla vittoria contro il Lecce, vittoria preziosa. Una Juventus che ha un calendario particolare perché dopo la Fiorentina dovrà affrontare nell'ultima giornata di campionato il derby con il Torino, mentre il Milan dovrà vedersela all'ultima giornata con il Cagliari e invece il Napoli dovrà vedersela con l'Udinese, la Roma con il Verona. Una Roma che in questo momento sembra essere davvero entusiasta dopo la vittoria che ha ottenuto contro il Parma in extremis, una Roma che perdeva 2-1 quando mancavano praticamente 5 minuti al termine della partita, è riuscita con la zampata di Rensch e poi il rigore trasformato da Malen a ottenere 3 punti preziosissimi e quindi ecco dal punto di vista del morale potrebbe avere davvero una spinta in più rispetto ad un Milan che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto è sembrato probabilmente perdere anche tante delle sue motivazioni, perdere tante delle sue convinzioni e quindi dovrà essere bravo, abile, Allegri in questa settimana a lavorare sul punto di vista psicologico dei suoi giocatori, nella testa dei propri calciatori. Dovrà entrare il tecnico toscano per cercare di risollevare la squadra in modo tale che non perda questa grande occasione che si era creata di poter entrare tra le prime quattro del campionato. Insomma, sembrava ad un certo punto, poche settimane fa, quasi scontato che il Milan partecipasse alla prossima Champions League, e invece il rendimento davvero negativo di tanti calciatori ha fatto sì che la situazione precipitasse. Ci sono ancora naturalmente grandi speranze per il Milan di entrare in Champions, però è chiaro che ci si aspetta una risposta diversa da parte dei calciatori su tutti i Leao, che comunque sembra davvero aver terminato, comunque insomma sembra essere davvero ai titoli di coda la sua avventura con il Milan. Ad ogni occasione è stato sollecitato, ci si aspettava una grande risposta da parte del portoghese che non è mai arrivata, e quindi insomma anche la pazienza dei tifosi dei rossoneri nei suoi confronti sembra essere terminata, così come ci sono tanti altri capitoli aperti per quel che riguarda il Milan, che riguardano la dirigenza, insomma tanti che chiedono un riassetto societario. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo vedremo anche se effettivamente ci potrà essere una scossa positiva dopo questa sconfitta clamorosa casalinga contro l'Atalanta. Per quanto riguarda poi la finale di Coppa Italia di domani, come detto, la Lazio si reduce da una sconfitta pesante contro l'Inter in campionato, però domani si riazzera tutto e la Lazio potrebbe avere anche la possibilità di ridare un senso ad una stagione fin qui estremamente grigia, una situazione molto difficile quella che ha dovuto portare avanti Sarri con i suoi giocatori, anche la grande lontananza del tifo nei confronti della squadra, non tanto per il comportamento dei giocatori quanto proprio per un preciso segnale che voleva essere dato nei confronti della proprietà, nei confronti in particolare del presidente Lotito. Dunque una squadra, quella di Sarri, che certamente giocherà con una carica speciale questa partita per poter anche guadagnarsi la promozione, la qualificazione all'Europa League. Ma torniamo adesso alle interviste, e abbiamo detto dell'Atalanta, abbiamo detto di come l'Atalanta guarderà con occhi speciali la partita di domani tra Inter e Lazio. Ha parlato anche di possibili novità all'interno della società l'amministratore delegato Percassi, e quindi sentiamo che cosa ha detto anche su un'eventuale nuova figura. Si parla tanto di Giuntoli come nuovo direttore generale del club bergamasco.
2: Ma io ho la fortuna di lavorare costantemente tutti i giorni con tutti i direttori sportivi che hanno questi anni sono stati all'Atalanta, con Toni D'Amico, che io considero un grandissimo professionista, ma un grande rapporto. Stiamo facendo delle riflessioni, però io posso solo dire che qualora Toni dovesse uscire, l'Atalanta cercherà ovviamente di farsi trovare pronta con un sostituto all'altezza, e ovviamente per quello che eventualmente ha fatto posso solo che ringraziarlo, perché è un grande dirigente, sicuramente è un dirigente che approderà in qualche squadra a far bene come ha fatto l'Atalanta, perché da quando è arrivato lui comunque siamo arrivati in questi 4 anni con lui, quinti, quarti, terzi, quest'anno settimi, quindi diciamo ha fatto un lavoro straordinario, e la famiglia, tutto il mondo Atalanta lo ringrazia qualora appunto dovesse uscire.
0: A margine del premio Di Marzio è invece tornato a parlare Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma. Ranieri, che ha toccato vari argomenti, sentiamo le sue parole.
3: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
4: Sì, incredibile. Andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni. E dispiace, dispiace. Prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League. E vederli in Serie C, insomma, mi dispiace molto. Ne penso bene sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato, perché la Sampdoria stava in brutte acque e ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito e sono contento, perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
0: Altre considerazioni interessanti adesso, quelle di un grande ex dell'Inter e della Lazio, Goran Pandev.
5: Ma è fatto un grandissimo lavoro perché non era facile. La squadra dell'anno scorso che non ha vinto niente, l'ha ripreso un momento molto difficile, però è stato bravo, sono felice per lui. E lui ha fatto la gavetta, ha fatto il settore giovanile di Inter, si è fatto 6 mesi a Parma e se Inter ha creduto in lui ha fatto bene, l'ha dimostrato il primo anno e speriamo che si ripeta nei prossimi anni.
3: Ora finale di Coppa Italia, Lazio-Inter tra l'altro, quindi è una partita che può per l'Inter rappresentare la doppietta, la Lazio chiaramente ci tiene, no, a salvare un po' la stagione.
5: Ma sicuramente sì, una partita è una finale, sicuramente Inter è favorita, l'ho dimostrato anche l'altra sera, è la squadra più forte dell'Italia secondo me, e gli dicono anche i risultati, però è finale sempre una partita. Lazio ha fatto un campionato non buono, cioè con tante difficoltà, però penso che questa è la partita giusta di provare di vincere e di uscire proprio perché Lazio merita di stare là.
0: Parliamo adesso anche di mercato attaccanti, e ci concentriamo su Dusan Vlahovic. Come leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, non ha ancora accettato il rinnovo con la Juventus. Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti da parte di club importanti, in particolare del Bayern Monaco, tanto che c'è stato un incontro preliminare tra i bavaresi e il padre del calciatore, che sta trattando il prolungamento anche con i bianconeri. Jackson non verrà riscattato ed è stato proposto anche a club italiani come la stessa Juventus e alla Milan, mentre il futuro di Harry Kane verrà ufficializzato soltanto dopo la sfida contro lo Stoccarda, cioè dopo la finale di Coppa di Germania, che potrebbe ufficializzare il double del Bayern. Il centravanti inglese ha solo un anno di contratto e potrebbe scegliere di salutare per una nuova avventura che potrebbe essere in Spagna, con Real Madrid e Barcellona interessati, sulla scia di quanto successo con Robert Lewandowski. Vlahovic però ha sul tavolo il possibile rinnovo con la Juventus, un biennale con opzione o triennale da 7 milioni di euro più un bonus intorno ai 4 milioni. Nonostante l'ottimismo che serpeggiava, ecco che il serbo non ha ancora sciolto le riserve. Il rischio è che la Juventus possa rimanere con il cerino in mano senza attaccanti, considerando che Openda e David andranno via. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che potete seguire, come ormai sapete, anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno in questo martedì 12 maggio è Claudia Marrone, la voce femminile del programma. Una giornata, questa di martedì, che anticipa le gare di ritorno dei playoff, primo turno nazionale, gare che diranno quelle che saranno le formazioni che accederanno poi allo step ancora successivo, dove entreranno anche le ultime tre formazioni rimanenti, ovvero le seconde in classifica di ogni raggruppamento, quindi Union Brescia, Ascoli e Catania. Delle gare che insomma saranno molto interessanti, quelle che ci attendono domani, ancora quasi tutte molto aperte, e fanno un po' eccezione quella tra Campobasso e Potenza, con il Potenza che ha vinto 0-3 in terra rosso-blu il confronto di andata, ha vinto anche il Renate 0-2 in casa del Casarano, mentre la Pianese è riuscita a trovare il pari a Piancastagnaio contro il Lecco 1-1 il finale di match, così come è stato pareggio il risultato tra Cittadella e Ravenna, che hanno però chiuso sul 2-2. Vince e soffre, però riesce a vincere la Salernitana, che in casa della Casertana è corsara sul punteggio di 2-3. Quindi tutte sfide che saranno da seguire con massima attenzione, quelle che si giocheranno domani. Prevederanno eventualmente i tempi supplementari, ma per questo poi avremo tempo di parlare. Ascolteremo poi anche qualche voce dei protagonisti in attesa di perfezionare il primo collegamento di giornata. È questa poi la settimana che chiuderà anche il discorso legato ai playout. La Torres si è aggiudicata la sfida di andata contro il Bra, che adesso dovrà insomma battagliare in terra sarda per provare a ribaltare il risultato e centrare quella salvezza che si è un po' allontanata dopo la giornata di sabato. Ma anche in questo caso rimangono tutti aperti i discorsi. Sarà poi la settimana che ci porterà anche alla conclusione della Supercoppa di categoria, con la finale di sabato tra Vicenza e Benevento, che appunto si daranno battaglia per centrare questo secondo trofeo stagionale dopo la vittoria dei rispettivi gironi, il girone A i biancorossi, il girone C la compagine sannita. Ricordiamo invece che per quel che riguarda il girone B è salito l'Arezzo, che ha lasciato l'Ascoli al secondo posto, come detto un Ascoli che quindi domenica farà il suo ingresso nei playoff. Ma vado a dare il buongiorno alla redazione di TuttoC.com e a Nino Sergi, che è con noi per parlare proprio della giornata che ci attende intanto domani. Nino, buongiorno.
2: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
1: Allora, come stavamo dicendo, è questa la vigilia delle sfide di ritorno dei playoff. Vado di nuovo a leggere quelli che sono stati i risultati: Campobasso Potenza 0-3, Casarano Renate 0-2, Pianese Lecco 1-1, Cittadella Ravenna 2-2, Casertana Salernitana 2-3. Questi, Nino, sono stati gli esiti di questi confronti.
2: Sì, scusate, avevo sentito malissimo.
1: Proiettano poi... No, non preoccuparti, Nino. Che gare ti aspetti nella giornata di domani, quindi anche alla luce di quelli che sono stati i risultati e delle eventuali pressioni che magari alcune squadre possono avere?
2: Sì, perché allora ci sono almeno due gare che sembrano ormai decise. Certo, poi sappiamo il gare di ritorno anche dal punto di vista mentale possono portare anche un rilassamento, magari per chi ha vinto e convinto la prima nell'andata, perché è vedo difficile un Campobasso riesca a rimontare il Potenza dopo una grandissima partita del Potenza che si è imposto 3-0 a Campobasso, ma anche il Renate, che ha dimostrato, come ne abbiamo sempre parlato nel corso della stagione, che ormai è una realtà consolidata della zona playoff, di questi playoff comunque una vittoria importante contro una squadra come il Casarano che soltanto qualche giorno prima aveva rifilato 5 gol in casa del Cosenza. Certo, il Casarano rimane un avversario abbastanza complicato da affrontare, ha un giocatore che è fuori categoria come Chirico, perché quando è in giornata Chirico è sicuramente un giocatore fuori categoria e quindi da qui possono nascere delle insidie velenate, ma in questo momento con il 2-0 dell'andata la squadra di Foschi si è messa abbastanza al sicuro. Potevo dire la stessa cosa anche della Salernitana, però quei minuti finali con i 2 gol della Casertana, qualche parata alla fine, anzi addirittura ha sfiorato più volte il pareggio la Casertana, lascia la Salernitana ancora un po' in bilico, anche se almeno nei 60-70 minuti ha dimostrato di essere una squadra assolutamente forte in ogni zona del campo, con un attacco incredibile. Basta vedere che hanno segnato sia Lescano che Ferrari nel derby, in questo derby campano, però giocherà davanti ai propri tifosi. Secondo me la Salernitana vuole andare avanti perché ha la squadra per arrivare fino alla fine di questi playoff, quindi sicuramente parte favorita, ma occhio alla Casertana perché lo ha dimostrato, che gli lasci un po' campo, se gli lasci un po' di chance comunque ti può punire. Vedo le altre due sfide che sono abbastanza equilibrate, che Cittadella ha subito perché Maniero è stato protagonista di grandi parate nel corso della sfida con Ravenna, però è andato avanti di 2 gol, si è fatto rimontare. Sarà molto complicata perché ricordiamo che Cittadella è obbligato a vincere per passare il turno rispetto a Ravenna, che si può accontentare anche del pareggio, e quella è un'altra sfida aperta, quella tra Pianese e Lecco, perché mai dare per morto la Pianese, perché è una vera sorpresa dal mio punto di vista di questi playoff. È andata in svantaggio, è riuscita anche a superare una superiorità numerica, a pareggiare per una squadra che gioca con quella spensieratezza che può fare la differenza nelle partite secche.
1: Sì, la Pianese, ma un po' come il Casarano, sono state forse le note liete di questi spareggi, al netto poi di quello che sarà il percorso di entrambe le formazioni. Dalla Salernitana io onestamente qualcosa in più mi aspettavo. Un po' anche dal Cittadella, sono sincera, perché è un Cittadella che in queste gare non mi ha mai convinta assolutamente. È un Cittadella che di fatto ha passato la fase a gironi, sempre pareggiando in virtù del miglior piazzamento in classifica rispetto alle dirette concorrenti. Però è un Cittadella, non so se scarico o comunque sottotono, ma un Cittadella che mi aspettavo differente.
2: Sì, perché viene anche da una stagione, almeno dal mio punto di vista, deludente, perché basta vedere la squadra che è stata comunque costruita, è una squadra che doveva lottare almeno a pari merito con il Vicenza, ma lottare lì per il secondo posto, invece ne è uscita, anzi ne è uscita prematuramente, anzi è partita davvero male. Poi a un certo punto, alla finale di campionato, quando sembrava pronta ad agganciare posizioni importanti, è mancato quel passo, è mancata quella convinzione di riuscire nelle partite decisive, che poi paghi anche in questi playoff, e soprattutto paghi questi risultati, perché avendo l'obbligo di vincere, comunque farti rimontare 2 gol in casa dopo essere andato avanti 2 contro una squadra forte come il Ravenna, poi comunque rischi di pagarla. Adesso sei obbligato a vincere e la strada diventa molto, molto più complicata. Quindi è un Cittadella che non ha mai convinto appieno in questa stagione, magari riuscirà a fare risultato contro il Ravenna, perché qualitativamente ne ha i mezzi, però quando il 2-2 è una chance abbastanza gettata al vento dalla squadra di Iori, perché avanti 2-0 devi portare a casa il risultato, soprattutto in vista del ritorno.
1: Sì, credo anch'io che insomma sia un po' questa la chiave di lettura. Tra l'altro, Nino, ieri ero ospite qua in Toscana in una trasmissione sul Livorno. A Livorno vorrebbero confermare Venturato. I tifosi, insomma, sono un po' anche in ansia per il futuro dell'allenatore che non ha ancora trovato l'intesa per proseguire in Amaranto. A Livorno c'è chi lo vede di nuovo sulla panchina del Cittadella, ma io credo che se anche non arrivi la conferma di Iori, non sarà avventurato il trainer dei Veneti per la prossima stagione. Insomma, credo ormai vireranno su profili anche anagraficamente più giovani, come è stato poi un po' il percorso degli ultimi anni.
2: Sì, sicuramente, anche però c'è da dire che Venturato ha fatto davvero qualcosa di davvero importante con il Livorno in questa stagione, perché ricordiamo come è partito il campionato del Livorno, quante difficoltà ha dovuto affrontare, anzi ogni partita è stato sempre messo in discussione. Formisano, che poi è stato esonerato, secondo me, senza voler togliere al tecnico, tardivamente, perché quando viene messo in discussione ogni partita i risultati non arrivano. Poi arriva questo esonero, Venturato fa questi risultati, è sicuramente grande merito del tecnico, anche però se ho letto dalle parole del presidente del Livorno che questa conferma, secondo me, non è scontata, secondo me potrebbe non arrivare, anche perché il presidente ha già parlato di 4-5 nomi vagliati nel caso arrivi il no da parte di Venturato, e questo secondo me lascia presagire a un addio quasi certo di Venturato. Poi sicuramente le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ma secondo me il Livorno poi andrà a cambiare guida tecnica, almeno dalle parole del presidente.
1: Sì, onestamente ho anch'io questa sensazione, credo che comunque ci sarà l'addio tra le parti. Beh, a Livorno onestamente fatico un po' a capire quello che è il progetto. È una squadra che comunque sì, si era ripresa con Venturato, quello è innegabile, però è una squadra ancora molto confusionaria e non so come possa puntare poi l'anno prossimo ai playoff, perché comunque insomma la piazza chiede campionati di vertice, ma non credo che il Livorno abbia ancora la struttura per poter fare qualcosa. Del resto hanno fatto fatica formazioni molto più attrezzate a fare campionati assolutamente in linea. Vediamo appunto la Salernitana o il Catania, che hanno fatto degli ottimi campionati, ma comunque sono arrivati, non sono arrivati sino in fondo, qualcosa è mancato, devono battagliare ai playoff. Figurarsi se il Livorno può pensare a oggi di affrontare una stagione così.
2: No, assolutamente, anche perché poi Livorno è una piazza importantissima. Vediamo anche tuttora in questo campionato, è arrivata la conferma di difficoltà di piazze importantissime per la C. Restando al girone B, basta vedere la situazione del Perugia, perché il Perugia ha lottato fino all'ultimo per salvarsi, nonostante i tanti rinforzi della scorsa estate. E anche qui, tornando a Venturato, comunque ci saranno. Sembrano esserci delle rivoluzioni importanti in panchina per tante squadre, per tante formazioni importanti, partendo proprio dal Perugia, perché ha parlato Borras oggi dicendo che sì, ci sono dei dialoghi costanti con Gaucci, con Tedesco e con Novellino, però di fatto non ha confermato il tecnico, ma sembra che proprio il tecnico sia quello non così convinto di continuare in questo progetto. Vediamo, perché il Perugia merita sicuramente un altro piazzamento, si merita altri campionati, e vedremo come vivrà quest'estate, perché è stata abbastanza calda quella dello scorso anno, e si dovrà un'estate abbastanza calda anche quest'anno, anche per le vicende societarie. Vedremo, e si può partire anche dalla mancata conferma di Tedesco, che non è in questo momento convinto di proseguire.
1: Sì, credo che sul fronte panchine, appena termineranno questi spareggi promozione, agli spareggi salvezza, ormai siamo davvero a un passo, ci sarà molto da dover rivedere, perché sarà un'estate quantomeno movimentata e la squadra che tra Salernitana, Catania e Union Brescia non centrerà la Serie B, credo ecco, che darà molto da parlare, perché poi alla fine penso che tra tutte le attuali partecipanti e quelle che subentreranno sono proprio Salernitana, Catania e Union Brescia le squadre che hanno più pressioni. È un po' un discorso diverso quello dell'Ascoli, il percorso è nuovo, erano partiti molto più in sordina e sono forse andati oltre le aspettative. Le altre tre formazioni hanno un qualcosa di diverso.
2: No, assolutamente, anche perché in caso di mancata promozione, vedo, portando il discorso del Catania, in caso di mancata approdo in Serie B, per quanto successo anche nelle ultime settimane del campionato, vedo difficile che si vada avanti poi con Toscano in panchina. Sicuramente anche lì ci sarà, una rivoluzione sia dal punto di vista del parco giocatori che dal punto di vista, che dal punto di vista tecnico. Occhio perché se ne libereranno panchine interessanti anche chi è stato profondamente deluso in questi playoff già al primo turno, vedi il Cosenza che dovrebbe salutare Boucher ha già diversi club di Serie C, qualcosa in B per la prossima stagione, quindi qualcosa si muoverà, aspettiamo soltanto la fine di questi playoff, ma come dicevi tu, sicuramente per come andrà a finire la stagione, in qualunque modo, l'Ascoli secondo me non cambierà perché il lavoro di Tomei è stato egregio perché per quanto ha fatto in questa stagione è difficile chiedere di più, anzi ha lottato fino all'ultima giornata per vincere il campionato, ma le altre sono profondamente deluse e secondo me ci saranno dei grossi cambiamenti.
1: Credo anch'io, ma ovviamente Nino ne riparleremo. Intanto grazie per essere stato con noi in questa prima parte di A Tutta C.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Ringrazio di nuovo la redazione di tuttoc.com. Sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tuttacci. Scusatemi, abbiamo concluso la prima parte parlando delle sorprese, delle delusioni di questi playoff, delle formazioni da cui dobbiamo aspettarci ancora tanto, e sono queste Union Brescia, Catania e Salernitana, almeno secondo noi. Come secondo noi, tra le sorprese di questi spareggi promozione ci sono Pianese e Casarano. Un Casarano che però è caduto 0-2 in casa contro il Renate e domani andrà a Meda nel tentativo di ribaltare questo risultato. Non sarà semplice, il Casarano tra l'altro non avrà neppure i suoi tifosi al seguito, è stato questo l'ordine della questura, ma la formazione di Vito Di Bari sicuramente darà il massimo per poter provare a ribaltare quello che è successo domenica. E allora, proprio in relazione al match che è stato a quello 0-2, andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore riprese dai canali ufficiali del club.
1: Buonasera mister, Bruno Conte del Corriere Salentino. Partiamo dalla fine mister. Sotto la curva, orgogliosi di voi, orgogliosi di voi, orgogliosi di voi. Dicevo prima al suo collega che Casarano ha incontrato una squadra sorprendentemente più forte di quanto si potesse forse pensare, ma in quella corsa, in quell'agonismo, in quella presenza fisica strapotente della prima mezz'ora, forse contava anche la stanchezza con cui il Casarano si è presentato dopo due straordinarie trasferte. Il suo esame di questa partita, che si è conclusa con gli applausi in ogni caso.
2: Sì, intanto è stato bello vedere il Capozza strapieno, forse neanche l'anno scorso quando abbiamo vinto il campionato abbiamo visto talmente tanto entusiasmo, quindi ringrazio comunque tutti i tifosi perché è stato bello, e poi la vittoria più grande è stata quella, perché comunque è stato un bel finale. Sì, ha fatto una disamina giusta. Noi sapevamo invece della forza del Renate, perché comunque è arrivata terza, una squadra che è fisica, di gamba, squadra ben organizzata, ci ha messo in difficoltà i due attaccanti fisici andando diretto, abbiamo perso tanti duelli. Dispiace solo, sicuramente la sconfitta è meritata, però dispiace che potevamo comunque, l'episodio alla fine ci poteva anche esserci, e finire 2-1 poteva essere un po' più, diciamo, una percentuale un po' più alta per l'impresa. Questo Casarano ha stupito tante volte tutti, quindi è giusto comunque crederci, non è finita. E io ringrazio i miei ragazzi che mi stanno dando tutto. In una settimana abbiamo fatto la terza partita, eravamo più stanchi, quello sì, però secondo me mi è dispiaciuto tanto l'episodio del primo gol, perché comunque secondo me ci ha innervositi, perché non ce l'aspettavamo, una squadra che oggi era carica a mille, però il calcio è anche questo, è fatto di episodi. Ora recuperiamo le energie e dobbiamo preparare in un solo giorno la partita di mercoledì.
3: Mister, buonasera. Io ti dico subito, il Casarano continuerà e farà la sua gara contro il Renate a Meda mercoledì, perché in questi 2 anni ho visto sempre qualcosa in più nei momenti di difficoltà, e questa squadra è forte anche nei momenti di difficoltà. Hai già un'idea su come andare a preparare questa gara di ritorno?
2: No, sinceramente no, perché comunque è appena finita. Invece non ho nessun dubbio che questa squadra proverà a dare tutto, proverà a fare questa impresa, un'impresa quasi impossibile, però come era difficile a Monopoli, era difficile a Cosenza, è normale che dobbiamo essere un po' più bravi a portare l'episodio come abbiamo fatto fuori casa le ultime 2 partite dalla nostra parte, però io sono convinto che questi ragazzi daranno tutto, ne sono straconvinto fino all'ultimo secondo. E quindi ce la giochiamo.
4: Michele De Vidis, Red Orizzonti Activi. Di mister, oggi 12 calci d'angolo contro 3, 8 di rimporta contro 4, la produzione offensiva notevole, l'Italia grazie ai playoff ha scoperto non solo il Casarano ma anche mister Di Bari, il suo calcio, non so se ha avvertito questo anche in queste settimane dopo le vittorie con Monopoli e Cosenza. Le chiedo se il 4-3-3 è la veste più giusta capace di dare sia equilibrio ma anche quella frizzantezza che il calcio di Vito Di Bari. Grazie. Per il futuro, intendo.
2: Sì, sicuramente a livello nazionale abbiamo fatto qualcosa di bello e io ho detto è una storia bella perché comunque abbiamo vinto con un 5-1 a Cosenza che comunque è normale che fa parlare tutta Italia, fa parlare anche di me. E ora però si erano alzate anche le aspettative verso di noi, infatti il Renate, il nome Renate poteva comunque far sembrare che potesse essere facile. Noi sapevamo

0: ragazzi straordinari che hanno qualità, perché anche oggi sul 2-0 in 10 hanno provato, hanno dato di tutto. Mi è dispiaciuto vederli distrutti nello spogliatoio, però per me loro hanno vinto, per me loro hanno vinto, perché comunque è la vittoria è portare anche tutta questa gente allo stadio e cercare di far portare, di far parlare di noi, di far parlare di noi. E quindi io sono solo che orgoglioso di loro, però non è finita, perché comunque daremo tutto la partita di ritorno.
1: Grazie mister.
0: Grazie a voi.
2: Queste le parole del tecnico del Casarano Vito Di Bari, ma so che è collegato con noi il nostro prossimo ospite, e cosa pensa di Casarano e Pianese vado proprio a chiederlo a lui, al direttore sportivo Claudio Ferrarese. Claudio, buongiorno e bentornato.
3: Ciao, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Parlavamo di questi playoff che sono giunti alle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale, si può dire che Casarano e Pianese sono un po' le sorprese di questi spareggi al momento attuale?
3: Beh, assolutamente, sia Casarano e Pianese hanno fatto qualcosa di straordinario e hanno fatto dei campionati incredibili e stanno andando avanti in questi playoff, che sono chiaramente la ciliegina sulla torta per due squadre che non ambivano a chissà cosa. Però insomma, i playoff veramente bisogna solo goderseli e cercare di andare più avanti possibile, soprattutto per due club così.
2: Ecco, probabilmente non sarà facile però per loro riuscire a ribaltare le gare che sono in programma domani. La Pianese è un po' più avvantaggiata, parte da un 1-1, ma contro il Lecco, però ecco, si può dire che forse i fari sono più da puntare ad esempio sulla Salernitana e successivamente su Catania e Union Brescia.
3: Beh certo, il Casarano ha perso una partita in casa con Renate 2-0, che sinceramente non avrei detto, però il Renate si è dimostrato anche quest'anno una squadra veramente tignosa, fastidiosa, che sta facendo veramente cose grandiose. E come hai detto tu, sì, Salernitana, poi entreranno appunto Brescia e Catania. Ci stiamo avvicinando a questo grande finale, poi sono curioso di capire cosa succederà a Ravenna domani. Insomma, è un bel playoff, dai. Assolutamente.
2: Il Ravenna però è forse la squadra che già nel corso della stagione ha deluso un po' di più, è stata comunque una squadra, una società che ha speso, ha fatto tanti proclami, però poi sul campo ha reso molto meno di quello che ci si aspettava.
3: Sì, non dimentichiamo che sempre una neopromossa ha fatto qualcosa di straordinario, una società forte dietro. E Ravenna comunque ha fatto per me un buon campionato, chiaramente ha trovato due squadre fortissime in questo girone. Però io non mi sento di dire che Ravenna sia stato tutto da buttare, anche perché a parte che ci sono questi playoff che vediamo cosa succede, ed è presto per me forse per dare sentenze, perché poi il campionato di Gaffano è un campionato difficile, che ci sono mille problematiche, infortuni, squalifiche in certi momenti, topre in certi momenti, insomma non è mai facile, però se ti devo dire, sì, qualcosina deluso, perché effettivamente con la squadra che avevano e quello che insomma che hanno speso si pensava a qualcosina in più.
2: Claudio, io ti porto anche un attimo alla Serie B, perché comunque sta prendendo forma la stagione di Serie C 2026-2027. Ci sono già le squadre che, avendo concluso con anticipo la stagione che è adesso nel post-season, sono già certe della partecipazione al prossimo campionato. Ci sono le 9 promosse dalla Serie D e ci sono anche le 3 retrocesse dalla Serie B. Gorgone purtroppo non è riuscito a salvare quel Pescara, nonostante un'impennata che verso il rush finale aveva lasciato presagire il meglio, però il miracolo non è avvenuto.
3: Sì, mi dispiace molto per il mister, anche se penso sia stato fatto un lavoro incredibile. Quel rigore di Padova veramente ha cambiato il campionato, perché se vincono a Padova segnando quel rigore, oggi stavamo parlando magari di una salvezza del Pescara incredibile. Il calcio è questo, è bello e brutto per

0: questi momenti, però penso che Gorgona abbia fatto un lavoro incredibile a Pescara. È mancata veramente la ciliegina sulla torta, e purtroppo sono retrocesse tutte e tre quelle squadre, visto la vittoria del Bari a Catanzaro, e non ci sono possibilità di fare play-out. È andata così, mi dispiace tanto, ma bisogna ripartire.
1: Ecco, parlavi di quel rigore di Padova, c'è stata tutta quella querela anche con Lorenzo Insigne, quanto pensi possa aver pesato nel computo poi degli ultimi 90 stagionali quella penalty?
0: Eh beh, insomma, ha pesato perché l'avrete
1: Cioè, o
0: sentito un
1: meglio,
0: miliardo di
1: scusami,
0: volte.
1: è la situazione più che il rigore in sé, però tutto quello strascico di polemiche che ha portato con sé, quanto ha pesato.
0: Ma tanto, è chiaro che se Russo buttava dentro quel rigore stavamo parlando del niente, chiaramente quando succedono queste cose, che un ragazzino tira un rigore così importante e dietro c'ha giocatori importanti come Insigne che non vanno a calciare a rigore, o non solo Insigne, anche qualche altro vecchio, non è che si parla solo di Insigne. E purtroppo ha pesato su tutto quello che è stato appunto le contestazioni, tutte queste cose che abbiamo letto dappertutto, insomma. Ha lasciato un po' di rammarico, dai, sicuramente, è inutile nasconderlo, però purtroppo io non so come sono andate bene le dinamiche, ma ho visto Lucio che ha preso la palla e ha voluto calciarla, quindi sai, quando un giocatore si sente anche di calciare un rigore, bisogna anche farglielo calciare, però è chiaro che sbagliandolo poi si innescano tutta una serie di cose che appunto vanno. Si è andato a dire che i vecchi, che Insigne non hanno calciato rigore, poca personalità, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, si sapeva che si andava incontro anche a tutto questo.
1: Chi però forse è ancora più deluso del Pescara è lo Spezia. Il Pescara del resto era una neopromossa, lo Spezia l'anno scorso è andato a un soffio dalla Serie A, quest'anno non è mai riuscito a riprendersi e forse ripartire per gli Aquilotti Liguri sarà ancora molto più duro rispetto magari agli abruzzesi.
0: Eh sì, lo Spezia ha preso una bella botta, perché perdere una finale l'anno prima e retrocedere l'anno dopo è stato veramente pesante, anche perché lo Spezia è una società dove insomma si è speso parecchio in questi anni e ci si aspettava sicuramente molto di più. Mi dispiace per il povero Spezzino perché è una piazza incredibile, io sono stato 2 anni e mi dispiace vederli di nuovo in Serie C. E sarà dura ripartire, ma bisogna fare subito chiarezza perché lo Spezia non merita insomma palcoscenici diversi.
1: Ecco, anche in questo caso qui, quanto può aver pesato quella finale playoff persa l'anno scorso? Perché mi riviene un po' anche a mente il Bari dopo il Cagliari. Di fatto, dopo quella finale persa al San Nicola, il Bari si salvò ai play-out solo per un harakiri della Ternana.
0: Sì, hai detto bene, pesano perché delusioni così grandi ti fanno poi l'anno dopo rischiare di fare peggio. Ci sono passato da calciatore e quindi so cosa vuol dire perdere una finale, non andare magari in Serie B o in Serie A e l'anno dopo ripartire. Infatti io sono dell'idea che quando si perdono campionati per una finale, è meglio cambiare aria per tanti giocatori, perché rimane dentro quell'alone di tristezza di non esserci arrivati, e per me è giusto cambiare tanto, però è ovvio che poi ci sono i contratti, i giocatori vogliono magari riprovarci, sono mille, mille, mille dinamiche, però averla vissuta, se fossi tornato indietro, magari avrei cambiato aria piuttosto di rimanere in un posto per riprovare a vincere. Ecco, tutto qua.
1: Claudio, un'ultima domanda per quanto invece riguarda il tuo futuro. Si sta muovendo qualcosa dopo una stagione che ti ha inspiegabilmente tenuto fermo?
0: Ma guarda, ci proviamo a rientrare, la voglia è tanta. Quest'anno è stato un anno dove mi sono dedicato a vedere tantissime partite, a vedere tantissimi giocatori. Mi è anche servito, devo dirti la verità, mi sono dato da fare. Quindi dai, chiunque mi chiamerà, se mi chiamerà, troverà un direttore pronto a cercare di fare il massimo per costruire qualcosa di importante. Però, come ben sai, non è facile, siamo in tanti, ci sono dinamiche difficili e controverse delle volte, quindi no, non sarà facile, ma cercheremo di tornare in pista, quello sicuramente.
1: E noi Claudio ti aspettiamo oltre che sulle nostre frequenze di nuovo in pista, magari proprio per romperti le scatole sul mercato che vorrai fare nella tua nuova squadra. Grazie
0: Grazie, me lo auguro anch'io. Grazie mille.
1: mille per essere stato con noi Claudio, una buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Claudia, grazie. Ciao, ciao, ciao.
1: Queste le parole del direttore sportivo ex Lucchese, l'ultima squadra che lo ha visto protagonista Claudio Ferrarese nel suo passato, anche tanto settore giovanile a Frosinone, quel Frosinone che ha centrato la Serie A. E proprio con Ferrarese parlavamo di queste sorprese playoff. Abbiamo ascoltato prima le parole del tecnico del Casarano Vito Di Bari, ma tra le sorprese dei playoff di Serie C c'è sicuramente anche la Pianese, che domani dovrà lottare con le unghie e con i denti per centrare la qualificazione al turno successivo, al secondo turno della fase nazionale dei playoff dopo l'1-1 casalingo contro il Lecco. La trasferta del Rigamonti Ceppi non sarà delle più semplici per la formazione di Alessandro Birindelli, ma ormai le zebrette amiatine ci hanno davvero abituato a ogni cosa. Sono stati battuti tutti i record che potevano essere battuti nel corso di questa stagione. Quindi io, ricordandovi che immediatamente dopo andremo in pubblicità, ma chiaramente torneremo poi con la terza e ultima parte di A tutta C, vi faccio ascoltare proprio quelle che sono state le parole del tecnico bianconero Alessandro Birindelli dopo il pari di Lecco. Poi, ripeto, piccolissimo break e nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A tutta C.
2: Mister, un pareggio, però parto con i soliti complimenti perché di fronte ovviamente c'era una squadra importante come quella del Lecco. E parto anche su un altro aspetto perché durante il campionato avevate sempre sofferto l'uomo in più, oggi invece questa cosa non si è vista, quindi questo per dire un ulteriore miglioramento da parte della Pianese, se vogliamo trovare appunto un altro passo in avanti.
3: Innanzitutto devo fare complimenti a Lecco perché io l'avevo vista a video e mi aveva già impressionato. Oggi davvero confermo quello che ho visto, sia chi ha giocato sia chi è subentrato, una squadra solida, una squadra fisica, tanto fisica, e in mezzo al campo palleggiano molto bene, quindi noi nel primo tempo fino all'espulsione l'abbiamo gestita bene la partita, abbiamo avuto anche due ripartenze che non abbiamo sfruttato. Poi quando siamo rimasti in inferiorità, nel primo tempo siamo stati timidi, troppo timidi. Fine primo tempo sono entrato negli spogliatoi e gli ho detto ai ragazzi che bisognava avere coraggio. Bisognava avere un pochino più di fiducia nei propri mezzi. E così è stato. Poi chiaramente abbiamo provato a rimediare anche perché loro con questo blocco basso, noi continuavamo ad andare sugli esterni a mettere queste palle e loro le rimpallavano tutte, quindi abbiamo provato a cambiare, a girarli, andare un pochino più spesso al tiro. Poi è nato questo pareggio, ecco, abbiamo sbagliato un paio di occasioni, è stato bravissimo il portiere in due interventi, complimenti a lui. E niente, mi piacerebbe, ho detto ragazzi, mi piacerebbe andare mercoledì a giocarmi la partita con lo stesso coraggio che abbiamo fatto nel secondo tempo, al di là di come hai detto te, che queste partite con l'uomo in meno, noi in altre situazioni molto probabilmente 3 o 4 mesi fa non le portavamo a casa. E questo deve essere un punto di partenza importante, vuol dire che la squadra ha fatto uno step successivo di maturità e sono contento, però non mi è piaciuta la timidezza del primo tempo quando siamo rimasti con l'uomo in più, ci vuole un pochino più di personalità, i ragazzi devono avere coraggio, capisco che tanti sono giovani, però ecco, mi piacerebbe giocarmela a viso aperto come hanno fatto in secondo tempo, con, tenendo conto che di fronte abbiamo una squadra forte, solida, con grande qualità.
2: Molto bene anche i ragazzi che sono subentrati, ovviamente anche per caratteristiche di giocatore come Ianesi, ha dato poi no, la superiorità in un blocco basso nell'uno contro uno, ha creato tanta superiorità.
3: Certo. Per scardinare i blocchi bassi devi creare superiorità. Superiorità li crei con giocatori che puntano e ti saltano l'uomo. E lui è uno dei giocatori che lo fa meglio e stasera è entrato molto bene, come è entrato anche come ha giocato ad Alessandria, facendo un primo tempo di grande sacrificio. E io faccio complimenti ai ragazzi, perché anche in una situazione di emergenza, dove anche nell'ultimo allenamento abbiamo perso un giocatore come Sodero che poteva tornarci utile, però senza rimpianti, ecco, andiamo avanti dritti e mercoledì c'è un'altra partita, cercheremo di recuperare più energie mentali e fisiche possibili e poi alla fine faremo complimenti all'Eco se passerà il turno e sarà stato più bravo, se no ci godremo un altro turno di playoff noi.
4: Buonasera mister, io le faccio i complimenti al punto dicendole che nel secondo tempo è diventato un vero e proprio assedio sotto la porta dell'Eco. Per quale ragione, dal suo punto di vista di esperto, per la gamba, per la qualità, per la superiorità numerica o per tutti e tre questi fattori insieme?
3: Io credo che siano coincise tutti questi fattori, in più molto probabilmente forse anche una scelta dell'Eco di rimanere con questo blocco basso, io questo non lo posso sapere, però i ragazzi hanno avuto un piglio importante, cosa che non avevano avuto come ho detto prima, dall'espulsione fino alla fine del primo tempo, sono entrati con coraggio, forse anche con... Si sono liberati, ecco, di questa emozione, perché ci sta, tanti sono la prima esperienza, ecco, di questo turno di playoff e mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuta la riaggressione anche su palla persa e tutte queste cose hanno permesso di fare un secondo tempo importante, anche se poi l'Eco era con un uomo o meno. Ripeto, non so loro se è stata anche una scelta loro oppure no, questo non lo posso dire perché non alleno loro.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Seconda parte della nostra, o meglio, seconda ora della nostra trasmissione, che tornerà poi nel pomeriggio alle ore 17. Vi ricordo già l'appuntamento pomeridiano, appunto, ma adesso torniamo a parlare di playoff e lo facciamo andando ad ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore della Salernitana, Serse Cosmi. Erano tante le aspettative intorno alla compagine granata, non si è andati oltre una vittoria di misura sulla Casertana, 2-3 il finale. Il match della Rechi di domani sarà quindi ovviamente estremamente aperto, una gara dove tutto può ancora accadere, ma dove la Salernitana ha ovviamente l'obbligo di vincere. Di Salernitana poi torneremo appunto a parlarne nel pomeriggio alle ore 17, ma prima di salutarvi e di lasciarvi con le parole di Serse Cosmi, vi ricordo di rimanere sintonizzati anche sulle frequenze di tuttomercatoweb.com, dove potrete essere aggiornati su tutto il calcio italiano e non solo, calcio italiano che spazia dalla Serie A alla Serie D, passando per il femminile, ma anche tanto calcio estero sul nostro sito, e di ascoltare però sempre TMV Radio per tutte le trasmissioni che intercorreranno tra la prima ora di A Tutta C e la seconda in programma alle ore 17. Tanti i temi molto interessanti che ci accompagneranno anche alla finale di Coppa Italia di domani. Non si giocheranno infatti solo i playoff di Serie C, ma anche la sfida tra Lazio e Inter, quindi davvero tanti temi sulle nostre frequenze. Con noi invece l'appuntamento è alle ore 17 del pomeriggio, quindi a tutti voi una buona giornata e queste le parole di Serse Cosmi.
1: Buonasera a tutti, conferenza di Mister Cosmi dopo la gara con la Casertana. Cominciamo da Telecolore, Roberto Guerrero.
2: Buonasera mister, volevo chiederti 60 minuti di puro dominio da parte della Salernitana, poi il match dove è cambiato sui cambi della Casertana?
3: No, è cambiato per un motivo molto semplice, che nel calcio noi siamo abituati a non prendere in considerazione gli avversari. La Casertana fino a... noi avevamo fatto benissimo, molto probabilmente la Casertana non era riuscita ad esprimere il suo potenziale. Poi negli ultimi 20 minuti, 25, quello che è, ha fatto ottime cose. E quindi in quei momenti bisognava, ovviamente io la vedo come allenatore della Salernitana, bisognava fare qualcosa di meglio in alcune situazioni individuali. Però poi la Casertana ha cambiato passo, ha messo qualità, ha messo quello che io mi aspetto ogni volta che gioco le partite di calcio. Che spesso si sente parlare come se tu giocassi da solo, no, ci sono gli avversari. Poi avversari, Casertana credo che non perdesse in casa da gennaio, ha fatto da quando sono arrivato io 10 partite 20 punti, come Casarano, come Cosenza, che secondo me i punti ancora, forse sarò vecchia maniera, secondo me i punti significano qualcosa se tu li fai, e quindi c'è un po' di tutto. Chiaro, mi sono arrabbiato per qualche comportamento, di qualche errore che bisognava evitarlo, però poi alla fine devi dar merito, come è giusto fare, anche agli avversari, fermo restando che se una squadra entra dentro lo spogliatoio come la nostra e parecchi erano incazzati per aver vinto, questo è un fatto positivo, vuol dire che la mentalità è quella giusta, per me. Perché tu rientri, 3-2, ho visto dentro i spogliatoi, ovviamente sì, c'era voglia di essere felici, però non completamente, questo è un aspetto positivo.
4: Buonasera mister, da Caserta a Caserta, forse la partita di marzo è stata una qualitativamente parlando peggiori della Salernitana, ma oggi forse è arrivata la prestazione migliore sul piano del gioco di questa squadra. Nel corso delle precedenti conferenze avevi parlato dell'importanza di fare i punti, ma anche di costruire gioco, ed oggi la Salernitana ha giocato, che sembra essere normale, ma è quasi una novità all'interno di una categoria difficile come la Serie C. Sei soddisfatto più della vittoria o anche di questo comportamento propositivo della squadra?
3: Guarda, la squadra nell'ultimo periodo, quindi anche nelle ultime partite di campionato, dalla sconfitta del Benevento in poi, ha cambiato marcia sotto questo punto di vista, quindi ha ottenuto 3 vittorie, 4 con questa, migliorando molto sotto l'aspetto del gioco, perché abbiamo cambiato sistema, perché i giocatori come Ferraris hanno dimostrato oggi stesso, è stato un dolore toglierlo dal campo, però in quel momento non potevo fare diversamente, perché a centrocampo eravamo in difficoltà, quindi 2 punte, 3 quartista. E poi abbiamo preso gol proprio mentre stavo facendo i cambi in quell'istante. Quindi non è una novità il fatto che la squadra sia migliorata, l'aveva già dimostrato. Mi piace che tu dica questo, perché in C non è facile giocare, però io ti assicuro, ho visto squadre giocare bene a calcio. Non c'è un luogo comune, quelli che dicono no, ma C vinci se sei... No, no, io ti dico, siamo andati a Potenza, abbiamo preso 5 gol contro una squadra che ha giocato bene a calcio. È venuta l'Altamura, ha perso, ha giocato bene a calcio. Il Picerno, perso, ha giocato bene a calcio. Parlo non di grandi squadre partite con grandi prospettive. Casertana qui all'andata giocò non una grande partita, perché è stata una partita molto particolare, però comunque giocò un'ottima partita. Quindi è quello un luogo comune, in C ci sono i giocatori bravi e ci sono gli allenatori bravi, non io che sono vecchio, quelli più giovani, e a volte c'è anche una qualità di gioco. È chiaro che è un pochino rovinata da tutti le soste, i problemi, prima senza VAR, le carte che si giocano, anche gli arbitri devono crescere, qualcuno parecchio deve crescere, però insomma devono crescere, perché devono dimostrare che la C è un trampolino di lancio, come per i giocatori, per gli allenatori, così anche per loro.
1: Enrico Scavadici.
5: Mister, come si spiega questa schizofrenia di rendimento da parte della squadra nell'ambito della stessa partita? Cioè 60 minuti perfetti, tanta roba, 20 minuti poca cosa, quasi da schiaffi. È solo un fatto mentale l'unico aspetto sul quale questa squadra deve ancora migliorare, perché ha sfiorato nei primi 60 minuti la perfezione, forse è stata la migliore versione della Salernitana di Cosmi e probabilmente dell'intero campionato.
3: Sì, io non lo so se vi aspettavate di venire qui e vincere 5-0, io no, io sapevo che le partite si soffrono, che non c'è niente di scontato. Guardate il Net Champions, Bayern, PSG, vinceva 4-1, 4-2, ha fatto 4 pari, poi 5-4. Con tutto il rispetto, insomma, credo che le espressioni tecniche e anche mentali siano diverse dai giocatori della Salernitana e della Casertana. Questo è calcio. Il problema è solo uno: tu non puoi giocare, almeno per come lo vedo io, 90 minuti di grande livello. Sono i minuti in cui non riesci a giocare bene che fa la differenza. È come il tennista, uguale. A volte porta a casa partite non giocando benissimo. E noi quei 20 minuti bisognava gestirli meglio, ma non potevamo esprimerci come avevamo fatto per 60 minuti, ma per due motivi. Uno, perché è fisiologico non potersi esprimere così, e due, perché ci sono, lo ripeto, gli avversari. Cioè noi possiamo essere tra virgolette arrabbiati per essersi quasi raggiunto, la Casertana magari è arrabbiata perché dice: se avessimo giocato il primo tempo come gli ultimi 20 minuti, vedi, il calcio è questo. Quindi
6: il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Si fa sempre più intrigante la lotta Champions, ovvero la penultima, una dei piazzamenti ancora da definire, perché è da definire la zona retrocessione con Cremonese e Lecce ancora in ballo, distanziate di un solo punto, con il Lecce che adesso andrà a far visita al Sassuolo, la Cremonese che andrà a far visita all'Udinese, poi ci sarà la sfida del Lecce in casa con il Genoa, della Cremonese in casa con il Como. Como, una delle squadre intrigate, una delle squadre che può ancora accedere alla Champions League, che farà certamente le coppe il prossimo anno, quindi obiettivo per la squadra di Fabregas comunque in ogni caso già raggiunto, ma un obiettivo che può diventare ancora più intrigante, perché nella serata di ieri, nel posticipo di lunedì, il Napoli clamorosamente perde in casa contro il Bologna. Arriva la vittoria del Bologna per 3-2, firmata Rowe nei minuti finali, giocatore che a me fa impazzire, so che non ve ne frega nulla, però a me fa impazzire, è sempre piaciuto tantissimo come giocatore, che in mezza sforbiciata nei minuti finali condanna il Napoli a una giornata da brividi, le ultime due da brividi, poi sempre relativamente, perché il Napoli andrà a far visita a un Pisa già retrocesso con squalificati anche in rosa, quindi nell'ultima basterà una vittoria contro il Pisa per assicurarsi il piazzamento in Champions League, probabilmente potrebbe bastare anche di meno, ma per conservare il secondo posto potrebbe anche non bastare, anche perché la Juventus a questo punto si porta a meno 2 dal Napoli e da quel secondo posto dopo la vittoria in casa del Lecce, il Milan che scivola via, la squadra in questo momento trema un po' di più perché viene raggiunta dalla Roma e andrà a giocare a Genova su un campo complicato in una gara notoriamente molto difficile per il Milan, con le rivalità che ci sono e senza Salemakers e Stupinian, senza Leao, senza probabilmente Pulisic e senza obiettivo diverso rispetto a quello che è la vittoria contro un Genoa che invece con De Rossi ha fatto assolutamente molto bene in questo campionato. La Roma affronterà il derby, il Como andrà a cercare insomma di dare fastidio alle rivali di turno e cercherà di conquistarsi in qualche modo anche lei il suo bel posticino in Champions League andando a giocare la partita in casa contro il Parma. Tutto questo non si sa quando, però, piccolo particolare, perché in teoria si dovrebbe giocare domenica alle 12, però arrivano notizie discordanti, oggi doveva essere il giorno dell'ufficialità, ma il governatore Rocca risponde alle parole dell'amministratore delegato De Siervo di ieri, che aveva detto ok, si giocherà domenica alle ore 12:30, e dice è più saggio giocare di lunedì, vertice in prefettura, in questo momento si va verso lo spostamento lunedì 18 per giocare in contemporanea queste gare, si dovrebbe quindi giocare lunedì 18, poi da definire l'orario immagino, ma dovrebbe essere più o meno sempre alle 12:30, oramai non mi sbilancio più perché non so più nulla di quello che stanno organizzando, anche perché ricordatele che ci sono gli internazionali di tennis, ma questa è una cosa che sanno tutti dall'inizio, anche l'anno scorso venne piazzato Roma-Milan nel giorno degli internazionali, la finale degli internazionali di tennis, quindi ancora una volta si scivola su questo errore nella composizione dei calendari. Tanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e proviamo a farci dare una risposta da Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno!
2: Buongiorno.
1: Quando giocano?
2: Buongiorno. Allora, giocano tutti gli anni di domenica.
1: Sì, bravo.
2: E siccome Roma e Lazio tutte le settimane occupano l'Olimpico, che come tu sai è vicino a
1: attaccato. Al noi lo sappiamo, forse quelli dei calendari non lo sanno.
2: Che anche il prossimo anno ci sarà. Ecco.
1: Sì, avvisiamo i naviganti, insomma, nel cervellone del computer quando fate i calendari aggiungete finale internazionale tennis Roma adiacente stadio Olimpico. Ma quando si gioca adesso? Secondo te è più plausibile lunedì?
2: No, non lo so, è chiaro che adesso è una... Allora, la Lega ha deciso, quindi ad adesso si gioca domenica a mezzogiorno e 30. Perfetto. È chiaro che per cambiare questo orario è necessario un intervento dell'ordine pubblico, no? Quindi del prefetto. Se il prefetto ritiene che non ci siano le condizioni di sicurezza per poter gestire due eventi a distanza ravvicinata come il derby di Roma a mezzogiorno e mezzo, che finirebbe intorno alle 2:30, la finale maschile, quindi potenzialmente speriamo tutti con Sinner, ci dovrebbe certo essere, se non ricordo male, alle 17, se la questura di Roma ritiene che ci siano le condizioni di sicurezza, quindi che questa situazione è sostenibile, si giocherà domenica a mezzogiorno e mezza. Io ti dico anche che al di là del vertice che c'è oggi, spero che ci siano state delle interlocuzioni in questi giorni fra la prefettura di Roma, la questura di Roma e la Lega, per capire quale può essere il giorno migliore, perché poi l'ipotesi di lunedì è sempre stata sul tavolino. Vediamo, aspettiamo, naturalmente non è che decidiamo io e te.
1: No, però ti posso dire una cosa, sono abbastanza arrabbiato e ti spiego perché. Perché non si fa altro, no, non io e te lo diciamo e siamo coerenti in questo, però non si fa altro che dire il calcio è del popolo, diamo vantaggio ai tifosi, no, stop alla pirateria, cosa giustissima che ribadiamo e ribadiremo alla noia perché è un atto assolutamente illegale, eccetera, eccetera. Però poi dopo i tifosi quando devono comprare il biglietto per spostarsi? Cioè noi qua stiamo parlando di Genoa-Milan, Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, che non sanno i tifosi che devono andare al seguito quando fissare gli spostamenti, quando prenotare gli alberghi, quando prendere i treni, gli aerei e soprattutto se si dovesse giocare di lunedì, ma chi ci va alla mezza? Devono anche prendersi un giorno di ferie, ma lo vogliamo far sapere magari con un mesetto di anticipo, almeno un paio di settimane d'anticipo ai tifosi, o non ce ne frega niente ai tifosi?
2: Allora, sul discorso dell'anticipo, credo che, come sai, no, dipendeva dalla contemporaneità lì è una questione di leggi interne, fra virgolette, no? L'Italia, la FIGC, anzi scusami, la Lega Calcio ha deciso che le ultime due partite per le squadre che lottano per lo stesso obiettivo devono essere giocate contemporanee per evitare che ci possano essere dei favoritismi,
1: no? E infatti si doveva aspettare la partita di ieri per capire se doveva inserire anche il Napoli che viene inserito.
2: Esatto. Quindi lì purtroppo non ci possiamo fare niente, nel senso si può decidere, come succede per esempio in Inghilterra, che la contemporaneità ce l'è solo l'ultima giornata.
1: Dopodiché se De Servo prende quella decisione e non si è consultato con la prefettura prima, c'è un problema.
2: Però io penso che si sia consultato. Dopodiché però ci sono anche, immagino, delle interlocuzioni interne con la prefettura e con la questura, no? Quindi dicono, ragazzi, sì, abbiamo detto di sì, però siamo proprio sicuri, facciamo una riunione. Io penso sia andata così.
1: Meglio tardi
2: che mai. Penso che a Roma abbiano centinaia di riunioni ogni giorno per le questioni di ordine pubblico, cioè ogni giorno c'è una manifestazione importante, un concerto o una situazione che deve essere vagliata, no, dalla prefettura, giustamente.
1: Certo.
2: E quindi piano piano vanno avanti, sistemano quello che devono sistemare e parlano di quello che devono mettere a posto. Dopodiché, ripeto, c'è questa criticità della contemporaneità. Io penso che un parere lo abbiano già chiesto, lo spero, lo immagino, ma lo credo. Dopodiché però c'è sempre qualcuno che ti dice, ma ci vogliamo fare una pensata ulteriore? È chiaro che questo va a scapito della tifoseria, su questo non c'è dubbio, perché non è solo una partita peraltro, no? Sono cinque, quindi sono cinque tifoserie che si devono spostare e cinque che devono organizzare, altre cinque che devono organizzarsi. Non è soltanto la
1: sono
2: partita
1: migliaia di persone, se non centinaia di migliaia di persone che devono organizzarsi.
2: No, centinaia di migliaia magari.
1: Forse no, magari.
2: Decine di migliaia.
1: Decine di migliaia, sì.
2: Questo può darsi, però ripeto, il problema è logistico, no? Se tu decidi che devono giocare tutte allo stesso orario, le squadre impegnate per lo stesso obiettivo, nelle ultime due giornate ti puoi trovare in queste condizioni.
1: Sì, però ripeto, poi a me dispiace soprattutto per i tifosi che vogliono
2: stare
1: a
2: seguito. L'indicazione di mezzogiorno e mezzo era stata certamente data dalla procura e dalla
1: prefettura. Sì, sull'orario sì.
2: Dalla questura. Sì, perché se no sarebbe stata messa in un altro orario, no?
1: Questo sicuramente. Però resta il fatto che ad oggi siamo al 12 di maggio ed è martedì, non sappiamo ancora il prossimo turno di campionato esattamente quando si gioca. Bene così, però sappiamo che sono tante le squadre che si giocano un posto in Champions, nonché la salvezza, poi per quanto riguarda chi deve retrocedere, e ti chiedo se ti aspettavi, ovviamente mi direi di no, però
2: quello che succede adesso.
1: Esatto, che il Napoli facesse questa. Io onestamente ero convinto che il Napoli la chiudeva, ma non per una superiorità eccessiva sul Bologna, perché chiaramente il Bologna la sua partita l'ha fatta, è stata bravissimo il Bologna, complimenti a Vincenzo Italiano e alla sua squadra. Però penso che quando tu hai l'opportunità di chiudere ogni discorso in casa, un po' come la Juventus col Verona, no? Prendi e la vinci. E invece
2: la Juventus con l'Atalanta.
1: Esatto, esatto.
2: Sono partite molto simili anche nel risultato.
1: Esattamente.
2: Con una rimonta sfiorata in un caso, forse tardiva, e l'altra invece poi sfumata proprio nel finale, dove c'è stata una prestazione gagliarda della squadra che ormai non aveva più niente da chiedere al campionato, perché anche l'Atalanta non è che avesse molto,
1: No.
2: Doveva blindare l'eventuale posto per la Conference League. Se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, allora va in Conference l'Atalanta. Mi sembra un obiettivo che potevano raggiungere anche tra una settimana, no?
1: Insomma, onestamente
2: è cambiata quella mentalità di cui parlavamo prima, che stringe l'Italia, fra virgolette, no? A dire diciamo la contemporaneità, perché chissà mai che cosa può succedere. Per fortuna, dopo un bel po' di tempo, oggi ci sono delle squadre che, anche se non hanno nulla da chiedere al proprio campionato, se la giocano gagliardamente e con la testa alta. Vale per il Verona, vale per contro la Juventus, vale per il Parma contro la Roma, vale per l'Atalanta contro
1: il Sassuolo, vale stesso che ha fatto scappo al Milan qualche giorno, qualche settimana fa.
2: Il Sassuolo, assolutamente, c'è. E c'entra uno stato di psicofisico non ottimale di queste squadre,
1: direi,
2: di cui abbiamo parlato,
1: direi.
2: Che sono state soggette per tutto l'anno a una grande altalena. Quindi io non me lo sarei mai aspettato che il Napoli potesse capitolare in casa.
1: No.
2: Non mi aspettavo certo un Bologna arrendevole, pensavo che però si potesse concludere, se non aritmeticamente, almeno virtualmente, la questione secondo posto. Invece il Napoli, gli abbiamo detto, molti alibi durante la stagione, tutto quello che vuoi, però è stata sicuramente una stagione comunque non soddisfacente, non pienamente soddisfacente. No.
1: E infatti ti faccio...
2: Il Napoli, secondo me, il posto in Champions è difficilissimo che lo rischi.
1: No, lo prendo,
2: però
1: lo prendo.
2: Chiudere balbettando, io credo che il primo a cui viene il nervoso è proprio Conte.
1: Tra l'altro provo ad andare a memoria, quindi sbaglierò certamente. Seconda sconfitta interna casalinga. Sono 8 le sconfitte stagionali in campionato, parliamo di campionato, che ha preso il Napoli, che è il 5° credo attacco della Serie A e la 6ª miglior difesa della Serie A. E sono, se dovesse vincere le prossime due partite con Pisa e Udinese, saranno comunque 9 punti in meno rispetto alla passata stagione. Possiamo dire che è stata deludente questa stagione del Napoli al netto degli infortuni?
2: No, deludente secondo me no.
1: Beh, guarda anche la Champions, però.
2: Sì, la Champions è stata terrificante, va bene?
1: Sì.
2: Il cammino in Champions è stato assolutamente insufficiente, mentre la questione campionato secondo me non è stata soddisfacente, perché comunque il minimo lo hai raggiunto, perché comunque bisogna metterci dentro le questioni relative agli infortuni che hanno certamente minato la competitività del Napoli. Io di questa cosa ne sono profondamente convinto. Credo che non sia facile gestire una stagione con così tanti infortuni così a lungo e di giocatori così importanti. È vero che gli infortuni li hanno avuti anche gli altri, secondo me non in maniera massiccia come il Napoli, e il Napoli secondo me è stato anche molto bravo, Conte è stato molto bravo, ma la squadra è stata molto brava anche a recepire dei nuovi dettami tattici, nuovi atteggiamenti, che queste cose non sono sempre facili da mettere in piedi. Lo ha fatto, però poi nel finale di campionato sono rientrati tutti a una partita a settimana e il Napoli si è un po' squagliato, meno del Milan, ma è un cammino simile, difatti sono lì a pochi punti uno dall'altra, no?
1: Sì.
2: Il Milan sembra proprio essersi fermato, no? Staccata la spina. Il Milan sembra proprio che ha esaurito le energie fisiche e mentali. Il Napoli la reazione ce l'ha avuta anche prima del Milan, no? È riuscito ad andare sul 2-2, addirittura a un certo punto sembrava che potesse vincere pure la partita per l'inerzia. Dà dimostrazioni di vitalità migliore, ma dà anche delle dimostrazioni di fragilità che le squadre di Conte non hanno mai avuto, e questo è uno spunto di riflessione importante. È stata una stagione difficile per il Napoli, secondo me, ecco, non la definirei deludente, sicuramente deludente il cammino in Champions, ci sono delle motivazioni che portano a questo, direi, non voglio dire giustificazioni perché la giustificazione non mi piace, c'è un motivo però per cui il Napoli non è stato soddisfacente.
1: Quindi diciamo non è una cosa che tu dici c'è stato un blackout, ma c'è comunque una
2: Sì,
1: spiegazione alla base.
2: magari c'è stato anche un blackout adesso, però io credo che sia figlio di una stagione logorante.
1: Sì, questo sicuramente, anche se.
2: Perché il Bologna dell'andata, ti ricorderai quello che è successo. È
1: Certo.
2: chiaro, ora non c'è più la specularità, quindi non era ma era comunque, no, a campionato ben avanzato, il discorso delle vacanze di Conte, eccetera,
1: Il
2: eccetera.
1: morto che cammina, non voglio portare avanti un morto, sì.
2: Sono tensioni che comunque in qualche modo devi smaltire, no?
1: Sì. Ma secondo te, qua proprio andiamo a sensazione, proprio a sensazione, anche perché poi ieri Conte ha dribblato proprio in conferenza stampa qualsiasi tipo di allusione, eccetera. Si sta ragionando per andare avanti insieme o per fermarsi qua, in casa Napoli, tra
2: Io ti dico, si
1: Conte.
2: sta ragionando. Io dove finirà questa chiacchierata? Non lo so, ci sarà una chiacchierata. Una chiacchierata che coinvolgerà tutti, vedremo se coinvolgerà anche Manna, perché poi lì il discorso non è soltanto il Napoli, è soltanto
1: No,
2: Conte,
1: certo, anche
2: c'è
1: Manna.
2: anche Manna che viene
1: Messo in
2: tirato per la
1: discussione.
2: giacchetta da Roma, ha una grande, no, in discussione, non credo,
1: Un pochino sì, forse, no? Ho
2: però
1: sentito che
2: un...
1: c'è un po' di maretta a Napoli, tra i colleghi quantomeno, che non sono contentissimi forse del modo
2: vabbè, ho
1: fatto. Però,
2: capito.
1: insomma, sei andato a prendere anche un giocatore come Alisson Santos, che secondo me è stato un grande colpo.
2: Sì, io sull'operato dei dirigenti in generale penso che a questo bisogna fare un passo indietro e guardare il lavoro da una prospettiva più ampia. Oggi, se tu parli con chi segue, quindi tifosi in primis, le squadre ci sono, tutti credo che possano lamentarsi della campagna acquisti o cessioni, tutti, anche l'Inter.
1: Sì.
2: Perché i tifosi dell'Inter dicono abbiamo speso 50 milioni per due giocatori che non hanno mai giocato, che non sono forti, Diouf e Luis Enrique, per dire, quindi
1: Sì.
2: avremmo dovuto prendere, quindi se partiamo da chi ha stravinto il campionato, ok?
1: Sì.
2: E finire con chi magari invece come il Pisa è retrocesso, allora non va bene nessuno, bisogna cambiarli tutti. Io penso che il compito di un dirigente sia sicuramente quello di andare a prendere dei giocatori. Allo stesso tempo è anche quello di costruire una squadra. I giocatori non è che rendono soltanto perché li azzecchi, ok?
1: No, certo.
2: I giocatori devono performare all'interno di un gruppo, all'interno di una situazione, all'interno di un contesto che può funzionare o meno, all'interno di una società che può funzionare o meno, all'interno di un ambiente che ha un determinato clima. Poi, per carità, si sbagliano. Perché alcuni sono stati sbagliati, alcuni non sono stati funzionali, alcuni non hanno lavorato bene, alcuni non si sono messi nelle condizioni di poter essere performanti. Quindi va fatta un'analisi, secondo me,
1: Più
2: più
1: complessa. Tra
2: complessa.
1: l'altro, a
2: Cioè,
1: proposito
2: il
1: di.
2: Manna è lo stesso anche che ha portato De Bruyne, non è che ha solo preso Lucca a troppi soldi. E Lucca, che è evidente, è stato pagato troppo per il rendimento che ha avuto. Non è che Manna l'ha preso a dispetto dei Santi, è stata fatta una riflessione interna. Poi poteva... cioè noi, quando il Napoli ha preso Lucca, abbiamo detto? Abbiamo detto che forse il prezzo era eccessivo, ma il
1: Sì.
2: giocatore nessuno l'ha mai messo in discussione. Allora, mettiamolo in discussione anche noi prima, per
1: Sì.
2: carità.
1: Sì,
2: Io
1: sì,
2: poi
1: sì.
2: parlo per me,
1: No, ma io parlo anche per me, per carità, io.
2: faccio i conti per me, faccio i conti su quello che dico io.
1: Ma pensa
2: E
1: che
2: io
1: io
2: penso.
1: ero moderatamente soddisfatto dall'altra parte della Juventus di David Openda, capisci bene che
2: Appunto.
1: dovrei andarmi a mettere in
2: No, però
1: ginocchio
2: quelli
1: sui
2: possiamo
1: ceci.
2: dire che sono stati degli acquisti che hanno funzionato? No.
1: No.
2: Possiamo dire che è stata sbagliata la strategia della Juventus,
1: Sì.
2: perché magari si poteva prendere Kolo Muani invece di prendere questi due giocatori che non hanno assolutamente fatto
1: Reso
2: nulla.
1: niente.
2: Possiamo dire che con Mainz è stato un acquisto sbagliato?
1: Alla luce
2: Dopo
1: dei
2: 2
1: fatti,
2: anni
1: sì,
2: forse
1: ma
2: sì.
1: in quel momento là sembrava
2: In
1: di
2: quel
1: no.
2: momento nessuno lo ha detto,
1: No,
2: nessuno.
1: no.
2: Quindi parlare dopo è sempre
1: È sempre
2: facile,
1: facile, questo è
2: parlare
1: vero.
2: prima non è facile, è vero che poi dopo i dirigenti, però io mettere in discussione un direttore sportivo, secondo me, valido come Manna, tant'è vero che lo sta cercando la Roma, non è che lo vuole mandare via il Napoli.
1: Riparto da qui, dovesse andare a dama con la Roma, eccetera, il Napoli ha già pensato anche a chi potrebbe affidarsi, perché poi chi arriverà a
2: Senti, ti posso
1: Napoli.
2: dire la verità? Posso dire la verità? Secondo me no. E questo secondo me è un grande tema.
1: Anche
2: Perché
1: perché
2: ti ricorderai.
1: ti aggiungo una piccolissima cosa alla tua riflessione e ti lascio fare. rientreranno una caterva di giocatori da sistemare. Credo che ci sia ancora Lindstrom che dovrebbe tornare, quindi immaginati il lavoro che dovrà fare. Sì.
2: Ma non solo, ma io ti dico, ti ricordi benissimo l'ultimo direttore sportivo del Napoli che se n'è andato, perché sì, ne abbiamo parlato tanto, esatto, ed è stato Cristiano Giuntoli, che peraltro si accalcerà all'Atalanta, perché Toni D'Amico e l'Atalanta si lasceranno, bene, sì, ma si lasceranno, nel senso che è una decisione che è stata presa dal direttore sportivo. Sì, sì, sì, non è stato un licenziato dall'Atalanta, finisce un rapporto di comune accordo con anche, si posso dire, un po' di malinconia, perché comunque sono arrivati dei successi importanti, è arrivato il successo più importante della storia dell'Atalanta, la vittoria dell'Europa League proprio sotto la guida di D'Amico insieme a Gasperini, per carità di Dio, soprattutto insieme all'Atalanta. C'era la necessità di interrompere, perché già lo scorso anno D'Amico poteva andare al Milan, adesso già se ne sta riparlando, insomma si interrompe il rapporto e Giuntoli andrà lì. Ma Giuntoli, quando è andato alla Juventus, ti ricordi che giorno è stato liberato?
1: Sì, a fine luglio praticamente, se ricordo.
2: E Giovanni Manna, peraltro, ha fatto il direttore sportivo della Juventus in attesa che arrivasse Giuntoli.
1: Sì, sì, sì. E la Juventus lo liberò prima, però in qualche modo negli accordi, eccetera, poi si aspettò che arrivò Giuntoli e si rimescolarono le carte.
2: No, lavorarono insieme il primo anno.
1: Sì.
2: Il primo anno di Giuntoli alla Juventus lavorarono insieme Manna e Giuntoli, perché Manna ha fatto il reggente della cattedra in attesa che arrivasse il professore ordinario, no?
1: Sì.
2: E 15 luglio, prima del 15 luglio, non lo ha liberato.
1: No.
2: Allora, adesso se tu mi dici, hai pensato all'alternativa? Secondo me no, perché non hai intenzione di darlo via. Cioè, questa è la mia sensazione oggi. Poi le cose cambiano, ci sono delle trattative, si può prendere un accordo, magari Roma e Napoli si parlano tra presidenti e sbloccano la situazione. Però, e ti ho fatto l'esempio del direttore sportivo, vogliamo parlare del contratto di Spalletti?
1: No, certo.
2: Cioè, è uno che ai contratti ci tiene particolarmente, secondo me anche
1: ed
2: in maniera
1: giusto,
2: giusta.
1: Ma no, correttissimo.
2: E quindi tu mi dici, chi prende il Napoli? Il Napoli prenderà e cercherà quelli che...
1: Non è che non si fa uno scambio con la Roma, con Massara, a quel punto che andrà via.
2: Io no, guarda, ti posso dire, l'abbiamo pensato tutti.
1: Ti viene quasi in automatico.
2: Sì, e ti dico anche che prima che arrivasse Manna al Napoli, Massara era stato cercato da De Laurentiis, quindi comunque la stima sicuramente c'è.
1: C'è.
2: Poi sono state fatte delle scelte diverse da entrambi. Diciamo che il rebus dei direttori sportivi, come sempre succede in questo periodo dell'anno generalmente con gli allenatori, sembra che si muova tanto e poi dopo alla fine ci sono degli ostacoli che non ti permettono il cambiamento. A quel punto bisogna valutare se è meglio tenere duro per avere uno che magari può essere fra virgolette non particolarmente contento, che sia allenatore o dirigente, poco importa,
1: sì,
2: e quindi partire magari con la famosa anatra zoppa, oppure se invece cambiare e accontentare. Alle volte si fanno queste cose anche per i contratti, come tu pensai, o per avere delle cose in più nella programmazione del club, quindi noi siamo qui, raccogliamo quello che sappiamo e cerchiamo di interpretare i segnali che arrivano.
1: Sì, e vediamo un po' poi quello che si dipanerà. Ci sono già tante domande per te, è anche molto interessante. Allora, ce n'è intanto una, Alessandro dice: posso fare una domanda a Luca? Certo che sì. Ma secondo lui, perché Lukaku dopo un po' di tempo ha questo atteggiamento di rottura con l'ambiente che comunque lo ha sostenuto? Mi viene in mente anche l'Inter. Non riesce mai a farsi amare completamente con questi atteggiamenti.
2: Che ne so.
1: E glielo dobbiamo chiedere a lui. Big Rom,
2: io credo
1: che
2: io, la mia sensazione è che lui, quando non si senta al centro dei pensieri della sua squadra, del suo allenatore, reagisce in questo modo. E con l'Inter è successo questo, con il Chelsea è successo questo, con il Napoli immagino stia succedendo questo, causa l'infortunio in questo caso obiettivamente,
1: sì.
2: Però c'è Højlund, non è stato protagonista, quando è tornato non è potuto essere protagonista, e ha paura che negli ultimi anni di carriera, no, non è stato magari, che ne so, accudito bene dallo staff medico e quindi è andato a cercare un altro consulto. E quindi poi è carattere, ti devo dire, però ha ragione il nostro amico. È uno schema che mi sembra ripetuto, è per questo che quando parlavamo di Lukaku diciamo, ma che fine fa, va via.
1: Sì, sì.
2: Se, quando fa così va via.
1: Sì, sì, sì, sono quegli schemi che si ripetono. Altra domanda interessante per te, cioè più che domanda è una domanda con considerazione di Corrado, che dice: tutto vero, ma finché il mercato lo fanno i procuratori ci saranno solo trasferimenti di convenienza e non di valore. Quanto incide la presenza dei procuratori nelle trattative vere e proprie che fanno poi i dirigenti sportivi?
2: A quanto incide? Io non ho mai visto un giocatore che è stato preso perché è stato consigliato dal procuratore e non serviva la squadra che lo ha preso. Cioè, non è che si prendono dei giocatori perché sono di quel procuratore. Io magari cerco un attaccante, tu hai un attaccante, se io ho un buon rapporto con te, magari quell'attaccante è più facile, fra virgolette, da prendere, o posso avere più convenienza a prenderlo perché riesco a trovare la strada giusta. Io penso che il mondo del calciomercato, il mondo del calcio, come il mondo dell'economia, il mondo della finanza, il mondo della legge, il mondo della politica, è fatto di rapporti, no?
1: Sì.
2: Convenienze e rapporti. Più buoni rapporti hai, più è facile che tu possa andare a prendere dei giocatori che ti hai più scelta, no? Fra virgolette, perché se io conosco tanti giocatori, è chiaro che ho possibilità di prendere il meglio fra 100. Se ne conosco 10, ho il possibilità di prendere il meglio fra 10, me ne escludo 90. La stessa cosa vale per i procuratori. Non è che c'è un procuratore che ne so, prende di più, un procuratore che prende di meno, un procuratore. Poi ci sono quelli più bravi, ci sono quelli meno bravi, ci sono quelli che rappresentano giocatori più forti, c'è da mettere insieme sempre anche le necessità familiari o personali del giocatore. Io non credo che i procuratori incidano come così tanto come si voglia far credere. Sicuramente sono una parte della trattativa, questo certamente sì, soprattutto in alcune situazioni, vedi parametri zero. Parametro zero, oggi c'è la necessità di dover pagare il parametro zero, ma è sempre stato così, non è che adesso nel 2026, da quando c'è stata la legge Bosman, i soldi andavano al giocatore e al suo entourage, chiaramente non tutti quelli del cartellino, ok? Allora lì diventa una trattativa direttamente con il procuratore, quindi lì è proprio a chi ti dà di più, no? a chi ti accontenta di più. Se tu hai un giocatore forte che vogliono due squadre, il procuratore è chiaro che ha un peso nella trattativa. Immaginiamo che tu interessi al Milan e all'Inter,
1: sì.
2: E io sono il tuo procuratore. Se io ho più buoni rapporti con l'uno o con l'altro, posso trovare più facilmente un accordo con l'uno o con l'altro.
1: Certo.
2: Oppure mi metto fra virgolette all'asta e dico chi mi dà di più
1: vince,
2: chi dà di più a me o al mio assistito, sono delle dinamiche di mercato, cioè peraltro i soldi che vanno ai procuratori sono trasparenti, nel senso non è che
1: sono sotto banco,
2: nei bolli,
1: certo.
2: Esatto. No, sono i bolli, non è che, poi è chiaro che ci sono situazioni che possono essere come dire, accompagnate da una conoscenza o da una frequentazione, non è vietato, no? E quindi alcune volte io capisco che possano sembrare come dire, delle lobby, delle situazioni particolari, delle storture del sistema, alle volte magari lo sono anche, perché non è che sono tutti immacolati, come succede in tutti gli ambiti lavorativi. Questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, nel senso che è una situazione che tutti quanti più o meno abbiamo vissuto anche nel nostro ambito lavorativo. C'è quello che si comporta in un modo, c'è quello che si comporta in un altro, per uno che si comporta male tutta quella categoria è una categoria di cialtroni. Noi giornalisti ne sappiamo qualcosa.
1: Direi di sì. C'è anche una nota vocale, vogliamo andare a sentire, poi c'è una domanda io per Luca. Tanto è sempre la stessa questa domanda.
3: Buongiorno carissimi, Michele da Lonato del Garda.
1: Ciao.
3: Ma mi chiedevo e vi chiedo, ma questa petizione per la quale sono contrario, ma si poteva fare a fine campionato? Cioè, ve lo dice uno che ha visto la B nel Milan, quindi voglio dire,
1: non ho capito la petizione,
2: la petizione non so cosa sia,
1: neanche io, quindi
2: forse per la contestazione
1: probabilmente sì, però ecco, sì, dice lui si aspetta fine stagione, su questo sono d'accordo,
2: è fine stagione,
1: oramai ci siamo, diciamo, anche che ieri poi ho sentito, per carità, tutto massimo rispetto per tutti i colleghi che chiedevano a Conte se, visto che ritornano tanti giocatori, si può pensare a un modulo diverso nelle ultime due. Lì ho apprezzato Conte che ha detto ma che devo cambiare, mancano due partite, che cambio, e lì c'ha ragione effettivamente. Senti, invece la domanda che ti faccio sempre è sempre la stessa, siamo alla puntata capitolo 8952, Vlahovic Juventus, come stanno
2: siamo
1: le cose?
2: Siamo sempre la stessa situazione dell'altra settimana, non è cambiato niente.
1: neanche dopo le parole di, un po' malinconiche di Vlahovic e quelle un po' arrabbiate di Spalletti, che dice certo che ci servirebbe, e che l'attaccante che sto chiedendo io non lo posso ripetere, e Vlahovic invece dall'altra parte dice sì, grande stima per Luciano, che è stato vicino il mister, però ancora non lo so, vedremo.
2: Infatti vedremo. Caro Goran, infatti vedremo come andrà a finire. Anzi, Dusan.
1: Pandev, stai pensando a Pandev.
2: Sì. Ma no, ma è veramente una cosa incredibile. Al di là di questo, non so perché ho pensato a Goran, so perché invece Vlahovic ci ha detto così, perché alla fine, al di là del cuore o come ci si trova con un allenatore, certamente si è trovato bene. Lo testimoniano non solo le parole di Dusan, ma esatto, quelle di Luciano.
1: Poi chissà che se ne pensa Goran, però va bene uguale.
2: Chissà che ne pensa Goran, glielo chiederemo. Glielo chiederemo appena possibile. È una questione economica, sì. Enzo. È una questione economica, è una questione di opportunità anche da parte di altri club che magari stanno ronzando intorno a Dusan barra Goran.
1: Barra Goran, esatto. Che magari stanno dicendo, oh, questo però intanto è tornato e segna. Io quasi quasi, visto che lo prenderei a zero.
2: Io penso una cosa, Spalletti questo lo sa meglio di noi.
1: Sì.
2: E io te l'ho sempre detto. Io penso che Vlahovic, che ha 26 anni, non abbia tanti giocatori forti quanto lui in giro per l'Europa. E che io penso che sia fra i primi 10, i numeri 9 a livello europeo. E quindi stiamo parlando di giocatori che possono giocare nelle grandi squadre. E quindi ha anche un'appetibilità importante a prescindere, unita a un prezzo decisamente vantaggioso, perché il parametro zero non è mai zero, ha un prezzo

0: la Juventus ti ha tenuto per 5 anni, che c'hai uno stipendio molto importante nella Juventus, che l'allenatore ti apprezza, che conosci l'ambiente, che magari c'è un progetto dove tu sei assolutamente protagonista centrale, che può fare la differenza, perché magari vai da un'altra parte e titolare magari non sei.
1: Allora, c'è un'altra domanda per te, ti rubo veramente 2 secondi, però una è una nota vocale e una è una domanda. Parto da questa domanda che trovo intrigante. Il nostro amico dice: domani sera, dopo la finale, ricordiamo la finale di Coppa Italia Inter Lazio, ci sarà la resa dei conti finale Lotito Sarri?
0: Ma secondo me no, non domani sera, ecco, non domani sera a Villa San Sebastiano. Magari ci sarà, prima o poi ci sarà, c'è il derby, considera, secondo me, almeno dopo il derby. Almeno. In questo caso, come succede anche a Conte, facciamogli finire la stagione, poi si parlerà.
1: Esattamente. Nota vocale, poi ti saluto.
2: Ciao Vincenzo, Andrea da Vicenza. Siccome oggi è lì Marchetti, che è uno dei massimi esperti di mercato, io avevo una curiosità da chiedergli. Ecco. Ho visto la puntata di Report dove hanno parlato degli acquisti che hanno fatto, le anomalie che sono state gli acquisti di Bailey e di Wesley, dove parlavano che è stato pagato un intermediario che non aveva il patentino per poterlo fare. A livello giuridico, se fosse confermato questo, lui, Marchetti, saprebbe dire cosa potrebbe succedere o cosa andrebbe incontro a Roma? Ciao a tutti e buona giornata.
1: Domanda di Andrea. Luca.
0: Allora, da quello che ho capito io, è stato pagato questo intermediario e il tesserino lo ha preso dopo, ma ce l'aveva. Okay. Da quello che ho capito io.
1: Ok, quindi è un'anomalia. Anomalia, però, diciamo, in attesa,
0: so,
1: di tesserino.
0: Ecco, non ho la più pallida idea se sia un'anomalia o meno. Chiaramente una cosa curiosa. Non credo ci siano ripercussioni da un punto di vista di punti. Magari si andrà incontro a una squalifica o un'ammenda per chi ha firmato le carte e ha fatto l'operazione. Poi, se da un punto di vista penale c'è un'altra irregolarità, ci penserà la magistratura.
1: Esatto. Cioè, quello poi...
0: Si configurano un altro tipo di reato, ecco.
1: No, ma quello poi lo capiremo poi successivamente, ovviamente né più che dare indicazioni non possiamo. Intanto saluto Luca Marchetti e diamo un saluto anche a Goran ovunque sia in questo momento. Ciao Luca!
0: Ciao.
1: Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport, ci fermiamo al rientro. Tutto Mercato Web, continuate con le vostre domande / riflessioni e scoprirete con chi. Invece poi ci sentiamo come sempre alle 12.05 con Jacopo Galvani, poi altri interventi, vi aspetto. Thank you.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia, a suo fianco, non vedo l'ombra di Maiocone, ancora non c'è, arriverà Maiocone, c'è sicuramente invece Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan!
3: Buongiorno Enzo, buongiorno.
1: Ivan, non è che per caso t'hanno, non lo so, con calma ovviamente, informato su quando si gioca la prossima partita?
3: Ti
1: parlo delle prossime quattro, cioè che si giocheranno in contemporanea, sai, ci sono dei tifosi che vorrebbero sapere quando prenotare i biglietti e tutto il resto.
3: Senti, secondo me non alla fine rimarranno domenica,
1: nonostante il vertice in prefettura?
3: Secondo me sì, perché comunque c'è un problema di contemporaneità che va garantita. Vediamo, ci sarà oggi appunto questo vertice in prefettura. Io resto dubbioso sul fatto che la possano davvero spostare 5 gare a lunedì. Tra l'altro,
1: comodo peraltro lunedì a ora di pranzo, per i tifosi.
3: No, lunedì nel caso sarebbero probabilmente o alle 18:30 o alle 20:45. Comunque, ah, okay. non, non

0: bene, perché non sarebbero più all'ora di pranzo. Sarebbe un po' un controsenso mettere la sera, visto che poi è il Viminale che ha disposto che il derby di Roma non si possa giocare la sera un anno fa. Ora vediamo, ci sarà questo vertice in prefettura. Io qualche dubbio sul fatto che le spostino, continuo ad averlo, però evidentemente ci sono esigenze da contemperare. È una città che non riesce a organizzare due eventi vicini, per carità, però io continuo a faticare a immaginarmi questa polemica in un altro paese.
1: Ma infatti a me raccontano tifosi che vivono altrove, che ci stanno un po' prendendo anche in giro. Dico, certo, in Italia stanno messi bene, manco riescono a organizzare il calendario, figuriamoci se potevano venire al mondiale. E noi questo siamo diventati oramai, grazie a chi ci governa. Detto questo, Ivan, invece, che sorpresa ieri il Bologna all'italiano.
0: Sì, che sorpresa il Napoli.
1: Sì.
0: Anche. Sì, che sorpresa il Bologna all'italiano, un colpo di coda. Tra l'altro, diciamo che aritmeticamente c'è ancora una speranza legata, per il Bologna ovviamente.
1: Conference.
0: Scusami, legata al settimo posto, un po' complicata, perché insomma il Bologna dovrebbe vincere entrambe le partite, una è lo scontro diretto con l'Atalanta, e dovrebbe vincerlo almeno 3-0 per mettersi avanti nel computo, considerando che l'andata vinse l'Atalanta 2-0 a Bologna, tra l'altro. Però un bel colpo di coda, mentre il Napoli diciamo rimanda la chiusura di un campionato che credo che comunque non si potrà considerare positivo per Conte e Lorenzo.
1: Sono d'accordo con te.
0: Sì, poi in Champions ci andrà, perché io penso, è una questione, c'è da aspettare un pochino, ma penso ci andrà. Resterà un campionato secondo me deludente.
1: E sai, facevo prima i conti con Luca Marchetti e vado sempre che vado a memoria, quindi probabilmente mi sbaglio, credo che Napoli abbia fatto 8 sconfitte. Questa è la seconda di fila, peraltro, in casa. Abbia il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa, e se le vince tutte e due le prossime farà comunque 9 punti in meno rispetto al prossimo anno, che onestamente mi sembra un po' pochino.
0: Sì, ma secondo me è molto male il Napoli. È vero che anche l'anno scorso in realtà il Napoli ha vinto senza rubare l'occhio, perché a parte diciamo la vittoria insomma di misura sull'Inter a fine campionato, però è una squadra che l'anno scorso non è che fosse questa squadra fantastica, non aveva avuto i suoi inciampi. Quest'anno molto male, secondo me, molto male, anche perché poi veniva da campione d'Italia, ha fatto una figuraccia, perché credo sia giusto quello che il Napoli ha fatto Champions, prendendo che è una cosa un po'.
1: Stiamo cominciando a perderti un pochettino.
0: Sì, mi senti?
1: Sì, ora sì.
0: Sì, ho avuto un problema di cuffia. È stato abbastanza imbarazzante quello che ho fatto in Europa, e non giustificato poi dal rendimento in campionato, perché se poi il campionato va sbandando e finisci così male, non è giustificato nulla. Voglio dire, l'anno scorso abbiamo fatto tutti, giustamente, anche un po' le pulci all'Inter che arrivava seconda, a un punto sembrava una stagione disastrosa. Quest'anno il Napoli ha fatto peggio, paragonando i campioni, diciamo il rendimento dei campioni d'Italia nella stagione successiva. Poi ha fatto meglio dell'altra volta, per carità, però non è che bisogna durare decimi ogni volta per poter parlare di una stagione deludente.
1: No, sono d'accordo, per me sono tanti segnali che bisogna prendere con molta attenzione. Peraltro saranno anche tanti giocatori che torneranno alla base il prossimo anno, e chi sarà il dirigente che se ne occuperà?
0: A Napoli secondo me Magna sempre.
1: Dici che resta?
0: Secondo me io da quello che ho capito sì. È una fase in cui molti dirigenti stanno cambiando o cambieranno, insomma, stanno cambiando non ancora, però diciamo cambieranno. Ha ricevuto ci sono delle sirene, la Roma per esempio, però secondo me alla fine resta Napoli. Credo che rimarrà fuori dal giro dal Barça dei direttori sportivi, e non credo che De Laurentiis lo liberi. se non diciamo, con qualche corrispettivo economico, che però non credo che nessuno sia disposto a riconoscergli.
1: Chi sarà invece il direttore sportivo della Roma, visto che si era parlato anche di Manna per la Roma?
0: Ci sono una bella domanda, nel senso ci sono tante scrivanie che andranno a cambiare occupante. C'è anche Ramon Planes come idea, l'abbiamo raccontato su tutto il mercato web. Secondo me la Roma alla fine non prenderà un direttore, non so chi sarà, perché su altre squadre già posso avere delle idee un pelo più chiare, detto che poi bisogna trattare, bisogna chiudere e non ci sono accordi. Alla Roma secondo me sarà un direttore un po' meno di grido rispetto a quello che ci attendiamo, che immaginiamo ora, cioè meno un nome, secondo me, perché diciamo che dal dualismo Ranieri-Gasperini l'ha vinto Gasperini, e quindi avrà, mi aspetto, cioè la cosa logica è che abbia un peso abbastanza grande nelle decisioni, nelle dinamiche della Roma. E credo che gli verrà affiancata una figura più che altro operativa, ecco. Io penso che sarà così, quindi magari non alcuni nomi che si sono fatti, Giunto, di Gambinco, penso che tutti loro andranno verso altre destinazioni, e la Roma non prenderà necessariamente un direttore sportivo di quelli da copertina, ora non so, penso di essermi spiegato, nel senso non quelli noti al grande pubblico, ecco.
1: Ci dovrebbe essere anche un'altra nota audio che abbiamo lasciato dietro, chiedo a Giorgio Soranni, così ce l'andiamo a sentire e poi ti faccio anche un'altra domanda, vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, vorrei parlare di mercato con Marchetti.
1: Ne parli con
2: e per quanto riguarda i prestiti che la Juve ha dato, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, leggo per non dimenticarne e sbagliare, quelli principali che volevo fare la domanda, e Facundo Gonzalez, che hanno un rientro in qualche modo vincolato, che lui sappia. E poi ultima considerazione, per Boga come andrà a finire?
1: Credo che i ritorni dai prestiti siano ovviamente vincolati. Boga invece va acquistato, ma per pochi soldi fondamentalmente, 4 milioni.
0: Sì, io penso che Boga rimarrà, perché ha fatto bene, a Spalletti piace, un giocatore che si è disimpegnato anche in posizioni diverse, rispetto a quelle, diciamo, quella per cui è stato acquistato, perché Spalletti gli ha anche fatto fare un po' il finto 9. Il giocatore che ha dato delle risposte positive a Spalletti, poi non immagino un titolarissimo, cioè non rimarrà per fare il titolare della Juve, però in una rosa da 23-24 elementi è uno che ha fatto vedere di poter dare il suo contributo. Sugli altri invece deludo Marco per la seconda volta dopo non essere Marchetti e...
1: perché prima c'era Luca.
0: Sì, lo so, sto scherzando, no, dopo lì non posso proprio arrivarci, ma saranno, ora ammetto, su Facundo Gonzalez devo verificare, perché non me la ricordo a memoria, onestamente. Negli altri casi, che poi sono quelli, diciamo, più rilevanti a livello economico, c'è Dugo Smith e Nico Gonzalez, sono giocatori che torneranno. Diciamo che Arthur è un capitolo chiuso, però diciamo, i giocatori che restano legati a lungo alla Juventus nel corso delle stagioni sono un tema tuttora attuale, perché sarà un giocatore che andrà trovato la nuova destinazione. Poi Nico, in realtà, Simeone non dispiace,
1: no infatti, però troveranno un accordo forse sulla cifra di riscatto,
0: magari quella può essere una soluzione, perché un giocatore che a Simeone non dispiace, non sono scattate le condizioni per il riscatto, non c'è da parte dell'Atletico l'intenzione di pagare le cifre concordate, però partendo da un gradimento tecnico lì si può anche poi andare a discutere e trovare un'intesa diversa da quella originale, però allo stato è il giocatore che dovrebbe tornare.
1: Ok, Casa Milan invece, quanto si sta giocando realmente Allegri la panchina? Ed è più Allegri che se la gioca o Allegri a dover decidere se restare oppure no?
0: La prima domanda è bella perché va al cuore del tema, cioè chi è che sta deludendo chi?
1: Esatto.
0: Una risposta è complicata, perché sicuramente Allegri si gioca la panchina, perché comunque se non va in Champions, vedo difficile, un'eventuale continuità. E poi lui la voglia, penso di sì, perché è un allenatore che non cambia, non è uno che è abituato a cambiare da un anno all'altro. Però diciamo che anche se Allegri sta deludendo il Milan, anche il Milan sta deludendo Allegri e ovviamente i suoi tifosi. È una società che ha grossi problemi decisionali, è una società che ha tante teste, che da troppo tempo non riesce a trovare un indirizzo coerente, cioè a prendere una linea e mantenerla. È una società che vive in questi giorni, insomma, contestazioni anche abbastanza pesanti da parte del suo pubblico. Quindi sicuramente Allegri si gioca tanto, ripeto, se no, comunque credo che con tutte le difficoltà e con tutte le incongruenze di questo Milan, una squadra per andare in Champions, considerando che non aveva l'impegno delle coppe, credo che comunque la abbia a disposizione, quindi quello è un obiettivo che non può fallire, e se lo fallisse finirebbe fuori. Però mi ha tanto deludente per tutti, compreso lo stesso Allegri.
1: Sì, credo anche io, e poi alla fine sì, ci sarà un bel incontro per chiarirsi un po' da vicino e decidere chi vuole andare avanti con chi. C'è una domanda del nostro amico che ci ha fatto prima e la giro anche a te. Dopo la finale di Coppa Italia di domani ci sarà una resa dei conti tra Sarri e Lotito al netto del derby da giocare o se ne parla a fine stagione?
0: Beh, il derby secondo me incide, quindi secondo me aspetteranno il derby, anche perché allo stato è abbastanza ravvicinato. Poi sì, ci sarà una resa dei conti in un rapporto che abbiamo avuto tante difficoltà a decifrare in questa stagione, perché tante volte, no, abbiamo visto Sarri lamentarsi anche giustamente di determinate cose interne al mondo Lazio, e un po' tutti abbiamo pensato, beh, sentiva bene, poi cioè, per andare via, hai tutte le ragioni del mondo. Nel momento in cui a Sarri è stato nascosto il problema sul mercato in estate, già lì, se fosse andato via, penso che nessuno le avrebbe potuto dire nulla, contestare nulla. Quindi poi invece è sempre rimasto, quindi evidentemente anche i rapporti sono un po' meglio di quello che fanno pensare certe dichiarazioni, perché altrimenti non rimani in quel contesto. Resta una stagione piena di incomprensioni, piena di difficoltà, quindi sì, sicuramente ci saranno resa dei conti. Vediamo, io non escludo totalmente l'ipotesi di una permanenza di Sarri,
1: Non lo escludi, no? Ci
0: questo
1: potrebbe anche essere.
0: ma
1: Senti.
0: è la naturale conclusione separarsi, per cui, cioè, la cosa più ovvia. Però non l'escludo di tutta la permanenza.
1: Allora, invece, ci sono tante situazioni ancora da verificare, poi a fine stagione, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'Atalanta, detto che sarà quindi giunto il prossimo direttore sportivo, si parlava che
0: Vediamo.
1: si può ricomporre la coppia con Thiago Motta?
0: Sì, ma secondo me no. Cioè, si può, però secondo me
1: Non sarà così.
0: andrà in altre direzioni. Andrà in altre direzioni. C'è lo stesso italiano, è un allenatore che piace. C'è stato, non credo con Giuntoli, anche perché al momento, diciamo, c'è D'Amico e non hanno ancora trovato, diciamo, nessun accordo formale. C'è stato, diciamo, un contatto con Pioli. Chiaro Motta è un'ipotesi che può anche essere affascinante, ha le sue difficoltà, e poi comunque alla fine alla Juve non è andata benissimo, anche perché è giunto e l'ha difeso, però poi a un certo punto anche comprensibilmente, cioè non è una critica giunta, neanche comprensibilmente, però l'ha abbandonato anche lui.
1: Senti, si riprende con Manes, così tanto per alimentare qualche speranza.
0: Vuoi alimentare la speranza di Marco degli altri tifosi della Juve? Se la Juve fa un prezzo in linea con le ultime due stagioni di Cup Miners, può anche essere, perché no, un giocatore che oddio, c'è da capire i tifosi dell'Atalanta quanto lo accoglierebbero volentieri, perché non si lasciò benissimo, quindi secondo me questa è una bella incognita, però sai, fai il post, chiedi scusa, mi sono sbagliato. Poi magari giochi bene qualche partita, perché tanto siamo tutti sicuri che con Miners, una volta che lo vedo della Juve, gioca bene, vero?
1: Sembrerebbe che potrebbe essere un indizio, diciamo, cioè quasi come se si fosse spento proprio alla Juventus.
0: Quindi quelle cose si possono mettere a posto, per così dire. Però insomma, diamo il tempo a tanto di trovare ufficialmente il DS, e poi dipendere dall'allenatore, e poi appunto di valutare le possibilità di mercato.
1: Vedremo. Ivan, intanto grazie come sempre, appuntamento con la redazione del tuo mercato web domani. Ciao Ivan Cardia.
0: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Noi ci ritroviamo invece tra poco, sarà Jacopo Galvani, vi aspetto.

0: Allora, siamo pronti per andare a casa Galvani da Jacopo. Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Jacopo, che sta succedendo al Milan? Si è spento?
1: Voglio dire, te l'avevo detto, eri tu che eri così fiducioso su Allegri e io continuo a dirti che Allegri è questa cosa qui. Allegri vince quando ha i giocatori più forti, a parte che penso anche che l'allenatore, lo dico sempre, vale quello che vale. Allegri è la dimostrazione che se hai i giocatori forti vince, se no ci sono questi disastri senza idee di gioco, senza qualità né niente, punto chiuso. Inutile che facciamo tanto, giriamo tanto intorno. Poi continuo a pensare.
0: Però
1: che
0: aveva fatto 22 risultati utili consecutivi a inizio stagione. Quindi
1: sì, qualcosa... ho capito. Con un pullman davanti alla porta e un'occasione a partita che le sfruttavi, ma finiva lì. Cioè, però... ragazzi, non si gioca così a calcio. Io lo dico sempre, lo dirò sempre.
0: Cosa ti ha sconvolto di più della partita con l'Atalanta?
1: A me?
0: Sì.
1: I sorrisi di Furlani.
0: Ah, ecco.
1: Quella è la cosa che mi ha sconvolto di più.
0: Hai firmato la petizione?
1: Io... No, no. Okay. No, perché tanto so che non servirà a niente, perché noi giornalisti, tifosi, continuiamo a ragionare e a vedere lo sport a livello sportivo, non a livello economico. Uno come Furlani, per una proprietà che pensa a guadagnare e non a vincere, va promosso, non va bocciato. Il problema è che se fosse per me, io questa proprietà qui non vi dico dove la manderei. E mi auguro, e tutte le mattine il mio primo pensiero e il mio ultimo pensiero della giornata è: speriamo che vendano. Però il problema è che finché ci sarà questa proprietà, noi continueremo a arrabbiarci e dire ma siamo arrivati quarti, quinti, sesti, ottavi, decimi, undicesimi. Loro l'unica cosa che gli interessa è quanto ho guadagnato, e fanno così pa, pa, pa, pa, pa. E uno dice ma se non vinci dove guadagni? La dimostrazione ce lo sta dando, perché io magari ci ho piegato un po' a capirlo. Loro perché tutti gli anni cambiano 10, 11 giocatori, prendendo giocatori dai 5 ai massimo 20, 25 milioni di euro? Perché sono facili plusvalenze. Perché un giocatore da 5 milioni che fa 10 presenze con il Milan, come minimo lo rivendi al doppio, e vuol dire più 5, perché magari l'hai pagato 5 e lo rivendi a 10. Poi se becchi il giocatore, come può essere Ciao, Reinders, Tonali, fai bingo, fai tombola. Ma il loro obiettivo è quello: continuare ogni anno, ti vendono l'anno zero, via, mandiamo via 10-11 giocatori, Ale che li rivendiamo. Punto. Loro gli interessa quello, non gli interessa creare la bandiera, non gli interessa creare la base solida per poter costruire un futuro. A loro quello non frega niente. Loro
0: però uscire
1: portando...
0: fuori dalla Champions sarebbe un danno economico, sapevo di un cardinale letto.
1: Ma
0: di un cardinale
1: gliene frega, non gliene frega più di tanto, perché tanto loro diranno va bene, fuori dalla Champions, ok, vorrà dire che quest'anno, oltre a vendere i soliti 10 giocatori pippe, venderemo uno più forte. Allora quello, come hanno fatto con Reinders. Voi pensate che la squadra che vince lo scudetto di Pioli, e non stiamo parlando di 100 anni fa, sono rimasti solo i 3 giocatori, li hanno cambiati tutti, perché a loro quello che interessa è fare plusvalenze. Punto, chiuso. Loro non trattengono i giocatori. Tu, da avere un potenziale centrocampo formato a Tonali, che sì, Reinders, Modric, questo Rabiot, questa gente qua, non ce l'hai. Perché loro prendono, vendono, plusvalenze. Ale, questo è il loro obiettivo. E loro stanno portando, e la dimostrazione sta in Milan Juve, secondo anello blu, 139 euro, portare che il tifoso, come noi, piccolo borghese, proletario, chiamatelo come volete, se ne sta a casa e accende la Pay TV e si fa il suo abbonamentino per guardarsi la televisione, e allo stadio si presentano i tifosi o ricchi o gli occasionali. La dimostrazione è l'immagine che gira ovunque, perché è stata un'inquadratura della televisione, Milan 0, Atalanta 3, con queste due persone straniere con la maglia del Milan che sorridevano padre e figlio, felici di essere allo stadio. Ma perché? Se io domani mattina andassi a vedere, non so, la partita del Barcellona, a Barcellona, dopo che mi sono fatto la vacanza, ho girato Barcellona e la concludo andando allo stadio, il Barcellona perde 4-0 e magari ho comperato allo shop la maglia ufficiale di Rafinha, mi inquadro, ah, che bello, che bella giornata che ho passato, perché non me ne frega niente a me del Barcellona. È questo che loro ci hanno portato, quello che succede negli sport americani. Il proletario sta a casa, paga la pay TV e se la guarda da casa. Poi vai a vedere la partita dei Lakers e vedi Jack Nicholson, vai a vedere quella del New York e vedi Spike Lee. Questo vogliono loro. A loro non gliene frega niente del risultato sportivo. E se ci andate a fare caso, ti fanno la collaborazione con i Rolling Stone e allora esce, che bello, il cappellino del Milan, la maglietta del Milan con la lingua dei Rolling Stone. Poi te la fanno con i New York Yankees e ti fanno il cappellino con il logo combinato di New York e poi ti fanno il merchandising di Serie A e di Serie B. Allora, la maglia, quella super figa da 250-300 euro che non te la puoi permettere se non per fare un sacrificio economico incredibile, e poi ti mettono la magliettina a 70 euro che è una replica che non vale niente. Cioè, loro stanno creando questa cosa qua, questa spaccatura qui. Quindi io dico, prendersela con Furlani è un prendersela relativa, nel senso che Furlani sicuramente, per come noi vediamo il calcio, può avere delle coppe, ma il vero problema rimane in alto. Chi ha cooperato alla società non gliene frega niente di vincere qualcosa, e se vince una volta può anche andare a festeggiare e dice bravi, bravi, bravi, ma intanto cambio. Perché cacciano Maldini? Cosa che io non sono mai stato una persona che ha difeso Maldini, perché ho sempre detto, qua fate perché viviamo nel mondo del bianco e nero. Non della Juve, nel
0: No,
1: senso
0: nel
1: di qui
0: senso
1: o
0: o
1: di
0: in
1: là.
0: bianco o nero, certo.
1: Dove? O sei pro Maldini o sei contro Maldini. Maldini è un santo, Maldini non ha mai sbagliato. Io ho sempre detto, ragazzi, io posso sposare certe idee di Maldini, ma Maldini anche lui li scrive nell'armadio. Mi viene in mente l'operazione Tchouaméni, che pochi lo sanno. Tchouaméni fa la foto con la maglia del Milan, sta per firmare il contratto a domanda del padre quando gli chiede. Quando l'aggregherete alla prima squadra, la risposta fa: boh, vediamo 2 o 3 anni. Aveva appena rinnovato il contratto a suo figlio. Il Tchouaméni si alza e se ne va. L'anno dopo 100 milioni e va al Real Madrid. Cioè, perché poi bisogna anche dirle: non è solo l'errore Origi, perché Origi può capitare a tutti di sbagliare un calciatore, ma nessuno lo accusa di questo. Quello che io dico, io sto con Maldini perché Maldini, almeno nella sua idea, aveva quella di tenere i giocatori più forti e riportare il Milan grande. Quindi io sto con Maldini. Poi Maldini può sbagliare, ma allo stesso tempo dico non è un santo, perché nessuno qua ha l'aureola,
0: Secondo
1: specie nel
0: te,
1: mondo del calcio.
0: se ci fosse in questo momento un incontro, che già c'è stato peraltro, tra Allegri e la società, sarebbe più la società a dirsi insoddisfatta del lavoro di Allegri o Allegri del lavoro, l'operato fatto dalla società? E tu da che parte staresti, se dovessi proprio prendere una parte?
1: Parte che io non prenderei la parte di nessuno, perché dove vai vai caschi male in questo caso, perché la società ha un sacco di colpe e ripeto, se dovessimo fare il gioco delle percentuali, per me la società al 90% è colpa sua, sempre, perché certe operazioni, certe cose sono solo e esclusivamente colpa sua. Ma a me di far passare Allegri come il poveretto? Assolutamente no. Perché se una squadra addirittura è peggiorata nella qualità del gioco, la colpa non è della società, è colpa è sua. Perché se la squadra gioca male, perché anche il discorso del famoso ma manca l'attaccante, manca l'attaccante. Adesso te la faccio io la domanda. Dimmi, ricordami dei gol che ha sbagliato Gimenez adesso. Guarda, ne ho detto uno, visto che ha giocato l'ultima partita. Non c'è, perché non gli è mai dato un'occasione da
0: Ce n'era,
1: gol.
0: se non mi sbaglio, uno con la Juventus, ma sempre nella gara di andata, però fece anche un colpo di testa di poco fuori che comunque era Impressionante.
1: Cioè, capisci, stiamo parlando, ma forse, cioè, perché? Non è che tu mi dici, faccio un esempio, Raduccioio all'anno al
0: Eh beh,
1: Brescia,
0: era giusto.
1: che sbagliava, no, a Verona, scusa, che sbagliava 5-6 gol a partita, dicevi, abbiamo un problema. Ma qua non è questi casi. Cioè, non è magari Christovic che dici all'Atalanta e sbaglia qualche gol di troppo. Qui non stiamo parlando di questa situazione, qua stiamo parlando che non c'è un gioco e gli attaccanti sono esclusi. Sono esclusi da tutta, dalla totalità del gioco. Infatti, chi è che va bene con Allegri? Uno come Dybala che prendeva palla, saltava quattro uomini e tirava in porta. Uno come Tevez. Ma se
0: Ecco,
1: tu
0: lì
1: aspetti
0: giochi
1: che finalizza
0: facile.
1: il gol, esatto, Ibrahimovic prendeva palla, ne spostava quattro e tirava una botta gol. E vabbè, ma ragazzi, ma tu non hai mai creato una condizione che il tuo attaccante tiri da 2 metri? Mai. Cioè, allora io cosa dico? Io questo amore per Allegri non ce l'ho e non riesco ad averlo e mai lo avrò, ma proprio per questioni calcistiche mie, per livello. Poi la società delle colpe, tantissime colpe ne ha, perché per me la società ha accettato di mettere Allegri perché ha detto così, se va male è
0: A
1: colpa
0: parte,
1: sempre di
0: esatto, c'ho il
1: Allegri.
0: parafulmine.
1: Esatto. Ha messo Fantozzi, no? Come
0: Sì,
1: cos'è?
0: sì, sì.
1: Il primo o secondo tragico Fantozzi quando si mette là, fa ripartirai dall'inizio facendo il parafulmine.
0: Praticamente ha fatto
1: È
0: quello.
1: uguale. Cioè,
0: Senti,
1: questo ha fatto.
0: sei preoccupato a questo punto per un posto in Champions? O pensi che
1: Ma
0: non sia.
1: non, per me non ci va. Per me non ci va il Milan in
0: Sai che lo penso
1: Champions.
0: anch'io. Anche perché credo che
1: Non ci
0: Genoa
1: va.
0: Milan, ricordami se sbaglio, è comunque una partita sempre di grande rivalità, sempre molto complicata, difficile. Poi ci mancheranno tanti giocatori, Salemakers, Leao, vabbè, sei contento che manchi Stupinian, Pavlovic, comincia a diventare un'impresa quella di andare a vincere lì.
1: Ma il Milan, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, il Milan in Champions non ci andrà. Spero di essere smentito, ma non ci andrà. Non ci andrà perché, e non si merita di andare, perché è una squadra che nelle ultime 8-10 giornate ne ha perse 4-5, ma dove deve andare? Nel girone di ritorno solo 3 squadre hanno fatto meno punti del Milan. Ti meriti di non andare in Champions League. Punto. Ma il problema è che poi ritorneremo appunto a capo. Adesso il colpevole è Leao. Va bene, diamo la
0: Beh,
1: colpa
0: ce
1: a Leao.
0: ne ha però, eh.
1: Sicuramente, come l'anno scorso ne aveva Theo Hernandez, ce ne libereremo. I tifosi in festa si presenteranno con Estupiñán di turno e tu sarai qua a dire: questo chi è? Perché è questo che succede. Ma non è perché un conto è dire questo chi è per ignoranza. Perché magari ti hanno preso un giocatore dall'Argentina molto forte e tu non lo sai. Ma questi ti prenderanno Estupiñán 24, 25, 26 anni, che non ha mai fatto niente nella sua carriera, un mediocre, e te lo prendono e te lo fanno anche spacciare, forte. Poi arriveranno i soliti, posso usare sto termine?
0: Vai,
1: Leccaculo, che
0: vabbè.
1: diranno: che giocatore, è incredibile, quel diavolo cosa ha scovato. Io queste robe qui del diavolo all'inizio ci credevo anche, perché sai, non ho la presunzione di dire conosco tutti i giocatori del mondo, non ce l'ho assolutamente. Quindi a volte all'inizio leggevo i giudizi che magari trovavo su prima Twitter, poi X, gli dicevo che dicono che è fortissimo, dicono che è fortissimo, sarà fortissimo. Poi quando me li vedo in campo dico:
0: Ti cadono
1: ma
0: un
1: questi qua,
0: pochettino
1: no,
0: le braccia.
1: ma questi qui hanno mai visto una partita di calcio? Hanno idea di che cos'è il calcio? O veramente parlano per luoghi comuni perché qualcuno gli ha detto che devono dire che è forte?
0: Allora, intanto c'è
1: Cioè, perché se no non lo capisco.
0: Ugo da Londra, è uno di quei tifosi molto avviliti, spesso ci scrive, lo
1: Ha
0: ringrazio, lo
1: ragione.
0: saluto, dice una bella risata da parte della nostra dirigenza alla faccia della coreografia e da petizione. Voglio proprio vedere cosa dovrebbero far pensare ai tifosi, quelli veri, però non quelli del sorriso al 03, da disertare questo stadio, lasciare questa società nell'indifferenza. Cosa vi spinge a pagare per questi che se la ridono di tutti voi? A quale fine? Fatevi due domande. Ripeto, questo non è riferito alla stampa, che so che fa il proprio lavoro. Un abbraccio, ragazzi, vi seguo sempre, Ugo.
1: Allora, cosa ti spinge? Allora, secondo me il calcio è una questione che va oltre, oltre la fede, oltre qualunque cosa. Il calcio noi lo critichiamo, la squadra la critichiamo, ma non possiamo farne a meno. Cioè, ragazzi, chi è un vero tifoso di calcio, vi consiglio, se non l'avete mai visto, guardatevi Febbre 90,
0: Sì.
1: che è un film che ormai avrà 30 anni, ma guardatelo. Quello credo che sia quello che rappresenta veramente il tifoso di calcio. Nonostante il protagonista Colin Firth, colui che ha vinto anche un premio Oscar, lo stiamo parlando di un pirla qualunque, nel film interpreta un professore, ma se sei un tifoso di calcio, il tuo primo pensiero è la tua squadra. Tu ti svegli la mattina e il tuo primo pensiero, mentre fai i tuoi bisogni, oggi che hai il cellulare, è guardarti o i quotidiani sportivi o cercare le notizie sulla tua squadra. Perché il calciomercato è un momento che per le trasmissioni di calcio è quello che funziona meglio? Perché fa sognare il tifoso, lo fa arrabbiare, lo fa
0: Lo
1: sognare
0: fa sperare,
1: e
0: certo.
1: qualunque, lo fa sperare qualunque cosa. Quindi è inutile, perché ci vai allo stadio? Perché tu non ne puoi fare a meno. Perché comunque, anche se dici ai tuoi amici, ah, mi hanno stufato, non voglio più avere a che fare, ma sei lì con la radiolina per sentire il risultato, o sei lì che guardi la partita lo stesso, perché questo siamo, il tifoso di calcio è un tossicodipendente, è tossicodipendente della propria squadra. Dovrebbero fare un centro come San Patrignano per disintossicarci dal calcio e non ci riusciremo mai perché comunque ci cadremo sempre. Perché piangiamo, urliamo, ci disperiamo quando parliamo di calcio? Perché questo è. Perché siamo malati, perché siamo dei tossici, siamo malati di calcio. Quindi perché spendi soldi per la tua squadra del cuore anche quando fa schifo, anche quando vedi delle cose? Perché siamo rimasti a guardare il calcio ogni volta che scoppia uno scandalo, ma noi rimaniamo lì aggrappati a guardarlo con la speranza di vederlo? Perché siamo dei tossici quando parliamo di calcio? Perché state ascoltando questa trasmissione? Perché sei un tossico come lo sono io. Quindi è inutile che ci
0: Chiarissimo.
1: raccontiamo le
0: No, no,
1: barzellette.
0: questo è chiarissimo. Senti, a questi tossici ancora non hanno detto quando si giocano le partite del prossimo turno di campionato, visto che si giocano in
1: E
0: contropartita.
1: vedi, e siamo
0: Perché
1: qua a aspettare col
0: esatto.
1: telefono in mano quando ci dicono che gioca la mia
0: E
1: squadra.
0: ci sono tifosi che chiaramente devono seguire in trasferta la squadra, che non sanno come devono liberarsi da impegni eventuali di lavoro, organizzare trasferte, comprare biglietti, muoversi. Ti dico che adesso l'ultima, perché ieri intanto l'amministratore delegato ha detto ma sì, tranquilli, si gioca domenica alle 12:30, ho deciso, eccetera. Adesso c'è un vertice in prefettura e si era detto no, ma alla fine si giocherà comunque sempre lunedì. Adesso invece mi arriva un altro aggiornamento che dice che si dovrebbe giocare lunedì alle 18:30, però la prefettura non garantisce perché comunque un orario pomeridiano per il derby potrebbe non andare bene. Insomma, siamo in mano a questa situazione qua, Jacopo, al di là proprio delle nostre squadre, delle squadre per le quali si
1: Ma
0: tifa.
1: vedi, cioè vedi che siamo qua a parlare quando giocano, perché non ne possiamo più. Io ricorderò sempre una frase
0: Qualcuno
1: quando
0: dice
1: prima
0: anche
1: di
0: quando
1: essere.
0: finisce.
1: Esatto, io ricordo una frase quando ero ancora tifoso,
0: Sì.
1: cioè non ero ancora giornalista che avevo l'abbonamento allo stadio. Mi ricordo una signora che era di fianco a me, che avrà avuto 10-15 anni più di me, quindi molto più grande di me, che finisce il campionato, mi guarda e fa: e adesso cosa faccio io fino a settembre? Cioè questo fa, perché per lei era inconcepibile stare 2 o 3 mesi senza il calcio. Cioè questo vi fa capire che veramente perché uno ci va, non c'è una spiegazione, ci vai perché ci vai. E a chiunque al mondo tifoso di calcio, se una donna gli dovesse chiedere, o un uomo se lei è tifoso di calcio, conto di più io o la tua squadra, non sai rispondere, perché dentro di te lo dici che viene prima la tua squadra, ma non hai il coraggio di dirlo a lei. Allora glissi, glissi, e dici no, ma vedi, e cambi discorso, perché non hai il coraggio di dirgli, no, ma guarda, effettivamente non mi toccare il Milan. Perché questo è, perché quando tu sei così, è così. Punto. Cioè, sei veramente un tossico quando si parla di calcio, la tua fede calcistica, è una cosa che va oltre, ma neanche la religione è così
0: Tu dici
1: potente.
0: che su questo ragionamento che condivido totalmente, poi si poggiano gli interessi delle società che dicono tanto possono fare tutte le petizioni o
1: Sì.
0: le contestazioni del mondo sempre qua tornano a vedersi il loro Milan.
1: Sì, perché io
0: Quindi il
1: il
0: tifoso
1: cuor
0: sempre visto come
1: nostro,
0: cliente e non tanto come parte della
1: ma
0: squadra.
1: neanche come cliente, come gallina dalle uova d'oro. Perché tanto, tanto che ti piacciono, tu i soldi me li porti e io ti sfrutto finché posso sfruttare. Chiuso. Basta, cioè, è questo, perché tanto noi, anche la contestazione è va vista come una questione di affetto, di amore, perché tu contesti perché tu vuoi il meglio per quello che tu ci tieni. Punto, chiuso, e alla fine tu hai contestato, hai fatto, hai disfatto, ma siamo qui ancora a parlare di calcio, siamo qui ancora a guardare, siamo qua di fronte all'ennesimo scandalo che a oggi si chiama Arbitropoli, ma comunque noi rimaniamo qua attaccati. Attaccati perché è la nostra vita alla fine. Io dico sempre che il calcio è la cosa più importante delle meno importanti.
0: Sì, questo è quello che dicono un po' tutti, anche i tifosi, eccetera. Come,
1: E
0: allora,
1: forse non è neanche delle meno importanti.
0: come finisce il piazzamento Champions e chi va in Champions, secondo te, alla fine della fiera? E poi come finisce, se finisce, anche perché deve finire ovviamente entro fine giugno, credo sia, cioè, dovrebbe arrivare la chiusura delle indagini, cioè la chiusura proprio di tutta la questione frode sportiva legata al mondo degli arbitri, come finirà anche questa inchiesta?
1: Allora, l'inchiesta io mi auguro che finisca in maniera molto possente. Me lo auguro con tutto me stesso. Mi auguro che ci sia veramente una ripulita di quelle da brividi. Me lo auguro, ma ho la sensazione, più passo di giorni, più che è una cosa che finirà in un fiammifero acceso. Cioè nulla. Perché vedo. Non mi sembra che ci sia la volontà di fare quello che si vuol fare. Cioè, punto. Perché anche io mi pongo una domanda e poi voi datemi la risposta. Ma perché esisterebbero degli arbitri graditi e non graditi all'Inter? Per quale motivo? Se non c'è qualcuno che ti dice questo è gradito e questo è no. Così, mia iniziativa?
0: Sei d'accordo
1: Io
0: anche
1: dal nulla.
0: con la figura che credo sia soltanto in quattro squadre, tra cui Parma, Juve, non so se anche il Milan, non lo ricordo adesso, che tra i vari aggiornamenti me lo sono perso, che siano gli addetti agli arbitri da parte della società, o è una figura che tu dici non dovrebbe esserci sostanzialmente, o magari se ci deve essere lo devono avere tutti?
1: Allora, mi sembra che sia controproducente avere questa figura addetta agli arbitri, perché il Milan aveva addirittura un collaboratore esterno e fu penalizzato ai 30 punti nel 2006. Io quello che mi chiedo è un'altra cosa. Perché? E lo ripeto, questa figura cosa deve fare e di che cosa si deve occupare? Si deve occupare del trasporto degli arbitri e rendergli soggiorno gradevole o deve influire sulle decisioni, parlarci, discutere, dammi questo qui, dammi questo qua, a parte che io sono convinto che c'è sotto molto di più, ma ripeto, qua stanno facendo passare il fatto che Rocchi dal nulla abbia deciso che quello è gradito all'Inter per suo sentimento, ma secondo me non può essere una roba così. Non può essere. Perché se domani mattina io vado da Vincenzo Marange e gli dico: guarda, per me è gradito vedere il film di Supergirl. Adesso ho fatto un esempio perché ho visto prima il trailer. E Marange dice a Galvani è gradito vedere Supergirl, invece è sgradito vedere Mortal Kombat. Ho preso due film a caso,
0: Ok, sì.
1: perché. Ma non è che Marange si è svegliato la mattina e ha detto: ah, Galvani gli piace Supergirl. No,
0: No.
1: gliel'ho detto io. E quindi mi chiedo, perché Rocchi dice che arbitri graditi e non graditi all'Inter? Qualcuno gliel'avrà detto. Cioè, questa è una domanda che mi sto ponendo io da ignorante. da ignorante, non sono manco uno psicologo che si permette di entrare nella testa di Rocky, non lo sono. Ma a me mi viene spontaneo dire qualcuno te lo deve aver detto. E perché non viene fuori questo qualcuno? O questo qualcuno, se è stato associato, non viene punito?
2: Probabilmente è quello che sta facendo l'indagine in questo momento. Cioè, probabilmente immagino che il PM Maurizio Scione possa avere tra le mani qualche cosa, altrimenti un'accusa così pesante non l'avrebbe fatta. Se non avesse qualcosa e verrà fuori e fanno un'accusa del genere, chiaramente ne può pagare le conseguenze, altrimenti può essere che ha appunto qualcosa, procede in quello che è gli interrogatori che sta facendo. Ricordiamo che ieri si è stato sentito anche l'avvocato della federazione Viglione, e da lì poi, chiuse le indagini, ci diranno che cosa avevano, cosa è stato riscontrato, cosa non è stato riscontrato, e lì si tirano le somme, perché poi giustamente in un senso o nell'altro i tifosi e comunque chi segue il calcio vogliono sapere perché è venuta fuori questa inchiesta, perché è finita in un certo modo, quali sono le verità, tutto qua.
1: Allora, io ti dico una cosa, Enzo, che penso che sia la cosa più brutta che sia successa nel mondo del calcio. Non si prende mai, ormai non si valuta più il risultato sportivo, ma tutti hanno la sensazione che c'è qualcosa di sporco sotto. Perché io, ad esempio, ho visto l'episodio contestato della partita della Roma. Esatto, della Roma. E quando poi ho aperto i social, perché io all'inizio, essendo allo stadio, non l'ho vista la partita della Roma, lo spiego, perché non avevo voglia di fermarmi in sala stampa, sono andato direttamente su in tribuna, perché sapevo della contestazione, volevo vedere com'era il clima, e sono andato di sopra. Poi apro i social, è una vergogna, avete deciso che deve andare la Roma, andate qui,
2: allora,
1: andate là.
2: C'è sempre quel retropensiero da parte di tutti i tifosi, anche davanti a un qualsiasi tipo di errore, che possa essere errore eclatante oppure no. Quindi tu dici, ormai il retropensiero si è impadronito della gente.
1: Non c'è più una tifoseria, una persona, a parte l'Inter, gli interisti che loro vivono su Marte, che sono convinti che questo calcio è pulito. Non c'è più una persona.
2: È un po' nella
1: perché
2: notte dei tempi questa cosa.
1: Ma è brutto.
2: Lo so che è.
1: Perché quando tu guardi una partita di Premier League, ad esempio, ho visto gli highlights, non ho visto la partita, ad esempio,
2: West Ham.
1: No, quella del Tottenham.
2: Ah, Tottenham, ok.
1: Dove gli danno un rigore contro il Tottenham allo scadere, che secondo me, cioè, l'attaccante che fa una sceneggiata, perché è vero che questo fa una rovesciata, è vero, un po' imprudente, ma fa una sceneggiata toccandosi la faccia, clamorosa. Ma non ho visto né i tifosi, né i giocatori, né nessuno un'espressione di dire ecco, ce l'hai messa lì. Nessuno.
2: Okay.
1: Ecco, è pilotato. Quando tu lo vedi nel calcio italiano,
2: tu dici già abbiamo perso tutti in quel caso lì.
1: Abbiamo perso i tifosi, hanno perso tutti.
2: Certo.
1: Però poi qua ritorna la tossicodipendenza
2: che ti porta ad andare a vedere.
1: Non possiamo farne a meno.
2: Non
1: ne puoi fare a meno.
2: Grazie Jacopo, un grande abbraccio come
1: sempre.
2: Aspetto
1: la puntata.
2: Arriva Jacopo Galvani,
1: ciao,
2: un grande
1: ragazzi.
2: Abbraccio a lui. Al rientro andiamo a Napoli a commentare questa sconfitta in attesa del Napoli, che non mette in discussione sostanzialmente la Champions League. Basta una vittoria al Napoli contro il Pisa, non so se domenica o lunedì, questo lo capiremo a breve. Però serve a mettere in discussione tante cose. Ne parliamo con Pierpaolo Matrone tra poco.

0: Allora, come detto, adesso andiamo a Napoli da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Che è successo ieri? Una cosa impensabile, tutti quanti convinti, adesso si batte il Bologna, ci si conquista la Champions in maniera diretta. Champions che, come ho detto prima, non è poi fondamentalmente a rischio per il Napoli, che ha tutto il vantaggio di questo mondo, basta battere il Pisa, già retrocesso nel prossimo turno, però intanto rimandi, però intanto incassi la seconda sconfitta consecutiva, però intanto incassi l'ottava sconfitta stagionale, però intanto continuano ad arrivare perplessità sul lavoro della squadra, dell'allenatore e la qualità della rosa.
1: Assolutamente, una sola vittoria nelle ultime 5 partite la dice lunga sul periodo che sta vivendo il Napoli, evidentemente dopo aver perso le speranze per lo scudetto, quindi parlo dal pareggio di Parma in avanti, dal pareggio contro il Parma in avanti, evidentemente avendo perso le motivazioni hai perso anche quello che ti teneva a galla. È un discorso che ho fatto anche la scorsa settimana, le partite migliori che abbiamo visto in casa Napoli sono quelle partite in cui appunto le motivazioni erano a mille, quindi quasi come se la squadra, quando c'è qualcosa da giocare di importante, riesca a trovare le trame giuste, riesca appunto a far bene, poi quando appunto cala insomma la voglia, ecco, di far bene, va in difficoltà e vengono fuori i vecchi problemi di fatto, perché è un Napoli che ancora contro il Bologna ha collezionato molto poco dal punto di vista delle occasioni, quindi una produzione offensiva scarsa, dei gol subiti che sicuramente potevano essere evitati, penso chiaramente al primo, una pressione sbagliata da parte del Napoli, ma poi anche degli errori in difesa, il secondo ovviamente è un altro errore di Lorenzo, un calcio di rigore, sì. Il terzo evidentemente lì davvero si era spenta secondo me la luce in quel momento, il Napoli voleva portare a casa soltanto il punto, e non capisco neanche perché, visto e considerato che di fatto te ne servivano tre per conquistare l'aritmetica della Champions League, uno quindi avrebbe cambiato ben poco, visto e considerato che poi nelle ultime due avresti comunque dovuto fare altri due punti, che è vero ti dava il bonus dei due pareggi con Pisa Udinese, però appunto hai Pisa Udinese, quindi devi pensare comunque di poterla vincere una, soprattutto col Pisa retrocesso in trasferta, che in realtà con l'Udinese al Radu. Quindi problemi atavici sicuramente di una squadra che in questa stagione, ripeto, tu la scorsa settimana mi chiedesti quando è che il Napoli si è espresso meglio paradossalmente quando è stato in emergenza, appunto quando aveva delle motivazioni supplementari. Ora che le motivazioni sono andate perdute, è andato perduto anche quanto di buono si era visto nei mesi precedenti.
0: Si è sgretolato quindi un po' di quel lavoro che Conte ha fatto nell'anno dello scudetto, quando noi vedevamo una squadra che non mollava nulla su nulla a prescindere dall'obiettivo che doveva essere comunque raggiunto, cioè vedere una squadra che ha bisogno delle motivazioni altrimenti si spegne, significa che si è perso qualcosa del lavoro mentale fatto da Conte in questi anni?
1: No, secondo me più che altro non viene valorizzato il lavoro che si è fatto dal punto di vista tattico, quindi il lavoro proprio fatto sulla rosa, sul gioco del calcio, più che sulla testa, che poi è quello per cui vengono pagati gli allenatori, cioè di fatto costruire delle squadre che giochino bene a calcio e che arrivino al risultato. Quindi immagino, ecco, vedo una squadra che quando delle motivazioni riesce a trovarsi, quando non ha delle motivazioni riesce di fatto di spendersi al meglio, secondo me vuol dire che di fatto hai dei problemi proprio nelle trame di gioco. Quindi ecco, io imputerei sicuramente questo ad Antonio Conte, al fatto che ovviamente con tutte le attenuanti del caso, con gli infortuni, lo diciamo sempre, è difficile creare una squadra che vada quasi a memoria come speravano qui in tanti, e quindi secondo me ha pagato sicuramente gli infortuni nel corso di questa stagione, però ha pagato anche una mentalità che di fatto è una mentalità vincente quando sei in difficoltà, ma la mentalità vincente secondo me va dimostrata anche quando hai delle partite alla portata, quando hai delle motivazioni scarse che in questo momento il Napoli ha, perché si è sentito la Champions League già in tasca. Non vorrei far suonare nessun campanello d'allarme, però è chiaro che adesso comunque devi andarla a prendere la Champions League, perché ti mancano ancora 3 punti.
0: Dal direttore sportivo, passando per l'allenatore e infine per i calciatori, a naso, chi resta e chi rischia di andare via?
1: Secondo me a naso, davvero a naso, quindi sono sensazioni che notizie, secondo me Conte resta, tanti calciatori andranno via, o meglio, almeno 2 o 3 senatori potrebbero andare via, forse anche qualcosina in più, diciamo 4 o 5 senatori potrebbero andare via, e su Manna ci metto l'asterisco, perché credo che molto dipenderà evidentemente poi anche dall'offerta che avanzerà la Roma, perché chiaro che la Roma l'ha messo in cima alla lista per il ruolo di direttore sportivo, il Napoli ovviamente forte del contratto vuole tenerselo, però se poi la Roma va da De Laurentiis a chiedere a Gimann, insomma, con un indennizzo o con, non lo so, magari un calciatore da poter mettere sul piatto, io credo che De Laurentiis, tenendo Antonio Conte, possa anche pensare di cambiare direttore sportivo.
0: Ti faccio una domanda invece più particolare, in chiusura, dovesse restare Conte, credi possa cambiare lo staff, la squadra atletica, diciamo, lo staff medico,
1: atletico,
0: no, ma anche atletico, cioè si cambierà
1: atletico
0: qualcosa?
1: Roba tua.
0: Sì,
1: atletico
0: lo so, magari rivedere qualcosa. Più quello medico, dici
1: tu. Non lo so, io credo più il medico, sì, credo più quello medico, perché se resta Conte resta ovviamente come Deus ex machina di questa squadra, quindi ancora con pieni poteri, anche perché se hai Conte gli dai pieni poteri, altrimenti non ha senso avere uno come Antonio Conte, quindi credo che lo staff di collaboratori di Conte non cambierebbero, comunque poi sarebbero delle valutazioni interne proprio all'interno dello staff che farebbe Antonio Conte. Sullo staff medico sicuramente qualcosa potrebbe cambiare, visto e considerato che poi nel corso di questa stagione Conte non ha lesinato attacchi, ecco, verso lo staff medico, più volte ha mostrato che ci sono comunque degli attriti con alcuni, diciamo, dello staff medico, quindi credo che qualcosa possa cambiare. Se resta Conte credo che qualcosa possa cambiare, ed è per questo che appunto mi tenevo l'asterisco anche per Manna, perché oltre allo staff medico, secondo me ci sono un po' di persone, ecco, che tra dirigenza e staff che non vanno completamente a genio a Conte, quindi potrebbero cambiare. Questo sì.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier.
1: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: All'ascolto, tra gli ascoltatori c'è anche Alain Valnegri. Ciao Alain, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Che è successo al Napoli ieri, Alain, secondo te?
2: Ha trovato una squadra che è venuta a giocarsela e che cercava l'impresa. E poi il Bologna ieri sulla tre quarti, comunque tanta roba. Orsolini, Bernardeschi, Rowe dalla panchina. Abbiamo rivisto il Bologna dei primi tre mesi di competizione. Il Bologna si è spento in inverno. E senza quello il Bologna sarebbe ancora in lotta, secondo me, per un posto europeo, al minimo la Conference. La stagione che ha fatto l'Atalanta a livello numerico, il Bologna era capace di farla, era capace di ripetere l'anno scorso. Però avete quell'inverno comunque maledetto che gli sta costando confermare le ultime due stagioni prima di questa, eccellenti. Dunque adesso vedremo cosa può cambiare a Bologna. Sartori comunque fa gol all'Atalanta, Italiano non si sa se rimarrà. Vedremo a che punto è il progetto del Bologna.
0: Il progetto del Napoli invece è un progetto che secondo te va ristrutturato, ricostruito, potenziato, oppure scegli tu quello che può essere fatto, o mantenuto così?
2: Io per gusti personali io voglio il comandante di ritorno.
0: Sarri?
2: Sì.
0: Ti convincerebbe più di Conte?
2: Ah, Conte lo voglio in nazionale, dunque egoisticamente
0: non rinunceresti a nessuno, diciamo, per l'estetica.
2: No, penso che sia abbia il profilo psicologico e motivazionale per poter andare a fare un elettroshock a questa nazione.

0: Perché
1: Quali sono i
0: comunque
1: giocatori a
0: Zambo.
1: centrocampo a fine ciclo del Napoli, secondo te?
0: Zambo e Lobotka, io li sostituirei.
1: Fossi in
0: Perché
1: un'altra
0: abbiamo visto che.
1: squadra ci punteresti però, cioè nel senso
0: Beh,
1: sono
0: chi ha bisogno di
1: giocatori.
0: un play, sì, ma Lobotka, non so, quest'anno non mi ha è stato infortunato anche, ma
1: Sì.
0: è la stagione dove mi ha convinto meno.
1: Forse
0: E
1: sì.
0: Zambo ci mette a tornare in forma. Guarda che all'inizio campionato comunque era il giocatore determinante.
1: Assolutamente,
0: Penso che
1: giocatore
0: Zambo
1: decisivo.
0: si possa vendere anche bene in Premier. Si parla che avrebbe già l'accordo con l'Inter, eccetera, eccetera. Ma Zambo è giocatore da Premier. Giocatore da Premier e fai una bella vendita.
1: Però ecco, poi dopo a quel punto questi giocatori dovresti sostituirli. McTominay resta, chiaramente De Bruyne resta. A quel punto cosa servirebbe al Napoli di un eventuale Sarri?
0: Ah, bisogna un playmaker. Bisogna un playmaker perché secondo me può fare comunque un centrocampo con McTominay e De Bruyne come interni. Poi le ali non mancano al Napoli comunque.
1: No, quelle no, quelle no. Poi soprattutto c'è questo
0: Poi Alisson
1: scatenato
0: comunque
1: Alisson.
0: sta facendo vedere comunque di meritarsi questa maglia. E non manca tanto. Manca secondo me un centrale difensivo, un leader proprio, perché Buongiorno da serie di infortuni che ha avuto comunque secondo me è andato indietro. E Juan Jesus, ormai Juan Jesus, però potrebbe rilanciare Beukema, per esempio, che il Napoli ha pagato caro.
1: E quest'anno non ha reso tantissimo, non ha
0: No,
1: soddisfatto
0: non ha reso
1: tantissimo.
0: tantissimo,
1: Senti, ma
0: però
1: tu.
0: giocava un altro sistema Bologna comunque.
1: Questo è vero, questo è vero. Infatti la scelta forse non è stata poi, visto anche quello che hai speso, molto convincente. Però quando tornerà un certo Neres, tra Neres ed Ellison, per poterli sfruttare entrambi, cosa si dovrebbe fare?
0: C'è una staffetta. Politano è intoccabile a Napoli. Quando sta bene, Politano è intoccabile.
1: Sì, ma poi sia Neres che Ellison si esprimono meglio a sinistra, diciamo, quindi diventa staffetta tra i due a sinistra.
0: Beh, Neres l'ha fatto diventare.
1: Sì, perché con l'Ajax giocava a destra,
0: Perché
1: se non ricordo
0: giocava sulla destra,
1: male. A
0: andava sul
1: destra.
0: fondo, ma anche nel Benfica andava sul fondo. Era un giocatore comunque
1: Sì, adesso ci mette anche nella gara
0: più
1: contro
0: da
1: il
0: assist.
1: Bologna, è andato parlo della partita vinta in Supercoppa, giocò sulla destra,
0: Sì.
1: perché è una partita
0: Beh,
1: straordinaria.
0: vabbè, ma lì era devastante. La
1: Sì.
0: Supercoppa è targata Neres
1: Sì,
0: proprio.
1: sì,
0: E
1: sì.
0: anche lì la sfortuna del Napoli, che poi dopo la Supercoppa si fa male Neres, che era il giocatore offensivo più in forma. Bisogna trovare un playmaker, secondo me, per Sarri. A livello difensivo non lo so. Poi il portiere, penso che ci possiamo anche fare delle domande sul portiere. A me Milinkovic-Savic. Come portiere, in quanto a parata, a parte i rigori,
1: Non ti convince.
0: non mi convince del tutto. Meret, secondo me, è più efficiente.
1: Addirittura, pensa che a Napoli vorrebbero invece Milinkovic titolare e Meret in partenza, però questo
0: È
1: su.
0: più freddo, è più freddo. Forse è un profilo meno mediatico, è meno stilizzato, no? Con una barba, eccetera. Però Milinkovic ha fatto parecchi errori quest'anno, comunque.
1: Secondo me sì, ti dico la verità, alla fine dei conti secondo me sì. Detto questo, Alen, domani presenteremo invece la finale di Coppa Italia, quella tra Inter e Lazio, e poi capiremo se magari sarà la resa dei conti poi finale tra Lotito e Sarri per capire se si avvicinerà Sarri effettivamente al Napoli oppure no. Ma parleremo soprattutto dell'aspetto tecnico presentando la sfida e poi andandola a commentare. Intanto ti ringrazio, grazie ad
0: Va bene,
1: Alen Balneghi.
0: ciao,
1: Ciao
0: ciao,
1: Alen, ciao.
0: ciao.
1: Sta per partire Maracanã, è tutto pronto. Allora, grazie a Giorgio Solani e
0: Mangia il pollo con le mani.
1: grazie a tutti quanti voi. Ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

Cari amici del TMU News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti contributi che vi proporremo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo della lotta Champions che cattura l'attenzione di tutti, perché sono davvero tante le squadre in lotta per entrare in questa competizione. E allora, dicevo, delle interviste, iniziamo con le parole di Angelo Di Livio, con cui abbiamo dato uno sguardo approfondito al campionato. Eccolo. Angelo, diventa sempre più interessante la lotta Champions anche in virtù degli ultimi risultati, il clamoroso tonfo del Milan, la Roma che vince in extremis con

0: con il Parma, la Juventus in questo momento ha un punto in più della Roma, però comunque tutto aperto.
1: Sì, tutto aperto. Io credo che le maggior possibilità le ha la Juventus, che ha veramente due partite difficili, perché alla Fiorentina, è vero che questa Fiorentina comunque si è salvata, ha due derby, diciamo così. Il Milan è, secondo me, è la grande delusione, perché dopo un girone di andata fatto in una certa maniera si ritrova in un momento psicologico e fisico veramente molto imbarazzante. Quindi secondo me il Milan se la giocherà con la Roma, che è in grande, grande euforia, perché anche la vittoria di ieri a Parma in quella maniera, secondo me, porta grande entusiasmo.
0: Ecco, il derby, come te lo immagini oggi? Dipenderà anche da quello che succederà nella finale di Coppa Italia, tra l'altro?
1: Sì, dipenderà molto da quello che farà la Lazio in Coppa Italia. Però poi è chiaro che il derby qui a Roma è molto sentito. Però dipende molto dalla Lazio, che spenderà molte energie. Spenderà molte energie.
0: E tornando al Milan, secondo te questa crisi deriva dal fatto che nel momento in cui ha perso le speranze di scudetto può aver mollato?
1: Però mollare così mi sembra un po' eccessivo. È chiaro che non era forse una squadra da vincere lo scudetto, però neanche rischiare il quarto posto. Secondo me stanno buttando via veramente una stagione che per metà è stata bella. Il Milan è stato un bel Milan. Ci sono dei giocatori che sono inguardabili, cioè Leao ancora non ho capito quello che vuole fare da grande, poi diventa difficile anche per un allenatore, perché poi sto leggendo critiche a Massimiliano Allegri, però la responsabilità secondo me è dei giocatori che non stanno facendo più quello che hanno fatto all'inizio.
0: Sì, poi ha dovuto convivere anche con il problema del gol del Milan, non ha mai trovato un attaccante.
1: Lì sono stati fatti degli errori, possiamo dire, perché comunque prendere dei giocatori non certi, non all'altezza della maglia, perché poi la storia del Milan è una storia veramente molto importante.
0: Voto al Como?
1: Al Como do un bel lot, 8. 8, do 8 al Como perché sanno lavorare. È certo già dell'Europa, non si sa ancora quale, però è una programmazione straordinaria e ci sorprenderanno ancora di più, vedrai, perché lì potenzialmente, caro Lorenzo, sono messi veramente molto bene. Sanno spendere, ma sanno spendere bene.
0: E Fabregas è un allenatore da big?
1: Per adesso è da Como. Per me lui non deve fare il passo più lungo, deve fare passettini alla volta, ma diventerà, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore.
0: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che, insomma...
1: No, contestazione deve essere giusta, perché sì. nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente bruttissima. Io ho detto, secondo me non ce la fanno. C'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda, non c'era niente, e quindi voglio fare complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca. Si sono salvati, è vero, non hanno giocato un calcio straordinario ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati. Questa era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare, ma non si deve ripetere più una stagione così, mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io, poteva essere settima, ottava tranquillamente.
0: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita.
1: Sì, secondo me bisogna, sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paratici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna... Ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina, uno su tutti secondo me è Fagioli. Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
0: Ecco, non dovesse essere confermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche De Rossi, si parla anche di una pista straniera?
1: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutte e due allo stesso livello perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi. Io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, però è un allenatore che a me fa impazzire.
0: Ken sì, Ken no per la prossima stagione?
1: Ken no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto anche con qualche infortunio, stringere i denti, e invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
0: Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ne parlavamo anche con Angelo Di Livio, è chiaro che gli occhi su questa partita saranno in particolare anche quelli dell'Atalanta, un'Atalanta che dipende dall'esito della finale per quel che riguarda la sua partecipazione all'Europa, perché dovesse vincere l'Inter, l'Atalanta sarebbe pronta a giocarsi i preliminari della Conference, in caso contrario dovesse vincere la Lazio parteciperebbe all'Europa League e a quel punto ai preliminari della Conference ci andrebbe la sesta classificata e l'Atalanta quindi rimarrebbe fuori dall'Europa. Un po' quello che è successo l'anno scorso quando il Bologna contro il Milan vinse la Coppa Italia e a quel punto il Bologna andò in Europa League e la Fiorentina, che era arrivata sesta, fu costretta a giocarsi non l'Europa League ma i preliminari della Conference. Dicevamo sempre anche con Angelo Di Livio di questa grande lotta che si è aperta per la Champions. È chiaro che la rovinosa caduta del Milan ha riaperto i giochi, la caduta del Milan contro l'Atalanta, il 3-2 subito dai bergamaschi ha costretto il Milan a rimanere a quota 67 punti gli stessi della Roma, e le prossime partite, quelle del prossimo turno, potrebbero essere davvero molto molto importanti per questa battaglia. Ricordiamo che oltre al derby tra Roma e Lazio ci sarà la partita della Juventus con la Fiorentina, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Bologna, ma soprattutto ci sarà la partita del Napoli contro il Pisa a Pisa e poi il Genoa dovrà vedersela con il Milan. Un Genoa già salvo, così come il Pisa è già retrocesso, e quindi molte delle attenzioni saranno rivolte al derby della capitale, soprattutto a Juventus-Fiorentina, una Fiorentina che è già salva matematicamente, che affronta una Juventus che in questo momento ha dimostrato di non essere in grandissima condizione, sia pur reduce comunque dalla vittoria contro il Lecce, vittoria preziosa. Una Juventus che ha un calendario particolare, perché dopo la Fiorentina dovrà affrontare nell'ultima giornata di campionato il derby con il Torino, mentre il Milan dovrà vedersela all'ultima giornata con il Cagliari e invece il Napoli dovrà vedersela con l'Udinese, la Roma con il Verona. Una Roma che in questo momento sembra essere davvero entusiasta dopo la vittoria che ha ottenuto contro il Parma in extremis, una Roma che perdeva 2-1 quando mancavano praticamente 5 minuti al termine della partita, è riuscita con la zampata di Rensch e poi il rigore trasformato da Malen a ottenere 3 punti preziosissimi, e quindi, ecco, dal punto di vista del morale potrebbe avere davvero una spinta in più rispetto ad un Milan che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto è sembrato probabilmente perdere anche tante delle sue motivazioni, perdere tante delle sue convinzioni, e quindi dovrà essere bravo, abile, Allegri in questa settimana a lavorare sul punto di vista psicologico dei suoi giocatori, nella testa dei propri calciatori. Dovrà entrare il tecnico toscano per cercare di risollevare la squadra in modo tale che non perda questa grande occasione che si era creata di poter entrare tra le prime quattro del campionato. Insomma, sembrava ad un certo punto, poche settimane fa, quasi scontato che il Milan partecipasse alla prossima Champions League, e invece il rendimento davvero negativo di tanti calciatori ha fatto sì che la situazione precipitasse. Ci sono ancora naturalmente grandi speranze per il Milan di entrare in Champions, però è chiaro che ci si aspetta una risposta diversa da parte dei calciatori su tutti i Leao, che comunque sembra davvero aver terminato, comunque insomma sembra essere davvero ai titoli di coda la sua avventura con il Milan. Ad ogni occasione è stato sollecitato, ci si aspettava una grande risposta da parte del portoghese che non è mai arrivata, e quindi insomma anche la pazienza dei tifosi dei rossoneri nei suoi confronti sembra essere terminata, così come ci sono tanti altri capitoli aperti per quel che riguarda il Milan, che riguardano la dirigenza, insomma tanti che chiedono un riassetto societario. Vedremo che cosa succederà, nel frattempo vedremo anche se effettivamente ci potrà essere una scossa positiva dopo questa sconfitta clamorosa casalinga contro l'Atalanta. Per quanto riguarda poi la finale di Coppa Italia di domani, come detto, la Lazio si reduce da una sconfitta pesante contro l'Inter in campionato, però domani si riazzera tutto e la Lazio potrebbe avere anche la possibilità di ridare un senso ad una stagione fin qui estremamente grigia, una situazione molto difficile quella che ha dovuto portare avanti Sarri con i suoi giocatori, anche la grande lontananza del tifo nei confronti della squadra, non tanto per il comportamento dei giocatori quanto proprio per un preciso segnale che voleva essere dato nei confronti della proprietà, nei confronti in particolare del presidente Lotito. Dunque una squadra, quella di Sarri, che certamente giocherà con una carica speciale questa partita per poter anche guadagnarsi la promozione, la qualificazione all'Europa League. Ma torniamo adesso alle interviste, e abbiamo detto dell'Atalanta, abbiamo detto di come l'Atalanta guarderà con occhi speciali la partita di domani tra Inter e Lazio. Ha parlato anche di possibili novità all'interno della società l'amministratore delegato Percassi, e quindi sentiamo che cosa ha detto anche su un'eventuale nuova figura. Si parla tanto di Giuntoli come nuovo direttore generale del club bergamasco.
2: Ma io ho la fortuna di lavorare costantemente tutti i giorni con tutti i direttori sportivi che hanno questi anni sono stati all'Atalanta, con Tony D'Amico, che io considero un grandissimo professionista, ho un grande rapporto. Stiamo facendo delle riflessioni, però io posso solo dire che qualora Tony dovesse uscire, l'Atalanta cercherà ovviamente di farsi trovare pronta con un sostituto all'altezza, e ovviamente per quello che eventualmente ha fatto posso solo che ringraziarlo, perché è un grande dirigente, sicuramente è un dirigente che approderà in qualche squadra a far bene come ha fatto l'Atalanta, perché da quando è arrivato lui, comunque siamo arrivati in questi 4 anni con lui, quinti, quarti, terzi, quest'anno settimi, quindi diciamo ha fatto un lavoro straordinario, e la famiglia, tutto il mondo Atalanta lo ringrazia qualora appunto dovesse uscire.
0: A margine del premio Di Marzio è invece tornato a parlare Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma. Ranieri che ha toccato vari argomenti, sentiamo le sue parole.
3: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
4: Sì, incredibile. Andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni. E dispiace. Prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League. E vederli in Serie C, insomma, mi dispiace molto. Mi penso bene sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato, perché la Sampdoria stava in brutte acque e ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito e sono contento, perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
0: Altre considerazioni interessanti adesso, quelle di un grande ex dell'Inter e della Lazio, Goran Pandev.
5: Ma ha fatto un grandissimo lavoro, perché non era facile. La squadra dell'anno scorso, che non ha vinto niente, l'ha ripreso un momento molto difficile, però è stato bravo, sono felice per lui. E lui ha fatto la gavetta, ha fatto il settore giovanile di Inter, si è fatto 6 mesi a Parma, e se Inter è creduto in lui, ha fatto bene, l'ha dimostrato il primo anno, e speriamo che si ripeta nei prossimi anni.
3: Poi la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter tra l'altro, quindi è una partita che può per l'Inter rappresentare la doppietta, la Lazio chiaramente ci tiene, no, a salvare un po' la stagione.
5: Ma sicuramente sì, una partita è una finale, sicuramente Inter è favorita, l'ho dimostrato anche l'altra sera, è la squadra più forte d'Italia secondo me, e gli dicono anche i risultati, però in finale sempre una partita. Lazio ha fatto un campionato non buono, cioè, con tante difficoltà, però penso che questa è la partita giusta di provare di vincere, di uscire proprio perché Lazio merita di stare là.
0: Parliamo adesso anche di mercato attaccanti, e ci concentriamo su Dusan Vlahovic. Come leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, non ha ancora accettato il rinnovo con la Juventus. Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti da parte di club importanti, in particolare del Bayern Monaco, tanto che c'è stato un incontro preliminare tra i bavaresi e il padre del calciatore, che sta trattando il prolungamento anche con i bianconeri. Jackson non verrà riscattato ed è stato proposto anche a club italiani come la stessa Juventus e alla Milan, mentre il futuro di Harry Kane verrà ufficializzato soltanto dopo la sfida contro lo Stoccarda, cioè dopo la finale di Coppa di Germania, che potrebbe ufficializzare il double del Bayern. Il centravanti inglese ha solo un anno di contratto e potrebbe scegliere di salutare per una nuova avventura che potrebbe essere in Spagna, con Real Madrid e Barcellona interessati, sulla scia di quanto successo con Robert Lewandowski. Vlahovic però ha sul tavolo il possibile rinnovo con la Juventus, un biennale con opzione o triennale da 7 milioni di euro più un bonus intorno ai 4 milioni. Nonostante l'ottimismo che serpeggiava, ecco che il serbo non ha ancora sciolto le riserve. Il rischio è che la Juventus possa rimanere con il cerino in mano senza attaccanti, considerando che Openda e David andranno via. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla e vi terrà compagnia fino alle 18 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C. Siamo alla vigilia delle gare dei playoff, il primo turno della fase nazionale, le gare di ritorno. Oggi tanta carne al fuoco, perché la Ternana, tutto il caos intorno alla Ternana che purtroppo è di fatto è fallita e quindi dovrà ripartire dalle categorie inferiori, ma ne parleremo soprattutto nella seconda parte di trasmissione quando ci collegheremo con i nostri amici di tuttoc.com. Noi adesso ci proiettiamo al futuro perché andiamo già alla prossima stagione di Serie C con tante neopromosse che arrivano dalla Serie D. Una di queste è la Folgore Caratese. Noi oggi abbiamo il piacere di avere qui in diretta il tecnico che ha guidato proprio la Folgore alla promozione in Serie C, Nicola Belmonte. Salve mister!
2: Buonasera a tutti.
1: Intanto mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, io riavvolgerei un attimo il nastro. Intanto complimenti ovviamente per la promozione. Che stagione è stata? Quanto è stato difficile? Perché vincere in Serie D è davvero, davvero difficile.
2: È stata sicuramente una stagione esaltante dove in corso d'opera sono cambiati, diciamo, gli obiettivi, perché onestamente non eravamo partiti per vincere il campionato, però dopo una partenza sprint il presidente, diciamo, che si è cambiato un po', ha mirato a qualcosa di diverso, ha fatto degli acquisti importanti, ci ha messo nelle condizioni di poter coltivare questo sogno e alla fine, come dicevo prima, è stata una cavalcata importante, bella, emozionante, anche tanto difficile, perché non è mai facile vincere. Soprattutto il discorso è che avendo vinto con tanti punti di vantaggio, essendo arrivati a 4 giornate alla fine con 11 punti, te la sei goduta un po' meno e sembrava tutto scontato e tutto normale, ma in realtà dietro c'è, secondo me, un grande lavoro da parte della società, dello staff, dei ragazzi soprattutto, quindi è stata veramente un'annata emozionante.
1: E fra l'altro, mister, lo diceva lei, anche acquisti importanti per la categoria. Ora vado a simpatia perché lo conosco, ma un giocatore come Tremolada in Serie D fa la differenza, e come se fa la differenza.
2: Sì, si è dimostrato quello che pensavamo tutti, ovvero un professionista sia a livello umano che in campo. Luca, insieme a Luca Caldirola, sono arrivati, mi pare, alla terza, certo, giornata. E poi abbiamo perso Caldirola al girone d'andata, ha fatto 11 partite con noi, poi giustamente ha fatto le sue scelte, giusto o sbagliate che siano, andato via ed è stato rimpiazzato con altri giocatori altrettanto validi. Però tornando a Luca Tremolada, quello che dicevo prima è non lo scopro di certo, io stiamo parlando di un professionista esemplare dentro e fuori dal campo, quindi sicuramente ci ha dato una grossa mano a 360 gradi, ecco.
1: Mister, ci racconta un po' com'è la società, l'ambiente Folgore Caratese, per chi ci sta ascoltando e per chi ci sta guardando ora sul 61, canale 61 del digitale terrestre.
2: È una società molto molto giovane, con interpreti molto giovani, presidente mira sempre su profili appunto giovani, una società come posso dire molto molto ambiziosa. Senza fare mai troppo il passo più lungo della gamba, è una società che rispetta tutto e tutti, perché prima ho sentito che si parlava un po' della Ternana, quindi è una società che non fa mai il passo più lungo della gamba, quindi Giusto. È una società giovane, una società ambiziosa. Per noi ci affacciamo per la prima volta a un campionato professionistico, sia a livello di società che anche come staff, quindi sarà sicuramente molto molto stimolante per noi tutti.
1: Ecco mister, passaggio dalla Serie D alla Serie C può essere ovviamente complicato, ma abbiamo visto anche nel corso degli anni, ma anche abbiamo l'esempio recente del Ravenna, che con una squadra costruita con una base solida e con i giusti innesti si può far bene fin da subito. Ecco, le chiedo, la Folgore quanto ha bisogno di essere rinforzata per poter competere fin da subito in Serie C?
2: Ma il nostro obiettivo è proprio quello, cercare di mantenere, diciamo, lo zoccolo duro della squadra per poi mettere dentro qualche innesto importante, ma non a livello di nomi o per fare numero, ma gente che possa venire qui e darci una mano a determinare. Quindi il nostro obiettivo è quello di mantenere quello zoccolo duro che dicevo prima e mettere dentro qualche innesto. Poi, come dicevo prima, per noi è un campionato nuovo, arriviamo con tutto l'unità del mondo, ma sappiamo bene che poi alla fine, come dicevo prima, siamo ambiziosi, siamo sognatori, però si va con i piedi per terra e con tutta l'unità del mondo ci affacciamo anche noi a questo nuovo campionato.
1: Ecco mister, prima di salutarla e ringraziarla, ovviamente le faccio le ultime due domande. La prima è sul presidente Michele Criscitiello. Ce lo racconta un po' da presidente, perché io anche qui in redazione siamo stati abituati tanto a averlo come direttore, ma in questa veste di presidente di club calcistico, ce lo racconta un po'?
2: Ma posso dire che è una persona, è un passionale, ha un amore smisurato per la Folgore. Uno che ti mette sempre, lasciatemi passare il termine, sotto pressione in senso positivo, perché poi ognuno vede quel che vuol vedere dalle situazioni, no? Quindi per me è uno che certo, ci tiene sempre di sotto pressione, ci stimola a fare sempre meglio, è un ambizioso, è un sognatore anche lui, è giovane anche lui, però la parola che mi viene da dire per, diciamo, che lo rappresenta meglio è proprio quello che ho detto all'inizio, un passionale, un amore smisurato per la Folgore.
1: Mister, l'ultima domanda, vado un po' fuori tema, non troppo, perché il rischio che l'anno prossimo, pur in gironi diversi, possa ritrovarsi anche il Bari, la sua ex squadra, che dovrà affrontare il play-out in Serie B. Le chiedo come vede il Bari per questo play-out, la stagione complicata del Bari?
2: Sicuramente è stata una stagione complicata, però tutte le carte in regola per uscirne alla grande, perché stiamo parlando di una piazza che non merita, secondo me, neanche la Serie B. Stiamo parlando di una piazza, sì, non la scopro io, una grandissima piazza, quindi io spero con tutto il cuore che il Bari possa mantenere la categoria. Non me ne vogliano gli altri tifosi della squadra avversaria, ma è il mio passato, io sono molto legato a Bari, quindi sicuramente farò tifo per il Bari.
1: Mister, ultima curiosità, lei ha contratto fino al 2027, giusto? Quindi è confermato per la panchina in Serie C?
2: Dovrebbe essere così. Sì, dai, diciamo okay, che abbiamo già parlato con il presidente, non dovrebbero esserci problemi. Però,
1: allora, mister, le faccio... certo, allora le faccio in bocca al lupo e speriamo di risentirci presto, perché ovviamente con le porte, con la Serie C, le porte di A Tutta C sono sempre aperte, mister.
2: Grazie mille, viva il lupo, speriamo di risentirci
1: grazie
2: presto.
1: Mille, grazie a voi. Mille mister, un abbraccio. Salutiamo e ringraziamo mister Nicola Belmonte, tecnico della Folgore Caratese, una delle tante new entry della Serie C in vista del prossimo anno. Ci sono tante squadre interessanti che hanno vinto il proprio girone in Serie D. È sempre difficile vincere in Serie D, ne sanno qualcosa club come il Treviso, che è tornato promosso quest'anno dopo una lunghissima assenza dai professionisti. Insomma, ci sono tante squadre che purtroppo dopo la retrocessione fra i dilettanti fanno molta molta fatica a tornare fra i professionisti, perché come dicevamo in Serie D ne vince una, viene promossa la prima e poi le altre fanno il playoff, che tecnicamente serve a poco. Bisogna vedere con la questione di ammissioni, ripescaggi, eccetera, eccetera, eccetera, che con i regolamenti che cambiano ogni anno. A proposito, con la Ternana fuori, vedremo, ci sarà sicuramente la riammissione di una delle retrocesse in Serie C. Ovviamente la precedenza ce l'hanno Bra e Torres, che stanno disputando il play-out. Andiamo avanti, perché come dicevamo siamo alla vigilia delle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale. Domani le gare, 3 gare alle 20, Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Casarano. Lecco Pianese e Ravenna Cittadella, le gare d'andata erano terminate in parità. Il Renate invece si era imposto 2-0 in casa del Casarano e quindi parte con un discreto vantaggio. Alle 20.45 Salernitana Casertana, la squadra di Cosmi aveva vinto 3-2 e la gara d'andata proprio in casa della Casertana, vinceva 3-0. Poi nei minuti finali la Casertana ha riaperto di fatto i giochi per il passaggio del turno segnando 2 reti, quindi domani sera la sfida delle Arechi sarà tutta da vivere. Forse la squadra che ha più chance, diciamo, di passare il turno è il Potenza, che giocherà in casa con il Campobasso, forte del 3-0 della gara d'andata. Questa gara si giocherà alle 21. Allora, chiedo alla regia di preparare il primo file, perché come dicevamo siamo alla vigilia delle gare dei playoff, la fase, le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale. Andiamo a sentirci le parole di mister Iori, tecnico del Cittadella, che domani sfiderà il Ravenna. L'andata è terminata con uno spettacolare 2-2.
3: Buongiorno mister, Simone Parai, Gazzettino. Ecco, appena finito l'allenamento di rifinitura, e ci dici come sta la squadra. Grazie.
4: Buongiorno, la squadra sta come ha finito, nel senso che abbiamo ancora quei 3 giocatori che valuteremo fino all'ultimo, perché hanno quei fastidi che si portano dietro, e valuteremo fino all'ultimo se sono a disposizione o meno. Il resto della squadra è quella dell'ultima volta.
5: Ciao Manuel, Diego Ziglio Mattino di Padova. Domanda larga, prendila come vuoi tu. Cosa ti dice la sfida dell'andata?
4: Mi dice che abbiamo fatto una partita in cui l'avevamo messa nel piano che volevamo e abbiamo fatto delle ottime cose, e che quella di ritorno è aperta. E quindi sicuramente, per come si era messo, è normale che, essendo andato in vantaggio così, gli ultimi 9 minuti ci hanno detto che abbiamo subito questi 2 gol e che dovremo andare a fare una partita. Ma da una parte andare là con un solo risultato non ci dà altro che provare a fare una partita in cui dobbiamo andare per forza a vincere.
6: Buongiorno mister, Carlo Cecino del Corriere del Veneto. Stando su questo tema del fatto che c'è solo un risultato su 3, come si approccia la partita? Cambia tanto rispetto magari all'andato, alle partite qua in casa? Quanto vi influenza?
4: Ma influenza semplicemente che non abbiamo niente da perdere in questo momento, nel senso che dobbiamo fare una vittoria e dobbiamo sapere di andare di là a Ravenna facendo una partita. Sì, che dobbiamo vincerla, però dobbiamo essere bravi a capire il come e saper gestire bene i momenti della gara, cosa che magari negli ultimi 10 minuti qua in casa non l'abbiamo fatto.
3: Ecco, tra le altre cose, incassando gol evitabilissimi, cioè, si potevano tranquillamente, insomma, evitare. Ecco, sei
4: sì,
3: tornato
4: sicuramente
3: sul
4: il
3: punto.
4: Rigore. Gabri arriva su una corsa forte, se rallenta un attimo prima, lo indirizza, non si fa portare dentro, poi è stato un po' ingenuo è stato anche furbo Donati nel fermarsi un po', inarcare, tirare indietro i piedi, però è normale che in una situazione del genere poi si va a creare il contatto. Però è arrivato Gabri, è arrivato tanto forte che se rallenta un attimo prima magari lo porta fuori sull'esterno, che è quello che avrebbe dovuto fare, non avremmo concesso il rigore. Il primo gol sul cross, la prima palla rimane lì, D'Alessio rimane un po' staccato da Bani, poi c'è Redolfi che pensa di poterla prendere, fa una mezza finta Maniero, quindi Maniero perde un tempo. Chiaro che sono 2 gol che potevamo evitare, è anche vero che per 81 minuti la squadra passi dall'essere perfetto a magari subire questa rimonta che ti porta a giocarti tutto là.
5: In quei 10 minuti lì, che appunto sono stati quelli pesanti, quanto c'è di, dell'aspetto mentale della squadra che sul 2-1 è andata un po' in bambola, e quanto fisico, perché comunque comincia magari a sentirsi?
4: Secondo me c'è un mix di cose, perché comunque è la terza partita, era la terza partita con tanti giocatori che hanno giocato quasi tutti i 90 minuti, in queste partite qua basta 10 centimetri in meno che non accorci, ti mettono un cross, poi può succedere di tutto in aria, no? Però c'è anche il fatto che mentalmente dopo il primo gol 2-1 era un risultato ottimo ancora, e abbiamo pagato comunque un'ingenuità in una situazione in cui comunque il Ravenna ti ha schiacciato.
6: Mi stai parlando dei recuperi a livello fisico, ci sono tanti giocatori che sono ancora un po' acciaccati oltre a quelli che sappiamo, oppure come stanno proseguendo?
4: Cioè, sono giocatori che recuperano un po' più velocemente e altri che hanno bisogno di qualche giorno in più per recuperare. È normale, abbiamo avuto un dispendio di energie fisiche ma anche mentali, perché vai sopra 2-0, la pareggi 2-2, c'è anche questo lato da mettere in conto. Ai ragazzi gli è stato detto che comunque alla fine i playoff contano sì le gambe, ma conta tanto la testa, quindi la testa deve essere pulita per domani.
3: Ecco, che Ravenna ti aspetti? Una gara più attendista oppure?
4: No, Ravenna è una squadra che, come avete visto qua, è venuta anche qua a giocare, farà la partita che deve, e noi faremo la nostra partita, quello che avevamo pensato in preparazione alla gara d'andata è successo, e vedremo cosa succederà nella gara di ritorno. Noi sapremo che dovremo fare qualcosa in più, perché sappiamo dobbiamo vincere.
5: Una delle cose che ha colpito del Ravenna è la fisicità debordante in molti elementi. In questo senso qua, quante possibilità hai di magari recuperare Amatucci, Pavan, spostarlo in mediana, non so, può essere una soluzione per far fronte a questo?
4: Valutiamo fino all'ultimo, perché no, ad oggi non sappiamo se possiamo utilizzarli o meno, perché non sembra, ma 24 ore ancora di più di 24 ore alla partita può essere un qualcosa che ti fa recuperare qualche giocatore o meno.
6: Guardando i numeri, il Ravenna non perde in casa da ottobre, quindi ti chiedo domani qual è l'ingrediente fondamentale per fare, non so se hai preso un termine esagerato, però comunque per portare a casa la qualificazione, cos'è che non deve mancare domani?
4: La personalità, coraggio e rimanere lucidi, equilibrati comunque nel modo di essere, di stare in campo, ma con grande personalità, con grande coraggio, cercando di colpire la Ravenna magari in situazioni.
5: Ah, volevo chiederti proprio quello che bene o male ti ha chiesto Carlo, perché all'andata avevi detto che la chiave erano coraggio sì, ma anche appunto lucidità. Il copione potrebbe essere comunque lo stesso, nel senso che attaccare Spavaldi perché devi vincere per forza ti espone anche a rischi magari.
4: Ma la partita dura 90 e passa minuti, non è detto che la vinci subito, non è detto che o magari che la vinci al 90 e passa, perché comunque l'hanno dimostrato loro, 82-86, e hanno rischiato pure di fare il 3-2 al 92esimo, quindi le partite possono durare 97 minuti e tu puoi far gol al 97esimo, non è detto che devi farlo al quinto. Chiaro che devi fare una partita sì equilibrata, ma sapendo che devi fare qualcosa in più.
3: Bene, grazie mister, buona trasferta.
1: E queste erano le parole di mister Iori, tecnico del Cittadella, una squadra che a inizio anno avevamo dato come possibile contendente al titolo nel girone A insieme al Vicenza. Così non è stato, anzi il Vicenza ha fatto un campionato decisamente a parte, ha un po' deluso il Cittadella soprattutto nella prima parte di campionato, poi c'è stata una grande rimonta, una fase di assestamento che ha concluso poi con il Cittadella che arrivato a giocarsi la promozione in Serie B tramite i playoff. L'andata è uno spettacolare 2-2, avanti 2-0 il Cittadella, il Ravenna ha pareggiato poi segnando due gol nei minuti finali, insomma anche qui una bella rimonta come quella della Casertana contro la Salernitana che perdeva 3-0, anche lì due gol, riaperto un po' i giochi, ovviamente Ravenna con queste due reti adesso ha due risultati su tre a disposizione per passare il turno. La Casertana dovrà sicuramente vincere, dovrà segnare un gol innanzitutto per cercare poi di portare avanti la partita. Ricordiamo le sfide di domani sera del primo turno della fase nazionale dei playoff, le gare di ritorno alle 20 Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Casarano, 20:45 Salernitana Casertana, 21 Potenza Campobasso. Torniamo all'attualità, perché l'attualità di oggi è tristemente legata al destino della Ternana, perché di fatto oggi la Ternana è fallita. Oggi non c'è stata nessuna richiesta di partecipazione all'asta per rilevare il ramo dell'azienda. Alle ore 12 non era stata pervenuta, come dicevamo, alcuna richiesta di partecipazione all'asta, e per questo la Ternana Calcio è di fatto fallita. Anche l'avvocato Donato Di Campli, sul proprio profilo Instagram, che aveva seguito la vicenda, ha confermato dicendo: mi dispiace per come è andata a finire la vicenda della Ternana, io ci ho messo tutta la mia buona volontà, la mia esperienza e tutta la professionalità possibile, cercando fino all'ultimo di individuare una strada concreta per salvare una piazza così importante. Purtroppo successivamente non si sono create le condizioni economiche necessarie per poter chiudere questa operazione. Nel calcio, soprattutto in situazioni così complesse, la competenza da sola non basta, servono solidità, coraggio e soprattutto garanzie reali. Resta comunque la consapevolezza di aver lavorato con serietà, trasparenza e passione, senza vendere illusioni a nessuno, e questa alla fine per me conta più di tutto. Ricordiamo che nella notizia della serata di ieri che ci sarebbe stata questa cordata guidata dall'imprenditore Splendori, di fatto però poi non è stata presentata nessuna offerta formale, perché poi ci sarebbero stati enormi debiti da doversi sobbarcare in Serie C, dove le entrate sono pochissime, sarebbe diventato davvero complicato, con rischi enormi. Vedremo poi se ci sarà, ovviamente, come proseguirà il futuro della Ternana. Con tutta probabilità dovrà partire dai dilettanti, dall'eccellenza, quindi una nuova squadra, insomma un cammino lungo per i tifosi delle fere. Vado a leggere brevemente un bel pezzo che ha scritto il collega di tuttomercatoweb.com Tommaso Maschio, che ha un po' ripercorso la storia della Ternana negli ultimi anni, perché sembra passata un'eternità da quando la Ternana era in Serie B sotto la gestione Bandecchi, che nel 2023 ha dovuto passare la mano perché era candidato ed era stato eletto come sindaco di Terni, quindi le due cose non potevano coesistere. È stato un lento e triste, anzi un veloce declino, perché da allora la prima proprietà dopo la gestione Bandecchi fu quella di Nicola Guida, della sua Farma Guida, che ereditò la squadra appunto in Serie B e a fine stagione retrocesse perdendo il playout con il Bari. Fra l'altro vi ricorderete, dopo la gara d'andata sembrava che la Ternana fosse fatta per la permanenza in Serie B, il ritorno invece si impose il Bari salvandosi con la Ternana che retrocesse. Dopo quella delusione arrivò un altro passaggio di mani con l'arrivo dell'imprenditore Stefano D'Alessandro, che in Serie C lo scorso anno costruì una bella squadra guidata da Ignazio Abate, la prima esperienza da professionista su una panchina in Serie C. Ricorderete tutti poi come è andata a finire la stagione, l'esonero, l'arrivo di Liverani, la finale playoff persa ai calci di rigore, la finale di ritorno in casa del Pescara con un super Plizzari che parò tre rigori. Quella, come scrive Tommaso Maschio, fu una sorta di sliding door, perché se la Ternana avesse conquistato la promozione in Serie B ci sarebbe stata una discreta entrata nelle casse del club, probabilmente si sarebbe salvata la società, è scritta un'altra storia. L'ultima è quella, la cessione dopo l'estate scorsa, quando la famiglia d'Alessandro, il presidente Alessandro, mise in vendita di fatto la squadra, l'approdo della famiglia Rizzo, con, ricorderete, con la nomina di Claudio Rizzo come nuova presidente. Un acquisto interessato molto al progetto Stadio Clinica, che era ed è un cavallo di battaglia anche del sindaco Bandecchi. La loro gestione, però, come scrive Tommaso Maschio, è stata peggiore di quella delle precedenti. Ricorderete, c'era anche Massimo Ferrero alla conferenza stampa di presentazione, poi con l'epilogo finale, addirittura con la società che aveva messo, voleva dare il via alla liquidazione volontaria del club prima della fine del campionato, di fatto avrebbe riscritto tutta la classifica una giornata dalla fine, e sarebbe stato veramente un disastro. Fortunatamente questa cosa è stata evitata. Ora il fallimento annunciato, un'asta deserta, e 3 anni di declino, una ripartenza della Ternana probabilmente dall'eccellenza fra grandi difficoltà economiche. Una brutta pagina in questi 3 anni si è scritta con il nome della Ternana. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, restate qui con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri ovviamente che vi parla ancora al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 18, ancora 25 minuti circa per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C, e lo facciamo come sempre con i nostri amici di tuttoc.com, il portale di riferimento del network di Tutto Mercato Web dedicato al mondo della Serie C. Ritrovo con immenso piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo.
1: Ciao Daniel, buon pomeriggio agli ascoltatori e ai telespettatori.
0: Allora, togliamoci, anzi no, dai, voglio parlare di campo, voglio iniziare col campo perché ci sono i playoff, ci sarà tempo per parlare delle cose brutte che sono successe e che succedono purtroppo in Serie C. Parliamo di quelle belle, i playoff, domani il ritorno del primo turno della fase nazionale. Ci sono state tante sorprese, tanti gol soprattutto nelle gare d'andata. Domani sera dove vorresti essere? Qual è la gara che vorresti vedere, che più ti intriga?
1: Sarebbe facile dire il derby Salernitana-Casertana, anche perché il 3-2 dell'andata diciamo che lascia ancora qualche margine di speranza anche ai tifosi della Casertana. Io ti dirò, mi vedrei volentieri Ravenna-Cittadella, perché secondo me potrebbe venire fuori veramente una bella partita. Il Ravenna non mi aspettavo che partisse così bene, tra virgolette, nei playoff, perché poi, lo sappiamo, insomma, le squadre che arrivano terze, soprattutto anche quelle che arrivano seconde, la prima partita rischiano pesantemente, soprattutto quando poi trovi avversari che sono già più rodati. Cittadella è una squadra schizofrenica, l'hai detto anche tu prima nella prima parte di trasmissione. È una squadra che ci ha abituato in questa stagione ad alti clamorosi, ma bassi ancora più clamorosi, tanto che a metà campionato sembrava quasi destinata ad una doppia retrocessione. Quindi mi aspetto di tutto da quella partita. Poi sono anche due allenatori con due filosofie piuttosto diverse come approccio al mondo alla partita di calcio, quindi mi aspetto una partita spettacolare. Detto questo, finirà 0-0 molto probabilmente.
0: Non abbiamo mai beccato un pronostico da quando 2 anni più o meno di vita di questa trasmissione. Dobbiamo ancora azzeccare un pronostico, caro Matteo. Mi sbilancio, mi voglio sbilanciare. Passa il Potenza, mi sbilancio così.
1: È lì, allora i tifosi del Potenza immagino stiano facendo tutti quei gesti che normalmente si fanno in queste situazioni. Però certamente
0: a insomma trovare qui nella redazione, vi do l'indirizzo, mi potete venire a linciare poi in caso di vittoria del campo basso per 4-0. Insomma, è chiaro che succederà questo dopo che ho detto questa cosa.
1: Certamente sembra quella col pronostico abbastanza chiuso, sì. Anche perché insomma la partita d'andata, questa è veramente una sorpresa, perché che il Potenza vincesse tanto facilmente. Mi aspettavo che il Potenza potesse superare il turno, perché comunque stiamo parlando di una partita abbastanza equilibrata, però che andasse a vincere 3-0 a campo basso, evidentemente la squadra di De Giorgio si trova a suo agio con le competizioni ad eliminazione diretta, del resto sono i campioni in carica della Coppa Italia.
0: Esatto, vedremo poi come andrà, cosa succederà. Poi dal prossimo turno entreranno in gioco anche le big, le squadre che hanno chiuso al secondo posto, Union Brescia, Ascoli e Catania. Ti chiedo, fra queste tre, qual è quella secondo te che ha qualcosa in più rispetto alle avversarie?
1: Allora, l'Ascoli ha un gioco molto codificato, viene da una rimonta pazzesca, quindi anche sul piano fisico evidentemente la squadra sta molto bene, però rispetto alle altre due ha preso un po' la trambata della mancata promozione, sfumata all'ultima giornata. In realtà a pari punti sarebbe salito comunque l'Arezzo, però comunque la bocca magari ce l'aveva fatta la tifoseria, la piazza e la squadra, quindi è comunque una delusione e lì bisogna ripartire, non è semplicissimo. Però per valori, le tre rose, secondo me Brescia, Ascoli e Catania si equivalgono, quindi diciamo che i valori delle rose sono quelli. Il tifo, la piazza, anche lì più o meno diciamo si equivalgono, il Catania forse qualcosina in più, però non tantissimo rispetto ad Ascoli, perché stiamo parlando di una piazza che quando gioca al Del Duca mena forte, ecco, per usare un termine oxfordiano.
0: Sì.
1: Però ecco, l'Ascoli ha questo vantaggio o svantaggio, vedremo se la delusione la trasformeranno in carica positiva oppure in carica negativa, e in quel caso potrebbe diventare un grosso problema. Brescia e Catania hanno finito il soprattutto il Brescia ha finito il campionato praticamente a febbraio, e quindi di fatto si sta solo ed esclusivamente preparando per i playoff. L'abbiamo visto l'anno scorso con la Ternana, ecco, l'esempio che mi viene più calzante è quello della Ternana l'anno scorso, che a un
0: Vero.
1: certo punto ha mollato gli ormeggi, si è preparata solo per i playoff e in finale poi c'era arrivata ai playoff, quindi vedremo se
0: Sì,
1: queste due
0: prendendo la
1: squadre poi
0: parte ai rigori,
1: riusciranno
0: poi.
1: a mantenere. Esatto, sì. Con un'altra squadra dello stesso girone, peraltro, che anche quella aveva
0: Sì.
1: perso il campionato già da tempo.
0: Matteo, il bello l'abbiamo trattato, adesso i tasti dolenti, perché la notizia di oggi, l'ho detto anche prima della pausa, è il fallimento della Ternana. Ho letto anche il pezzo scritto da Tommaso Maschio, perché dal 2023, da quando la squadra in Serie B sotto la gestione Bandecchi, sembra passata un'eternità, ma sembra passata un'eternità anche da quella finale playoff di cui stavi parlando poco fa. Oggi, cioè alle 12, non è stata presentata alcuna offerta all'asta, e di fatto il club dovrà ripartire, presumo, dall'eccellenza. Insomma, una brutta storia, una brutta pagina del calcio si è scritta oggi.
1: Sì, da regolamento dovrebbe ripartire dall'eccellenza a meno che non si compra il titolo di qualche squadra di Serie D. Ci sono
0: Serie B,
1: interlocuzioni, da
0: certo.
1: quello che so, con l'Orvietana e la Flaminia Civita Castellana, che sono, diciamo, due realtà geograficamente abbastanza vicine, anche se Civita Castellana è un'altra provincia. La Flaminia ha già detto di no, che comunque il presidente vuole continuare con il progetto rosso-blu. L'Orvietana credo sia un filino più aperta a questi discorsi. Il problema dell'Orvietana è che deve fare i playout, credo, per salvare. Non so se sia salva ancora, quindi non mi ricordo se sono già giocati i playout di Serie D. Quindi c'è questo piccolissimo problema che, nel caso di una retrocessione in eccellenza, ripartirebbe comunque a prendersi un titolo di eccellenza. A quel
0: Esatto.
1: punto servirebbe a ben poco. Lo sliding doors dell'anno scorso, io non parlerei neanche di sliding doors sportivo, nel senso che lì, con quella finale playoff, si è determinato proprio l'esistenza in vita della Ternana, perché la Ternana
0: Sì.
1: in tutta questa stagione è stato un morto che camminava. Non ha fatto la fine del Rimini solo ed esclusivamente perché dietro c'è Bandecchi, che un giorno, al di là della sua retorica e delle sue frasi, ci dovrà spiegare il motivo di tutto quello che ha fatto per la Ternana. L'ha tenuta in piedi solo per il discorso del progetto stadio. Quindi ha
0: Sì.
1: cercato acquirenti per tenere, insomma, per portare avanti il discorso del progetto stadio clinica, perché poi ricordiamolo che non è un progetto stadio, è un progetto stadio clinica, che è quella che interessa a Bandecchi. Però di fatto è sempre stato Bandecchi a muovere i fili da quando l'ha lasciata, perché non si capisce il
0: Sì.
1: motivo per cui personaggi più o meno squinternati, con tutto il rispetto per la famiglia d'Alessandro, per Guida e adesso per Irizzo, si siano imbarcati in una situazione di fatto senza speranza, senza avere nulla in cambio e con questi esiti. Quindi dovrebbe essere Bandecchi a spiegarci qualche cosa in più sulla Ternana, ma insomma, per chi conosce un po' Bandecchi, aspettarsi un'ammissione di responsabilità e un bagno di
0: No,
1: realtà, penso
0: quello
1: che sia
0: no.
1: abbastanza improbabile, piuttosto utopistica come cosa.
0: Fra l'altro stavo ripensando, prima ne parlavo anche in redazione con i colleghi, chi l'avrebbe mai detto che quando c'è stata la conferenza stampa di presentazione in cui insieme alla presidente Rizzo c'era anche Massimo Ferrero, chi l'avrebbe mai detto che poi la Ternana sarebbe finita in queste condizioni? No? Facciamo
1: Sì, strano
0: per
1: perché insomma,
0: ironia,
1: personaggi
0: ovviamente.
1: così specchiati nel mondo del calcio difficilmente ti
0: Esatto.
1: fanno fare dei retropensieri, ecco, è vero, sì, sono assolutamente d'accordo con
0: Esatto.
1: te.
0: No, incredibile, incredibile. Dispiace ovviamente per gli amici tifosi della Ternana, tanti colleghi che sono intervenuti qui spesso da noi per parlare di quello che succedeva in campo, e purtroppo sono dovuto intervenire spesso anche per parlare di quello che succedeva fuori dal campo, perché negli ultimi 3 anni ne sono successe di tutti i colori. Chiudo, Matteo, prima di di salutarti ovviamente un'altra realtà che ci sta molto a cuore, è quella del Trapani, perché il Trapani, presidente Valerio Antonini, non ha nessuna intenzione di mollare. Io voglio spezzare una lancia a favore del presidente, perché come sai sono sempre stato molto critico, no, nei confronti della gestione di quest'anno, soprattutto del Trapani da parte del presidente Valerio Antonini,
1: E mi domando il perché,
0: riferendomi a
1: tra
0: quel.
1: l'altro.
0: Chissà perché no, però la questione, quella che è uscita ieri, notizia è uscita ieri riguarda Cellino, che di fatto per la questione dei sostituti d'imposta fu raggirato, è la stessa situazione di fatto che ha penalizzato poi i sostituti d'imposta il Trapani lo scorso anno. Quindi mi viene da pensare che

0: ho forti dubbi che questa sentenza di ieri possa in qualche modo ribaltare tutto, anche perché se dovesse effettivamente ribaltare tutto, si ribalterebbe anche la storia del Brescia, perché al di là del trauma c'è
1: Esatto.
0: Cellino che è stato raggirato per primo, quindi in quel caso dovremmo riparlare addirittura del playout di Serie B dell'anno scorso, con tutto quello che ne consegue.
1: Che è quello che è successo poi.
0: Che la giustizia sportiva possa ammettere una cosa del genere, probabilmente la giustizia civile, non lo so se qualcosa farà in termini risarcitori, che la giustizia sportiva cambi due
1: No,
0: campionati
1: c'è.
0: e la storia di una, di, anzi di due società a questo punto, francamente la vedo abbastanza improbabile. Fermo restando che il fatto che siano stati raggirati non implica che poi vengano restituiti i punti o che vengano risarciti e
1: No,
0: tutto il
1: no,
0: resto.
1: certo.
0: Cioè, siamo ancora in una fase di, non di alto, di alto mare, proprio di altissimo mare, siamo nel pieno oceano ancora. Quindi capisco che Antonini ci si sta tuffando dentro con tutte le scarpe, però credo che la situazione sia ancora molto molto lunga e dubito che possa uscirne fuori in maniera positiva qualcosa per il Trapani.
1: Ma io ormai non mi sorprendo più di nulla, caro Matteo. Ne parlavamo ieri proprio qui in diretta col collega di Tutto C, Giuseppe Lenoci. Abbiamo parlato di questo, ma poi potremmo parlare del caos arbitri, del Siracusa, di altre squadre. Insomma, in Serie B la Juve Stabia. Sai quante cose ci abbiamo da parlare? E non ci possiamo neanche consolare con l'Italia al Mondiale, perché purtroppo non ci andremo neanche questa volta, caro Matteo. Ho voluto girare un po' il coltello nella piaga, perché bisogna ricordare. Ogni tanto, per il terzo anno, per il terzo mondiale consecutivo non ci sarà l'Italia, e questo non ci consoleremo guardando l'Italia al mondiale. Ci consoleremo guardando i mondiali, certo, però con l'Italia forse sarebbe stato un pochino meglio. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Grazie Daniel, buon lavoro e buona serata.
1: Ringraziamo Matteo Ferri, collega amico di TuttoC.com. Andiamo avanti, torniamo a parlare dei playoff di Serie C, chi sarà la quarta squadra ad essere promossa domani, le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale. Andiamo a sentire le parole di mister Birindelli, il tecnico della Pianese, una delle sorprese più belle di questa stagione e di questi playoff. Andiamo a sentire le sue parole prima della sfida con il Lecco. L'andata è terminata in parità 1-1.
2: Birindelli, alla vigilia del confronto gara di ritorno playoff fase nazionale tra Lecco e Pianese, mister, si ritorna in campo subito dopo 90 minuti intensi come quelli disputati domenica al Comunale. Ti domando, insomma, le condizioni, insomma, in cui si gioca questa partita sono più o meno simili a quelle che vi avevano visto alla vigilia della partita contro la Juventus Next Gen. Alla Pianese servirà solo una vittoria per avanzare. Ecco, che momento è, che emozioni state vivendo alla vigilia di questo importante confronto?
3: Ma innanzitutto emozioni sono tantissime, sono positive e sono quelle sensazioni che ti fanno anche sentire meno la fatica, perché quando ti giochi qualcosa di così importante e queste partite con squadre forti con le quali hai la possibilità di confrontarti per raggiungere il sogno, il nostro sogno. La cosa ti gratifica e ti ripeto, per noi è qualcosa di straordinario che qualche mese fa era impensabile, ecco, che potesse accadere. Però, come dico ai ragazzi, come ho sempre detto, i sogni vanno coltivati. E loro stanno continuando a coltivarli nel quotidiano. Sappiamo che sarà una partita difficilissima dove ci sarà anche una gestione delle energie perché veniamo da una partita, quella di domenica, dove abbiamo speso tanto. Però, ripeto, è una partita che va giocata con un risultato solo. Loro hanno un grande vantaggio, però noi andiamo con la stessa spensieratezza e mi piacerebbe vedere la convinzione che i ragazzi hanno messo nella seconda parte della partita, perché nel primo tempo, secondo me, abbiamo un po' sofferto, ecco, questa partita a livello anche emotivo, anche di gestione di alcune situazioni in campo, e i ragazzi erano un po' contratti. Ci sta, è normale, però credo che anche questa partita sia servita di esperienza nel percorso di crescita che tanti di

0: loro devono fare e stanno facendo, e quindi con la serenità e quella voglia di non uscire dal campo con dei rimpianti. Ecco, questa è l'unica cosa che chiedo ai ragazzi, e sono sicuro che ci metteranno tutto l'impegno come hanno sempre fatto.
1: L'Eco vi aspetterà anche un ambiente infuocato, insomma, con tutto lo stadio, insomma, alla caccia del passaggio del turno. E ecco, ti chiedo invece per quanto riguarda l'avversario, lo conoscete magari meglio dopo averlo affrontato, lo stesso si potrà dire per loro. Che cosa servirà, ecco, per uscire dal Rigamonti-Ceppi con un risultato positivo?
0: Servirà tutte le energie possibili che abbiamo, noi dello staff, per dare supporto, per essere lì pronti a correggere o a fare qualcosa se ci sarà bisogno, dargli una mano, dargli delle indicazioni se ci sarà bisogno, sopportarli se ci sarà bisogno, e poi una volta che loro avranno messo tutto, come andrà, andrà, entreremo nello spogliatoio, ci saluteremo, saluteremo l'avversario se è stato più bravo. Se saremo stati più bravi, entreremo e gioiremo come abbiamo sempre fatto, altrimenti ci guarderemo in faccia, ci abbracceremo, perché al di là di tutto questi ragazzi hanno fatto qualcosa che è andato oltre ogni cosa, perché ripeto, viverci nel quotidiano si capisce tante, tante cose, che a volte il valore umano va oltre l'aspetto sportivo, e loro quest'anno hanno dimostrato di essere prima uomini e ragazzi che avevano voglia e hanno voglia di mettersi in discussione e di provare a fare qualcosa di importante in questo percorso di vita. E il calcio c'entra poco. Senza valori in qualsiasi mondo si va poco lontano. Loro invece hanno dei grandi valori che l'accompagneranno sempre, e sono sicuro che si toglieranno delle grandi soddisfazioni, e le lo auguro, al di là di come vada la partita.
2: E queste le parole di mister Birindelli, tecnico della Pianese, una, come dicevo, la Pianese è uno dei club, delle sorprese più belle, perché è il più piccolo, la squadra è il più piccolo borgo della Serie C, un piccolissimo borgo, ne abbiamo avuto anche nei giorni scorsi, proprio qui, mister Birindelli in ospite in collegamento, che ci parlava anche del fatto che questo essere un piccolo centro lontano, ci vuole almeno un'ora per arrivare nelle grandi città più vicine, che sono Arezzo e Siena, quindi ci vuole tanto tempo. Questo fatto di essere in una cittadina così piccola, stare sempre insieme, stare tutti uniti, ha di fatto cementato molto il gruppo, che sta facendo molto bene perché ha chiuso il campionato con il miglior piazzamento della sua storia, passato il primo turno è arrivato alle fasi nazionali dei playoff, non c'era mai arrivato, ha pareggiato la gara d'andata con il Lecco. Vediamo cosa succederà nella gara di ritorno. Questa squadra continuerà, vedremo se questa sera Pianese continuerà a stupire. Servirà invece un miracolo al Campobasso, perché domani affronterà il Potenza, club che si è qualificato ai playoff dopo aver vinto la Coppa Italia Serie C, un Potenza che ha vinto 3-0 la gara d'andata in casa del Campobasso, quindi ci aspettavamo che il Potenza potesse fare bene, ma non così bene fin da subito. Un netto 3-0 che di fatto adesso il Potenza gioca in casa il ritorno, gli permette di essere molto tranquilli, molto molto tranquilli. Non è dello stesso avviso il tecnico del Campobasso, Luciano Zauri, che nonostante questo enorme handicap promette battaglia per la gara di domani sera. Andiamo a sentire le sue parole.
3: Mister, ritorno con il Potenza. Lei nel post gara all'andata si è preso tutte le responsabilità, valorizzando il lavoro dei ragazzi in campo. Ora, a Potenza, quale segnale forte ha dato al gruppo per fargli credere che il verdetto non sia ancora scritto?
4: Sicuramente la squadra conosce il proprio valore e non è certo una sconfitta che potrà minare il nostro percorso, anche perché la partita al netto delle occasioni purtroppo ci vede pareggiare in quanto situazioni molto, molto importanti, gol annullati eccetera, però il calcio è fatto di episodi e siamo usciti sconfitti immediatamente, però dispiace perché i ragazzi in campo hanno dato l'anima ed è giusto secondo me in alcune situazioni prendersi delle responsabilità e questo non toglie niente al nostro percorso.
3: Su cosa punterà? Pressione offensiva, pazienza o equilibrio?
4: Ma intanto l'orgoglio, perché questa è una squadra che ha sempre dimostrato orgoglio, dignità, attaccamento a quello che ho chiesto ai ragazzi e quello che sicuramente faremo vedere in campo. È chiaro che il 3-0 dell'andata ci penalizza sicuramente, ma insomma partiremo da 0-0 e metteremo in campo quello che abbiamo sperando che basti.
3: Il Potenza anche all'andata, sostanzialmente era una squadra più riposata. Voi venite da partite a stretto giro, abbiamo giocato poche ore fa. Come si allena una squadra quando i tempi sono così ridotti?
4: Beh, sicuramente i playoff hanno una formula molto molto particolare. Chi parte da lontano, noi abbiamo sicuramente una partita in più, adesso due nelle gambe con squalificati, però insomma si guarda magari più il video che poi il campo, ma in questo momento c'è bisogno di serenità, i ragazzi hanno lavorato per quel poco che abbiamo dovuto fare, ma i playoff sono un sogno che si è realizzato nel corso della stagione, per cui le fatiche facilmente si recuperano e andremo in campo con tanta voglia di fare.
3: In bocca al lupo.
4: Viva il lupo!
2: E queste erano le parole di Luciano Zauri, tecnico del Campobasso, chiamato a una vera impresa domani sera in casa del Potenza. Andiamo a rileggere velocemente il programma delle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Tre gare alle 20: Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Casarano. Alle 20:45 il derby fra Salernitana e Casertana con una Rechi che si preannuncia infuocato, tutto esaurito, insomma sarà pieno la Rechi con i tifosi della Salernitana pronti a spingere la squadra. E alle 21 Potenza Campobasso, come vi dicevamo, il Potenza ha vinto 3-0 la gara d'andata, quindi per il Campobasso si farà veramente, è veramente, veramente in salita la strada per passare il turno. Noi siamo arrivati invece alla conclusione della nostra puntata odierna. Ovviamente l'appuntamento per quanto riguarda A tutta C è come sempre a domani mattina per la prima parte alle 9:45 e poi torneremo sempre alle 17 in mezzo a tutto il grande palinsesto di TMV Radio che potete seguire sia sulla nostra app che anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Da Daniel Uccellieri è tutto, restate con noi.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMU News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti contributi che vi proporremo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo della lotta Champions che cattura l'attenzione di tutti, perché sono davvero tante le squadre in lotta per entrare in questa competizione. E allora, dicevo, delle interviste, iniziamo con le parole di Angelo Di Livio, con cui abbiamo dato uno sguardo approfondito al campionato. Eccolo. Angelo, diventa sempre più interessante la lotta Champions anche in virtù degli ultimi risultati, il clamoroso tonfo del Milan, la Roma che vince in extremis con il Parma, la Juventus in questo momento ha un punto in più della Roma, però comunque tutto aperto.
1: Sì, tutto aperto. Io credo che le maggior possibilità le ha la Juventus, che ha veramente due partite difficili, perché alla Fiorentina, è vero che questa Fiorentina comunque si è salvata, ha due derby, diciamo così. Il Milan è, secondo me, è la grande delusione, perché dopo un girone di andata fatto in una certa maniera si ritrova in un momento psicologico e fisico veramente molto imbarazzante. Quindi secondo me il Milan se la giocherà con la Roma, che è in grande euforia, perché anche la vittoria di ieri a Parma in quella maniera, secondo me, porta grande entusiasmo.
0: Ecco, il derby come te lo immagini oggi? Dipenderà anche da quello che succederà nella finale di Coppa Italia tra Lazio?
1: Sì, dipenderà molto da quello che farà la Lazio in Coppa Italia, però poi è chiaro che il derby qui a Roma è molto sentito, però dipende molto dalla Lazio che spenderà molte energie.
0: E tornando al Milan, secondo te questa crisi deriva dal fatto che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto può aver mollato?
1: Però mollare così mi sembra un po' eccessivo. È chiaro che non era forse una squadra da vincere lo scudetto, però neanche rischiare il quarto posto. Secondo me stanno buttando via veramente una stagione che per metà è stata bella. Il Milan è stato un bel Milan. Ci sono dei giocatori che sono inguardabili, cioè, Leao ancora non ho capito quello che vuole fare da grande, poi diventa difficile anche per un allenatore, perché poi sto leggendo critiche a Massimiliano Allegri, però la responsabilità secondo me è dei giocatori che non stanno facendo più quello che hanno fatto all'inizio.
0: Sì, poi ha dovuto convivere anche con il problema del gol del Milan, non ha mai trovato un attaccante.
1: Lì sono stati fatti degli errori, possiamo dire, perché comunque prendere dei giocatori non certi, non all'altezza della maglia, perché poi la storia del Milan è una storia veramente molto importante.
0: Voto al Como?
1: Al Como do un bel lot, 8, 8, do 8 al Como perché sanno lavorare. È certo già dell'Europa, non si sa ancora quale, però è una programmazione straordinaria e ci sorprenderanno ancora di più, vedrai, perché lì potenzialmente, caro Lorenzo, sono messi veramente molto bene, sanno spendere, ma sanno spendere bene.
0: E Fabregas è un allenatore da big?
1: Per adesso è da Como. Per me lui non deve fare il passo più lungo, deve fare passettini alla volta, ma diventerà, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore.
0: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che, insomma...
1: No, contestazione deve essere giusta, perché sì. nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente bruttissima. Io ho detto, secondo me non ce la fanno, c'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda, non c'era niente, e quindi voglio fare complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca, si sono salvati, è vero non hanno giocato un calcio straordinario ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati. Questa era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare, ma non si deve ripetere più una stagione così, mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io poteva essere settima, ottava tranquillamente.
0: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita.
1: Sì, secondo me bisogna sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna, più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paradici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna... Ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina, uno su tutti secondo me è Fagioli. Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
0: Ecco, non dovesse essere riconfermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di De Rossi, si parla anche di una pista straniera?
1: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutte e due allo stesso livello perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi. Io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, e però è un allenatore che a me fa impazzire.
0: Ken sì, Ken no per la prossima stagione?
1: Ken no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto, anche con qualche infortunio, stringere i denti, e invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
0: Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ne parlavamo anche con Angelo Di Livio, è chiaro che gli occhi su questa partita saranno in particolare anche quelli dell'Atalanta, un'Atalanta che dipende dall'esito della finale per quel che riguarda la sua partecipazione all'Europa, perché dovesse vincere l'Inter l'Atalanta sarebbe pronta a giocarsi i preliminari della Conference, in caso contrario dovesse vincere la Lazio parteciperebbe all'Europa League e a quel punto ai preliminari della Conference ci andrebbe la sesta classificata e l'Atalanta quindi rimarrebbe fuori dall'Europa. Un po' quello che è successo l'anno scorso quando il Bologna contro il Milan vinse la Coppa Italia e a quel punto il Bologna andò in Europa League e la Fiorentina che era arrivata sesta fu costretta a giocarsi non l'Europa League ma i preliminari della Conference. Dicevamo sempre anche con Angelo Di Livio di questa grande lotta che si è aperta per la Champions, chiaro che la rovinosa caduta del Milan ha riaperto i giochi, la caduta del Milan contro l'Atalanta, il 3-2 subito dai bergamaschi ha costretto il Milan a rimanere a quota 67 punti gli stessi della Roma e le prossime partite, quelle del prossimo turno potrebbero essere davvero molto molto importanti per questa battaglia. Ricordiamo che oltre al derby tra Roma e Lazio ci sarà la partita della Juventus con la Fiorentina, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Bologna, ma soprattutto ci sarà la partita del Napoli contro il Pisa a Pisa e poi il Genoa dovrà vedersela con il Milan, un Genoa già salvo così come il Pisa è già retrocesso e quindi molte delle attenzioni saranno rivolte al derby della capitale, soprattutto a Juventus-Fiorentina, una Fiorentina che è già salva matematicamente, che affronta una Juventus che in questo momento ha dimostrato di non essere in grandissima condizione, sia pur reduce comunque dalla vittoria contro il Lecce, vittoria preziosa. Una Juventus che ha un calendario particolare perché dopo la Fiorentina dovrà affrontare nell'ultima giornata di campionato il derby con il Torino, mentre il Milan dovrà vedersela all'ultima giornata con il Cagliari e invece il Napoli dovrà vedersela con l'Udinese, la Roma con il Verona. Una Roma che in questo momento sembra essere davvero entusiasta dopo la vittoria che ha ottenuto contro il Parma in extremis, una Roma che perdeva 2-1 quando mancavano praticamente 5 minuti al termine della partita, è riuscita con la zampata di Rensch e poi il rigore trasformato da Malen a ottenere 3 punti preziosissimi e quindi, ecco, dal punto di vista del morale potrebbe avere davvero una spinta in più rispetto ad un Milan che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto è sembrato probabilmente perdere anche tante delle sue motivazioni, perdere tante delle sue convinzioni e quindi dovrà essere bravo, abile, Allegri in questa settimana a lavorare sul punto di vista psicologico dei suoi giocatori, nella testa dei propri calciatori. Dovrà entrare il tecnico toscano per cercare di risollevare la squadra in modo tale che non perda questa grande occasione che si era creata di poter entrare tra le prime quattro del campionato. Insomma, sembrava ad un certo punto, poche settimane fa, quasi scontato che il Milan partecipasse alla prossima Champions League, e invece il rendimento davvero negativo di tanti calciatori ha fatto sì che la situazione precipitasse. Ci sono ancora naturalmente grandi speranze per il Milan di entrare in Champions, però è chiaro che ci si aspetta una risposta diversa da parte dei calciatori su tutti i Leao, che comunque sembra davvero aver terminato, comunque insomma sembra essere davvero ai titoli di coda la sua avventura con il Milan. Ad ogni occasione è stato sollecitato, ci si aspettava una grande risposta da parte del portoghese che non è mai arrivata, e quindi insomma anche la pazienza dei tifosi dei rossoneri nei suoi confronti sembra essere terminata, così come ci sono tanti altri capitoli aperti per quel che riguarda il Milan, che riguardano la dirigenza, insomma tanti che chiedono un riassetto societario. Vedremo che cosa succederà nel frattempo, vedremo anche se effettivamente ci potrà essere una scossa positiva dopo questa sconfitta clamorosa casalinga contro l'Atalanta. Per quanto riguarda poi la finale di Coppa Italia di domani, come detto, la Lazio si reduce da una sconfitta pesante contro l'Inter in campionato, però domani si riazzera tutto e la Lazio potrebbe avere anche la possibilità di ridare un senso ad una stagione fin qui estremamente grigia, una situazione molto difficile quella che ha dovuto portare avanti Sarri con i suoi giocatori, anche la grande lontananza del tifo nei confronti della squadra, non tanto per il comportamento dei giocatori quanto proprio per un preciso segnale che voleva essere dato nei confronti della proprietà, nei confronti in particolare del presidente Lotito. Dunque una squadra, quella di Sarri, che certamente giocherà con una carica speciale questa partita per poter anche guadagnarsi la promozione, la qualificazione all'Europa League. Ma torniamo adesso alle interviste, e abbiamo detto dell'Atalanta, abbiamo detto di come l'Atalanta guarderà con occhi speciali la partita di domani tra Inter e Lazio. Ha parlato anche di possibili novità all'interno della società l'amministratore delegato Percassi, e quindi sentiamo che cosa ha detto anche su un'eventuale nuova figura. Si parla tanto di Giuntoli come nuovo direttore generale del club bergamasco.
2: Ma io ho la fortuna di lavorare costantemente tutti i giorni con tutti i direttori sportivi che hanno questi anni sono stati all'Atalanta, con Toni D'Amico, che io considero un grandissimo professionista, ho un grande rapporto. Stiamo facendo delle riflessioni, però io posso solo dire che qualora Toni dovesse uscire, l'Atalanta cercherà ovviamente di farsi trovare pronta con un sostituto all'altezza, e ovviamente per quello che eventualmente ha fatto posso solo che ringraziarlo, perché è un grande dirigente, sicuramente è un dirigente che approderà in qualche squadra a far bene come ha fatto l'Atalanta, perché da quando è arrivato lui comunque siamo arrivati in questi 4 anni con lui, quinti, quarti, terzi, quest'anno settimi, quindi diciamo ha fatto un lavoro straordinario, e la famiglia, tutto il mondo Atalanta lo ringrazia qualora appunto dovesse uscire.
0: A margine del premio Di Marzio è invece tornato a parlare Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma. Ranieri, che ha toccato vari argomenti, sentiamo le sue parole.
3: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
4: Sì, incredibile. Andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni. E dispiace, dispiace. Prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League. E vederli in Serie C, insomma, mi dispiace molto. Ne penso bene sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato, perché la Sampdoria stava in brutte acque e ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito, e sono contento perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
0: Altre considerazioni interessanti adesso, quelle di un grande ex dell'Inter e della Lazio, Goran Pandev.
5: Ma ha fatto un grandissimo lavoro, perché non era facile. La squadra dell'anno scorso che non ha vinto niente, la ripresa è un momento molto difficile, però è stato bravo, sono felice per lui. E lui ha fatto la gavetta, ha fatto il settore giovanile di Inter, si è fatto 6 mesi a Parma e se Inter è creduto in lui, è fatto bene, l'ha dimostrato il primo anno e speriamo che si ripeta nei prossimi anni.
3: Ora finale di Coppa Italia, Lazio-Inter tra l'altro, quindi è una partita che può per l'Inter rappresentare la doppietta, la Lazio chiaramente ci tiene, no, a salvare un po' la stagione.
5: Ma sicuramente sì, una partita è una finale, sicuramente Inter è favorita, l'ho dimostrato anche l'altra sera, è la squadra più forte dell'Italia secondo me, e gli dicono anche i risultati, però in finale è sempre una partita. Lazio ha fatto un campionato non buono, cioè con tante difficoltà, però penso che questa è la partita giusta di provare di vincere e di uscire Europa, perché Lazio merita di stare là.
0: Parliamo adesso anche di mercato attaccanti, e ci concentriamo su Dusan Vlahovic. Come leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, non ha ancora accettato il rinnovo con la Juventus. Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti da parte di club importanti, in particolare del Bayern Monaco, tanto che c'è stato un incontro preliminare tra i bavaresi e il padre del calciatore, che sta trattando il prolungamento anche con i bianconeri. Jackson non verrà riscattato ed è stato proposto anche a club italiani come la stessa Juventus e alla Milan, mentre il futuro di Harry Kane verrà ufficializzato soltanto dopo la sfida contro lo Stoccarda, cioè dopo la finale di Coppa di Germania, che potrebbe ufficializzare il double del Bayern. Il centravanti inglese ha solo un anno di contratto e potrebbe scegliere di salutare per una nuova avventura che potrebbe essere in Spagna, con Real Madrid e Barcellona interessati, sulla scia di quanto successo con Robert Lewandowski. Vlahovic però ha sul tavolo il possibile rinnovo con la Juventus, un biennale con opzione o triennale da 7 milioni di euro più un bonus intorno ai 4 milioni. Nonostante l'ottimismo che serpeggiava, ecco che il serbo non ha ancora sciolto le riserve. Il rischio è che la Juventus possa rimanere con il cerino in mano senza attaccanti, considerando che Openda e David andranno via. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Antivirus ancora in primo piano. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo, tra i passeggeri, c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per antivirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico.
1: Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori.
2: Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dalla centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciamo prima tabula rasa delle loro proposte, afferma il PD, mentre Conte attacca, provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum. Dicano cosa vogliono oppure i loro no sono pretestuosi, replica il segretario di Forza Italia Tajani. Non c'è un pacchetto chiuso, siamo disposti a discutere su tutto, apre Donzelli di Fratelli d'Italia.
1: La guerra nel Golfo è muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
2: Lutto in NBA. I Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clark, giocatore con 7 anni di esperienze e 309 partite in carriera. Le cause della morte non sono state divulgate. Il canadese, alle prese con molti infortuni nelle ultime stagioni, aveva 29 anni. Ed è morto a 47 anni anche Jason Collins. L'ex giocatore assistente allenatore NBA aveva rivelato la diagnosi di un cancro al cervello lo scorso settembre.
1: Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronterà lo spagnolo Hordar.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Ben ritrovati su A Tutta C, problemi di connessione. Ringrazio Stefano Carlesi per l'intervento assolutamente immediato per cercare di ristabilire un po' la funzionalità in questo mercoledì piovoso di metà maggio. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà nuovamente il ben ritrovati a Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie di TMV Radio, di Tutto Mercato Web e Tutto C. .com. Saluto e ringrazio anche Giorgio Sorani in cabina di regia, in una giornata che non è una giornata come tutte le altre, è una giornata che, per quanto riguarda la Serie C, decreterà altri verdetti. Di quali verdetti stiamo parlando? Ovviamente dei risultati del primo turno nazionale dei playoff, che questa sera vedranno andare in scena le 5 gare di ritorno tra le ore 20, 20:45 e 21. Il fischio d'inizio delle 5 gare. Di questo e di un po' tutto quello che c'è da raccontare legata al mondo della terza serie, lo facciamo subito collegandoci con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno. Luca?
1: No, ti ho persa, si
0: Luca?
1: era fermato.
0: Ecco.
1: Mi senti? Buongiorno, eccoci qua,
0: Eccoci,
1: perfetto. Si
0: eccoci,
1: era
0: eccoci, eccoci. Complice il maltempo, mi sa che
1: frizzato
0: oggi giustamente la
1: d'immagine.
0: linea non. Esatto. No, no, ci siamo. Tanto anche se non ci vedessero, sarebbe meglio, almeno per quanto mi riguarda, si risparmia una brottura di prima mattina. Luca, iniziamo dalle cose liete, perché poi c'è anche da parlare di qualcosa di un po' meno gradevole. 5 gare di ritorno stasera tra le 20, 20:45 e 21. Risultati: Lecco Pianese, Ravenna Cittadella, Renate Casarano, Salernitana Casertana e Potenza Campobasso. Sono queste le gare in programma. Ci sono delle gare che hanno già un esito, non ti dico certo, perché comunque se c'è una cosa che ci ha insegnato la Serie C e i playoff in particolare in questi anni, è che di scontato non c'è praticamente niente. Per quanto riguarda alcune partite, alcune sfide, invece ancora qualcosa c'è da dire. La Pianese che ha pareggiato l'andata con il Lecco, il Cittadella che vinceva 2-0 e poi si fa rimontare sul 2-2 dal Ravenna, una di quelle che sembrano, mettiamolo sempre tra virgolette, già indirizzate, è la sfida tra Potenza e Campobasso, con il Potenza che ha vinto a Campobasso 3-0 nella giornata di domenica. Altra gara, diciamo, abbastanza indirizzata è quella del Renate, che ha vinto in casa del Casarano, e poi dalla sfida di Salerno, della Rechi, tra Salernitana e Casertana, complice il 3-2 del match d'andata. Può ancora ufficialmente succedere di tutto. Permettimi la battuta: con questa Salernitana è ufficialmente possibile qualsiasi cosa quest'anno.
1: Assolutamente sì, hai detto bene, anche perché il vantaggio fino al 70esimo con 3 gol, 3-0, 0-3 il risultato, poi negli ultimi 20 minuti l'Arachidi sempre, la deconcentrazione della squadra, diciamo l'amnesia difensiva ha permesso alla Casertana di fare 2 gol e di tenere aperti ancora tutti i discorsi di qualificazione e passaggio di turno. Per questa sera allo Stada Arechi ci sarà davvero tantissima gente, si parla di 20.000 tifosi sugli spalti a tifare Salernitana, non ci saranno i tifosi della Casertana per le restrizioni, però la Casertana è una squadra viva, una squadra che secondo me bisogna stare attenti perché 2 gol si fanno e si fanno anche in fretta, l'ha dimostrato
0: Certo.
1: al domenica al Pinto. La Casertana sembrava davvero a un passo dal tracollo, poi l'intuizione anche di mister Coppitelli di mettere forze fresche, Callon su tutti, ma anche lo stesso Proia ha dato maggiore vivacità alla manovra della Casertana, e Casertana che ha fatto 2 gol, adesso è tutto riaperto e la Casertana deve stare attenta perché, ripeto, come hai detto tu, questa squadra non è affidabile al 100% perché ha delle amnesie e ha delle, diciamo, chiaramente il peso di giocare in una piazza come Salerno è sicuramente importante, non è da trascurare. Curare. Però è chiaro che si commettono degli errori che spero che stasera la Setana possa davvero sfruttare il fattore Arechi e tornare alla vittoria, cioè vincere, perché un gol in apertura renderebbe tutto più morbido perché la Casertana è insidiosa, è una squadra che non molla mai, non molla mai, quindi bisogna stare molto molto attenti.
0: Senti, per quanto riguarda invece il Casarano, che avevamo etichettato a più riprese come la sorpresa più grande di questa stagione, oggettivamente una formazione neopromossa che ha fatto vittime eccellenti come il Cosenza e il Monopoli nei primi due turni, quindi arriva veramente dall'inizio di questi playoff. Hai avuto l'impressione che con il Renate la formazione pugliese sia arrivata forse un po' in debito d'ossigeno, appunto in virtù delle due gare già disputate? Il Renate invece era la prima partita, mentre per quanto riguarda il Potenza, anche la formazione potentina entrava in corsa proprio con la gara con il Campobasso. Mi viene da dire che ha approcciato benissimo e ha sfruttato probabilmente anche questi giorni di pausa, di riposo dopo la fine della stagione regolare per recuperare un po' di energia.
1: Sicuramente le squadre che sono entrate in corsa hanno avuto, diciamo, maggior tempo per recuperare, a differenza, ecco, in questo caso è il Casarano che ha vinto in modo roboante, netto, in quel di contro il Cosenza, un risultato davvero sorprendente, poi nessuno si aspettava che riuscisse addirittura a non vincere in casa, ma addirittura a perdere contro il Renate, che è una buona formazione, una squadra che da tantissimi anni, diciamo, si fissa, diciamo, il playoff come obiettivo fissa il playoff come obiettivo stagionale, per cui sicuramente il Casarano debito di ossigeno, sì, così anche il Campobasso, un Campobasso che invece non è riuscito quindi a sfruttare il fattore casalingo. Il Potenza invece, secondo me, col 3-0 è quasi certa del passaggio, anche se, come abbiamo ricordato in apertura, in Serie C mai dire mai, soprattutto nei playoff, che sono davvero strani, c'è una condizione mentale che potrebbe essere comunque una determinante ai fini del risultato, per cui io ci andrei un po' cauto, sarei un po' più cauto perché, ripeto, è vero che il Potenza ha vinto 3-0, con il Campobasso è una squadra che è insidiosa, una squadra spigolosa, una squadra che comunque è ben costruita, ovviamente anche il Campobasso dopo anni, diciamo, tra i dilettanti e i dilettanti, ormai è una realtà consolidata, si è con un direttore sportivo, tra l'altro bravo, giovane, che ha saputo far, diciamo, costruire un buon organico, e quindi dopo tanti anni, diciamo, di non risultati da parte del club, il fallimento, i tantissimi anni tra i dilettanti, poi ripeto, quest'anno invece l'obiettivo dei playoff, secondo me, è stato centrato con merito, e quindi è chiaro che è un passo avanti. Poi è chiaro che non è sicuramente il Campobasso la squadra che deve vincere i playoff, però esserci e voler comunque contrastare, voler comunque riuscire a superare il turno, cioè, è legittimo, quindi credo che il Campobasso può ancora,
0: Assolutamente.
1: nonostante il 3-0, osteggiare il Potenza.
0: Le altre due gare in programma sono Lecco Pianese e Ravenna Cittadella. Allora, la Pianese credo stia facendo più di quello che chiunque avrebbe immaginato, perché ha eliminato la Ternana al primo turno, ha eliminato la Juventus con un secco 2-0 in trasferta al secondo. Adesso gioca con di fatto la terza forza, la quarta forza del girone A, e sulla carta non ci dovrebbe essere partita, però la formazione Birindelli ha dimostrato di essere capace anche di sovvertire quelli che sono gli andamenti diciamo, previsti e prevedibili. A Ravenna arriva il Cittadella, che se la Salernitana è impronosticabile, il Cittadella sarà il colore della maglia, non lo so, ma quest'anno anche il Cittadella sinceramente fa e disfa tutto nella stessa partita con una facilità disarmante. Quindi, considerando che Ravenna, insomma, ha dimostrato di essere una signora squadra, il rischio che la formazione di Iori finisca anzitempo la stagione è alto.
1: Sì, sono due squadre, sia Nana che Città che lo scorso anno in NBA, entrambe retrocesse, quindi vivono questo peso, no? Di dover vincere, forse anche in una condizione psicologica fa la differenza. Però io direi, sì, sono due, sia la Pianese con Lecco, ma anche lo stesso Cittadella e Ravenna, quattro squadre che hanno possibilità di passare il turno, quindi risultato in bilico, risultato comunque entrambe, cioè tutte possono vincere, superare il turno, perché ripeto, estremizzito, 1-1, 2-2, per cui sì, è vero, c'è il fattore campo, il fattore casalingo, però vale fino a un certo punto, mi avevo detto prima. Quindi è tutto aperto. Il Cittadella chiaramente ha non, un avversario non semplice, Ravenna, che tra l'altro è la migliore terza fino a questo momento. Sicuramente è un peccato perché vinceva 2-0 e quindi è l'unico rimorso. 2-0, 2-2,
0: Esatto.
1: come hai detto tu, si è complicato la vita perché adesso a Ravenna sarà difficile.
0: Sarà difficile, sarà assolutamente difficile, come sarà difficile anche il futuro prossimo della Ternana, Luca, perché ieri alle 12 scadeva il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse per rilevare almeno il ramo sportivo del club Umbro, situazione che non ha visto nessun soggetto presentare interessamenti, e quindi al 30 giugno, formalmente col termine della stagione, la Ternana smetterà di esistere come squadra professionistica. Dopo 30 anni ritornerà nei dilettanti. Luca, era un epilogo che oramai ci aspettavamo, non ti dico dall'inizio dell'anno, ma oramai da qualche mese. Fa male perché è una piazza storica, fa male ancora di più perché avviene nell'anno del centenario, e credo che a nessun tifoso si possa augurare di festeggiare i 100 anni della propria squadra del cuore scomparendo dal professionismo. Poi il contraltare in queste situazioni, Luca, è sempre che è vero, c'è un dolore fortissimo, ma andare avanti con quella situazione lì era diventato praticamente impossibile. In questo modo almeno si mette un punto e con tutta la sofferenza possibile si riparte.
1: È come un malato che non riesce più ad andare avanti, è giusto anche diciamo togliere il respiratore. È perché così, ragazzi, purtroppo quando non si riesce a tranquillizzare anche con la lasta ieri è andata deserta, quindi non c'erano imprenditori interessati, perché sicuramente ci sono dei debiti insormontabili. Però al di là di questo è chiaro che bisognava resettare, lo si è fatto, perché comunque alla fine uno si mette l'anima in pace, come dicevi tu, ok. Iniziamo da dilettanti, perché chiaramente non si può andare avanti, ma gli scricchiolici ci sono stati, ne avevamo parlato nel corso delle scorse trasmissioni, dove la Ternana rischiava davvero l'esclusione, scongiurata fortunatamente diciamo per la pace della regione B, chiaramente, e che sarebbe stato davvero paradossale ridescrivere nuovamente tutta la
0: Sì.
1: classifica, eccetera, eccetera. Per cui adesso i tifosi, chiaramente la parte lesa è sempre, amico mio, la tifoseria, i tifosi che hanno visto, soprattutto l'anno del centenario, come lo davi tu, ma soprattutto svanire i tanti sacrifici. È un peccato, però adesso bisogna mettere un punto e ricominciare.
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro, stante questa situazione, di fatto verrà riammessa in Serie C la formazione perdente del playout tra Bra e Torres. Per il Bra c'è comunque un punto interrogativo da tenere in considerazione, perché al momento sembra difficile un nuovo accordo per giocare sul campo del Sestri Levante. È una discriminante non di poco conto, perché senza stadio ovviamente non, la richiesta di riammissione non può essere accettata. Così a scalare ci sono Foggia e Virtus Verona, che sono le prime tra le varie retrocesse, le prime due retrocesse ad avere diritto alla riammissione, ma questo è già un capitolo successivo che vi racconteremo nei prossimi giorni, quando avremo più certezze anche legate al playout. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro a te, ciao.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale del network di tutto mercato web di riferimento per la Serie C. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di TuttoC.

0: Un giorno dalla redazione sportiva il calcio in primo piano, finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
1: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
0: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio Sarri.
2: Bisogna tutti sperare che quello che abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
0: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'altotesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altotesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9:45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di Attuttaci su tmvradio.com, sulla nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto sul 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200213. Diamo subito il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito, il nostro prossimo ospite, Mister Sandro Pokesci. Buongiorno, Mister, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei di averlo accettato. Giornata di ritorno delle gare del primo turno nazionale di playoff. Ne parlavamo anche prima con i colleghi di Tutto C, Lecce Pianese, Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Renate Casarano, Salernitana Casertana. Alcune sono state abbastanza indirizzate, mi viene in mente il Potenza che vince 3-0 a Campobasso, altre come la sfida, il derby campano tra Salernitana e Casertana, che dopo il 3-2 dell'andata può ancora riservare tutti gli scenari possibili. Le chiedo innanzitutto che playoff ha visto finora in Serie C. Siamo formalmente al primo turno nazionale, ma è il terzo turno di gioco, gli ottavi di finale, chiamandoli, diciamo, in vecchia maniera.
1: Diciamo ci sono state belle sorprese, tanti gol, quindi vuol dire che che la formula è giusta, no? Questa formula di andate e ritorno di squadre che abbiamo visto più risultati esterni che interni, quindi anche il fattore campo, che magari pensiamo sempre sia determinante nel calcio, ci fa capire che poi in realtà non è così. E io ho seguito Salernitana Casertana perché ho molta stima di Federico Coppitelli, che è un ragazzo che conosco molto bene, un ragazzo laziale e che sta facendo un ottimo percorso, e penso che sia lanciato per una carriera molto importante nel calcio italiano, anche perché ha delle basi importanti. Ho visto questa partita bella, una partita che sembrava chiusa, che sembrava che la Salernitana potesse fare con il suo volpone Cosmi tutto di un boccone, ma poi è uscito fuori l'orgoglio dei Marchetti che hanno ribaltato, diciamo, un pronostico che sembrava già chiuso. E questa sera sarà la partita che vedrò, perché è una partita molto molto interessante e penso che non sia chiusa proprio per questo motivo, e soprattutto per il finale che ha fatto vedere la Casertana, che può mettere

0: in difficoltà, con intensità e ritmo e soprattutto fisicità, soprattutto quando ha messo Michele Vanno davanti, ha dato un punto di riferimento molto importante per la squadra e per poco non riusciva l'impresa di fare un clamoroso 3-3.
1: È vero, perché sinceramente ho avuto anch'io l'impressione che la Salernitana negli ultimi minuti abbia perso completamente i riferimenti e la Casertana è stata molto molto brava a inserirsi in questa sorta di mini blackout della formazione di Serse Cosmi. Prima parlavamo della Pianese come rivelazione per adesso di questi playoff, ha eliminato, lo ricordavamo prima, la Ternana, ha eliminato la Juventus Next Gen, adesso ha pareggiato all'andata con il Lecco, stasera però si gioca al Rigamonticeppi di Lecco. È vero che questa Pianese ha dimostrato anche con la Juventus meno di una settimana fa che il fattore campo, come diceva anche giustamente lei, conta fino a un certo punto. Le chiedo se c'è la possibilità di aspettarsi un'ulteriore sorpresa dalla formazione di Birindelli.
0: Ma diciamo che è una squadra spensierata, va a incontrare una squadra molto organizzata. Non ci dimentichiamo che Foschi qualche anno fa vinse un playoff con sorpresa quando era a Lecco, mi sembra, giusto? Quando era
1: sì.
0: Vinse questo playoff, e quindi è un allenatore che ha la sua esperienza, però Birindelli sta dimostrando di essere un allenatore preparato e magari, chissà, con l'entusiasmo, ma soprattutto con la testa libera, possa fare un'altra impresa, perché battere la Ternana e la Juventus non è da poco, quindi chissà, poi sai, in questi playoff non conta molto il discorso della classifica, ma conta come ci si arriva, e loro mi sembra che sono anche fisicamente stanno a posto, quindi è una partita 60-40 di percentuale, ma giustamente do un po' di vantaggio soprattutto per l'esperienza di questa competizione, che Foschi già ha vinto brillantemente quando era a Lecco e non era il favorito, perché non ci dimentichiamo che batté un Foggia che era sulla carta molto molto più forte ed era favorita.
1: Vero, vero. Mister, nel prossimo turno entrano Brescia, Ascoli e Catania, giusto a chiudere il quadro delle squadre che hanno diritto a partecipare a questi playoff. Ce n'è una di queste tre che secondo lei, secondo il suo punto di vista, indossa, insomma, veste i panni della favorita a questo punto?
0: Secondo me Ascoli e Catania hanno qualcosa di più. Ascoli mi convince di più perché ha un modo di giocare che a me piace molto, un 4-2-3-1 molto elastico, con giocatori brevilini importanti davanti che possono fare la differenza. E poi non dimentichiamoci che l'Ascoli, secondo me, per quello che aveva mostrato nell'arco del campionato, levata la parentesi tra dicembre e gennaio, dove lì ha perso il primo posto, secondo me era anche molto più forte dell'Arezzo a livello di gioco, forse a livello di rosa. L'Arezzo è stato molto bravo al mercato di dicembre a prendere quelle due o tre pedine che gli hanno fatto fare poi il salto, anche se nella fine è arrivato un po' con il fiatone lungo, però è riuscito a mantenere quella differenza reti, perché io poi l'ultima partita non la calcolo perché
1: certo.
0: Già era stato deciso quando stai già sul primo tempo sul doppio vantaggio e l'Arezzo con la Torres aveva messo una serie ipoteca, perché arrivando pari con la differenza scontri diretti, l'Arezzo in differenza reti era superiore all'Ascoli. Io penso Ascoli-Catania più Ascoli. Ascoli è la grande favorita di questi playoff per quello che ha dimostrato nell'annata, nel modo di giocare, e soprattutto perché poi non dimentichiamo ha una piazza ritrovata importante dopo l'addio di Pulcinelli e l'evento di Passeri. Si è creato quella chimia che serve nelle società, squadre, tifosi e ambiente, che possono portare a fare la differenza. Ecco, l'Ascoli è la grande favorita, perché poi il campionato ti rende un po' di giustizia, no? Perché Salernitana ha avuto dei grandi problemi, Catania pure cambio d'allenatore, quindi sono queste tre per me le tre favorite che potrebbero essere. E poi non dimentichiamo sempre una sorpresa che potrebbe essere come la, mamma lo stesso Potenza che ha vinto già la Coppa Italia e sta facendo un playoff eccezionale, lo stesso Pianese potrebbe essere, il Lecco. Diciamo che dopo, quando stai a questi, sei arrivato ai quarti e semifinale, poi lì conta poco il blasone. Io non dimenticherò mai lo stadio di Foggia pieno, eppure è passato il Lecco.
1: Vero, verissimo. Mister, la prossima domanda le dico solo una parola e poi le lascio la possibilità di dire quello che pensa. Ternana.
0: Ternana c'è stato un disastro, c'è solamente un colpevole, e purtroppo Stefano Bandecchi ha perso l'orizzonte, e con la sua gestione fallimentare negli anni non ha saputo trovare una giusta persona. Dopo di lui si sono avvicendati tre presidenti pessimi che hanno portato alla distruzione di una storia, di una popolazione che vive di calcio, che ha la passione a Terni, le fere guai chi le toccano, e hanno fatto veramente un aborto, e lui è il principale colpevole. Lo dico non lo Stefano Bandecchi che io ho conosciuto, ma lo dico in questo Stefano Bandecchi che negli ultimi anni è riconoscibile, è una persona che non è quello, io purtroppo non posso... Io più lo guardo e più dico, ma io ho conosciuto un'altra persona. E lui è stato per me il maggiore responsabile, insieme ai suoi, a chi l'ha consigliato, perché lui di calcio non sa niente, fa finta di capire di calcio, ho visto che fa anche trasmissione che parla di calcio, ma il calcio non lo può fare una persona che si inventa in un giorno di fare il presidente. Lui quando è stato umile ha fatto quattro anni eccezionali, non si è mai sentito, dopo è uscito fuori Bandecchi personaggio. Ecco, Bandecchi personaggio, ragazzi, credetemi, non è quello che voi vedete. Bandecchi uomo, Bandecchi personaggio purtroppo io non lo riconosco, non è il Bandecchi che io conosco, quindi non posso parlare di una persona che non conosco, ma i fatti. E lui il principale responsabile del fallimento della Ternana, perché era lui che doveva vigilare sulle persone che lui ha scelto, quindi ecco perché è responsabile. E poi nell'ultima trattativa lui doveva fare del tutto per salvare 101 di storia di questo club. Mi dispiace perché, ti ripeto, per l'ennesima volta io ho conosciuto un altro uomo, e il personaggio Bandecchi sono profondamente deluso per come è andata a finire in una città che vive di calcio. Ma la Ternana riuscirà, saprà reagire, perché è una popolazione che fatta di uomini, sacrificio, passione, determinazione. Vedrai che tra qualche anno ritroveremo la Ternana dove merita, cioè nel mondo dei professionisti.
1: E ce lo auguriamo davvero, davvero tutti, perché in questo momento storico del nostro calcio avere piazze con una tradizione come quella di Terni e della Ternana è comunque e deve essere comunque un valore aggiunto da tenere in considerazione, soprattutto perché
0: diciamo un'altra cosa molto importante, che a questi giorni stiamo facendo una scelta fondamentale per il nostro futuro di questo sport che noi amiamo, che siamo nati con questa passione, non possiamo che andare ad augurare a chi sarà il nuovo presidente di fare le scelte giuste, perché il presidente conta fino a un certo punto. A me interessa le persone che sceglie attorno a lui. Vorrei vedere, tanto oramai la sfida si è rivolta a due persone o l'uno all'altro, non importa il mio giudizio su chi verrà eletto, però io voglio solamente dire che chi sarà eletto, per cortesia, scelga uomini di calcio sulle decisioni, sulle riforme, perché abbiamo troppo bisogno di gente che sa di calcio, perché chi capisce di calcio siamo stanchi di queste persone che vengono dalla politica, vengono da altri mondi e vogliono insegnare. Ho sentito anche su Bergomi, mi dispiace che un campione del mondo come lui possa dire che in Italia abbiamo bisogno di un allenatore straniero. No, in Italia abbiamo bisogno della passione, della determinazione di chi ama e chi ha un senso di appartenenza. E per me il senso di appartenenza deve essere un uomo che ha il tricolore nel cuore, non un qualsiasi allenatore che viene da qualsiasi parte del mondo, che può essere anche il più bravo del mondo, ma io voglio un italiano al comando. Mi dispiace, Bergomi ha fatto, non mi aspettavo da lui, perché se non ci fossero state certe regole forse lui non avrebbe debuttato a 18 anni ad un mondiale, perché quando lui ha debuttato in un mondiale in Italia c'erano solamente 3 stranieri. Questo lui deve capire, e da un uomo come lui di sport e di calcio non posso accettare certa affermazione dicendo che l'Italia ha bisogno di un allenatore straniero per ripartire. Non scherziamo, noi siamo i maestri del mondo, siamo i maestri come allenatori, quindi ritorniamo ad essere corretti e a dare un senso di appartenenza a questo sport, a questo calcio che si chiama tricolore.
1: Tra l'altro la confusione nel nostro sistema calcistico è tale che oramai travalica anche il rettangolo verde, perché insomma stiamo vivendo delle giornate nelle quali ancora non sappiamo qual è il programma delle partite del prossimo weekend per quanto riguarda la Serie A per la 37esima giornata, mister, con il derby di Roma che non si sono accorti di aver messo nello stesso fine settimana della finale degli internazionali di tennis del Foro Italico. Io non so come la pensa lei, ma penso che miglior cartina di tornasole del delirio che stiamo vivendo in questo momento a livello calcistico nel nostro paese non ci sia.
0: Chi gestisce questi eventi sono la politica, e questo è il disastro del popolo italiano, questo è il disastro del nostro mondo, che in Italia non riusciamo proprio neanche a capire e a organizzare due eventi nella stessa giornata, nello stesso orario. Voi pensate lì che cosa può succedere tra parcheggi, tra biglietti, tra confusione, due eventi a 50 metri. Quindi vuol dire proprio che abbiamo perso proprio il lume del ragionamento di questa gente che deve gestire certi eventi, e fare una partita a mezzogiorno con lo stesso orario dove c'è l'entrata di una manifestazione importante come gli internazionali, e come sicuramente speriamo tutti quanti un nostro tennista potrebbe arrivare in finale. Pensa che cosa può succedere, pensa che casino, pensa questi scienziati che organizzano un evento nella stessa giornata, io con orari diversi, con giorni diversi, perché spostarla al sabato, spostarla al lunedì, le partite che coinvolgevano una competizione, oggi la Roma sta lottando.
1: Ma anche più semplicemente, mister, mettere un paletto... in quel weekend per dire facciamo quantomeno in modo che non ci sia il derby nel weekend della finale degli internazionali di tennis. Si poteva organizzare anche una partita di minor caratura, oppure permettere anche alle due romane di giocare entrambe in trasferta. Ci sono queste occasioni di questi incroci di calendario, sono capitate nella storia, che siano riusciti a concentrare il derby in quel fine settimana. È per quanto mi riguarda è la cosa più folle degli ultimi anni per la Serie A, soprattutto perché adesso non riescono a risolvere un problema che hanno creato gli scienziati che gestiscono il programma del nostro calcio, della massima competizione italiana.
0: Questo qui è la situazione italiana in tutti i settori, perché non è che il calcio è diverso da altri fattori, no? Vediamo il caos che c'è in totale, no? Nella politica, la cosa, non riusciamo proprio più ad essere noi stessi, non riusciamo più a dare delle regole, non ci sono più regole nella vita, e quando non ci sono più regole nella vita succede questo qui, e poi gestite da persone che non possono gestire neanche un autobus che fa due fermate. Noi veramente siamo ma pure lo scandalo degli arbitri, pure questa situazione. Ancora non hanno capito che la carriera di un arbitro deve essere decisa non dai presidenti di club, perché finché i presidenti di club decideranno le carriere degli arbitri, gli arbitri è normale che hanno una sudditanza psicologica, è normale che se tra Milan e Lecce c'è una cosa dubbia non vanno contro il Milan, lo sappiamo dal mondo queste cose. Allora facciamo un settore gestito, una componente gestita da un organo a parte, e chi sbaglia va a casa. No che lo facciamo fermare due settimane, va a casa, fa la Serie A, riscende in Serie B e non può più risalire. Tu vedi che ci pensano prima di fare, perché noi vediamo dei giudizi ultimamente gli stessi falli con interpretazioni diverse, e loro lo devono spiegare il perché accadono queste cose. Poi dalle ultime vicende stiamo vedendo che qui purtroppo c'è proprio un qualcosa nel sistema che è tutto sbagliato, e dobbiamo cambiare questo sistema calcio. E per cambiare il sistema ci vogliono persone che sanno di calcio. Grazie.
1: Buona giornata, mister, grazie mille.
0: Grazie a te, ciao.
1: Salutiamo mister Sandro Pucchesci, col quale abbiamo fatto un bel punto della situazione, travalicando anche quelli che sono i confini della nostra Serie C, che oggi gioca, grazie al cielo, gioca ancora e ci permette di concentrarci sul campo piuttosto che sul delirio che appunto sta succedendo non nel torneino di calcetto a cui partecipa Sorani, e dove spadroneggia con una classe degna del miglior Roberto Baggio, ma bensì nel campionato di Serie A, quindi tecnicamente uno dei cinque campionati più importanti del mondo. Prima di andare in fascia, sentiamoci veramente due minuti, anzi no, facciamo una bella cosa, andiamo a leggervi alcune dichiarazioni che sono arrivate nelle ultime ore, alcune notizie di mercato che trovate su tuttoc.com, su tuttomercatoweb.com. Inizierei da una delle squadre che stasera sarà in campo, ovvero il Renate di Luciano Foschi. Renate che, come vi abbiamo raccontato, arriva dalla bella vittoria di Casarano e stasera giocherà il match di ritorno fra le mura amiche, proprio per il passaggio del turno. Luciano Foschi, tecnico dei Brianzoli, potrebbe lasciare la panchina delle Pantere al termine della stagione. Una delle motivazioni, leggiamo dall'articolo scritto da Laerte Salvini su tuttoc.com, una motivazione sarebbe la necessità di riavvicinarsi alla famiglia. Quindi vedremo che cosa potrà sortire da questa situazione, considerando anche che comunque Renate ad oggi ha ancora le carte in regola per tentare un qualcosa di clamoroso, ovvero la promozione in Serie B. Una delle squadre che invece ha già chiuso la sua stagione e l'ha chiusa anche in maniera piuttosto amara è il Crotone, perché è stata eliminata dai playoff e poi è stata anche penalizzata in vista della prossima stagione. C'è un punto della situazione fatto dai colleghi della Gazzetta del Sud, che appunto fa disegna il quadro della realtà oggi del Crotone della famiglia Vrenna. Ancora non sono arrivate certezze in merito al budget per la costruzione della prossima stagione, budget e anche le strategie. Adesso il club è concentrato sul recuperare tutto il materiale necessario, anche economicamente parlando, per l'iscrizione al prossimo campionato. Poi si andrà a programmare la stagione 26-27. Diciamo che se la prossima stagione si basa su quello che è successo sul finale di questa, quindi con il mancato adempimento ad una scadenza, la successiva penalizzazione, non c'è da aspettarsi niente di positivo. sperando sempre di poter essere smentiti al più presto. Vi ricordo ancora il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Vi ricordo che siamo in diretta su tmvradio.com, sulla nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto sul 61 del digitale terrestre. Adesso ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la terza e ultima parte di A Tutta Ci.

0: Un giorno dalla redazione sportiva il calcio in primo piano, finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
1: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
0: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio Sarri.
2: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
0: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'altotesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altotesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9:45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte di A Tutta Ci di questa mattina, di questo mercoledì 13 maggio 2026. Sono le 10:35. Do il buongiorno, ringrazio per aver accettato il nostro invito all'amico e collega Francesco Petrelli. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno Luca.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito, seppur in extremis. Francesco, io volevo darti spazio. Prima abbiamo sentito Mr. Pokeshi parlare di quello che è successo, che sta succedendo a Terni. Tu per noi, per tutta Cippi e TV Radio, sei la voce di Terni e della Ternana, quindi mi sembrava giusto e doveroso darti spazio per raccontare quello che sta succedendo, quello che sta vivendo, soprattutto la città di Terni, che da una parte sicuramente avrà uno scoramento infinito per come si è conclusa questa vicenda. Dall'altra probabilmente si sta riaccendendo un briciolo di speranza in proiezione futura, perché almeno si è chiusa una vicenda che era diventata insostenibile.
1: Fondamentalmente ne avevamo parlato già qualche giorno fa. Il fallimento era quasi sicuro, nel senso solamente delle briciole di speranza che avrebbero cambiato il destino ormai quasi segnato della Ternana, che, ripeto, per l'ennesima volta parte da lontano, perché la crisi della Ternana è stata generata nel tempo da troppi sedicenti, millantatori, da pseudo imprenditori e da costi di gestione troppo alti, che cambiando tutte le varie società hanno portato alla situazione di oggi. La speranza era poca per un motivo, perché ormai a Terni siamo abituati purtroppo ad illuderci troppo facilmente, ad ascoltare tante promesse, ma questo succede a Terni, ma credo succede in tante altre piazze italiane. Però dove c'è una situazione di depressione economica e sociale, credo che illudere le persone, a maggior ragione il cittadino ci crede pure, mi sembra quanto mai disdicevole. Sicuramente l'amarezza è tanta. Ma l'amarezza è anche per quello, come dicevo qualche giorno fa, hanno fatto tutti i giocatori, tutti i dipendenti, che non
0: Vero.
1: prenderanno ovviamente una lira, mentre i giocatori comunque attraverso il fondo di solidarietà verranno ristorati. Questo dispiace, è inutile dirlo, ma come siamo stati trattati? Ma fondamentalmente parlo, oltre che da giornalista, parlo da cittadino. Perché comunque la Ternana non meritava questo, nessuno aveva chiesto voli pindarici, promesse, ripeto, non mantenute, che erano impossibili da mantenere. E quindi ci ritroviamo qui per l'ennesima volta, anche se il fallimento che successe, eravamo più giovani, sia io che te, circa 30 anni fa, nell'epoca Gelfusa. Lì parliamo di due cose completamente diverse, anche se qualcuno in maniera fantascientifica, irrealistica, fantasiosa vuole accostare i fallimenti sullo stesso piano, onestamente no. In quel periodo purtroppo un grande imprenditore che poi morì anche di crepacuore, fu promesse non mantenute da parte di amministratori locali, fideiussioni mai erogate, e alla fine si trovò con il fallimento in tasca. Di qua è tutto un processo, ripeto, un processo che parte da lontano, che mi lascia veramente basito e molto dispiaciuto, perché non meritavamo questo trattamento, soprattutto nell'anno del centenario.
0: Esatto, perché poi appunto, come si dice, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Infatti, tutto questo pandemonio è arrivato proprio nell'anno del centenario. Francesco, provando a vedere il bicchiere mezzo pieno, adesso che questa situazione, diciamo, si è conclusa nel modo peggiore, ma si è conclusa, pensi che ci possano essere, c'è già sentore di qualche soggetto interessato a farla ripartire? Questa avventura, questa storia del calcio a Terni.
1: Allora, ci sono in piedi sicuramente, perché sarebbe veramente irriguardoso partire dall'eccellenza, non credo che ci meritiamo un epilogo del genere. Ci sono un paio di trattative in piedi, una che si conosce, dove c'è sempre dietro il presidente Bandecchi, quindi si parla dell'Orvietana che si è appena salvata nel campionato nazionale di dilettanti, mentre ce n'è un'altra di cui ieri ho avuto la conferma, però ovviamente bocche cucite, dove non dovrebbe essere presente il sindaco, presidente e via dicendo, Stefano Bandecchi. E mi viene di fare un inciso su questo, visto che parliamo di calcio. Per me il periodo d'oro della Ternana forse è finito nell'epoca Longarini, e la vorrei mettere sullo stesso piano dei laziali. I laziali hanno tuttora, contestano Lotito che l'ha salvati dal crack Gragnotti, perché se non fosse arrivato Lotito la Lazio avrebbe fatto la fine della Ternana. Non nascondiamoci dietro a nulla, perché tutto quello che è riuscito a spalmare con l'agenzia delle entrate forse non ci sarebbe riuscito nessuno. Lo stesso i Ternani hanno sempre bistrattato il figlio del patron Longarini, Simone Emanuele, però con loro c'era sempre la certezza, la chiarezza comunque di concludere il campionato, e abbiamo fatto circa 10 anni di Serie B, ovviamente sempre a rischio baratro, però comunque abbiamo fatto tranquillamente senza rimanere inghiottiti da debiti creati, ripeto, nel tempo, anche per costi di gestione troppo alti e faraonici all'interno della Ternana. Questo ci tenevo, Luca, a fare questo sillogismo con due realtà completamente diverse, però credo che sia stato chiaro il sentiment del pensiero.
0: Assolutamente, ma guarda, prima di te abbiamo avuto ospite Sandro Pocheschi che ci diceva, mi dispiace dirlo, ma tutto questo nasce a suo pensiero dalla gestione Bandecchi. Ha detto lo Stefano Bandecchi che ho conosciuto io non è più lo Stefano Bandecchi che vediamo adesso, e purtroppo mi dispiace dirlo, diceva appunto il mister, ma tutto questo è nato in quel momento lì, perché appunto il mister evidenziava come non c'è stata poi una scelta corretta nella successione alla gestione della Ternana, e da lì poi ci siamo trovati di fronte a questa situazione qui.
1: Certo, condivido pienamente. Sandro Pocheschi è stato l'uomo della prima ora insieme alla Di Ranucci e a Stefano Bandecchi. Ovviamente parliamo di un allenatore istrionico che a Terni si è presentato in maniera molto bizzarra. È stato amato e odiato allo stesso tempo. Comunque con noi, almeno operatori di informazione, dopo i primi tempi di grosso ostruzionismo, comunque si è, tra virgolette, più che scusato, si è confrontato, e comunque rimane un ricordo di una stagione, ripeto, bizzarra, dove purtroppo siamo retrocessi, però comunque non è un brutto ricordo. Ovviamente erano i primi tempi di Bandecchi, dove non conosceva nemmeno come funzionava la macchina calcistica.
0: Esatto. Francesco, grazie mille, ci risentiamo presto. Buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata anche a te.
0: Salutiamo Francesco Petrelli, collega da Terni, che ci racconta purtroppo oramai da settimane, da mesi, questa stagione complicata che si è conclusa di fatto ieri con il fallimento del club umbro nel suo centesimo anno di vita, e quindi veramente un cerchio che si chiude, un punto e a capo, e speriamo che le ferie tornino presto nel calcio professionistico, iniziando giusto appunto dalla nostra Serie C. Caro Giorgio Sorani, siamo arrivati in conclusione, sono le 10:45, quindi io ricordo a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori tramite il 61 del digitale terrestre di non mollare neanche un momento TV Radio, perché il palinsesto continua. C'è da raccontare la Serie A, c'è da raccontare la crisi legata dettata la programmazione della prossima giornata e tutto quello che ne consegue. Siamo arrivati agli sgoccioli anche della stagione della massima serie. Ricordo Maracanã condotto magistralmente da Marco Piccari e Stefano in Pallomeni. Per tuttaci l'appuntamento come di consueto è questo pomeriggio dalle 17 alle 18 con il grande Lucio Marinucci in conduzione per questo, cioè, abbiamo tirato le fila, ci siamo ricordati tutto. Saluto e ringrazio Giorgio Solani in cabina di regia e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
3: Pronto Luciano, sono John. Ho visto una bella Juve ieri, complimenti. Grazie ingegnere. Immaginiamo ci sia stata più di qualche telefonata di questo tipo tra Erkan e Spalletti. I rumors in effetti ci dicono della stima reciproca e del filo diretto tra i due. Il capo dell'Exxon sta smentendo chi lo descrive come un tifoso freddo. Sabato, in occasione del raduno dei club ufficiali di tutto il mondo a Taormina, ha seguito la partita contro il Lecce insieme a tanti sostenitori bianconeri. Coloro ha gioito per la vittoria e certamente sarà rimasto contagiato dall'entusiasmo dei tanti amanti della signora. La prossima stagione il popolo bianconero auspica la costruzione di una Juve in grado di lottare nuovamente per lo scudetto, magari vincerlo. L'importanza di partire l'anno prossimo con una base collaudata, dice il primo tifoso della Juve. Chiaro il riferimento al lavoro di Spalletti, è nota l'empatia tra i due, certificata dal rinnovo fino al 2028 del contratto, a prescindere dall'esito della stagione, con o senza Champions League, che però è più vicina. Probabilmente Erkan avrà ringraziato Chiellini per avergli proposto l'ex CT come guida tecnica. L'imminenza, ovviamente, è la qualificazione alla Coppa più prestigiosa. Nel frattempo si lavora per il mercato, le indicazioni partono da Spalletti, se non i nomi, la tipologia di giocatori che alzino il livello tecnico e abbiano la faccia da... come Vlahovic, del quale ha chiesto la conferma. Gli algoritmi sono già il passato.
2: Tutto Juve in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Voce giallorossa in podcast.
5: Se lo scudetto è ormai segnato e se la lotta salvezza è una corsa a due tra Lecce e Cremonese, la lotta Champions si arricchisce ogni weekend di nuovi partecipanti. Formalmente anche il Napoli si è unito al gruppo, nonostante abbia 3 punti di vantaggio, che a 2 giornate dal termine sono veramente tanti. Certo è che il tutto si deciderà nei prossimi 90 minuti. Premesso che nel calcio non si sa mai, l'ultimo turno infatti prevede incontri sulla carta abbordabili per tutte le concorrenti. La Roma affronterà l'Hellas Verona ormai retrocesso. Il Milan ospiterà il Cagliari già salvo. La Juventus sarà nel derby, questo sì. E bisogna sperare sulla rivalità cittadina, anche perché Granata sono salvi ormai da un po'. Volendo aggiungere anche il Napoli, i campani affronteranno l'Udinese, il cui campionato è finito da parecchio. Quindi la Champions si deciderà molto probabilmente il prossimo turno. La Roma avrà il derby, il Milan affronterà il Genoa di De Rossi, che si spera farà di tutto per ostacolare i rossoneri. La Juventus riceverà la Fiorentina, i cui tifosi storicamente vorranno che la propria squadra faccia di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai rivali bianconeri. Il Napoli molto probabilmente chiuderà la pratica contro un Pisa ormai allo sbando da tempo. Insomma, il derby sarà un bivio fondamentale, forse decisivo, così come le gare di Milan e Juventus, perché a meno di ribaltoni clamorosi, la classifica che vedremo la prossima settimana sarà quella definitiva. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Alessandro Carducci.
2: Voce Giallorossa in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid contro l'Iran. Improbabile che la decisione però venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi Jinping. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
0: La Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri con l'Ucraina nel formato 1000 per 1000 che faceva parte dell'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump. È l'accusa rivolta dal difensore civico dell'Ucraina Lubinets, come riporta l'agenzia Union. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro, ha affermato.
1: Antivirus, il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, spiega Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano, in quanto contatto di un caso confermato di antivirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da antivirus.
0: Sacco Bakari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia, intervenuta in conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un ventenne.
1: Arrestate 10 persone gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 i colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. La centrale telefonica nel cuore di Napoli. E il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Tivoli alle porte di Roma, coadiuvati nella fase operativa dal comando dei carabinieri di Napoli. Quando è stato individuato il covo, i truffatori erano in piena attività. Decine di truffe bloccate prima che venissero portate a terra.
0: Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un sondaggio di SVG. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo posto il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 53%, più uno sul 2025. Quarto, Antonio De Caro, in Puglia, al 51%. E quinto, Roberto Fico, in Campania, al 47%.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì di Coppa Italia, questa sera a Roma, una Roma piovosa per adesso.

0: garantita la sicurezza, e la sicurezza la garantisce il prefetto e la questura, che hanno dato la loro data lunedì sera 20:30. E il vero problema nasce da chi ha fatto i calendari, che non è riuscito ancora una volta, perché è un remake rispetto alla passata stagione quando ci fu Roma-Milan, a capire, a ricordarsi che ci sono gli internazionali di tennis. Ricordo peraltro, dice Piantedosi, che la sovrapposizione appunto di appuntamenti sportivi così grande rilevanza poteva essere evitata, non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in 2 giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Piantedosi poi conclude con un appello: mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti. Gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Credo che non ci saranno altre repliche, almeno non le vedo fattibili. Intanto diamo il buongiorno a Salvatore Cagliazza, direttamente da
1: Buongiorno
0: Napoli.
1: Vincenzo, posso dire la mia
0: Tu
1: su
0: devi
1: questa?
0: dire la tua, è la prima domanda che ti faccio
1: No, ma
0: questa.
1: dico già da oggi si sa l'anno prossimo quando si giocheranno gli internazionali di Roma.
0: Io lo si sapeva anche l'anno scorso, glielo vogliamo mal lasciare una nota, un
1: Però ti voglio
0: postizio.
1: dire un'altra
0: Sì.
1: cosa. Mai partita come Roma-Lazio, Lazio-Roma, non c'è mai stata pastetta, nel senso che la contemporaneità si fa per evitare che delle squadre, sapendo il risultato di un altro, potrebbero cambiare, fare la famosa pastetta, il biscotto, no? Quindi, però tra Roma e Lazio è praticamente impossibile, quindi sarebbe stato più facile far giocare Napoli piuttosto che la Juve, piuttosto che il Milan di domenica o di domenica tutti insieme, e il derby lunedì sarebbe stato molto ma molto più facile. Ma mettere il derby alle 12:30 quando si sa che alle 15 si entra dalla stessa parte, perché poi tu vivi a Roma, no?
0: Certo.
1: Si entra dalla stessa parte al Foro Italico e in una parte del settore dello Stadio Olimpico, è davvero assurdo. Io non so a cosa pensano questi della Lega Calcio, De Sirve e Company, quando fanno, stilano i calendari. Sinceramente, io impazzisco. Cioè, ma come si può pensare che una partita possa, cioè con 60.000 spettatori, possa giocarsi quasi contemporaneamente ad un evento così importante come quello degli internazionali di Roma? Tanto più che molto probabilmente, quasi sicuramente,
0: Ci
1: ci
0: sarà
1: andrà un
0: Sinner.
1: italiano, Sinner, a fare la finale.
0: No, ma
1: Cioè, io rimango basito.
0: guarda, Salvatore, con me sfondi non una porta aperta, un portone proprio aperto, perché due sono le domande che mi fa, anzi ne so tante le domande, te le faccio. La prima, anche l'anno scorso, stesso problema, Roma-Milan con gli internazionali di tennis. E va
1: Bravo.
0: bene, tu dici ho sbagliato una volta, il
1: Ma mo
0: prossimo
1: addirittura
0: anno,
1: il derby.
0: adesso il derby. Il prossimo anno dici, vabbè, il prossimo anno mi aggiusto. Invece niente, allora vuol dire che l'anno dopo noi chiederemo alla Lega di Serie A di mettere un post-it sul computer. Vedete che a giugno ci sono internazionali di a maggio, giugno sono a maggio ci sono gli internazionali di tennis, lo sapete già da giugno. Fatevi una ragione e ricordatevi che non si può giocare a Roma in quello stesso giorno. Vediamo se se lo ricordano. Altra cosa, il ricorso al TAR. Ma io vado al TAR a dire che cosa? Che la
1: Che
0: prefettura
1: cosa,
0: mi ha detto
1: bravo.
0: che non posso giocare contemporaneamente quando ci sono due eventi importanti da gestire. La sicurezza non viene stabilita dalla Lega. La Lega
1: No, ma
0: deve
1: poi
0: garantire una
1: diceva Massimo
0: contemporaneità.
1: Ugolini, che come te vive a Roma, lui è romano, dice: a parte quelli che vanno allo stadio, a Ponte Milvio ce ne saranno altri 10.000 di
0: Certo.
1: laziali che non riusciranno ad entrare allo stadio. Cioè, si crea già il derby è difficile da gestire, per ovvie ragioni proprio di ordine pubblico, ma metterlo in contemporaneità con il Foro Italico, sinceramente, significa che veramente, caro Vincenzo, con questo calcio siamo alla frutta,
0: Ti
1: proprio, ma
0: faccio,
1: proprio.
0: tra poco ti faccio una domanda però su questo. Perché intanto ti chiedo però prima, quale sensazione hai provato quando hai letto quel comunicato così duro della Lega?
1: No, ho sorriso sinceramente, più che cioè,
0: Credo tutti abbiamo sorriso.
1: no, ma non mi arrabbio più, perché proprio, cioè, ma neanche la sera, capito? Cioè, perché comunque sì, ci sta alle 15, alle 20:45, però poi di sera è difficile l'ordine pubblico nel derby, ma metterla alla mezza con alle 15 la finale del Foro Italico, sinceramente.

0: veramente da dilettanti, eh. Anche perché poi qua in questo paese, con tutto il rispetto del Papa, oppure del Santo Patrono, si riescono a spostare gare, no? Perché c'è la festa di Sant'Ambrogio piuttosto che la festa di San Gennaro, e quindi certe partite vanno spostate. Però questa si sapeva l'anno scorso, che il 15 di maggio si sarebbe giocato la finale del
1: Esattamente.
0: Qualitario.
1: Dopodiché io ti faccio una domanda e me la faccio e ve la faccio anche a voi ascoltatori, eccetera. Qua ci sono dei tifosi che nel frattempo investono soldi per trasferte, ma lascia stare,
0: Bravo.
1: credo che i tifosi del Napoli non possano ancora andare in trasferta se non sbaglio,
0: No,
1: però
0: no.
1: ci sono tifosi della Fiorentina, i tifosi del Parma, i tifosi insomma di tutte le altre squadre che devono investire soldi per trasferte. Alberghi, devono chiedere eventualmente ferie al lavoro perché si gioca di lunedì un giorno feriale, eccetera. Magari il martedì non puoi andare perché se si gioca il lunedì la sera è un conto, se si gioca la mattina è un altro conto. Della gente che finanzia il calcio, la Lega dimostra che non se ne frega nulla. Poi fanno le campagne giuste, per carità, contro la pirateria, ma la fanno semplicemente per i loro interessi e non guardano gli interessi di chi alimenta il calcio con i propri soldi. Detto questo, ti aspetteresti anche una presa di posizione dalle società con Simonelli a dire: Oh, siamo a mercoledì, non sappiamo ancora quando si gioca, dobbiamo
0: No, ma
1: prepararle
0: domani,
1: queste partite?
0: domani il VAR, scusami, il TAR, che è come il VAR a quanto pare, si esprimerà, ma credo che si esprimerà a favore del prefetto. Ragazzi, è un ordine pubblico, non è uno scherzo, e si mettono a rischio comunque l'incolumità dei tifosi e della gente che andrà a vedere questo evento straordinario del Foro Italico, perché io lo paragono a Roland Garros piuttosto che al
1: Certo.
0: torneo di Miami o di Wimbledon. Quindi poi, tanto più che ci sarà quasi sicuramente di nuovo Jannik Sinner, e quindi ancora più attesa per questa partita.
1: Ma ci
0: Quindi
1: aggiungo anche un'altra cosa, Salvatore, cioè nel comunicato della Lega viene quasi si sono sostituiti alla prefettura nella sistemazione dell'ordine pubblico. Vabbè, loro sono 10.000, ci sono 2 ore di tempo, ci può fare questo, quella. Ma voi non sapete fare un calendario, volete insegnare alla prefettura come si
0: no,
1: gestisce l'ordine pubblico?
0: ma a prescindere da questo, ripeto, io credo che mai Roma-Lazio, Lazio-Roma sia una partita da tenere d'occhio o da farla giocare, perché nessuno dei due, ma nessuno delle due ha voglia di favorire l'altra eventualmente. Anzi, se c'è, è come Torino-Juve nell'ultima partita di campionato, no?
1: Sì.
0: Io non credo che la Juve pensi di andare a Torino, cioè a giocare col Toro il derby, e gli fanno un favore. Se la vince, bene, altrimenti non va in Champions.
1: No, questo.
0: Però
1: Però mettiamo caso comunque che chiaramente si vengono a definire situazioni per cui la Roma vincendo va in Champions, quella partita comunque fa uno scatto
0: sì.
1: importante. È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia. Non dice:
0: No,
1: Ok, ci
0: nessuno.
1: affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila, il
0: No,
1: prossimo
0: nessuno
1: anno ci
0: chiede scusa.
1: organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa
0: No,
1: degli
0: la
1: altri.
0: responsabilità nessuno se le prende. Non se le prende Antonio Conte. Guarda che
1: Mo'
0: assist
1: ci
0: ci faccio.
1: arriviamo. Mo' ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia. Potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni da allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo le strade con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove. Giunto lì,
0: Se giunto
1: esatto,
0: li va all'Atalanta, se lo porta.
1: se lo porta lì. Infatti
0: Però
1: pensavo.
0: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è, e come, anche perché oggi ci sono gli uomini, oggi poi hai anche rinforzi. Oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui, te lo enumero, te lo chiamo. Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno Gutierrez, Olivera, centrocampo, De Bruyne se resta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
1: Detto che
0: chiamato, diciamo, detto, il 4-3-3 sì. di questi qua.
1: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
0: Sì, ma scusami, caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stato proprio a Bologna aperto e poi si è cambiato. Cioè, io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè, l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti. Mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano, o Spinazzola, o Gutierrez, che sono adattati a fare i quinti o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, avevamo preso Noah Lang, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne ho chiamati già 5.
1: Sì.
0: Questi sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo in squadra, perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. Devi fare la squadra come la fa l'Inter, con esterni quinti offensivi, perché così altrimenti non si va da nessuna parte. L'equivoco è anche tattico. E poi si chiedono, e i tifosi ci chiedono, perché Napoli gioca male a Como nel primo tempo, gioca male nel primo tempo col Bologna, gioca male tranne che con la Crema, gioca male con la Lazio e gioca male a Parma, cioè col Parma. Ci stanno degli equivoci. Napoli quando è che ha cambiato un attimo marcia? Dopo Bologna comincia ad andare a vincere la Supercoppa, ma lì avevi Neres che metteva in condizione. Oh, sì. Ma Højlund è il 24esimo giocatore in Serie A per tiri cacciati in porta, 37 tiri, l'attaccante titolarissimo del Napoli. Cioè, di che parliamo? XG ce ne sono 20 al di sotto dell'1%, e tu mi insegni che l'XG comunque, sì, rispetto al possesso palla è un indicatore molto importante,
1: molto
0: perché
1: importante.
0: Si parla di quello che tu crei, no? In fase offensiva, certo. Ma Højlund 24esimo, 25esimo come tiri in porta in Serie A non si può sentire.
1: No, ma io ti faccio anche altri numeri che poi correggimi, perché ti ripeto, io magari non sono preciso, lo sei sicuramente tu. Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un'ultima ora e sono state presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non abbiamo ancora il presidente federale, non abbiamo il designatore arbitrale, non abbiamo il responsabile VAR, adesso abbiamo quantomeno i candidati Abete e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
0: Vedi quanto... 70, non c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
1: No, è una cosa incredibile, guarda, Salvatore, io sono
0: il massimo rispetto, ma Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
1: Roberto Baggio,
0: ma c'è.
1: Guarda,
0: non lo so.
1: Adesso ci arriviamo perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo. Correggimi se sbaglio. Il Napoli ha fatto già 8 sconfitte. Ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa. E seppure dovesse vincere le prossime due partite, farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
0: Allora, il Napoli negli ultimi 10 anni. L'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo dei 102 punti con la Juventus,
1: certo.
0: Ma non è mai stato sotto questa base di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho cioè, ma anche in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì il Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente,
1: sì,
0: in pantofole,
1: sì,
0: perché non è il Verona, non è il Parma.
1: Sono
0: quelle
1: due squalificate, comunque, nel Pisa, finiti in 9, sì, l'ultima partita.
0: No, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce. Poi per una molte ceti puoi anche autodistruggere,
1: sì,
0: però la vedo difficile, sinceramente la vedo difficile. Però anche quando lunedì sera, dopo la partita, io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità. Scarso approccio, cioè non mi è piaciuto per il secondo tempo, e poi questa scarsa voglia di vincerla la partita. Mentre Italiano, che non aveva nulla da perdere, noi abbiamo messo, con tutto il rispetto che la vita mia, Pasquale Mazzocchi, Elmas, un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato, e che quindi alla deve capire dove deve andare a giocare, ai Vergara. Gioca delle 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia, non gioca 10 minuti, ce li ha 10-15 minuti, ce li ha. Cioè, Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza, ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole. Ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte, con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava, avevi sempre un uomo in meno. Ma possibile, con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù, non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gara? Poi lascia che nella ripresa, col gol di Di Lorenzo a fine primo tempo e nella ripresa, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come si dice a Napoli, per apparare la 100 lire. Non è normale, non è normale. Sinceramente, io sono un contiano doc, ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti un altro anno di sperpetuo, al di là adesso degli infortuni e di quello. Però il Napoli a calcio non ha mai giocato alla grande, ed è per questo che la gente, quando sente Maurizio Sarri, si esalta, perché comunque in quel triennio il Napoli ci ha fatto divertire pur non vincendo.
1: Sì, però ecco, come dici tu giustamente, poi ci vuole anche un po' di spirito di autocritica, che onestamente Antonio Conte non è riuscito a fare.
0: Ma poi un'altra cosa, Vincenzo, vai, scusami, l'ho detto anche ieri in televisione, oggi è uscito anche su alcuni siti, ma possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo? Ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale, ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se Conte resta, Conte non resta. Ragazzi, ma non è possibile, sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, io non lo so, boh.
1: No, però concordo.
0: Usa lo sfogo.
1: No, ma
0: lo sfogo della gente.
1: È legittimo, anzi, secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nel finale di stagione. Hanno anche protetto tantissimo la squadra, l'hanno incoraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
0: sì,
1: non ti dico in vacanza, satura, ma quasi, è anche satura di Conte.
0: La squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via, cioè questa è una squadra che va rivista e corretta, con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via a giugno, ci vogliono 90 milioni di euro, perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos, perché Alisson Santos in 14 gare, 758 minuti, ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare, e quindi mi auguro veramente che si possa trattenere. Ho dimenticato, parlando di mercato,
1: sì,
0: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fredkin che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione. Non è possibile. Poi non ti dimenticare che è l'anno dello scudetto 2023, Giuntoli va via, via anche Spalletti e sappiamo come è successo. Perciò ti dico la continuità, la programmazione.
1: Ma tu infatti pensi che Manna verrà lasciato partire così facilmente eventualmente?
0: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muove da noi.
1: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
0: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte, io credo che potrebbe prospettarsi l'arrivo di un Paratici credo. O si parla anche di un cambio con D'Amico, oggi è all'Atalanta con l'arrivo di Giuntoli lì. Però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa, se ne va, e dopo chi fa il mercato?
1: No, certo, questo di fa. Poi, per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Luca.
0: Ma tutti, devono ritornare Langa, deve tornare Rafa Marin, devono ritornare quasi 10 giocatori, deve ritornare Chedira, ritorna Folo Ruscio. Comunque ci sono tanti calciatori che tornano. È naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori, cioè Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Luca e Beko, ma è rimasto solo Beko, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato 2 anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che non lo vede in quello schema, ma comunque è un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto, fallire con 105 milioni di euro, caro Vincenzo.
1: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di evolversi e rischiare.
0: Ma delle prime sette solo il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutto. Tutti con la difesa a 3, che è poco europea, perciò poi in Europa
1: facciamo le figure,
0: non riusciamo a fare niente.
1: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei due candidati. Abete Gravina potrebbe essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare. Si cambia per non cambiare, potremmo sintetizzare.
0: Sì, si cambia, si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità, non è voglia Bete, io confido in Malagò, sì, perché comunque è uno che col CONI ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, è uno dei più grandi rivenditori di Ferrari e Maserati in Italia, quindi è uno che guarda lontano, è uno che... voglio fare una battuta, la faccio,
1: vai.
0: Perché non mi tengo niente, siccome amico di De Laurentiis, si potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldini.
1: Senti, invece
0: era una battuta,
1: no, però è una possibilità, anche poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa lì, probabilmente chiedere Conte. Però a proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
0: Sì,
1: ha detto sì, chiaramente, poi se arriva Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire sappiamo perché i tifi. È un furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
0: Ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi 2 anni di consegnare il Napoli a Conte e di non parlare. Però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi, perché i punti sono importanti, gli infortuni, 30° posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma il Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi soldi. Il Napoli ha bisogno di quei soldi, però poi Conte, De Laurenti fa due conti. Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano. Il Napoli ha bisogno di quei soldi, quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il presidente quando si siederà con Conte.
1: Eh sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con te.
0: Vincenzo,
1: grande abbraccio. Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come presidenti, possibili presidenti della FIGC. Le elezioni previste per il 22 giugno. Se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è la Pode Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Lorenzo Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi Alain Valnegri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

0: Un giorno dalla redazione sportiva Il Calcio, in primo piano, finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter, Chivu con il dubbio Sucic, Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter, Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
1: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
0: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio, Sarri.
2: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
0: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'alto tesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'alto tesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio,
4: il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico, tutto dedicato alla lotta a salvezza, weekend fondamentale infatti per Lecce Cremonese. Partiamo dai primi con il Sassuolo, che però è favorito al 42% sul 29% della formazione salentina, mentre al 30% le speranze dei X. Nell'altra partita l'Udinese favorita sulla Cremonese al 48%, al 25% le speranze dei grigiorossi, al 28% quelle di una X. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranzo.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, già al lavoro per quanto riguarda la puntata di Maracanã, che vi ricordo andrà in scena a partire dalle 13 con tutta la squadra. Marco Piccari e Francesco Tringale a lavorare alla puntata, poi ci sarà anche Stefano Impallomeni naturalmente, ma noi adesso andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Partiamo dall'ultima ora, presentate le candidature di Abete e Malagò, nessuna sorpresa, perché più o meno erano questi i nomi che si stavano portando avanti. Elezioni previste il 22 giugno, qual è un po' la situazione secondo te anche in vista di quelle che potrebbero essere le votazioni, quindi dove può pendere di più l'ago della bilancia, e se questi candidati secondo te possono uno dei due o tutti e due portare avanti a un cambiamento o poco di più?
3: Sì, l'ago della bilancia pende sicuramente dalla parte di Giovanni Malagò, è il grande favorito, per certi versi si può anche parlare di vincitore quasi annunciato. Poi ovviamente una cosa buffa di queste elezioni è che sembrano finire oggi, ma in realtà inizia oggi il percorso, esatto, elettorale, perché ci sono 40 giorni sono tanti, sì. Se ci pensi, 40, cioè sono, è più il tempo che ci separa dalle elezioni di quello che ci separa dalla sconfitta con la Bosnia, sì. Non sono ancora passati 40 giorni da quella data, questa è una cosa... o se sono passati oggi, ma insomma è un po' strana, sono tempi quasi delle elezioni politiche, comunque Malagò è nettamente favorito, ha l'appoggio della Serie A, da ieri sera anche della Serie B, dei calciatori e degli allenatori, che vuol dire teoricamente partire dal 54%. Abete sempre teoricamente parte dal 34% della Lega dilettanti, teoricamente è un avverbio indispensabile in questa storia per due ragioni. Una è che in realtà Abete non ha il 34% della sua Lega, perché ci sono alcuni comitati regionali che voteranno Malagò, sicuramente la Lombardia, che da sola vale quasi il 4%, quindi già sposta tanto, una discreta percentuale, vale quasi quanto la Serie B.
1: Un po' lo aio, dai, delle presidenziali.
3: Sì, probabilmente anche la Puglia, ce ne saranno altri, quindi Malagò in realtà ha una maggioranza probabilmente più ampia. Allo stesso tempo le consultazioni che sono state fatte finora sono sicuramente servite, però si voterà con gli organici della prossima stagione, quindi per dire, ieri sera la B ha espresso il suo appoggio a Malagò, ma in realtà 7 squadre su 20 saranno diverse rispetto a quelle attuali, quindi bisogna anche di vedere come si rimodulano questi aspetti, però diciamo che dovrebbe vincere Malagò, a meno di clamorose sorprese che non vedo l'orizzonte. Io non escludo nemmeno che lui e Abete poi trovino qualche accordo, anche perché Abete ha sempre detto di candidarsi per parlare di contenuti. Se sarà l'uomo giusto lo scopriremo. Io penso che sicuramente, diciamo, è un dirigente sportivo che ha ottenuto grandi risultati in carriera, e quindi secondo me è difficile trovare qualcuno di migliore per questo ruolo. Poi non dobbiamo nemmeno farci illusioni su alcuni aspetti, perché sono il primo a dire che Gravina avrebbe potuto fare di più, però è vero che il presidente federale non è un dittatore che può fare tutto quello che vuole e deve confrontarsi con tanti poteri di veto, e soprattutto con un governo che ha fatto pochissimo per il calcio negli ultimi tempi, e quindi diciamo non è che arriverà con la bacchetta magica Malagò. Sicuramente mette un uomo di credibilità il calcio. Poi da qui a risolvere tutti i problemi
1: ce ne corre, chiaramente
3: avrà un bel lavoro da fare.
1: Servirebbe una grandissima bacchetta magica, visti i problemi che abbiamo, Ivan, perché torniamo all'altro argomento della giornata. Non si sa ancora ufficialmente qua, oddio, ci siamo fatti un'idea, però quando si gioca la prossima partita di campionato, che sarà probabilmente, come ha detto la prefettura, la questura di Roma, lunedì sera. Ieri c'è stata questa presa di posizione, secondo me, sgangherata e stonata da parte della Lega, che addirittura ha provato a spiegare alla questura come poter gestire l'ordine pubblico, loro che hanno fatto casino col calendario, perdonate la parola casino, e soprattutto ricorso al TAR per chiedere cosa esattamente, per sovrapporsi a chi deve garantire l'ordine pubblico. Cioè, che reazione è stata questa, invece di ammettere l'errore e di dire ok, ci affidiamo a quello che ci dice la questura? Qualcuno poi dice anche, però è vero anche che la questura ha sempre detto che il derby di Romano non si può giocare di sera, invece perché questa volta si può giocare di sera? Perché non ci sono i tifosi della Lazio, ma è più un problema quello che succede fuori rispetto a quello che succede dentro. Ci aggiungo poi la presa di posizione del ministro Piantedosi, oggi interrogazione parlamentare, addirittura Piantedosi già ha parlato al Messaggero, di fatto appoggiando, come era ovvio che fosse, la decisione della prefettura. Adesso che succede? Cioè, ti aspetti una risposta dalla Lega dopo quel comunicato così corposo e violento, tra virgolette?
3: Allora, ci aspettiamo il ricorso al TAR, poi io spero, siccome non è stato ancora depositato, almeno sentito insomma fino a una mezz'oretta fa non era stato ancora depositato, spero francamente che ci ripensino, perché credo che ci siano possibilità minime di vincerlo, e quindi significherebbe solo tenere i tifosi appesi per altre 48 ore.
1: Che dovrebbero un attimo organizzare le trasfertine, i costi.
3: Infatti.
1: Poi il problema è la pirateria.
3: Sì, no, allora c'è stato un errore oggettivo palese e innegabile in partenza, perché è una dimenticanza assurda. Il calendario è casuale, ma ha dei paletti legati quasi tutti all'ordine pubblico, quindi si poteva banalmente prevedere che il derby non si dovesse giocare in quella giornata. Certo. Quindi l'errore è proprio a monte, enorme oggettivamente, della Lega. Poi, se ti devo dire che abbiamo i migliori organi di pubblica sicurezza del mondo, francamente non lo penso, perché io trovo comunque abbastanza imbarazzante che una città come Roma non riesca a organizzare due eventi sportivi in contemporanea. L'hai già ricordato tu che era stato il Viminale, cioè il ministro Piantedosi, a dire che non si può giocare il derby di sera. Quindi sicuramente c'è anche una gestione dell'ordine pubblico che lascia molto a desiderare, anche perché il Ministero dell'Interno, abbiamo visto tante volte, molto spesso, per evitare problemi, vieta. Abbiamo visto divieti di trasferte assurdi, lunghissimi, anche in casi francamente inspiegabili. Quindi,
1: anche la Digos che organizza male le cose, perché poi dopo è più facile vietare le trasferte che gestirle, e questo sicuramente è un altro nodo.
3: Cioè, c'è una rinuncia dello Stato a fare lo Stato, in un certo senso, ed è una cosa preoccupante. Poi ripeto, si parte da un errore di... cioè l'errore della Lega è indiscutibile. Non hanno fatto meglio gli organi secondari di pubblica sicurezza, perché io da cittadino, a parte che poi è molto romanocentrica la questione, perché io non credo che a Genova, a Pisa,
1: A Genova c'è stato qualcosa di pesante nello scontro.
3: No, ma dico, sto citando le città che saranno interessate dallo spostamento, perché insieme al derby cambiano quattro partite.
1: Non
3: credo che le prefetture di Genova, Pisa, Torino e Como siano così contenti di giocare di sera, onestamente. Quindi è molto romanocentrica come decisione quella che è stata fatta,
1: perché il vero problema si pone lì, visto che c'è gli internazionali di tennis, il derby, i tifosi della Lazio che resteranno fuori, quindi la garanzia, perché poi tu sai meglio di me che oramai all'interno degli stadi gli steward, le telecamere di sorveglianza eccetera, riesce a gestire gli scontri e fortunatamente non avviene quasi più nulla. È fuori allo stadio che diventa il problema, e quando i tifosi della Lazio per esempio non entrano, ma saranno presenti lì fuori, e in quel via vai ci sono anche chi va a vedere internazionali di tennis con Sinner probabilmente finalista nella porta a fianco praticamente, perché poi magari chi non è di Roma non lo sa, e lì chiaramente tu dici hai ragione tu quando dici è stato quello il problema, il derby posizionato in quella giornata là. Nel momento in cui tu me l'hai posizionato là, ha più ragione secondo me la prefettura / il ministro degli interni, pur con le loro difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico, a dire scusami, ma non lo sapevi che c'era internazionale di tennis, e che fai, mi metti il derby e poi dopo ti lamenti pure, piuttosto che la Lega che poi dice vabbè, si può gestire tranquillamente e ti insegno io il mestiere a te. Capisci che non ha proprio senso, secondo me. cioè a quel punto
3: sì. Va anche detto un'altra cosa, che il derby si poteva mettere, cioè domenica sera io non so se avrebbe creato gli stessi problemi nel pubblico, non era stato messo per la prefettura, cioè io non
1: sì che
3: non,
1: loro dicevano che la sera non si poteva giocare, adesso invece si può giocare, perché cioè, probabilmente non domenica ma lunedì loro ritengono che possano. Però sai, si era sempre detto l'oscurità crea un problema, l'oscurità c'è anche lunedì, c'è domenica, sì, c'è martedì,
3: io, a meno che non c'è eclissi particolare. L'errore della Lega è enorme, oggettivo. Tra l'altro, francamente, chi si occupa dei calendari spesso viene attaccato per questioni un po' ridicole. In questo caso invece credo che sarebbe opportuna una qualche riflessione su cose serie, perché spesso facciamo le polemiche sulle foto con i dirigenti, che sono cose normali, cioè mi sembrerebbe strano il contrario. Invece in questo caso secondo me ci sarebbe da fare una riflessione su questo, perché è una dimenticanza enorme e inspiegabile. Poi io mi piacerebbe vivere in un paese dove chi deve garantire l'ordine pubblico non dice non si può fare a prescindere, dice io faccio il mio lavoro e faccio in modo che si possa fare, perché comunque io una polemica del genere a Londra o a Madrid fatico a immaginarmela, sinceramente, detta sì, proprio sinceramente.
1: Ci sono tutte, perciò ti ho detto che serve una bacchetta magica non da poco al presidente federale o comunque a tutti quelli che sono, diciamo, nel calcio, nel nostro calcio. Senti, ma ti aspettavi anche una presa di posizione da parte delle società davanti a questo tentennamento e questo errore? Che comunque anche le società devono organizzare trasferte e tutto, magari dire ci siamo ridotti veramente fino all'ultimo.
3: Beh, io so che alcuni allenatori non sono molto contenti.
1: Vorrei vedere.
3: Credo che Spalletti sia abbastanza infastidito, Allegri anche, perché comunque ti cambia anche la preparazione. La preparazione delle partite, quindi spero si facciano anche sentire, perché ripeto, la vicenda è abbastanza imbarazzante, cioè parliamo di un settore professionistico che poi non riesce a fare delle cose abbastanza elementari. Sì, vedremo se ci sarà una presa di posizione delle società che diciamo compongono la Lega, quindi secondo me possono essere in difficoltà, cioè si devono, mi aspetto più prese di posizione degli allenatori, perché il dirigente della società diciamo a livello proprio formale comunque fa in qualche modo parte della Lega, la Lega è di proprietà delle 20 società tecnicamente, quindi mi aspetto, come ha già fatto Sarri per esempio, che magari qualche allenatore più che qualche società si faccia sentire, e avrebbe anche ragione, perché poi è abbastanza, sembra tutto molto dilettantistico, senza nessuna offesa per i dilettanti.
1: Senti, invece parliamo anche di calcio naturalmente, perché stasera c'è la finale di Coppa Italia, sempre a Roma, finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Arrivano due squadre con intenti diversi, l'Inter che gongola per lo scudetto e vorrebbe il double, la Lazio annata terribile, Sarri però si potrebbe prendere una grande soddisfazione, alzare la coppa e andare via e dimostrare che in mezzo alle difficoltà è stato bravo, e poi lascia la Lazio andandosene via, magari sbattendo anche la porta, ma allo stesso tempo sarebbe una vittoria anche per lo Tito, che poi con la coppa se la terrebbe a casa.
3: Infatti sì, allora, è una partita che conta di più per la Lazio, cioè per l'Inter conta, per la Lazio conta per salvare la stagione, perché avrebbe tutto un senso diverso alla stagione biancoceleste il fatto di andare in Europa. Sarri io credo che voglia vincerla a prescindere da qualsiasi altro ragionamento, anche perché non l'ha mai vinta la Coppa Italia, quindi credo che gli piacerebbe molto vincerla. Sull'andare via sbattendo la porta vediamo. Allora sì, ci sono, tra l'altro ci sono separato il Napoli, secondo me è un'idea abbastanza concreta della Fiorentina, dell'Atalanta.
1: Congiuntoli, quindi, se arrivasse Giuntoli, certo.
3: Sì, esatto. Quindi diciamo che ci sono delle possibilità concrete per vederlo andare via. Allo stesso tempo, ieri, per esempio, insomma, lui diceva: questa squadra mi sta iniziando a far divertire di recente. Quindi lo scenario che poi decida di rimanere, di provarci, io non mi sento discutere proprio al 100%, ecco.
1: C'è una nota vocale, lo vogliamo sentire, Giorgio? Poi ritorno un attimo sulla partita, che ho delle cose da chiederti.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Ho visto le candidature per la presidenza della FIGC e pensavo che, visto che c'è questo grande evento di rinnovamento, è strano che non ci siano anche Franco Carraro e un Mattarese, perché ci starebbero, visto che c'è tutta questa gente nuova, no? È incredibile l'Italia, in mano ai vecchi, pazzesco.
1: Ne parlavo prima anche con Salvatore Gazza, collega del Roma. Ti sarebbe piaciuto vedere come nomi Baggio, Maldini, Del Piero, o non avrebbe, secondo te, meglio affidarsi a figure istituzionali più navigate, diciamo?
3: No, allora dico sinceramente, son poco popolare da questo punto di vista. A me non sarebbe piaciuto vedere Baggio, Del Piero o nomi di questo tipo, perché ritengo che comunque fare il presidente federale non sia facile e si debba avere una certa esperienza di come funzionano le istituzioni sportive, e credo anche nel quello che si chiama il cursus honorum. Poi, per esempio, non dico che ci vogliano per forza gente anziana, ma per esempio un Albertini già sarebbe stato un discorso diverso.
1: Istituzionale, tra virgolette, formata.
3: Ha fatto un percorso, una carriera di quel tipo diversa, anche perché aggiungo due considerazioni. Una, non è una carica di partenza, cioè è una carica di arrivo fondamentalmente, quindi è normale che vada a persone un po' più esperte. Ora, probabilmente avete anche un po' troppo grande, Malagò però alla fine ha 67 anni, insomma è un'eccellenza. E la seconda considerazione è che fare il presidente federale, che non è un ruolo così necessariamente decisionale, poi dipende anche da chi ti affianchi, e io credo, cioè sono sicuro che Malagò si affiancherà a delle persone di campo, quindi quei nomi che hai citato secondo me potrebbero rientrare loro, insomma, che poi sia Baggio o Del Piero o Maldini o insomma un nome di questo tipo, secondo me rientrerà nel progetto di Malagò, e in quel ruolo io ce lo vedo molto meglio, cioè un presidente federale
1: più che stare proprio a capo.
3: Sì, il presidente federale cura i rapporti, sa come muoversi in un determinato ambito, poi per le cose di campo si affida a una persona di campo. Io questo me lo aspetto e spero che ci sia, francamente, perché in quel ruolo invece spero che ci sarà una persona con quelle caratteristiche che c'è. Tu poi, ripeto, se non è Baggio può essere Maldini, se non è Maldini secondo me però non gli interessa così tanto in realtà, però per carità ce lo vedrei benissimo.
1: Sì, questa può essere una lettura, cioè tu dici una cosa è il capo squadra, un'altra cosa è la squadra, quindi se io nella squadra inserisco le figure che possono portarmi verso un rinnovamento, forse funzionano meglio che se gli devi dare dei compiti che non saprebbero ricoprire perché non sono stati formati in tal senso. Ma hai convinto? Mi convinci invece su chi vincerà stasera la partita?
3: Su chi vince? Ma non ti riesco a convincere, perché io non sono così sicuro, cioè... In teoria l'Inter è avanti, l'Inter è più forte, ha una stagione che lo dimostra, hanno giocato pochi giorni fa e non c'è stata praticamente partita, quindi la favorita non può che essere la squadra di Chivu, non esiste un pronostico diverso. Però Sarri è una vecchia volpe, la sua razza ha fatto vedere delle cose diverse di recente. E la partita singola è molto aperta anche a eventi, come dire, un po' casuali, cioè nei 90 minuti o comunque insomma in una gara singola possono succedere delle cose che in un campionato poi vengono assorbite dalla maggior qualità di una squadra, quindi la favorita è l'Inter, ma non vuol dire che vince per forza l'Inter.
1: Non è detto, perché poi c'è questo furbacchione che è furbacchione parte seconda, che è Sarri, e poi vediamo quale sarà l'epilogo di questa storia con la Lazio. Intanto grazie a Ivan Cardia, ciao Ivan.
3: A te, buon proseguimento.
1: Noi ci fermiamo, breve pausa, la seconda e poi la Pote Carlo, entriamo nel vivo di casa Inter, tra pochissimo.
0: Radio.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran però avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%. Un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
4: Alla Camera audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri Tajani sgombera il campo da equivoci. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, quindi il ministro della difesa Crosetto precisa, laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso.
5: Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sulla turista britannica rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena a Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma.
4: Omicidio volontario aggravato dall'uso dell'arma, la minorata difesa della vittima, il vincolo di parentela, la crudeltà e i motivi abietti. E questa è l'accusa con cui andrà a giudizio immediato la 55enne Olena Stasiuk, che lo scorso 12 novembre tagliò la gola al figlio di 9 anni nella sua casa di Muggia a Trieste.
5: Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Europea di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato.
4: Lunedì 18 maggio da Bollino Nero, si tratta di una giornata che rischia di essere una trappola per tanti italiani perché è stato indetto uno sciopero generale nazionale. Significa che trasporti, scuola, servizi della pubblica amministrazione sono a rischio. Per i treni in realtà il rischio stop inizia già dalla serata di domenica 17 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di Base insieme all'USI e altre sigle.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.

0: Giorno alle 9.45 alle 17 il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Per interagire con TNV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Dunque, adesso è il momento di dare il buongiorno all'Apo De Carlo. Ciao, Lapo!
1: Ciao, te, ben trovato. Ciao.
0: Ben ritrovato, tante cose di cui parlare, Lapo, però comincerei dal campo per non trascurarlo, perché stasera c'è una partita un attimo importante, che è la finale di Coppa Italia, sempre qui a Roma. E Inter-Lazio, intanto come si presenta l'Inter? Così ci fai anche un po' da cronista. Quali potrebbero essere le scelte e che partita ti aspetti che possa impostare Chivu contro una Lazio che bisogna attenzionare molto, perché comunque è una squadra con Sarri difficile da affrontare.
1: Ma sembrerebbe bene, nel senso che l'Inter arriva, c'ha la magua a parte con la difesa, con la formazione tutto sommato migliore. Turam non sembra aver avuto niente di particolare, anche se era venuta fuori questa storia abbastanza surreale.
0: Infatti, che me la racconti un pochettino, pare che per stanare una gola profonda, mi sembra di aver capito.
1: Ma, in realtà Alfio Musmar ci ha raccontato che lui segue moltissimo l'Inter, viene in televisione, lui lavora per Lombardia, e ci ha raccontato un po', ha scritto un post su questo, e qui raccontava di come questa notizia di Turam, che forse era infortunato, è stata gonfiata apposta per vedere se chi è che la buttava fuori, perché molte delle notizie l'Inter non le voleva buttare fuori, qualcuno ogni tanto faceva trapelare delle informazioni che non volevano, che l'Inter non voleva venissero mandate all'esterno. E in questa occasione è stato fatto apposta attentamente per vedere chi era la gola profonda, visto che avevano dei sospetti, e a quanto pare, secondo questa confidenza, sembrerebbe che abbiano capito finalmente chi era la gola profonda.
0: Si è capito, quindi, devi informare
1: è stato lui.
0: È stato Chivu,
1: No, sarebbe un membro dello staff, ma ripeto, non si sa né il nome né il cognome, ovviamente nessuno ha niente di niente. Probabilmente Ascione potrebbe indagare anche su quello. So, se vuole.
0: Frecciatina di Lapone. Senti, Lapo, e quindi vabbè, formazione ideale stasera. Cosa temi della Lazio invece?
1: Beh, il fatto che la Lazio non ha giocato sabato, quindi per sua scelta i giocatori non sono entrati in campo, hanno praticamente dato vita, si fa dire, ad una partita stanziale, un po' subbuteista, ti piace? Perché un po' da fermi hanno giocato.
0: Subbuteista.
1: E quindi mancava solo un gigantesco dito che li spostasse, e quindi si sono risparmiati probabilmente questa partita, tanto più che ne ha parlato Romagnoli, ne ha parlato Sarri, cioè sono carichi a molla. E questo tipo di partite che si giocano in una cornice spettacolare, dove ti giochi tutto, puoi tornare finalmente dopo tanto tempo in coppa, puoi vincere e portare un trofeo, giochi davanti al pubblico di casa, allo stadio olimpico, beh, insomma, direi che di motivazioni la Lazio ne ha in abbondanza. E quindi quando si gioca 90 minuti, come dimostra anche la coppa inglese o quella di Germania, che regolarmente non viene vinta sempre dalla squadra più forte, ma a volte ci sono anche i famosi giant killing, cioè ci sono le squadre più piccole che battono le più grandi, figuriamoci quando gioca una squadra, giant killing vuol dire che gioca una squadra di della serie C inglese, che gioca contro una squadra di, e a volte vince la squadra di serie C contro la big. Qui siamo in una finale, ma in 90 minuti credo che possa cadere di tutto. A me intanto basterebbe solo che comunque vada a finire una cosa, una sola, che venga arbitrata decentemente. Che il VAR non commetta
0: stai chiedendo
1: errori,
0: troppo
1: ormai... lo so, però vedo
0: cioè,
1: che
0: devi anche cominciare anche un pochettino a abbassare le pretese, che non può essere così,
1: ma non lo so, io in realtà poi qui più che VAR e arbitraggio vorrei che l'anno prossimo si facesse chiarezza un po' su queste regole. Io sono rimasto indignato già per quello che è accaduto in Premier League con il West Ham da una parte e il Tottenham dall'altra.
0: Sì.
1: Il West Ham si è visto togliere un calcio

0: diciamo un gol che aveva praticamente avrebbe segnato una svolta importante sia per il titolo per l'Arsenal sia per quel che riguarda.
1: Pensa che ci arrabbiamo noi, non si arrabbiano in Premier.
0: Io il Tottenham, il mio Tottenham si è visto togliere un calcio di rigore nel finale, per me era netto, secondo il VAR dice che ha toccato prima la palla, ma aspetta qua, la palla ha sgambettato. È vero che siamo nel regno dell'interregno, però a volte ci rimane un attimo male. Dopodiché io penso sempre che qualunque decisione arbitrale, ancora, ci sarà sicuramente una zona d'ombra di tante decisioni, sempre.
1: Però tu dici un minimo di coerenza aiuterebbe.
0: No, però almeno quelli più plateali evitare. Cioè, se vedi che ci hanno fatto plateale, evitare. Visto che l'anno prossimo il VAR entrerà anche nelle logiche dei calci d'angolo che vengono assegnati, almeno le cose plateali, quelle proprio evidenti, evitare. Dopodiché le zone d'ombra, quelle poteva esserci, poteva non esserci, c'era ma non c'era, quello rimarrà sempre.
1: Fanno parte
0: anche
1: del
0: con l'intelligenza artificiale. Ma santo cielo, almeno nelle decisioni, quantomeno proprio quelle clamorosissime, insomma, spero che non ci sia ancora una volta discussione, perché bisogna far chiarezza anche sul regolamento. Soprattutto alla luce del fatto che comunque gli arbitri mi sembravano che stanno condizionati anche da eventi che probabilmente erano estranei al campo, che riguardavano le logiche politiche interne, le loro questioni. Poi non so se la procura mette a far la luce anche su questo aspetto oppure non farà luce su niente. Però mi sembrava che quest'anno tutti, ma proprio tutti, fossero in confusione netta ed evidente, e infatti hanno sbagliato contro chiunque, il che non vuol dire che sia stato un vantaggio o uno svantaggio uniforme, ma vuol dire che evidentemente qualcuno è stato penalizzato più di altri, oppure al contrario vantaggiato più di altri, e di certo non è possibile neanche stilare una classifica, perché gli errori sono stati talmente tanti, ma talmente tanti, sistematici, piccoli, medi, grandi, che non è possibile nemmeno fare una rendicontazione.
1: Detto ciò, tutto questo nascerà anche da quelle che saranno le istituzioni del prossimo anno, e chiaramente non ci sarà Rocchi come designatore, che per adesso non c'è, si è autosospeso, sappiamo che c'è Tommasi, non ci sarà probabilmente neanche Gervasoni, lo capiremo, lo vedremo. Intanto ci sono i nomi dei due candidati per la poltrona della FIGC, sono Abete e Malagò, nessuna sorpresa neanche da questo punto di vista. A chi andrebbe il tuo voto, perché, se sono i candidati che ti aspettavi o che barra volevi?
0: Insomma, l'importante è che, allora, teoricamente uno dovrebbe dire Abete, perché Malagò, perché Malagò è un uomo che mette d'accordo tutti. Sì, ma anche Gravina ha messo d'accordo tutti, ha avuto il 98% delle preferenze. Quindi io non ho in questo momento, non so chi discriminare. Sì, va bene, Malagò ha fatto bene in questi ultimi anni, va bene, ma interessa che vengano fatte riforme coraggiose, che venga fatto un lavoro che non sia di rifinitura o meramente di calcolo politico, e che mantenga lo status quo. A me interessa che ci sia una applicazione un po' più severa di alcune norme, che ci sia una riforma che sia più raggiosa, che si faccia qualcosa di radicale in temi di infrastrutture, che mi sembra che sia la cosa più importante in assoluto del nostro paese. Mi sembra che Malagò possa rappresentare queste istanze, e dopodiché io sarei un pazzo nel pensare che uno è meglio dell'altro in questo momento, cioè alla base di quello che poi è la loro carriera politica. Che
1: e allora con chi sì, secondo te si può cambiare qualcosina in più?
0: Non c'è un nome, non è questione di questione, non è, io non penso nell'uomo che viene da lontano e salva il mondo.
1: No, però oggi magari uno di questi nomi potrebbe costruire, come diceva prima Cardiello, condivido, una squadra, perché tu dici... Perché non Maldini, perché non Baggio, perché non Del Piero, perché non hanno ha fatto un percorso formativo che gli può permettere di occupare quella poltrona. Però chi occupa quella poltrona, occuperà quella poltrona, potrebbe anche inserire nella propria squadra volti nuovi per andare incontro a un cambiamento.
0: Ma io non penso che il volto nuovo, Vincenzo, sia la soluzione basta. Cioè, a me non interessa necessariamente il volto nuovo. No, è una delle mente. La discriminante sta nel fatto che a me interessa, a parte che non penso che Maldini sia un volto nuovo, a parte che adesso è il nome più evocato del mondo, perché i tifosi del Milan vogliono il nuovo Maldini. Furlani è il babau, è il male assoluto. Gravina è il male assoluto. Cioè, noi continuiamo a fare accadere lo stesso errore che c'è storicamente. Gravina non è il male assoluto. Gravina è l'espressione di un potere che è stato votato dalla stragrande maggioranza di tutti. La colpa è collettiva, non è individuale. La colpa è collettiva, è culturale, è del paese, è endemica, è strutturale, è contestuale. Non c'entra assolutamente niente il nome. Perché se domani Del Piero e Maldini per assurdo diventassero i padroni del nuovo calcio, i leader indiscussi della FIGC, e fossero loro i nuovi condottieri, ma anche loro si troverebbero in mezzo delle pastoie di interessi, di calcoli, di beghe burocratiche, di questioni che ovviamente sono collegate a questioni che chiaramente sono difficili nella loro articolazione, perché quando tu dici va bene, adesso ho deciso di fare questo, e vuoi rispondere no, perché tu anche soltanto per ridurre il numero dei campionati, io vorrei che il campionato, sono io, divento io presidente della FIGC, va bene? E tu, Vincenzo, diventi il mio vice, sei contento? Bene, ti pago bene, non ti preoccupare.
1: Va bene, mi raccomando, bene. Anche le ferie decido, non godute.
0: Ecco, io decido, guarda, Vincenzo, il problema è che abbiamo un calendario troppo mal composto, che non mette in discussione anche la qualità del campionato. Abbiamo troppe squadre con partite inutili, con stadi deserti e con un prodotto che è orrendo e che non vale neanche un miliardo da vendere alle diritti. Non va bene così. Dobbiamo ridurre il numero delle squadre. Visto, da quanto? Da 20 a 18, neanche 16, 18. Ma sei matto? No. Devono starci anche le squadre di Serie A o di B che non sono disposte a perdere il loro privilegio, ci sono troppi soldi in ballo, non ci stiamo, chi sei tu per dire questo? È così, è tutta una serie di interessi, di calcoli, quindi il problema è generale, non è di Gravina, non è di Malagò, non è di magari, poi certo uno può essere più illuminato degli altri, sicuramente magari Malagò ti chiederà il compito di fare una rivoluzione mini, non una rivoluzione di quello adesso cambio tutto io perché non è possibile, ma un piccolo passo alla volta. Purtroppo per fare una rivoluzione, questo è quello che è l'unica cosa che ho capito, c'è bisogno di piccoli ma radicali cambiamenti, piccoli ma radicali, e poi la gente si arrabbi, si indigni, si incazzi, ma dove alla fine la gente si abitua. Faccio sempre l'esempio di quello che accade in Italia, dove avevamo una pessima abitudine e che poi ha fatto scuola in tutto il mondo, dove in tutto il mondo, io parlo di qualcosa che non ha a che vedere con il calcio, okay. Pensiamo al fumo, dove la gente fumava al cinema, fumava al ristorante, poi arrivò un ministro che si chiamava Sirchia, e il ministro Sirchia, io me lo ricordo molto bene, venne bastonato da tutti, preso a male parole, insultato, vilipeso, c'era la gente che si divideva, i giornali hanno scritto delle cose vergognose sul ministro Sirchia, perché? Perché chiedeva di non fumare nei ristoranti, e obbligava le persone a non fumare più nei ristoranti, e prima ancora nei cinema. Era stata quella la prima decisione. Oh, adesso se uno fuma al ristorante, la gente si dice, cioè anche i fumatori dicono: oh,
1: quindi ci vuole una apripista che ribalti un po' una situazione.
0: E quello è un elemento che non è neanche così minimalista, perché ha cambiato sostanzialmente la cultura del paese. Ci vogliono delle questioni radicali, vuol dire ci vuole qualcuno che non abbia paura di scontentare. Malagò è uno che ha paura di non scontentare? Non lo so. Personalmente ritengo che nel momento, io sono dell'idea che ridurre il numero delle squadre in Italia sia fondamentale, ma non perché io arrivo dal secolo scorso e quindi ritengo che il calcio fosse qualcosa di molto più serio, perché c'erano 16 squadre, perché siamo in un'epoca storica nella quale potevamo fare investimenti e nel quale il nostro calcio ha bruciato tutte le risorse che aveva a disposizione, pensando più al proprio ombelico di quanto non fosse guardare alla prospettiva, ma perché evidentemente c'era anche un calcio di maggiore qualità che vedevamo anche in Serie A, Serie B. Noi abbiamo visto in questi anni così sparizione di squadre una dopo l'altra. Vorrei ricordare a tutti che la Ternana è fallita, la Ternana è una squadra importante, che è una storia, che è stata anche in Serie A. E
1: poi più che fallire hanno abbassato la Ceracinesca e via, peggio ancora.
0: Sì, si hanno preso uno scappato via, dato canto anche la precedente direzione, la precedente presidenza, doveva far pensare che c'erano veramente il disastro assoluto per affidarsi a lui, e infatti dopo di lui il nulla, e poi abbiamo visto praticamente la morte di una società, e quindi di fatto se tu togli una squadra, una volta a Terni, una volta a Rimini, un'altra volta in altri club, tu togli praticamente tutte quelle che sono le fondamenta del nostro paese, i pilastri del nostro calcio, partono dalla provincia. Ma se tu togli la provincia, che cosa rimane? Inter, Milan, Juve, che fanno le squadre B e vanno nella Serie A, C, e che volendo poi nelle ultime partite, preferibilmente per non andare in Serie B, magari perdono apposta, non lo so se sia così, ma magari non interessa loro andare in Serie B in quel momento. Magari potrebbe esserci anche un problema. Forse è meglio che invece la Ternana vada avanti, che ci siano più aiuti, che in qualche modo lo Stato si adoperi, non tanto a commissariare, ma ci vuole un lavoro che sia di pari, come dire, parimenti a quella che è l'attività che viene fatta dalla FIGC insieme a quella della della Stato, del governo di turno. Perché, ripeto, noi abbiamo perso almeno una quarantina, se non una cinquantina di squadre negli ultimi anni. 50, sai cosa sono 50 squadre? E però a noi non ce ne frega niente. È un po' come quando c'è stato il terremoto all'Aquila, che culturalmente è la decima città italiana, la decima. E quando c'è stato il terremoto, la gente manco lo sapeva. Io sono stato a vedere l'Aquila all'epoca. Ma era per dire che tu dici, ma tutto questo ben di Dio lasciato così allo sbaraglio, nulla, e nessuno se ne preoccupava. E ci sono voluti 15 anni per recuperare l'Aquila. Figuriamoci poi per una squadra di calcio, per un evento che è così minimalista come il calcio. E a nessuno frega niente di nessuno. È morta, è peggio per loro. È andata in fallimento, amen. E quindi questo è il tema che probabilmente è più stringente, più preoccupante del nostro calcio, perché certo, abbiamo
1: un problema culturale al quale vogliamo aggiungerci.
0: No, più che culturale, scusa, di infrastrutture. Abbiamo un enorme, gigantesco, imponente di infrastrutture.
1: Ci vogliamo aggiungere anche una sorta di pressappochismo, per non chiamarlo incompetenza, portandoci su quell'altro tema, cioè la famosa prossima partita di campionato, che ancora non si sa dove si gioca, come si gioca, con lo scontro prefettura Lega, con la prefettura che ti dice te lo devo dire io quando si può giocare, avete sbagliato voi a metterla nel calendario sapendo che c'era l'internazionale di tennis, e la Lega che fa un comunicato così severo e dice no, chiediamo che venga ribaltata la decisione, e spiega nel comunicato anche come può gestire l'ordine pubblico la prefettura, loro che non sono riusciti a gestire il calendario, l'interrogazione parlamentare addirittura su questa partita, Piante Dosi che oggi sul Messaggero invece che dà ragione, secondo me giustamente, ma opinione mia personale, a prefettura e questura, la quale però prefettura e questura inizialmente diceva il derby di Roma non si può giocare di sera, però adesso lo mette di sera. Insomma, qua qual è stata la tua visione delle cose?
0: Ma intanto noi abbiamo avuto per anni il mancato decisionismo. Non c'è stata decisione su niente, e non c'è decisione nemmeno su queste cose. Si dice canis, canem non est, cane mangia cane.
1: Sì.
0: E come dire che ognuno, come dire,
1: si difende l'altro, il suo orticello.
0: Sì,
1: diciamo.
0: E quant'altro. Poi improvvisamente ci sono delle sovrapposizioni. Per cui ci è stato detto per anni che il derby di Roma, Roma-Lazio, era impossibile a giocare di sera perché è una questione di ordine e di sicurezza, no? Cioè per più di 10 anni, no? È un tema che credo conoscano tutti, anche tu. Certo. No, sei a Roma, sei benissimo, certo. È l'Olimpico. Ma cioè, no, non puoi giocare perché c'è la partita, hanno fatto l'errore nel calendario, hanno fissato la partita nella penultima di campionato quando ci sono l'internazionale d'Italia, che per me è follia che non si possa fare nello stesso momento una manifestazione e anche l'altra. Però se così fosse, faccio ricordare che se la facevi giocare come l'avevano detto loro alle 12.30 e un'altra alle 15, c'era tutto il tempo, o anche potevi spostare la partita dell'internazionale d'Italia mezz'ora dopo, ma insomma rimaneva sempre il fatto che potevi comunque fare entrambi gli eventi senza rischiare conseguenze gravi come quelle che mi pare aver capito teneva il prefetto. Però il prefetto, quello che ha capito, onestamente bisognerebbe sentire lui, quello che sentire la procura di Roma, il prefetto di Roma, per quale motivo ha detto per anni che non si poteva giocare di sera, perché tu mi metti le partite da sera, la sera Roma di sera. Cioè, allora spiegatemi la ratio, perché io me la prendo con tutti, non soltanto con la Federcalcio, la Lega Calcio o con Butti, che probabilmente ha fatto un errore in questo senso, ma c'è stata una sottovalutazione di tutto, e quindi però vedo che ci sono incongruenze, e mi sembra che soprattutto ognuno tenga di più a far prevalere il proprio potere.
1: Però allora, Lega... di chi è l'errore principale secondo te? Non per stabilire una classifica di errori, però il problema da cui nasce tutto è quello della disorganizzazione nel momento dei calendari, perché il secondo anno, l'anno scorso c'era Roma-Milan, sempre l'internazionale certo. Tennis. Com'è possibile secondo te cadere sempre nello stesso errore? È pressappochismo?
0: Non è un errore fare... cioè, più che un errore, è clamoroso che a Roma, che è una città che ha più manifestazioni, cioè faccio un esempio banale, io a Milano cos'era, 2 settimane fa giravo per Milano e c'erano 4 manifestazioni in giro per la città, 4. A Roma stessa cosa, poi c'erano i Propal, c'era chiaramente il corteo per Israele, contro Israele, per il lavoro, 4 entità che quindi potevano toccarsi e venire allo scontro, cosa che tra l'altro che spesso succede. E stiamo parlando di manifestazioni che vedevano, che coinvolgevano più di 100.000 persone, ok?
1: Sì.
0: però non puoi gestire una partita che si svolge all'interno di uno stadio, quindi in un diciamo centro circoscritto, e che quindi è governabile e gestibile dal punto di vista della sicurezza, mentre invece puoi gestire delle manifestazioni che possono andare a collidere e far del male. Cioè, io onestamente queste cose le capisco di meno. A me sembra che ci sia una situazione di contrasto, non tanto di disorganizzazione e basta, ma di contrasto di poteri l'uno contro l'altro. Cioè, abbiamo piccoli, medi e grandi poteri che si scontrano l'uno contro l'altro, e normalmente quelli che fanno più danni sono i piccoli e medi poteri. E il problema è che poi li vanno di mezzo i tifosi, perché io trovo che sia scandaloso che i tifosi non sappiano ancora oggi
1: quello che ti dico.
0: Le squadre non possono allenarsi bene, perché non sanno se giocano la domenica,
1: ovviamente. I tifosi quindi devono prenotare alberghi, strutture, treni, voli, prendersi il giorno di vacanza al lavoro, le ferie, però non lo sanno ancora, e qualcuno, ti assicuro, che ci ha rimesso anche soldi nell'altra emittente dove seguiamo la Juventus, come sai, molti avevano preparato la trasferta dal Canada o altrove, hanno bruciato migliaia di euro. Migliaia.
0: Ma ti dirò di più, guarda, Vincenzo.
1: E dico una cosa che è fondamentale per coloro i quali magari possono pensare: non c'è neanche possibilità di far ricorso, si può chiedere un rimborso, ma non è detto che ci sia, perché qua si parla di ordine pubblico. Quando c'è l'ordine pubblico, il ricorso eventualmente non lo vinci. Questo è giusto dato a margine.
0: Allora, questo è, te lo dico molto facilmente, ne parlavo con Marco Bellinazzo, ne ho parlato con Massimini, con Alessandro Siani,
1: con chi ne parlato?
0: Condiviso sì, delle conclusioni su quello che è il calcio oggi, e posso dirti che decisamente il peggior momento dell'intera storia del calcio italiano.
1: Sì, sì, su questo sono d'accordo. Cioè, non ci siamo fatti manca a niente.
0: Esatto, pensa ad una voce, non ce n'è una che vada bene.
1: No, non ce n'è una.
0: E credo che io stamattina ne parlavo, invece ne ho parlato qualche minuto a Radio Nerazzurra, ne ho parlato anche alla giornale radio, ne ho parlato insomma in tutti i posti in cui posso, volevo dirlo anche in televisione, ma ieri sera era più il massacro, proprio ieri sera mi veniva in mente. Allora, io lo dico, io non so quanti tifosi della Juventus, ti sembrerà un'utopia, però dunque noi siamo arrivati dopo 20 anni, 30 anni, insomma, a uno scontro tra Juventus e Inter, con il Milan di mezzo, tutte le varie, dico, cito Juventus e Inter perché sono le due tifoserie più numerose d'Italia.
1: Okay.
0: Ma la narrazione che si tende di tutta una serie di vicende in questi ultimi anni, con scandali che hanno coinvolto procure, arbitri, doping, che ne so, abbiamo visto di tutto, con scommesse, di tutto. E ogni volta coinvolgendo, quando sono stati coinvolti i nomi delle squadre, c'è stato il disastro. In un momento storico nel quale, invece di pensare al calcio, i tifosi pensano a fare un giorno in pretura e a guardare quello che succede all'altra squadra, e soprattutto a dire: non me ne frega più niente della nazionale, mi frega solo della mia squadra. No, la gente non gliene frega più niente del calcio, perché tanto guardano soltanto 10 minuti un quarto d'ora. I ragazzi oggi neanche guardano 90 minuti di partita, guardano soltanto un quarto d'ora.
1: E ora è così.
0: D'altro canto, come fai a dargli torto se poi
1: non gli puoi dare
0: quello
1: torto.
0: Che succede è un disastro.
1: Certo.
0: In cui non solo la nazionale fa schifo, ma anche i club sono poco eccitanti. In cui nei canali radiofonici, televisivi, nei social, negli opinionismi televisivi non si parla di calcio, ma si parla sempre di inchieste, di indagini, di situazioni, di drammi, di polemiche, di urla assolute. Noi, perché noi della Juve, noi dell'Inter, siete sempre voi, Scartonati, Rubentini, Dinanissi. Questo non è un modo normale. Cioè, noi ci siamo abituati al peggio. Io lo dico da te, io ho detto basta. Io ho detto veramente oggi, quando sentivo i tifosi dell'Inter, io ho detto sì, è vero, in questo periodo io denunciavo che i tifosi della Juventus e degli opinionisti della Juventus sono quelli che danno, soffiano più sul fuoco tutto sport in primis contro l'Inter, sperando che in qualche modo danneggiare. Però ricordo che anche quando la Juventus
1: c'era la Gazzetta e altri
0: ci furono
1: che
0: una stampa che diceva che la Juventus era, allora
1: c'erano i TG nazionali che parlavano di Suarez come tesserato Juve.
0: Una roba che a un certo punto era vergognosa. Allora io mi sono detto, a un certo punto io dico anche basta, io mi tolgo da questa situazione. Non sono mai stato uno, basta che uno vada a vedere sui miei social e non troverà mai neanche uno sfottò, ma neanche il più timido, contro la Juventus, il Milan, la Roma, niente.
1: Però trovo delle foto bellissime in compenso.
0: alcune sono molto belle, ma sì, mi sono anche rotto le balle.
1: Perché anche di quelle.
0: Tu dici sì, perché se tu fai una battuta di un certo tipo, chi non ha senso dell'umorismo, ce n'è sempre di più di gente che non ce l'ha, finisce che tu fai una battuta raffinata e lui ti risponde con la cannonata che non fa ridere neanche Morgane. Perché la mancanza di buonsenso e la mancanza di umorismo è purtroppo un sintomo piuttosto grave che c'è nel nostro paese. Detto questo, io non è che do l'esempio, caso nel mio piccolo lo do non avendo mai fatto nulla, non posso partecipare a delle polemiche, ma
1: ti sentiamo male, Lapo, che succede?
0: Non ho fatto nulla.
1: Ok, adesso li sento bene, vai.
0: Allora, mi ero inginocchiato un minuto.
1: Vai, non ti devi inginocchiare.
0: Allora, mi devo inginocchiare. Allora, detto questo,
1: capisco la reverenza,
0: però. Per dire una cosa, tu figurati. Allora, io dico, rimanga come manifesto questa. Ripeto, è un grido e urla nel silenzio questo, è kill influence.
1: Sì.
0: Anche basta. Cioè, i tifosi dell'Inter e della Juve, che tra l'altro non fanno parte di una faida, non stiamo parlando di Palestina e Israele, ma sta diventando una cosa sempre più volgare, sempre più brutta, sempre più spietata, e dove non c'è alcun tipo di passione né per il calcio, né per lo sport, né per la propria squadra. C'è più l'amore per c'è più l'odio per la squadra avversaria che per l'amore per la propria. Allora basta, cioè veramente basta, finitela, piantatela, piantiamola tutti. Io onestamente faccio fatica, perché ripeto, ieri perché veramente è un continuo, cioè, se io devo pensare che da parte del tifoso, e ma soprattutto da parte di chi è opinionista, c'è più la passione a mettere, a sporcare l'altro, di quanto non ci sia passione per parlare di calcio, perché sai come funziona l'Apo, è inutile che ti stupisci perché quando è toccato a noi, ma adesso che tocca a voi, perché anche se non succederà niente, ma adesso invece perché noi voi, il noi e voi non porta da nessuna parte. Cioè il calcio sta crollando miseramente, il sistema calcio, lo sport calcio e tutto quello che in qualche modo c'è intorno, i quotidiani che ne parlano, tutte le dinamiche che arrivano, sta crollando. Il nostro calcio è un disastro, il nostro calcio non è appetito, non gliene frega niente a nessuno, il calcio dell'estero non lo guarda nessuno, gli stadi spesso sono deserti, a vedere la Lazio non c'è nessuno, a vedere la Sassuolo non c'è mai stato nessuno, a vedere la Verona praticamente del Bentegodi è sempre stato mezzo vuoto, non parliamo del Chievo prima, potrei citarti un sacco di altri stadi in cui non ci va nessuno. Ieri sera c'era il Catanzaro che giocava questa partita molto bella per andare in Serie A, uno spareggio contro l'Avellino, ma c'era tutta un'altra parte degli spazi che erano vuoti perché poi i biglietti costano troppo. Il Monza viene per la prima volta in Serie A e c'era lo stadio praticamente, non dico mezzo vuoto, ma certamente non pieno, mai pieno, perché i prezzi erano enormi, esorbitanti, e nel frattempo non nascono campioni, non gliene frega niente a nessuno, perché chi è il ragazzino che va a giocare a calcio e nel frattempo l'unica cosa che sente, il frastuono che sente, è vergogna, polemiche, ladri, già avete rubato il VAR, cioè allo stadio del Maradona vedi un gigantesco striscione che non è per il Napoli, ma è per parlare di Marotta come Moggi, per indicarlo come il burattinaio del calcio, il VAR, e dove ci credono a quello che dicono. Loro sono veramente convinti di queste cose, perché ce l'hanno detto, noi lo sappiamo, abbiamo i dossier, abbiamo i fascicoli, sappiamo tutto di voi, noi siamo puri, voi invece, e quindi lo smoking in bianco se lo sono messi tutti qua, non soltanto l'Inter all'epoca. È ora di piantarla, ma lo dico da parte tutti gli addetti ai lavori, avete rotto le palle, scusami, sto
1: guardando. No.
0: Avete distrutto il calcio, voi con la complicità dei tifosi peggiori, che sono quelli che non vedono l'ora, che aspettano soltanto di sentirsi dire che la propria squadra è meravigliosa e gli altri fanno schifo, solo tanto perché alla gente interessa il concetto di reputazione della propria squadra, non che la propria squadra giochi bene, che la gente non viene frega niente del calcio.
1: Din, mi è piaciuto tanto il tuo sfogo. No, però mi fa piacere quando ti lasci andare, perché vuol dire che ti senti a tuo agio, e questo è importante, no? E su tante cose le condivido, parlando a fondo di quello che è il tessuto sociale italiano, che è da ristrutturare, ma penso che ci sia avrete difficoltà di metterci mano. È meglio guardarsi il tennis se vuoi aspettarti un cambiamento. Ti sei inginocchiato un'altra volta.
0: Dei giocatori italiani sono i mettitori che hanno fischiato dei giocatori, un giocatore italiano che giocava perché stava vincendo e non volevano che vincesse. E lui ci è rimasto malissimo perché diceva, come? Mi fischiano a me. Mi ricordo se non era Pellegrino, era un altro che è stato eliminato 3-4 anni fa. scommettitori che vanno, urlano, insultano, bestemmiano al Toro Italico impunemente, perché sono scommettitori e devono vincere quelli che dicono loro. Esatto. Siamo una follia.
1: Follia. Lapone, grazie come sempre, un grande abbraccio. Lapone caro.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ci fermiamo, ultima pausa, poi Lorenzo Beccarisi, Alain Valnecchi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Adesso Casa Lazio, andiamo da Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno Vince, buongiorno a tutti.
0: Allora, ultimissima intanto di formazione, poi parliamo un po' di quelli che sono gli umori in Casa Lazio.
1: Sì, allora, intanto la notizia è che dopo mesi, in realtà, dopo un'intera stagione vissuta con l'emergenza, la Lazio ha solo un indisponibile per la partita di questa sera, che è Ivan Provedel, che non tornerà prima di agosto. Per il resto sono tutti recuperati, compreso Danilo Cataldi, che ieri si è allenato. Avrà uno spezzone di partita, come ha detto Sarri, così come Pedro, che anche lui non è al 100%. C'è un dubbio tendenzialmente di formazione. Sarri poi ci ha sempre abituato un po' a stupire, però c'è un dubbio. Per adesso la formazione dovrebbe essere abbastanza scritta: davanti a Motta, linea difensiva a 4 con Marusic, Chila, Romagnoli e Tavares. Il dubbio a centrocampo, in cabina di regia, con Patrick leggerissimamente avanti rispetto a Rovella, proprio un, diciamo, 51-49 il ballottaggio. Per il resto nessun dubbio, con Taylor e Basic ai lati del regista, e poi il tridente con recupero di Zaccagni, che ha parlato ieri in conferenza stampa, che giocherà a sinistra. Noslin è il più in forma in questo momento lì davanti e giocherà al centro dell'attacco, e Isaksen, che dovrebbe spuntarla su Cancellieri. Qui non parliamo neanche di ballottaggio, il danese sta molto meglio, dovrebbe toccare a lui.
0: Come arriva, al di là della formazione, la Lazio a questa partita, stando anche un po' alle parole di Sarri, quali sono stati gli aspetti che vuoi evidenziare delle sue parole?
1: Ma allora, sicuramente la partita di sabato va ovviamente dimenticata, è tornato su quella prestazione che ha definito Sarri, diciamo, pessima. Non l'ha definita esattamente così, ma lo parafrasiamo per evitare di citarlo testualmente, però ci arriva con quella che è un po' l'approccio della stagione. Sarri ha fatto un po' riassunto di quella che è stata l'annata della Lazio, ha detto: abbiamo attraversato il deserto senza acqua e dobbiamo crederci fino alla follia domani, ovviamente riferimento alle parole di ieri. Quindi bisogna andare oltre la logica dice che l'Inter ha dei numeri che sono impressionanti rispetto alla Lazio: 46 gol segnati in più, 34 punti in più in classifica, un 5-0 complessivo fra andate e ritorno in campionato, dove la Lazio quasi non ha mai visto palla, e quindi la logica dice che non dovrebbe esserci partita. Per questo Sarri ha fatto riferimento alla follia, perché probabilmente per uno così legato, no, alla logica, agli schemi, all'organizzazione, ecco, oggi forse dovrà fare appello anche un po' di stamattina su TMV l'ho definita un po' di sana anarchia, di cui avrà bisogno un po' la Lazio. Distruggere e ricostruire dovrà essere un po' l'obiettivo per la Lazio quest'oggi.
0: Follia come quello che sta succedendo a proposito del calendario per la prossima partita. Non so se c'è ritornato Sarri, ma in generale ti chiedo: si dovrebbe giocare lunedì sera, il derby ovviamente non è minimamente, immagino, nella testa della Lazio in questo momento, visto che c'è una partita importantissima. In un senso o nell'altro, vittoria o sconfitta, è una Lazio che secondo te ha la forza mentale di restare accesa per il derby, perché il derby carica sempre, o c'è un rischio in un senso o in un altro, quindi con le bollicine o senza?
1: Indubbiamente il rischio c'è, è inutile nasconderlo. Avere un giorno in più, di fatto un giorno e mezzo in più, perché si passa domenica alle 12:30 a lunedì sera, può magari aiutare da questo punto di vista. È chiaro che la stagione passa da oggi e non da lunedì, poi la puoi magari, diciamo, migliorare leggermente vincendo lunedì, ma tutto passa da questa sera, quindi ovviamente si pensa solo a questa sera. Per quanto riguarda lunedì, la Lazio ci pensa al giusto. Chi ci sta pensando sta facendo fin troppi danni, e quindi forse è meglio non pensarci e concentrarsi solo su questa sera.
0: Esattamente. Grazie a Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Alen, buongiorno.
2: Ciao Enzo.
0: Allora Alen, se noi ci affidiamo chiaramente alla qualità della squadra, ai numeri che ha ricordato dell'Inter rispetto alla Lazio, il buon Beccarisi, è chiaro che non ci dovrebbe essere partita, però le finali vanno sempre giocate, anzi, come si dice, le finali non vanno giocate, vanno vinte, e in tal senso, proprio perché vanno vinte, è vero che pesa la qualità di una squadra piuttosto che un'altra, però è altrettanto vero che tutto può succedere. Come te la immagini la partita stasera?
2: Con l'Inter molto favorita, beh, ma alla fine Lorenzo l'ha presentata bene. La Lazio deve fare un'impresa, deve fare una delle partite della sua stagione. È possibile, perché abbiamo visto comunque in certe partite comunque la Lazio è capace di alzare l'asticella. Spero solo che sia differente dalla partita di Serie A, perché lì non ci fu storia assolutamente, però mi aspetto qualcuna Lazio molto più disciplinata, molto più motivata, e comunque con le idee chiare per provare a creare la sorpresa, perché sarebbe una sorpresa per tutti. Però sappiamo che le finali, poi la Lazio comunque un rapporto con le finali abbastanza positivo, dunque, specialmente quando non parte favorita, dunque vedremo stasera se Sarri riesce ad alzare la Coppa Italia.
0: Quale può essere secondo te la buccia di banana dove può scivolare l'Inter eventualmente stasera, che parte da favorita, l'arma invece che la Lazio può mettere in campo al di là della follia di cui parlava Sarri?
2: La Lazio ha un'identità, l'Inter trova difficoltà quando trova comunque delle squadre che non gli permette di correre, perché è una squadra verticale l'Inter, e quando trova delle squadre equilibrate che difendono bene dietro la linea della difesa, dietro le spalle della linea difensiva, lì trova difficoltà. Poi in transizioni la Lazio comunque ha comunque qualcosa da dire, perché in contropiede è una squadra veloce, ha dei giocatori per poter far male all'Inter. La chiave sarà proprio l'altezza, lo spazio alle spalle della linea difensiva laziale, perché se riesce a togliere questo spazio è difficile, perché comunque l'Inter gioca in ampiezza, gioca con i quinti in ampiezza, dunque è difficile trovare l'equilibrio difensivo per poter difendere nel modo in cui te lo sto spiegando. Però lo sa fare. La partita di sabato secondo me non fa testo assolutamente, perché più che l'Inter la Lazio aveva la testa alla Coppa Italia e non voleva forse dare delle piste a Chivu, e niente, adesso l'Inter dovrà essere paziente, dovrà sapere far circolare il pallone con una certa velocità per poter obbligare la Lazio a fare quelle situazioni difensive dove comunque l'Inter trova i corridoi per poter trovare la verticalità della quale questa squadra vive.
0: Allora, al di là dell'ultima partita che Sarri ha detto cancelliamola proprio eccetera, questa parte finale di stagione, hai trovato una Lazio diversa, più convincente, più convinta soprattutto?
2: Intanto ha ottenuto comunque dei risultati molto positivi, la doppia sfida di semifinale contro l'Atalanta, la gara a Bologna pure,
0: la vittoria a Napoli.
2: A Napoli, sì, in campionato, è chiaro, sì, è qualcosa in più, sì, abbiamo visto, è frutto di aver recuperato certi calciatori, frutto anche di, secondo me, dentro lo spogliatoio c'è stato un patto, no? Tra giocatori e corpo tecnico per poter alzare un po' il livello al di là dei problemi, e penso che la squadra abbia risposto molto bene. Perché alla fine, se guardi individualmente, questa squadra comunque manca solo di profondità, ma l'11 titolare comunque è una squadra con dei calciatori che sanno giocare a pallone. Dunque vedremo stasera. Questa sera è anche un test per questi calciatori. Al di là dei problemi societari, ci sono dei calciatori che probabilmente avranno chiesto di andarsene. Questa sera comunque è la classica partita vetrina, no? Per un calciatore quando giochi in finale sono molti più occhi puntati, e poi anche nell'analisi, nel saper gestire certo tipo di sfide, comunque dà un altro credito a un calciatore.
0: Casa Inter invece, ci ritorno un attimo, perché se possiamo andare a vedere il lago nel pagliaio della stagione dell'Inter, che ha vinto lo scudetto perché è riuscita a fare benissimo, soprattutto con le medio-piccole, non sempre si è espressa bene con quelle un po' più forti. La Lazio in questo momento assomiglia più a una di quelle che l'Inter, con le quali l'Inter ha fatto più fatica, o più a quelle che è riuscita a battere senza problemi?
2: Sì, secondo me assomiglia a quello, sì. La Lazio Inter è una gran partita per la storia della Serie A, per il contesto generale. Comunque la Lazio è una grande squadra e rimarrà sempre una grande squadra, al di là dell'operato del signor Lotito. Sì, l'Inter, vedremo, ma alla fine la gara di sabato non ci ha dato nessun elemento per poter fare una previsione comunque la partita che sarà. Io mi aspetto una Lazio combattente, una Lazio disciplinata, una Lazio che sa mettersi in vestito per l'importanza della gara di stasera. Poi giochi all'Olimpico, comunque una finale non la giochi sempre, non sai mai quando torni, dunque lì normalmente la squadra riesce a esprimersi al meglio. L'Inter adesso deve fare un passo, perché anche in prospettiva dell'anno prossimo, dove immagino che ci saranno comunque dei cambi e continuerà con il cambio generazionale, l'Inter deve iniziare a vincere anche gli scontri diretti, perché altrimenti l'anno prossimo, se non riesco, continua con questi limiti in Champions, continuerà a far fatica. Il salto qualitativo passa anche da una Champions, sinceramente, dove l'Inter possa arrivare o non uscire contro il Bodo. Ecco.
0: Esatto, che è stata veramente la gara più complicata. Tra l'altro, quel Bodo che, se non ricordo male, la Lazio aveva battuto, quindi insomma, squadra, la Lazio difficilmente decifrata.
2: Era uscita ai rigori, era
0: uscita ai rigori. Squadra comunque difficile da decifrare la Lazio, ma vedremo stasera che partita verrà fuori. Secondo te, ultima domanda che ti faccio, un retropensiero al derby, la Lazio ce l'ha?
2: Ma sinceramente più il tifoso che il calciatore. Cioè, se chiedi a tutti i calciatori di sacrificare o il derby o la finale, tu pensi che qualcuno risponda che preferisce vincere il derby che una Coppa Italia?
0: Credo
2: non penso
0: di
2: proprio,
0: no.
2: Almeno di essere molto molto molto laziale.
0: Esatto.
2: Allora, però comunque è sempre un titolo, eh? È sempre, esatto, un titolo. Lo dico da fuori, non sono romano, non vivo a Roma, e forse c'è una mancanza di analisi proprio contestuale, probabilmente ci sarà chi ti dice: io preferisco togliere la Champions alla Roma, però lì ti fai male da solo quando pensi così. Alla fine è importante alzare un trofeo, poi comunque è valido per l'Europa. Se elimini la Roma, e comunque anche la competitività in città, se la Roma comunque ha certi investimenti, lo tito permettendo, però alza un po' l'esigenza. Ricordati gli anni Cragnotti, Sensi, c'era comunque sì, c'era una competitività, e tutte e due comunque si retroalimentavano. No, io sono dell'opinione che preferisco alzare un trofeo e preferisco perdere il derby.
0: Caro Alen, grazie, noi ci ritroviamo domani naturalmente, andremo a commentare quello che sarà di oggi. Ciao Alen.
2: Ciao, grazie, ciao.
0: Sta per partire Maracanà, vi lascio in ottime mani, saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
4: Pomeriggio dalla redazione.
5: Guerra nel Golfo in primo piano, mentre Trump è impegnato nella sua missione in Cina. Teheran sfida il tycoon, il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Trump potrebbe avere l'intenzione di sbarcare truppe sull'isola iraniana di Karg, ma non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro paese, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
4: Il conflitto russo-ucraino. Mosca ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche in Ucraina poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Lo ha reso noto l'intelligence, confermando che l'attacco starebbe prendendo di mira infrastrutture chiave e strutture di supporto delle principali città, tra cui impianti energetici, imprese dell'industria della difesa ed edifici governativi. TV. civili.
5: La cronaca non ce l'ha fatta il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi.
4: È morta ieri dopo una lunghissima lotta contro un tumore Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni che negli scorsi anni è diventata simbolo della tifoseria del Palermo. La piccola, malata da 7 anni, si è spenta nella giornata di ieri. Grandissima sostenitrice dei Rosanero e abbonata in Curva Nord, dove il tifo è più caldo, era stata soprannominata la guerriera proprio dagli ultra siciliani. Il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del club e della grande famiglia Rosanero, ha scritto in una nota il club.
5: Eurovision Song Contest 2026. Dopo la prima semifinale è stato effettuato il tradizionale sorteggio per stabilire in quale parte della finale si esibiranno i paesi qualificati. Per Salda Vinci è arrivata la Producer's Choice, saranno quindi European Broadcasting Union e ORF a decidere la posizione in scaletta del nostro paese. L'ordine definitivo della finale sarà annunciato dopo la seconda semifinale.
4: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia, si appresta a vivere il suo ultimo atto. Stasera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. I nerazzurri vanno a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto, ma Maurizio Sarri incita i biancocelesti. Dobbiamo crederci fino alla follia, sarà decisivo l'atteggiamento mentale. Sentiamolo.
3: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
5: E con le parole di Sarri è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine. Il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
12: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Ma io credo che ci sia, come al solito, una grande confusione tra i poteri istituzionali del calcio e poi i poteri istituzionali governativi. Mm. Perché è del tutto evidente che una decisione di De Siervo non potrà essere critica, polemica, ma non difforme da quella che è un'ordinanza del prefetto di Roma, certo, che è preposto all'ordine pubblico.
2: Abbiamo visto con De Bruyne, ritorna dal Belgio in piena forma e poi fa contro il Milan, fa una partita da Dio e poi man mano incomincia a calare al punto che ieri non scende in campo per questo presunto taglio. A me Conte sinceramente quest'anno mi ha deluso tantissimo e, come diceva giustamente mister Sergio, il secondo anno con Conte è sempre un anno calante per un motivo molto semplice, perché forse i calciatori sono stati spremuti.
3: Sì, Conte di corto muto, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio, ha fatto peggio
2: Conte di corto muso.
3: Io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano, io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro, e questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato, eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri.
4: Credo siano tutte e due insufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che l'allena un altro.
5: Le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano, non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Bala, ma ne abbiamo visti tanti altri. Maracanã.
6: Bene, ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati.
6: Ciao Lucio, ben trovato e benvenuto a questa anteprima di Maracanã. Oggi giornata di Coppa Italia e quindi ci sarà un avvicinamento nel corso di questo pomeriggio. Poi vi ricordo, Lucio è qui, ma lo troverete sia a Tutta C alle 17. Poi lo troverete pure stasera qui in studio dalle 20 live. Con degli ospiti e poi ci saranno i collegamenti allo stadio.
7: Abbiamo tanto di cui parlare, Marco,
6: Ci sarà questo avvicinamento alla finale, poi ci saremo naturalmente noi, saremo allo stadio, ci sarò io, ci sarà Lorenzo Beccarisi per raccontare un po' tutta la serata con contributi, con il racconto di questa finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Quindi tra poco inizieranno i primi collegamenti per avere un po' le ultime, per sentire anche quello che emerge dall'assemblea di Lega che c'è stata. Vi faremo sentire anche all'uscita, è stato intercettato immediatamente Abete, i candidati sono due, da una parte Malagò, dall'altra Abete, quindi adesso vediamo chi il 22 otterrà praticamente il comando della
7: nomina.
6: Federazione, la nomina, e poi che cosa succederà. Dunque ci sono tanti argomenti che andremo ad analizzare, come sempre un

0: On the road, proprio l'abbiamo preso per strada, bellissimo. C'è l'ex pilota Marco Borciani, quindi ci racconterà un po' il suo punto di vista su tutto quello che è accaduto nell'ultimo Gran Premio di MotoGP. Detto questo, vi ricordo il contatto 331 8200213. Saluto anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre che ci seguono, poi saluteremo man mano coloro che si uniscono invece successivamente. Lucio, io andrei subito ai titoli.
1: Dai,
0: e poi cominciamo.
1: Lanciamoci.
0: C'è tante cose di cui parlare. Vai! Lazio-Inter è una sorta, si divide tra impresa, quella che potrebbe essere la Lazio, il trionfo invece quello dell'Inter con la vittoria anche del secondo trofeo di questa stagione, dopo lo scudetto, la Coppa Italia. Lazio-Inter anche tra tattiche e singoli, perché ci saranno le mosse tattiche con Di Sarri che sta preparando qualcosa, la risposta di Chivu, ma poi ci sono dei singoli che possono risolverla, soprattutto in casa, nell'azzurra. Vlahovic e Juventus potrebbero essere queste delle ore decisive, perché si parla di un possibile incontro tra la società, il giocatore e il padre del calciatore. Due giocatori che si allontanano sempre di più, lo abbiamo così sfiorato ieri, l'argomento anche di Dybala, Leao l'abbiamo ampiamente trattato, ma i due giocatori al momento sono sempre più lontano dai rispettivi club. Vanoli sì o no? È il bivio viola. Oggi si parla di un incontro tra il direttore sportivo Paratici e Vanoli. Naturalmente noi siamo in filo diretto con Firenze per capire che cosa verrà fuori. E vediamo quale sarà la decisione poi della Fiorentina per quanto concerne la panchina. Beh, da Vanoli ad Aversa possiamo dire che la situazione è sempre la stessa, perché anche qui si parla di conferma sì o no. Con le ultime che sono riuscito così a raccogliere, l'obiettivo di Cairo sarebbe quello di portare De Rossi alla panchina del Torino, ma al momento De Rossi non si muove. D'Aversa c'è, ma in realtà c'è anche l'idea di cambiare da parte del Torino. È giusto? Sì o no? Ne parliamo. Beh, strano, Lucio, un po' il destino di questi ultimi due allenatori che abbiamo messo nei nostri titoli, perché sono due allenatori che tutto sommato hanno fatto comunque bene entrando in corsa. Vanoli ha preso la Fiorentina che praticamente era data per spacciata, ultima in classifica, comunque aveva fatto pochissimi punti, sì. Era quasi un'impresa impossibile. L'obiettivo era quello di salvare appunto la Fiorentina, e l'obiettivo è stato centrato da parte di Vanoli. Poi possiamo discutere se è giusto o meno confermarlo. Il discorso di D'Aversa addirittura è un po' simile, nel senso non era in zona retrocessione, non era così inguaiato il Torino, via Baroni, arriva D'Aversa e pensa, dopo faremo vedere dei numeri, ha una media punti più alta, una media gol più alta, una media gol subiti migliore. E quindi ha cambiato un po' una squadra che faceva fatica sia nel reparto offensivo che nel reparto difensivo, e quindi però anche lui sembra in uscita, anzi l'intenzione proprio della dirigenza attuale è di cambiare allenatore, si stanno sondando alcune alternative. Io non so se sia giusto o sbagliato, poi magari lo chiederemo anche agli ospiti oggi, però sta di fatto che degli allenatori che hanno in qualche modo raggiunto degli obiettivi sono messi in discussione.
1: Sì,
0: entrando in corsa
1: in momenti non facili. È chiaro che sono situazioni e contesti differenti. Marco Vanoli poi peraltro negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ha celebrato molto il proprio lavoro, ha parlato appunto di un percorso comunque virtuoso, mai nessuna squadra con un certo numero di punti era riuscita a salvarsi a fine campionato. Certo, la Fiorentina secondo me aveva i mezzi per fare meglio anche con Vanoli, francamente non è stato un grandissimo percorso in generale, l'obiettivo è stato raggiunto, certo nulla di strepitoso, quindi si possono fare...
0: Non era una situazione
1: semplice. Non era scontata, è vero, non era scontata. Certo, secondo me, insomma, il livello...
0: Secondo me ha fatto un'impresa. perché la Fiorentina era

0: ultima in classifica.
1: Io la vedo meno.
0: Lo so, però
1: meno miracolosa.
0: Però quando arriva è una situazione.
1: No, non è facile.
0: Non era mai successo che dopo, mi sembra, poche giornate.
1: Sì, esatto, lui ha rimarcato questa cosa qui.
0: Però questa è una cosa importante. È vero che la Fiorentina aveva dei valori, però esatto. La Fiorentina è retrocessa anche con Battistuta.
1: Però era un'altra Serie A, mi sento di dire.
0: Lo so, però quando ti inguai, secondo me, non è facile. Quindi penso che poi alla fine bisogna anche, diciamo, riconoscere che ha fatto un lavoro. Poi bisogna vedere se la società vuole continuare o meno, se ha questo progetto con lui oppure vuole andare in un'altra direzione.
1: Beh, questo sì.
0: Detto questo, caro Lucio, è anche la giornata che ci porta da una polemica infinita che è nata ieri nel corso della diretta. Abbiamo raccontato un po' tutta l'evoluzione. Il giorno prima, ossia lunedì, noi stavamo chiudendo la diretta ed era arrivata appunto la news della Lega Serie A che aveva deciso che il derby si sarebbe giocato alle 12.30 di domenica, quindi in concomitanza a tutte le partite dove c'è appunto un risultato in ballo si sarebbero giocate a quell'orario. Intanto qui sta venendo giù di tutto.
1: Tuoni stavamo lampi, dicendo prima, vabbè, però forse dai,
0: forse mi sa che al Foro Italico oggi non giocheranno, credo, da quello che stiamo vedendo. E dicevo, chiudiamo subito la parentesi. Poi che cosa succede? Che arriva il giorno dopo, eravamo qui in diretta ieri, quando appunto il prefetto, che ricordiamo è colui che deve garantire l'ordine pubblico e quindi prendere delle decisioni quando c'è un evento proprio per questioni di sicurezza, che cosa fa? Sposta da quell'orario a lunedì alle 20:45. Ora, detto che chi ha questo ruolo può fare questo spostamento per motivi di ordine pubblico, però la domanda che ci siamo fatti anche ieri fa: ma come, non erano non consentite le partite alle 20:45 perché c'era un problema di ordine pubblico?
1: L'ultima volta
0: quindi,
1: è andata malissimo,
0: esatto,
1: peraltro, alle 20:45.
0: Quindi che vuol dire? Che lunedì c'è una giornata più calma, non fanno scontri perché è lunedì e quindi sono più tranquilli perché è iniziata la settimana.
1: Giusti gli scontri il
0: lunedì.
1: Detto
0: questo, però, che cosa succede? Ripeto, questo è un provvedimento preso da colui che ha un'autorità, che ha un ruolo. Noi possiamo discutere se è giusto o sbagliato, ma lo prende chi ha un ruolo e appunto deve garantire l'ordine pubblico. A quel punto eravamo qui ancora in diretta, ci mandano ieri i vocali e stiamo ricostruendo un po' la giornata di ieri. Di Servio della Lega Serie A, che cosa fa? Dice: no, ne parleremo con serenità, però non accettiamo questa cosa, non si gioca di lunedì e noi agiremo attraverso il TAR, quindi ricorso al TAR. Quindi a questo punto siamo in una situazione dove in realtà non sappiamo se si gioca o non si gioca lunedì questo derby, che di conseguenza, giocando il derby lunedì, ci dovrebbe essere uno slittamento delle
1: di quasi tutta la giornata,
0: perché ci sono le partite che ieri avevamo, magari le riprendiamo un attimo al volo, sì. Lucio, per avere il quadro completo, delle partite che appunto devono andare in concomitanza, in contemporanea con il derby. Insomma, il solito casotto all'italiana.
1: Sì, nella mancanza di organizzazione abbiamo parlato veramente tantissimo nei giorni scorsi. Le partite sono quelle note, 5 partite saranno in contemporanea. Bisognerà poi verificare, insomma, quando si giocheranno, ma saranno Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e appunto la derby della capitale. Poi bisogna capire, Marco, quando arriveranno le risposte del TAR. Le ipotesi al momento sono fra la giornata di domani o al più tardi venerdì mattina. Certo è che siamo ormai a ridosso del fine settimana, è una follia. Si è arrivati a questo punto qui, veramente, purtroppo evidenzia una totale carenza di organizzazione. Su questo c'è poco altro da argomentare.
0: Esatto, totale disorganizzazione, perché poi parliamo anche, così chiudiamo veramente il tutto, poi andiamo anche a recuperare un po' di vostri messaggi, andiamo anche a recuperare subito un contributo video che ci arriva dall'Assemblea di Lega, perché nel mezzo di tutta questa situazione ricordiamo che i candidati sono due. Sono appunto Malagò, che ha presentato ufficialmente la sua candidatura, età 67 se non erro, vado a memoria, correggimi se sbaglio Lucio, mentre per quanto riguarda l'altro candidato è Abete, che ha 75 anni se non erro, correggimi anche qui.
1: Infatti arrivano dei messaggi al riguardo,
0: e quindi questi sono i due candidati, che dove uno porta avanti un po' il programma, il discorso del precedente presidente della federazione, ossia Gravina, e quindi mi riferisco ad Abete, mentre per quanto riguarda Malagò, che è un po' diciamo così colui che dovrebbe presentare qualcosa di nuovo al programma, eccetera. Quindi vediamo, perché sinceramente non lo conosco e quindi potrei dire delle inesattezze. Questa è un po' la situazione che ci riguarda adesso per quanto riguarda la federazione. Ricordiamo che l'elezione avviene il 22 giugno e di conseguenza da lì in avanti poi dovremo conoscere anche il nome del CT della nazionale. Nel frattempo Baldini sarà colui che traghetterà la nazionale italiana e ha detto anche che convocherà nelle amichevoli dell'Under 21. Per quale motivo? Per far conoscere al futuro CT della nazionale questi ragazzi a che livello sono, e credo che sia anche una scelta
1: legittima,
0: secondo
1: tanto,
0: me giusta,
1: insomma,
0: e legittima.
1: Non abbiamo nient'altro per cui combattere, quindi
0: Sì. Allora facciamo una cosa, prima di andare a tutti gli approfondimenti che insieme andremo a condividere con Lucio Marinucci, io farei sentire subito questo estratto video di Abete intercettato l'assemblea di Lega all'uscita, così sentiamo un attimo al volo quello che dice, dura un minutino, lo sentiamo, vai.
2: In C abbiamo una media del 57% di perdite rispetto al valore della produzione, quindi il problema di natura economica non è nel calcio di vertice, il problema di natura economica sta nel calcio professionistico di base, in B e in C, e quindi ovviamente a queste realtà bisogna dare attenzione. Mi sembra naturale, voglio dire, che al di là, diciamo, dire, dell'orientamento che ha manifestato, voglio dire, la Lega di B, lo stesso presidente Bedin ricordi, e che poi ci si dovrà confrontare sui programmi.
3: In sintesi, cioè, la Lega Pro deve vedere un po' i programmi.
2: Deve vedere i programmi, ma penso che dovrebbe essere un fatto naturale per tutti. Okay, è stato innaturale il fatto che sia stata individuata la persona senza neanche discutere il programma, quindi di naturale c'è stato solo quello, tutto il resto dovrebbe essere naturale, penso.
4: Quindi,
2: io.
4: Quindi lei è ottimista che dopo aver visto i programmi se la può giocare per la presidenza federale?
2: Ma io guardi, io non sono espressione, come devo dire, di una continuità anche significativa all'interno del mondo della federazione, che non è basata su poteri forti, è basata su un certo tipo di coerenza, certi tipi di comportamenti, alcuni tipi di realtà creative, perché i tre punti per la vittoria, i playoff, i playout, il budget tipo, le funzioni integrative sono nate addirittura in Lega Pro quando io ero presidente, allora si chiamava Lega di Serie C, quindi io, come dire, io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione, tra virgolette, di poteri forti.
4: È ottimista?
0: Quindi, insomma, un paio di frecciatine a Malagoglia l'ha mandata.
1: È una battaglia, Marco, di elezione,
0: no? È detto, chiaro. Come dire, hanno scelto una persona che non ha presentato ancora il programma, ma è stata nominata la persona. I poteri forti, insomma... Vabbè, poi ho qua quel dubbio, però mi fermo qui perché non voglio entrare.
1: Vabbè, ma è un terreno spinoso. La campagna elettorale,
0: no, però,
1: a tutti gli effetti.
0: Però quando vedo questi personaggi, con tutto il rispetto, sapete cosa mi viene a me? Che poi il tempo non passa mai, e quindi mi sento anche un po' giovane, perché insomma, se penso
1: Dici ero più giovane io,
0: facevo altre cose quando lui era il presidente della federazione, mi ricordo, insomma, ci ricordiamo che lui si dimise, no, dopo l'esperienza
1: in Brasile
0: del mondiale, però lì torno indietro, dico, però insomma gli anni non sono passati così velocemente, perché, no?
1: Beh, ancora prima lui ricordava presidente della Lega Serie C, precedentemente.
0: Mi rincuora questa cosa, come dire che il tempo
1: non ti rendi conto di quanto sia passato.
0: Hai capito? Penso che questa è una cosa, è l'unica cosa positiva. Va bene, dai, non voglio essere terribilmente cattivo oggi, perché c'è questa partita che ci vogliamo godere per questa assegnazione, appunto, del trofeo, la Coppa Italia tra Lazio e Inter. Tra poco andremo un'occhiata anche alle formazioni, andremo a discutere appunto di vista tattico, che cosa potrebbe avvenire o meno. Sentiremo di nuovo le parole dei due allenatori nel corso di questo pomeriggio. Mi è piaciuto molto ieri il discorso che ha fatto Sarri davanti al presidente Mattarella, sottolineando quanto poi tutti quanti i giocatori di Lazio e Inter, nonché loro, sono spinti da una grande passione, più che non lo considera un lavoro. Lui, no, diceva ieri, ma non faccio un lavoro, ma sono spinto è una passione, quindi chi fa una cosa che è difficile anche inquadrare come lavoro lo fa ancora meglio, no? Quindi chi ha la fortuna, perché poi non tutti hanno questa fortuna. Caro Lucio, certo. 331-8200-213, andremo adesso, chiederemo, facciamo un giochino pure con i nostri ascoltatori oggi, no? Cioè chiediamo...
1: Oh, riparte chiediamo, il gioco pronostici anche in mezzo alla settimana.
0: Chi la vince e come la vince questa finale di Coppa Italia, no? Vale anche il discorso tempi supplementari, poi rigori vince X, no? Vale anche
1: vabbè,
0: così.
1: Chi alza il trofeo,
0: vale
1: dai.
0: Vale tutto, se volete dare il punteggio esatto, quindi va bene. Se invece volete dire ai rigori, è chiaro che lì basta dire se vai supplementari, poi rigori vince X, no? Quindi divertitevi voi al 331-8200-213 chi si aggiudicherà questa sera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Lucio.
1: Vedremo chiaramente.
0: Non vuoi fare il pronostico?
1: Io lo faccio, però, dico 2-0 Inter. Faranno gli scongiuri così. Tanti tifosi nerazzurri, ma io vedo nettamente, insomma, vedo favorito l'Inter. E quindi vediamo, poi in una finale possono esserci tante variabili.
0: Assolutamente. Bene, allora andiamo a dare un'occhiata alle news e poi sentiamo anche un po' di messaggi dei nostri ascoltatori tra testi scritti e messaggi vocali. Lucio, vengo da te.
1: Sì, parto anche dalla Lazio, allora appunto proprio dato che stiamo parlando della finale di Coppa Italia, ci sono anche approfondimenti per quanto riguarda inevitabilmente i protagonisti in campo e qui si parla di Romagnoli, Marco, che sì. Non ci sarà nel derby, è stato squalificato in campionato, mentre stasera sarà ovviamente in coppia con Mario Gila. Però non si parla solo di presente, ma si parla anche di futuro. Infatti il pezzo di Raimondo De Magistris titola Romagnoli ultimo giro di valzer in estate, addio probabile, l'Al-Sadd ci riproverà. Ci ricordiamo chiaramente il tran tran che si prolungò nel corso dell'ultima finestra di mercato. Romagnoli sembrava sostanzialmente ceduto.
0: Aveva salutato,
1: era praticamente andato via e poi invece è stato tutto bloccato, è rimasto al momento, però dalla trattativa saltata viene scritta ha cambiato poco o nulla, i rapporti restano gelidi e la trattativa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 non si è mai riaperta. La conseguenza di ciò sembra un addio rimandato di soli 6 mesi con l'Al-Sadd, che ha già fatto sapere di essere interessato effettivamente anche per l'estate, quindi al momento la strada sembra questa qui. Raimondo De Magistris chiude dicendo però occhio anche ad altre eventuali proposte, nel mezzo un'avventura biancoceleste però è ormai giunta ai titoli di coda, quindi le ipotesi possono essere varie, quella più accreditata rimane quella dell'Al-Sadd, però la certezza è che ormai il futuro di Romagnoli sembra essere lontano dalla capitale.
0: Bene.
1: Lui che pensava di chiudere la carriera a Roma, vediamo, con la Lazio.
0: Questo invece... è il momento, la situazione, lo scenario, poi ci sarà da capire anche quale sarà il futuro dell'allenatore Sarri, perché anche lui ha un futuro tutto da scoprire e addirittura adesso si parla di un inserimento dell'Atalanta con il DS Giuntoli, si potrebbe ricomporre una coppia che ha già lavorato insieme e quindi questo potrebbe cambiare qualcosa nel futuro di Sarri. Si parla naturalmente sempre anche del Napoli come pista. Ci sarà dopo questa finale un colloquio tra Sarri e la dirigenza della Lazio, perché ricordiamo lui è sotto contratto ancora con la formazione biancoceleste fino al 2028, quindi il contratto poi è anche abbastanza lungo e però, di conseguenza bisogna vedere che cosa succederà.
1: Sì, decisamente. Poi peraltro, insomma, Luca Percassi, qui riprendo sempre da tutto Mercato Web, ha detto rispetto a Giuntoli, ha detto: penso che rappresenti uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, si è formato nelle categorie inferiori, vedremo cosa succederà, sono ben consapevole che ha tante squadre che lo chiamano, vedremo se sarà un matrimonio che si può realizzare, se così fosse sarebbe molto contento. Insomma, più apertura di così francamente non poteva esserci e Sarri rimane un'idea appunto per l'Atalanta. Certo, chiudo dicendo che sarebbe cambiamento importante, quasi radicale, perché l'Atalanta ha avuto un certo tipo di gioco negli ultimi anni, Sarri calcisticamente ha dei dettami quasi diametralmente opposti.
0: Sì, però c'è sempre stata la cultura del lavoro, la cultura dell'applicazione, quindi si va appunto in un club che, e quindi con un gruppo di giocatori che, hai detto bene tu, ha avuto un'impronta tattica diversa, però quando hai una cultura del lavoro e quindi di lavoro anche molto sul campo, secondo me non è una strada più percorribile, ecco, rispetto magari ad altre parti, sì, dove sì, tu devi essere. Partire un po' più da zero. Vediamo, naturalmente dopo questa finale è chiaro che i discorsi saranno un po' più diciamo così intensi da questo punto di vista, per capire poi le scelte delle società, perché ci sono delle panchine che ballano e quindi di conseguenza sarà un primo tratto di estate dedicato molto alle panchine. Allora, 331-8200-213. Io direi si stanno già scatenando.
1: Quasi
0: con
1: tutti pro Lazio, sì, incredibilmente.
0: No, a Gianni, ci sono anche i tifosi juventini che giustamente vogliono.
1: Vedo juventini, milanisti.
0: Attenzione, juventini e milanisti giustamente fanno il pronostico così. Poi c'è addirittura chi ha sognato un 1-0 per la Lazio. Vittorio, ce lo segniamo questo pronostico. E poi c'è invece un altro ascoltatore al 331 8200 213, che ci saluta e dice: Sarri ha già vinto dopo ieri, sembrava lui il presidente della Repubblica. Tra l'altro anche molto elegante,
1: sì,
0: raramente
1: era molto,
0: si
1: istituzionale,
0: vede,
1: molto cosa istituzionale, cosa che non siamo abituati a vedere. Invece
0: di
1: ieri
0: solito, di solito non siamo parecchio. Abituati. Allora diamo spazio a qualche audio, anzi dobbiamo andare in break, mi dice,
1: ci richiamano,
0: non ho visto l'orologio, è volata questa prima parte di trasmissione. Allora piccolo break e torniamo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato Capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Tuttomercatoweb.com da ascoltare.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, benvenuti a Maracanà, come sempre in studio Marco Piccheri e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, ben ritrovati di nuovo.
0: Salutiamo anche gli amici che si sono collegati in questo momento sul canale Gold TV 11 del Ciao Digitale Terrestre nel Lazio, e quindi li salutiamo in visione con noi. Dunque, oggi è una giornata, come dicevamo, appunto densa di impegni, perché tra l'Assemblea di Lega, poi il CONI e poi la Coppa Italia, questo lungo avvicinamento, tra poco inizieremo anche una serie di collegamenti. Abbiamo già avuto la possibilità di sentire un contributo, quello di Abete, all'uscita dell'assemblea, insomma il candidato insieme a Malagò per la presidenza della federazione. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vi stiamo anche chiedendo un pronostico di questa partita di Coppa Italia tra Lazio e Inter, il risultato, come finisce. Potete anche scegliere i rigori e vince i rigori chi, questo lo scegliete voi. Allora, ne sono già arrivati tantissimi, così ci divertiamo anche un po' a giocare. Ci sono anche i vostri audio al 331-8200-213, ma ci sono le news di Lucio Marinucci, gli approfondimenti di Lucio. Vado subito, abbiamo già dato un'occhiata a quelle che sono le situazioni appunto in casa Lazio, quella di Romagnoli. Dove andiamo adesso?
1: Andiamo in casa Inter, chiaramente le formazioni poi verranno ribadite, le probabili più avanti, esatto, sì, con sì, i prossimi collegamenti, ma intanto anche qui si parla di futuro. Abbiamo parlato di futuro per quanto riguarda Romagnoli, però c'è anche un altro giocatore, a mio modo di vedere, imprescindibile per l'Inter, che è ancora legato a qualche interrogativo, e si parla di Denzel Dumfries. Infatti, salvo imprevisti dell'ultima ora, Dumfries sarà assolutamente fra i protagonisti della finale di Coppa Italia, che andrà in scena questa sera, ma si parla soprattutto del futuro, perché qui il titolo appunto riguardava la finale di Coppa Italia, il mondiale con la sua Olanda, la clausola Dumfries, 2 mesi decisivi per il futuro. Infatti quella di oggi sarà solo la prima tappa di un paio di mesi per Dumfries, che diranno molto del suo futuro. Farà parte della lista dei convocati che verrà diramata da Advocaat, il tecnico dell'Olanda. I Paesi Bassi inizieranno la loro Coppa del Mondo il 14 di giugno, girone F con tante ambizioni, e poi nel bel mezzo del mondiale, Marco, si attiverà per Dumfries anche la clausola risolutoria da 25 milioni di euro. Sarà valida nel mese di luglio, e già la scorsa estate attirò diversi ammiratori. Ricorderemo il pressing anche del Barcellona. La prossima estate proprio i catalani potrebbero tornare alla carica, qualora non dovesse restare João Cancelo. Occhio però anche alla Premier League, anche al Liverpool, un'altra squadra che era stata accostata al giocatore negli ultimi mesi. E quindi Dumfries, perno dell'Inter questa sera in generale, perno dell'Olanda, ma anche nome sui taccuini giocatore di squadre per l'Europa.
0: I giocatori che fanno bene, poi è chiaro che vanno nel taccuino di altre squadre, quindi poi bisognerà vedere quale sarà la decisione.
1: Molto, cresciuto negli ultimi anni, è diventato
0: a me sempre
1: più
0: piaciuto,
1: completo.
0: Anche a me, devo dire, però come giocatore
1: si è completato.
0: Mi piacciono molto questi esterni di grande spinta, di grande proposizione, che hanno sempre durante la partita. Lui è cresciuto tantissimo.
1: Si è disciplinato anche molto di più nei tempi.
0: Sì. Mi ricordo che quando insomma arrivò era un po' tutto da scoprire.
1: Beh, doveva sostituire
0: Chimi era un dramma, si poteva più giocare a calcio, quindi invece mi sembra che abbia fatto molto bene e che si sia inserito benissimo. Poi l'Inter ha due esterni che sono veramente due spine nel fianco, perché delle squadre avversarie, da una parte Di Marco, dall'altra Dumfries,
1: si spostano perfettamente, peraltro per caratteristiche sono perfetti insieme,
0: ma secondo me i migliori esterni in quel ruolo in questo momento
1: Italia,
0: ci sono in Italia,
1: distacco,
0: quindi per interpretazione, per applicazione, per tutto, credo
1: la coppia d'esterni è la migliore,
0: forti. E poi soprattutto se puoi giocare con quel tipo di modulo, sono veramente due che hanno veramente una grande capacità di interpretazione da questo punto di vista,
1: si completano,
0: assolutamente. Magari un po' più tecnico mi sembra Di Marco, credo molto
1: questo
0: di più.
1: Non c'è dubbio.
0: Quell'altro invece è uno di grande
1: la solita giocata è cross perfetto di Marco dalla sinistra, inserimento poi, di Dumfries sul secondo
0: quinto,
1: palo,
0: insomma,
1: classico quinta a quinto, lo fanno benissimo.
0: Che poi quello è stato un principio che portò Inzaghi fortemente, che aveva anche la Lazio, perché anche nella Lazio si vede questo quinta a quinto spessissimo.
1: No? È rimasto
0: ed è chiaro che Chivu poi che cosa ha fatto? Ha portato avanti questo tipo di concetto, che veniva fatto molto bene. Poi in futuro vediamo, si parla di un possibile cambio tattico da parte dell'Inter. Questo lo scopriremo soltanto il prossimo anno, ma anche vedendo che tipo di mercato poi farà l'Inter durante l'estate, se vuole andare in quella direzione o meno. lo scopriremo. Intanto stasera si riparte dalle certezze. Dunque, sul discorso derby, premesso che bisognava, leggo un messaggio, provvedere prima a non farlo coincidere con la finale di tennis, penso che non si possa avere paura degli scontri. I tifosi devono prendersi delle responsabilità se si dovessero riscontrare dei disordini, porte chiuse per 5 anni. Roma e Lazio si meritano tifoserie calorose ma responsabili, senza vincoli d'orario. Ma guarda, io sono d'accordo, Antonio, sul discorso che scontri non ci devono essere. È chiaro che ci deve essere chi deve garantire la sicurezza, questo è fuori discussione.
1: Di certo non possono pagare tutti, ecco.
0: Lo so,
1: porte
0: però
1: chiuse per 5 anni sarebbe forse un po' eccessivo.
0: Un po' eccessivo, insomma. No, la squalifica, ci fu una squalifica così
1: serie.
0: Ci fu una squalifica così per il calcio inglese, per, insomma, ve lo ricordate tutti,
1: belli,
0: quello
1: parliamo.
0: Che succede all'Aisen, insomma,
1: esatto, anche non esageriamo. Lì nel corso degli anni in Inghilterra, in quegli esatto, anni ci furono veramente delle stragi a tutti gli effetti.
0: Allora, 331 8200 213, prendiamo un audio, poi vado di nuovo da Lucio per un altro approfondimento. Vai.
2: Ciao Marco, sono a San Miniato. Io so che della Coppa Italia alla maggior parte delle persone non interessa, ma io ci tengo, soprattutto se una squadra che vince lo scudetto, secondo me, se riesce a arrivare in fondo anche a una competizione come la Coppa Italia, è sempre una cosa in più. È una cosa che secondo me dà valore anche allo scudetto, perché io credo che chiude i cerchi della stagione, diciamo, nel campionato italiano, una stagione quasi perfetta. È vero che l'Inter quest'anno in Champions è uscita male con una squadra non di valore, però se stasera dovesse perdere la Coppa Italia, io sarò uno fra quelli che ci un po' l'accuserà.
0: Vabbè, ma quando c'è un trofeo penso che in palio i tifosi lo vogliono vincere, quindi è giusto pure che se lo perdi ti arrabbi, anche se hai vinto lo scudetto. Poi è chiaro che tra i due trofei lo scudetto ha un valore enorme,
1: sì. Però la Coppa Italia è un valore differente fra Lazio e Inter, esatto. Chiaramente.
0: Infatti prima abbiamo titolato noi, per l'Inter sarebbe diciamo il trionfo che si va ad aggiungere a completare lo scudetto vinto. Per la Lazio sarebbe un'impresa, perché onestamente, con tutto il rispetto, insomma, in questo momento pensare che possa battere l'Inter è durissima. Poi, per carità, nel calcio, quando il pallone rotola, può succedere di tutto. Cambio un attimo argomento, perché vado su tutto Mercato Web, recupero un paio di notizie flash. Piantedosi parla, lo slittamento di Roma-Lazio a lunedì era l'unica soluzione percorribile. Leggiamo un attimo al volo, è stato intervistato dal Messaggero. Quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Quindi il ministro dell'Interno ha fatto il punto, va avanti dicendo: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo per l'altro che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto, ma non è stato fatto. E quindi questa è una critica forte a chi ha fatto il calendario. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in 2 giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale. Una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Mi sento di dire che non ha tutti i torti, perché è veramente bello. Però
1: se l'è un po' accomodato. Vabbè,
0: io però ho rincarato. Allora aggiungo un'altra cosa.
1: Come valutazione,
0: il prefetto Giannini spiega anche la scelta. Cerchiamo anche di andare a leggere questo, poi ognuno può rimanere della sua idea, però è giusto sempre sentire più campane. Allora il prefetto Giannini ha spiegato il motivo di questa scelta. Con i miei collaboratori, questo è un virgolettato dato che prendiamo dal Corriere della Sera e che riporta tutto Mercato Web. I miei collaboratori in sede di Comitato Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con i vertici delle forze dell'ordine e tutti gli enti preposti, ci siamo confrontati e abbiamo individuato 4 punti che supportano la nostra decisione. Allora, sottolinea appunto il prefetto, più quello sull'orario serale, la concomitanza con le finali degli internazionali di tennis al Foro Italico, che inizieranno alle 12 con una tempistica che si sarebbe sovrapposta al derby alle 12.30 allo Stadio Olimpico, quindi per l'altro nello stesso luogo, affollato da decine di migliaia di persone, e infine il rischio di scontri fra ultra, che purtroppo è una possibilità che deve essere presa in considerazione sempre in occasione del derby. Poi ecco, qui è proprio sulla decisione di far giocare il derby in sera alle 20.45, Giannini spiega che è stata avviata una riflessione sul fatto che il 18 maggio è un giorno feriale, le persone lavorano e a quell'ora l'evento calcistico all'Olimpico avrebbe avuto un impatto significativo sulla normale vita del quartiere e di quelli vicini, nonché sul traffico e la circolazione stradale, con un aumento di tensioni e quindi di problemi di ordine pubblico. Quindi l'ha spiegata in questa maniera. Poi, ognuno può avere la sua idea.
1: Razionale, evidente, sotto gli occhi di tutti. Peraltro c'è un'altra notizia che mi sento di dare, che molti non hanno riportato. Non vorrei essere nei panni di quello che lo scoprono adesso, perché io effettivamente non lo sapevo. 18 maggio c'è lo sciopero dei mezzi nazionale.
0: Esatto. Sì.
1: Io l'ho scoperto poche ore fa. L'ho scoperto l'altro ieri o l'altro ieri.
0: Sì, c'è un altro problema. No,
1: quando
0: problema
1: l'ho scoperto,
0: problema,
1: veramente mi sono cascate le braccia, ti devo dire la verità.
0: Vabbè,
1: Marco,
0: ma quando tutto deve coincidere, capito? Poi dopo fai però guardate,
1: non so immaginare, ma
0: quello
1: non
0: che
1: so veramente immaginare.
0: Che diceva il ministro dell'Interno prima, io sono molto d'accordo. Cioè, tutto nasce. Allora, la storia, il problema da dove nasce? Nasce da chi ha fatto il calendario.
1: Ah, è quella,
0: la prima responsabilità è quella, ragazzi. Quindi chi ha fatto il calendario, quindi in questo caso la Lega, deve assumersi tutte le responsabilità di un gravissimo errore. E qui lo dico e l'ho detto subito, sono d'accordo con Sarri.
1: Quando
0: chi ha fatto questo errore è un errore pesante, beh, insomma, dovrebbe assumersi delle grosse responsabilità. Perché è un errore pesante, non puoi, cioè questa è una cosa che tu sai. Ieri, scherzando, Piantanide è intervenuto qui e ci ha detto la data della finale degli internazionali del prossimo anno.
1: Ma sì, si sanno, cioè, in gran larghissimo
0: anticipo. Quindi stiamo parlando di eventi che tu sai, non è che dici, sai, è spuntato all'ultimo, non potevo fare nulla, e questo già è un altro discorso. E quindi l'errore principale lo fa la Lega, e questo anche comportamento della Lega che diciamo così va a fare ricorso al TAR e quindi si oppone, è qualcosa che sinceramente è un messaggio negativo, nel senso, tu stai andando anche contro delle regole, parliamoci chiaro, detto proprio francamente in parole.
1: Ma poi c'è stato anche un duro comunicato addirittura da parte della Lega nei confronti della prefettura, insomma, erano cose che andavano calcolate prima, si sapeva benissimo. Chiaro che c'è stata la sfortuna che la Lazio sia finita in finale di Coppa Italia, perché qualora non ci fosse stata la finale di Coppa Italia con la Lazio, si sarebbe anticipata al sabato. Ma il dovere di una Lega professionistica, quando stila i calendari, è di calcolare ogni possibile eventuale variazione, ogni
0: questo di lavoro,
1: ogni variabile, ecco, va considerato.
0: Esatto.
1: Il fatto che non sia accaduto è grave.
0: È gravissimo.
1: È grave.
0: Allora, 331-8200213, qualcuno ci dice, ma perché non spostano la finale del tennis?
1: Quello non si può fare, perché anche i calendari appunto del tennis sono molto meno soggetti a variazioni, e peraltro anche nelle tabelle di marcia sostanzialmente degli atleti, un giorno può cambiare tantissimo nella programmazione di un torneo.
0: Ma io dico, ma tu sapevi da un anno, devo spostare.
1: Sì, peraltro, ecco,
0: non
1: poi dice
0: mondo,
1: anche
0: no,
1: giustamente non sarebbe, però no, è meno praticabile. Certo, qui Antonio scriveva, se piove a Roma domenica tutto il giorno e non si gioca la finale, slitta lunedì, che succede?
0: Però lunedì hanno domenica ha messo bel tempo, quindi.
1: Sì, infatti è vero, non abbiamo visto.
0: No,
1: quello. Dovrebbe
0: però
1: tenere.
0: Lasciatemi dire una cosa, certo, ancora una volta non vengono tutelati i tifosi, questo bisogna dirlo, perché adesso qui c'è un discorso da fare. Rinviando una partita, tu devi mettere in contemporanea anche le altre. Quindi chi ha preso i biglietti, chi ha pagato gli hotel,
1: messaggi.
0: Come leggevamo giorni fa, subisce un danno clamoroso, un danno che va risarcito assolutamente, assolutamente, perché siamo sempre di fronte al solito discorso, lo dico da tempo, che dei tifosi non gli interessa niente a nessuno, perché poi si fanno tutte cose che mettono sempre in difficoltà i tifosi, quindi come le partite alle 18:30, perché poi adesso, permettetemi, viene da sorridere il fatto che non si può giocare alle 18 per il traffico che ci sta praticamente a Roma, no? Il lunedì, va bene. Ma perché il sabato le partite nelle grandi città alle 18:30 secondo voi hanno diciamo l'idea, o alle 18 hanno l'idea di far fronte al traffico? Di sabato c'è più gente che va in giro, c'è più gente che esce, che fa shopping, che va in giro, e quindi l'ingorgo si crea comunque a prescindere. Quindi anche questa mi sembra una mezza spiegazione che sinceramente possiamo anche rimandare al mittente, con tutto il rispetto, ecco.
1: Sì. Ma poi insomma, ad ogni modo si può discutere gli orari. Lunedì alle 18 certo non avrebbe, o 18:30 non avrebbe permesso a molte persone che lavorano di presenziare ugualmente.
0: No, ma poi guarda, ma io sono
1: il problema alla radice, Marco.
0: Sono anche contro, ma non voglio andare oltre, cioè per me del tifoso in questo momento, al tifoso non gli viene resa la vita facile in niente.
1: Ma
0: in
1: io credo
0: niente,
1: che
0: cioè,
1: il tifoso
0: però al tifoso gli si chiede soltanto: compra i biglietti,
1: esatto,
0: abbonati allo stadio, abbonati alle televisioni, perché devi, e non è,
1: cioè, è un fruitore perché, di servizi,
0: esatto, ma vogliamo parlare del lunch match delle 12:30 della domenica? Ma vogliamo parlare di questo? Cioè, questo vi sembra una cosa che va incontro alla passione ai tifosi di calcio? Il lunch match delle 12:30? Che è una, non me voglio
1: spesso
0: esprimere.
1: Non è che regali grandi emozioni,
0: no, poi
1: devo
0: mettono
1: dire,
0: delle partite che dopo 5 minuti dici vabbè, ma vado a pranzare, che faccio, non pranzo per vedere queste partite. Cioè non c'è rispetto di niente della cultura, della passione, zero. E mi fermo qui, perché poi come le partite lunedì sera, poi che partite lunedì sera, perché ci sono delle partite,
1: anzi,
0: che
1: ultimamente
0: dici,
1: paradossalmente abbiamo visto partite
0: quindi,
1: meglio di lunedì
0: stare,
1: che
0: quindi non,
1: rispetto
0: non voglio
1: a fine
0: andare
1: settimana.
0: Oltre, perché poi noi dobbiamo sempre prendere ad esempio le cose degli altri paesi, che da noi se le fai o non le fai la stessa cosa, invece le cose positive non le prendiamo. Non andiamo a capire perché certe cose lì funzionano. Noi andiamo a prendere quelle che secondo me sono un superfluo. Come sempre facciamo, vabbè, ma vedi, lo fanno lì, lo facciamo pure noi. E magari le cose che lì funzionano non si vanno a prendere, non si manda qualcuno e si fa stare lì per capire perché lì funzionano certe cose. Va bene, dai.
1: Alcune cose andavano fatte anche prima. È un discorso
0: stare,
1: molto
0: dai.
1: Lungo.
0: Non ci avveleniamo oggi che c'è una partita. Andiamo a leggere un po' di cose. Dai, vai.
1: Sì, ti porto sulla Roma, anche perché è vero, sì, che oggi nella capitale lo sguardo è più verso la sponda biancoceleste per la finale, ma si parla tanto anche della Roma, perché ci sono dei temi contrattuali, ma anche dei temi di infermeria. Io parto dai temi di infermeria, perché Gasperini comunque può sorridere. Pellegrini e Dobbik infatti stanno rientrando in gruppo, e qui viene scritto a 5 o 4 giorni dal derby, proprio perché non sappiamo quando si disputerà effettivamente la stracittadina. Ad ogni modo, il calciatore italiano e quello ucraino sono tornati oggi in gruppo e a disposizione del tecnico di Grugliasco, due armi in più in vista di un derby tra i più importanti degli ultimi anni ai fini della classifica, con la Roma impegnata nella rincorsa ad un posto Champions. Pellegrini ha avuto problemi nelle ultime settimane, Dobbik addirittura assente da gennaio, però ritrovarli in questo momento può comunque garantire una mano in più. E molti si chiedevano, con il rientro soprattutto di Pellegrini, quali mosse possa fare sulla tre quarti lo stesso Gasperini, perché è tornato a rinfoltirsi quel reparto lì, anche grazie al recupero di Dybala e poi già quello di Sule da alcune settimane.
0: Allora facciamo una cosa, siccome hai parlato del tema Roma e tramite appunto il sito di Tutto Mercato Web abbiamo la possibilità di ascoltare, e così andiamo a sentire anche il suo punto, Gianluca Di Marzio, che è appunto autore del podcast in questo caso, che è dedicato proprio alla Roma e a Dybala, perché tra l'altro uno dei temi di questi giorni, Dybala e Leao, appunto, il cui futuro sembra abbastanza lontano dalle rispettive squadre. Dybala che ha fatto capire che non è stato chiamato dalla società nell'ultima partita, proprio al termine nell'intervista, quindi questo potrebbe essere il suo ultimo derby, la sua ultima apparizione magari proprio all'Olimpico di fronte al suo proprio pubblico. Sentiamo il podcast di Gianluca Di Marzio, tratto da Tutto Mercato Web.
3: Lazio.
4: Eppur si muove la Roma, si muove anche senza avere ancora un nuovo direttore sportivo, anche perché in carica c'è ancora Ricky Massara, che però è stato praticamente esautorato. Oppure Ricky Massara sta comunque lavorando sulle trattative di rinnovo di contratto dei giocatori in scadenza della Roma, perché Gasperini negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, si è impegnato con i giocatori in scadenza, promettendo loro che si sarebbero aperti i dialoghi e i tavoli di trattativa per rinnovare i loro contratti. Quindi Gasperini è sceso in campo perché vuole comunque mantenere l'ossatura, vuole mantenere anche all'interno dello spogliatoio la forza dei giocatori che rappresentano comunque la Roma e che sono giocatori che evidentemente in questa stagione hanno dato a Gasperini l'opportunità di trasmettere anche il suo credo al resto dello spogliatoio e soprattutto dei nuovi acquisti. Ecco perché ieri l'agente di Dybala era a Roma, ecco perché si sta lavorando anche per rinnovare il contratto di Pellegrini, ecco perché anche El Shaarawy e Celik sono due giocatori che sembravano lontanissimi. Su Celik addirittura nelle settimane scorse c'è chi lo dava alla Juve, c'è chi lo dava all'Inter, addirittura con accordi già presi. In realtà anche la gente si affrettava a smentire, ma lo faceva perché era così, che non c'era nessun tipo di impegno già sottoscritto con altri club, e che comunque la volontà di Celik sarebbe stata quella di dare priorità alla Roma se ci fossero state le condizioni economiche. Ed ecco perché anche El Shaarawy, che sembrava destinato anche lui a lasciare la Roma, ad essere insomma sulla chiusura, no, di una bella storia d'amore, adesso è ancora lì pronto per eventualmente trattare e rinnovare il contratto. Ci sono quindi queste opportunità che la Roma vorrebbe cercare di risolvere anche prima della prossima partita in casa, per permettere a eventualmente quelli che non troveranno un'intesa economica tra Dybala, Pellegrini, Celik, El Shaarawy, di comunque salutare l'Olimpico nella maniera migliore. Quindi la Roma cercherà nei prossimi 10 giorni, 7 giorni, 8 giorni, insomma prima della prossima partita di campionato, cercherà di risolvere queste situazioni sull'impegno di Gasperini, su Massara, che comunque sta facendo il direttore sportivo ed è quello che farà le trattative economiche con gli agenti e poi le porterà alla proprietà per avere eventuale ok di massima per rinnovare questi contratti. La Roma quindi vuole ripartire da questi giocatori per poi, con il nuovo direttore sportivo, vedremo alla fine chi sarà, costruire poi quella Roma che Gasperini vuole dal punto di vista della qualità, soprattutto offensiva. La Roma quindi cercherà di sistemare queste situazioni nei prossimi giorni. Nel frattempo, su Gollini, giocatore che inizialmente Gasperini non avrebbe voluto nel suo gruppo, poi dopo i primi allenamenti invece ha spinto perché rimanesse, su Gollini è tornato di nuovo il Besiktas nei giorni scorsi in maniera anche abbastanza forte, quindi non è escluso che alla fine invece possa essere lui a lasciare la Roma nelle prossime settimane per fare questa esperienza in Turchia, visto che c'era stato un interessamento molto forte, un pressing che poi la Roma respinse e alla fine il Besiktas prese Vasquez, no, l'ex portiere del Milan. La notizia comunque è che la Roma lavora sui rinnovi, che cerca di risolverli in tempi brevi, vedremo se lo farà per tutti. Il tema dei giocatori a scadenza di contratto è un tema comunque sicuramente all'ordine del giorno, non solo per la Roma, anche per tanti altri giocatori. Una volta si risolvevano molto prima, una volta mi ricordo che già a febbraio il 90% dei giocatori forti a scadenza, qui parliamo di giocatori forti, e in altre squadre ci sono Vlahovic nella Juventus, per andare all'estero Goretzka nel Bayern, Bernardo Silva nel Manchester City. Questi giocatori a scadenza di solito avevano già trovato degli accordi, avevano già firmato con altre squadre. Invece questa volta, al di là di non voler magari far uscire la notizia, volerla tenere segreta, qui non è una questione di pretattica, qui è una questione che questi giocatori oggi nel calcio moderno si prendono più tempo possibile per valutare le varie prospettive e cercano di non impegnarsi magari subito, perché sperano che dal mercato possono venire fuori delle opportunità diverse. La Roma in questo caso spera di blindarli, perché Gasperini in prima persona, nei colloqui avuti privati con questi giocatori, ha detto: ragazzi, voglio ripartire con voi, non preoccupatevi, vi metterò a sedere con la società per trovare un accordo, vedremo se ci riuscirà.
0: E quindi questa è un po' la situazione in casa Roma, Lucio, sì, che ci ha prospettato Gianluca Di Marzio. Quindi poi più tardi naturalmente andremo a qualche approfondimento con i nostri ospiti. Noi siamo arrivati al termine di questa anteprima, Lucio, con te alle ore 17, ricordiamo, con esatto, a tutta C, dagli studi di Roma, mentre questa sera sempre con Lucio Marinucci lo studio a partire dalle 20 in live per Lazio Inter finale di Coppa Italia. Lucio, buon proseguimento, buon
1: grazie
0: lavoro
1: a te Marco, ci vediamo più tardi.
0: Break, torniamo con Stefano Palomeni e tutta la squadra tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
0: Siamo al delitto di Garlasco. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno e in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: Antivirus. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche un cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero alza però il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri, la nave focolaio delle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata.
0: L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Teheran intanto avvisa che, se venisse nuovamente attaccata, potrebbe arricchire le sue scorte di uranio fino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
1: Kate Middleton è in Italia, a Reggio Emilia oggi e domani per una visita privata dedicata a un tema che segue da anni, l'educazione nella prima infanzia. La principessa del Galles visiterà il centro internazionale Loris Malaguzzi per approfondire il metodo educativo. Si tratta di una visita informale che rappresenta il primo viaggio all'estero di Middleton dopo la malattia. La sua ultima missione all'estero in veste di membro della famiglia reale era infatti avvenuta a dicembre 2022.
0: Lo sport e il tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, condividendo il campo anche con Karen Khachanov, avversario del norvegese nel primo quarto di finale di giornata. Oggi in campo invece Luciano Darderi che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro numero 20 del ranking affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, ci siamo, Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
5: Bene,
6: pomeriggio a tutti.
5: Ciao Stefano, la giornata della finale, caro
6: piovosa,
5: Stefano.
6: Piovosa,
5: sì,
6: piovosa,
5: ma c'è piovosa. Un tempo qui che...
7: Ma non capisco,
5: ma è proprio un tempo strano, cioè una cosa proprio...
6: Molto
5: arriva,
6: piovosa, sì. Bombe d'acqua.
5: Sì. Sì, più che altro sembra...
6: Il giorno della finale.
5: Sembra sta a Londra, insomma, non... Vabbè, comunque dai, giorno della finale, vediamo che succede. È un giorno però molto intenso di lavoro, perché siamo tra l'assemblea delle che abbiamo sentito a bere.
6: Ah sì?
5: Vuoi sentire? Vuoi
6: risentire?
5: Ma io te lo faccio risentire,
6: lo sono perso.
5: Lo voglio far risentire, così salutiamo anche gli amici che si sono collegati in questo momento su Italia 7, canale 17 in Toscana, del digitale terrestre, sempre del gruppo Netwick, così salutiamo loro. Abbiamo salutato quelli che sono su Gol TV nel canale 11 e nel Lazio. Abbiamo salutato anche gli amici del canale 61, tutti coloro che sono davanti all'app. Ma quanti ci stanno gli amici? Ma qui è un saluto continuo. Ma è un saluto continuo. Sai, dobbiamo fare una clip registrata ogni giorno. Così salutiamo.
8: Vai via.
5: Va bene. Carlo, oggi chissà come starà Carlo in attesa di questa finale.
6: Carlo, ma
5: sarà carico, dai, su. Allora, ti faccio...
6: Sicuramente domani.
7: Una carnata
5: domani. Sicuro, domani per forza, insomma, che c'è l'analisi della partita e ci scateniamo tutti. Allora, caro, tra l'altro avviso anche che questa sera noi a partire... Oggi Lucio Marinucci ha fatto l'anteprima, poi fa a tutta C, alle ore 20 e qui...
6: Fazzerale.
5: Beh, insomma, quelli giovani devono correre, insomma, è così,
6: Devono lavorare, sì.
5: Tu hai corso quando eri giovane, tanto.
6: Sai che rimpiango?
5: Davvero?
6: Sì, vorrei correre ancora. Tu corri a queste età?
5: Lascia perdere. Io... Tu vorresti ancora correre? Ma non correre fisicamente, correre tutto quello che facevi.
6: Stare meglio, fare... Sì, questo la salute è importante.
5: No, io dicevo, correvi tanto col lavoro e tutte le cose.
6: Correvo sempre corso. Continuo a correre.
5: Certo, sì. Questo
6: perché
5: sì,
6: sennò poi uno
5: però
6: annoia.
5: Abbiamo vissuto dei periodi di grande intensità, insomma.
6: Di grande intensità.
5: Adesso si corre un po' per gestire, diciamo così.
6: Orari.
5: Beh, tu insomma hai fatto mondiali, sballottato da una parte all'altra.
6: Ma è importante, secondo me, nell'arco delle 24 ore scoprire tutte le ore del giorno per capire che...
5: Quali erano le ore dove fruttavi meglio tu?
6: Sai che quando uno si sveglia all'alba dice: ma ti svegli all'alba? Invece quando ti svegli all'alba... Stai meglio.
5: È vero, lo sai. Io adoro andare, per esempio, all'inizio sei un po' rincoglionito.
6: Però poi riprendi e fai il giorno.
5: Cioè,
6: stai meglio.
5: La fascia oraria delicata sono le 2 e le 3. Quella è una fascia proprio che...
6: Cioè, capennica.
5: Se tu stai con noi in diretta, siamo attivi. Però se sei in una situazione, diciamo, un po' tranquilla, e quello è l'orario difficilissimo. Quello è un orario delicatissimo. Allora,
6: sentiamo a bene.
5: Sentiamo un attimo, te lo faccio vedere e sentire, perché tra l'altro è proprio stato intercettato all'uscita dell'assemblea di Lega, quindi lo sentiamo un attimo, così ti fai un attimo un'idea. Senti che cosa dice, vai.
9: In C abbiamo una media del 57% di perdite rispetto al valore della produzione.

0: stato innaturale il fatto che sia stata individuata la persona senza neanche discutere il programma, quindi di naturale c'è stato solo quello, e tutto il resto dovrebbe essere naturale, penso
1: quindi,
0: io.
1: Quindi lei è ottimista che dopo aver visto i programmi se la può giocare per la presidenza federale?
0: Ma io guardi, io non sono espressione, come devo dire, di una continuità anche significativa all'interno del mondo della federazione, che non è basata su poteri forti, è basata su un certo tipo di coerenza, certi tipi di comportamenti, alcuni tipi di realtà creative, perché i tre punti per la vittoria, i playoff, i playout, il budget tipo, le funzioni integrative sono nate addirittura in Lega Pro quando io ero presidente, allora si chiamava Lega di Serie C, e quindi io, come dire, io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione, tra virgolette, di poteri forti.
1: È ottimista?
2: Ma con chi ce l'aveva i poteri forti e quello che è stato presentato senza programma?
3: Non lo so, comunque
2: non lo sai, non ti fai un'idea.
3: Abete è molto preparato.
2: No,
3: su questo non ci sono dubbi. Poi insomma si sceglierà il nuovo presidente federale, che uscirà 22. Fuori dalle urne, però io credo che insomma, cioè, mi sembra di sentire le parole di tanti anni fa,
2: certo. Con le società professionistiche. Ma è bello perché il tempo non passa, non è mai passato, vedi, le riforme, ma ci ringiovaniscono anche
3: viste
2: a noi queste cose.
3: Quindi
2: e tu rivedi personaggi di qualche anno fa e quindi dicevo, però il tempo non è passato così.
3: Non è passato, però sulla preparazione avete, insomma, è indiscutibile perché è molto preparato.
2: Vabbè, speriamo bene, dai. 331-8200-213, tra pochissimi i vostri messaggi, io andrei subito, però appena è pronto il collegamento, così cominciamo a sentire un po' questo clima partita, poi andremo anche a vedere un po' le
3: formazioni.
2: Ma ieri era
3: la prestazione è un risultato
2: Sentiamo.
3: Ma è una cosa,
2: ma ieri era elegantissimo da Mattarella.
3: È partito,
2: porca miseria, veramente
3: no, in conferenza stampa
2: ha fatto un bel discorso, anche da Mattarella ha fatto un bel discorso, sembrava istituzionale, ha parlato della passione. Ora ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, riferendosi sia ai giocatori del Lazio che ai giocatori dell'Inter, a loro che fanno gli allenatori, dice: noi più col lavoro facciamo una cosa che ci appassiona, no? E quindi è difficile anche classificarlo lavoro.
3: Spesso se lo dimentica.
2: E quindi questo ha detto lui: non ce lo dobbiamo dimenticare, non se lo devono dimenticare neanche i ragazzi.
3: Ma insomma,
2: Sarri
3: viene dal basso,
2: esatto.
3: Capire,
2: questo è indiscutibile. Scherziamo. Indiscutibile. Allora, 331-8200-213, ci siamo? Possiamo? No, ancora no, non è pronto, non ci siamo. Non si è connesso il nostro Lorenzo Beccarisi. Però andando a questa partita, caro Stefano, io dovremmo avere anche una schermata sulle formazioni, così diamo un'occhiata, poi ci andiamo un po' nel dibattito successivo. Queste dovrebbero essere le scelte, caro Stefano, quindi formazione a 4 del Lazio con rientro di Tavares sulla corsia di sinistra, Zaccagni a sinistra, quindi questa corsia, diciamo così, di grande corsa. Qui Patrick è stato messo esterno, ma in realtà giocherà davanti alla difesa, e quindi dopo magari la modifichiamo. Taylor invece farà un po' l'interno, così come Basic, e il resto così. Dall'altra parte Thuram gioca, hanno detto che lo danno in formazione, recuperato. Zielinski farà il ruolo di Çalhanoğlu, quindi questa è l'assenza più importante dell'Inter in questa partita, Stefano. Dai.
3: Zielinski
2: no, sa fare molto bene, quest'anno
3: è stato il pilastro di questa Inter.
2: Assolutamente. Poi c'è Sucic.
3: Insomma, scelte quelle che sapevamo. Poi è bella messa così, insomma, credo che sulle corsie esterne ci possano essere duelli molto importanti. Bisogna vedere chi sarà in forma, chi vincerà meglio i duelli, chi tecnicamente anche, insomma, voglio dire, prenderà il rischio anche di fare qualche giocata importante. Tavares Dumfries è un bel duello là. Ma anche qui a sinistra Isaksen potrebbe mettere in difficoltà la coppia bastoni di Marco in qualche momento, insomma, nella fase di uno contro uno. Potrebbe un po' stressare quella zona di campo, ma per il resto mi sembra che la solidità in mezzo al campo dell'Inter sia no?
2: E beh.
3: Importante, però Marco, queste sono partite che veramente, sempre banale dirlo, ma fanno una storia a sé.
2: Da una parte potrebbe essere un'impresa, dall'altra potrebbe essere il trionfo, quindi una vittoria da aggiungere
3: allo scudetto. La Lazio ha fatto grandi partite con interlocutori tecnici di rilevanti. Infatti Sarri mi ha colpito in conferenza stampa, ha detto: se facciamo una partita del campionato, arrivederci, grazie. Ma probabilmente non vedremo quella Lazio.
2: Bene, è pronto. È pronto Lorenzo Beccarisi.
3: Ciao, Lorenzo.
2: Vediamo un po', eccolo lì dallo Stadio dei Marmi, quindi ci siamo. Caro Lorenzo, buon pomeriggio, sei tra

0: Nuvole, cielo azzurro, così, sprazzi di cielo azzurro alle tue spalle.
1: Buon
0: Buon
1: pomeriggio a
0: pomeriggio.
1: tutti. Sì, ma anche un pallido sole che tende a scaldare una giornata fresca qui allo Stadio Olimpico in una Roma dal tempo piuttosto variabile, perché dove siete voi prima poco fa diluviava, mentre invece qui adesso c'è questo pallido sole. In realtà dall'altra parte della telecamera stanno arrivando nuvole piuttosto grigie, però al momento il cielo tiene qui allo Stadio dei Marmi, dove alle mie spalle vedete che oltre allo Stadio Olimpico c'è anche l'Arena del Tennis, che però oggi non è in uso, e ci si sta preparando a questa finale di Coppa Italia. A pochi passi da me c'è anche il CONI, dove sta per iniziare anche l'assemblea di Lega, quindi temi su temi che si stanno sviluppando in questa mattinata. Ma ovviamente il teatro principale è quello che vedete alle mie spalle, quello che alle 21 ospiterà la finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter.
0: Assemblea di Lega che seguirai anche Lorenzo prima della partita, quindi gli eventuali aggiornamenti ci verranno dati appunto nel corso di questo pomeriggio. Abbiamo già sentito prima io e Stefano le parole di Abete, appunto l'altro candidato, quindi due candidati, da una parte Malagò, dall'altra Abete. E, senti, per quanto riguarda la partita, abbiamo dato un'occhiata alle formazioni, sono quelle. Tra poco sentiremo anche i passaggi, uno di Sarri e l'altro di Chivu, i due allenatori. La scelta, diciamo, io vi chiedo una cosa, parlava di qualcosa di tattico, Sarri, che cosa vi aspettate? Ecco, una mossa particolare per mettere in difficoltà, l'Inter oppure no?
1: Intanto, partendo dalle formazioni, dalle probabili, l'unico dubbio è relativo al regista, ovvero se giocherà Patrick o Bella. È un discorso anche fisico, possiamo dire, per certi aspetti. Ha recuperato anche Cataldi, ragazzi, solo Provedel non è a disposizione, il resto ci sono tutti. Vediamo anche cosa vorrà fare Sarri. Anche questa scelta potrebbe incidere e far capire un po' che tipo di partita vuole fare, magari un po' più di distruzione con Patrick davanti alla difesa, un po' più di costruzione con Rovella. Oltre all'aspetto tattico, Sarri ha detto: possiamo avere tutta la preparazione tattica che vogliamo, se scendiamo con l'atteggiamento di sabato la partita neanche inizia, e dobbiamo crederci fino alla follia. Ecco, adesso dovrà cercare di fare un qualcosa di probabilmente irrazionale, perché i numeri ci dicono che l'Inter ha 34 punti in più in classifica, ha segnato 46 gol in più della Lazio in questo campionato, e quindi la puoi preparare tatticamente quanto vuoi, hai bisogno anche di qualcosa che vada oltre la preparazione di questa partita, per cercare quella che a tutti gli effetti è un'impresa.
0: Che ti aspetti?
2: Beh, insomma, Lorenzo
0: Cioè, come interpretazione della
2: ha
0: partita,
2: detto cose corrette. L'interpretazione della
0: da
2: partita è
0: parte della
2: questa,
0: Lazio,
2: cioè io farei
0: dico.
2: un centrocampo muscolare di sacrificio, perché poi voglio dire, nella riconquista del pallone basta insomma tecnicamente fare una giocata pulita per i tre davanti, accenderli. Magari sganciando qualche volta Taylor. Ecco, questo è il tema, perché se ti metti sullo stesso livello
0: No.
2: Marco finisce tanto a poco, secondo me.
0: Sì.
2: Cioè,
0: Quindi
2: sul
0: ti
2: piano
0: aspetti una
2: te,
0: Lazio più
2: se vuoi fare
0: bassa?
2: una partita tecnica elaborata,
0: Lasciando la
2: inventarti.
0: partita a loro,
2: No,
0: ecco.
2: esatto.
0: Lasciando la partita
2: E in
0: pienamente a loro.
2: transizione la Lazio, ma anche in campionato, io ho visto 20 minuti, la Lazio con Isaacs ha avuto tre palle gol, forse se le dimenticate, Sarri. Insomma, io ho visto una Lazio che può far male, a patto, come ha detto bene Lorenzo, che giochi in questo modo. Se invece la mette sullo stesso piano tecnico, secondo me la perde prima di scendere in campo. Ecco perché scegliere Patrick, Taylor e Basic, cioè voglio dire un centrocampo che si dovrebbe dedicare soltanto a una fase, quella difensiva, di proteggere la difesa, di guardare bene insomma i duelli, coprirli.
0: Certo.
2: Attenzione, non rinunciataria, però quel tipo
0: E
2: di partita lì,
0: attenzione.
2: perché i numeri che ha detto Lorenzo sono implacabili,
0: Sì,
2: insomma.
0: Lorenzo, senti, ascolta, Patrick è in vantaggio in questo momento, quindi penso che sarà lui la scelta, perché poi Patrick ha fatto bene anche con il Milan, mi ricordo, in quella posizione, no? Se non erro.
1: In realtà è un vantaggio non troppo netto, anche perché lo stesso Patrick non è al meglio, è uscito un pochino acciaccato anche lui dalla partita di sabato. Diciamo che di tre registi, Patrick, Rovella e Cataldi, per condizioni fisiche, Lazio ne tira fuori uno che possa fare 120 minuti. Non è da escludere anche una staffetta a tre, se si dovesse arrivare poi ai supplementari, questo anche si può prendere in considerazione. Quindi bisogna capire, Patrick avanti non nettamente, nel senso che è veramente un ballottaggio abbastanza tirato, lo diamo avanti anche per il tipo di interpretazione di partita che dicevate, partita che la Lazio però ha fatto bene in questi ultimi mesi, perché andiamo a vedere dalle partite di Coppa Italia col Milan, soprattutto la trasferta di Bergamo con l'Atalanta, la trasferta di Napoli in campionato, anche la trasferta di Torino con la Juve, la Lazio era avanti fino a veramente agli ultimi minuti, la vittoria in casa col Milan anche in campionato, cioè questo tipo di partita, escludendo l'Inter, con cui la Lazio non l'ha praticamente mai vista, anche andata e ritorno, è finita 5-0 nei 180 minuti in campionato, Lazio questo tipo di partita l'ha fatta bene. Se la riesce a tenere in equilibrio, la Lazio ha dimostrato che questo tipo di partita è quella che probabilmente per caratteristiche ad oggi le si addice meglio. È chiaro che di fronte all'avversario più difficile possibile, dove vi dico c'è questo piccolo dubbio di formazione, anche lato Inter, Thuram Bonny è l'unico dubbio che ci si porta, Thuram sta crescendo sempre di più nel ballottaggio, però va tenuto aperto perché comunque anche Thuram non è al meglio. Per il resto,
0: nella formazione dell'Inter lo danno tutti dal primo minuto, Stefano. Sì. Chiedo però una cosa a Stefano, qualora non fosse al meglio, è preferibile rischiarlo dall'inizio o a partita in corso? Un giocatore come Thuram?
2: Dall'inizio,
0: cioè tu dici meglio dare subito un segnale in partenza?
2: No, ma anche per il calciatore, se entrare in partita, se c'è un problema ti scaldi, provi, parti e poi vedi un attimo.
0: Tanto sai meglio che eventualmente un cambio te lo devi giocare, no?
2: Comunque un'assenza, se gioca o non gioca, fa una differenza secondo me.
0: Beh, queste partite, un giocatore più in forma.
2: No, ma poi il giocatore che secondo me ha determinato la parte finale del percorso.
0: Sì.
2: È stato un po' criticato, è stato un po' in ombra, non ha offerto un rendimento eccezionale nell'arco della stagione, però la parte finale della stagione, insomma, nella parte finale si è fatto sentire, si è fatto vedere, ha marcato la differenza. E quindi è un giocatore, secondo me, molto importante, senza nulla togliere a Bonny e a Pio Esposito.
0: Assolutamente.
2: Ci guadagnerebbe la Lazio, ecco, se non ci fosse.
0: No, poi, come hai detto tu, in questo momento il giocatore più in forma è quello che è stato determinante in questa ultima parte di campionato e che ha dato una grossissima mano. E poi c'è la grande anche carica di Lautaro, che ieri Lorenzo ha detto basta vincere, come de set della serie, come arriva basta vincere, insomma.
1: Assolutamente, ma lo ha ribadito anche chi
0: più giusto.
1: Anche io ho detto il doblete non me ne frega nulla, cioè l'obiettivo è vincere, non importa come, ed è stata un po' la mentalità, no, dell'Inter anche tutto quest'anno, nonostante sia stata anche direi sicuramente la squadra col Como che ha giocato meglio in questo campionato, nettamente il miglior attacco, ha dei numeri impressionanti, trascinata anche dallo stesso Lautaro, che però ieri ci ha tenuto a sottolineare come anche senza di lui la squadra abbia risposto presente alla grande, è stato veramente leader e capitano a 360 gradi nella conferenza di ieri. Discorso simile anche per Zaccagni, torno sulle conferenze di ieri perché hanno vissuto periodi diversi in stagione, perché Zaccagni ha visto ovviamente la stagione più difficile, Lautaro invece ha avuto una grande annata che nonostante l'infortunio chiuderà da capocannoniere, però in questo 2026 entrambi sono stati condizionati molto dagli infortuni, Lautaro ha risposto presente, Zaccagni non segna dalla prima partita di Coppa Italia a dicembre,
0: ecco,
1: contro il Milan, e ha detto per me è un'occasione doppia, tripla, è per lui l'occasione di vincere il primo trofeo, di alzare il trofeo da capitano per la Lazio, che non vince un trofeo da 6 anni e mezzo, e in più anche la possibilità di riscattarsi dopo un'annata complicata, quindi sicuramente anche il discorso dei capitani è interessante. Vi segnalo anche qualche nota di colore, essendo qui, arrivato verso le 13.45, ho già visto diverse maglie della Lazio a Ponte Milvio, ci sono già diversi tifosi e vi dico che dalle 16.30-17, appena finisce l'assemblea di Lega, saremo anche lì, e quindi ovviamente tutte immagini, video che vi faremo vedere anche su tutto il mercato web, sul sito, e poi qualche tifoso interista che invece è già qui in zona stadio, qua intorno qualcuno che si è già fatto le foto con l'Olimpico alle spalle, mi segnalano anche dei colleghi che sono all'interno degli internazionali, ci sono anche diverse maglie di Lazio Inter ad assistere alle partite degli internazionali, perché magari ne approfittano, la giornata la passano lì e poi la sera si spostano allo Stadio Olimpico, visto che il centrale dista, diciamo, 500-600 metri a piedi dallo Stadio Olimpico.
0: Bene, Lorenzo, facciamo una cosa, noi adesso ti lasciamo, così ti puoi spostare e perseguire.
1: Evitando anche il camioncino che rischiava di
0: Sì, sta attento, sotto. Insomma, evitiamo problemi in diretta. No, ci sentiamo tra poco, naturalmente più tardi, qualsiasi aggiornamento siamo sempre qui a disposizione. Per il momento grazie, a più tardi, ricordiamo che stasera insieme a Lorenzo allo stadio seguiremo appunto la partita, la finale con il pre-partita, la live e il post-partita. Lorenzo, a più tardi, buon lavoro.
2: Ciao Lorenzo.
0: Bene, questo è un po' quanto, poi tra poco ci ritorniamo a parlare, ci sono un po' di messaggi, caro Stefano, ritorniamo insomma per quanto riguarda invece il discorso dell'orario, oggi c'era un bel titolo sul giornale Romanista, no?
2: Quando vi pare.
0: Quando vi pare, insomma.
2: Grande.
0: Il titolo, cioè.
2: Il romanista era... è un grande giornale.
0: No, nel senso veramente siamo di fronte.
2: Fate titoli fantastici, poi è un gruppo di lavoro.
0: No, però siamo di fronte così. Vediamo che succede.
2: Quando vi pare, il romanesco dice tutto.
0: Certo.
2: Insomma, noi siamo qua.
0: A certo punto.
2: Fate quello,
0: fate
2: insomma,
0: quello che volete.
2: Cercate,
0: vabbè, comunque.
2: Insomma, di fa giorno, come si dice.
0: Sì, insomma, di quagliare, no? Esatto. Di trovare una soluzione.
2: Vabbè, ma insomma, dai, era inevitabile.
0: No, io prima ho letto anche le parole sia del prefetto che del ministro che insomma
2: sì, ma è quello, io ribadisco quello che ho detto ieri, Marco, poi per carità ognuno fa il suo,
0: certo, non c'è dubbio,
2: adesso vedremo il TAR. Ma poi voglio dire, anche il gruppo squadra, no, un calciatore, una squadra, un allenatore non sa quando gioca, ma guarda che alta emotivamente la settimana di lavoro, poi tra l'altro si sta giocando, allora Milan, Roma, Juve, vabbè anche ci mettiamo il Napoli perché insomma l'aritmetica ancora si deve pronunciare in questo senso, si stanno giocando tanti soldi, no? Il derby sappiamo che è una partita speciale, sì, quindi sì. Voglio dire, il giocatore si prepara, secondo te incide o non incide? Secondo me un pochino incide,
0: certo,
2: perché tu non
0: ma
2: sai,
0: ma non...
2: cioè per un atleta non sapere quando scendere in campo, quando disputare una gara, che sia il calcio oppure che ne so, una gara di atletica o di sci, fate voi, insomma, e dire, ma io non so quando gareggio, ma guarda che mi togli il punto di riferimento, sì, quindi sì. Devo dosare anche l'adrenalina, l'ansia, magari è un appuntamento più importante del solito degli altri e ci arrivo male, c'è chi magari ci arriva serenamente, altri ci arrivano male.
0: No, no, ma stai dicendo una cosa che condivido condivido completamente.
2: Malen ci arriva bene.
0: Ma anche la mancanza di rispetto, permettimi di dire, verso i tifosi, verso tutti quelli che fanno.
2: No, ecco, cioè, questo è
0: ma una roba veramente.
2: Perché poi in tutto questo discorso di retorica, ognuno dice la sua, no, ma allora la sera, invece il pomeriggio, e poi uno dà la colpa alla prefetto, quello dà la colpa alla Lega, è un casino. Se succede tutto, il tifoso sta là e quello danneggiato.
0: Esatto.
2: Ma non il tifoso di Roma e Lazio, il tifoso della Juventus, il tifoso del Milan, tifoso del PIL, tifoso di tutte, perché ti porti dietro quattro partite.
0: Esatto, della serie non ci interessa niente di quello che poi possono quindi,
2: ma allora ci si poteva arrivare prima, dai, su.
0: Sì, sì, no. Una roba che, come abbiamo detto più volte ieri, lo ribadiamo.
2: Poi, non
0: che,
2: solo insomma... la data degli internazionali, rincaro e chiudiamo il discorso, la dose. Cioè tu hai Sinner. Cioè, non è che ti dice, se ci sono internazionali in Italia, c'hai
0: c'è nessuno.
2: 36 pippe nei primi 100 posti.
0: Oppure cioè, non c'è manco un italiano.
2: C'è Sinner, che è il numero uno al mondo, che al primo turno fa sold out, tipo le partite della Roma, ecco.
0: Certo.
2: E lui è del Milan, però insomma, ecco, se fosse stato romanista sarebbe stato perfetto, nel senso dei sold out che poi riesce...
0: larga, però,
2: No, è la verità, perché fa sold out le partite della Roma, è una o l'altra sold out, non c'è posto. Il primo turno al Foro Italico 12.000, secondo 12.000, 12, sempre pieno, ieri con Pellegrino,
0: esatto.
2: Sempre. E poi il villaggio, cioè non è che tu devi considerare, Marco, tu gli internazionali li hai mai fatti?
0: No.
2: Allora, ci sono quelli che vanno a vedere le partite e poi quelli che girano, no, perché è un po' così, che come stai, ciao, quanti sono? Sono altri 20.000. Quindi devi contare un movimento di 50.000 persone fuori e contestualmente quasi all'orario altre, parlando, cioè se avessero voluto decidere insomma, di giocare... Se avessero deciso di giocare domenica alle 12.30, altri 80.000, 60.000 dentro lo stadio Olimpico. Oh, certo. 120.000 in un quadrante di tre piazze di Roma, di un quartiere di Roma. Cioè, dai, lo sai, Foro Italico e lo stadio Olimpico sono proprio così, vicinissimi.
0: Esatto, sono attaccatissimi. Sì, sì, sì.
2: Quindi le valutazioni tecniche, la prefettura le ha fatte e ha deciso giustamente di dire, sai che c'è,
0: sì, sì,
2: per garantire l'ordine pubblico.
0: Abbiamo letto
2: c'è qualche problemino.
0: Esatto,
2: poi tutto. La Lega dice, noi ricorreremo al TAR e adesso il TAR ci farà sapere quando, domani.
0: Ah, guarda, questa è una situazione. Poi dopo benissimo. Facciamo un approfondimento anche su questo. Però ti leggo questa cosa da Tutto Mercato Web prima di andare in pausa, velocissimo, perché poi dopo ripartiamo con l'analisi insieme ai nostri ospiti. Allora, caos arbitri, AIA commissariata, ma solo dopo parere del collegio di garanzia. Quindi è arrivato il comunicato che vi leggo al volo. Tenuto conto delle criticità politico-organizzative dell'associazione, su proposta del presidente Gravina si è deciso di rivolgersi alla sezione consultiva del massimo organo di giustizia sportiva, si legge nel comunicato. Una volta illustrata la comunicazione del comunicato nazionale dell'AIA, il Consiglio ha ratificato la decadenza del presidente Antonio Zappi a conclusione dell'iter disciplinare processuale che lo ha visto condannato a 13 mesi di inibizione. In seguito il presidente Gravina, che ha ringraziato il vice presidente vicario dell'AIA Francesco Massini per il senso istituzionale mostrato in un periodo così complesso, ha illustrato le diverse criticità politico-organizzative che stanno caratterizzando l'associazione, e quindi si procederà verso appunto il commissariamento. Questo è quanto, vi daremo poi nota successivamente. Adesso noi ci fermiamo, break, ripartiamo sempre un po' dall'analisi della partita, più altre situazioni che riguardano, ad esempio, potrebbero essere ore decisive per il rinnovo di Vlahovic, il futuro di Vanoli, oggi possibile incontro tra Paratici e Vanoli per decidere il futuro di Dybala e Leao, insomma, guardiamo avanti, dai.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Dunque, ben ritrovati. Sempre un saluto da Marco Piccari e da Stefano Palomini.
1: Ciao
0: Stefano.
1: Marco, ciao a tutti di nuovo. Buon allora, pomeriggio.
0: Ci siamo, Stefano, per questo pomeriggio che ci porta veramente dritti alla partita di questa sera, alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Abbiamo già fatto il primo collegamento allo Stadio dei Marmi con Lorenzo Beccarisi, poi ne seguiranno altri, insomma, per questo avvicinamento. E allora andiamo a dare, così cominciamo un po' dalla partita, ma poi andiamo anche ad altri temi. Diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Davide, ben trovato.
3: Ciao ragazzi.
0: Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene. Per me... Di nuovo?
3: È buona l'acustica, spero di sì.
0: Ti sento male. Proviamo ancora un altro po' perché sento la linea disturbata.
3: Provo a togliere le cuffie.
0: Provo a togliere le cuffie, che forse è meglio, ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco, si sentiva. Provo un po' adesso. Caduta la linea del tutto, quindi sì, riproviamo decisamente.
1: Sentito proprio il rumore.
0: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo, questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa battere l'Inter, che sì, insomma, dai, sulla carta è fortissima, valori, diciamo, è una filetta totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
1: Abbiamo viste tante, Marco. Abbiamo viste tante.
0: Il pronostico è troppo scontato.
1: Quindi che vuoi dire?
0: No, io chiedo a voi.
1: Dipenderà dall'Inter. Insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma è questa la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì. Ripeto, secondo me, quello che ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
0: Quindi tu dici che fare una partita di sostanza,
1: avrà poche chance di fare una di sacrificio, di rispettare la superiorità dell'Inter e di crearsi quegli spazi che ha giocatori molto bravi davanti. E quindi l'Inter magari, ecco, potrebbe andare in difficoltà da questo punto di vista. Non vedo come non si possa mettere in difficoltà l'Inter da questo punto di vista. Se tu fai una partita tecnica, secondo me la perdi. Tu devi aspettare, ecco, devi sperare di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere questo, di rispettare l'avversario, di essere umili, di riconoscere la superiorità dell'avversario. Nel momento in cui tu scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi, perché non, cioè, voglio dire, io capisco una finale, allora diciamo favorito, non favorito, però insomma è sempre una partita, 90 minuti e lì tra i più forti.
0: Certo, su questo non c'è dubbio. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Mancone. Mister, ci sei?
2: Fa meglio?
0: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro, benissimo.
2: Bene.
0: Arrivo subito da te. Enzo, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta?
2: Ma sì, beh, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto, le squadre che l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di Championship, di Serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto a San Siro. Mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, che comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte quell'inciampo con il Bodo che le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque, se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che la Lazio non abbia molto scampo, nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanzette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
0: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister. Quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te dal punto di vista qualitativo, dei singoli, una squadra vincente, cosa ti puoi inventare in una finale?
2: Ah, secondo me potrebbe, Sarri potrebbe provare a non fare il Sarri, magari,
0: ma non lo fa da tempo, insomma.
2: Ah sì, ma magari scegliere di giocare, arretrare il baricentro della squadra di 10 metri in modo da provare a crearsi degli spazi davanti, sto ipotizzando, perché comunque, per esempio, sfruttare uno come Isaacsen, che è un giocatore che secondo me potrebbe mettere in difficoltà l'Inter, perché comunque da quella parte l'Inter ha Di Marco, che comunque non è un difensore, ha Bastoni, che magari non può avere il passo di uno svelto come Isaacsen, ipotizzo potrebbe essere sfruttare le doti di Isaacsen se sta bene, perché poi non l'abbiamo visto molto giocare in questo periodo. Se sta bene, magari potrebbe essere una chiave,
0: sì,
2: chiave della partita. O magari se gioca Cataldi, che comunque è un giocatore di sacrificio, e magari provare ad annullare le fonti del gioco dell'Inter, anche se non c'è Çalhanoğlu, sarà probabilmente Sucic, immagino, Zielinski. Ecco, magari provare ad annullare quel settore lì potrebbe essere il qualcosa che Sarri si inventa.
0: Mister, vengo da te. Penso, insomma, quando un allenatore trova una squadra avversaria superiore, dove deve fare leva, ecco?
4: Mi veniva una battuta in mente quando prima avete chiesto che cosa potrebbe andare a vedere, dico magari va a vedere Paris Saint Germain Inter l'anno scorso, la finale di Champions può trovare qualche spunto. Però a parte gli scherzi, credo che devi cambiare atteggiamento, è l'unico modo per sorprendere un avversario, quindi sicuramente inventarsi qualcosa. Ho letto un po' di probabili formazioni, potrebbero...
0: Sì, c'è ballottaggio intanto nella zona centrale del campo, perché molti danno Patrick in formazione, prima abbiamo sentito Lorenzo che non è quello in vantaggio, però non si esclude la presenza di Qatar. Ci dicevo di Rovella pure, potrebbe essere una variante.
4: Un po' di discussione, un po' di gerarchie, quindi sì, probabilmente potrebbe pure attraversare l'idea in Sarri di cambiare qualcosa e provare a sorprendere. Chiaramente cosa passa in testa a noi allenatori in una situazione del genere? Di dover fare la tua migliore partita e sperare che loro non facciano la loro migliore partita, perché chiaramente c'è un dislivello abbastanza evidente, però parliamo sempre di una finale, le finali vanno giocate. C'è un pathos diverso, c'è sicuramente un'atmosfera diversa, e secondo me Sarri già un po' ha richiamato con il discorso che ha fatto ieri, se non sbaglio, a Montecitorio, un po' quest'animo laziale, quindi penso che sarà un animo laziale quello che vedremo in campo.
0: Si è appellato a questo. Il giocatore chiave, a tuo giudizio, Davide, da una parte e dall'altra, chi potrebbe essere? Nell'Inter so più di un giocatore, però se ne devi individuare uno, e uno nella Lazio.
4: Nell'Inter mi rimane sempre difficile, ma le finali le fanno vincere sempre i giocatori, gli attaccanti, i giocatori importanti, quindi credo per l'Inter, spero per l'Inter, Lautaro. Dall'altra parte credo che comunque se dovesse essere una partita molto molto abbottonata, ci vuole lo spunto di un giocatore importante, quindi qualcuno di quelli che possono giocare là davanti, insomma, adesso
0: quindi riferisci Zaccagni, Isaacsen o Noslin, ecco, questi tre.
4: Noslin sono i primi che mi vengono in mente, sono Zaccagni e Noslin, che hanno quello spunto in più. Isaacsen è comunque uno che arriva molto da lontano, con gli inserimenti potrebbe far male, come avete detto prima, però chiaramente secondo me ci vorrà uno spunto, insomma, anche individuale, se la Lazio dovesse fare una partita di sacrificio.
0: Stefano, ti aspetti subito un Inter che parte forte? Va a prendere subito la Lazio?
1: Sì, prenderà il pallino in mano. Ma è interessante, insomma, anche tu hai chiesto, insomma, ipotizziamo, no? Immaginiamo quale partita potrebbe essere, insomma, la Lazio come potrebbe mettere in difficoltà l'Inter. Allora, se Cataldi sta bene, secondo me Cataldi deve giocare, per un semplice motivo, perché è uno molto ordinato, tiene la posizione, ma è un calciatore difensivo. E aggiungerei, io sacrificherei Basic e metterei Patrick in mezzo al campo, perché?
0: Cioè tu metteresti Patrick, Cataldi, allora, e Taylor, questo,
1: sì, perché tu devi mettere davanti alla linea 4 due giocatori difensivi, cioè di sacrificio, che abbiano delle letture nel pensare negativo, come si dice, no? Perché tu, se fai, allora abbiamo detto che la Lazio deve entrare in campo per limitare i danni e per fare una partita di sacrificio. Con questi due calciatori perché ti servono? Perché tu che cosa, con chi attacchi? 3 più 1, sì, Taylor lo puoi sganciare, ma 3 più 2, c'hai Marusic che spinge e Tavares che possono essere due ali aggiunte. Quindi se tu sganci Tavares, che fase difensiva la conosciamo, la fase difensiva di Tavares, Patrick potrebbe andare a coprire quel vuoto. Se tu perdi palla e c'hai la, diciamo così, la riconquista della palla da parte del pallone dell'Inter, l'Inter con due passaggi ti va in porta, c'è giocatori, certo, straordinari anche veloci. Patrick, che è veloce, è terzino, è difensore nella testa, potrebbe andare a supplire le avanzate e le scorribande di Tavares. Cioè io non vedo un altro centrocampo che possa escludere giocatori tipo Patrick e Cataldi. Poi io, se Sarri dice no, andiamocela a giocare, sarà questa la sorpresa secondo me, perché e sarebbe anche secondo me uno svantaggio da una parte, ma questo è il mio punto di vista. Ecco perché ti dico, avendo Tavares che è un'ala e Marusic insomma si difende, ma è un altro che spinge, cioè tu con rompi, guadagni la palla, riparti, tu c'hai i tre davanti,
0: sì.
1: O Taylor lo sganci, ma già non ti puoi permettere questo lusso. Cioè devi essere molto posizionale e soprattutto pensare sempre al recupero. Cataldi e Patrick deputati al recupero della palla quando la
0: pressione immediata.
1: Però ti crea un equilibrio perché fai 4 più 1, 4 più 2, linea difensiva con i giocatori difensivi. Mm-hmm. E così la puoi mettere in difficoltà e poi vince anche proprio la partita.
0: Lui ha detto dice, una mossa, se vediamo, dice C. Un po' se di fortuna devi girare perché quando c'è un avversario così.
1: Questo è lo scherzo. Invece se poi scegli Basic, che secondo me c'è un passone, cioè fatica, nel senso se ti parte Dumfries, ciao. Ciao, uguale anche se ti parte, cioè sì, Dumfries sì, se ti parte sì. Conquistano palla, sì. Però Patrick è uno veloce nei recuperi, capito? Tavares lo trovi da bandierina là sì, che sta sì, facendo sì. Un uno contro uno, perde sì, la palla sì. Contro piedone, sì, che sì. Fai?
0: Certo.
1: Ti serve un giocatore veloce in mezzo al campo e Patrick vediamo. Secondo me deve potrebbe giocare, poi non lo so se Cataldi sta bene, non lo so, sta bene? Perché Rovella pure potrebbe essere, anche Rovella, però Rovella è uno che la posizione la lascia, è meno ordinato di
0: vediamo,
1: Cataldi.
0: Vediamo, meno se, geometra che di dubbio eventuale come verrà sciolto. Allora, prima di chiudere questo discorso sulla partita e passare ad altro, chiedo veramente, facciamo il gioco pure noi, caro Enzo, fammi un pronostico. Enzo, Mancone, mi dovete fare un pronostico subito. Quindi, come finisce Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, Enzo Palladini?
2: Io non ho mai azzeccato un pronostico in vita mia, però a occhio direi potrebbe finire 3-1 per l'Inter, diciamo.
0: Mi rincuore il fatto che non hai mai azzeccato il pronostico.
2: Come forza in campo. Però no, ma io non sono tifoso e quindi però se valgono le forze in campo potrebbe essere un 3-1 per l'Inter.
0: 3-1, dai.
2: Però il calcio è bello perché
0: le
2: cose vengono sovvertite.
0: Mister Mancone, come finisce?
4: Anch'io scarsissimo nelle scommesse, quindi vengo in tuo aiuto, di misura l'Inter, non so con quanti gol, ma di misura l'Inter, comunque l'Inter
0: 1-0, dai, 1-0, va bene, te te lo chiedo dopo.
1: No, io non mi pronuncio.
0: Ti pronunci alla fine.
1: Non mi pronuncio perché già è una giornata particolare. Ma sì, io temo fortemente il maggio laziale, però sai che insomma sono sempre sportivo, oggettivo.
0: Io mi sono appellato a una cosa dei numeri, capito, te l'ho già detto.
1: No, per carità, tu ti sei inventato quella cosa, mi hai messo un'ansia, sì.
0: No, lo dico a Enzo, non conta niente nel calcio la scaramanzia dei numeri, però essendo 13 maggio 2026, Enzo, no? 13/05/26, se tu rigiri questa data viene fuori 26/05/13. Che succede?
2: La Coppa Italia della Lazio.
0: Capito? Insomma,
1: che io non ricordo che
0: magari
1: sia stata disputata
0: un 1-0 così pure lì, no? Nel finale
1: non ricordo che sia stata.
0: Allora mi fermo qua sulla partita, mentre Enzo invece voglio chiederti una cosa. Sono ore decisive, si legge, poi non so se hai delle indicazioni ulteriori tu per Vlahovic, cioè per trovare questo accordo. Dice che c'è anche il padre che arriva, quindi riusciamo a fare questo gol in casa Juve con Vlahovic, sì o no?
2: Secondo me è una trattativa ancora molto complicata. Non so se la Juventus riuscirà a raddrizzare questa situazione, ma per il semplice motivo che l'entourage di Vlahovic, come si ama definire adesso quello che c'è intorno a lui, che sono il padre, il procuratore eccetera, vuole molto molto molto di commissione. Chiede cifre molto alte.
0: Quindi il problema sono le commissioni?
2: Come sempre, sì, perché poi un piccolo adeguamento in basso del contratto, piccolo, nemmeno tanto piccolo, un adeguamento in basso del contratto potrebbe anche essere accettato, magari con un contratto ancora a salire, però sulle commissioni loro non transigono e c'è un grosso pericolo che è il Fenerbahce. Il Fenerbahce è disposto ad arrivare molto vicino a quelle commissioni.
0: Ma
2: o addirittura...
0: quanto sono queste commissioni? Non si riesce a capire.
2: Da quello che si capisce si aggirano tra i 20 e i 25 milioni, tra premio alla firma, commissioni varie da distribuire, eccetera. Quindi okay, è una cifra molto alta, è come veramente comprare un giocatore da zero.
0: Però chi vai a comprare da zero, perdonami Enzo, faccio questa adesso valutazione, mettiamo che sono 20 milioni di commissioni, il giocatore un ingaggio da 6 milioni per 2 anni potrebbe andare bene?
2: Secondo me non gli basta.
0: Non gli basta, manco quello. Allora...
2: No, non gli basta, non gli allora, basta. Secondo me lui che quest'anno ha guadagnato 12, allora... io penso che non possa scendere sotto gli 8. E poi il Fenerbahce quei soldi li dà, perché in Turchia pagano poco i cartellini, ma tanto i giocatori.
0: Se lo scenario è questo, non ci sono possibilità.
2: E, quindi, e poi attenzione all'Al Hilal, perché comunque l'Al Hilal di Simone Inzaghi cerca un attaccante. Un'offerta.
0: Quindi ad oggi che percentuale dai di riuscita di questa operazione? Poi voglio sentire anche che ne pensano sia Stefano che Davide Mancone. Che percentuale dai?
2: Ma io spero per gli amici juventini di sbagliarmi, ma secondo me siamo a oggi al 30%, a meno che non succeda qualcosa in questo incontro, non ci sia il colpo di genio dei dirigenti della Juve che trovano una formula particolare per cui magari riescono a risparmiare qualcosa sulle commissioni, aggiungendo qualcosa sui premi, ipotizzo, però se non si trova una soluzione ponte, una soluzione che possa accontentare in parte gli uni e in parte gli altri, che poi sono quelli che devono pagare tutti questi soldi, secondo me è molto difficile, perché qualcuno poi si dovrà accontentare della Turchia o dell'Arabia.
0: Allora,
2: a livello competitivo però la possibilità c'è.
0: Stefano, Enzo, a questo punto con quello che dici di Enzo vedo una percentuale bassa pure io che si possa riuscire in un'operazione del genere.
1: È stato molto chiaro Enzo.
0: Ma è possibile,
1: insomma, a me la cosa pinguare o difendere, insomma,
0: ma si può abbassare queste commissioni?
1: No,
0: ma cioè, nel senso,
1: ce l'ha raccontato Enzo.
0: Sì,
1: il
0: però
1: dai,
0: ma io dico,
1: economico.
0: Ma pure Vlahovic,
1: vabbè, ma dai,
0: capito, ma
1: che... quanti giocatori sono andati alla Lilal oppure da altre parti a guadagnare? Uno a 27 vabbè, anni si fa due conti e io sono d'accordo con te, io giocherei alla Juve, però
0: cioè tra Juve e il Fenerbahce, ma va il Fenerbahce, ma dai, ma
1: ci ha spiegato bene.
0: Sì, per carità, no,
1: pagano,
0: la spiegazione è giustissima, però dai,
1: in maniera profumata i calciatori
0: proprio,
1: ormai
0: dai,
1: adesso
0: un po' d'amor proprio, vabbè,
1: comunque siamo anche lì poco competitivi. Che la Turchia arriva però, e ti danno un sacco di soldi, c'è andato Osimhen.
0: Sì, Davide Mancone, però Spalletti dopo l'ultima partita ha detto non si può giocare senza uno come Vlahovic.
4: Ma sono di un'idea leggermente diversa, anche se poi i tecnicismi non fanno parte del mio lavoro. Parliamo di un calciatore che è a 40-45 giorni dalla scadenza e di solito quando si arriva a questo punto nemmeno si tratta più con la società. Invece la volontà di parlare c'è, al di là di queste commissioni importanti che verranno sicuramente riconosciute anche dagli altri. Secondo me la volontà del calciatore è di provarci, e di provarci a stare lì e di essere quell'attaccante che vuole Spalletti, e credo che Spalletti abbia giocato un ruolo fondamentale sul proseguimento almeno delle chiacchiere, perché altrimenti con i 6 mesi a disposizione questa storia qui era già chiusa. Secondo me loro si aspettavano qualcosa di più importante come interesse.
0: Tu dici non è arrivata, adesso hanno aperto alla Juve, questa è un po' la lettura che
4: sì,
0: stai
4: hanno
0: facendo.
4: Tenuto il hanno tenuto il filo, il filo connesso, perché sostanzialmente credo che a 26 anni, se non mi sbaglio, 26-27, è vero che questa stagione non l'ha vissuta molto bene, se ci si aspettava molto di più, però forse può essere anche il momento della svolta per un calciatore di questo tipo, cioè ci sono tante altre cose oltre che prendere sì, 3 milioni in più, 3 milioni in meno, la nazionale, partecipazione alle competizioni importanti, per carità, nessuno vuole sminuire il campionato turco, il Fenerbahce, però insomma c'è qualcosa, quello arabo non lo tengo manco in considerazione con tutto il rispetto, però per un giocatore del genere dico, però boh, è un peccato, insomma, non conta solo questo secondo me, e la volontà, ho quel dubbio secondo me dentro almeno il calciatore ce l'ha, poi tutto l'entourage come avete detto prima, tanto quelli basta che tirano fuori i soldi, poco gli interessa, perché certo, purtroppo certo, i calciatori sono diventati dei frutti da spremere, questa è la realtà.
0: Sentite un'altra cosa prima di salutarci, approfitto perché c'è anche un mister qui, vi voglio chiedere, ci sono due allenatori, mi ha incuriosito questa cosa che poi dopo faremo vedere anche dei numeri relativi ad uno dei due allenatori, il cui futuro praticamente anche qui è in bilico. Oggi ci dovrebbe essere un incontro a Firenze tra Paratici e Vanoli, poi ci riporteranno tutti da Radio Firenze Viola più tardi quello che eventualmente avviene, per capire quale sarà il futuro. Vanoli è stato chiamato in corsa, la Fiorentina ormai sembrava retrocessa, invece di fatto l'ha salvata. Poi c'è D'Aversa che è stato chiamato, c'è una statistica proprio al volo che chiedo in regia, dove D'Aversa da quando è arrivato, guarda qui, c'ha una media punti superiore a quella di Baroni, media gol superiore a quella di Baroni, media gol subiti inferiore a quella di Baroni. Anche lui, Stefano, potrebbe non essere confermato. Tra l'altro mi hanno detto prima di andare in trasmissione che Cairo vorrebbe portare De Rossi alla guida del Torino, quindi c'è anche questa situazione. Sì. Mi dite la vostra se è giusto.
1: Ma sai, cambiarli, è giusto, tutte non due, è giusto, nel calcio ne abbiamo viste tante, cioè di allenatori in corsa che hanno fatto benissimo e non sono stati confermati. Perché magari la visione della società è diversa, differente. Cioè, okay, lì è un tamponatore, il lavoro ha fatto benissimo, grazie, arrivederci. Fatto un ottimo lavoro.
0: Ma tutte e due da cambiare, oppure secondo Torino, uno dei due?
1: Siccome secondo me il Torino ci è cascato un paio di volte, sì, cioè, sì, ha riconfermato allenatori che in corsa avevano fatto bene e quindi poi il rinnovo del contratto. Questa volta secondo me Cairo va da un'altra parte. Potrebbe andare da un'altra parte.
0: E anche, ha un pallino, anche la Fiorentina,
1: ha un pallino, che si chiama De Rossi. E De Rossi, le dichiarazioni qua, non mi sento di dire.
0: Apre una porta, tu dici.
1: Ma, insomma,
0: anche la Fiorentina
1: fatto bene,
0: piace perché... De Rossi.
1: Sì, sì.
0: Quindi tu dici un ballottaggio.
1: Per me Torino e Fiorentina stanno su De Rossi,
0: e quindi,
1: però, non so,
0: quindi pure
1: Grosso,
0: Paradici
1: Vanoli, no?
0: Chiuderà con Vanoli, tu, la pure
1: sarebbe lì. Sorprendente.
0: Se chiude?
1: Con
0: cioè se lo manda via?
1: No, se chiude.
0: Se dovesse rimanere,
1: sarebbe okay. Sorprendente secondo me, o no?
0: Enzo, tu che situazione pensi si possa sviluppare? E poi sento il mister che ne pensa.
2: Se,
0: dai.
2: Se io fossi sicuro che Paratici resterà alla Fiorentina, ti direi, ecco, che sicuramente Vanoli non resta e che arriva Grosso, perché l'ha prenotato da tempo e i rapporti sono eccellenti tra i due. Comunque Grosso ha dimostrato che è cresciuto molto in questi ultimi anni e può portare avanti un lavoro importante anche alla Fiorentina. Torino dipende da Cairo, ma nel momento in cui a Cairo chiedono qualche giorno fa, ma allora cosa succede con D'Aversa, e dice non so devo pensarci, vuol dire grazie, arrivederci sicuramente, perché se no avrebbe detto ci dobbiamo vedere, ne dobbiamo parlare, ha detto ci devo pensare. Quindi lui, so che ha avuto un contatto abbastanza intenso, se non ripetuto, con Gattuso. De Rossi è un nome molto spendibile secondo me in questo momento, sia per la Fiorentina che per il Torino, perché ha dimostrato di aver imparato bene a fare l'allenatore quest'anno, perché ha preso una situazione molto complicata, certo, l'ha raddrizzata, ha valorizzato dei giocatori che quasi venivano dati per dispersi nel Genoa, e quindi vuol dire che il suo mestiere lo sa fare. Ma secondo me anche la Roma aveva dimostrato di avere le stimmate per essere un buon allenatore, poi certo, non andiamo certo, certo, a ricordare come era avvenuto il suo esonero. E quindi questa è la situazione. Se Paratici non resta bisogna capire poi chi prenderà il suo posto.
0: Quindi oggi si incontrano e Paratici dice guarda, me ne vado.
2: Probabilmente non dirà
0: no,
2: non
0: scherzo,
2: se ha deciso di andarsene o se ha avuto un'offerta, e le offerte le ha avute sicuramente, non gli dirà
0: no, scherzo, no, era una battuta, no? Perché in effetti
2: un modus vivendi.
1: Ma da chi Enzo avrebbe ricevuto queste offerte, Paratici?
2: Ma se ne parla per diverse squadre, una di queste è sicuramente Milan, che cercherà un sostituto di Tare, perché probabilmente Tare chiuderà la sua avventura al Milan a fine stagione. Al Milan ci saranno un po' di cambiamenti abbastanza radicali, uno di questi è il direttore sportivo. Si parla molto di Toni D'Amico, ma si è riparlato recentemente anche di Paratici, che era stato bocciato l'anno scorso, perché comunque era ancora squalificato, per quindi non se la sentivano di puntare su un allenatore, su un direttore sportivo che era ancora squalificato. Però dipende molto da quello. Io non so sinceramente cosa potrà dire oggi a Vanoli. Però ecco, mi sorprenderei se Vanoli, che pure ha fatto veramente un gran campionato e comunque è un allenatore che soprattutto sulla parte difensiva è veramente molto molto molto molto preparato. Non mi stupirei comunque se gli dicessero che finisce qua.
0: E Davide, che cosa ne pensi da allenatore di queste situazioni qui, no? Che poi quando vengono chiamati in corsa e portano comunque, raggiungono un risultato, pensate, il Torino a 44 punti, già gli stessi di Vanoli al Torino, quindi potrebbe migliorare l'ultimo anno del Torino, per esempio.
4: Ma il mondo del mercato degli allenatori e degli allenatori in generale è molto complesso. Innanzitutto sono d'accordo sul fatto che la figura del direttore sportivo sia preponderante, perché tanto puoi aver fatto bene quanto vuoi, ma qualsiasi direttore sportivo vuole lavorare in sintonia, e quindi se è uno di quelle figure che hanno fiducia solo in determinati altri allenatori, e l'allenatore lo cambiano anche se hanno fatto un buon lavoro precedentemente. Poi c'è un altro problema per quanto riguarda un allenatore, che quando ti sei fatto quella nomea, quel profilo di allenatore che magari, ecco, tappa buchi, purtroppo poi ti capita di fare un bel lavoro e magari di non essere riconfermato, perché sei visto come un allenatore che può lavorare solo con una squadra magari più umile, o con una squadra diciamo presa in corsa. In caso di Vanoli, sostanzialmente credo che poi fosse...
0: Ma chi meriterebbe di rimanere secondo te tra i due?
4: Ma io penso che quando si fanno dei risultati, perché altrimenti poi diventa strano, io credo che meriterebbero tutti e due di rimanere, perché comunque se hai fatto dei risultati, no, tante volte diventa strano, ma è capitato anche a me di fare male, essere riconfermato, di fare molto bene e di non avere la riconferma. Poi certo, per quanto riguarda i profili della società, perché poi questo è anche molto importante, io credo che col Torino, con D'Aversa o con un altro cambi poco, perché finché insomma non si capisce quale sia la programmazione e le ambizioni, secondo me è un allenatore che sa mantenere il gruppo, che sa fare un calcio con diciamo quello che passa al convento, D'Aversa va benissimo, cioè nel senso che comunque non credo che arriveranno dei profili incredibili. Non so se De Rossi possa accettare di lavorare con una società del genere.
0: Allora scusate, vi interrompo un attimo, perché è stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12 e la partita
1: e alla Federazione Italiana Tennis di posticipare
0: la finale alle 17 giusto?
1: E 30.
0: Quindi un cambio di orario.
1: Stanno parlando Serie A e Prefettura di Roma.
0: Attenzione, quindi c'è una richiesta di portare il derby di Roma, ripeto, alle 12 e far
1: compromesso,
0: posticipare,
1: nel senso,
0: un compromesso,
1: allora così esatto, potrebbe andare.
0: La finale di tennis dell'internazionale alle 17:30.
1: Quindi Star, secondo me, mi sembra fuori ormai.
0: Quindi
1: fuori.
0: Stanno trovando un...
1: Quindi forse era una possibilità,
0: forse
1: da parte
0: oggi potremmo avere un'indicazione.
1: Secondo me oggi. Oggi noi avremo questo tipo di perché c'è stato. Vabbè. Ci sta questo contatto tra Lega e Serie A e Prefettura, tra l'altro i toni anche sono stati sempre molto cordiali, si sono sentiti, poi ognuno deve fare il proprio lavoro. Oggi secondo me si sono risentiti, e quindi è una buona notizia questo, nel senso che di comune accordo sceglieranno poi un orario per domenica, perché così almeno è un incastro che la Prefettura direbbe vabbè allora facciamo così senza dare cose,
0: vediamo come andrà a finire. Però mi devo fermare, non so Davide, concludi te perché poi devo chiudere.
4: Sì,
0: assolutamente
4: dicevo che forse la Fiorentina ha bisogno di un profilo un po' più dinamico, perché magari qualche ambizione in più ce l'ha. Tutto qui.
0: Bene, Enzo, ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
1: Ciao, Enzo.
0: A presto,
1: grazie
0: Enzo
1: a voi,
0: Palladini, grazie anche a Davide Mancone. Adesso noi ci fermiamo, ripeto ancora, a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento, è stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle ore 12 e la possibilità di spostare la finale dell'Internazionale di Roma alle ore 17:30. Si sta trovando questo compromesso tra la Lega Serie A e la Prefettura. Siamo in attesa naturalmente della risposta.
1: Non alle 10,
0: Non alle
1: 12.
0: Ai 12, mezzogiorno di fuoco. Ci fermiamo, dai.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Sono stati ritrovati e stanno bene la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi adolescenti non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative in generale di vita. Altri particolari non verranno resi pubblici.
0: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiale di Poste Italiane.
1: Il delitto di Garlasco: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto anche che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale, intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
0: Hantavirus: il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo. La situazione è sotto controllo, ha rassicurato l'assessore. Il Ministero della Salute alza però il livello di allerta per cautela.
1: Teheran sfida Trump. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saeed Siasharani, per poi sottolineare che se gli USA e Trump commettono un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Intanto Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid.
0: Lo sport, il tennis, tutto pronto al Foro Italico a Roma per il quarto finale degli Internazionali d'Italia, che vede impegnato Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Jodar, classe 2006 e testa di serie del seeding. Nel tabellone femminile, Swiatek ha battuto Pegula in due set, ottenendo l'accesso in semifinale.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Il pronostico di GiocaBet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico, tutto dedicato alla lotta a salvezza, weekend fondamentale infatti per Lecce Cremonese. Partiamo dai primi con il Sassuolo, che però è favorito al 42% sul 29% della formazione salentina, mentre al 30% le speranze dei X. Nell'altra partita l'Udinese è favorita sulla Cremonese al 48%, al 25% le speranze dei grigiorossi, al 28% quelle di una X. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV.
5: Il pronostico di GiocaBet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, vediamo adesso, ripeto, c'è questa ipotesi, intanto ben ritrovati di nuovo.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano.

0: chiesto prima, ma
1: praticamente insomma... ci sarebbe stato, c'è stato, forse in corso, un incontro tra Lega di Serie A, Federazione Italiana Federazione Italiana Tennis e Prefettura. Quindi sì, credo che si vada verso domenica, dai.
0: Sì, vediamo, noi siamo qui, naturalmente vi renderemo tutto. Allora, 331-8200-213, recuperiamo anche qualche audio adesso al volo. Per esempio, prima di presentare gli ospiti, buongiorno, ma perché la Lega sta facendo tutta questa confusione lunedì alle 20.45? Non va bene? Ma chi è allenatore, calciatore, tifoso, vale una partita alle 12? Perché tutta questa cosa? No, il problema è che lunedì devi spostare tutte le partite. Vabbè, ragazzi, io dico una cosa.
1: No, è un giorno feriale, poi tra l'altro c'è lo sciopero generale dei mezzi.
0: Esatto, c'è pure lo sciopero generale dei mezzi qui a Roma, quindi un'altra situazione clamorosa.
1: Nazionale, credo che sia nazionale.
0: Nazionale, esatto. Quindi dai, vediamo se trovano un compromesso. Io credo che questo delle 12 potrebbe essere un buon compromesso e lo spostamento della finale.
1: È una cosa che insomma non si doveva arrivare fino a questo punto.
0: Esatto,
1: però,
0: tanto l'errore è stato fatto. Cerchiamo di mettere una pezza a questo errore e mi dispiace molto per i tifosi, per tutti gli inconvenienti che gli si stanno creando.
1: Ma stai immaginando anche soprattutto il post partito, che se succede qualcosa, ma a mezzogiorno siamo stati da... Quanto le dai questo tipo di dichiarazioni, che polemiche?
0: Certo, polemiche.
1: Cioè non si finirà mai più, no, perché tanto ormai è stata
0: mamma
1: fatta
0: mia
1: sta cosa.
0: Ormai
1: male.
0: L'errore è stato fatto male, quindi...
1: Però vabbè, insomma, bisogna anche decidere qualcosa.
0: Assolutamente. Allora, c'è Michelangelo Rampulla.
1: Ciao Michelangelo,
0: ben trovato. Come stai? Tutto bene?
2: Buon pomeriggio. Bene, grazie, tutto bene.
0: Buon pomeriggio, Michelangelo. Vuoi dire qualcosa anche tu con questa confusione che si è creata?
2: Eh no, perché c'è già troppa confusione. Se parlo anch'io, poi si crea ancora di più. Quindi... No, credo che purtroppo, cioè, le cose si sanno anche prima, quindi pensarci sempre l'ultimo giorno, l'ultimo periodo è un male comune italiano, ci devono pensare forse un po' prima.
0: Sì, ma c'erano tutte le possibilità di fare questa cosa prima, ma...
2: No, perché... sì, sapendo gli internazionali, sapendo che per fortuna abbiamo un grandissimo campione come Sinner, che muove tanta gente.
0: Ma tra un po' se la prendono con Sinner.
2: No, nel senso che sapendo che c'è questa possibilità, visto che insomma arriva sempre in finale, per cui...
0: Certo. Non è una cosa che...
2: Per fortuna.
0: Assolutamente. No, per carità. Vabbè, dai, vediamo.
2: No, bastava pensarci un po' prima, oppure magari spostare la finale invece di farlo giocare alle 3 del pomeriggio, alle 4, visto... Dico una battuta adesso, visto che quando gioca Sinner in un'ora ce la fa lui a vincere le partite, per cui...
0: Allora,
2: si
0: poteva, ragazzi,
2: giocare anche alle 6, alle 7.
0: Adesso chi glielo dice a Sarri che si gioca a mezzogiorno? È meglio che non glielo dicano adesso, sennò quello dopo si arrabbia, che poi oggi non c'è. Sta in tribuna, lo sai? È squalificato, sta in tribuna. Va bene, dai. E poi ci scrivono: 6 giorni per decidere l'orario di una partita e poi si vuole organizzare gli europei. Lo so, ragazzi, purtroppo è stato fatto un errore clamoroso e io sono dell'idea che un errore del genere va pagato, perché chi fa una cosa del genere...
1: Paragonare due cose però non mi sembra neanche...
0: Quale?
1: No, gli europei, organizzare gli europei, che
0: c'entra? No, però insomma...
1: No, non c'entra niente.
0: Vabbè, allora...
1: Qui stiamo parlando di un episodio, ha detto bene Rampu, cioè si sapeva prima che c'era il derby, si sapeva soprattutto che Sinner è numero uno al mondo.
0: Assolutamente.
1: E basta, ci sono gli internazionali. Il prossimo anno è il 16 maggio, vogliamo anticipare un anno prima.
0: Sì, l'abbiamo detto ieri, Piantanita ci ha detto già la data della finale del prossimo anno.
1: Non so che ti mettono il derby lì. Dai, sono lì.
0: Senti, Michelangelo, prima di andare alla partita, andiamo a analizzare insieme a te un po' la finale. Però ti voglio chiedere una cosa. Prima abbiamo avuto un interessante intervento di Enzo Palladini di Mediaset, che ci ha detto un po' la situazione di Vlahovic, che è un po' ingarbugliata, cioè nel senso lui dà addirittura un 30% di possibilità di permanenza alla Juventus in questo momento, perché il problema sono le commissioni.
2: Allora, il problema non è solo di queste commissioni, io ultimamente sto leggendo le varie commissioni che ci sono nel calcio e
0: lascia perdere,
2: fa paura. Allora.
0: Posso chiederti una cosa? Tu che sei stato in una grande Juve, hai giocato con grandi campioni, che messaggio ti sentiresti di mandare a Vlahovic in questo momento? Perché sai, le commissioni sono tante. Prima si parlava di 20, 25.
2: Sì, però questo ti fa capire, che non è lui a decidere.
0: Capito, ma questo è una cosa che mi fa arrabbiare.

0: Il calciatore cos'è? Un pupazzo, no, no, non può decidere,
1: no,
0: dai.
1: No, sì, sì, sì, eh? A questo punto credo di sì, perché dopo alla fine, se il problema sono le commissioni da dare ai procuratori o agli agenti di Vlahovic, questo la dice lunga sul fatto che uno può dire: oh Cicci, sono io che devo giocare, che voglio giocare dove dico io, per cui io rimango qua. Cioè, se vuole rimanere, questo è, mettiamo come assodato, no? Io sono in una grande squadra, voglio rimanere, tranne se insomma avrà richieste dal Real Madrid, Barcellona, che ne so, da qualche altra squadra.
0: Il Fenerbahce, quindi, è pronto a pagare le commissioni, il Fenerbahce.
1: No, il Fenerbahce,
0: vabbè, adesso non dire cose negative sul Fenerbahce.
1: No, per tutto il rispetto, no, io ho dei bellissimi ricordi, ho fatto una partita di Champions League allo stadio del Fenerbahce con la Juventus, abbiamo vinto 1-0.
0: Vabbè, hai fatto la partita, hai vinto, mica stavi lì, scusa, è diverso il discorso.
1: No, è bellissimo tutto il tifo, perché certo. Prima è una bella situazione.
0: No, per carità,
1: tifo,
0: per carità.
1: Pubblico,
0: però insomma, tra Juve e Fenerbahce, però, permettimi di dire... C'è una differenza adesso, con tutto il rispetto, per chi
1: l'hai detto
0: no, lo dico io, me ne assumo io la responsabilità, mi sembra che ci sia una differenza,
1: però,
0: ecco, tutto
1: però
0: qua.
1: Vedi, questa deve far riflettere questa situazione, che il problema sono le commissioni per la firma di un calciatore, non dipende dalla sua volontà di rimanere o di andare via. Allora, se uno vuole andare via, dice: io voglio andare via, punto, io voglio rimanere, punto. Non il problema sono le commissioni. Non dovrebbero essere le commissioni il problema di una permanenza di un grande campione in una società altrettanto gloriosa, voglio dire. Quindi questo sinceramente non saprei cosa dire, perché io ho giocato con grandi campioni, non si era arrivata a questo punto. Si decideva il calciatore dove voleva andare, se voleva rimanere, se voleva andare via. Quindi,
0: ma che messaggio manderesti a Vlahovic? Ecco, manda un messaggio a Vlahovic, lo faccio
1: vedere. Allora, dico, dai. Dusan, ti dico quello come la penso io. Dai. Io però parlo da ex, molto ex calciatore, e soprattutto perché ho una certa età, e soprattutto tifoso di quella società da bambino. Quindi io gli direi: se pensi alla tua carriera e sei già un top player, io credo che ci siano poche squadre nel mondo come la Juve, quindi gli direi: rimani, che qui magari rimarrai una leggenda alla fine della tua carriera. Se poi invece vuoi andare a cercare soldi a destra e a sinistra, magari cambi 7-8 squadre per guadagnare tanto di più, ma alla fine rimarrai uno dei tanti. Questo è quello che dico io. Questo è un discorso che ho fatto a una persona molto importante, l'anno della Serie B, quindi
0: a chi posso sapere?
1: Mi sento di... poi te lo dirò.
0: Va bene, ok, quindi hai fatto questo discorso ad uno molto importante l'anno che siete,
1: che poi è rimasto, che poi è rimasto, e che è rimasto, che è rimasto, e quindi poi è diventato leggenda. Quindi io
0: ho capito,
1: la penso in questa, in questa
0: se
1: maniera
0: mi dici così,
1: qua.
0: O sei
1: uno dei tanti, o rimani,
0: sei diventato leggenda.
1: Vabbè, per fortuna di quella squadra sono rimaste tante leggende. Sì.
0: Vabbè, però una
2: c'è stato Nedved, Del Piero, Buffon.
0: È vero, c'era pure Buffon, giusto.
2: Questi tre,
1: come c'era pure.
0: È vero. Allora...
2: uno dei tre. Dai,
0: no, dai. Allora io ballottaggio tra Buffon e Del Piero.
2: Penso anch'io. Sì.
0: Va bene.
1: No, io direi, no, come io il rapporto ce l'avevo con Gigi, posso dirlo tranquillamente, non è che
2: lui.
1: Io parlavo con Gigi, anche lui aveva queste cose qua, noi ci allenavamo tutti i giorni.
2: Era combattuto un po'.
1: Era molto combattuto, anche perché le squadre che lo cercavano non erano
2: squadrette, certo. Real Madrid.
1: Però il discorso è questo: o rimani nella storia di una grande società, o rimani un fuoriclasse straordinario,
2: Michelangelo,
1: ma di
2: Michelangelo sono
1: società.
2: Passati quanti, 20 anni?
1: No, 20, più di 20 anni, sì,
2: è cambiato tutto. Quindi
1: certo,
2: è vero quello che tu dici.
1: Difatti,
2: però io credo che un calciatore adesso giochi per altro.
1: Sì,
2: cioè alla fine
1: so,
2: tu
1: so,
2: è
1: so,
2: un percorso so. Dove tu devi ottimizzare il guadagno, capitalizzare
1: scusa,
2: il più possibile,
1: Stefano,
2: e poi se giochi nel Fenerbahce,
1: credo...
2: nella Juventus o No, no, sono certo, Crystal Palace.
1: Io dico, poco, Stefano, poco, io, lui è adesso, quant'è? 3 anni che la Juve guadagna, sì. Non so, adesso io non
2: guadagna
1: so,
2: cifre,
1: non so dell'ufficio delle entrate, 8 milioni puliti, no? Già 24, no, so, alla fine però... della tua carriera avrai... 70,
2: lo
1: 60,
2: so,
1: 70,
2: però 70. Sai che c'è, che nella Lilal, che ne so, adesso si fa sotto la cifra, no, no, vabbè, la cifra allora mostra che fai, come...
1: Scusa, allora è inutile che stiamo qui a parlare di squadre, non esistono più le squadre, no, esistono bravo. Soltanto soldi.
2: Cioè, secondo me il calciatore adesso
1: non pensa più alla squadra dove
2: non
1: gioca,
2: pensa più, che... ci pensa relativamente, ma proprio poco, secondo me, ma pensa al guadagno. E quindi il procuratore e la gente va là e dice: guarda, Michelangelo, andiamo lì e tu, ma che prendi molto di più. Che fai?
1: No, anche perché
2: andiamo là. Non lo so.
1: Il lavoro, del,
2: io la penso
1: il
2: come
1: lavoro
2: te.
1: Del procuratore.
2: Ma io la penso
1: no,
2: come
1: il
2: te,
1: lavoro
2: Michelangelo.
1: Del procuratore è cambiare, far cambiare squadra ogni anno al giocatore, perché ogni anno sono commissioni.
0: Vabbè, quindi questo è il messaggio.
1: Ogni lavoro c'ha i suoi pro e contro.
0: Vabbè, questo è il messaggio che hai mandato a Vlahović. Lo... Va bene?
2: No, un messaggio d'altri tempi, bellissimo.
1: Però io lo parlo col cuore, esatto. Da tifoso, insomma. E poi soprattutto è la Juventus, non è che è la Juventus.
2: Ma così.
0: E tu cosa diresti, Palomeni?
2: Più o meno la stessa cosa. Cioè, io stavo dicendo a Michelangelo, facendo una considerazione, che è cambiato tutto, dai Marco. Io credo che i calciatori adesso ci pensino di più di rispetto a tanti anni fa sul lato economico. Perché cosa ti resta? Non ti restano le coppe o i soldi che vai a guadagnare? Ormai è stato alterato questo sistema che a me non piace. Sono d'accordo con Michelangelo, però è così. Cioè, non è che adesso il calciatore non ha la parola, non decide niente, ma gli sta bene pure a lui che vadano,
0: sì, pure
2: dai su, se non ci vai, se in Arabia ti danno 20 milioni l'anno e tu dici no, non mi vado ad andare lì. Ci sono stati alcuni calciatori che hanno detto no, grazie, e sono rimasti in Europa, però la maggior parte sono andati lì a scegliere la via del denaro, o no?
0: Sì, sì. Allora, intanto vi dico che si sta andando verso questa soluzione, perché mi ha scritto Lorenzo Beccarisi, poi magari tra poco lo vediamo se possiamo ricontattarlo al volo, così glielo facciamo dire in diretta, perché diciamo, uscendo dal CONI velocemente, Stefano, anche il buon figlio, il presidente del CONI, ha detto stanno trovando la soluzione.
2: No,
0: quindi
2: adesso, allora, in la notizia di oggi anticipo, ecco, è che non ci sarà nessun, secondo me, questo io azzardo, lo so che non bisogna farlo mai, ma insomma io mi pronuncio.
0: Vediamo di prendere un attimo
2: il
0: ricorso
2: al TAR da parte della Lega, secondo me è escluso, il TAR fuori gioco, la notizia di oggi, in attesa di saperne di più. Secondo me non ci sarà ricorso a
0: no,
2: TAR.
0: No, dai, nonostante serie, diciamo così.
2: Quindi accorci i tempi. E secondo me, probabilmente, aggiungo, perché bisogna anche fiutare le notizie. La decisione arriverà nel breve
0: sì, breve, in questo, breve. Speriamo in questo pomeriggio, dai.
2: Sì,
0: così, anche perché
2: giornata.
0: Per le stesse.
2: No,
0: per
2: vabbè,
0: tutto.
2: Ma come fai a preparare? Già. Parlavamo prima, Michelangelo. Ma come fai a preparare? Non sai nel giorno della data di una partita. Insomma, ti sei. La Juve, ma non è, uno deve pensare soltanto al derby di Roma, la Juve, il Milan, mettiamoci pure il Napoli perché l'aritmetica ancora se la deve conquistare, e quindi sono impegnate tante altre squadre, Marco, perché Roma-Lazio si porta dietro 4 partite, non una, gli interessi sono tanti, alti, quindi si parla di qualificazione Champions, e quindi il giocatore, no Michelangelo, deve sapere a che ora si gioca il giorno, e dai su. Se è mercoledì, l'adrenalina può
1: d'accordo.
2: Fare. Magari tu reagisci in un modo, un altro calciatore reagisce in un altro, un compagno di squadra è così. L'adrenalina la devi saper dosare, l'ansia c'è, cioè un carico, sono partite importanti che decidono la stagione.
0: Assolutamente.
2: Dai.
0: Una soluzione va trovata, e poi perché già comunque ci sono i problemi per i tifosi, perché è uno spostamento che implica
2: un
0: problema per i
2: tifosi,
0: proprio quindi sono quelli più
2: danneggiati.
0: Come sempre sotto questo aspetto. Allora vediamo un attimo se riusciamo anche al volo a fare questo collegamento con Lorenzo Beccarisi, che è al CONI, così ci dà proprio lui un'indicazione. Eccolo qui Lorenzo, al volo Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo, vai.
3: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio, perché ci sono novità che arrivano per quanto riguarda la questione derby e 37esima giornata. Non c'è nulla di ufficiale, però siamo qui al CONI per l'assemblea di Lega. È uscito pochi minuti fa il presidente del CONI Buonfiglio, che ha detto sembra che si stia trovando una soluzione, e la soluzione parrebbe essere l'anticipo del derby e delle altre quattro partite che devono giocare in contemporanea domenica alle 12, quindi non alle 12.30 ma alle 12, okay, così dal concludere, diciamo, il match alle 14, poi tutto il deflusso del pubblico, e posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali d'Italia, quindi non per le 17 ma alle 17.30, così da permettere poi la bonifica dell'area anche da un punto di vista di sicurezza e tutto il deflusso dei tifosi per quanto riguarda il derby, e concentrarsi poi sugli internazionali 17.30. C'è Beh. Da mettere sul tavolo, ad esempio, che c'è anche la finale del doppio femminile la domenica mattina, ma evidentemente non c'è preoccupazione dal punto di vista dell'ordine pubblico per le presenze della finale del derby del doppio femminile, quindi sembra che si stia andando verso questa soluzione con la Lega Serie A in contatto con la prefettura per dare il via libera a questa soluzione. A meno di 96 ore dal derby, visto che se dovesse essere confermato si giocherebbe domenica alle 12, sta ricambiando nuovamente il giorno per la terza o quarta volta ormai.
2: Quindi ricorso TAR escluso da parte della Lega, no?
3: Ricorso TAR escluso anche perché il primo slot per il TAR è il 19 maggio, quindi certo. non hanno possibilità di fare
2: tutti di mare,
3: rispondere al ricorso prima di martedì, quindi hanno altri ricorsi in ballo e quindi non c'era altra bene. Soluzione.
0: Va bene Lorenzo, grazie, naturalmente qualsiasi aggiornamento siamo sempre qui a disposizione, buon lavoro ancora più tardi con Lorenzo Beccarisi.
1: Scusa, dimmi, Marco. Ma si poteva fare che, cioè, visto che si sapeva da...
0: Stai inventando un'altra soluzione adesso che ci siamo arrivati,
1: no,
0: insomma.
1: No, dico, perché non giocare tutti il sabato sera?
2: Vabbè, ma la Lazio...
0: Perché la Lazio ha giocato stasera la Coppa Italia, e quindi non c'erano...
1: Capirai, la Coppa Italia si poteva spostare una settimana dopo.
0: Ah, tu dici, no, avessi spostato proprio la Coppa Italia?
2: Ma ormai,
1: sì, la finale,
0: però ormai era partito tutto, la procedura, eccetera. Come
2: è
0: fai?
2: Una siamo... considerazione intelligente. Invece,
0: però devono fare.
2: Però è tardiva.
0: È tardiva,
2: ormai...
0: lunedì non potevi farlo.
1: No, sì, infatti ci devono pensare prima, nel senso che tu giochi tutti il sabato e la finale.
2: Effettivamente ha ragione Michelangelo. Sì. La finale di Coppa Italia la puoi fare.
0: Ma la dovevi fare prima, però loro se ne
2: sono. Tra la 37esima e la 38esima.
0: Il problema è che se ne sono accorti lunedì, capisci? Lunedì si sono accorti che c'era sto intasamento.
1: C'era il tennis. Capito?
0: Però noi ieri abbiamo dato la notizia che già della finale del prossimo anno, ti ricordi? No,
1: ma è il problema, cioè, così, ha ragione, perché il discorso che
0: fatela incrociare pure il prossimo anno,
1: hanno fatto le partite all'inizio, cioè, vuol dire, tu metti il derby che si gioca dove c'è a 50 metri dall'internazionale d'Italia.
0: Sono delle mosse tattiche clamorose, caro Michelangelo. Senti Michelangelo, mi dai un tuo pensiero su questa partita? Vai con le formazioni, rimettiamo la grafica di questa partita di stasera, che sembra un po' tutto, diciamo così, a favore dell'Inter, quindi voglio sentire un po' il tuo pensiero. Il Thuram ce lo danno dal primo minuto, anche se è pronto Bonny. Dall'altra parte c'è ancora un ballottaggio in mezzo al campo, qui abbiamo messo Patrick, ma attenzione a Cataldi, lo stesso Rovella, quindi potrebbero essere queste le due varianti. Per il resto tutti confermati. Partita deve fare la Lazio? Deve fare una barricata?
1: La partita che deve fare è sperare che l'Inter non sia nella migliore condizione, perché sicuramente l'Inter è leggermente favorita, e ho detto leggermente per usare una... Però
0: per dare
1: è favorita l'Inter,
0: dai, per dare delle speranze.
1: No, ma sai, nel campionato italiano e soprattutto in queste partite non c'è niente di scritto inizialmente. È una partita che si gioca all'Olimpico, una partita che la Lazio può far bene. Certamente, ripeto, l'Inter è favorita in questa finale, però io vedo una Lazio ben motivata. Ho sentito il discorso che ha fatto Sarri.
0: Ti è piaciuto?
1: Moltissimo.
0: Quello da Mattarella,
1: cioè, finalmente. Una persona che parla di calcio, di amare il calcio e tutto, che noi effettivamente lo diciamo da sempre, no? Se siamo ancora tra virgolette addetti ai lavori perché amiamo questo sport e non esclusivamente per il fattore economico. Quindi mi è piaciuto molto Sarri, e credo che i calciatori sentano questa partita con questa motivazione in più del loro allenatore, quindi
0: vediamo.
1: Insomma, io direi che
0: aspetti una partita gagliarda da parte della Lazio, dai.
1: No, mi aspetto una partita aperta. Poi sai, sai, le partite a volte nascono nascono bene, no? Concentrazione, tutto.
0: Dai, fammi il pronostico, voglio un tuo pronostico.
1: Bravo.
0: Lo sto chiedendo, lo so, a tutti, non lo posso non chiedere a te, Michelangelo, su.
1: Guarda, io ti dirò. Un bel 2-2 ai tempi supplementari.
0: E poi se vai ai rigori?
1: Non lo so.
0: Che può finire 2-2, poi va nei rigori,
1: no,
0: quindi...
1: No, 2-2 ai tempi supplementari, poi magari qualcuno...
0: E poi non si sa.
1: Però sinceramente, guarda,
0: 2-2 fine tempi direi, supplementari.
1: Ripeto la mia...
0: Non si può fare prima.
1: Sì, perché dopo si gioca a mezzogiorno, hanno meno tempo per recuperare. No, guarda, io sinceramente mi tengo l'Inter 2-1 per l'Inter.
0: 2-1 per l'Inter, vai, l'hai detto poco convinto, però.
1: No, perché ho detto leggermente favorita l'Inter e mi tengo quel leggermente favorita.
0: Stefano, invece chiedo a te per chiudere questo tratto e poi andare a tratto successivo della trasmissione, ci abbiamo altri due amici. Ti voglio chiedere, mi dai un giocatore per parte che ritieni che possono fare la differenza? Nell'Inter ce n'è più di uno, dai. Però se ne devi scegliere uno, due, tre,
2: solido.
0: Quanti ne vuoi scegliere?
2: Uno.
0: Lo so che lì da c'è Lautaro, Duram,
2: poi magari esce
0: Barella,
2: Bissek, o Gila, o Romagnoli. Calcio d'angolo e... Non lo so, non ho idea, però credo che, ecco, come partita la immagino una partita in cui lì davanti il tridente della Lazio potrebbe essere protagonista, uno dei tre, due su tre. Perché per caratteristiche può dar fastidio alla difesa dell'Inter.
0: Vabbè, vediamo.
2: Poi per il resto vedo molta Inter. Però ha detto bene Michelangelo, queste sono partite. Finale.
0: Certo.
2: Può succedere davvero.
0: Può succedere di tutto. Mi dai un audio e chiudiamo questo tratto? Al volo? Chiedo ad Andrea, lo faccio.
4: Buongiorno, Giuseppe.
0: Buongiorno.
4: Io credo che semmai questa brutta figura del calcio italiano poteva rimanere in ambito nazionale, spostando la finale del tennis. Credo che raggiunga anche i confini intercontinentali. Complimenti al calcio italiano.
0: Va bene, ragazzi, che dove tanto una soluzione andava trovata, quindi adesso bisogna metterci per forza una pezza. Ci dobbiamo fermare. Michelangelo, rimani un attimo, c'ho da chiederti due cose, poi ti libero, dai. Torniamo
1: rimango,
0: subito.
1: Rimango.
0: Dai, rimani un piccolo break.

0: diretti dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno, dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca a Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico, tutto dedicato alla lotta a salvezza, weekend fondamentale infatti per Lecce Cremonese. Partiamo dai primi con il Sassuolo, che però è favorito al 42% sul 29% della formazione salentina, mentre al 30% le speranze dei X. Nell'altra partita l'Udinese favorita sulla Cremonese al 48%, al 25% le speranze dei grigiorossi, al 28% quelle di una X. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, ci siamo Stefano, siamo di nuovo con voi nel pomeriggio.
1: Eccoci qui, ciao Marco, ciao a tutti,
0: Maracanà.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, c'è una bella squadra adesso che mettiamo insieme in questo tratto di trasmissione, ci abbiamo, sai che posso dire? Che posso coprire un po' tutti i ruoli, perché cioè, in porta Michelangelo Rampulla, eccolo qui, guarda quanto è...
2: Buon pomeriggio, ciao Marco, Michelangelo. Ciao Stefano.
0: Buon pomeriggio. Senti Michelangelo, com'è il tempo dalle tue parti?
2: Dalle mie parti pioveva stamattina, adesso
0: qui
2: c'è il sole.
0: Pure qui, prima.
1: No, poi, piove ancora.
0: Poi aspetta, in difesa c'ho Giacomo Ferri. Ciao Giacomo!
1: Grande Giacomo!
3: Ciao, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Poi c'ho pure un po' di qualità in mezzo al campo, Riccardo Maspero. Ciao Riccardo!
1: Ciao Riccardo!
4: Ciao a tutti, ciao Michele, ciao Giacomo!
0: Davanti facciamo scatenare Stefano Impallomeni. Ho fatto una squadra io, ragazzi, o no? Posso fare l'allenatore di questa squadra?
1: No,
0: metto lì?
1: No. Però... T'aspettavi di dirsi sì.
0: No, vabbè, scherzo. Ma sì, ma... No, allora, approfitto una cosa. Faccio subito un giro anche con... Prima abbiamo terminato con la finale. Due cose con la finale di stasera. Lo voglio chiedere anche a Giacomo Ferri e Riccardo Maspero. Il loro pensiero su questa partita. Che come può andare a finire con una Lazio che... insomma si presenta per fare un po' l'impresa, mentre dall'altra parte sarebbe un trionfo per l'Inter, un'altra vittoria da aggiungere allo scudetto. Giacomo Ferri, parto da te, dai.
3: Ma parli della partita di stasera,
0: la finale,
3: guarda, dato che io vi seguo sempre,
0: sì, meno male.
3: Ho visto Michelangelo prima che faceva dei pronostici, no? e ti devo dire che comunque seguo la sua strada, del tipo una partita secca può succedere di tutto, ma non è che lo dico io ora, si dice da sempre ed è successo, ma... Se noi andiamo a vedere i valori in campo, chiaramente l'Inter ha più qualità, questo sicuramente sì, ma in una partita secca, come è già successo in tantissime altre occasioni, dal mio punto di vista può succedere di tutto.
0: Va bene, quindi diciamo partita secondo te aperta, va bene?
3: Sì, molto aperta, molto. Mm-hmm. Perché qualcuno magari ha la fotografia della partita che hanno fatto sabato, perché pochi giorni fa hanno giocato Lazio-Inter, e secondo me sono d'accordo con Sarri, quella non era la vera Lazio, perciò era una partita, è stata una partita un po' strana, questa è un po' diversa dal mio punto di vista.
0: Maspero?
4: Ma sì, allora quello che dice Michele Giacomo non posso contraddire, sono due totem, per me sono due figure importanti, no, io posso solo aggiungere che a favore della Lazio si gioca una stagione, cioè vincere la Coppa vuol dire andare in Europa, vuol dire salvare la stagione, per cui oltre a essere una partita secca c'ha l'aggiunta che gli stimoli che gli può dare questa partita sono fondamentali, ecco.
0: Vediamo insomma come va a finire, poi sarà il campo che ci darà le varie risposte, Stefano, stasera, quindi certo è che il pronostico è chiaro che da una parte è sbilanciato da parte dell'Inter.
1: Però hai un trofeo cioè da agguantare, quindi è vero che i valori insomma i numeri, come ha detto giustamente Giacomo, sono tutti a favore dell'Inter, però quando tu entri in campo e qui abbiamo più di campioni che hanno insomma sanno cosa significa, vedi quella coppa lì, che fai? Anche se sei più debole, magari pensi di poter fare una partita importante, raddoppi gli sforzi. Insomma, l'Inter secondo me deve stare attenta. Insomma, io mi ricordo la finale con la Fiorentina. La Lazio potrebbe fare un certo tipo di quella Fiorentina che poi mise in difficoltà. Giocò una grande finale.
0: Sì, sì.
1: Te la ricordi quella all'Olimpico?
0: Come no? Sì. No, ma nel calcio di scontato, cioè le finali può succedere tutto, però è chiaro che qui il valore è tutto sbilanciato da una parte, dai. La qualità proprio dei singoli è notevole, insomma, quindi vediamo quello che... Certo, Michelangelo, proprio un'osservazione, se Chivu dovesse fare anche questa, vincere anche la Coppa Italia, iniziare un'avventura con l'Inter, con una squadra importante, da allenatore, con due trofei, è un inizio notevole.
5: Sì, mi ricorda qualcosa, sinceramente.
0: Chi ti ricorda?
5: L'inizio di Mister Lippi con la Juve, no? È arrivato il primo anno, abbiamo vinto la Coppa Italia e il campionato e abbiamo fatto anche la finale di Coppa UEFA quell'anno lì.
0: Quindi, una differenza però, permettimi Michelangelo, che Lippi aveva già fatto una carriera da allenatore, aveva allenato una serie di squadre.
5: Lui
0: si presenta quasi da... veramente
5: era,
0: da esordiente, diciamo così, o poco
5: esatto,
0: ci manca.
5: Ma anche per... ma anche per Mister Lippi era le prime vittorie, sì, i primi, sì, primi successi, sì, grandissimi, per cui dal primo anno è successo questo, che si sia di buon auspicio anche a Chivu, voglio dire, questo precedente.
0: Un bel biglietto da visita.
5: Esatto, ne parlavamo anche l'altra volta, la dimostrazione, secondo me, di un allenatore, di una persona che si presenta in una squadra così importante, così forte, e subito si fa seguire da questi grandissimi campioni, e questo la dice lunga sul fatto, sul suo valore umano e anche di allenatore, quindi chapeau,
0: sì, chapeau. Sì. Sì, sì, assolutamente. Senti Giacomo, a proposito di allenatori, così vi coinvolgo su un altro tema. Abbiamo accennato prima qualcosa, ma D'Aversa deve essere confermato, sì o no?
3: Ma lo stai chiedendo a me?
0: Sì, sì, Giacomo Ferri.
3: Ma allora, se fosse per me, sicuramente sì. È chiaro che io non sono Cairo, non sono il proprietario della società. Secondo me, da quando è arrivato, ha cambiato il Torino, nonostante il Torino non era in grandissime condizioni, perciò navigava in una zona di classifica non bella, perché era a pochi punti della zona retrocessione. È arrivato D'Aversa in un momento dove c'hai lo stadio contro il presidente, però automaticamente, non essendoci la curva maratona, dal mio punto di vista anche i giocatori hanno pagato questo. Perciò io credo che D'Aversa è arrivato, ha fatto un buon lavoro, e se non vado errato ha fatto punti quanti l'avevano fatti l'anno scorso, credo.
0: Sì. Guarda, c'è una grafica arrivato, che ti può supportare, ha fatto ad oggi gli stessi punti di Vanoli l'anno scorso. E esatto, in più è arrivato e ha migliorato la media punti, la media gol e la media gol subiti rispetto al suo predecessore.
3: Sì, no, ma detto questo, io non conto niente, perché non sono io che decido, però la domanda è stata fatta a me, io da tifoso del Toro ti devo dire la verità, io lo riconfermerei, è chiaro che ha bisogno di un aiuto per l'anno prossimo, parlo del mercato, perché comunque io credo che il Torino, i tifosi del Torino meritano una squadra un po' più organizzata, un po' più forte sotto tutti i punti di vista.
0: Quindi tu dici confermare, ma serve praticamente
3: Sì, perché se Marco, perdonami, se noi confermiamo un allenatore, può essere D'Aversa, può essere un altro, ma il materiale a disposizione, purtroppo.
0: Ma ti piacerebbe De Rossi?
3: Ma a me piace De Rossi, mi piace molto, mi piace come fa a giocare la squadra, mi piace il suo modo di porsi, mi piace la sua comunicazione, certamente sì, De Rossi mi piace molto.
0: Maspero?
4: Ma io ho detto tutto Giacomo, concordo pienamente con quello che ha detto lui. Quando hai i numeri che ti danno ragione, è giusto confermarlo, perché merita rispetto per quello che ha fatto, perché è arrivato in un momento delicato e difficile e ha portato un po'.
0: Ma Riccardo? Abbiamo perso. Recuperiamolo. Recuperiamo Riccardo Maspero. Te, Michelangelo, perché poi sai, la situazione è molto simile a quella di Vanoli, che anche lui è in una situazione,
5: direi, sì,
0: diciamo,
5: sì, sì.
0: Di
5: anch'io mi devo accodare, sono d'accordo, no? Quando un allenatore arriva e fa quello che ha fatto D'Aversa, nel senso che con il materiale a disposizione è riuscito a migliorare un po' tutta la squadra, perché è migliorata la media punti, è migliorata i gol fatti, i gol subiti, quindi bisogna la prima cosa importante, come ha detto anche Giacomo, è quella di mettere a disposizione del materiale, in questo caso materiale umano, di calciatori di un certo livello che possano dare al Toro un qualcosa in più, perché vedere il Torino in queste, e lo dico da juventino, no? Vedere il Torino lottare per non retrocedere mi sembra una cosa assurda. Quindi l'allenatore va bene, ma l'allenatore va bene se è a disposizione del materiale, dei calciatori di un certo livello. Quindi credo che
0: però faccio una domanda cattiva
5: migliorare
0: adesso.
5: In questo
0: c'è una domanda cattiva, Stefano, però le ambizioni si misurano anche con l'allenatore che scegli.
1: sono d'accordo.
0: Con tutto il rispetto sia per D'Aversa che per Vanoli.
1: Ma secondo me Cairo
4: non sono d'accordo.
0: Ecco, vedi, mi piace perché Riccardo non sei. Vai Riccardo, vai.
1: Ma lui è contento, Riccardo, perché.
2: No, però scusa, hai detto prima tu. Scusa, Ricky. Hai scelto Chivu all'Inter per pilotare una Formula 1.
0: Ma mi ha sorpreso. Hai ragione. Però qualcuno ti potrebbe pure dire le ambizioni si misurano anche così.
2: Io sono d'accordo su una cosa, sono sempre stato d'accordo dopo 50 anni di calcio. In campo, mi ricordo che l'ha detto, in campo ci vanno i calciatori. Certo, devono essere messi in una condizione di esprimersi al meglio, ma se tu non hai i calciatori puoi mettere anche... Io faccio sempre l'esempio di una grande orchestra, no?
0: Sì.
2: Prendo Riccardo Muti, che è il miglior direttore d'orchestra, ma vado a suonare io e tu e Stefano in Pallomeni, facciamo.
0: Vabbè, però non è che sicuramente capito, però miracoli, non è che c'è non è che
1: faremo tutte... cose per uscire.
0: Sì, ho capito.
1: Ha ragione.
0: Però,
1: vabbè, ma voglio dire, allora, Marco, è così.
0: Io non so d'accordo.
1: La materia prima. Come sei d'accordo? Se tu hai una squadra. Allora ci vanno 11 così, 11.
0: Ma non è, ma cioè sembra no, che sembra Marco, che a calcio giocano tutti scarsoni, ma non è così, dai, su,
2: Non è, però, non è che sono scarsoni,
1: però
2: non è, ma non è
1: dicendo
2: che
1: la materia prima, cioè il Dionista.
0: Certo, vabbè. Aspetta, Riccardo non era d'accordo, fatemi sentire Riccardo.
2: No, deve
0: aspetta, fammi sentire Riccardo, Maspero.
4: Non sono d'accordo perché secondo me quello che deve calcolare, deve guardare una società, un allenatore, sono le idee, sono i concetti e quello che propone. Perché allora lancio un'altra cosa, allora Allegri al Milan non dovrebbe più allenare.
0: Se mi fai la domanda ti rispondo.
4: No, è così per dire, con la squadra che aveva, si mette in dubbio D'Aversa col campionato che ha fatto e andiamo a vedere Allegri che in questo momento è una cosa...
0: Quindi Riccardo, fammi capire, li confermeresti sia D'Aversa che Vanoli per quello che hanno fatto? Perché poi Vanoli è nella stessa situazione. Vanoli secondo me ha fatto anche un'impresa maggiore, permettetemi di dire. È vero che la squadra tecnicamente aveva dei numeri, però prendi una squadra che era spacciata, retrocessa, spacciata per tutti, certo.
1: Bisogna che Vanoli abbia rispetto di quel lavoro che ha fatto. Poi se non può, la Fiorentina andrà altrove, su un'altra terra, è un altro discorso, ma il lavoro di Vanoli è stato gigantesco.
4: Confermerei tutte e due, però...
1: Sì. È lì che però secondo me ci dividiamo là, Riccardo, perché secondo me una società ha il diritto di scegliere un'altra strada, cioè Giacomo è stato tanti anni al Toro, no, per carità, Riccardo, però Giacomo Cairo lo conosce bene. Cairo magari in passato ha fatto si è fatto conquistare da questi allenatori in corsa che hanno fatto bene, ma che cosa, che prospettiva ti può dare una riconferma del genere? Cioè Toro, magari scegliendo De Rossi, mette un... non so, il presidente è più incuriosito.
0: Qualcosa di più innovativo, tu dici? Qualcosa di più innovativo?
1: No, innovativo. Cioè, scegli una strada diversa che io condividerei, anche senza nulla togliere al lavoro straordinario fatto da Versa.
4: Ma il presidente può fare quello che vuole, secondo me. Lui che paga può fare quello che vuole.
1: No, siccome in passato ha fatto sempre questo, cioè... L'allenatore X fa bene, riconferma biennale. E dopo a novembre, i primi freddi, ti ritrovavi con 4 punti in classifica e cambiavi quello che l'avevi elogiato l'anno prima. Perché nel calcio capita spesso.
2: Può succedere, Stefano, può succedere con tutti così.
1: Sì,
2: se non
1: però almeno vale la pena di
2: sai
1: che c'è. Io, Cairo, provo a fare un altro discorso. Vado a prendermi un allenatore che mi piace. Quindi lo corteggio, siccome De Rossi è da un anno e mezzo che lo vuole. Adesso che sta facendo bene a Genova, lo voleva pure quando dopo Roma.
4: Ma lo cambia dopo 4 giornate, se non fa bene uguale.
1: Sì, però intanto posso scegliere chi voglio io.
4: Certo,
1: invece molte volte secondo me si è fatto portare da questa cosa, ma tanto se la becca ugualmente. Anche se porta, Guardiola domani, Cairo sarà sempre contestato. Perché
2: no,
1: mi sembra...
2: Il discorso è che tu quando prendi un allenatore devi avere, come diceva Maspero, ripeto, devi avere le idee chiare di quello che vuoi fare. Se tu prendi un allenatore, tanto sai che se va male dopo 2 giornate lo mando via e ne prendo un altro.
1: Ma
2: e non va bene,
1: non ci
2: allora
1: sono
2: tu devi
1: dubbi,
2: fare
1: Michelangelo, ma per allora, tutti vale questo discorso.
2: No, ma la società deve essere, cioè io vado a prendere De Rossi. Perché vado a prendere De Rossi? Perché mi piace o perché ha
0: gli
2: delle
0: costruisco
2: idee?
0: Qualcosa?
1: No, per me
2: gli
1: con il gioco. Non è che D'Aversa questo Torino
2: mi piace
1: non gioca male.
2: Perché scusa Stefano, lo sai benissimo, no, se io faccio bene al Genoa non è detto che faccio bene al Torino.
1: Ma guarda, D'Aversa è un ottimo allenatore, sta facendo benissimo al Toro. Il Toro poi non è che voglio dire stia giocando male.
0: Fatto scoppiare a macello.
1: Però viviamo nell'epoca della mediatica. De Rossi è un personaggio catalizza.
0: Catalizza.
1: Catalizza maggiormente, interessa di più, dà più spunti.
2: Perché
1: poi...
2: non prende Fabrizio Corona?
0: Aspetta, Marco. Riccardo, finì. Giacomo, prego.
2: Era bella questa,
0: Sì, beh, carina. Vai, Giacomo, vai.
3: Allora, secondo me stiamo dicendo e si sta dicendo due cose che devono andare di pari passo.
1: Bravo.
3: Perché se tu prendi, questo, ripeto, questo non lo dice Giacomo Ferri, ma lo dice il calcio, se adesso stiamo parlando di calcio, allora, se io prendo un allenatore che fa giocare bene la sua squadra, che può essere De Rossi a Genoa l'anno prima, ha degli interpreti, giusto? Che hanno delle qualità, ok, arriva al Torino, mi piace, io sono a Cairo, lo prendo al Torino e gli lascio Maripan, Cocco, Vlasic, Casadei, gli lascio i giocatori che ci sono quest'anno. Secondo voi De Rossi può giocare come giocava al Genoa 3 mesi prima?
0: Ma perché chi c'ha al Genoa, scusa? Domanda che faccio io.
3: Ma aspetta un attimo. Non è che il Genoa c'ha i giocatori più forti del Torino o viceversa. Sto dicendo che ogni squadra ha i giocatori. La cosa che in questo momento noi stiamo discutendo deve viaggiare di pari passo, perché altrimenti appena entra nello spogliatoio l'allenatore che ha fatto bene... 3 mesi prima, va via immediatamente.
0: No, ma questo sono una cosa.
3: No, sì. ti faccio un esempio. Mi è venuto, dato che io sono vecchissimo, e mi sa che tra tutti noi sono il più vecchio, perciò...
2: Non credo, Giacomo.
0: Adesso te lo dico io chi è più vecchio.
3: Mi ricordo un anno, vediamo se faccio un esempio che mi faccio capire.
0: Sì,
3: Il grande Trapattoni che arrivava, che aveva vinto da tutte le parti, Inter, Juve, andò a Cagliari. È stato mandato via dopo 3 giorni. Come mai, secondo voi?
0: Può capitare.
1: Sì, vabbè, ma non...
3: No, aspetta.
0: Pure Ancelotti è andato a Napoli.
3: Andiamo dritti. Io sono uno che vado dritto per taglio.
0: Vabbè, dai, sono giocatori.
3: Con tutto rispetto del Cagliari, però i giocatori del Cagliari dell'epoca non erano a livello di quelli della Juve e quelli dell'Inter. Bene. Cioè, con tutto il rispetto, perché, ragazzi, nel calcio, parliamo di calcio di Serie A, ci sono le categorie, è la categoria Serie A, ma ci sono dei livelli. Giacomo Ferri non potevo paragonarlo a Junior o a Ricky Maspero sotto l'aspetto tecnico, perché Giacomo Ferri era un muscolare. Allora, io non sto dicendo che il Cagliari aveva giocatori scarsi. Io ho fatto l'esempio di un allenatore, non è uno degli ultimi, era ancora ai vertici, ok? È andato a Cagliari, voleva imporre il suo gioco, e non ce l'ha fatta perché gli interpreti erano diversi. Perciò, detto questo, il calcio è questo: se non sei organizzato, se non sei. Vi faccio un altro esempio: l'Inter, stavate parlando di Chivu, posso permettervi di dire Chivu è arrivato all'Inter, grandissimo, ha fatto da Dio, ma dietro aveva una macchina dirigenziale ad altissimo livello, cosa che le altre squadre, con tutto il rispetto, non hanno ad oggi. O vogliamo essere onesti, non ce l'hanno per un motivo o per l'altro, non c'è niente da fare. Andiamo a vedere i risultati, cosa è successo alle grandi squadre negli ultimi 2-3 anni.
0: No, ma va bene tutto. Cioè, io.
3: Però scusate penso... se sono intervenuto.
0: Ma che Piedi Uniti 2 veramente dice tutto. Insomma,
4: giusto che Giacomo entra a Piedi Uniti.
0: Se non entra Giacomo, chi c'entra a Piedi Uniti? Scusa.
2: Comunque hai detto una grandissima verità. Per cui il discorso dell'idea è parte della società. Avere una società forte aiuta l'allenatore, certamente.
1: No, questo non ci sono dubbi.
0: Questo non ci sono dubbi, sì.
2: Invece dall'altra parte mi sembra che non si sa chi comanda lì.
4: Cairo può essere innamorato di De Rossi. Prende De Rossi perché gli piace. Però non prende giocatori congeniali a quello che vuole De Rossi. Allora dopo De Rossi si disinnamora presto di De Rossi anche. Cairo.
1: Ma magari è anche un desiderio, Riccardo, di conquistare il popolo granata attraverso... Non so, un calciatore, anche voglio dire la direzione sportiva, magari faranno un mercato diverso. Che bello sapere, esempio, magari la voglia di andare verso un altro tipo di direzione, non di rattoppare sempre con l'allenatore in corsa, la crisi del Toro,
0: però,
1: questa noia e la contestazione. Ogni anno era sempre la stessa cosa. Almeno che ne so, una boccata d'aria fresca, ci provi.
0: Ma il povero Vanoli che ha salvato la Fiorentina.
1: Vanoli pure a Torino parlavano Vanoli, lo stesso discorso di D'Aversa. Poi, però, l'anno dopo. Ragazzi, Vabbè. Cioè, siamo sempre lì al toro, o no, Giacomo?
3: Sì, no, hai ragione, sono d'accordo.
1: Dai, su, ogni volta giri la paera, rimetti, rimonti. E dici adesso da Versa, fino al prossimo anno. Quindi, i tifosi del Toro, basta Taversa dopo tre mesi, ma è così.
0: Quindi allora vanno confermati tutti e due.
1: Almeno
0: però,
1: Cairo è contestato ormai in maniera cronica, costante. Dice, sai che c'è, prova a dare a cambiare qualcosa, ma non che De Rossi sia più bravo di Taversa o viceversa, insomma.
3: È più facile dar la colpa all'allenatore, è uno solo da mandar via.
0: E beh, questo è chiaro, in stagione non è che puoi mandare via 7-8 giocatori durante la stagione.
3: Appunto, appunto.
1: Poi posso dire una cosa,
3: insomma, perché si va sempre sull'allenatore?
1: Ma il Toro a me non sembra una squadra scarsa.
0: Ma l'allenatore c'ha delle grandi responsabilità, ragazzi.
1: Se l'alleni bene può fare, può arrivare magari un campionato, può sbalordire.
4: L'allenatore ha delle grandi responsabilità.
0: Ha delle grandi responsabilità.
4: L'allenatore lo devi mettere nelle condizioni che può assumersi le proprie responsabilità. Ed è quello anche che.
0: Però guarda, voglio fare un esempio, poi chiudo. Okay. Questa stagione qui non è stata eccellente per due allenatori importantissimi come sono Conte e Allegri, no? Ancora sono alle prese con i loro eventuali cadute.
2: Vabbè, ma sono secondo e terzo,
0: no? Vabbè, però,
1: vedi, Michele, bravo.
0: No, però ho capito. Ma vabbè, sono secondo e terzo. Conte è uscito fuori dalla Champions, il trentesimo. Ho capito, però, Michelangelo, sono secondo e terzo. Uno è uscito fuori dalla Champions, il trentesimo. 18.000 infortuni. Siamo arrivati a due giornate. Ancora deve conquistare la Champions. Permettimi di dire che non è stata una stagione che da ricordare per Conte, no? Arriva secondo, ancora non è arrivato secondo, come Allegri ancora non è arrivato in Champions, ok? Cioè due allenatori.
4: Però Conte aveva la Champions, Allegri non aveva niente.
0: Non c'aveva niente, c'era un impegno a settimana.
1: Non hanno brillato,
0: no,
1: però
0: volevo dire, però in questa nelle difficoltà, ad esempio Conte, che ci ha avuto tanti infortuni, però in qualche modo ha tenuto la squadra a galla lì.
1: Secondo me se non c'era Conte il Napoli aveva decimo, però insomma vedi che sono punti di vista differenti.
0: Cioè, se devo dire, lui qualcosa di suo ci ha messo in questo modo, in questo modo.
1: Allegri pure.
0: Non lo so, ci ha messo.
1: Ma anche se il Milan non lo so. Marco, sì, siamo. Io però condivido in parte.
2: Ragazzi,
1: cioè, io condivido in parte quello che tu dici. Non,
2: ieri,
1: non vai da nessuna parte.
0: Non ho capito, Michelangelo.
2: Abbiamo detto grandi cose di Allegri, che ha portato il Milan terzo, secondo e terzo per tre quarti di campionato. Adesso perché ha avuto un calo nelle ultime 3-4 giornate, non può dire.
1: No,
2: che
1: però, Michelangelo, io capisco il discorso di Marco. Lui dice.
2: Sì,
1: cioè,
2: no,
1: dal prossimo
2: no,
1: non puoi andare avanti sempre così a gestire in quel modo, devi anche lui si deve dare una.
2: Però
1: detto questo, secondo me, se c'entra la Champions League, ha fatto il suo, non è una cosa clamorosa. Sì, sì.
0: Ancora,
1: però ha fatto il suo.
0: Hai detto bene, se c'entra. Se ancora c'entra,
2: scusa Marco, scusami. Noi abbiamo detto all'inizio che l'Inter era la grande favorita a vincere il campionato. L'abbiamo sempre detto.
0: Inter e Napoli.
2: Se la giocava Inter e Napoli. Il Milan è sempre rimasto secondo e terzo, per cui e abbiamo dato grande merito ad Allegri, per cui. Però diamoglielo questo grande merito, anche se ha un piccolo, ha un passaggio a vuoto in questo momento il Milan. Però,
0: ma un passaggio a vuoto fatto, che mette a rischio la
2: Champions. Ma può capitare a tutti, può capitare.
0: Con un impegno solo a settimana.
1: Maspero, se arriverà a quinto poi ne parleremo.
0: Maspero, tu che ne pensi?
4: Io dico che è vero, sono d'accordo su quello che dice Michele, però devo anche dire che Allegri quest'anno, secondo me, non ha trovato il bandolo della matassa con questo Milan.
2: Aveva una squadra molto variegata, non è che variegata.
0: Ma arrendo, dai, c'aveva una squadra variegata, dai, mi arrendo. Basta.
1: Variegata di Michelangelo,
0: variegato di Michelangelo.
1: Che dice tutto,
4: non
1: variegato.
4: Di Michelangelo, però,
0: non ho capito.
4: Non attaccatelo, Michelangelo.
1: No, mi piace il variegato.
0: Il variegato è bellissimo.
1: Variegato elegante.
0: È una cosa
1: dice tutto.
0: Giacomo, siamo in chiusura, però ti voglio chiedere una cosa, te la voglio chiedere. Sono 50 anni dallo scudetto del 76 e tu eri un ragazzo e questi qui li hai conosciuti, vero? Mi sembra
1: una squadra di leoni, Giacomo.
0: Ci vuoi dire qualcosa di questo Torino?
3: Guarda, ti dico la verità, hai ragione. Io in quell'anno arrivai a Torino proprio e avevo 16 anni, ero un allievo nazionale, mi ricordo, e alla domenica ci obbligavano, andavamo volentieri, non come adesso, a fare raccattapalle. Perciò quell'anno lì io ho fatto tutto l'anno il raccattapalle. Non a caso, proprio dietro la porta della curva Maratona, e ho davanti agli occhi Marco ancora oggi, perché poi chiaramente io non li conoscevo, stando lì il primo anno, ha vinto lo scudetto, ho visto dei giocatori veramente, quella squadra era una squadra incredibile.
1: Te la ricordi a memoria quella squadra? Castellini in porta?
3: No, Castellini, Santin Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini Caporale, Claudio Sala, Peci, Graziani, Zaccarelli Pulici.
1: E poi mi dice, ma scusami, caro Marco, e poi mi dice l'allenatore. Certo,
2: dimmi la formazione
3: Gigi Radice non era la
2: Marco,
3: cosa
2: dimmi la formazione
1: no,
2: del Milan.
1: No, c'è grande Gigi.
2: Dimmi la formazione del Milan, Marco.
0: Ma di chi? Di quest'anno?
2: Sì.
1: Variegata.
0: È variegata. Ormai uso il termine tu, è variegata, dai.
2: Allora io mi ricordo solo uno, Maignan, poi gli altri non
0: come
2: mi
0: ricordo. Maignan, solo come Maignan, dai, vabbè. E dicevi, Giacomo?
1: Bello,
3: no, dicevo che chiaramente mi è rimasta nel cuore. Poi io sono diventato tifoso del Toro per loro, ma certo, non solo perché hanno vinto lo scudetto, è chiaro, per un ragazzo di 16 anni, poi io giocavo nel settore giovanile, ma... proprio perché eravamo a contatto con loro tutta la settimana, perché ci allenavamo al Philadelphia, eravamo con loro, li vedevamo arrivare. E ti dico la verità, mi ricordo ancora questo aneddoto. Nell'ultima partita, che è stata la partita dello scudetto, giocarono Torino-Cesena. Pulici fece un gol di testa su un cross di Claudio Sala dalla sinistra, ha anticipato in tuffo di testa Danova, Gigi Danova, che l'anno dopo è venuto al Torino in pratica.
0: Sì.
3: E quella partita finì 1-1 e con la vittoria dello scudetto del Toro. Perciò io, quando lui fece questo gesto tecnico, ero a 2 metri da Pupi e mi vengono i brividi ancora adesso, che ho 85 anni.
1: A tutti
0: si
1: quanti
0: sente, si sente,
1: ma
0: si
1: poi
0: si
1: davano
0: sente.
1: Certe legnate di testa lui e Ciccio. No, ma loro di testa se tiravano come uno, cioè, no, di sinistro o di destra, colpo di testa di Graziani e Pulici erano qualcosa di...
3: Hai detto giusto, a parte che c'avevano Zaccarelli da una parte e Claudio Sala dall'altra, che secondo me altri due giocatori, ma Claudio Sala, io l'ho visto, Marco, non ne abbiamo parlato, l'ho visto 2 domeniche fa a Torino, sì, prima di Torino-Inter. Ci siamo salutati, mi sono venuti i brividi vedendolo. Oltretutto è stato il mio allenatore. Io poi ho avuto la fortuna che, quando sono tornato al Torino in prima squadra, ho ritrovato Pulici, Salvadori, Zaccarelli, tutti questi giocatori che io gli facevo da raccattapalle. Perciò è un aneddoto un po', non so, è vecchio, ma per me è sempre giovane.
1: 50 anni,
0: sì, 50. Sì, incredibile.
1: Con il mitico Gigi Radice.
0: Aspetta, no, che poi c'è. Aspetta,
1: Cassaniga.
0: Io chiedo un attimo, proprio siamo in chiusura, però se ci riesco lo voglio fare io qua dalla
1: dai,
0: diretta.
1: Facciamo vedere un po' di Toro, dai. Di
0: no,
1: quel Toro.
0: C'è questa cosa qui bellissima. Chiedo in regia se si può mandare direttamente da qua. Chiedo ad Andrea, non so se c'è ancora Andrea, cioè non lo vedo. Andrea, puoi mandare questo pezzetto qui, che l'audio non si può. Vabbè, allora. No, perché c'è Fraiese che intervista Radice alla fine di quella partita, che raccontava.
1: Vabbè, mandiamo senza audio per far vedere.
0: Vabbè,
1: quella...
0: Sì, mandi l'immagine,
1: audio,
0: però era bella sentirli.
1: Siamo in televisione. Ecco,
0: vedi, ecco qua. C'è l'immagine dello scudetto, l'esultanza di Radice.
1: Però abbiamo preso gol. Che come commentò.
0: Fraiese era tu. Va lì, fa: mister, sei campione d'Italia. Però abbiamo preso gol. Non va bene.
1: Grande,
0: ma sei campione d'Italia. Lui era arrabbiato perché aveva preso gol, capito? Una roba. Vedi, qui c'è questa fase. Dobbiamo mandarlo perché è bellissimo. Però vabbè, Giacomo, grazie per questo ricordo che ci hai. Che ci ha raccontato.
3: Grazie a voi.
0: Poi Radice, insomma.
1: Ma
0: però...
1: scusami, il giorno, quando è il giorno? Oggi,
3: domenica,
2: io ho giocato.
1: Ma allora, scusami,
3: domenica.
1: Facciamo con Giacomo, fai uno speciale.
0: Domenica, faremo domenica. Se
2: posso
0: qua,
2: dire
0: facciamo
2: che io
0: speciale
2: ho
0: domenica.
2: Giocato con Patrizio Sala?
0: Oh, meno male.
3: Sì,
0: va,
1: anch'io.
3: No, Patrizio è un altro ragazzo che all'epoca è arrivato dal mondo, aveva 18
1: grande
3: anni, mi ricordo come se fosse oggi.
2: Grande Pat Sala, lo salutiamo.
1: Sì, un abbraccio a Pat Sala, straordinario.
0: Lo chiamiamo lunedì e festeggiamo lunedì noi. Maspero, vuoi dire qualcosa tu? Insomma, pure tu sei Torino, pure tu.
4: Dire.
0: A te ancora c'è un messaggio che ci è arrivato prima, che ti saluta e ti dice: mannaggia quella buca che hai scavato. C'è stato uno che ti scrive.
1: Lo scavatore, Maspero lo scavatore.
4: Come Giacomo ricorda che faceva racchetta a palle sotto la maratona, io mi ricordo un corso sotto la maratona nel derby. Sono situazioni. Peccato che non ce l'ha.
1: Ma approfittiamo, siamo in chiusura. No, ma Giacomo, Riccardo, ma adesso abbiamo Rampula e derby. Ma sto derby, Giacomo. Ma questo derby riuscirà a vincere il Torino, che è dai tempi di Rizzi Terzi?
3: No, ma io
1: passano 315 anni che non,
0: ma sì,
3: l'ho già vista questa partita. Vuoi che ti dica come finisce?
0: Dai.
3: Vince il Toro su un'autorete di un giocatore della Juve che non so chi, all'ultimo minuto.
2: Oh, questo sai chi era questo, Marco? Giacomo. Vai. Questa era Boniperti, dice: io voglio vincere con un gol con partenza in fuorigioco, il rigore che non c'è.
1: Un bel esempio vi dava.
0: Beh, qualche volta è successo.
1: Proprio c'è un Juve Roma proprio Michelangelo.
0: Qualche volta è successo Boniperti potrebbe pure.
1: No, c'è stato uno scudetto deciso per questioni centinaia.
2: Marco, no, ti dico questo, il primo derby che ho giocato io nel 92-93, abbiamo vinto 2-1 al 90esimo con un tiro di credo di Antonio Conte deviato da Venturin, abbiamo vinto 2-1. Non so, rete.
0: C'era Riccardo e forse voleva aggiungere una cosa, io mi sono divertito tanto
1: sul derby, c'era lui in campo, quello l'ha vinto.
4: No, si è detto tutto, sai, i derby che si sono fatti sono sempre stati derby difficili per noi, però tante volte sono state fatte delle belle imprese.
1: Tu c'eri, no, Riccardo?
4: Io c'ero l'uno pari e il tre pari, c'ero. Io ho fatto l'uno pari e il tre pari.
1: Ah, non hai fatto quello doppietta con Oceri quell'anno?
4: No.
1: Corizzi gol, ancora.
3: Marco, io mi ricordo un derby, 82-83 se non sbaglio, 2-0 per la Juve, mancavano 3 minuti e 37 secondi alla
1: fine. Avete regalato lo scudetto alla Roma, Giacomo, bravi. Bonesso. Io ero ragazzino, sono esploso di gioia.
0: Hai finito
1: ricordare
0: proprio male, caro Giacomo. Potevi fare tanti ricordi proprio quello sbagliato. Vabbè.
1: Grande Giacomo, grande vecchio cuore granata, grazie.
0: Grande Giacomo. Va bene, ragazzi, è stato un piacere avervi oggi veramente qua. Mi sono divertito tantissimo. Grazie a Riccardo Maspero. A presto, Riccardo.
4: Grazie,
0: un abbraccione.
4: Ciao,
2: Ricky.
0: Dai, Giacomo, dobbiamo fare qualcosa.
1: Giacomo, Dossena, sì, Torrisi, sì. Bonesso?
3: Sì. Dossena,
1: lo ricordo a memoria,
0: credo che tu ricordi.
1: Non lo ricordo, Risi fece un gol spettacolare, Bonesso poi un gol straordinario.
3: Michelangelo, la gente era già tutta fuori, era già andata
1: una rimonta spettacolare.
0: Giacomo, ti abbracciamo tantissimo.
1: Ciao Giacomo,
0: abbracciamo tantissimo.
3: Ciao Giacomo, di avermi dato la possibilità di parlare con dei miei ex compagni, diciamo, di avventura, e grazie a voi, un abbraccio.
1: A presto,
3: grazie
1: a te, torna presto Giacomo, un
0: abbraccione. Michelangelo. Io ti terrei qui un'altra ora, guarda.
1: Il mondo.
2: Ho giocato con Riccardo Ferri.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È stata rintracciata ed è in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli, riferisce la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
0: Il delitto di Garlasco sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia. Gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto sul caso del delitto e della condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, ha detto Nordio.
1: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
0: L'Air Force One con a bordo Donald Trump è atterrato a Pechino intorno alle 19.50 locali. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina, da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Xi riceverà Trump domani alle 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese e area sottoposta a imponenti misure di sicurezza. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Tim Cook di Apple, Kelly Ortberg di Boeing e Jensen Huang di Nvidia.
1: È arrivata in Italia, a Reggio Emilia, la principessa del Galles, Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi, decine di membri dell'ambasciata inglese e della stampa estera. Poi municipio, il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha raccontato alla principessa una breve storia della città e in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
0: Lo sport della Lega Serie A e la prefettura sono al lavoro per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby di Roma. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio, dalle 12.30 alle 12, e contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia, dalle 17 alle 17.30.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio. La radio di chi ama il calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, ci siamo, siamo con voi. Andiamo subito da Lorenzo Beccarisi perché ha un aggiornamento sul derby. Lorenzo Beccarisi, a te la linea.
1: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio qui dal CONI, dove intanto vi dico che è uscito pochissimi secondi fa il presidente del Milan Scaroni, che non si è fermato per dichiarazioni, ma il che significa che di fatto l'assemblea dovrebbe essere ormai volta al termine. E le notizie sono poche in realtà, ma ci sono degli aggiornamenti. Il primo è che il presidente Lotito non è presente, è impegnato per discorsi politici e quindi sarà poi presente direttamente questa sera e proveremo a sentirlo sulla questione derby. Le novità sono che quello che vi avevo detto precedentemente, ovvero la proposta dello spostamento, dell'anticipo a mezzogiorno del derby, lo spostamento di 30 minuti della finale del tennis, è una proposta della Lega che ha provato a sentire con la prefettura e che è in contatto con la prefettura per avere il via libera, che però al momento ancora non è arrivato. E ovviamente la questione poi riguarda anche il discorso del tennis, perché poi hanno provato a contattare la FTP del presidente Binaghi, che però al momento non ha dato risposta, ma non è la FTP, quindi la Federazione Italiana Tennis e Padel, a decidere l'orario della partita, bensì l'ATP che difficilmente sposta gli orari e che al momento non è stato contattato. Quindi quello che possiamo dire è che in questo momento è altamente improbabile che ci possa essere questo spostamento. E l'ottimismo che aveva fatto filtrare per esempio Bonfiglio all'uscita dal CONI non sembra trovare particolare riscontro. È una, possiamo dirlo abbastanza tranquillamente, una vera e propria battaglia in questo momento.
0: Mamma mia,
1: e quindi aspettiamo.
2: C'eravamo dimenticati, bravo, hai fatto bravo Lorenzo, bravissimo. L'ATP.
0: Vabbè, devono essere formati pure loro.
2: No, è loro che decidono. Ha detto bene Lorenzo, è stato
1: non
2: perfetto.
1: Non
2: quindi
1: è
2: ci stanno, diciamo così, ci stanno provando Lorenzo. Ci sono gli sforzi comuni, no?
1: Quello possiamo definirlo
2: da una parte e dall'altra
1: come un ultimo disperato tentativo. Se avesse
2: voce in capitolo Binaghi, allora secondo me le cose sarebbero andate
1: aggiungo una cosa. Binaghi è stato già molto polemico verso la Lega per la decisione di mettere il derby in contemporanea.
2: Vabbè,
1: in più sappiamo,
2: qui bisogna
1: sappiamo
2: risolvere
1: che la Lega
2: cose.
1: Sì, sappiamo allora, però che la Lega ha anche appoggiato politicamente Malagò, e sappiamo che i rapporti fra Binaghi e Malagò sono prossimi allo zero, quindi io penso che sia estremamente complesso che lato tennis ci sia un'apertura sullo spostamento della finale.
2: Io spero, come si dice in questi casi, prevalga il buon senso, perché voglio dire, per mezz'ora non è che
0: a me sembra sempre che ci sia la sfida a chi vuole fare vedere che è più forte. Volevo dire un'altra cosa, ma non la posso dire in diretta. Però il concetto è questo. A me questa cosa mi dà veramente fastidio, perché ormai l'errore c'è stato, la confusione è stata fatta, la disorganizzazione è conclamata. Però cerchiamo di trovare una soluzione, cioè facciamo già, tanto la figuraccia è stata fatta,
2: esatto,
0: Stefano,
2: basta.
0: Non ci giriamo più intorno, cerchiamo di avere un po' di buon senso e trovare una soluzione. Poi se tu devi cominciare, che giustamente Lorenzo ci ha dato il quadro, è questo, no? Cioè, quindi per carità, Lorenzo ha dato il quadro perfetto, però mi sembra sempre che di adesso
1: La follia assoluta, scusate, è che il calendario è uscito il 6 giugno.
2: Vabbè, è questo sì.
0: Guarda,
1: 6 giugno e siamo al 13 maggio, ancora non si sa quando
2: quindi,
1: si gioca.
2: Diciamo, le ultime notizie che ci sta riportando è che ci sarebbe una frenata.
1: In realtà è una semplice proposta e bisogna ancora sentire tutte le parti in causa.
2: Però il TAR sembra, ecco, voglio dire,
1: il TAR è escluso, assolutamente
2: corretto.
0: Va bene Lorenzo, grazie. Se ci sono altri aggiornamenti fino alle 17 noi siamo qui, quindi a tua disposizione. Bene,
2: ciao,
0: allora chiedo anche, poi rispondiamo a dei messaggi, che ce n'è uno molto bello. Facciamo vedere un contributo che dura veramente poco di Yıldız, che era presente allo stadium per la presentazione della maglia del club, tra l'altro ha parlato, quindi siamo riusciti a prendere un pezzettino, lo mandiamo. Yıldız, vai.
3: Abbiamo subito maglie nuove, ovviamente per la prossima stagione, dove per la Juventus sarà fondamentale essere in Champions, due partite delicate.
4: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli, abbiamo due partite importanti, noi facciamo il nostro lavoro con il mister.
5: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora, ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
4: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche duro, ma siamo non è finito, adesso andiamo duro, anche il mister è sempre con noi, ormai gli dico sempre andare al 100% anche oggi, questo è solo il massimo.
5: Con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? Ne manca uno per arrivare ai 20. Hai pensato come numero, è un bel numero, e anche perché la Fiorentina non è ancora segnata.
4: Questo non lo sapevo. Scusa, non lo sapevo. Ma certo, un bel numero.
6: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo, a un certo punto eravate indietro, la cosa si stava mettendo male. È vero, un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
4: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto, andiamo per il secondo posto e per la Champions.
0: Scusa. Vabbè, secondo posto Champions, meglio prendere la Champions. Intanto pensiamo alla Champions, mi verrebbe da dire.
2: Una cosa alla volta.
0: Una cosa alla volta, perché sono due partite per tutti delicati, e lì c'è veramente un grande ingorgo, come abbiamo detto ieri. Quindi tanto importante
2: la Champions, passerà la Champions dalle giocate di questo ragazzo, sì. Secondo me, perché è più bravo di tutti, quindi non ha risposto sulla sua domanda come stai,
0: No. Va bene, allora c'è questo messaggio di Dario che voglio condividere con te, Stefano, perché ci saluta tutte e due e ci ringrazia. Dice: volevo ringraziarvi per questo ricordo del mitico Torino. Ho 35 anni, lo scudetto del 76 l'ho vissuto attraverso i racconti dei miei genitori, e questi aneddoti di Giacomo mi hanno emozionato ricordando la mia mamma che purtroppo non c'è più. Un abbraccio, Dario.
2: Un abbraccio.
0: Grazie del messaggio.
2: Ma è stato bello perché sì. Giacomo ha detto in 3 secondi la formazione a memoria del Torino,
0: sì,
2: d'Italia del 76.
0: Ma Giacomo è veramente è proprio Torino. Torino Granata a tutti gli effetti, insomma, sì. È una roba, anche lui era una delle mie figurine, pure lui, insomma, il mitico Big Jim,
2: giocatore enorme
0: in tutti i sensi,
2: Enorme proprio perché non sbagliava una partita, c'è, cioè, il rendimento
0: fisico,
2: tu dici, ma chi c'è, Giacomo fa perfetto, gli altri poi Davide, ma perché era proprio un rendimento straordinario, sempre alto.
0: Assolutamente.
2: Non tradiva mai.
0: Allora, per questa finale è qui anche Dimitri Conti, dovremmo averlo con noi in collegamento. Ciao Dimitri,
2: ciao,
0: ben
2: Dimitri.
0: Trovato.
7: Buon pomeriggio, un saluto a tutti.
0: Una giornata che ci siamo divisi tra la finale, l'Assemblea Lega, il CONI, quindi stiamo raccontando di tutto e di più, caro Dimitri.
7: Sì, fan, mi permetto di lanciare un titolo così, viste anche le condizioni atmosferiche, diluvia sul calcio italiano, perché tra che non si trovano gli incastri per le date, tra che stasera c'è la finale di Coppa Italia e tra che sta veramente diluviando in questo momento su Roma. Cioè,
0: no, ma poi raccontiamo, sveliamo una cosa, tu dovevi fare il collegamento video con noi, no?
7: Sì,
0: però purtroppo
7: sì.
0: Sta diluviando, dove sei?
7: Sono in un angolo sotto il CONI, quindi ho detto non so se è in caso, ho chiesto a chi è in regia, ho detto ma non facciamolo audio, ho detto vai, è meglio perché questo è proprio rannicchiato in un angolino al CONI, sì.
0: Allora, un po' di indicazioni le chiediamo anche a te. Prima abbiamo avuto Beccarisi che ci ha detto che questa situazione dell'anticipo del derby è tutta da verificare, perché c'è stata un po' una frenata in quanto va coinvolto naturalmente anche il tennis in questa situazione.
7: Assolutamente. Forse mi viene da pensare che qualcuno abbia fatto i conti senza l'oste, nel senso che è stata prospettata una soluzione nuova, diversa rispetto a tutte le varie idee che erano state percorse nelle ultime ore. Il punto qual è? È che sicuramente Lega Serie A si è attivata di già nei confronti delle istituzioni coinvolte. Le istituzioni coinvolte però non sono di semplicissimo raggiungimento né immediatezza. Mi spiego, c'è la prefettura di Roma intanto che ha già dato delle indicazioni ben precise, quindi quello intanto sarà l'ultimissimo passaggio, perché evidentemente dovesse opporsi la prefettura salterebbe qualsiasi costruzione che è stata o meno fatta. Ma c'è anche la TP di
0: certo.
7: Mezzo, perché la proposta è di anticipare di 30 minuti rispetto allo slot classico delle 12:30 il derby e le altre 4 partite con coinvolte le squadre in lotta per la qualificazione Champions. Se nello stesso giorno di ritardare di 30 minuti l'inizio della finale del torneo ATP di Roma. Quindi sono incastri che devono verificarsi, ma devono esserci anche le condizioni. L'ATP deve essere d'accordo, ma questo penso possa essere forse tra tutti il problema minore. Comunque si parla di uno spostamento di mezz'ora, quindi nulla di incredibile. Mi viene più il dubbio che la prefettura sia d'accordo alla luce di tutto, anche, dico io, del comunicato che è stato fatto ieri da Lega Serie A, che ha preso una posizione chiara, forte e, mi viene a dire, un po' ostile alla prefettura e alle decisioni che ha preso. Per cui, non so, o i toni si sono improvvisamente ricomposti ed è riscoppiato l'idillio subito dopo quel comunicato, oppure magari non è così scontato che la cosa riesca.
0: Vediamo, noi prima ci siamo appellati al buon senso, io e Stefano, proprio perché una soluzione va trovata. E adesso,
2: poi,
0: senza
2: i problemi, parlando e durante il confronto, ne escono veramente tanti di problemi, Marco, perché voglio dire, una mezz'ora, ha detto bene correttamente Dimitri, adesso ci sto pensando, tu vendi un prodotto ai broadcaster, la finale è quella, cioè, magari alcune dicono no. L'ATP deve anche rispondere a tutto un discorso molto molto complesso. Cioè, non è così facile.
0: No, ma nulla è facile, assolutamente.
2: Però sono d'accordo con Dimitri, per una mezz'ora. Però l'ATP poi broadcast le cose, venduto già un prodotto, c'è una scaletta. Cosa è bene, insomma.
0: No, per carità.
7: Io
2: mezz'ora
7: non
2: so, mezz'ora no, ecco, se tu dici due ore, vabbè, mezz'ora, insomma.
7: Io non so come la pensate, ma anche qui, parlando con qualche collega, alla ricerca di soluzioni anche noi, dico, ma perché non si possono giocare a questo punto? Tanto l'errore è stato fatto.
2: No, sì, ormai
7: a questo punto ci illudiamo che è stato tutto perfetto. La Lega riconosca l'errore, che nasce mesi e mesi fa, quando sono stati fatti calendari in cui non si è tenuto conto.
0: Una volta riconosciuto l'errore, che fai, scusami Dimitri?
7: Si gioca martedì sera. O martedì pomeriggio, o martedì, che è una giornata abbastanza lontana dal prossimo fine settimana, e a quel punto eviti tutto il discorso della domenica, che pare molto complicato da incastrare, ma anche il lunedì, perché ricordiamo che lunedì c'è lo sciopero nazionale dei medici.
0: È vero, c'è lo sciopero nazionale, che non è soltanto qui a Roma, è nazionale.
7: Quindi. Non so io come ne pensano di uscire puliti, per cui io la butto lì, riconoscerei l'errore e proverei a riprogrammare martedì alle 18, alle 17, non so.
0: Sì.
7: È evidentemente una situazione forzata, ma nasce tutto da un errore loro, per cui qualcuno dovrà risolverlo in qualche modo.
0: Vediamo come va a finire. Senti, l'ultimissima, tu sei zona stadio, giusto, Dimitri?
7: Sono, sì, al Foro Italico, al Salone del CONI. Stiamo aspettando che escano i protagonisti dell'assemblea che è in corso. Vi faccio presente che è entrato da una mezz'oretta abbondante anche Giovanni Malagò, candidato ufficialmente alla presidenza della FIGC. Ci ha anche detto: mi aspettano e sono agitati, vediamo un po' se il suo intervento magari rasserena un po' gli animi ancora prima che aiuta a trovare una soluzione. Quindi deve uscire lui, devono uscire tutti i protagonisti Lega Serie A, inteso come istituzione Lega, e i vari presidenti, quindi contiamo anche di farvi avere un po' di materiale.
0: Benissimo, noi siamo ancora qui fino alle ore 17, poi tra l'altro adesso facciamo anche un'incursione con gli amici di Radio Firenze Viola per un approfondimento sulla Fiorentina. Noi ti ringraziamo, Dimitri, qualsiasi cosa, siamo qua.
2: Ciao Dimitri.
7: Assolutamente.
2: Buon lavoro
0: a Dimitri Conti. Prima di fare una pausa, mi dai un audio? Voglio sentire la voce di un ascoltatore, arrivano tanti messaggi, naturalmente sono tutti un po' arrabbiati con questa storia del derby, e c'hanno ragione, quindi io sono d'accordo con tutti.
8: Scusa, secondo lui Vlahovic, con l'età che ha, le prospettive che ha, va a fare il centravanti nel Fenerbahce, in Turchia oppure in Arabia, che ha 25 anni, Vlahovic? Non mi fate il piacere, mi voglio bene.
0: Ma guarda, io non ti faccio nessun piacere, ho visto giocatori, posso dire anche forse più forte di Vlahovic, andare in Arabia, e anche qualcuno pure più giovane. Quindi voglio dire,
2: perché Osimhen non è andato in Turchia,
0: quindi non capisco dove sta. Se poi tu mi dici tra Fenerbahce e Juve chi preferisci, io ti dico a Juve tutta la vita, però il piacere noi lo facciamo, sono loro che fanno i piaceri, perché ci vanno per soldi, firmano i contratti e vanno, quindi non mi sembra che abbiamo visto cose diverse in questi ultimi anni. Giocatori che potevano fare una carriera anche ancora importante in Europa sono andati a giocare in Arabia. Che ci vanno a fare secondo te? Perché lì c'è un campionato esaltante, finché dici vado in Premier, pure. Quindi non lo so, forse abbiamo visto altre storie rispetto a quelle che hai visto tu fino ad oggi. Dammene un altro e ci fermiamo.
9: Buongiorno direttore.
0: Buongiorno.
9: Stefano, buongiorno anche a te.
0: Buongiorno.
2: Grazie. Ciao.
9: Vorrei dire una cosa su Vlahovic.
0: Dilla.
9: Commissione da 20-25 milioni, ma non si vergogna la sua gente. 4 anni, 5 anni che ha beccato 10-12 milioni senza aver fatto nulla.
0: Vabbè, mo non esagero,
9: niente. Ma non c'è più ragione, non c'è più come si suol dire.
0: Io voglio bene, so.
9: Sì. Lo dico in tedesco, Anstand.
0: Okay. E che vuol dire? E che vuol dire però?
9: Vergogna.
0: Vergogna. No, però chiudo col messaggio di Luigi e ci fermiamo. Sai che ci scrive Luigi e dice: ma scusa, ma a questo punto non possiamo mettere sia tennis che calcio tutto in contemporanea e viva Dio.
2: Sì, facciamo, sì.
0: Va bene.
2: Vai.
0: Fermiamoci un attimo, andiamo nell'ultima parte. Vai, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva da Luisa Genetti. Apriamo con il calcio. Derby di Roma, il caos continua. Come riportato da Sky Sport, la Lega Serie A e la Prefettura stanno lavorando per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby tra Roma e Lazio. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio dalle 12.30 alle 12. E contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia dalle 17 alle 17.30. Coppa Italia, ormai ci siamo, stasera va in scena la finale. Lazio e Inter si sfideranno nell'ultimo appuntamento di una stagione che può cambiare i giudizi su un'intera annata. Molto di più per Sarri che per Chievo. Sollevare un trofeo per il tecnico toscano significherebbe dare un senso a una stagione complicata, sia nei risultati sia nel morale. Discorso diverso invece per l'allenatore nerazzurro. Lo scudetto è ormai in cassaforte e manca soltanto l'ultimo tassello per completare uno storico double. L'Inter parte favorita, il 3-0 in campionato ha lasciato un segnale forte e c'è anche il fattore Marcus Thuram, che il francese ha superato i problemi muscolari e partirà titolare al fianco di Lautaro Martinez. Buone notizie anche per Sarri, Mattia Zaccagni è recuperato e giocherà dal primo minuto, fischio d'inizio stasera ore 21. Ora in casa Napoli, la stagione di Romelu Lukaku è finita dopo le difficoltose prove di tregua a Castel Volturno con Antonio Conte. L'attaccante è infatti rientrato in Belgio per cercare di recuperare in vista del mondiale. La decisione è stata presa di comune accordo con lo staff medico azzurro, con il club e con lo stesso tecnico pugliese, ritenendo questa scelta come la migliore per le condizioni fisiche di Big Dom, che proprio nella giornata di oggi compie 33 anni. Lukaku si allenerà nel centro d'allenamento della nazionale per cercare di smaltire definitivamente l'infortunio che non gli ha lasciato tregua dall'agosto 2025, una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Di certo non rientrerà a Napoli per le ultime due gare di campionato contro Pisa ed Udine, decisive per blindare la qualificazione Champions, una decisione che sembra anticipare l'addio definitivo al club. Tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, che in questi minuti sfida Khachanov sul centrale del Foro Italico. In palio un posto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Coder. Se sia lui che Sinner dovessero superare il turno, avremmo due azzurri in semifinale come nel 2025. E il tabellone non vieta di sognare una finale tutta italiana a Roma. Ciclismo, quinta tappa del Giro d'Italia, ancora una frazione piccante in questa prima fase della Corsa Rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza, l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria e da Praia a Mare, sotto un vero e proprio diluvio. Arriva in leggera salita a Potenza dopo 203 chilometri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, ci siamo tornati nuovamente con voi per questo ultimo tratto di trasmissione prima di cedere la linea alla trasmissione a tutta C dopo di noi. Vi ricordo però alle 18.30 anche Motor Valley oggi con l'approfondimento sulla MotoGP insieme all'ex pilota Marco Borciani e poi state con noi a partire dalle 20, saremo live per seguire Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia con lo studio e con i collegamenti allo Stadio Olimpico. Stefano, c'è eccoci anche qui con noi in collegamento in questo momento e gli do il buon pomeriggio a Costantino Nicoletti. Ciao, ciao Costantino. Costantino,
1: ogni tanto vi ricordate degli amici tutti e due, bravi, bravi, bravo Marchino, no, bravo Stefanino.
2: Grande,
0: ti ho chiamato piacere perché sentirti. A parte è un piacere, poi oggi dicono che era una giornata importante, incontro Paratici, Vanoni
1: per... sono tutte importanti, tutte, sai, è una bella domanda, sai che gli scenari qui si evolvono e cambiano minuto dopo minuto.
2: E quali saranno?
0: E quindi?
1: Come Stefano, scusami.
2: E quali saranno secondo te?
1: Ma senti, ti dico, allora sul fronte Paratici io sono sempre più convinto che qui ha la possibilità di fare un'azienda, una società a sua immagine e somiglianza, e infatti sta introducendo tante figure a lui vicine, professionali che conosce bene. Siete d'accordo su questo?
0: Sì.
1: Ma poi soprattutto Stefano,
0: a meno che non se ne va, insomma.
1: Non va, quindi voi mi insegnate che quando è toccato il fondo poi solitamente la risalita è quasi, non ti dico immediata, ma è già più agevole, più facile. È come quando acquisti un'attività che non funziona, rilanciarla è un pochino più divertente che magari rischiare di prendere un'attività che funziona e rovinarla, insomma, a livello commerciale. Quindi qui ha tutte le possibilità, cioè peggio di quest'anno può solo retrocedere, capite? Cioè non penso che
2: questo è poco ma sicuro, certo.
1: Bravo, quindi peggio di quest'anno non può, chiunque venga, se vendiamo noi tre insieme noi saremmo capaci anche di eventualmente, ma diciamo che sulla carta può fare solo meglio, diciamo, il prossimo anno. Quindi lì, giusto per fugare alcune nubi. Poi però state attenti, non mi sorprenderei di nulla, perché vi ricordate Rino Gattuso a Firenze?
2: Sì,
1: lo ricordate quel periodo? Ecco, quindi magari se dovesse accadere qualcosa di diverso non c'è da sorprendersi per come intendono loro il calcio e quant'altro. Sul fronte allenatore, la speranza della... qui la piazza è un po' stanca, perché non l'abbiamo detto e ridetto, è arrivato un po' satura, esausta, aiutatemi voi a trovare un aggettivo, un avverbio, qualcosa che renda proprio l'idea del clima che si respira a Firenze, e ti dico che piacerebbe più un nome esotico, uno da andare a prendere all'aeroporto. Voi non so se lo sapete, se
0: chi,
1: a Roma arrivano gli
0: ex, andare a prendere all'aeroporto, scusa.
2: Sarri, sta
1: facendo la crociata per Pep Guardiola ormai da 20 giorni.
0: Tu Guardiola viene alla Fiorentina.
1: In pallomeni lo sa, sono un sognatore, capito?
0: Ah, vabbè, perché stai sognando e ti svegli tutto sudato, insomma.
2: Ma Sarri, perché Sarri non andrebbe bene?
1: Sarri andrebbe strabene, però lo sai, è rischioso, Stefano.
2: Cioè, e allora qual è questo nome esotico? Cioè, esotico, cioè...
1: Il nome esotico, sai, può essere qualche nome straniero che ancora non è apparso sui tabloid, sulle testate. Non ti dico Iraola perché è difficile che arrivi, ma Maresca e Farioli scartateli proprio in modo fermo.
2: De Zerbi.
1: Quindi che ne so.
0: Ma De Zerbi?
1: No, non mi entusiasma. A me personalmente non mi entusiasma.
0: Aspetta che mentre stai parlando ti sta sentendo anche Pietro Lazzarini, che saluto
2: Pietro,
0: con grande affetto. Ciao Pietro, ben trovato.
1: Pietro ne conosce le mie cose,
3: ciao
1: Viola. Pietro lo sa, infatti mi censurano sempre Radio Firenze Viola per le mie crociate.
2: Vabbè, c'è, ma ho capito, le tue crociate sono improbabili, impossibili. Fai il nome di Guardiola, Costantino.
0: Vabbè, facciamo i seri.
1: Stefano, guarda, visto che c'è Pietro, ti racconto questo aneddoto.
0: Poi facciamo...
1: La sembra che è bellina. Con i dirigenti della Fiorentina io l'ho buttata lì, ho detto ma scusatemi smise di giocare al Barcellona, non andò a prendere i petrodollari arabi, americani o inglesi, andò nel Brescia del mio amico Gianluca Nani con Roberto Baggio e Carletto Mazzone. Vi ricordate la storia di Pepe Guardiola?
0: Sì.
1: Era la Toscana, viene ogni anno in vacanze in Toscana, si va a vedere il Palio, il calcio storico,
2: Palio grande,
1: tra l'altro,
2: Palio straordinario. 2 luglio, appuntamento.
1: Vieni qui, bravo, bravissimo.
2: Quello d'agosto è un po' più complicato, ma il 2 luglio.
1: Dell'Assunta. Quindi cosa fai? Gli servono 5 anni per portare il suo metodo a lui, solo lui, sul nome suo.
2: Ma non mi fa arrabbia Piccari, Costantino, che già si sta un po' stranendo. Capito?
0: Ma dai,
2: mi si stranisce.
0: Torniamo normali, per favore.
2: C'è Pietro che è serissimo.
1: Realtà, torniamo nella realtà.
0: Pietro
2: abbozza un sorriso, come dire.
0: Pietro, lo vedo troppo serio, mi preoccupa, sì, vedere Pietro così serio.
2: Si è abbastanza in cavo.
0: Pietro, vabbè, vengo da te. Cioè, ma oggi io...
3: ragazzi. No, per carità, Costantino porta avanti la sua crociata senza censure, vorrei dire, senza censure 10 volte, perché a Radio Firenze Viola dice quello che vuole, questo bisogna dire la verità. Detto questo, non sorrido perché non trovo niente da sorridere nella situazione che sta vivendo la Fiorentina, e quindi non riesco ad essere così positivo come invece Costantino per indole è. Ecco, io vedo una situazione nella Fiorentina adesso di grande impasse, di un po' di confusione. Un giorno va avanti l'idea che Vanoli resta, un giorno va avanti l'idea Grosso, un giorno non si sa dove si va. Paratici fa in su e in giù da Roma perché c'ha le sue, cioè, c'ha interesse a Roma. Nel frattempo qui stiamo per vivere lo Juventus Fiorentina meno sentito forse dell'intera storia della Fiorentina.
1: Confermo,
3: e questo da osservatore critico ma anche tifoso della Fiorentina, perché non ho problemi a dire di essere tifoso della Fiorentina, è un dolore, perché la rivalità sana nello sport di Firenze ha sempre portato a vivere questa partita, al di là di tutto ciò che, ripeto, non è considerabile sano e lecito, una partita però di grande emozione, di grande cartello, anche con le Fiorentine più scarse della storia. E invece adesso siamo proprio in un momento dove c'è grande distacco, grande scoramento e se vogliamo grande attesa di conoscere quello che sarà il prossimo futuro della Fiorentina. E chiaramente poi questo si va a cozzare anche con la realtà, perché cosa succede? Che da una parte Vanoli che attende sull'uscio di capire se sarà ancora allenatore della Fiorentina, ed è lui a caldeggiare questi incontri che però
0: non ci
3: rimandano sempre la scelta definitiva. No, ma gli incontri, ma ragazzi, ma scusate, ma in 1 chilometro quadrato del Viola Park, ma quante volte si incontreranno al giorno Paratici e Vanoli? Ma ora ragazzi, ma che c'è da raccontare degli incontri tra Vanoli e Paratici? Si vedranno tutti i giorni. Qui bisogna capire quando sarà l'incontro in cui Vanoli gli dirà sì, abbiamo deciso di tenerti, oppure no, abbiamo deciso di cambiare. E quello non c'è stato, e lui giustamente dal suo punto di vista, perché è un allenatore che ha anche delle velleità di trovarsi un'altra panchina in Serie A,
0: certo.
3: Vuole spingere affinché
0: giusto,
3: questo...
0: Però.
3: Ma giustissimo, ma è un professionista che ha fatto il suo dovere, gli è stato chiesto di salvare la Fiorentina e l'ha salvata, quindi lui ha fatto quello che doveva, e secondo me ha anche 3 o 4 panchine in Serie A che comunque lo potrebbero gratificare da questo punto di vista. E quindi noi non sappiamo se la Fiorentina ha deciso, ed è assurdo perché la salvezza è già stata raggiunta, quindi cosa devi sapere ancora di Vanoli per scegliere? Cioè Vanoli ti è piaciuto o non ti è piaciuto, ti è bastato o non ti è bastato, non c'è altro.
2: Condivido
0: tantissimo.
1: Ma se lo volevano confermare, lo avrebbero già confermato.
0: Ecco.
2: Ma allora che confronto sarebbe?
1: Allora, per presentare il nuovo tecnico.
2: Vabbè. Però posso, che sarebbe grosso?
1: Il primo della lista, però ti ripeto, io mi aspetto sempre un exploit, qualcosa di non aspettato.
2: Quindi fatemi capire bene, cioè se a Firenze approderà Grosso, non sarà, voglio dire, il popolo Viola non sarebbe
1: palle nello stomaco, non te le fa sentire,
2: no,
1: Fabio Grosso.
2: Però insomma mi sembra prescelto che sia lui o no, Pietro.
3: Ma guarda, io penso che in questo momento il tempo che la Fiorentina sta prendendo per dare le comunicazioni ai protagonisti di questa vicenda sia legato anche al fatto che lo stesso Paratici non sta pensando solo a Grosso. Cioè, quello che penso io è che Grosso sia la soluzione anche più a portata, perché c'è un rapporto tra i due, c'è una fiducia. Comunque il Sassuolo io credo che non farà le barricate nel momento in cui si possa presentare davanti una squadra con delle ambizioni o comunque con delle possibilità. Poi la Fiorentina o il Sassuolo,
2: Pietro, fuori dai denti, perché poi a Firenze no, si va dritti. Cioè Vanoli e Grosso, il tifoso Viola, non è che dicono alle vie, cioè Vanoli e Grosso.
3: Sì,
2: tifoso Viola, io mi sto mettendo dalla parte tifoso Viola.
3: No, Allora ragazzi, da un punto di vista dell'entusiasmo,
2: dell'entusiasmo.
3: Pronti via, l'entusiasmo non cambia, che tu tenga grosso, che tu tenga Manolo, che
2: tu prenda così,
3: l'unico aspetto di calcio, l'unico aspetto di calcio che noi dobbiamo valutare è questo connubio, questa fiducia reciproca che ci può essere tra Grosso e Paratici, nata in tempi non sospetti, può portare del giovamento nella costruzione di una squadra ex novo, può portare del giovamento sulla rivalorizzazione di alcuni calciatori di calcio. Poi se si parla di tifo, se si parla di entusiasmo, se si parla di pubblico, è chiaro che Grosso, prima di entrare nel cuore dei tifosi della Fiorentina, dovrà vincere 10 partite, perché funziona così. Cioè Sarri è il nome che la piazza gradirebbe di più in questo momento tra i nomi che si sono fatti, ma al momento stesso
2: avrebbe,
3: non pare
2: avrebbe, diciamo così, un credito emotivo in più, capito Marco Sarri, se dovesse arrivare a fine. Te dici, non è giusto.
3: Ma questo avrebbe
2: alla fine avuto Pioli, è tifoso e pancia, nel senso che no, Grosso è diverso da Manoli, adesso voglio dire, non confonde, cioè voglio dire, non vorrei che fare una domanda proprio, però il tifoso Viola dice Manoli o Grosso,
0: io voglio fare una domanda.
2: Non è così, non è che
1: è indifferente.
0: No, voglio fare una domanda a tutte e due, proprio al vostro però pensiero, lasciando stare della piazza e tutto. Prima ha detto una cosa Pietro, no? Dice lui ha fatto Manoli un ottimo lavoro, ha salvato la Fiorentina, sì, è stato chiamato per questo lavoro. E l'ha fatto, e ricordiamo che quando è arrivato, andate a vedere dove era in classifica la Fiorentina, e quello che si diceva,
2: le previsioni
0: tutte, che si diceva. Chiedo a tutte e due, parto da Pietro, meriterebbe la conferma sì o no secondo Pietro Lazzarini? E secondo che...
3: Ma tutto dipende dagli obiettivi della Fiorentina, ragazzi. Che vuol dire meriterebbe la conferma? Cioè, meriterebbe la conferma se devi risalvare la Fiorentina? Certo, e la merita, il migliore. Riprendiamo Vanoli perché deve salvare la Fiorentina. Cioè, se l'obiettivo del prossimo anno è il 12° posto, Vanoli, evviva, si tiene Vanoli, il costo è anche giusto per quanto riguarda il mercato degli allenatori, e si tiene Vanoli. Ma se la Fiorentina...
0: Quindi non lo ritieni un allenatore, ricordo, per fare uno step superiore? Questo ti volevo chiedere.
3: È la sua storia che per ora dice questo, okay. Cioè la sua storia da allenatore in prima, insomma, non
2: però
3: non
2: perdonami Pietro, però perdonami, no, è interessante questa cosa, scusami Marco, allora se dovesse arrivare Grosso, che secondo me è molto bravo, adesso a parte tutto, però quali sono le ambizioni delle... cioè se tu
1: bravo,
2: mi prendi Grosso,
1: bravo,
3: no, ma
2: cioè più o
3: meno ragione, io
2: non è zuppa e pambagna, cioè voglio dire, siamo là perché però, se tu mi dici Manoli no e Grosso sì, e
3: allora
2: e la Fiorentina
3: sono due le questioni enormi che ci sono da valutare sulla possibile conferma o meno di Vanoli. Primo, la questione che dicevo prima, cioè nel senso, la società, il club Fiorentina, che cosa vuole dal prossimo anno? E questa risposta te la può dire solo Giuseppe Commisso, Catherine Commisso, Alessandro Ferrari o chi per loro, quindi il board che gestisce economicamente la Fiorentina. L'altro è il direttore sportivo, che è stato preso con un contratto da 4 anni e mezzo e che nella sua storia ha lottato spesso perché voleva vincere, perché voleva avere dei soldi da poter investire, vuole andare avanti con Vanoli, ha fiducia nel lavoro di Vanoli tanto da confermarlo. Queste sono le due domande. Se a queste domande si risponde che per Paratici Vanoli è un altro, non gliene frega nulla, tanto è convinto che il suo lavoro sia meglio di tutti gli altri, e l'altro è la Fiorentina dice ma gli obiettivi è fare meglio dell'anno scorso, quindi fare meglio di quest'anno, basta fare 40 punti per essere meglio dell'anno di quest'anno, allora avanti e viva Vanoli. Altrimenti su Grosso, ti ripeto, l'unica cosa che io penso è che Grosso abbia una visione forse un pochino più moderna del calcio e che abbia una fiducia da parte di Paratici diversa rispetto a quella che potrebbe avere Vanoli, e quindi è una cosa più comprensibile. Tu mi chiedi, ma per te Grosso è l'allenatore perfetto per le ambizioni che un domani dovrebbe avere la Fiorentina? No.
0: Ok, mi fermo.
3: Oppure,
2: però Pietro assomiglia un po' a una Montellata. Cioè una Montella,
3: ma Montella
2: all'inizio a Firenze non è che aveva fatto 3.000 panchine, però no. Arrivava con
3: il connubio con Massià
2: gioco,
3: e con Pradè è funzionato perfettamente.
2: Bel gioco, gioco spettacolare, coinvolgente, quindi Grosso mi sembra che no, si vada per, visto che il lavoro è quattro anni di Paratici.
0: Vai Costantino, vai. Infatti volevo sentire anche il tuo pensiero, vai.
1: Aspetti, ho raccontato che Vanoli, messo in un contesto organizzato, in una situazione non tossica come ha trovato quest'anno, per essere un signor tecnico, perché ricordiamoci anche la storia di Paolo Vanoli, perché lo stiamo un po' sminuendo, ma questo ha vinto una coppa in Russia con lo Spartak Mosca, ha fatto esperienze internazionali col Torino non mi sembra che avesse espresso un gioco pessimo. Messo in un contesto sano, organizzato di calcio, cosa che non è stata fatta a Firenze negli ultimi 6 anni, anche 7 aggiungerei io, può rendere e può dare delle soddisfazioni non indifferenti, perché comunque è un discepolo di Antonio Conte, ha maturato le sue esperienze e quant'altro. Qual è il rischio che avverte Pietro, secondo me? Che conoscendo la realtà fiorentina, se sbaglia 2 partite consecutive, non dico 10, 2, e viene messo subito sulla graticola, perché è ricordato e associato alla stagione della salvezza, sì, comunque, tra virgolette, dico io, miracolosa.
2: Però quello che io dicevo, Montellata, allora sono andato a controllare, bravo. Vincenzo cominciò con la Roma, poi fece un buon campionato con il Catania, e poi rimase 3 anni a Firenze, Marco, certo, facendo un buon lavoro.
1: Capolavoro, sì, ma c'era una.
2: Quindi ecco perché dico grosso, forse nella testa di Paradiso c'è questa cosa qua. Certo. Credo, non lo so.
1: Ma infatti se parte dall'inizio...
3: L'unica cosa... No, vai, finisci.
1: No, dicevo, Vanoli, se lo fai partire in un contesto non tossico, sano, per me ha il potenziale per essere amministrato e gestito a livello comunitario.
2: Ma dopo un'annata simile, Costantino?
1: Come
2: dopo un'annata simile?
1: Lo so, il dramma è quello che Firenze. Lui si porta dietro l'etichetta della squadra che ha lottato per lui. È quello il dramma, ecco perché comunque c'è la voglia del cambiamento, come ci è voluta e abbiamo desiderato per anni, la voglia di un cambiamento anche a livello dirigenziale, perché negli ultimi 20 anni, lo sapete bene, Pietro l'ha raccontato più di una volta, qui si sono avvicendati Corvino Pradetro, non è Corvino, capite cosa voglio dire?
0: Costantino, ti fermo un attimo perché abbiamo un flash velocissimo. Dimitri Conti ci ha mandato Malagò all'uscita del CONI, dura 1 minuto, lo mandiamo perché siamo ai titoli di coda di Maracanà, però abbiamo Malagò all'uscita, lo sentiamo subito al volo, lo sentiamo e vediamo.
4: Forse c'è qualche spiraglio per...
5: Ah no, io non ho parlato di parlate di orari, calendari,
4: esatto.
5: No, assolutamente parlato, non ho nessuna carica, ruolo per dire nulla su questo argomento. Mi auguro che trovino una soluzione che più o meno possa andare bene a tutti, perché insomma non è certo una bella cosa questa diatriba, questo contesto almeno non c'entro nulla.
6: Però la sua giornata com'è andata con la presentazione della candidatura? Non so se ha avuto modo riparlare con la
5: presentazione. Non l'ho sentito oggi, no. Ho consegnato, diciamo, l'incartamento, la parte formale, ho controllato che tutto fosse fatto per bene e ho occupato di altre cose della mia azienda.
7: Non ha avuto un assaggio di quello che l'aspetta? Non le può aspettare?
5: No, ma guarda, sono preparato su questo, assolutamente. Grazie.
8: Il
5: ciao,
8: primo
5: buona...
8: punto del programma che vuole affrontare, la cosa più urgente.
5: Fare in modo che i giornalisti, in modo particolare i giornalisti che seguono i dirigenti dello sport, in particolare del calcio, siano tutelati al massimo. Questo è il programma. Grazie a tutti.
0: Va bene, abbiamo preso questo flash uscendo.
3: Poveri noi, Manda, Marco.
2: Ma perché Pietro dici
0: perché
2: così?
0: Perché Pietro dici così?
3: Ma dai, ma la prima la priorità sono i giornalisti, ma dai, ma ragazzi.
0: Ma è una battuta,
3: ma bastano le battute, ma il calcio sta fallendo.
2: Sta arrabbiare Pietro, dai che ti veniamo a trovare presto Pietro.
3: Ma ci vuole un dirigente con 30 anni di meno, con un pochino più di voglia, di abbrivio, di entusiasmo. Ma che vi dà entusiasmo queste dichiarazioni? Lui non sa nulla degli orari. Il primo punto sono i giornalisti. Ma allora non parli, ma non si fermi nemmeno. Saluti tutti e se ne vada. Ma dai, via ragazzi. Aspetta, calcio in fallimento.
0: Sento pure Nicoletti, scatenato Lazzarini.
2: Sì.
0: Costantino.
1: Io voglio fare una domanda, giusto da profano o anche da dirigente, ma se si fossero giocati domenica pomeriggio serenamente alle 18 tutti gli scontri salvezza, e domenica sera alle 20:30, non dire nemmeno 20:45, alle 20:30 tutti gli scontri per il piazzamento Champion, dov'è il problema? Scusate.
0: È l'ordine pubblico, questo è il problema.
3: Ma sì, però si poteva giocare lunedì.
0: Però si doveva giocare lunedì, infatti sono d'accordo con voi.
1: È un controsenso.
2: Guarda, io non sentite tante. Ma questo è Costantino.
0: Lo so, però.
1: C'è più logica questa, no?
0: Lo so, però problema...
3: ma c'erano comunque gli internazionali di tennis che finivano,
0: Sì, perché era alle 17:30. Adesso. Vabbè, che Sinner ha spaccato tutti, però insomma, diamogli il tempo di giocare.
2: Si presenta con Svelto là. In un'ora liquida tutti.
0: Va bene.
3: Chiudiamo il bandone. Giù la serranda.
0: No, Pietro. Non essere così cattivo, dai. Su, ti vedo scatenato oggi, però mi piace quando scadeno. Allora, sì, vabbè, sì, qui dicono che Sarri non sarà CT, andrà alla Fiorentina. E va bene, ecco, vediamo, insomma, allora,
3: aspetta. Secondo me va all'Atalanta.
0: Poi fanno i complimenti alla Lazzarini per questo sfogo. Vedi, sono vedi, subito complimenti per questo sfogo. E poi Vanoli, qualcuno dice che è un tecnico da buona squadra di Serie B. Vabbè, Vanoli, io devo riportare tutti i messaggi.
2: Ha fatto un capolavoro, poverino.
0: Non posso.
2: Stava perdendo l'equilibrio, capito, psicofisico. Ha salvato la Viola. Però i tifosi della Viola, dai, secondo me vogliono altro.
0: Vogliono altro. Vediamo, dai, vediamo quello che arriverà. Vediamo. Ragazzi, io vi devo salutare.
3: Passaggio a fila.
0: Tu passaggio a fila è carina,
2: Pietro.
0: Pietro oggi è scatenato. Pietro, tieni di bello carico per la prossima settimana, va bene? Ti abbraccio,
2: ciao,
0: ragazzi.
2: Pietro,
0: un saluto, ciao, a Costantino. Ciao. Un saluto, ciao, a Costantino Marco, Nicoletti. A prestissimo. A noi siamo veramente al termine, sì, di questa piacevolissima puntata di Maracanà. Vi lasciamo adesso a tutta C. Poi vi ricordo, ore 20 saremo qui in diretta per lo speciale Lazio-Inter finale di Coppa Italia. Non dimenticate, 18:30 Motorvalle. Io, Stefano,
2: a domani.
0: Domani per un grande giovedì,
2: ciao,
0: come
2: tutti,
0: sempre.
2: Ciao,
0: ciao a tutti. Ciao.

0: Maracanã.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Donald Trump è atterrato a Pechino per quella che sarà la prima visita di un presidente americano in Cina da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Trump incontrerà domani il presidente cinese Xi Jinping ai 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, e Tim Cook di Apple.
1: È arrivata in Italia invece a Reggio Emilia la principessa del Galles Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi e decine di membri dell'ambasciata britannica e della stampa estera. Poi il municipio e il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha raccontato alla principessa una breve storia della città e in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
2: Il delitto di Garlasco, sono 21 in totale gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. È quanto sostiene la procura di Pavia, che indaga sul caso. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sulla condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ha detto Nordio. Ha fatto eco alle parole del ministro l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio. Secondo Cataliotti, dato che l'accusa è di omicidio volontario ed è imputabile a un solo presunto colpevole, sarebbe quindi incostituzionale permettere un secondo processo tale da arrivare potenzialmente alla situazione paradossale di avere due responsabili per un'azione commessa da uno solo.
1: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020, la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
2: È stata rintracciata ed è in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
1: Lo sport, il tennis è tutto pronto a Roma per il quarto di finale degli Internazionali d'Italia, che vedrà impegnato questa sera Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro numero 20 del ranking affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006. È in corso intanto l'altro quarto tra Rude e Khachanov, interrotto però per pioggia dopo che Rude aveva vinto il primo set con un netto 6-1. Il match riprenderà al miglioramento delle condizioni meteo. Brutta notizia intanto per Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo al Roland Garros per una lesione al retto femorale. Una notizia che mi pesa enormemente, le parole dell'azzurro su Instagram.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio a tutta C, ore 17.05, Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma, un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano, anche perché c'è tanto di cui parlare in una serata che per il calcio professionistico chiaramente vede gli occhi di molti puntati sullo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia, ma che invece oggi regala anche tante sfide per quanto concerne i playoff di Serie C. Io intanto saluto in cabina di regia Claudio Ferrarese che mi accompagna come sempre, saluto chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Intanto però non perdiamo ulteriore tempo, se volete partecipare con i messaggi WhatsApp il numero è sempre quello 331 82 00 213. Intanto però, come dicevo, bando alle ciance, insomma, e andiamo subito ad accogliere il primo graditissimo ospite di questa puntata, e con noi ci fa molto piacere averlo in collegamento, il direttore Davide Mignemi. Direttore, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Ciao Lucio. Grazie per l'invito,
1: buon pomeriggio
2: a te.
1: Grazie a lei direttore per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito. E come dicevamo è una giornata importante questa qui in ottica playoff, perché si disputano le 5 gare appunto dalle ore 20 alle ore 21. Alle ore 20 io ricordo un po' il programma: Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Cassarano, alle 20.45 Salernitana Casertana e poi alle 21 Potenza Campobasso. Insomma, direttore, non possiamo non concentrarci su queste partite qui. Le chiedo che cosa si aspetta, perché poi sappiamo che chi accederà al turno successivo poi affronterà le teste di serie, di conseguenza le seconde in classifica nei vari gironi, e quindi si comincia a fare sempre più sul serio.
2: Eh sì, come dicevi, si sta entrando nella fase clou di questi playoff. Domani, dopo i sorteggi, entreranno le seconde e lì poi uscirà la formazione che poi andrà in Serie B. Delle partite che sono state interessanti, quelle dell'andata di questo turno, con delle conferme come poteva essere quella della Salernitana, che comunque a prescindere dal valore della Casertana ha dato modo di fare una vera e propria prova di forza a Caserta, e una piacevole sorpresa che è quella del Renate, che è andata a vincere su un campo difficile dove l'atmosfera era veramente festosa, di una squadra che comunque, nonostante sia una neopromossa, il Casarano, ha sciorinato una stagione veramente importante. Quindi tutte partite avvincenti, forse quella in questo momento più in bilico è quella fra Ravenna e Cittadella, anche se Ravenna
1: 2-2 all'andata
2: parte con un po' di favori del pronostico, dovuto anche al doppio risultato che ha la possibilità di ottenere, ecco. Però sono delle partite ancora tutte aperte, tranne a Potenza, che chiaramente il pronostico in questo momento, a meno di clamorose sorprese, è abbastanza chiuso.
1: Direi di sì, dopo la vittoria per 0-3 a Campobasso, proprio dello stesso Potenza, che peraltro sta conducendo una grande stagione. Queste sono le squadre, dicevamo, che si giocano, direttore, il passaggio del turno, quindi l'accesso poi al prossimo turno dei playoff, ai quarti di finale. Le chiedo però, ecco, poi nel novero anche di chi si inserirà, quindi con le seconde, il Brescia per il girone A, l'Ascoli per il girone B, il Catania per il girone C. Ha una favorita in questo momento o è ancora abbastanza presto, troppo presto per candidare seriamente una di queste squadre qui?
2: No, vabbè, credo che comunque le seconde partano con un vantaggio dovuto anche al doppio risultato del primo turno che andranno ad affrontare. Quindi io credo che comunque la volata per la Serie B se la giocheranno il Brescia, l'Ascoli, il Catania e la Salernitana, che diventerà anch'essa una vera protagonista degli ultimi turni. Credo che scaturirà fra queste la squadra che poi andrà in Serie B. Si tratta di quattro grossi centri, quattro grosse squadre che hanno portano con sé storia di club gloriosi, e quindi credo che comunque sia fra questa la squadra che poi andrà in Serie B.
1: Eh sì, anche perché abbiamo visto che ci sono squadre che per organico comunque non hanno nulla o poco da invidiare alcune squadre che sono già promosse. Per esempio il Catania ha una squadra, un roster veramente di assoluto livello. Però le chiedo anche, direttore, delle sue ex piazze, un po' chi è ancora in corso, chi invece ha già concluso la propria stagione, le volevo chiedere appunto anche del Gubbio, che Gubbio ha visto quest'anno, perché comunque è stata condotta un'altra annata in fin dei conti positiva, era arrivato l'ottavo posto conclusivo nel girone B, l'accesso ai playoff, poi il Gubbio è uscito contro il Pineto al primo turno, ma su un campo difficile. Le chiedo se anche questa stagione

0: inaspettati, dovuto veramente al tanto lavoro e anche ai tanti giovani che poi si sono imposti anche nelle categorie superiori. Però diciamo che comunque Gubbio deve essere questa, deve essere una squadra frizzante che deve ogni anno cercare di assestarsi nelle prime 10 posizioni del campionato e sicuramente lanciare qualche giovane per creare qualche plusvalenza. Questa sì, è la cosa più importante per la società Gubbina, credo.
1: Beh, lo ha fatto molto bene.
0: Riusciti.
1: Sì, sì, assolutamente, ma anche questa ormai non è una novità. Nelle stagioni del Gubbio, perché oltre ai risultati sportivi poi c'è tanta sostenibilità e c'è tanta anche competenza, mi sento di aggiungere, non a caso poi insomma la piazza ormai si è stabilizzata nel professionismo. E invece le chiedo poi anche del Campobasso, dicevamo prima è arrivata questa sconfitta abbastanza pesante contro il Potenza all'andata, 0-3, difficilmente recuperabile francamente anche considerando il momento di forma del Potenza. Le chiedo anche qui che progetto c'è, perché seppure lei è rimasto insomma pochi mesi a Campobasso, c'è la volontà in rosso-blu di puntare poi magari anche per il futuro ad obiettivi importanti.
0: Ma questa è una società in ascesa, molto ambiziosa, che ha la voglia e l'obiettivo di crescere di anno in anno. Il primo anno, che è stato quello dell'anno scorso, è stato più sofferto, ma essendo neopromossa la salvaguardia della categoria era l'obiettivo primario. Adesso credo che, a prescindere da quello che da come andrà stasera, credo che l'annata sia abbondantemente positiva per un popolo che, credetemi, merita tanto, perché trasmette tantissimo senso di appartenenza ed è una delle tifoserie, secondo me, più belle che ci sono in Serie C.
1: Sì, molto molto calorosa, infatti si sta godendo comunque adesso il consolidamento nella categoria e poi l'obiettivo, ha detto bene anche lei, è una società solida che ha anche potenziale di investimento e puntare chiaramente anche più in alto. Però poi a me, direttore, piace anche tanto parlare di giocatori, di calciatori, insomma lei ne capisce anche molto di più del sottoscritto. Le volevo chiedere, a proposito anche di Campobasso, mi ricollego di un calciatore che era arrivato a gennaio del 2025, proprio quando lei era in carica, che è Bifulco, che quest'anno ha vissuto un'annata veramente fantastica a livello realizzativo, 14 gol in stagione, e quindi le chiedo se si aspettava che potesse diventare poi un elemento magari così importante per i rossoblù.
0: Assolutamente sì, diciamo che l'anno scorso, quando, sapete benissimo che il mercato di gennaio è un mercato molto molto complicato, dove sì, si fa molta fatica a portare dei giocatori che ti diano subito un input positivo. Alfredo tutto quello che ha fatto se lo sta meritando. Io sono strafelice di averlo portato l'anno scorso a Campobasso, tramite anche la situazione che di parziale incertezza che si viveva anche lo scorso gennaio a Trapani, e sia lui che Martina, e devo dire che sono contentissimo del percorso fatto. Secondo me è un giocatore che ha avuto una carriera, permettetemi di dirlo, minore rispetto a quello che magari poteva fare,
1: rispetto
0: alle qualità che ha, che fare degli step totalmente diversi. Ha trovato finalmente continuità e la sua dimensione in una piazza come Campobasso, e sono contento per lui, perché è un ragazzo che merita veramente tanto.
1: Eh sì, quest'anno peraltro re delle doppiette, ne ha siglate addirittura 4 nel corso della stagione, poi appunto dicevamo 14 gol a conferma del fatto che sia diventato anche un bomber a tutti gli effetti. E poi però mi viene anche da chiederle di un altro giocatore, perché è stato impegnato ed è ancora impegnato in realtà nella corsa ai playout, a proposito poi di attaccanti, che è Lorenzo Di Stefano. Lei l'ha avuto sia a Gubbio, anche poi effettivamente nella finestra del Campobasso, ha sempre dimostrato di avere numeri importanti sia in primavera, poi anche nell'approccio al calcio professionistico. A Gubbio fece 9 gol, a Campobasso ne aveva fatti 7 l'anno scorso, quest'anno ha raggiunto la doppia cifra con la Torres,

0: La Torres ha vissuto un'annata un po' dannata, è finita ai play-out, però nella gara d'andata contro il Bra proprio lui ha siglato il gol decisivo. È ancora comunque un calciatore mediamente giovane, perché ha 23 anni. Le chiedo che cosa si aspetta da lui, perché comunque è un ragazzo che in Serie C ha dimostrato di avere un certo tipo di rendimento.
1: Assolutamente sì, in un'annata, come dicevi bene tu, un po' disgraziata per la Torres, lui comunque il suo apporto lo ha dato in maniera sostanziale, diciamo, perché poi è stato determinante anche forse nella partita più importante della stagione, che è stata quella di sabato scorso. Lorenzo è un calciatore che secondo me ha delle qualità, molto qualità tecniche molto importanti, forse è uno di quelle con le qualità maggiori in Lega Pro. Deve continuare a lavorare tanto, e solo attraverso il lavoro si potrà guadagnare uno step successivo, che magari potrà essere la Serie B, e io glielo auguro, perché comunque ha delle qualità che anche in categorie superiori ci possono stare.
0: Sì, i numeri infatti poi parlano abbastanza chiaro, negli ultimi anni è sempre riuscito ad incidere in maniera molto diretta. E l'ultima domanda poi gliela faccio, sempre in realtà ricollegata anche parzialmente a Campobasso, perché Prosperi poi ha lasciato anche lui a sua volta lo scorso aprile 2025, anzi. Campobasso quest'anno ha raccolto la sfida della Cavese, nel girone C non è mai facile riuscire a mantenere la categoria, lui l'ha fatto direi abbastanza bene, comunque rimane un tecnico giovane, quindi le chiedo magari anche da Prosperi che cosa ci si può aspettare nel prosieguo di carriera.
1: Ma credo che comunque con una squadra tra le più giovani di tutta la Lega Pro, credo che abbia dimostrato delle ottime qualità valorizzando tanti di questi giovani. Uno ad esempio dopo qualche mese poi è stato venduto a Merighi all'Inter Under 23, quindi il lavoro svolto specialmente con i giovani si è visto, ed è stato secondo me un protagonista indiscusso di questa salvezza della Cavese, che secondo me non era scontata, visti i tanti esordienti in rosa che aveva in categoria e visti soprattutto l'età media, che è veramente bassa della Cavese. E quindi credo che sia stato un ottimo lavoro il suo. È un tecnico molto preparato, molto meticoloso, che secondo me ha davanti un futuro importante.
0: Eh sì, già poi peraltro con tante esperienze nel corso della sua breve carriera, ma questo fa capire già come ci sia carattere e preparazione, come ha detto anche lei stesso. E l'ultima domanda prima di salutarla, direttore, è per lei dal punto di vista professionale, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che cosa si aspetta possa accadere?
1: Ma guarda, diciamo che comunque quest'anno non ho avuto l'opportunità di dimostrare il mio valore, ma in realtà ho lavorato assiduamente vedendo centinaia di partite e osservando tantissimi calciatori. Questo perché mi voglio far trovare pronto nel caso di chiamata di qualche squadra. Credo che ho sempre dimostrato a livello di risultati e di crescita il mio valore, e spero che comunque questo possa essere attenzionato da qualche club, e io attendo con fiducia.
0: E noi non abbiamo dubbi su questo, e quindi io le auguro personalmente poi non solo un buon proseguimento di serata, ma anche un grosso in bocca al lupo per il futuro professionale. Grazie ancora, direttore, è stato un piacere.
1: Vive il lupo, a presto, grazie a te.
0: Grazie. Grazie a Davide Mignemi, direttore che noi abbiamo sentito poi anche quando era in carica, nelle sue precedenti avventure, sempre molto attento, sempre grande conoscitore anche di giocatori, di talenti, infatti bello riuscire a parlare di calcio anche con lui. Nel prossimo blocco già anticipo che avremo invece un approfondimento su una delle partite chiave, se non la partita chiave di questo turno dei playoff, ossia la sfida fra Salernitana e Casertana, con la Salernitana che sarà chiamata a difendere poi il vantaggio maturato nella gara d'andata, vantaggio che poteva essere anche più cospicuo. La Salernitana era in vantaggio 0-3 oltre a Caserta, poi nella seconda frazione di gioco la formazione di casa è riuscita anche ad accorciare alla fine il risultato si è assestato sul 2-3. Intanto però abbiamo ancora qualche minuto prima della fine del primo blocco da trascorrere insieme. Io vi riporto alcune notizie, alcuni approfondimenti sulla Serie C e in particolar modo su alcune situazioni. Chiaramente per la Ternana sappiamo che ormai le ultime ore e le ultime giornate sono state giornate sportivamente drammatiche e la possibilità di avere un futuro nel professionismo chiaramente sostenibile è un po' streminzita, ma si apre un piccolo spiraglio, ve ne riportato anche su tuttoc.com, perché c'è un tentativo estremo realizzato peraltro dal gruppo squadra stesso, che non ci sta a vedere fallire la propria società e cerca di fare il possibile per evitare il fallimento. Infatti il tribunale di Terni avrebbe dato l'ok per una seconda asta, essendo cambiati alcuni parametri. Che cos'è che è cambiato poi nello specifico? Il monte debitorio a carico dell'eventuale acquirente, perché la squadra si è riunita, ha deciso di rinunciare, e questo merita decisamente un plauso, ad una cospicua parte degli stipendi in caso di acquisto. Questo significa che ufficialmente i giocatori della Ternana rinunciano alle mensilità per rendere più appetibile il club. Insomma, in soldoni, i giocatori rinunciano ad alcuni pagamenti di alcune mensilità per far sì che chiunque voglia poi tentare di acquistare la Ternana non debba ottemperare a quei pagamenti. È un tentativo estremo da parte dei diretti interessati, dei giocatori. Chiaramente è veramente un ultimo tentativo disperato. Qualora poi non dovessero esserci risultati positivi, esiti positivi anche dopo questo tentativo, la Ternana perderebbe ovviamente il professionismo, potrebbe ripartire o dalla Serie D qualora riuscisse ad acquistare un titolo di Serie D, un titolo sportivo di Serie D, oppure poi si ritroverebbe a dover ripartire dalle serie regionali, quindi dall'eccellenza, e questo ovviamente porrebbe poi per il ritorno nel professionismo un orizzonte molto più lontano. Ed è un peccato, perché la Ternana è una di quelle tantissime piazze della Serie C che poi purtroppo nelle ultime stagioni si sono trovate a vivere delle anomalie. E si dice sempre in questi casi che piazze come la Ternana non possono scomparire dal professionismo così di punto in bianco, ma purtroppo le ultime stagioni ci hanno invece mostrato come sì, può accadere. Non dovrebbe accadere, ma invece accade anche con una discreta continuità. Il problema non è solo della Lega di Serie C in generale, del calcio professionistico italiano e del calcio italiano in generale, ma questo sarebbe un discorso veramente troppo lungo da portare avanti. Casomai invece vi posso riportare, per quanto riguarda il Latina, delle notizie riferite alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore riguardanti il futuro del club, perché si era parlato insomma di un'instabilità, meglio, erano girate delle voci non confermate su dei problemi societari, sulla programmazione della prossima stagione, ma perlomeno in questo caso invece il Latina Calcio ha proprio comunicato invece tutt'altro, ha smentito la situazione. In vista della stagione 2026-2027 viene detto che il club è quotidianamente operativo su ogni fronte organizzativo e programmativo, con l'obiettivo di dare continuità al percorso intrapreso e a preparare al meglio quella che sarà la sesta stagione consecutiva nel campionato di Lega Pro. La società invita pertanto a fare riferimento esclusivamente a comunicazioni che provengano dai canali ufficiali del club, quindi smentite le voci che riportavano poi dei possibili dissesti a livello societario, a livello progettuale calcistico. Perlomeno in questo caso pare che il Latina abbia invece tutte le possibilità per partecipare stabilmente anche al prossimo campionato di Serie C. Intanto poi, per chiudere questo blocco, l'unica altra notizia che mi sento di riportare è sempre riferita al girone C, ma al Benevento. La Serie C ormai è quasi un ricordo per i giallorossi, dato che si stanno solo concentrando sul concludere la stagione con la Supercoppa di Serie C e poi voleranno in Serie B, ma intanto si sta pianificando già qualche mossa in vista della prossima stagione. E per quanto riguarda poi l'organigramma societario, il direttore sportivo Carli, anche qui si parlava di una sorta di formalità, rinnoverà il contratto ma assumerà le vesti di direttore generale, quindi cambia ruolo e verrà sostituito, per quanto riguarda la direzione sportiva, dall'ex calciatore Emanuele Padella. Quindi è un cambio in dirigenza, una variazione più che altro in dirigenza. Carli, che ha lavorato benissimo, rimane nella direzione, ma direzione generale, la direzione sportiva passa a Emanuele Padella, che quindi vestirà questo nuovo ruolo, una chance per il futuro. Emanuele Padella, che ricordiamo si è ritirato neanche 2 anni fa, lui che aveva vissuto con il Benevento 3 stagioni tra il 2014 e il 2017, quindi ritorna proprio in veste di DS nella società campana. Noi intanto siamo arrivati alla fine del primo blocco, fra poco ritorneremo con l'approfondimento sulla Salernitana e non solo, poi torneremo a parlare anche delle altre partite, le gare che si disputeranno dalle ore 20 alle ore 21 di oggi, perché ci sono 4 gare, o meglio 3 gare, perdona, alle ore 20, una alle 20:45 e una alle ore 21. Ricapitoleremo un po' il tutto, ma intanto noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo a tra poco, sempre qui su TMV Radio a tutta cinta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Derby di Roma, il caos continua. Come riportato da Sky Sport, la Lega Serie A e la Prefettura stanno lavorando per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby tra Roma e Lazio. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio dalle 12.30 alle 12. E contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia dalle 17 alle 17.30. Coppa Italia, ormai ci siamo, stasera va in scena la finale. Lazio e Inter si sfideranno nell'ultimo appuntamento di una stagione che può cambiare i giudizi su un'intera annata. Molto di più per Sarri che per Chievo. Sollevare un trofeo per il tecnico toscano significherebbe dare un senso a una stagione complicata, sia nei risultati sia nel morale. Discorso diverso invece per l'allenatore nerazzurro. Lo scudetto è ormai in cassaforte e manca soltanto l'ultimo tassello per completare uno storico double. L'Inter parte favorita, il 3-0 in campionato ha lasciato un segnale forte e c'è anche il fattore Marcus Thuram, che il francese ha superato i problemi muscolari e partirà titolare al fianco di Lautaro Martinez. Buone notizie anche per Sarri, Mattia Zaccagni è recuperato e giocherà dal primo minuto. Fischio d'inizio stasera ore 21. Ora in casa Napoli, la stagione di Romelu Lukaku è finita dopo le difficoltose prove di tregua a Castel Volturno con Antonio Conte. L'attaccante è infatti rientrato in Belgio per cercare di recuperare in vista del mondiale. La decisione è stata presa di comune accordo con lo staff medico azzurro, con il club e con lo stesso tecnico pugliese, ritenendo questa scelta come la migliore per le condizioni fisiche di Big Dom, che proprio nella giornata di oggi compie 33 anni. Lukaku si allenerà nel centro d'allenamento della nazionale per cercare di smaltire definitivamente l'infortunio che non gli ha lasciato tregua dall'agosto 2025, una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Di certo non rientrerà a Napoli per le ultime due gare di campionato contro Pisa ed Udine, decisive per blindare la qualificazione Champions, una decisione che sembra anticipare l'addio definitivo al club. Tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, che in questi minuti sfida Khachanov sul centrale del Foro Italico. In palio un posto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Joder. Se sia lui che Sinner dovessero superare il turno, avremmo due azzurri in semifinale come nel 2025. E il tabellone non vieta di sognare una finale tutta italiana a Roma. Ciclismo, quinta tappa del Giro d'Italia, ancora una frazione piccante in questa prima fase della Corsa Rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza, l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria e da Praia a Mare, sotto un vero e proprio diluvio. Arriva in leggera salita a Potenza dopo 203 chilometri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in diretta su TV Radio, secondo blocco di A Tutta C. Continuiamo a parlare di terza serie, ma continuiamo anche a proiettarci verso le sfide di stasera, le 5 sfide che riguardano i playoff, 3 alle ore 20, una alle ore 20 e 45 ed una alle ore 21. E come avevamo promesso, andiamo ad aprire una finestra sulla piazza più importante coinvolta nella partita probabilmente più di valore da seguire di questo turno, perché la Salernitana deve difendere il vantaggio maturato a Caserta contro la Casertana, 0-3 fino ad un certo punto. Poi nel finale un moto d'orgoglio della Casertana ha fissato il punteggio sul 2-3 e adesso si attendono questi 90 minuti dalla posta in palio elevatissima. E proprio per parlare di questa gara dal punto di vista della Salernitana c'è con noi Giuseppe D'Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera, bentornati.
0: E prima di andare nello specifico sulla partita, Giuseppe, ti chiedo che aria tira a Salerno, perché comunque passare il turno significherebbe accedere poi ai quarti di finale, si inizierebbe a fare ancora di più sul serio. C'è un vantaggio da difendere, dicevamo, ma alla fine è diventato un vantaggio minimo.
1: Sì, certo, l'area che tira è un'area sicuramente positiva, perché è il modo in cui appunto è arrivata la vittoria di Caserta che ha fatto la differenza. Tanta convinzione, come hai detto bene tu, il 3-0 ha sicuramente influito tanto su quella che è stata la prima parte della gara del Pinto, poi questi due gol che hanno portato un po' di malumore, ma poi Cosmi ha subito messo acqua sul fuoco, calmando quelle che sono state appunto le polemiche, le poche polemiche da parte dei tifosi nella seconda parte della gara. Questa appunto è l'area che tira a Salerno. Come bene hai detto tu, i quarti di finale sono un obiettivo concreto e il doppio vantaggio è sicuramente che si deve difendere, il doppio vantaggio che poi con il sostegno del pubblico, saranno ben 16.000 persone allo stadio Rechi questa sera, si può sicuramente difendere e magari anche ampliare. C'è molta attenzione su quelli che sono gli altri campi, in particolar modo su quello di Ravenna, che affronterà il Cittadella, perché l'obiettivo è anche arrivare teste di serie per evitare guai peggiori, certo, già nei quarti di finale.
0: Eh sì, anche questo è un tema, chiaramente, per poi definire il tabellone effettivamente. Però parto anche dal riferimento invece che hai fatto all'andata, ovviamente, perché dicevamo questa vittoria è stata con un solo gol di scarto, ma a lungo si è vista una grande Salernitana, un'ottima Salernitana perlomeno, tant'è che dicevamo è stata avanti 0-3. Ti chiedo se la Salernitana che hai visto prima del finale, dove un po' si rivedono magari quei difetti di attenzione della squadra, ti chiedo se però prima dei due gol della Casertana hai visto la miglior Salernitana della stagione o hai esagerato?
1: No, non è esagerato, e lo stesso Cosmi lo ha confermato, è stata la migliore Salernitana della stagione, è stata una Salernitana convincente in tutto e per tutto, soprattutto poi ci sono anche stati giocatori come lo stesso Ferraris, che poi ha anche trovato il gol del 3-0, lo stesso De Boer, che si stanno riscattando, stanno trovando una continuità che in campionato non c'era mai stata. E se a tutto questo aggiungiamo anche le prestazioni di Lescano e di Ferrari in particolar modo, che sono appunto il tandem che anche questa sera molto probabilmente partirà titolare, la Salernitana può far davvero paura, e quindi sì, è stata la mia Salernitana e stasera serve dare continuità soprattutto alla prima parte di match del Pinto.
0: Sì, decisamente, e poi è già toccato i temi sui singoli, perché ovviamente poi la differenza la fanno i protagonisti sul terreno di gioco, e ti chiedo proprio riferito all'attacco, come stai vedendo questa sintesi fra Ferrari e Lescano? Perché a lungo non si sono visti insieme, hanno delle caratteristiche non facili probabilmente per renderli compatibili, però l'impressione è che più giocano insieme più stiano trovando un po' la sinergia. Peraltro mi sento anche di dire, poi lascio la parola a te che stai seguendo la Salernitana anche molto di più del sottoscritto, ecco, Ferraris nelle ultime settimane, già dal finale della regular season, aveva iniziato a dare delle risposte in più, le ha confermate nella gara di Caserta. Quindi un po' sul pacchetto offensivo, che cosa ti senti di dire, non solo riferito alla gara d'andata ma appunto dell'ultimo periodo?
1: Certo, sicuramente sono tutti e tre gli interpreti nella miglior loro versione stagionale. Lescano ha dato continuità a quello che è stato il suo rendimento fin dall'inizio di gennaio, ha siglato ben 10 gol in campionato da quando è arrivato a vestire la maglietta Granata, e a lui è servito soprattutto da parte di Cosmi dare, trovare qualcuno che lo supportasse. Ha provato prima con la scelta di Ashik, ma non è stata convincente al 100%, e allora ecco il cambio modulo, si passa dal 3-5-2 al 4-2-1 con Ferrari e Ferraris alle spalle appunto di Lescano. C'è una sinfonia argentina, una sintonia anche tra i due attaccanti appunto sudamericani, Lescano e Ferrari. In particolar modo Ferrari ha superato quello che è stato un periodo di difficoltà, un periodo di secca che appunto l'ha visto non segnare per diverse giornate, soprattutto nell'ultima parte di stagione, però si è confermato a livello tecnico e qualitativo l'acquisto praticamente in più di Mister Cosmi, così come lo stesso discorso si può fare per Ferrari, che ha cominciato benissimo nelle prime 6-7 partite, infatti segnò 3 dei 5 gol totali stagionali nelle prime 6 partite, e poi praticamente le firme contro il Giuliano a gennaio, un digiuno lunghissimo fino alla gara del Pinto di Caserta, e quindi ecco anche in questo caso il ruolo trovato da parte di Cosmi a questo ragazzo sta sicuramente facendo la differenza, considerando poi anche che Ferrari è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Pescara nei playoff del lo scorso anno, il tutto lascia ben sperare.
0: Sì, decisamente, insomma, le risposte, devo dire, seguo anche io la tua linea, sono state positive nelle ultime settimane, la speranza è che possano esserlo anche questa sera, per quanto, ecco, l'avversario comunque che si ha di fronte non è un avversario scontato, Giuseppe, perché è vero, prima del finale della gara d'andata c'era un punteggio con un vantaggio ampio, ma la Casertana ha condotto una grande stagione, una squadra che tra l'altro vive anche di folate, spesso decide le partite nell'arco di 15-20 minuti, l'ha fatto tante volte nel corso della stagione, e quindi tutto questo per chiederti che gara ti aspetti, anche perché leggevo che potrebbe cambiare più che qualcosa rispetto alla partita d'andata Coppitelli.
1: Sì, ci sono diversi cambi, alcuni anche obbligatori, come ad esempio la presenza di Bentivenga, che non sarà della partita per l'espulsione, sì, rimediata all'andata. Poi ci sarà la presenza di Heinz, che non è stato presente invece nella gara di andata, e già questo sicuramente porta molta più esperienza e sicurezza nella retroguardia della Casertana. E poi, come hai ben detto tu, ci sono state delle strisce di vittoria molto importanti in campionato che hanno caratterizzato quella che è stata la stagione di Coppitelli della Casertana, un ottimo posizionamento che li ha portati ad affrontare con grande entusiasmo quelli che sono stati i playoff contro Atalanta Under 23 Crotone, prima di affrontare la Salernitana, e ritrovarsi tutto ad un tratto praticamente in vicolo cieco, dalla quale però ne è riuscita parzialmente ad uscire nella gara d'andata appunto. Adesso l'obiettivo è sicuramente quello di attaccare e non avere nulla da perdere nella gara di stasera alla Reggi, che si preannuncia una vera e propria battaglia, come sia Coppitelli sia Proie in conferenza stampa hanno fatto capire.
0: Sì, ma anche perché poi la Casertana ha dimostrato anche in alcuni momenti di avere un notevole potenziale offensivo, quindi bisogna prestare grande attenzione anche ai rifinitori in attacco della Casertana. Invece per quanto riguarda la Salernitana, Giuseppe, leggevo solo di, insomma, Arena, che non dovrebbe esserci proprio neanche in panchina. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella attesa da tutti?
1: Sì, sì, 10 undicesimi della formazione scelta da Cosmi a Caserta sarà presente anche qui allo Stadio Reghi. L'unico cambio, come ben detto tu, sarà Berra al posto di Arena. Ritornerà titolare il difensore ex Crotone, mancava sul terreno di gioco dalla sfida di Benevento, è tornato soltanto per 45 minuti al Pinto, adesso avrà la possibilità possibilità nuovamente di amalgamare il reparto difensivo insieme a Golemic, che è andato a segno anche con la casettana nella gara d'andata della regular season, ed Anastasio.
0: E quindi non resta ormai che avviarci verso questa serata, questa partita, ancora ci separa qualche ora. E prima di salutarti, ci eravamo scritti in privato, ti chiedo il tuo programma per la gara, insomma, arrivare in largo anticipo allo stadio?
1: Sì, arrivare in largo anticipo perché
0: ci sono
1: grandi problemi di ordine pubblico questa sera, tant'è che anche la stessa Salernitana attraverso una nota ha consigliato a tutti i tifosi di andare un'oretta prima almeno, perché un pubblico così caldo, così caloroso qui non si vedeva dalla Serie A praticamente. Vi era stata una situazione simile lo scorso anno, quando fu lanciata la prevendita per il playout, che poi non si è più disputato con il Frosinone, che poi quindi è stata poi annullata. E poi ci sono stati anche tantissimi appelli da parte dei vari gruppi di tifosi che hanno incitato a portare a tutti quanti un vessillo granata, e quindi quello che si attende stasera è una Lechi stracolmo e soprattutto coloratissimo.
0: E beh, il bello anche poi di questi eventi è vederlo dall'esterno, da non tifoso, ancora più bello. Voi invece ve la vivrete con un pochino di ansia in più, Giuseppe. A questo punto non mi resta però che salutarti e augurarti poi una buona serata e una buona partita, facendo gli scongiuri dal tuo punto di vista, più che giusti, ma appunto buon calcio, ecco, in tutti i sensi.
1: Ciao, grazie mille, buonasera, grazie.
0: Grazie a Giuseppe D'Andrea, Salerno Sport 24, per il punto sulla formazione campana che oggi affronterà l'altra formazione campana. È un derby regionale, quello fra due squadre che comunque hanno dei valori. Uno anche storico, perché la Salernitana fino a pochi anni fa calcava i campi di Serie A. La Casertana, storia ovviamente differente, ma anche qui piazza molto appassionata e, dicevamo, un campionato condotto alla grande. Se non avesse avuto dei piccoli momenti di calo, probabilmente avrebbe anche potuto puntare al terzo posto, o addirittura, poi considerando anche il calo della Catania, anche al secondo. Noi abbiamo qualche ancora minuto da trascorrere insieme, anche qui vi riporto nuovamente su tuttoc.com, perché si parla di varie notizie, riporto anche le news, soprattutto le esclusive di tuttoc.com, perché pare che il Cerignola sia disposto a riscattare comunque uno dei giocatori di quest'anno che si sono distinti in una stagione ad ogni modo positiva, anche qui conclusa con la cavalcata playoff. Parliamo di Gianmarco Todisco, comunque un ragazzo interessante, non giovanissimo ma ancora mediamente giovane. E secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com, ci sarebbe già il via libera per il trasferimento poi definitivo in Puglia. Si parla addirittura di un contratto molto a lungo termine. Sappiamo che in Serie C difficilmente si vedono contratti pluriennali, e qui addirittura si parla di un contratto fino al 2029 per Gianmarco Todisco. Il trasferimento ovviamente avverrebbe dall'Avellino. Mi sento di dire che è un giocatore che può avere ancora margini di crescita nella sua carriera, molto duttile, può fare sia il terzo di difesa che il centrale, che il terzino, insomma è un difensore abbastanza moderno da questo punto di vista. Sull'out di destra si è ritagliato uno spazio molto importante nel corso di quest'anno, l'ha fatto con merito, quasi sempre titolare nello scacchiere giallo-blu, e quindi il Cerignola vuole puntare al riscatto. Poi bisognerà capire gli accordi economici che cosa prevederanno, ma comunque Todisco si è meritato l'apprezzamento del Cerignola per la stagione assolutamente ottima che ha fatto, un salto rispetto al passato nel Sorrento, con tutto il rispetto ovviamente per la piazza campana, ma il Cerignola negli ultimi anni ha dimostrato di avere grande ambizione, non a caso insomma continua ad essere una realtà della Serie C. Poi per quanto riguarda invece le ufficialità, per quanto concerne anche squadre del girone B, la San Benedettese, lo ricordiamo, un'ufficialità già di oggi, di qualche ora fa, ha confermato poi Boscaglia, quindi si andrà avanti con lui. È arrivato il comunicato ufficiale: per le prossime due stagioni Boscaglia sarà l'allenatore della Samba, una scelta ponderata negli obiettivi e nelle ambizioni del club, ma allo stesso tempo spontanea, naturale ed immediata per il rapporto autentico costruito giorno dopo giorno tra il tecnico e il presidente Vittorio Massi, perché prima dei risultati più importanti ci sono gli uomini, viene scritto così nel comunicato, e quando si incontrano valori, serietà, passione e senso di appartenenza, il futuro diventa una strada da percorrere insieme. Quindi elogio per il Boscaglia tecnico, ma anche per il Boscaglia uomo, professionista, e non solo. Lui che era subentrato in un momento non facile, era subentrato ad inizio anno solare chiaramente, a febbraio, e nel finale di stagione si è vissuto un exploit della San Benedettese, che poi sembrava essere quasi certamente condannata ai play-out, e invece quelle vittorie contro il Pontedera in casa alla penultima giornata e contro la Vis Pesaro nell'ultimo turno, vittoria rocambolesca per 2-3, arrivata in maniera del tutto folle, lo ricorderete, alla San Benedettese era sull'1-1 fino al 96esimo, poi al 96esimo il gol della Vis Pesaro, al 98esimo il gol della Samb, poi al 99esimo l'incredibile 2-3, comunque un finale di stagione che ha permesso a Boscaglia di meritarsi la conferma sulla panchina della Samba, e quindi rimarrà insomma anche per il prossimo anno, sperando di poter compiere ancora un percorso virtuoso. Per quanto riguarda invece le altre dichiarazioni poi dei protagonisti in gioco in questa serata, si parla anche di tecnici che hanno lavorato molto bene nel corso di quest'anno, e in particolare ha parlato Mandorlini, Andrea Mandorlini, tecnico della Ravenna, lui subentrato in corso d'opera in un momento dove poteva esserci qualche interrogativo attorno alla squadra, era un po' calata dopo aver perso la vetta, dopo una prima metà di stagione veramente eccellente. Mandorlini è subentrato e dopo un fisiologico periodo un po' di ambientamento ha trovato nuovamente la quadra. La Ravenna ha chiuso molto bene la regular season con quelle 5 vittorie, peraltro senza subire gol, e Mandorlini ha detto che riferito alla gara d'andata contro il Cittadella non siamo stati superiori in niente, è stata una partita che ha avuto dei momenti differenti e questa è quella decisiva, tutto quello che è stato di bello, di brutto bisogna resettarlo, adesso non conta più e dobbiamo solo preparare questa partita, e di conseguenza insomma si punta alla gara di stasera con grande convinzione. Bisogna essere pronti, abbiamo visto che basta poco per cambiare l'inerzia, molto sposterà il fattore psicologico come sempre nelle gare ad eliminazione diretta, e soprattutto come lo è quando si inizia ad arrivare nei turni avanzati dei playoff. Qualche variazione nell'ottica della partita ci sarà, i nostri cambi sono stati determinanti nell'ultima mezz'ora dell'andata e sono soluzioni importanti per noi. Chi è che non avverte l'importanza di questo momento? Del resto la città vive insieme alla squadra, ma ripeto, tutto quello che è stato non conta, conta solo stasera. E quindi bene ricordare quello che è stato il percorso della regular season, ma bene anche concentrarsi esclusivamente sui 90 minuti di questa sera a Ravenna. Il Ravenna aveva condotto appunto la gara d'andata, comunque io mi sento di dire in realtà in maniera positiva, mister Mandorlini è molto, molto concentrato, quindi non alza troppo gli entusiasmi, ma mi sento di dire che già prima dei gol del Cittadella il Ravenna avesse giocato bene il proprio primo tempo, e nel secondo poi ha veramente reagito alla grande, ha condotto una seconda frazione di gioco ottima. Bene la linea centrale del campo, benissimo Bani, che effettivamente poi anche lui nelle ultime settimane è diventato un fattore sull'esterno lì a sinistra. Sappiamo che si tratta di un giocatore anche lui molto duttile, può fare l'interno di centrocampo, può fare l'esterno e sulla fascia di sinistra è veramente molto molto importante. Poi non si può non citare Manuel Fischnaller, che continua ad essere veramente implacabile a livello realizzativo, ha segnato sì su calcio di rigore, ma ha messo ancora una volta il timbro su questo finale di campionato. Lui che fra il 14 di marzo e il 4 di aprile aveva trovato nell'arco di 4 partite 6 gol, segnando sempre in ogni singola gara. E la Ravenna, io mi sono esposto tante volte, è una realtà che merita di essere protagonista nel professionismo. Intanto qui arriva un messaggio di Felix Di Felice che scrive: stasera la Casertana travolge tutti con un netto 1-3, poi non nasconde la propria fede. Forza Casertana, non sarà facile, io mi sento di dire non sarà per niente facile questa partita contro la Salernitana. Certo, fare 3 gol alla Rechi sarebbe veramente un'impresa. La Salernitana parte con i favori del pronostico, non voglio dire in maniera netta, ma in maniera chiara. Poi sono curioso di capire Coppitelli che scelte potrebbe fare nello specifico, perché si parlava di variazioni rispetto alla gara d'andata, proprio anche per lanciare quegli elementi che avevano fatto bene a partita in corso, che erano riusciti a rimettere un pochino in carreggiata, ecco, il doppio confronto, avevano inciso appunto poi gli ingressi anche di altri elementi che avevano fatto molto bene nella partita d'andata. Per quanto riguarda le probabili formazioni, dicevo, staremo a vedere quello che accadrà a Salerno, per quanto pare che la probabile 11 possa essere sempre il 3-5-2, in porta De Lucia, poi 3 di difesa Heinz, Rocchi e Martino, linea 5 con Ucadà, che è un esterno che a me piace veramente tantissimo, Pezzella, Toscano, Proia e Giano, e davanti Callon e Butic. Queste dovrebbero essere le scelte di Coppitelli per la propria Casertana, che si presenta appunto alla Rechi con il tentativo di ribaltare la sconfitta dell'andata. Non sarà facile, però staremo a vedere quello che si potrà fare. All'andata Butic comunque aveva condotto una buona prestazione, poi nella finale del primo tempo erano variati proprio alcuni nomi, erano entrati Pezzella, Iano, Callon, aveva variato lì in quel caso Coppitelli, e infatti occasione per questi elementi in vista della sfida di questa sera. Noi intanto stiamo arrivando alla fine della puntata odierna di A Tutta C. Ricordo ancora però quelli che sono gli appuntamenti di questa sera. Va bene la Coppa Italia, giustamente da seguire, ma noi daremo magari anche qualche aggiornamento su quello che accadrà nelle 5 gare in campo oggi. Ci sono 3 gare alle ore 20, lo ribadisco per l'ennesima volta, ma è giusto ricordare gli impegni. Alle ore 20 Lecco-Pianese, si parte dall'1-1 dell'andata con il Lecco nettamente favorito, ma con la squadra di Pian Castagnaio che vuole continuare a sognare. Poi ci sono le altre gare sempre alle ore 20 per quanto riguarda questo turno dei playoff. A Ravenna ci sarà Ravenna-Cittadella, si parte dal 2-2 dell'andata. Poi sempre allo stesso orario il Renate dovrà difendere il successo dell'andata contro il Cassarano, 2-0 in trasferta. Adesso dovrà cercare di tenere questo risultato qui, un risultato che sarebbe molto molto importante. Poi appunto la Salernitana alle 20:45 dovrà ospitare invece la Casertana per tentare di mantenere quel vantaggio maturato proprio nei 90 minuti iniziali, e con la Salernitana che addirittura vinceva 3-2 per cercare appunto di passare il turno e di far poi valere anche quello che si diceva precedentemente con il nostro Giuseppe D'Andrea, con la voglia di andare avanti. E alle ore 21 Potenza contro Campobasso, questa è la gara meno da attenzionare, perlomeno sulla carta. Il calcio è strano, ma il Potenza ha vinto a Campobasso per 0-3, dovrà cercare di difendere questo ampio margine di vantaggio nella gara casalinga. Noi siamo arrivati alla fine, io ringrazio in cabina di regia Claudio Ferrarese che mi ha accompagnato con il sottoscritto. L'appuntamento è fra non molto, perché poi alle ore 21 inizierà la partita di Coppa Italia, la finale fra Inter e Lazio. Noi saremo in live già da prima. Ricordo anche però Motorvalle alle ore 18.30 con gli approfondimenti sui motori. Io ringrazio ancora Claudio Ferrarese in cabina di regia, quindi mi raccomando, rimanete su TMV Radio e a fra non molto.
2: Ciao Lucio, ciao bello, ciao.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. E l'opposizione ha spiegato porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
6: Dicono che siamo sulla strada giusta, l'abbiamo ricordato molte volte, che in questi anni il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è cresciuto più di quello della media nazionale, l'occupazione al sud è cresciuta più di quanto crescesse a livello nazionale, 500.000 di persone al sud hanno trovato un lavoro in questi 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato di questo governo, e io credo che sia importante perché questi dati dimostrano banalmente che quando lo Stato crea condizioni favorevoli il Sud risponde con energia e con capacità.
4: Un drone è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Naqoura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Nel frattempo Teheran sfida Trump. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saed Siajarani. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
5: Antivirus, il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia come quella del Covid, lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 non è cambiato molto, la carenza di personale è ancora in modo significativo importante e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
4: Momenti di paura oggi pomeriggio nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini di Genova, dove è scattato un allarme bomba. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare alunni e docenti, hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido pirico nel laboratorio di chimica della scuola. Secondo le prime indiscrezioni, l'acido, pericoloso in forma secca, risalirebbe al 1940 e il materiale sarebbe stato ritrovato nel corso di alcuni lavori di manutenzione.
5: Il sottosegretario all'economia Federico Freni, in quota Lega, si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. Lo riporta Repubblica e la conferma arriva da fonti di governo. Sono decisioni sue, ha commentato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. La nomina di Freni era prevista ad un ordine del giorno di un consiglio dei ministri di fine gennaio, ma poi non se ne fece nulla. Sul suo nome ha sempre pesato la contrarietà di Forza Italia. Il 9 marzo è scaduto invece il mandato settennale del presidente della Consob, Paolo Savona.
4: Il tennis, Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros, secondo slam della stagione che si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il tennista toscano si è trovato costretto a saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione a causa di un problema fisico apparso già evidente agli internazionali d'Italia. Lo stesso 24enne ha spiegato su Instagram che si tratta di una lesione al retto femorale che lo costringerà ad alcune settimane di riposo. Con la rinuncia al Roland Garros, Musetti rischia di uscire dalla top 15.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
0: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza del finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: sì,
0: arginare
1: vabbè,
0: queste difficoltà.
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare, a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match,
0: alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica, tutte, molto semplice, non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio d'Italia. È proprio perché è gestita, la Lega è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però... fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è, cioè, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: Insomma, una
1: sta
0: situazione
1: avendo.
0: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambia.
1: Sì, bravo, lo vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po'. Vabbè, ma sono tre squadre. Vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus, sono tre squadre che stanno facendo bene. Stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto, o quinto, quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In
1: È un
0: teoria ci sarebbe
1: peccato,
0: anche il
1: però,
0: Napoli
1: perché
0: che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
1: ma
0: anno.
1: io credo che il punto matematico se lo
0: Sì.
1: prenda domenica con il
0: Sì.
1: Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione essendo retrocessa.

0: insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche o queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
1: Ma
0: te ci
1: non
0: sono
1: è che
0: ancora
1: ci
0: le
1: sia,
0: margini per
1: non
0: vedere
1: è che ci.
0: Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi. Ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta. L'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma voglio, sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché è quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, e un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo. Dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
1: Sì.
0: che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte, dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco, fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente. E quindi poi, sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori. E alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che ha avuto per tanti anni.
0: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi

0: Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
1: Ti ha sorpreso
0: gennaio.
1: Malen?
0: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore, un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno. Cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono. E è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
1: Sì,
0: retrocesso
1: sì, sì.
0: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha. E quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B, che tipo di ripartenza ci
0: Dolore.
1: sarà? Sì, me lo immagino.
0: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana. Si sperava che fosse arrivata, come in altre società, gente con soldi, ma soprattutto con preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così. E vediamo, speriamo che, cioè, speriamo, io lo spero perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città e ai tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato Malen, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso
2: Senti,
3: il derby sarà decisivo.
4: qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: È il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: Ce n'era più
4: fatto?
3: di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice, perché è un allenatore forte.
5: Secondo te,
2: Gasperini, che è successo? Che si è fatto l'idea?
3: Non lo so, no.
5: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
6: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua per innanzitutto il premio per Gianni, e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in 2-3 paesi diversi, mi adatto abbastanza bene. In questo momento qua l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, benvenuti all'appuntamento di oggi. Naturalmente si torna a parlare, oggi parliamo della MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio, quello di Le Mans in Francia, che ci ha riservato delle bellissime emozioni che adesso andremo così un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare un po' le nostre pagelle, come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Io partirei subito così. La doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
2: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia proprio tutte le possibilità, a partire dalla moto. E lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto, quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
1: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare, chi era seduto si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire perché ha fatto una partenza strepitosa. Da ottavo nella sprint si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un sorpasso all'esterno e un cambio di direzione strepitoso.
2: Sì, lì è stato tatticamente impeccabile e direi anche, è anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne. E poi fatto, dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
1: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, però ragazzi ha fatto una gara strepitosa, lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni, e poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo, tosto, nei confronti di Bezzecchi, ha salutato tutti e se n'è andato.
2: Sì, è stato veramente formidabile, aveva un passo proprio di uno che è convinto e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzecchi che è riuscito a approfittare di una buona partenza ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin, e se ci fosse stato ancora un paio di giri probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi, se diciamo accontentarsi di un secondo, di un terzo posto direi che non è proprio un accontentarsi. Però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare, secondo me ha fatto bene, ripeto, tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere anche se di poco la leadership nel mondiale.
1: Sì, di poco, di un punto, però rimani davanti. Senti Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
2: Guarda, mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto, ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona la Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
1: Sì, poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un mio pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che ha veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po' una tua opinione su questo pilota che è in sella all'Aprilia.
2: La mia opinione è che è veramente velocissimo e che mi dispiace che la Priglia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto. In gara, addirittura gli ultimi giri, era proprio il più veloce in pista. Se fosse stata più lunga la gara, anche Martin avrebbe potuto temerlo, secondo me.
1: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
2: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
1: Senti, lotta al mondiale è una questione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
2: E adesso è chiaro che Martin e Bezzecchi con la Priglia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. E Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile secondo me, anche perché comunque salterà una gara, l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello, i punti da recuperare a una Priglia con Bezzecchi e Martini in questa forma sono veramente tanti, cioè la vedo dura, però lo vedo un campionato dove ogni tanto magari di Gian Antonio così potranno lottare per vincere o magari vincere qualche gara, oltre a Marche, sempre che si riprenda.
1: Senti, hai citato di Gian Antonio, che ne pensi della sua scelta di lasciare la Ducati e passare il KTM?
2: Alla fine, secondo me, potrebbe anche aver fatto bene, perché comunque la KTM è già da un po' che sta girando con la 850, e non è da escludere che possa fare una buona moto, e comunque lì sarà ufficiale il suo sogno, insomma il sogno di quasi tutti i piloti è di correre per una casa ufficiale, e quindi ha rischiato perché lascia una Ducati, però va su una sella ufficiale, e ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda siano le moto da battere, non per forza la Priglia o la Ducati.
1: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti Marco, la gara in Francia complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
2: Beh, non si può far altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche, guidando alla Martin di quando e se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi insomma si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
1: E a Bezzecchi che voto dai, che insomma comunque è riuscito a arrivare secondo, sembrava poter vincere
2: Bezzecchi,
1: la gara
2: per questa gara comunque gli do un 9, perché ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non appostissimo, dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi ha vinto 3 gare e 2 secondi posti, se gli devo dare un voto di stagione gli do un 9 anche lì. Non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari avrebbero fatto comodo per i punti.
1: È vero Marco.
2: Però anche lui, vederlo guidare quando è a posto, veramente bello, cioè, va veramente forte.
1: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno, insomma, si preannuncia veramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma, c'è un feeling perfetto tra moto e piloti. Quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu, il mondiale è molto lungo, dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita. Diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale che, diciamo, una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento. Quindi stiamo in attesa perché, sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po' fo
2: Con
1: follia.
2: Marquez ancora di più.
1: E con Marquez ancora di più, con Marquez ancora di
2: Esatto.
1: più. Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice ma come mai non l'ha fatto prima quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto comunque in Catalogna, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
2: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata, non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello. O magari l'hanno capito veramente tardi, che questo era il problema. E l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello, che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima.
1: Che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
2: Esatto, abbiamo trovato il motivo sperando che sia veramente questo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q2, nella Q1, con il tempo che ha fatto, cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente,
1: Tra
2: però
1: l'altro,
2: bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo problema.
1: Marco mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che queste, diciamo, prestazioni che, come hai citato tu, quella in Q1, è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo poradiale fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni. Quindi, quando non fa male, tu riesci ad esercitare la piena forza. E allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può limitare proprio nel movimento e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei limiti
2: Sì.
1: nel guidare, non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi,
2: Sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi boh, io gli auguro veramente che di risolvere questa cosa, perché, ripeto, come talento, credo che sia ancora l'uomo da battere.
1: Tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
2: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché perché comunque è una pista veramente molto fisica al Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè, ormai se abbiamo fatto 30, farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il Marquez, quello vero.
1: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno, secondo la tua previsione, potrebbe rientrare e da lì diciamo proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
2: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, sì. E se vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista, se ricordiamo si faceva a gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti, in sella a una moto veramente tosta, che è dall'inizio dell'anno che vincono. Quindi la vedo veramente dura, ma ripeto, 17 gare, se lui ne salterà altre saranno meno, ma sono comunque tante. Adesso, se non sbaglio, ne abbiamo fatte 5 di gare.
1: Sì.
2: Siamo proprio all'inizio dell'inizio. Può succedere ancora di tutto.
1: No, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale, diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? E quindi esatto. Naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio, ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
2: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che, cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone e poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano, ma se fa ancora una gara o due con questo spirito a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, e non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
1: Sì, senti, un'ultima cosa, siamo quasi addirittura d'arrivo, ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
2: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test e così, però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo, una gara col suo pubblico. Tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta, è una cosa veramente pazzesca, cioè già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, è una festa pazzesca, e non vorrei che lui sia andato oltre proprio per la spinta del suo pubblico e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai Rins, poveretto, tutti gli infortuni che ha avuto, e Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scusa il termine,
1: no,
2: però
1: no,
2: io spero da domenica prossima lo rivediamo subito.
1: Certo.
2: Se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli otto almeno. Lui sicuramente prima di questa gara, secondo me, si era un po' buttato giù. Cioè, non penso che fosse uno che stesse dando il 100%, magari deluso dalla moto, da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
2: Ma in teoria dicono di no, cioè in teoria dovrebbe avere il contratto.
1: Sì, guarda, sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
2: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende. E tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione col nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, con come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso un Marquez il prossimo anno con la 850.
1: Hai la sensazione che... Io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
2: Secondo me anche, per me farà di tutto pur di provare a vincere il decimo titolo, superando anche Valentino nella graduatoria. Però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sarà fisicamente, perché se non sei a posto nella MotoGP di adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
1: sì, sì,
2: le prime gare. Nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto,
1: sì, sì,
2: fortuna compresa.
1: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata. Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028. Però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo pista, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendogli un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca, quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno... così Marco, io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
2: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti,
1: conoscendo. Sì, sì, sì. Poi permettimi di dire, adesso non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni nel bene o nel male, insomma delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, questo bisogna dirlo, dai.
2: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare è sempre una cosa brutta, insomma.
1: Sì, sì, è vero.
2: Speriamo, è vero. Auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerre, quelle che fa lui.
1: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco.
2: Grazie a voi. Ciao, ciao.
1: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento. Adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley, perché sarà imminente, perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya questo fine settimana, e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
3: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in splendida forma. Martin, Bezzecchi, Ogura, una tripletta che previamente in MotoGP non c'è mai stata, quindi un tris storico per la casa di Noale, che veramente fa vedere che è lei la moto da battere, e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto, il suo con una sprint con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari, e poi anche la domenica è rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata a tre giri alla conclusione al compagno di box, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinedor in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica ed è veramente in formato mondiale come due anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni in un weekend dove comunque ha faticato a trovare il feeling giusto con la sua moto, ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo quel sorpasso a tre giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti al mondiale, adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM, che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto in Enei, come abbiamo detto. Poi la prova di Ogura, che è stato veramente impeccabile, è riuscito a portare l'Aprilia Trekhaus in terza posizione e sta crescendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa credo che avrebbe avuto anche una moto ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati, con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara, poi il problema ai freni che purtroppo l'ha portato a cadere, un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altra Marc Márquez, che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede, ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando, abbiamo scoperto perché da inizio stagione, quindi una Ducati che comunque sta faticando, e lo ha confermato di Giannantonio, quarto migliore delle Ducati, domenica c'è ancora tanto da lavorare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere e anche per il mondiale con l'Aprilia. Detto questo, però, ecco, comunque vedremo un po', perché comunque, ecco, senza Marc Márquez sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale, e adesso, come abbiamo detto, arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il mondiale MotoGP perde tanto, e adesso, appunto, come abbiamo detto, è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Ma io credo che ci sia, come al solito, una grande confusione tra i poteri istituzionali del calcio e poi i poteri istituzionali governativi. Perché è del tutto evidente che una decisione di De Siervo non potrà essere critica, polemica, ma non difforme da quella che è un'ordinanza del prefetto di Roma, certo, che è preposto all'ordine pubblico.
2: Abbiamo visto con De Bruyne, ritorna dal Belgio in piena forma e poi fa contro il Milan, fa una partita da Dio e poi man mano incomincia a calare al punto che ieri non scende in campo per questo presunto taglio. A me Conte sinceramente quest'anno mi ha deluso tantissimo e, come diceva giustamente mister Sergio, il secondo anno con Conte è sempre un anno calante per un motivo molto semplice, perché forse i calciatori sono stati spremuti.
3: Sì, Conte di cortomuso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio
2: Conte di cortomuso.
3: Io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano, io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro, e questo per dire che di cortomuso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri.
4: Credo siano tutte e due insufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che l'allena un altro.
5: Le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano, non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Bala, ma ne abbiamo visti tanti altri. Maracanã.
6: Bene, ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben
6: ciao
7: ritrovati.
6: Lucio, ciao Lucio, ben trovato e benvenuto a questa anteprima di Maracanã. Oggi giornata di Coppa Italia e quindi ci sarà un avvicinamento nel corso di questo pomeriggio. Poi vi ricordo, Lucio è qui, ma lo troverete sia a Tutta C alle 17. Poi lo troverete pure stasera qui in studio dalle 20 live. Con degli ospiti e poi ci saranno i collegamenti allo stadio.
7: Abbiamo tanto di cui parlare.
6: Ci sarà questo avvicinamento alla finale. Poi ci saremo naturalmente noi, saremo allo stadio, ci sarò io, ci sarà Lorenzo Beccarisi per raccontare un po' tutta la serata con contributi, con il racconto di questa finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Quindi tra poco inizieranno i primi collegamenti per avere un po' le ultime, per sentire anche quello che emerge dall'assemblea di Lega che c'è stata. Vi faremo sentire anche all'uscita, è stato intercettato immediatamente Abete, i candidati sono due, da una parte Malagò, dall'altra Abete, quindi adesso vediamo chi il 22 otterrà praticamente il comando della federazione, la nomina, e poi che cosa succederà. Dunque ci sono tanti argomenti che andremo ad analizzare, come sempre un saluto a tutti voi, come sempre un grazie in cabina di regia ad Andrea Magliocca e Giorgio Sorani.
8: Buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio anche a coloro che ci hanno preceduto, ricordo anche, poi lo faremo anche nel corso d'opera, gli appuntamenti di oggi, oltre al serale live, come abbiamo detto, della finale di Coppa Italia, alle 17 il secondo appuntamento con A Tutta C, e vi ricordo anche alle ore 18:30 Motor Valley che... quest'oggi si concentrerà sulla MotoGP, sull'ultimo Gran Premio Le Mans, sul dominio dell'Aprilia, sull'infortunio di Marquez con degli aggiornamenti e ospite on the road proprio, l'abbiamo preso per strada, bellissimo, c'è l'ex pilota Marco Borciani, quindi ci racconterà un po' il suo punto di vista su tutto quello che è accaduto nell'ultimo Gran Premio di MotoGP. Detto questo, vi ricordo il contatto 331-8200-213, saluto anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre che ci seguono, poi saluteremo man mano coloro che si uniscono invece successivamente. Lucio, io andrei subito ai titoli.
7: Dai,
6: e poi cominciamo.
7: Lanciamoci.
6: C'è tante cose di cui parlare, vai! Beh, Lazio-Inter una sorta, si divide tra impresa, quella che potrebbe essere la Lazio, il trionfo invece quello dell'Inter con la vittoria anche del secondo trofeo di questa stagione dopo lo scudetto, la Coppa Italia. Lazio-Inter anche tra tattiche e singoli, perché ci saranno le mosse tattiche con Di Sarri che sta preparando qualcosa, la risposta di Chivu, ma poi ci sono dei singoli che possono risolverla, soprattutto in casa, nero-azzurra. Vlahovic e Juventus potrebbero essere queste delle ore decisive, perché si parla di un possibile incontro tra la società, il giocatore e il padre del calciatore. Due giocatori che si allontanano sempre di più, lo abbiamo così sfiorato ieri, l'argomento anche di Dybala, Leao l'abbiamo ampiamente trattato, ma i due giocatori al momento sono sempre più lontano dai rispettivi club. Vanoli sì o no? È il bivio viola. Oggi si parla di un incontro tra il direttore sportivo Paratici e Vanoli. Naturalmente noi siamo in filo diretto con Firenze per capire che cosa verrà fuori. Vediamo quale sarà la decisione poi della Fiorentina per quanto concerne la panchina. Beh, da Vanoli a D'Aversa possiamo dire che la situazione è sempre la stessa, perché anche qui si parla di conferma sì o no. Con le ultime che sono riuscito così a raccogliere, l'obiettivo di Cairo sarebbe quello di portare De Rossi alla panchina del Torino, ma al momento De Rossi non si muove. D'Aversa c'è, ma in realtà c'è anche l'idea di cambiare da parte del Torino. È giusto? Sì o no? Ne parliamo. È strano, Lucio, un po' il destino di questi ultimi due allenatori che abbiamo messo nei nostri titoli, perché sono due allenatori che tutto sommato hanno fatto comunque bene entrando in corsa. Vanoli ha preso la Fiorentina che praticamente era data per spacciata, ultima in classifica, comunque aveva fatto pochissimi punti, sì. Era quasi un'impresa impossibile, l'obiettivo era quello di salvare appunto la Fiorentina, e l'obiettivo è stato centrato da parte di Vanoli. Poi possiamo discutere se è giusto o meno confermarlo. Il discorso di D'Aversa addirittura è un po' simile, nel senso non era era in zona retrocessione, non era così inguaiato il Torino, via Baroni, arriva D'Aversa e pensa, dopo faremo vedere dei numeri, ha una media punti più alta, una media gol più alta, una media gol subiti migliore. E quindi ha cambiato un po' una squadra che faceva fatica sia nel reparto offensivo che nel reparto difensivo, e quindi però anche lui sembra in uscita, anzi l'intenzione proprio della dirigenza attuale è di cambiare allenatore, si stanno sondando alcune alternative. Io non so se sia giusto o sbagliato, poi magari lo chiederemo anche agli ospiti oggi, però sta di fatto che degli allenatori che hanno in qualche modo raggiunto degli obiettivi sono messi in discussione.
7: Sì,
6: entrando
7: in corsa in momenti non facili. È chiaro che sono situazioni e contesti differenti. Marco Vanoli poi peraltro negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ha celebrato molto il proprio lavoro, ha parlato appunto di un percorso comunque virtuoso, mai nessuna squadra con un certo numero di punti era riuscita a salvarsi a fine campionato. Certo, la Fiorentina secondo me aveva i mezzi per fare meglio anche con Vanoli, francamente non è stato un grandissimo percorso in generale, l'obiettivo è stato raggiunto, certo nulla di strepitoso, quindi si possono fare...
6: Non era una situazione
7: semplice. Non era scontata. Certo, secondo me insomma il livello...
6: Secondo me ha fatto un'impresa. Perché la Fiorentina era l'ultima in
7: classifica. Io la vedo meno.
6: Lo so, però.
7: Meno miracolosa.
6: Però quando arriva è una situazione.
7: No, non è facile. Beh.
6: Non era mai successo che dopo, mi sembra, poche giornate.
7: Sì, esatto. Lui ha rimarcato questa cosa qui.
6: Però questa è una cosa importante. È vero che la Fiorentina aveva dei valori, però esatto. La Fiorentina è retrocessa anche con Battistuta. Con
7: però era un'altra Serie A, mi sento di dire.
6: Lo so, però quando ti inguai, secondo me non è facile. Quindi penso che poi alla fine bisogna anche, diciamo, riconoscere che ha fatto un lavoro. Poi bisogna vedere se la società vuole continuare o meno, se ha questo progetto con lui oppure vuole andare in un'altra direzione.
7: Questo sì.
0: Detto sì. Questo, caro Lucio, è anche la giornata che ci porta da una polemica infinita che è nata ieri nel corso della diretta. Abbiamo raccontato un po' tutta l'evoluzione. Il giorno prima, ossia lunedì, noi stavamo chiudendo la diretta ed era arrivata appunto la news della Lega Serie A che aveva deciso che il derby si sarebbe giocato alle 12.30 di domenica, quindi in concomitanza tutte le partite dove c'è appunto un risultato in ballo si sarebbero giocate a quell'orario. Intanto qui sta venendo giù di tutto.
7: Forse
0: mi sa che al Foro Italico oggi non giocheranno, credo, da quello che stiamo vedendo. E dicevo, chiudiamo subito la parentesi, poi che cosa succede? Che arriva il giorno dopo, eravamo qui in diretta ieri, quando appunto il prefetto, che ricordiamo è colui che deve garantire l'ordine pubblico e quindi prendere delle decisioni quando c'è un evento proprio per questioni di sicurezza, che cosa fa? Sposta da quell'orario a lunedì alle 20.45. Ora, detto che chi ha questo ruolo può fare questo spostamento per motivi di ordine pubblico, però la domanda che ci siamo fatti anche ieri fa: ma come, non erano non consentite le partite alle 20.45 perché c'era un problema di ordine pubblico?
7: L'ultima volta è andata malissimo, peraltro, alle 20.45.
0: E quindi che vuol dire? Che lunedì c'è una giornata più calma, non fanno scontri perché è lunedì e quindi sono più tranquilli perché è iniziata la settimana.
7: Giusti gli scontri lunedì.
0: Detto questo, però, che cosa succede? Ripeto, questo è un provvedimento preso da colui che ha un'autorità, che ha un ruolo. Noi possiamo discutere se è giusto o sbagliato, ma lo prende chi ha un ruolo e appunto deve garantire l'ordine pubblico. A quel punto eravamo qui ancora in diretta, ci mandano ieri i vocali, stiamo ricostruendo un po' la giornata di ieri, di Servio, della Lega Serie A, che cosa fa? Dice no, ne parleremo con serenità, però non accettiamo questa cosa, non si gioca di lunedì e noi agiremo attraverso il TAR, quindi ricorso al TAR. Quindi a questo punto siamo in una situazione dove in realtà non sappiamo se si gioca o non si gioca lunedì questo derby, che di conseguenza, giocando il derby lunedì, ci dovrebbe essere uno slittamento delle partite di quasi tutta la giornata, perché ci sono le partite che ieri avevamo, magari le riprendiamo un attimo al volo, sì. Lucio, per avere il quadro completo, delle partite che appunto devono andare in concomitanza, in contemporanea con il derby. Insomma, il solito casotto all'italiana.
7: Sì, nella mancanza di organizzazione abbiamo parlato veramente tantissimo nei giorni scorsi. Le partite sono quelle note, 5 partite saranno in contemporanea, bisognerà poi verificare insomma quando si giocheranno, ma saranno Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e appunto la derby della capitale. Poi bisogna capire, Marco, quando arriveranno le risposte del TAR. Le ipotesi al momento sono fra la giornata di domani o al più tardi venerdì mattina. Certo è che siamo ormai a ridosso del fine settimana, è una follia che si sia arrivati a questo punto qui, veramente purtroppo evidenzia ieri una totale carenza di organizzazione. Su questo c'è
0: ieri
7: poco altro da
0: esatto, totale disorganizzazione, perché poi parliamo anche, così chiudiamo veramente il tutto, poi andiamo anche a recuperare un po' di vostri messaggi, andiamo anche a recuperare subito un contributo video che ci arriva dall'Assemblea di Lega, perché nel mezzo di tutta questa situazione ricordiamo che i candidati sono due, sono appunto Malagò, che ha presentato ufficialmente la sua candidatura, e età 67 se non erro, vado a memoria, correggimi se sbaglio Lucio, mentre per quanto riguarda l'altro candidato è Abete, che ha 75 anni se non erro, correggimi anche qui,
7: infatti arrivano dei messaggi al riguardo,
0: e quindi questi sono i due candidati, che dove uno porta avanti un po' il programma, il discorso del precedente presidente della federazione, ossia Gravina, e quindi mi riferisco ad Abete, mentre per quanto riguarda Malagò, che è un po' diciamo così colui che dovrebbe presentare qualcosa di nuovo al programma eccetera, quindi vediamo, perché sinceramente non lo conosco e quindi potrei dire delle inesattezze. Questa è un po' la situazione che ci riguarda adesso per quanto riguarda la federazione. Ricordiamo che l'elezione avviene il 22 giugno e di conseguenza da lì in avanti poi dovremo conoscere anche il nome del CT della nazionale. Nel frattempo Baldini sarà colui che traghetterà la nazionale italiana e ha detto anche che convocherà nelle amichevoli l'Under i ragazzi 21. Dell'Under 21. Per quale motivo? Per far conoscere al futuro CT della nazionale questi ragazzi, a che livello sono, e credo che sia anche una scelta
7: legittima,
0: secondo me giusta,
7: insomma,
0: e legittima.
7: Non abbiamo nient'altro per cui combattere, quindi.
0: Ah, che non venga. Sì. Allora facciamo una cosa, prima di andare a tutti gli approfondimenti che insieme andremo a condividere con Lucio Marinucci, io farei sentire subito questo estratto video di avete intercettato l'assemblea di Lega all'uscita, così sentiamo un attimo al volo quello che dice, dura un minutino, lo sentiamo, vai.
8: In C abbiamo una media del 57% di perdite rispetto al valore della produzione. Quindi il problema di natura economica non è nel calcio di vertice, il problema di natura economica sta nel calcio professionistico di base, in B e in C. E quindi ovviamente a queste realtà bisogna dare attenzione, mi sembra naturale, voglio dire, che al di là, diciamo, come dire, dell'orientamento che ha manifestato, voglio dire, la Lega di B, lo stesso presidente Bedin ricordi, e che poi ci si dovrà confrontare sui programmi.
9: In sintesi, cioè, la Lega Pro deve vedere un po' i programmi.
8: Deve vedere i programmi, ma penso che come dire, dovrebbe essere un fatto naturale per tutti. Okay. È stato innaturale il fatto che sia stata individuata la persona senza neanche discutere il programma, quindi di naturale c'è stato solo quello, tutto il resto dovrebbe essere naturale, penso
10: quindi,
8: io.
10: Quindi lei è ottimista che dopo aver visto i programmi se la può giocare per la presidenza federale?
8: Ma io guardi, io non sono espressione, come devo dire, di una continuità anche significativa all'interno del mondo della federazione, che non è basata su poteri forti. È basata su un certo tipo di coerenza, certi tipi di comportamenti, alcuni tipi di realtà creative, perché i tre punti per la vittoria, i playoff, i playout, il budget tipo, le funzioni integrative sono nate addirittura in Lega Pro quando io ero presidente, allora si chiamava Lega di Serie C. Quindi io, come dire, io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione, tra virgolette, di poteri forti.
10: È ottimista.
0: Quindi, insomma, un paio di frecciatine a Malagoglia l'ha mandata.
7: Beh, è una battaglia, Marco, di elezione,
0: no?
7: È chiaro.
0: Come dire, hanno scelto una persona che non ha presentato ancora il programma, ma è stata nominata la persona. I poteri forti, insomma... Vabbè, poi ho qua quel dubbio, però mi fermo qui perché non voglio entrare.
7: Vabbè, ma è la campagna elettorale,
0: no, però,
7: a tutti gli effetti.
0: Però quando vedo questi personaggi, con tutto il rispetto, sapete cosa mi viene a me? Che poi il tempo non passa mai e quindi mi sento anche un po' giovane, perché insomma se penso...
7: Ah, tu dici, erano lì
0: ed ero più giovane io, facevo altre cose quando lui era il presidente della federazione, mi ricordo, insomma, ci ricordiamo che lui si dimise, no, dopo l'esperienza
7: in Brasile
0: del mondiale, però lì torno indietro, dico, però insomma gli anni non sono passati così velocemente, perché... No?
7: Beh, ancora prima lui ricordava presidente della Lega Serie C, ancora precedentemente.
0: Mi rincuora questa cosa, come dire che il tempo...
7: Non ti rendi conto di quanto sia passato.
0: Dai, capito, penso che questa è una cosa, è l'unica cosa positiva. Va bene, dai, non voglio essere terribilmente cattivo oggi, perché c'è questa partita che ci vogliamo godere per questa assegnazione appunto del trofeo, la Coppa Italia tra Lazio e Inter. Tra poco andremo un'occhiata anche alle formazioni, andremo a discutere appunto di vista tattico, che cosa potrebbe avvenire o meno. Sentiremo di nuovo le parole dei due allenatori nel corso di questo pomeriggio. Mi è piaciuto molto ieri il discorso che ha fatto Sarri davanti al presidente Mattarella, sottolineando

0: No, vale anche
1: vabbè,
0: così.
1: chi alza il trofeo,
0: Vale
1: dai.
0: tutto, vale tutto. Se volete dare il punteggio esatto, quindi va bene. Se invece volete dire ai rigori, è chiaro che lì basta dire se vai supplementari, poi ai rigori vince X, no? Quindi, quindi divertitevi voi al 331-8200-213 chi si aggiudicherà questa sera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Lucio.
1: Vedremo chiaramente.
0: Non vuoi fare il pronostico?
1: Io lo faccio, dico 2-0 Inter.
0: 2-0 Inter.
1: Saranno gli scongiuri, tanti tifosi nerazzurri, ma io vedo nettamente, insomma, vedo favorito l'Inter. E quindi vediamo. Poi in una finale possono esserci tante variabili.
0: Assolutamente, assolutamente. Bene, allora andiamo a dare un'occhiata alle news. Poi sentiamo anche un po' di messaggi dei nostri ascoltatori tra testi scritti e messaggi vocali. Lucio, vengo da te.
1: Sì, parto anche dalla Lazio. Allora, appunto, proprio dato che stiamo parlando della finale di Coppa Italia, ci sono anche approfondimenti per quanto riguarda inevitabilmente i protagonisti in campo. E qui si parla di Romagnoli, Marco, che sì, non ci sarà nel derby, è stato squalificato in campionato, mentre stasera sarà ovviamente in coppia con Mario Gila. Però non si parla solo di presente, ma si parla anche di futuro. Infatti il pezzo di Raimondo De Magistris titola: Romagnoli, ultimo giro di valzer in estate, addio probabile, l'Al-Sadd ci riproverà. Ci ricordiamo chiaramente il tran tran che si prolungò nel corso dell'ultima finestra di mercato. Romagnoli sembrava sostanzialmente ceduto,
0: aveva salutato,
1: era praticamente andato via, e poi invece è stato tutto bloccato, è rimasto. Al momento però dalla trattativa saltata viene scritto ha cambiato poco o nulla, i rapporti restano gelidi e la trattativa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 non si è mai riaperta. La conseguenza di ciò sembra un addio rimandato di soli 6 mesi con l'Al-Sadd, che ha già fatto sapere di essere interessato effettivamente anche per l'estate. Quindi al momento la strada sembra questa qui. Raimondo De Magistris chiude dicendo però occhio anche ad altre eventuali proposte nel mezzo. Un'avventura biancoceleste, però è ormai giunta ai titoli di coda, quindi le ipotesi possono essere varie. Quella più accreditata rimane quella dell'Al-Sadd, però la certezza è che ormai il futuro di Romagnoli sembra essere lontano dalla capitale.
0: Bene, bene.
1: Lui che pensava di chiudere la carriera a Roma, vediamo, con la Lazio.
0: Questo
1: invece
0: è il momento, la situazione, lo scenario. Poi ci sarà da capire anche quale sarà il futuro dell'allenatore Sarri, perché anche lui ha un futuro tutto da scoprire. E addirittura adesso si parla di un inserimento dell'Atalanta con il DS Giuntoli, si potrebbe ricomporre una coppia che ha già lavorato insieme, e quindi questo potrebbe cambiare qualcosa nel futuro di Sarri. Si parla naturalmente sempre anche del Napoli come pista. Ci sarà dopo questa finale un colloquio tra Sarri e la dirigenza della Lazio, perché ricordiamo lui è sotto contratto ancora con la formazione biancoceleste fino al 2028, quindi il contratto poi è anche abbastanza lungo, e però di conseguenza bisogna vedere che cosa succederà.
1: Sì, decisamente. Poi peraltro, insomma, Luca Percassi, qui riprendo sempre da Tutto Mercato Web, ha detto rispetto a Giuntoli, ha detto: penso che rappresenti uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, si è formato nelle categorie inferiori, vedremo cosa succederà, sono ben consapevole che ha tante squadre che lo chiamano, vedremo se sarà un matrimonio che si può realizzare, se così fosse sarebbe molto contento. Insomma, più apertura di così francamente non poteva esserci, e Sarri rimane un'idea appunto per l'Atalanta. Certo, chiudo dicendo che sarebbe cambiamento importante, quasi radicale, perché l'Atalanta ha avuto un certo tipo di gioco negli ultimi anni, Sarri calcisticamente ha dei dettami quasi diametralmente opposti.
0: Sì, però c'è sempre stata la cultura del lavoro, la cultura dell'applicazione, quindi si va appunto in un club e quindi con un gruppo di giocatori che, hai detto bene tu, ha avuto un'impronta tattica diversa, però quando hai una cultura del lavoro e quindi di lavoro anche molto sul campo, secondo me non è una strada più percorribile, ecco, rispetto magari ad altre parti dove tu devi partire un po' più da zero. Vediamo, naturalmente dopo questa finale è chiaro che i discorsi saranno un po' più intensi da questo punto di vista, per capire poi le scelte delle società, perché ci sono delle panchine che ballano e quindi di conseguenza sarà un primo tratto di estate dedicato molto alle panchine. Allora, 331 82 00 213, io direi, stanno

0: si stanno già scatenando
1: quasi
0: con
1: tutti pro Lazio, incredibilmente.
0: A Gianni aveva questo, ma ci so pure, però ci sono anche i tifosi juventini che giustamente vogliono che
1: vedo juventini milanisti,
0: attenzione, juventini milanisti giustamente fanno il pronostico così. Poi c'è addirittura chi ha sognato un 1-0 per la Lazio. Vittorio, ce lo segniamo questo pronostico. E poi c'è invece un altro ascoltatore al 331 8200 213 che ci saluta e dice: Sarri ha già vinto dopo ieri, sembrava lui il presidente della Repubblica. Tra l'altro anche molto elegante,
1: sì,
0: raramente
1: era molto
0: si
1: istituzionale,
0: vede,
1: cosa istituzionale, che non siamo abituati a vedere invece
0: di solito,
1: ieri
0: di solito non siamo
1: parecchio
0: abituati. Allora diamo spazio a qualche audio, anzi dobbiamo andare in break, mi dice,
1: ci richiamano,
0: non ho visto l'orologio, è volata questa prima parte di trasmissione. Allora piccolo break e torniamo.

0: Bene, benvenuti a Maracanà, come sempre in studio Marco Piccheri e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, ben ritrovati di nuovo.
0: Salutiamo anche gli amici che si sono collegati in questo momento sul canale Gold TV 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, e quindi li salutiamo in visione con noi. Dunque, oggi è una giornata, come dicevamo, appunto densa di impegni, perché tra l'Assemblea di Lega, poi il CONI e poi la Coppa Italia, questo lungo avvicinamento, tra poco inizieremo anche una serie di collegamenti. Abbiamo già avuto la possibilità di sentire un contributo, quello di Abete, all'uscita dell'assemblea, insomma, il candidato insieme a Malagò per la presidenza della federazione. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vi stiamo anche chiedendo un pronostico di questa partita di Coppa Italia tra Lazio e Inter, il risultato, come finisce. Potete anche scegliere i rigori e vince i rigori chi, questo lo scegliete voi. Allora, ne sono già arrivati tantissimi, così ci divertiamo anche un po' a giocare. Ci sono anche i vostri audio al 331-8200-213, ma ci sono le news di Lucio Marinucci, gli approfondimenti di Lucio. Vado subito, abbiamo già dato un'occhiata a quelle che sono le situazioni, appunto, in casa Lazio, quella di Romagnoli. Dove andiamo adesso?
1: Andiamo in casa Inter, chiaramente le formazioni poi verranno ribadite, le probabili più avanti, esatto, con i prossimi collegamenti, ma intanto anche qui si parla di futuro. Abbiamo parlato di futuro per quanto riguarda Romagnoli, però c'è anche un altro giocatore, a mio modo di vedere, imprescindibile per l'Inter, che è ancora legato a qualche interrogativo, e si parla di Denzel Dumfries. Infatti, salvo imprevisti dell'ultima ora, Dumfries sarà assolutamente fra i protagonisti della finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera. Ma si parla soprattutto del futuro, perché qui il titolo appunto riguardava la finale di Coppa Italia, il mondiale con la sua Olanda, la clausola Dumfries, 2 mesi decisivi per il futuro. Infatti quella di oggi sarà solo la prima tappa di un paio di mesi per Dumfries, che diranno molto del suo futuro. Farà parte della lista dei convocati che verrà diramata da Advocaat, il tecnico dell'Olanda. I Paesi Bassi inizieranno la loro Coppa del Mondo il 14 di giugno, girone F con tante ambizioni, e poi nel bel mezzo del Mondiale, Marco, si attiverà per Dumfries anche la clausola risolutoria da 25 milioni di euro. Sarà valida nel mese di luglio, e già la scorsa estate attirò diversi ammiratori. Ricorderemo il pressing anche del Barcellona. La prossima estate proprio i catalani potrebbero tornare alla carica, qualora non dovesse restare João Cancelo. Occhio però anche alla Premier League, anche al Liverpool, un'altra squadra che era stata accostata al giocatore negli ultimi mesi. E quindi Dumfries, perno dell'Inter questa sera in generale, perno dell'Olanda, ma anche nome sui taccuini di squadre per l'Europa.
0: I giocatori che fanno bene, poi è chiaro che vanno nei taccuini di altre squadre, quindi poi bisognerà vedere quale sarà la decisione.
1: Cresciuto negli ultimi anni, è diventato
0: più piaciuto,
1: completo.
0: Anche a me, devo dire, è sempre piaciuto
1: però
0: come giocatore.
1: Si è completato.
0: Mi piacciono molto questi esterni di grande spinta, di grande proposizione, che hanno sempre durante la partita. Lui è cresciuto tantissimo.
1: Si è disciplinato anche molto di più nei tempi.
0: Sì. Mi ricordo che quando insomma arrivò era un po' tutto da scoprire.
1: Beh, doveva sostituire
0: Chimi era un dramma, si poteva più giocare a calcio, quindi invece mi sembra che abbia fatto molto bene e che si sia inserito benissimo. Poi l'Inter ha 2 esterni che sono veramente 2 spine nel fianco, perché delle squadre avversarie, da una parte Di Marco, dall'altra Dumfries,
1: si spostano perfettamente, peraltro, per caratteristiche sono perfetti insieme.
0: Ma secondo me i migliori esterni in quel ruolo in questo momento ci sono in Italia, quindi per interpretazione, per applicazione, per tutto, credo
1: la coppia d'esterni è la migliore,
0: forti. E poi soprattutto se puoi giocare con quel tipo di modulo, sono veramente due che hanno veramente una grande capacità di interpretazione da questo punto di vista.
1: Si completano,
0: assolutamente. Magari un po' più tecnico mi sembra Di Marco, credo molto
1: questo
0: di più.
1: Non c'è dubbio.
0: Quell'altro invece è uno di grande.
1: La solita giocata è cross perfetto di Marco dalla sinistra, inserimento poi, di Dumfries sul secondo palo,
0: insomma,
1: classico quinta a quinto, lo fanno benissimo.
0: Che poi quello è stato un principio che portò Inzaghi fortemente, che aveva anche la Lazio, perché anche nella Lazio si vede questo quinta a quinto spessissimo.
1: No. È rimasto
0: ed è chiaro che Chivu poi che cosa ha fatto, ha portato avanti questo tipo di concetto che veniva fatto molto bene. Poi in futuro vediamo, si parla di un possibile cambio tattico da parte dell'Inter. Questo lo scopriremo soltanto il prossimo anno, ma anche vedendo che tipo di mercato poi farà l'Inter durante l'estate, se vuole andare in quella direzione o meno. lo scopriremo. Intanto stasera si riparte dalle certezze. Dunque, sul discorso derby, premesso che bisognava, leggo un messaggio, provvedere prima a non farlo coincidere con la finale di tennis, penso che non si possa avere paura degli scontri. I tifosi devono prendersi delle responsabilità se si dovessero riscontrare dei disordini, porte chiuse per 5 anni. Roma e Lazio si meritano tifoserie calorose ma responsabili, senza vincoli d'orario. Ma guarda, io sono d'accordo, Antonio, sul discorso che scontri non ci devono essere. È chiaro che ci deve essere chi deve garantire la sicurezza, questo è fuori discussione.
1: Di certo non possono pagare tutti, ecco.
0: Lo so,
1: porte però chiuse per 5 anni sarebbe forse un po' eccessivo,
0: insomma. No, ci fu una squalifica così per il calcio inglese, per, insomma, ve lo ricordate tutti.
1: Beh, parliamo,
0: succede all'Aisen, insomma,
1: esatto, anche non solo lì, nel corso degli anni in Inghilterra, in quegli anni ci furono veramente delle stragi a tutti gli effetti.
0: Allora, 331 82 00 213, prendiamo un audio, poi vado di nuovo da Lucio per un altro approfondimento. Vai.
2: Ciao Marco, sono a San Miniato. Io so che della Coppa Italia alla maggior parte delle persone non interessa, ma io ci tengo, soprattutto se una squadra che vince lo scudetto, secondo me, se riesce a arrivare in fondo anche a una competizione come la Coppa Italia, è sempre una cosa in più. È una cosa che secondo me dà valore anche allo scudetto, perché io credo che chiude il cerchio della stagione, diciamo, nel campionato italiano, una stagione quasi perfetta. È vero che l'Inter quest'anno in Champions è uscita male con una squadra non di valore, però se stasera dovesse perdere la Coppa Italia, io sarò uno fra quelli che ci un po' l'accuserà.
0: Vabbè, ma quando c'è un trofeo, penso che in palio i tifosi lo vogliono vincere, quindi è giusto pure che se lo perdi ti arrabbi, anche se hai vinto lo scudetto. Poi è chiaro che tra i due trofei lo scudetto ha un valore enorme,
1: sì. Però la Coppa Italia è un valore differente fra Lazio e Inter,
0: esatto.
1: Chiaramente,
0: infatti prima abbiamo titolato noi per l'Inter sarebbe diciamo il trionfo che si va ad aggiungere a completare lo scudetto vinto. Per la Lazio sarebbe un'impresa, perché onestamente, con tutto il rispetto, insomma, in questo momento pensare che possa battere l'Inter è durissima. Poi, per carità, nel calcio, quando il pallone rotola, può succedere di tutto. Cambio un attimo argomento, perché vado su tutto Mercato Web, recupero un paio di notizie flash. Piantedosi parla, lo slittamento di Roma-Lazio a lunedì era l'unica soluzione percorribile. Leggiamo un attimo al volo, è stato intervistato dal Messaggero. Quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Quindi il ministro dell'Interno ha fatto il punto, va avanti dicendo: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo per l'altro che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto, ma non è stato fatto. E quindi questa è una critica forte a chi ha fatto il calendario. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in 2 giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Mi sento di dire che non ha tutti i torti, perché è veramente bello. Però
1: se l'è un po' accomodata, vabbè,
0: io però ho rincarato. Allora aggiungo un'altra cosa.
1: Come valutazione,
0: il prefetto Giannini spiega anche la scelta. Cerchiamo anche di andare a leggere questo, poi ognuno può rimanere della sua idea, però è giusto sempre sentire più campane. Allora il prefetto Giannini ha spiegato il motivo di questa scelta. Con i miei collaboratori, questo è un virgolettato mercato che prendiamo dal Corriere della Sera e che riporta tutto Mercato Web. I miei collaboratori in sede di Comitato Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con i vertici delle forze dell'ordine e tutti gli enti preposti, ci siamo confrontati e abbiamo individuato 4 punti che supportano la nostra decisione. Allora, sottolinea appunto il prefetto, più quello sull'orario serale, la concomitanza con le finali degli internazionali di tennis al Foro Italico, che inizieranno alle 12 con una tempistica che si sarebbe sovrapposta al derby alle 12.30 allo Stadio Olimpico, quindi per l'altro nello stesso luogo, affollato da decine di migliaia di persone, e infine il rischio di scontri fra ultra, che purtroppo è una possibilità che deve essere presa in considerazione sempre in occasione del derby. Poi ecco, qui è proprio sulla decisione di far giocare il derby in sera alle 20.45, Giannini spiega che è stata avviata una riflessione sul fatto che il 18 maggio è un giorno feriale, le persone lavorano e a quell'ora l'evento calcistico all'Olimpico avrebbe avuto un impatto significativo sulla normale vita del quartiere e di quelli vicini, nonché sul traffico e la circolazione stradale, con un aumento di tensioni e quindi di problemi di ordine pubblico. Quindi l'ha spiegata in questa maniera. Poi, ognuno può avere la sua idea.
1: Razionale, evidente, sotto gli occhi di tutti. Peraltro c'è un'altra notizia che mi sento di dare, che molti non hanno riportato, non vorrei essere nei panni di quello che lo scoprono adesso, perché io effettivamente non lo sapevo. 18 maggio c'è lo sciopero dei mezzi nazionale.
0: Esatto. Sì.
1: Io l'ho scoperto poche ore fa. L'ho scoperto ieri.
0: Sì, cioè, c'è un altro problema.
1: No, quando l'ho scoperto, veramente mi sono cascate le braccia, ti devo dire la verità.
0: Vabbè,
1: Marco,
0: ma quando tutto deve coincidere, capito? Poi dopo fai però guardate,
1: non so immaginare, ma
0: quello
1: non
0: che,
1: so veramente immaginare.
0: Che diceva il ministro dell'Interno prima, io sono molto d'accordo. Cioè, tutto nasce. Allora, la storia, il problema da dove nasce? Nasce da chi ha fatto il calendario.
1: Ma è quella,
0: la prima responsabilità è quella, ragazzi. Quindi chi ha fatto il calendario, quindi in questo caso la Lega, deve assumersi tutte le responsabilità di un gravissimo errore. E qui lo dico e l'ho detto subito, sono d'accordo con Sarri.
1: Quando
0: chi ha fatto questo errore è un errore pesante, beh, insomma, dovrebbe assumersi delle grosse responsabilità. Perché è un errore pesante, non puoi, cioè questa è una cosa che tu sai. Ieri scherzando Piantanide è intervenuto qui e ci ha detto la data della finale degli internazionali del prossimo anno.
1: Ma sì, si sanno, cioè, in larghissimo anticipo.
0: Quindi stiamo parlando di eventi che tu sai, non è che dici sai è spuntato all'ultimo, non potevo fare nulla, e questo già è un altro discorso. E quindi l'errore principale lo fa la Lega, e questo anche comportamento della Lega che diciamo così va a fare ricorso al TAR e quindi si oppone, è qualcosa che sinceramente è un messaggio negativo, nel senso tu stai andando anche contro delle regole, parliamoci chiaro, detto proprio francamente in parole.
1: Ma poi c'è stato anche un duro comunicato addirittura da parte della Lega nei confronti della prefettura, insomma erano cose che andavano calcolate prima, si sapeva benissimo. Chiaro che c'è stata la sfortuna che la Lazio sia finita in finale di Coppa Italia, perché qualora non ci fosse stata la finale di Coppa Italia con la Lazio si sarebbe anticipata al sabato. Ma il dovere di una Lega professionistica quando stila i calendari è di calcolare ogni possibile eventuale variazione, ogni possibile
0: lavoro,
1: ogni variabile, ecco, va considerato.
0: Esatto.
1: Il fatto che non sia accaduto è grave.
0: È gravissimo.
1: È grave.
0: Allora, 331-8200213, qualcuno ci dice ma perché non spostano la finale del tennis?
1: Quello non si può fare perché anche i calendari appunto del tennis sono molto meno soggetti a variazioni, e peraltro anche nelle tabelle di marcia sostanzialmente degli atleti un giorno può cambiare tantissimo nella programmazione di un torneo.
0: Ma io dico, ma tu sapevi da un anno devo spostare l'evento mio, ma non
1: esiste. Poi dice
0: mondo,
1: anche
0: no,
1: giustamente non sarebbe, però no, è meno praticabile. Certo, qui Antonio scriveva e se piove a Roma domenica tutto il giorno e non si gioca la finale slitta lunedì, che succede?
0: Però lunedì domenica ha messo bel tempo, quindi
1: sì, infatti è vero, non abbiamo visto.
0: No,
1: però dovrebbe tenere.
0: Lasciatemi dire una cosa, certo, ancora una volta non vengono tutelati i tifosi. Questo bisogna dirlo, perché adesso qui c'è un discorso da fare. Rinviando una partita, tu devi mettere in contemporanea anche le altre. Quindi, chi ha preso i biglietti, chi ha pagato gli hotel,
1: i messaggi.
0: Come leggevamo giorni fa, subisce un danno clamoroso, un danno che va risarcito assolutamente, assolutamente, perché siamo sempre di fronte al solito discorso, lo dico da tempo, che dei tifosi non gli interessa niente a nessuno, perché poi si fanno tutte cose che mettono sempre in difficoltà i tifosi, quindi come le partite alle 18:30, perché poi adesso, permettetemi, viene da sorridere il fatto che non si può giocare alle 18 per il traffico che ci sta praticamente a Roma, no? Il lunedì, va bene. Ma perché il sabato le partite nelle grandi città alle 18:30 secondo voi hanno diciamo l'idea, o alle 18 hanno l'idea di far fronte al traffico? Di sabato c'è più gente che va in giro, c'è più gente che esce, che fa shopping, che va in giro, e quindi l'ingorgo si crea comunque a prescindere. Quindi anche questa mi sembra una mezza spiegazione che sinceramente possiamo anche rimandare al mittente, con tutto il rispetto, ecco.
1: Sì. Ma poi insomma, ad ogni modo si può discutere gli orari. Lunedì alle 18 certo non avrebbe, o 18:30 non avrebbe permesso a molte persone che lavorano di presenziare ugualmente.
0: No, ma poi guarda, ma io sono
1: un problema alla radice, Marco.
0: Sono anche contro, detto. Ma non voglio andare oltre, cioè per me del tifoso in questo momento, al tifoso non gli viene resa la vita facile in niente.
1: Ma
0: in
1: io credo
0: niente.
1: Che cioè, il tifoso
0: però al tifoso gli si chiede soltanto: compra i biglietti,
1: esatto.
0: Abbonati allo stadio, abbonati alle televisioni, perché devi, e non è,
1: cioè, è un fruitore perché, di servizi,
0: esatto, ma vogliamo parlare del lunch match delle 12:30 della domenica? Ma vogliamo parlare di questo? Cioè, questo vi sembra una cosa che va incontro alla passione ai tifosi di calcio? Il lunch match delle 12:30? Che è una, non mi
1: poi
0: voglio
1: spesso
0: esprimere.
1: Non è che regali grandi emozioni,
0: no, poi
1: devo
0: mettono
1: dire,
0: delle partite che dopo 5 minuti dici vabbè, ma vado a pranzare, che faccio, non pranzo per vedere queste partite. Cioè non c'è rispetto di niente della cultura, della passione, zero. E mi fermo qui, perché poi come le partite lunedì sera, poi che partite lunedì sera, perché ci sono delle partite,
1: anzi,
0: che
1: ultimamente paradossalmente abbiamo visto partite
0: quindi,
1: meglio
0: lasciamo
1: di lunedì
0: stare,
1: che
0: quindi non
1: rispetto
0: non voglio andare oltre, perché poi noi dobbiamo sempre prendere ad esempio le cose degli altri paesi, che da noi se le fai o non le fai la stessa cosa, che invece le cose positive non le prendiamo. Le cose positive non le prendiamo, non andiamo a capire perché certe cose lì funzionano. Noi andiamo a prendere quelle che secondo me sono un superfluo. Come sempre facciamo, vabbè, ma vedi, lo fanno lì, lo facciamo pure noi. E magari le cose che lì funzionano non si vanno a prendere, non si manda qualcuno e si fa stare lì per capire perché lì funzionano certe cose. Va bene, dai.
1: Alcune cose andavano fatte anche prima, è un discorso
0: stare,
1: molto
0: dai.
1: Lungo.
0: Non ci avveleniamo oggi che c'è una partita, andiamo a leggere un po' di cose, dai, vai.
1: Sì, ti porto sulla Roma, ma anche perché è vero, sì, che oggi nella capitale lo sguardo è più verso la sponda biancoceleste per la finale, ma si parla tanto anche della Roma, perché ci sono dei temi contrattuali, ma anche dei temi di infermeria. Io parto dai temi di infermeria, perché Gasperini comunque può sorridere. Pellegrini e Dobbin, che infatti stanno rientrando in gruppo, e qui viene scritto a 5 o 4 giorni dal derby, proprio perché non sappiamo quando si disputerà effettivamente la stracittadina. Ad ogni modo, il calciatore italiano e quello ucraino sono tornati oggi in gruppo e a disposizione del tecnico di Grugliasco, due armi in più in vista di un derby tra i più importanti degli ultimi anni ai fini della classifica, con la Roma impegnata nella rincorsa ad un posto Champions. Pellegrini ha avuto problemi nelle ultime settimane, Dobbik addirittura assente da gennaio, però ritrovarli in questo momento può comunque garantire una mano in più. E molti si chiedevano, con il rientro soprattutto di Pellegrini, quali mosse possa fare sulla tre quarti lo stesso Gasperini, perché è tornato a rinfoltirsi quel reparto lì, anche grazie al recupero di Dybala e poi già quello di Sule da alcune settimane.
0: Allora facciamo una cosa, siccome hai parlato del tema Roma e tramite appunto il sito di Tutto Mercato Web abbiamo la possibilità di ascoltare, e così andiamo a sentire anche il suo punto, Gianluca Di Marzio, che è appunto autore del podcast in questo caso, che è dedicato proprio alla Roma e a Dybala, perché tra l'altro uno dei temi di questi giorni, Dybala e Leao, appunto, il cui futuro sembra abbastanza lontano dalle rispettive squadre. Dybala, che ha fatto capire che non è stato chiamato dalla società nell'ultima partita, proprio al termine nell'intervista, quindi questo potrebbe essere il suo ultimo derby, la sua ultima apparizione magari proprio all'Olimpico di fronte al suo proprio pubblico. Sentiamo il podcast di Gianluca Di Marzio, tratto da Tutto Mercato Web.
3: Eppur si muove la Roma, si muove anche senza avere ancora un nuovo direttore sportivo, anche perché in carica c'è ancora Ricky Massara, che però è stato praticamente esautorato. Oppure Ricky Massara sta comunque lavorando sulle trattative di rinnovo di contratto dei giocatori in scadenza della Roma, perché Gasperini negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, si è impegnato con i giocatori in scadenza, promettendo loro che si sarebbero aperti i dialoghi e i tavoli di trattativa per rinnovare i loro contratti. Quindi Gasperini è sceso in campo perché vuole comunque mantenere l'ossatura, vuole mantenere anche all'interno dello spogliatoio la forza dei giocatori che rappresentano comunque la Roma e che sono giocatori che evidentemente in questa stagione hanno dato a Gasperini l'opportunità di trasmettere anche il suo credo al resto dello spogliatoio e soprattutto dei nuovi acquisti. Ecco perché ieri l'agente di Dybala era a Roma, ecco perché si sta lavorando anche per rinnovare il contratto di Pellegrini, ecco perché anche El Shaarawy e Celik sono due giocatori che sembravano lontanissimi. Su Celik addirittura nelle settimane scorse c'è chi lo dava alla Juve, c'è chi lo dava all'Inter, addirittura con accordi già presi. In realtà anche la gente si affrettava a smentire, ma lo faceva perché era così, che non c'era nessun tipo di impegno già sottoscritto con altri club, e che comunque la volontà di Celik sarebbe stata quella di dare priorità alla Roma se ci fossero state le condizioni economiche. Ed ecco perché anche El Shaarawy, che sembrava destinato anche lui a lasciare la Roma, ad essere insomma sulla chiusura, no, di una bella storia d'amore, adesso è ancora lì, pronto per eventualmente trattare e rinnovare il contratto. Ci sono quindi queste opportunità che la Roma vorrebbe cercare di risolvere anche prima della prossima partita in casa, per permettere a eventualmente quelli che non troveranno un'intesa economica tra Dybala, Pellegrini, Celik e El Shaarawy di comunque salutare l'Olimpico nella maniera migliore. Quindi la Roma cercherà nei prossimi 10 giorni, 7 giorni, 8 giorni, insomma prima della prossima partita di campionato, cercherà di risolvere queste situazioni sull'impegno di Gasperini, su Massara, che comunque sta facendo il direttore sportivo ed è quello che farà le trattative economiche con gli agenti e poi le porterà alla proprietà per avere eventuale ok di massima per rinnovare questi contratti. La Roma quindi vuole ripartire da questi giocatori per poi, con il nuovo direttore sportivo, vedremo alla fine chi sarà, costruire poi quella Roma che Gasperini vuole dal punto di vista della qualità, soprattutto offensiva. La Roma quindi cercherà di sistemare queste situazioni nei prossimi giorni. Nel frattempo, su Gollini, giocatore che inizialmente Gasperini non avrebbe voluto nel suo gruppo, poi dopo i primi allenamenti invece ha spinto perché rimanesse, su Gollini è tornato di nuovo il Besiktas nei giorni scorsi in maniera anche abbastanza forte, quindi non è escluso che alla fine invece possa essere lui a lasciare la Roma nelle prossime settimane per fare questa esperienza in Turchia, visto che c'era stato un interessamento molto forte, un pressing che poi la Roma respinse e alla fine il Besiktas prese Vasquez, no, l'ex portiere del Milan. La notizia comunque è che la Roma lavora sui rinnovi, che cerca di risolverli in tempi brevi, vedremo se lo farà per tutti. Il tema dei giocatori a scadenza di contratto è un tema comunque sicuramente all'ordine del giorno, non solo per la Roma, anche per tanti altri giocatori. Una volta si risolvevano molto prima, una volta mi ricordo che già a febbraio il 90% dei giocatori forti a scadenza, qui parliamo di giocatori forti, e in altre squadre ci sono Vlahovic nella Juventus, per andare all'estero Goretzka nel Bayern, Bernardo Silva nel Manchester City. Questi giocatori a scadenza di solito avevano già trovato degli accordi, avevano già firmato con altre squadre. Invece questa volta, al di là di non voler magari far uscire la notizia, volerla tenere segreta, qui non è una questione di pretattica, qui è una questione che questi giocatori oggi nel calcio moderno si prendono più tempo possibile per valutare le varie prospettive e cercano di non impegnarsi magari subito, perché sperano che dal mercato possano venire fuori delle opportunità diverse. La Roma in questo caso spera di blindarli, perché Gasperini in prima persona, nei colloqui avuti privati con questi giocatori, ha detto: ragazzi, voglio ripartire con voi, non preoccupatevi, vi metterò a sedere con la società per trovare un accordo, vedremo se ci riuscirà.
0: E quindi questa è un po' la situazione in casa Roma, Lucio, sì, che ci ha prospettato Gianluca Di Marzio. Quindi poi più tardi naturalmente andremo a qualche approfondimento con i nostri ospiti. Noi siamo arrivati al termine di questa anteprima, Lucio, con te alle ore 17, ricordiamo, con esatto, a tutta C dagli studi di Roma, mentre questa sera sempre con Lucio Marinucci lo studio a partire dalle 20, il live per Lazio Inter finale di Coppa Italia. Lucio, buon proseguimento, buon
1: grazie
0: lavoro
1: a te Marco, ci vediamo più tardi.
0: Break, torniamo con Stefano Palomeni e tutta la squadra tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, ci siamo, Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
3: bene,
5: pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, la giornata della finale, caro
5: piovosa,
3: Stefano.
5: Piovosa,
3: sì, ma c'è un tempo qui che...
6: Ma
3: è proprio un tempo strano, cioè una cosa proprio...
5: piovosa, sì. Bombe d'acqua.
3: Sì. Sì, più che altro sembra...
5: Il giorno della finale.
3: Sembra sta a Londra, insomma, non... Vabbè, comunque dai, giorno della finale, vediamo che succede. È un giorno però molto intenso di lavoro, perché siamo tra l'assemblea delle che abbiamo sentito a bere.
5: Ah sì?
3: Vuoi sentire? Vuoi risentire?
5: Sentiamo.
3: Ma io te lo faccio risentire,
5: lo
3: guarda.
5: Son perso.
3: Lo voglio far risentire, così salutiamo anche gli amici che si sono collegati in questo momento su Italia 7, canale 17 in Toscana, del digitale terrestre, sempre del gruppo Network, così salutiamo loro. Abbiamo salutato quelli che sono su Gol TV nel canale 11 e nel Lazio. Abbiamo salutato anche gli amici del canale 61, tutti coloro che sono davanti all'app. Ma quanti ci stanno gli amici? Ma qui è un saluto continuo. Ma è un saluto continuo. Sai, dobbiamo fare una clip registrato ogni giorno, così salutiamo.
7: Vai.
3: Va bene, Carlo, oggi chissà come Carlo starà in attesa di questa finale, eh?
5: Carlo, ma so.
3: Sarà carico, dai, su. Allora, ti faccio...
5: Sicuramente domani.
6: Una cagnata
3: domani. Sicuro, domani per forza, insomma, che c'è l'analisi della partita e ci scateniamo tutti. Allora, caro, tra l'altro avviso anche che questa sera noi a partire... Oggi Lucio Marinucci ha fatto l'anteprima, poi fa a tutta C, alle ore 20 qui.
5: È falserale.
3: Beh, insomma, quelli giovani devono correre, insomma, è così, eh?
5: Devono lavorare, sì.
3: Tu hai corso quando eri giovane, tanto.
5: Sai che rimpiango.
3: Davvero?
5: Sì, vorrei correre ancora. Tu corri a queste età?
3: Lascia perdere. Tu vorresti ancora correre? Correre fisicamente, correre tutto quello che facevi.
5: Stare meglio, fare... Sì, questo, la salute è importante.
3: Io dicevo, correvi tanto col lavoro e tutte le cose.
5: Correvo sempre corso. Continuo a correre.
3: Certo, sì. Questo
5: perché
3: sì.
5: Sennò poi uno
3: però
5: annoia.
3: Abbiamo vissuto dei periodi di grande intensità, insomma.
5: Di grande intensità.
3: Adesso si corre un po' per gestire, sì, diciamo così.
5: Orari.
3: Beh, tu insomma hai fatto mondiali, sballottato da una parte all'altra.
5: Ma è importante, secondo me, nell'arco delle 24 ore scoprire tutte le ore del giorno per capire che...
3: Quali erano le ore dove fruttavi meglio tu?
5: Sai che quando uno si sveglia all'alba dice: ma ti svegli all'alba? Invece quando ti svegli all'alba... stai meglio.
3: È vero, lo sai. Io adoro andare, per esempio, all'inizio sei un po' rincoglionito.
5: Però poi riprendi e fai il giorno...
3: Cioè,
5: stai meglio.
3: La fascia oraria delicata sono le 2 e le 3. Quella è una fascia proprio che...
5: Cioè, la pennica.
3: Se tu stai con noi in diretta, siamo attivi. Però se sei in una situazione... diciamo un po' tranquilla, e quello è l'orario difficilissimo. Quello è un orario delicatissimo. Allora,
5: sentiamo
3: un attimo, te lo faccio vedere e sentire, perché tra l'altro è proprio stato intercettato all'uscita dell'assemblea di Lega, quindi lo sentiamo un attimo, così ti fai un attimo un'idea. Senti che cosa dice, vai.
8: In C abbiamo una media del 57% di perdite rispetto al valore della produzione. Quindi il problema di natura economica non è nel calcio di vertice, il problema di natura economica sta nel calcio professionistico di base, in B e in C. E quindi ovviamente a queste realtà bisogna dare attenzione, e mi sembra naturale, voglio dire, che al di là, diciamo, come dire, dell'orientamento che ha manifestato, voglio dire, la Lega di B, lo stesso presidente Bedin ricordi, e che poi ci si dovrà confrontare sui programmi.
9: In sintesi, cioè, la Lega però deve vedere un po' i programmi.
8: Penso che come dire, dovrebbe essere un fatto naturale per tutti. È stato innaturale il fatto che sia stata individuata la persona senza neanche discutere il programma, quindi di naturale c'è stato solo quello, e tutto il resto dovrebbe essere naturale,
10: quindi lei è ottimista che dopo aver visto i programmi se la può giocare dalla presidenza federale?
8: Ma io, guardi, io non sono espressione, come devo dire, di una continuità anche significativa all'interno del mondo della federazione, che non è basata su poteri forti, è basata su un certo tipo di coerenza, certi tipi di comportamenti, alcuni tipi di realtà creative, perché i 3 punti per la vittoria, i playoff, i playout, il budget tipo, le funzioni integrative sono nate addirittura in Lega Pro quando io ero presidente, allora si chiamava Lega di Serie C, quindi io, come dire, Io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione, tra virgolette, di poteri forti.
10: È ottimista?
3: Ma con chi ce l'aveva i poteri forti e quello che è stato presentato senza programma?
5: Non lo so, comunque
3: non lo sai, non ti fai un'idea.
5: Abete è molto preparato. Non ci sono dubbi. Poi insomma, si sceglierà il nuovo presidente federale. Che uscirà 22. Fuori dalle urne, però io credo che mi sembra di sentire le parole di tanti anni fa.
3: Certo. Con le società professionistiche. Ma è bello perché il tempo non passa, passato, vedi,
5: le riforme,
3: ma ci ringiovaniscono anche a noi queste cose.
5: Quindi
3: e tu rivedi personaggi di qualche anno fa e quindi dici, oh, però il tempo non è passato così.
5: Non è passato, però sulla preparazione avete, insomma, è indiscutibile perché è molto preparato. No?
3: Vabbè, speriamo bene, dai. 331-8200-213, tra pochissimi i vostri messaggi, io andrei subito, però appena è pronto il collegamento, così cominciamo a sentire un po' questo clima partita, poi andremo anche a vedere un po' di
5: riscatenato.
3: Sario, ma ieri era elegantissimo.
5: La prestazione è un risultato.
3: Sentiamo.
5: Ma è una cosa.
3: Ma ieri era elegantissimo da Mattarella.
5: È partito.
3: Porca miseria, veramente.
5: No, in conferenza stampa.
3: Ha fatto un bel discorso. Anche da Mattarella ha fatto un bel discorso. Sembra istituzionale. Sì, ha parlato della passione. Guarda, ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, riferendosi sia ai giocatori del Lazio che ai giocatori dell'Inter, a loro che fanno gli allenatori, dice: noi più col lavoro facciamo una cosa che ci appassiona, no? E quindi è difficile anche classificarlo lavoro.
5: Spesso se lo dimentica.
3: E quindi questo ha detto lui: non ce lo dobbiamo dimenticare, non se lo devono dimenticare neanche i ragazzi.
5: Ma viene dal basso,
3: esatto. Questo è indiscutibile. Indiscutibile. Allora, 331-8200-213, ci siamo? Possiamo? No, ancora no, non è pronto, non ci siamo. Non si è connesso il nostro Lorenzo Beccarisi. Però andando a questa partita, caro Stefano, io dovremmo avere anche una schermata sulle formazioni, così diamo un'occhiata, poi ci andiamo un po' nel dibattito successivo. Queste dovrebbero essere le scelte, caro Stefano, quindi formazione a 4 del Lazio con rientro di Tavares sulla corsia di sinistra, Zaccagni a sinistra, quindi questa corsia diciamo così di grande corsa. Qui Patrick è stato messo esterno, ma in realtà giocherà davanti alla difesa e quindi dopo magari la modifichiamo. Taylor invece farà un po' l'interno così come basi, che il resto così. Dall'altra parte Thuram gioca, hanno detto che lo danno in formazione recuperato. Zielinski farà il ruolo di Çalhanoğlu, quindi questa è l'assenza più importante dell'Inter in questa partita, Stefano. Dai.
5: Zielinski
3: no, sa fare molto bene,
5: è
3: quest'anno,
5: è stato un pilastro di questa Inter.
3: Assolutamente. Poi c'è Sucic.
5: Insomma, scelte quelle che sapevamo. Poi è bella messa così, insomma, credo che sulle corsie esterne ci possano essere duelli molto importanti. Bisogna vedere chi sarà in forma, chi vincerà meglio i duelli, chi tecnicamente anche, insomma, voglio dire, prenderà il rischio anche di fare qualche giocata importante. Tavares Dumfries è un bel duello là. Ma anche qui a sinistra Isaksen potrebbe mettere in difficoltà la coppia bastoni di Marco in qualche momento, insomma, nella fase di uno contro uno. Potrebbe un po' stressare quella zona di campo. Papere testo, mi sembra che la superiorità in mezzo al campo dell'Inter sia no?
3: E beh.
5: Importante, però Marco, queste sono partite che veramente è sempre banale dirlo, ma fanno una storia a sé.
3: Da una parte potrebbe essere un'impresa, dall'altra potrebbe essere il trionfo, quindi una vittoria da aggiungere allo
5: scudetto. La Lazio ha fatto grandi partite con interlocutori tecnici di rilevanti. Infatti Sarri mi ha colpito in conferenza stampa, ha detto: se facciamo la partita del campionato, arrivederci e grazie. Ma probabilmente non vedremo quella Lazio.
3: Bene, è pronto Lorenzo Beccarisi.
5: Ciao, Lorenzo.
3: Vediamo un po', eccolo lì dallo Stadio dei Marmi, quindi ci siamo. Caro Lorenzo, buon pomeriggio, sei tra nuvole e cielo azzurro, così, sprazzi di cielo azzurro.
4: Buon pomeriggio a tutti. Sì, ma anche un pallido sole che tende a scaldare una giornata fresca qui allo Stadio Olimpico in una Roma dal tempo piuttosto variabile, perché dove siete voi prima poco fa diluviava, mentre invece qui adesso c'è questo pallido sole. In realtà dall'altra parte della telecamera stanno arrivando nuvole piuttosto grigie, però al momento il cielo tiene qui allo Stadio dei Marmi, dove alle mie spalle vedete che oltre allo Stadio Olimpico c'è anche l'arena del tennis, che però oggi non è in uso, e ci si sta preparando a questa finale di Coppa Italia. A pochi passi da me c'è anche il CONI, dove sta per iniziare anche l'assemblea di Lega, quindi temi su temi che si stanno sviluppando in questa mattinata, ma ovviamente il teatro principale è quello che vedete alle mie spalle, quello che è alle 21. ospiterà la finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter.
3: Assemblea di Lega che seguirai anche, Lorenzo, prima della partita, quindi gli eventuali aggiornamenti ci verranno dati appunto nel corso di questo pomeriggio. Abbiamo già sentito prima io e Stefano le parole di Abete, appunto l'altro candidato, quindi due candidati, da una parte Malagò, dall'altra Abete. E, senti, per quanto riguarda la partita, abbiamo dato un'occhiata alle formazioni, sono quelle, tra poco sentiremo anche i passaggi, uno di Sarri e l'altro di Chivu, i due allenatori. La scelta, diciamo, io vi chiedo una cosa, parlava di qualcosa di tattico Sarri, che cosa vi aspettate? Ecco, una mossa particolare per mettere in difficoltà l'Inter oppure no?
4: Intanto, partendo dalle formazioni, dalle probabili, l'unico dubbio è relativo al regista, ovvero se giocherà Patrick Corbella, è un discorso anche fisico, possiamo dire, per certi aspetti. Ha recuperato anche Cataldi, Lazio, solo Provedel non è a disposizione, il resto ci sono tutti. Vediamo anche cosa vorrà fare Sarri. Anche questa scelta potrebbe incidere, far capire un po' che tipo di partita vuole fare, magari un po' più di distruzione con Patrick davanti alla difesa, un po' più di costruzione con Rovella. Oltre all'aspetto tattico, Sarri ha detto possiamo avere tutta la preparazione tattica che vogliamo, se scendiamo con l'atteggiamento di sabato la partita neanche inizia, e dobbiamo crederci fino alla follia. Ecco, Lazio dovrà cercare di fare un qualcosa di probabilmente irrazionale, perché i numeri ci dicono che l'Inter ha 34 punti in più in classifica, ha segnato 46 gol in più della Lazio in questo campionato, e quindi la puoi preparare tatticamente quanto vuoi, hai bisogno anche di qualcosa che vada oltre la preparazione di questa partita per cercare quella che a tutti gli effetti è un'impresa.
3: Che ti aspetti?
5: Beh, insomma, Lorenzo,
3: cioè, come interpretazione della partita,
5: da parte cose corrette. L'interpretazione della partita da parte della Lazio, cioè, io farei un centrocampo muscolare di sacrificio, perché poi voglio dire, nella riconquista del pallone basta, insomma, tecnicamente fare una giocata pulita per i tre davanti, accenderli. Magari sganciando qualche volta Taylor. Ecco, questo è il tema, perché se ti metti sullo stesso livello, no, Marco, finisce tanto a poco, secondo me. Sì, sì.
3: Cioè, quindi ti aspetti una Lazio più bassa.
5: Se vuoi fare una partita tecnica elaborata,
3: lasciando la partita a loro, ecco.
5: Esatto.
3: Lasciando la partita
5: in transizione, la Lazio, ma anche in campionato, io ho visto 20 minuti la Lazio con Isaacson, ha avuto tre palle gol, forse se le dimenticate Sarri, ma insomma, io ho visto una Lazio che può far male, a patto, come ha detto bene Lorenzo, che giochi in questo modo. Se invece la mette sullo stesso piano tecnico, se non me la perde prima di scendere in campo. Ecco perché scegliere Patrick, Taylor e Basi, cioè, voglio dire, un centrocampo che si dovrebbe dedicare soltanto a una fase, quella difensiva, di proteggere la difesa, di guardare bene, insomma, i duelli, coprirli.
3: Certo.
5: Attenzione, non rinunciataria, però quel tipo di partita lì, perché i numeri che ha detto Lorenzo sono implacabili.
3: Sì.
5: Insomma,
3: Lorenzo, senti, ascolta, Patrick è in vantaggio in questo momento, quindi penso che sarà lui la scelta, perché poi Patrick ha fatto bene anche con il Milan, mi ricordo, in quella posizione, no? Se non erro.
4: E, in realtà non, è un vantaggio non troppo netto, anche perché lo stesso Patrick non è al meglio, è uscito un pochino acciaccato anche lui dalla partita di sabato. Diciamo che di tre registi, Patrick, Rovella e Cataldi, per condizioni fisiche, Lazio ne tira fuori uno che possa fare 120 minuti. Non è da escludere anche una staffetta a tre, se si dovesse arrivare poi ai supplementari, anche si può prendere in considerazione, quindi bisogna capire. Patrick avanti non nettamente, nel senso che è veramente un ballottaggio abbastanza tirato, lo diamo avanti anche per il tipo di interpretazione di partita che dicevate, partita che la Lazio però ha fatto bene in questi ultimi mesi, perché andiamo a vedere dalle partite di Coppa Italia col Milan, soprattutto la trasferta di Bergamo con l'Atalanta, la trasferta di Napoli in campionato, anche la trasferta di Torino con la Juve, la Lazio era avanti fino a veramente agli ultimi minuti, la vittoria in casa col Milan anche in campionato, cioè questo tipo di partita, escludendo l'Inter, con cui la Lazio non l'ha praticamente mai vista, anche andata e ritorno, fin da 5-0 nei 180 minuti in campionato, Lazio questo tipo di partita l'ha fatta bene. Se la riesce a tenere in equilibrio, la Lazio ha dimostrato che questo tipo di partita è quella che probabilmente per caratteristiche ad oggi le si addice meglio. È chiaro che di fronte all'avversario più difficile possibile, dove vi dico c'è questo piccolo dubbio di formazione anche lato Inter, Thuram e Bonny è l'unico dubbio che ci si porta, Thuram sta crescendo sempre di più nel ballottaggio, però va tenuto aperto, perché comunque anche Thuram non è al meglio, perché adesso
3: Nella formazione dell'Inter lo danno tutti dal primo minuto, Stefano. Sì. Ti chiedo però una cosa, Stefano, qualora non fosse al meglio, è preferibile rischiarlo dall'inizio o a partita in corso? Un giocatore come Thuram?
5: Dall'inizio.
3: Dall'inizio, cioè tu dici meglio dare subito un segnale in partenza?
5: No, ma anche per il calciatore, se entrare in partita, se c'è un problema ti scaldi, provi, parti e poi...
3: Tanto sai meglio. Che eventualmente un cambio te lo devi giocare, no?
5: Comunque un'assenza, se gioca o non gioca, fa una differenza secondo me.
3: Beh, adesso partite... giocatore più in forma.
5: No, poi il giocatore che secondo me ha determinato la parte finale del percorso.
3: Sì, sì.
5: È stato un po' criticato, è stato un po' in ombra, non ha offerto un rendimento eccezionale nell'arco della stagione, però la parte finale della stagione, insomma, nella parte finale si è fatto sentire, si è fatto vedere, ha marcato la differenza. E quindi è un giocatore, secondo me, molto importante, senza nulla togliere a Bonnì e a Pio Esposito.
3: Assolutamente.
5: Ci guadagnerebbe la Lazio, ecco, se non ci fosse.
3: No, no, poi, come hai detto tu, in questo momento è il giocatore più in forma e quello che è stato determinante in questa ultima parte di campionato, che ha dato una grossissima mano. E poi c'è la grande anche carica di Lautaro, che ieri Lorenzo ha detto basta vincere, come un desiderio della serie, come arriva basta vincere, insomma.
4: Assolutamente, ma lo ha ribadito anche
3: il più giusto,
4: anche io ho detto il doblete non me ne frega nulla, cioè l'obiettivo è vincere, non importa come. Ed è stata un po' la mentalità, no, dell'Inter anche tutto quest'anno, nonostante sia stata anche, direi sicuramente, la squadra col Como che ha giocato meglio in questo campionato, nettamente il miglior attacco, ha dei numeri impressionanti, trascinata anche dallo stesso Lautaro, che però ieri ci ha tenuto a sottolineare come anche senza di lui la squadra abbia risposto presente alla grande. È stato veramente leader e capitano a 360 gradi nella conferenza di ieri. Discorso simile anche per Zaccagni, torno sulle conferenze di ieri, perché hanno vissuto periodi diversi in stagione, perché Zaccagni ha visto ovviamente la stagione più difficile, Lautaro invece ha avuto una grande annata che nonostante l'infortunio chiuderà da capocannoniere, però in questo 2026 entrambi sono stati condizionati molto dagli infortuni. Lautaro ha risposto presente, Zaccagni no, Zaccagni non segna dalla prima partita di Coppa Italia a dicembre,
3: ecco,
4: contro il Milan, e ha detto per me è un'occasione doppia, tripla, è per lui l'occasione di vincere il primo trofeo, di alzare il trofeo da capitano per la Lazio, che non vince un trofeo da 6 anni e mezzo, e in più anche la possibilità di riscattarsi dopo un'annata complicata. Quindi sicuramente anche il discorso dei capitani è interessante. Vi segnalo anche qualche nota di colore, essendo qui, sono arrivato verso le 13.45, ho già visto diverse maglie della Lazio a Ponte Milvio, ci sono già diversi tifosi, e vi dico che dalle 16.30-17, appena finisce l'assemblea di Lega, saremo anche lì, e quindi ovviamente tutte, certo, immagini, video che vi faremo vedere anche su tutto il mercato web, sul sito. E poi qualche tifoso interista che invece è già qui in zona stadio, qua intorno qualcuno che si è già fatto le foto con l'Olimpico alle spalle. Mi segnalano anche dei colleghi che sono all'interno degli internazionali, ci sono anche diverse maglie di Lazio Inter ad assistere alle partite degli internazionali, perché magari ne approfittano, la giornata la passano lì e poi la sera si spostano allo stadio Olimpico, visto che il centrale dista, diciamo, 500-600 metri a piedi dallo stadio Olimpico.
3: Bene, Lorenzo, facciamo una cosa, noi adesso ti lasciamo, così ti puoi spostare e perseguire.
4: Evitando anche il camioncino che rischiava di
3: Sì, sta attento,
4: sotto.
3: Insomma, evitiamo problemi in diretta. No, ci sentiamo tra poco, naturalmente più tardi, qualsiasi aggiornamento siamo sempre qui a disposizione. Per il momento grazie, a più tardi. Ricordiamo che stasera insieme a Lorenzo allo stadio seguiremo appunto la partita, la finale con il pre-partita, la live e il post-partita. Lorenzo, a più tardi, buon lavoro.
5: Ciao Lorenzo.
3: Bene, questo è un po' quanto, poi tra poco ci ritorniamo a parlare, ci sono un po' di messaggi, caro Stefano, ritorniamo insomma per quanto riguarda invece il discorso dell'orario. Oggi c'era un bel titolo sul giornale Il Romanista, no?
5: Quando ve pare,
3: insomma.
5: Grande.
3: Bel titolo, cioè.
5: Il Romanista è un grande giornale.
3: No, nel senso veramente siamo di fronte...
5: Fa dei titoli fantastici, poi un gruppo di lavoro sta.
3: No, però siamo di fronte così, vediamo che succede.
5: Quando ve pare, il Romanesco dice tutto.
3: Certo.
5: Insomma, noi siamo qua.
3: A certo punto,
5: fate quello
3: che volete.
5: Cercate,
3: vabbè, comunque.
5: Insomma, de fa giorno, come si dice.
3: Sì, insomma, di quagliare, no? Esatto. Di trovare una soluzione.
5: Vabbè, ma insomma, dai, era inevitabile.
3: No, io prima ho letto anche le parole sia del prefetto che del ministro che insomma,
5: sì, ma è quello, io ribadisco quello che ho detto ieri, Marco, poi per carità ognuno fa il suo,
3: certo, non c'è dubbio,
5: adesso vedremo il TAR. Ma poi voglio dire, anche il gruppo squadra, no, un calciatore, una squadra, un allenatore non sa quando gioca, ma guarda che alteri emotivamente la settimana di lavoro, poi tra l'altro li stai giocando, allora Milan, Roma, Juve, vabbè, anche ci mettiamo il Napoli, perché insomma l'aritmetica ancora si deve pronunciare in questo senso, si stanno giocando tanti soldi, no? Il derby sappiamo che è una partita speciale, sì, quindi sì. Voglio dire, il giocatore si prepara, secondo te incide o non incide? Secondo me un pochino incide, certo, perché tu non sai, cioè per un atleta non sapere quando scendere in campo, quando disputare una gara, che sia il calcio oppure che ne so, una gara di atletica o di sci, fate voi, insomma. E dice, ma io non so quando gareggio. Ma guarda che mi togli il punto di riferimento. Sì, quindi sì, devo dosare anche l'adrenalina, l'ansia, magari è un appuntamento più importante del solito, degli altri, e ci arrivo male. C'è chi magari ci arriva serenamente, altri ci arrivano male.
3: No, no, ma stai dicendo una cosa che condivido completamente.
5: Malen ci arriva, ma
3: anche, la mancanza di rispetto, permettimi di dire, verso i tifosi, verso tutti quelli che fanno.
5: No, ecco, cioè, questo devono, è
3: ma una roba veramente.
5: Perché poi in tutto questo discorso di retorica, ognuno dice la sua, no, ma allora la sera, invece il pomeriggio, e poi uno dà la colpa alla prefetto, quello dà la colpa alla Lega, un casino, se succede tutto, il tifoso sta là, è quello danneggiato.
3: Esatto.
5: Ma non il tifoso di Roma e Lazio, il tifoso della Juventus, il tifoso del Milan, tifoso del P, tifoso di tutte, perché ti porti dietro quattro partite.
3: Esatto, della serie non ci interessa niente di quello che poi possono quindi,
5: ma allora ci si poteva arrivare prima, dai, su.
3: Sì, no. Una roba che, come abbiamo detto più volte ieri, lo ribadiamo,
5: poi non
3: che,
5: solo insomma, la data di internazionale, rincaro e chiudiamo il discorso, sì, la dose. Cioè tu hai Sinner, cioè non è che ti dice, se c'è l'internazionale in Italia c'hai,
3: c'è nessuno,
5: 36 pippe nei primi 100 posti,
3: oppure non c'è manco l'italiano,
5: c'è Sinner che è il numero uno al mondo, che al primo turno fa sold out, tipo le partite della Roma, ecco.
3: Certo.
5: E lui è del Milan, però insomma, ecco, se fosse stato romanista sarebbe stato perfetto, nel senso dei sold out che poi riesce
3: a... larga, però,
5: sì. No, è la verità, perché fa sold out le partite della Roma, è una o l'altra sold out, non c'è posto. Il primo turno al Foro Italico 12.000, secondo 12.000, sempre pieno, ieri con Pellegrino,
3: esatto,
5: sempre. E poi il villaggio, cioè non è che tu devi considerare, Marco, tu gli internazionali li hai mai fatti?
3: No.
5: Allora, ci sono quelli che vanno a vedere le partite e poi quelli che girano, no, perché è un po' così, che come stai, ciao, quanti sono? Sono altri 20.000. Quindi devi contare un movimento di 50.000 persone fuori e contestualmente quasi all'orario altre, parlando, cioè se avessero voluto decidere, insomma, di giocare... Se avessero deciso di giocare domenica alle 12.30, altri 80.000, 60.000-70.000 dentro lo Stadio Olimpico. Oh, certo. 120.000 in un quadrante di tre piazze di Roma, di un quartiere di Roma. Cioè, dai, lo sai, Foro Italico e lo Stadio Olimpico sono proprio così, vicinissimi.
3: Esatto, sono attaccatissimi. Sì, sì, sì.
5: Quindi le valutazioni tecniche la prefettura le ha fatte e ha deciso giustamente, dice, sai che c'è, sì, sì, per garantire l'ordine pubblico
3: abbiamo letto,
5: c'è
3: proprio,
5: qualche problemino. Esatto, poi la Lega dice, noi ricorreremo al TAR, e adesso il TAR ci farà sapere quando, domani.
3: Ah, guarda, questa è una situazione, poi dopo benissimo, facciamo un approfondimento anche su questo. Però ti leggo questa cosa da Tutto Mercato Web prima di andare in pausa, velocissimo, perché poi dopo ripartiamo con l'analisi insieme ai nostri ospiti. Allora, caos arbitri, AIA commissariata, ma solo dopo parere del collegio di garanzia. Quindi è arrivato il comunicato che vi leggo al volo. Tenuto conto delle criticità politico-organizzative dell'associazione, su proposta del presidente Gravina si è deciso di rivolgersi alla sezione consultiva del massimo organo di giustizia sportiva, si legge nel comunicato. Una volta illustrata la comunicazione del comunicato nazionale dell'AIA, il Consiglio ha ratificato la decadenza del presidente Antonio Zappi a conclusione dell'iter disciplinare processuale che lo aveva visto condannato a 13 mesi di inibizione. In seguito il presidente Gravina, che ha ringraziato il vice presidente vicario dell'AIA Francesco Massini per il senso istituzionale mostrato in un periodo così complesso, ha illustrato le diverse criticità politico-organizzative che stanno caratterizzando l'associazione, e quindi si procederà verso appunto il commissariamento. Questo è quanto, vi daremo poi nota successivamente. Adesso noi ci fermiamo, break, ripartiamo sempre un po' dall'analisi della partita, più altre situazioni che riguardano, ad esempio, potrebbero essere ore decisive per il rinnovo di Vlahovic, il futuro di Vanoli, oggi possibile incontro tra Paratici e Vanoli per decidere il futuro di Dybala e Leao, insomma, guardiamo da avanti, dai.

0: Dunque, ben ritrovati. Sempre un saluto da Marco Piccari e da Stefano Palomeni.
1: Ciao Stefano. Marco, ciao a tutti di nuovo. Buon pomeriggio.
0: Ci siamo, Stefano, per questo pomeriggio che ci porta veramente dritti alla partita di questa sera, alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Abbiamo già fatto il primo collegamento allo Stadio dei Marmi con Lorenzo Beccarisi, poi ne seguiranno altri, insomma, per questo avvicinamento. E allora andiamo a dare, così cominciamo un po' dalla partita, ma poi andiamo anche ad altri temi. Diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Davide, ben trovato.
3: Ciao ragazzi.
0: Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene. Per me... Di nuovo?
3: È buona l'acustica, spero di sì.
0: Ti sento male. Proviamo ancora un altro po' perché sento la linea disturbata.
3: Provo a togliere le cuffie.
0: Provo a togliere le cuffie, che forse è meglio, ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco, si sentiva. Provo un po' adesso. Caduta la linea del tutto, quindi sì, riproviamo decisamente.
1: Sentito proprio il rumore.
0: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo, questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa battere l'Inter, che sì, insomma, dai, sulla carta è fortissima, i valori, diciamo, è una finale totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
1: Abbiamo viste tante, Marco. Abbiamo viste tante.
0: Il pronostico è troppo scontato.
1: Quindi che vuoi dire?
0: No, io chiedo a voi.
1: Dipenderà dall'Inter. Insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma è questa la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì. Ripeto, secondo me, quello che ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica,

0: contento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quelli di rispettare l'avversario, di essere umili, di riconoscere la superiorità dell'avversario. Mm-hmm. Nel momento in cui tu scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi. Mm-hmm. Perché non, cioè, voglio dire, io capisco una finale, allora diciamo favorito, non favorito, però insomma, mm-hmm, è sempre una partita, 90 minuti e lì tre più forti.
1: Certo, su questo molto non c'è dubbio. Sempre. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Mancone. Mister, ci sei?
2: Fa meglio?
1: Oh, perfetto, meglio. Ti sentiamo forte e chiaro, benissimo.
2: Bene.
1: Arrivo subito da te. Enzo, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta?
3: Ma sì, beh, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto, le squadre che l'hanno messo l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di Championship, di Serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto a San Siro. Mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, che comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte quell'inciampo con il Bodo che gli ha un po' rovinato, le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che la Lazio non abbia molto scampo, nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque ha vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanzette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
1: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister. Quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te dal punto di vista qualitativo, dei singoli, una squadra vincente, cosa ti può inventare in una finale?
3: Secondo me Sarri potrebbe provare a non fare il Sarri, magari,
1: ma non lo fa da tempo, insomma.
3: Ah sì, ma magari scegliere di giocare, arretrare il baricentro della squadra di 10 metri in modo da provare a crearsi degli spazi davanti, sto ipotizzando, perché comunque, per esempio, sfruttare uno come Isaksen, che è un giocatore che secondo me potrebbe mettere in difficoltà l'Inter, perché comunque da quella parte l'Inter ha Di Marco, che comunque non è un difensore, ha Bastoni, che magari non può avere il passo di uno svelto come Isaksen, e ipotizzo potrebbe essere sfruttare le doti di Isaksen se sta bene, perché poi non l'abbiamo visto molto giocare in questo periodo. Se sta bene, magari potrebbe essere una chiave,
1: sì,
3: chiave della partita. Mm-hmm. O magari se gioca Cataldi, che comunque è un giocatore di sacrificio, e magari provare ad annullare le fonti del gioco dell'Inter, anche se non c'è Çalhanoğlu, sarà probabilmente Sucic, immagino Zielinski. Ecco, magari provare ad annullare quel settore lì potrebbe essere il qualcosa che Sarri si inventa.
1: Mister, vengo da te. Penso, insomma, quando un allenatore trova una squadra avversaria superiore, dove deve fare leva, ecco?
2: Mi veniva una battuta in mente quando prima avete chiesto che cosa potrebbe andare a vedere. Dico, magari va a vedere Paris Saint Germain Inter l'anno scorso, alla finale di Champions può trovare qualche spunto. Però a parte gli scherzi, credo che devi cambiare atteggiamento, è l'unico modo per sorprendere un avversario, quindi sicuramente inventarsi qualcosa. Ho letto un po' di probabili formazioni, potrebbero...
1: Sì, c'è ballottaggio intanto nella zona centrale del campo, perché molti danno Patrick in formazione. Prima abbiamo sentito Lorenzo che non esclude, è quello in vantaggio, però non si esclude la presenza di Catania. Ci dicevo di Rovella pure, potrebbe essere una variante.
2: Un po' di discussione, un po' di gerarchie, quindi sì, probabilmente potrebbe pure attraversare l'idea in Sarri di cambiare qualcosa e provare a sorprendere. Chiaramente cosa passa in testa a noi allenatori in una situazione del genere? Di dover fare la tua migliore partita e sperare che loro non facciano la loro migliore partita, perché chiaramente c'è un dislivello abbastanza evidente, però parliamo sempre di una finale, le finali vanno giocate. C'è un pathos diverso, c'è sicuramente un'atmosfera diversa, e secondo me Sarri già un po' ha richiamato con

0: discorso che ha fatto ieri, se non sbaglio, a Montecitorio, un po' quest'animo laziale, quindi penso che sarà un animo laziale quello che vedremo in campo.
1: Si è appellato a questo. Il giocatore chiave, a tuo giudizio, Davide, dall'altra, chi potrebbe essere? Nell'Inter so più di un giocatore, però se ne devi individuare uno, e uno nella Lazio.
0: Nell'Inter mi rimane sempre difficile, ma le finali le fanno vincere sempre i giocatori, gli attaccanti, i giocatori importanti, quindi credo per l'Inter, spero per l'Inter, Lautaro. Dall'altra parte credo che comunque, se dovesse essere una partita molto molto abbottonata, ci vuole lo spunto di un giocatore importante, quindi qualcuno di quelli che possono giocare là davanti, insomma adesso...
1: Quindi riferisci Zaccagni, Isaksen o Noslin, ecco, questi
0: o Noslin sono i primi che mi vengono in mente, sono Zaccagni e Noslin che hanno quello spunto in più. Isaksen è comunque uno che arriva molto da lontano, con gli inserimenti potrebbe far male, come avete detto prima, però chiaramente secondo me ci vorrà uno spunto, insomma, anche individuale, se la Lazio dovesse fare una partita di sacrificio.
1: Stefano, ti aspetti subito un Inter che parte forte? Va a prendere subito la Lazio?
2: Sì, prenderà il pallino in mano. Ma è interessante, insomma, anche tu hai chiesto, insomma, ipotizziamo, no? Immaginiamo quale partita potrebbe essere, insomma, la Lazio come potrebbe mettere in difficoltà l'Inter. Allora, se Cataldi sta bene, secondo me Cataldi deve giocare, per un semplice motivo, perché è uno molto ordinato, tiene la posizione, ma è un calciatore difensivo. E aggiungerei, io sacrificherei Basic e metterei Patrick in mezzo al campo, perché?
1: Cioè tu perché tu come Cataldi, allora, facendo, Taylor, questo
2: sì, perché tu devi mettere davanti alla linea 4 due giocatori difensivi, cioè di sacrificio, che abbiano delle letture nel pensare negativo, come si dice, no? Perché tu, se fai, allora abbiamo detto che la Lazio deve entrare in campo per limitare i danni e per fare una partita di sacrificio. Con questi due calciatori perché ti servono? Perché tu che cosa, con chi attacchi? 3+1. Sì, Taylor lo puoi sganciare, ma 3+2, c'hai Marusic che spinge e Tavares che possono essere due ali aggiunte. Quindi se tu sganci Tavares, che fase difensiva la conosciamo, la fase difensiva di Tavares, Patrick potrebbe andare a coprire quel vuoto. Se tu perdi palla e c'hai la, diciamo così, la riconquista della palla da parte del pallone dell'Inter, l'Inter ti, in due, con due passaggi ti va in porta, c'ha giocatori straordinari anche veloci, Patrick che è veloce, è terzino, è difensore nella testa, potrebbe andare a supplire le avanzate e le scorribande di Tavares. Cioè io non vedo un altro centrocampo che possa escludere giocatori tipo Patrick e Cataldi. Poi io, se Sarri dice no, andiamocela a giocare, sarà questa la sorpresa secondo me, perché e sarebbe anche secondo me uno svantaggio nella parte, ma questo è il mio punto di vista. Ecco perché ti dico, avendo Tavares che è un'ala e Marusic, insomma, si difende, ma è un altro che spinge, cioè tu guadagni la palla, riparti, tu c'hai i tre davanti, o Taylor lo sganci, ma già non ti puoi permettere questo lusso. Cioè devi essere molto posizionale e soprattutto pensare sempre a recupero. Cataldi e Patrick deputati a recupero
1: la
2: della palla quando la
1: perdi. Immediata.
2: Però ti crea un equilibrio perché fai 4+1, 4+2, linea difensiva con i giocatori difensivi. E così la puoi mettere in difficoltà e poi vince anche quella della partita.
1: E lui se ha detto dice, una mossa, se vediamo, dice C. Beh, un po' se di fortuna ti devi girare perché quando c'è un avversario così...
2: Questo è lo schermo. Invece se poi scegli Basic, che secondo me c'è un passone, cioè fatica, nel senso se ti parte Dumfries, ciao uguale anche se ti parte, cioè Dumfries se ti parte conquistano palla, però Patrick è uno veloce nei recuperi, capito? Tavares lo trovi da bandierina là sta facendo un uno contro uno, perde la palla contro piedone, che fai?
1: Certo.
2: Ti serve un giocatore veloce in mezzo al campo e Patrick, vediamo, secondo me deve giocare. Poi non lo so se Cataldi sta bene, non lo so, sta bene? Perché Rovella pure potrebbe essere, anche Rovella, però Rovella è uno che la posizione la lascia, è meno ordinato di
1: Cataldi. Vediamo,
2: meno geometra,
1: che dubbio eventuale come verrà sciolto. Allora, prima di chiudere questo discorso sulla partita e passare ad altro, chiedo veramente, facciamo il gioco pure noi, caro Enzo, fammi un pronostico. Enzo, Mancone, mi dovete fare un pronostico subito. Quindi, come finisce Lazio-Inter finale di Coppa Italia? Enzo Palladini.
3: Ah, io non ho mai azzeccato un pronostico in vita mia, però a occhio direi potrebbe finire 3-1 per l'Inter, diciamo.
1: Mi rincuora il fatto che non hai mai azzeccato il pronostico.
3: Come forza in campo. Però no, ma io non sono tifoso e quindi non però se valgono le forze in campo potrebbe essere un 3-1 per l'Inter.
1: 3-1, dai.
3: Però il calcio è bello perché
1: ma ci mancherebbe.
3: Le cose vengono sovvertite.
1: Mister Mancone, come finisci?
0: Anch'io scarsissimo nelle scommesse, quindi vengo in tuo aiuto, di misura l'Inter, non so con quanti gol, ma di misura l'Inter, comunque l'Inter
1: 1-0, dai, 1-0, vabbè, dovrà soffrire. va bene, a te te lo chiedo dopo.
2: No, io non mi pronuncio.
1: Ti pronuncio alla fine.
2: Non mi pronuncio perché già una, è una giornata particolare.
1: Particolare.
2: Ma sì, io temo fortemente il maggio laziale, però sai che insomma sono sempre sportivo, oggettivo.
1: Io mi sono appellato a una cosa dei numeri, capito? Te l'ho già detto.
2: No, per carità, tu ti sei inventato quella cosa, mi hai messo un'ansia.
1: No, lo dico a Enzo, non conta niente nel calcio la scaramanzia dei numeri, però essendo 13 maggio 2026, Enzo, no? 13.05.26, se tu rigiri questa data viene fuori 26.05.13. Che succede?
3: La Coppa Italia, la Coppa Italia della Lazio.
1: Capito? Insomma,
2: che io non ricordo che
1: magari
2: sia stata disputata
1: un 1-0 così pure lì, no, nel finale
2: non ricordo che sia stata disputata.
1: Allora mi fermo qua sulla partita, mentre Enzo invece voglio chiederti una cosa, sono ore decisive, si legge, poi non so se hai delle indicazioni ulteriori tu per Vlahovic, cioè per trovare questo accordo, dice che c'è anche il padre che arriva, quindi riusciamo a fare questo gol in casa Juve con Vlahovic, sì o no?
3: Secondo me è una trattativa ancora molto complicata. Non so se la Juventus riuscirà a raggiungere questa situazione, ma per il semplice motivo che l'entourage di Vlahovic, come si ama definire adesso quello che c'è intorno a lui, che sono il padre, il procuratore eccetera, vuole molto molto molto di commissione. Chiede cifre molto alte.
1: Quindi il problema sono le commissioni?
3: Come sempre, sì, perché poi un piccolo adeguamento in basso del contratto, un adeguamento in basso del contratto potrebbe anche essere accettato, magari con un contratto ancora a salire, però sulle commissioni loro non transigono e c'è un grosso pericolo che è il Fenerbahce. Il Fenerbahce è disposto ad arrivare molto vicino a quelle commissioni.
1: Ma
3: o addirittura...
1: quanto sono queste commissioni? Si sa, non si riesce a capire.
3: Da quello che si capisce si aggirano tra i 20 e i 25 milioni, tra premio alla firma, commissioni varie da distribuire, eccetera. Quindi è una cifra molto alta, è come veramente comprare un giocatore da zero.
1: Però chi vai a comprare da zero, perdonami Enzo, faccio questa adesso valutazione, mettiamo che sono 20 milioni di commissioni, il giocatore un ingaggio da 6 milioni per 2 anni potrebbe andare bene?
3: Secondo me non gli basta.
1: Non gli basta, manco quello.
3: Non gli basta. Ragazzi, secondo me lui che quest'anno ha guadagnato 12, io penso che non possa scendere sotto gli 8. E poi il Fenerbahce quei soldi li dà, perché in Turchia pagano poco i cartellini, ma tanto i giocatori.
1: Se lo scenario è questo, non ci sono possibilità.
3: E poi attenzione all'Al Hilal, perché comunque l'Al Hilal di Simone Inzaghi cerca un attaccante. Un'offerta.
1: Quindi ad oggi che percentuale dai di riuscita di questa operazione? Poi voglio sentire anche che ne pensano sia Stefano che Davide Mancone. Che percentuale dai?
3: Ma io spero per gli amici juventini di sbagliarmi, ma secondo me siamo a oggi al 30%, a meno che non succeda qualcosa in questo incontro, non ci sia il colpo di genio dei dirigenti della Juve che trovano una formula particolare per cui magari riescono a risparmiare qualcosa sulle commissioni aggiungendo qualcosa sui premi, ipotizzo, però se non si trova una soluzione ponte, una soluzione che possa accontentare in parte gli uni e in parte gli altri, che poi sono quelli che devono pagare tutti questi soldi, secondo me è molto difficile perché qualcuno poi si dovrà accontentare della Turchia o dell'Arabia.
1: Allora,
3: a livello competitivo però la possibilità c'è.
1: Stefano, Enzo, a questo punto con quello che dici di Enzo vedo una percentuale bassa pure io che si possa riuscire a un'operazione del genere.
2: È stato molto chiaro, Enzo.
1: Ma è possibile?
2: A me la cosa linguare o difendere, insomma,
1: ma si può abbassare queste commissioni?
2: No.
1: Ma cioè, nel senso,
2: e ce l'ha raccontato, Enzo.
1: Sì, però dai, ma io dico, ma pure Vlahovic,
2: vabbè, ma dai,
1: capito, ma
2: quanti giocatori sono andati all'Al Hilal oppure da altre parti a guadagnare? Uno a 27 anni si fa due conti e io sono d'accordo con te, io giocherei alla Juve, però
1: cioè tra Juve e il Fenerbahce, ma vai al Fenerbahce, ma dai, ma
2: ci ha spiegato bene.
1: Sì, per carità, no, la spiegazione è giustissima,
2: pagano,
1: però dai,
2: in maniera profumata i calciatori
1: dai,
2: ormai adesso
1: d'amor proprio, vabbè, comunque.
2: Siamo anche lì poco competitivi. Che la Turchia arriva però, e ti danno un sacco di soldi, c'è andato Osimhen.
1: Sì, Davide Mancone, però Spalletti dopo l'ultima partita ha detto non si può giocare senza uno come Vlahovic.
0: Ma sono di un'idea leggermente diversa, anche se poi i tecnicismi non fanno parte del mio lavoro. Parliamo di un calciatore che è a 50-45 giorni dalla scadenza, e di solito quando si arriva a questo punto nemmeno si tratta più con la società. Invece la volontà di parlare c'è, al di là di queste commissioni importanti che verranno sicuramente riconosciute anche dagli altri.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Coppa Italia, tutto in una notte. Stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chievo cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Il 3-0 nerazzurro di sabato in campionato non conta. A Roma si parte alla pari. Sarri recupera Zaccagni, tornano anche Nuno, Tavares e Taylor. Chievo conferma Martinez in porta al posto di Sommer. Al centrocampo Çalhanoğlu out, Sucic è in vantaggio su Mkhitaryan. Turam si è allenato in gruppo, l'allarme è rientrato. Partirà a titolare accanto a Lautaro Martinez. Più Esposito recuperato non è al 100%, ma andrà comunque in panchina. Torniamo ora sul caso Derby, che sta diventando una saga. La Lega Serie A sta proponendo un'ipotesi alternativa allo slittamento di Roma-Lazio e delle altre quattro gare delle squadre in corsa Champions, ovvero Napoli, Milan, Juventus e Como. Ovvero anticipare la stracittadina alle 12, possibilmente posticipando la finale degli internazionali di tennis, al momento prevista per le 17. Una soluzione che non sembra di facile attuazione. Al momento sarebbero in corso contatti con la prefettura di Roma e con i responsabili del tennis, ma ancora non c'è un accordo. La conferma arriva dal presidente della Lega Serie A, Simonelli, al termine dell'assemblea dei club che si è svolta al CONI. Aspettiamo una risposta dal Ministero degli Interni entro sera, ha detto, altrimenti andremo al TAR. Il tennis non si arresta alla slavina di cattive notizie per Lorenzo Musetti. L'ex numero 5 al mondo ha annunciato oggi che salterà sia il torneo di Amburgo che il Roland Garros. Ancora un infortunio, quello per il quale lamentava dolore durante gli internazionali e che ne ha pregiudicato lo svolgimento. Stavolta a fermarlo è una lesione al retto femorale della gamba sinistra che lo costringerà all'ennesimo stop. La comunicazione è arrivata via Instagram. È una notizia che mi pesa enormemente. Dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro. E mentre sul centrale del Foro Italico riparte la sfida tra Casper Ruud e Karen Khachanov, dopo oltre due ore di pausa per la pioggia, gli occhi sono puntati sull'altro quarto di finale in programma questa sera. Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, va a caccia della sua prima semifinale della carriera agli internazionali d'Italia, di fronte il talento spagnolo Rafael Jodar. Ciclismo, lo spagnolo Igor Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia 2026 dopo un finale irreale. E il portoghese Eulalio sfila la maglia da leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Praia Mare. Domani la Pestum Napoli, disegnata per i velocisti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ben ritrovati in diretta su TMV Radio, ore 20:34 di questo mercoledì 13 maggio 2026, non una data qualsiasi perché ci troviamo ormai sempre più vicini al fischio d'inizio della finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, Lazio contro Inter. 90 o chissà, forse più minuti da vivere in compagnia qui in studio. Lucio Marinucci, accanto a me mister Renato Miele. Mister, ben
1: buonasera
0: ritrovato.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: E in cabina di regia saluto anche Gabriele Latini che ci accompagnerà oggi. Il fischio d'inizio è ancora distante, dato che mancano 25 minuti circa al gong alle ore 21. Mister, è una gara chiaramente con una squadra, non voglio dire nettamente, ma chiaramente favorita, con dei valori, ha condotto un percorso ottimo in Serie A, ha stravinto il campionato, possiamo dirlo, però una finale pur sempre una finale, e chissà che non possa poi capitare dell'altro rispetto ai favori del pronostico.
1: Beh, io che ho giocato per tanti anni dico che ogni partita fa storia a sé.
0: Esatto.
1: Anche se sulla carta è nettamente favorita l'Inter, però le partite possono prendere una piega, ci possono essere degli episodi che le cambiano improvvisamente, e quindi anche delle reazioni psicologiche durante la partita che non sono prevedibili sulla carta, e questo ovviamente non sta a significare che c'è la certezza di sovvertire quelle che sono i valori in campo, però comunque la Lazio, se è arrivata lì, la sua prestazione può ancora essere all'altezza di una finale di Coppa Italia, e quindi di incontrare l'Inter con condizioni psicofisiche di un certo livello, e quindi non è detto che magari anche alla luce delle risultanze anche delle ultime partite di campionato in cui la Lazio è migliorata tantissimo, può darsi che qualcosa possa anche trovare di positivo.
0: Sì, peraltro poi ricordiamo anche quelle che sono già le formazioni ufficiali, con la Lazio che si schiera con il 4-3-3, non ci sono in realtà particolari sorprese né da una parte né dall'altra, però è giusto ribadirle: in porta Motta per la Lazio, poi 4 di difesa partendo da destra, Marusic, Hila, Romagnoli e Nuno Tavares, centrocampo con Basic, Patrick e Taylor, e davanti Isaksen e Zaccagni ai fianchi di Tijani Noslin. Per l'Inter invece Josep Martinez ancora titolare in porta, poi 3 di difesa, Bissek, Akanji e Bastoni, linea 5 con Dumfries e Di Marco esterni, poi a centrocampo Barella, Zielinski e Sucic, e davanti il tandem offensivo Thuram e Lautaro Martinez. Insomma, sono praticamente le migliori formazioni schierabili in questa sfida. Intanto però andiamo subito a dare la buonasera al primo ospite di questo live, in collegamento con noi il direttore Marco Piccari, che è proprio allo Stadio Olimpico. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, spero che mi sentiate bene.
0: Una saluta. Benissimo.
2: A te, un saluto anche a Renato Miele, un grandissimo abbraccio.
1: Ciao Marco.
2: Ciao, allora, bella atmosfera come consuetudine quando ci sono queste finali, insomma stadio sold out, neanche a dirlo. Tra l'altro sono arrivato, diciamo, un paio d'ore prima, ho visto veramente un arrivo dei tifosi molto tranquillo, c'è il gemellaggio tra le due tifoserie, tutto è filato liscio fino, insomma, all'ingresso dello stadio.
0: Sì.
2: Adesso c'è una musica assordante, caro Lucio, sembra da stare in discoteca, ormai questa è una consuetudine che dobbiamo...
0: Però devo dire, sei molto ben ovattato, Marco. Sentiamo solo te, la musica non ci arriva, quindi noi non abbiamo disturbo.
2: Io infatti faccio fatica a sentire la musica alta.
0: Sì,
2: no, esatto. Vabbè, è chiaro che come dicevate voi da studio, l'Inter parte con i favori del pronostico, l'abbiamo detto anche oggi nel pomeriggio di Maracanã, quindi del resto stiamo parlando della squadra campione d'Italia, della squadra che ha il miglior attacco, che ha degli attaccanti veloci come Lautaro, poi lo stesso Thuram, quindi il pronostico pende dalla parte dell'Inter, però poi il calcio è imprevedibile, soprattutto sarà interessante vedere come approccerà dal punto di vista tattico la Lazio a questa partita. Adesso i giocatori dell'Inter ci sono le capi sotto quella che è una tribuna salute per salutare il proprio pubblico, con una cuzzetta che poi li comporta, diciamo, ad andare verso lo spogliatoio. Ti posso anche dire che dietro la nostra postazione, proprio dove siamo qui, alzando la telecamera, ma non si può, c'è Mr. Sarri.
0: Ah.
2: Sappiamo che è squalificato, quindi si è appostato all'interno di questa sorta di cabina e seguirà appunto la partita dall'alto. Io l'ho visto proprio entrare, si è posizionato davanti allo schermo con delle sue sigarette, si è messo lì e quindi guarderà la Lazio dall'alto.
0: E beh, le solite, insomma, i soliti rituali poi di Mister sì. Sarri con tanto di accompagnamento di sigaretta. Però mister, dicevamo che ovviamente l'Inter è favorita perché ha dei valori sicuramente superiori a livello di squadra, a livello di singoli. Ci sono poi anche dei discorsi tattici, perché la Lazio un po' fatica proprio anche contro le caratteristiche probabilmente dell'Inter, tant'è che se leggiamo gli ultimi risultati negli ultimi 9 incroci, 7 vittorie dell'Inter, appena 2 pareggi, la Lazio non ha mai vinto. Quindi sicuramente l'Inter è più forte, però c'è anche qualche difficoltà forse a livello anche di approccio.
1: Ma se, innanzitutto che Sarri veda la partita dall'alto è forse anche meglio, perché spesso dalla panchina tante cose non si vedono bene, invece dall'alto le partite si vedono meglio. Può darsi che appunto sotto il profilo tattico possa dare possa fare degli interventi per modificare alcune situazioni. Beh, certamente l'Inter, se si fa la fotocopia della partita di sabato, la Lazio non ha scampo. Beh, se affronta la partita con lo stesso approccio che ha avuto l'altro sabato, l'Inter fa una passeggiata stasera. Il problema è cercare di stare compatti, di non prendere subito gol, anzi cercare di farlo in modo di poter cambiare un pochino l'atteggiamento anche della squadra avversaria, e quindi la possibilità di giocare anche in contropiede, visto che comunque la Lazio ha degli elementi sotto questo profilo possibili a queste soluzioni. Quindi è tutto da vedere, appunto, questa volta l'approccio psicologico dei giocatori della Lazio e soprattutto vedere la partita nei primi minuti come possa in qualche modo inquadrarsi.
0: Certo, l'approccio sarà determinante. Marco, torno anche da te, perché appunto la gara di campionato aveva degli stimoli differenti, è stata giocata e approcciata in maniera differente, ma l'ha detto anche Sarri che ci saranno delle variazioni, però è ovvio che l'inizio di gara sarà abbastanza indicativo, anche perché Marco, noi l'abbiamo sottolineato non so quante volte, che se l'Inter decide di andare forte o ti fai trovare ben preparato o rischi di essere sostanzialmente spazzato via.
2: Sì, Luce, hai fatto la fotografia giusta. Mi aspetto una partenza veemente da parte della formazione nerazzurra e dall'altra parte mi aspetto una Lazio molto compatta con le linee vicine, non dico a fare il catenaccio per tutta la partita, perché poi la Lazio è una squadra che si sa difendere anche palleggiando, come ha dimostrato in più di una partita, però è una squadra che è cambiata radicalmente, non è vicinissima all'idea di calcio di Sarri, perché è una squadra che gioca molto in ripartenza, e bisognerà vedere come impatterà proprio l'inizio di questa partita. Ci vuole molta attenzione, la Lazio non si può permettere un errore, Lucio e Renato, perché di fronte all'Inter l'errore lo paghi carissimo. Massima attenzione, massima concentrazione e cercare poi di sfruttare le poche possibilità magari proprio sulle ripartenze, perché la Lazio ha due esterni che possono far male, da una parte Isaacs e dall'altra Zaccagni, poi occhio anche alla spinta di Tavares che potrebbe creare delle problematiche, e questi sono un po' i punti di forza. Sarà anche interessante vedere quale sarà il ruolo in mezzo al campo di Patrick, perché insomma lui è stato utilizzato anche diciamo in altre partite in quel ruolo, ad esempio contro il Milan, dove tra l'altro c'era il pubblico, perché ricordiamoci che contro il Milan Lazio ha vinto 1-0 ed è stata l'ultima volta che è stato presente il pubblico, che rientra oggi in occasione della finale. Quella partita fu vinta 1-0 e c'era proprio Patrick in mezzo al campo, e c'era anche una Lazio che non era al completo in difesa. La forza d'urto naturalmente dell'Inter è completamente differente, però la Lazio deve sfruttare al massimo le poche occasioni che avrà a disposizione.
0: Eh sì, dimostrarsi cinica contro l'Inter è l'unica possibilità che si vuole avere, che si può avere nel tentativo di scardinare la formazione nerazzurra. Poi mister, peraltro, Marco ha riportato anche alla luce un'altra tematica: la stagione della Lazio ormai, come ben noto, è stata un po' traviata da questa situazione interna fra tifoseria, società, le dichiarazioni di Sarri. Ritrovare oggi, perlomeno solo per oggi, la tifoseria al completo con il trasporto può giocare magari anche un ruolo psicologico in questa sfida qui?
1: Beh, per molti giocatori in campo avere i tifosi sugli spalti è sicuramente un'energia maggiore, comporterà sicuramente un entusiasmo diverso, un approccio con la partita particolarmente presente, quindi il tifo sicuramente per molti calciatori sarà un elemento in più per la loro prestazione. E, peraltro, penso che proprio anche questo fatto che ci sia la gente e che lo stadio sia pieno dovrebbe essere anche un elemento che possa comportare un'attenzione maggiore anche per la squadra che entra in campo.
0: Sì, decisamente, Marco, appunto, prima poi di lasciarti alla prepartita, ecco, ti chiedo, prima dicevi dell'atmosfera, la Lazio si è un po' disabituata a vivere quell'atmosfera sugli spalti, non ci saranno neanche tifosi nel tanto discusso derby per gli olari, però ti chiedo, ecco, se anche stando lì poi dal vivo pensi che possa giocare qualche ruolo.
2: Intanto ti posso dire, Lucio, sì, che sicuramente questo può aiutare, però ti posso dire che sta per iniziare la scenografia che appunto stanno preparando in mezzo al campo, proprio al centro campo, per dare il via, diciamo, prima del calcio d'inizio ad una particolare scenografia. Sono stati posizionati dei cubi praticamente sulla tre quarti del campo, sia dalla parte che va verso la curva sud che dalla parte che va verso la curva nord, e poi al cerchio del centrocampo, adesso proprio sulla linea mediana del campo, credo che abbiano posizionato una sorta di bandiera italiana con tutti in fila, sono dei ragazzi. Adesso vediamo che tipo di scenografia darà vita per appunto iniziare così prima, iniziare questo tipo di scenografia prima del calcio d'inizio della partita.
0: Sì, decisamente, poi sappiamo il solito rito del canto di Mameli accompagnato dallo stadio, poi tutto quello che ci porterà al fischio d'inizio. Marco, io
2: questo... speriamo che abbassano la musica, perché così insomma a partita ci consentono
0: in corso...
2: No, ma perché sembra di stare in discoteca, una roba, però tu non riesci a parlare nemmeno con il compagno che c'hai vicino.
0: Ce lo ricordiamo bene,
2: per scambiare
0: Marco,
2: due parole, una cosa proprio.
1: Marco, ma ci sarà pure il volo dell'Aquila?
0: Ah, non credo,
2: no,
0: forse
2: non
0: perché
2: credo,
0: non essendo
2: perché
0: chiara
2: la
0: casalinga.
2: Coppa Italia no.
0: No, certo.
2: Infatti. No, Coppa Italia no. Insomma, è vero che siamo un po' datati noi, quindi un po' boomer, però insomma sta musica ti uccide completamente prima dell'inizio della partita. Tu sei più giovane, Lucio, insomma sei abituato a questo tipo di impatto musicale.
0: Insomma, non è che io gradisca
2: Renato,
0: tanto,
2: no,
0: anche io, ti devo
2: con
0: dire
2: tutto
0: la
2: il rispetto,
0: No, con tutto, anche io con tutto il rispetto ti dico che sono più allineato alla tua idea, alla tua linea. Marco.
2: Adesso si sono accese, ti posso dire,
0: sì,
2: c'è una sorta
0: vai.
2: Di radiocronaca, si sono accese delle luci azzurre, dei fari azzurri sotto la tribuna Tevere, sotto la tribuna nord, curva nord, curva sud, e credo anche, non posso vederla da qui, ma immagino anche all'altezza della tribuna Montemario. Ecco, al centro adesso si è aperto uno striscione, il calcio è amicizia, è lo sponsor ufficiale, penso, della Coppa Italia, quindi certo.
0: Ebbene.
2: Non è il pallone della Champions League, insomma, per capirci.
0: No, è chiaro, però insomma dai, lì non ci sono paragoni. Vediamo anche un po' le immagini effettivamente adesso anche dallo Stadio Olimpico. Comunque, Marco, noi ti salutiamo e tanto ci ritroviamo poi in corso d'opera.
2: Quando volete siamo qui, a presto.
0: Grazie al direttore Marco Piccari, poi avremo altri collegamenti più avanti nel corso di questa sfida. Siamo a poco più di 10 minuti dal fischio d'inizio. La domanda poi che le volevo porre, mister, è anche, sappiamo che appunto ci sono giocatori di grande qualità, c'è qualcuno in particolare da cui si aspetta qualche cosa questa sera, da una parte e dall'altra? Sappiamo che l'Inter è forte in tutti i singoli, però non so se lei da questa finale poi si attende qualcosa in particolare da alcuni giocatori.
1: Tanto, ma perché non è ancora non è stato determinante anche in fase di esecuzione in gol, mi aspetto molto da Zaccagni stasera, quindi spero che possa fare un pochino la differenza per il livello tecnico della propria squadra. Questo sicuramente. Dall'altra parte invece
0: è difficile sceglierne uno,
1: dipende anche dai due attaccanti se questa sera riusciranno in qualche modo a fare gol come con la stessa facilità con cui l'hanno fatto nel campionato.
0: Sì, anche perché poi Lautaro Martinez ha saltato alcune gare nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ma nelle ultime tre partite giocate ha messo insieme 3 gol e 2 assist, quindi comunque dimostra di essere sempre in forma. E poi Thuram, anche che è tornato veramente ad incidere come non capitava da tanto tempo, anche lui nelle ultime 7 partite ha messo insieme 6 gol e 3 assist. Insomma, partecipazioni dirette formidabili per entrambi i giocatori. Dall'altra parte non c'è un centravanti praticamente da tanto tempo, mister, perché Noslin non è propriamente un centravanti di riferimento, è un centravanti mobile. Certo, lo si fa partire dall'inizio perché se l'è meritato, spesso però è riuscito a incidere più a partita in corso che non magari partendo dal fischio d'inizio.
1: Vabbè, può darsi che questa sera possa essere di utilità alla squadra, perché comunque ai lati ha 2 buoni giocatori che potrebbero in qualche modo aiutarlo nel suo compito. E poi finora qualcosa di positivo l'ha fatto, ripeto, può darsi che questa sera sia la partita per qualcuno di questi giocatori per far vedere qualcosa di più, no? È un'occasione per mettersi in evidenza e sicuramente tutti questa sera metteranno quel qualcosa in più che magari non è emerso durante il campionato.
0: Sì, che è mancato tanto. Poi per carità, la stagione della Lazio è stata anche un po' falcidiata dagli infortuni, tante assenze, le problematiche sono state numerose nel corso di quest'anno. Per quanto riguarda ancora le curiosità statistiche, riporto appunto, prima dicevamo dei numeri dei precedenti, nelle ultime gare, in particolar modo negli ultimi 5 incroci, la Lazio non ha passato in vantaggio neanche un minuto, è sempre stata sotto nel punteggio o al massimo in parità, quindi questo fa capire anche la portata dell'evento e la difficoltà nell'affrontare gli avversari. 4 di queste ultime 5 partite la Lazio le ha concluse senza riuscire a siglare neanche una rete, però come dicevamo le individualità non mancano e c'è la possibilità di fare molto bene. Peraltro poi torno anche sull'aspetto biancoceleste, mister. La coppia di centrali della Lazio è comunque un'ottima coppia di centrali, Romagnoli e Chila.
1: Sì, certo.
0: E può essere un'ultima avventura per entrambi, perché sembrano essere più lontani dalla Lazio in vista del mercato che non in vista poi della prossima stagione.
1: Romagnoli sembrava già a gennaio essere lontano,
0: sì,
1: poi è rimasto.
0: Ceduto.
1: Questo finché non ci sarà nero su bianco non possiamo dirlo. Certamente sono 2 giocatori che tutto sommato sono di un ottimo livello e sicuramente saranno all'attenzione di molti club. Poi non c'è da dimenticare che nelle ultime partite è riuscito fuori un po' Tavares, che
0: è vero,
1: invece nella parte principale del campionato era rimasto un po' in sordina e anzi aveva un pochino deluso le aspettative di tantissimi che hanno sempre creduto in lui, soprattutto le partite iniziali, e diciamo che dopo l'errore con il derby invece è andato in fase calante. E nelle ultime partite invece ha creato delle situazioni piuttosto positive e quindi stasera anche lui sicuramente potrà dire la sua se continuerà sulla linea degli ultimi rendimenti.
0: È vero, anche lui è tornato a macinare un pochino di rendimento con un po' di continuità e in più del resto le qualità soprattutto fisiche e atletiche non gli mancano per niente. Un calciatore fa della corsa la sua forza principale e avendo Dumfries da quella parte lì di corsa ce ne sarà veramente tanto tanto bisogno. Le uniche assenze da sottolineare, insomma, per la Lazio ormai è ben nota, quella di Provedel fuori da tanto. Per l'Inter invece non è al meglio Çalhanoğlu, che siede comunque in panchina ma non è nella miglior condizione. Per il resto, ecco, mister, poi anche dal punto di vista dei portieri, prima di andare in pausa, è interessante. Perché da una parte c'è Motta, che si è preso la scena a suo malgrado e che in Coppa Italia è stato un po' il protagonista con quella magica semifinale con l'Atalanta, poi deve ancora migliorare sotto tanti aspetti. Dall'altra parte Martinez invece è stato praticamente sempre il secondo di Sommer e invece ultimamente ha iniziato a dimostrare di poter essere il titolare e nelle ultime di campionato in questa qui parte da lui anche dal questo, primo minuto.
1: Questo è il bello del calcio, cioè che non c'è nulla di certo e che la titolarità del posto in squadra uno se la deve conquistare partita per partita. Probabilmente il Chivu vede in questo momento nella persona di Martinez il portiere che più gli dà fiducia e quindi sicuramente avrà fatto la scelta in base a quelle che sono le sue impressioni. D'altronde l'allenatore sta lì soprattutto anche per controllare giornalmente come sono le condizioni di forma dei giocatori ed è normale che un giocatore nell'arco di un campionato possa avere degli alti e dei bassi e la bravura dell'allenatore sta nel capire quando è il momento del alto della prestazione, quella condizione di forma, vale mettere in campo la persona che è in quelle condizioni.
0: Sì, decisamente, infatti se lo sono meritati entrambi di essere titolari in questa finale di Coppa Italia, uno in un modo e uno in un altro. Intanto siamo praticamente a meno di 5 minuti dalla fischio d'inizio, io direi che possiamo fare magari una breve, rapida pausa e poi tornare magari in vista del fischio d'inizio del calcio d'inizio di questa finale di Coppa Italia, Lazio contro Inter. Noi ce ne andiamo in break e entriamo qui fra pochissimo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
4: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano dove si trova adesso l'uomo.
3: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
4: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli...
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Noi sentiamo
1: di nuovo in diretta, siamo di nuovo in diretta qui su TV Radio, sempre Lucio Marinucci, accanto a me mister Renato Miele. Ci avviamo al fischio d'inizio, vediamo l'arbitro guida che sta impartendo insomma le indicazioni a Zaccagni e a Lautaro Martinez, due numeri 10, uno da una parte e uno dall'altra, caratteristiche ovviamente differenti. Abbiamo visto mister l'inno di Mameli, insomma tutto l'ambaradam prima che inizi la partita. Qui c'è la coppa con i colori delle due squadre. Prima dicevamo sarà importante, ovviamente intanto vediamo anche il VAR. Speriamo che non ci sia bisogno di ulteriori valutazioni, di discussioni dal punto di vista arbitrale, perché abbiamo già dato quest'anno. Direi però, ecco mister, prima parlavamo dell'approccio, sarà fondamentale. Le chiedo, che partita si aspetta? Soprattutto nella prima parte, ma in generale tipo di gara si attende?
2: Se non vado errato, dovrebbe essere una partita in cui l'Inter cercherà subito di vincerla, perché se si sente superiore, giustamente l'approccio dell'Inter dovrebbe essere questo, e la Lazio dovrebbe essere un pochino più attendista. Però ecco, vediamo l'impostazione e l'approccio delle due squadre nei primi minuti della partita, e da lì potremo avere un'impressione per quanto riguarda l'andamento della gara, insomma.
1: Il primo possesso sarà comunque della Lazio, infatti vediamo già Tijani Noslin pronto a muovere il primo pallone della gara. Abbiamo visto pochi giorni fa il precedente, l'ultimo con la vittoria netta dell'Inter per 0-3, abbiamo detto gara differente anche per motivazioni, in quel caso la partita si era già praticamente chiusa prima dell'inizio della fine del primo tempo. Qui si comincia con i soliti schemi, mister, palla subito buttata in avanti un po' rugbistici, certo di solito li si butta in fallo laterale i palloni, qui buttato direttamente fuori, no, li gradisce però questi schemi un po' rivoluzionari?
2: No, nel senso che andrebbe le cose vanno fatte in maniera intelligente, perché tu hai la possibilità di cominciare a giocare con la palla a tuo favore, devi cercare di tenerla il più possibile, quantomeno e cerca di giocarla in una parte del campo dove trovi un paio di compagni. Qui hanno tirato una palla lunghissima dove non c'era nessuno.
1: Sì, capita sempre più spesso, a volte può avere senso, altre invece no. Qui il primo pallone appunto è stato poi regalato di fatto un pochino all'Inter con la gestione. Sarà anche interessante vedere dove si assesterà la linea d'attesa di non possesso della Lazio. Immaginiamo che la maggior parte del possesso sarà tra i piedi dei giocatori nerazzurri, però sarà interessante capire se ci sarà un blocco intermedio. Sarri ha detto prima della partita che ci saranno delle sorprese a livello di interpretazione, quindi sarà anche interessante capire che cosa potremo vedere, mister.
2: Forse sorprese nel senso che intende che qualche giocatore della sua squadra sta in condizioni un pochino migliori e quindi potrebbe effettuare una prestazione che potrebbe dare delle sorprese in termini di risultati. Questo potrebbe essere, e può darsi che il riferimento a quei due o tre giocatori che lì in mezzo al campo o davanti possono fare qualcosa di più rispetto agli altri.
1: Sì, certo è che poi avere Patrick praticamente in fase di rottura al centrocampo dà un'interpretazione bene chiara al centrocampo, perché sappiamo che Patrick è ovviamente un difensore centrale, fa il centrocampista, lo ha fatto anche discretamente bene quando è stato chiamato a farlo, mister, però è ovvio che è un centrale di centrocampo prevalentemente di contenimento.
2: Sì, questo sicuramente, ma questo può darsi pure che nell'intenzione di Sarri è di creare quella compattezza in mezzo al campo che magari un difensore messo lì potrebbe concedere questo tipo di tattica che il mister ha in testa. E fino adesso diciamo che la compattezza è in effetti sotto il profilo della parte difensiva, in questo caso ha dato un ottimo contributo. Però certo ne rimette un pochino la fantasia e la possibilità di costruire a centrocampo, però l'importante è innanzitutto non subire la pressione degli avversari e non andare in difficoltà anche per cercare in qualche modo
1: Certo, le giocate più idonee per evitare
2: l'energia per fare risultati.
1: Ah sì, l'energia bisognerà gestirla, servirà a dosare la stamina. Al momento abbiamo visto la pressione alta dell'Inter, però la Lazio anche che poi si concede di andare a disturbare un po' il palleggio dalla basso della formazione nerazzurra. Primo pallone toccato, primi palloni toccati anche da Barella, che ha vissuto una stagione un po' particolare. Peraltro molti degli elementi, alcuni degli elementi dell'Inter ancora un po' scottati da quello che è accaduto con l'Italia, per quanto un pochino magari se lo siano messi alle spalle con la vittoria del campionato. Tanto movimento vedo mister anche da parte di Zielinski, sulla carta sarebbe lui il centrale di centrocampo, però la forza di avere Zielinski lì in mezzo è che lo si può alternare tanto, perché non è di certo un regista, è un centrocampista a cui piace attaccare, a qualità tecniche, bisognerà fare grande attenzione per contenerlo da parte biancoceleste.
2: Certo, questo Zielinski è uno degli elementi più importanti della squadra dell'Inter, anche se Çalhanoğlu ha un qualcosa in più rispetto alla soluzione concreta verso la porta, perché ha un tiro potente, batte bene le punizioni, quindi poteva essere una presenza un pochino più determinante per alcuni momenti, alcune fasi della partita. Però certamente l'Inter diciamo che ha una doppia squadra, quindi un elemento vale l'altro, ecco. Certo. E quindi comunque poi potrà anche utilizzarli nel corso della partita.
1: Decisamente la forza dell'Inter anche la panchina molto lunga. Intanto a breve andremo anche di nuovo allo Stadio Olimpico per un altro collegamento, sempre con il direttore. Qui attacca l'Inter, Barella commette, anzi non secondo Guida, non commette fallo, sembrava essere entrato francamente in ritardo su Zaccagni, ma in realtà no, in realtà non c'è niente. Rivedendo il replay mi sembra più un contatto di gioco in questo senso, quindi nulla di falloso. Ancora presto per dare anche dei risvolti statistici. Di certo il baricentro dell'Inter è molto alto e la Lazio si difende, il classico 4-5-1, il castello difensivo. Una Lazio che peraltro anche mister, rispetto alla prima avventura di Sarri, è molto cambiata, molto, molto più bassa, che preferisce anche tanto verticalizzare.
2: Però è più compatta,
1: Sì, molto di più.
2: Anche in questo caso si vede, non rischia molto davanti, però dietro è molto, ma molto compatta.
1: Sì, decisamente, l'ho dimostrato anche in tante gare, anche per il numero di clean sheets di porte inviolate. Qui primo giallo della partita per Jan Bisek, molto aggressivo già dai primissimi giri di lancetta. Intanto di nuovo con noi il direttore Marco Piccari. Marco, rieccoci, sono passati praticamente 7 minuti, non è successo tantissimo. Inter alta, anche se qui poi brutto fallo di Bisek su Noslin, punito con il cartellino giallo.
0: Io ho stesso poco, però vado un attimo a ruota libera, perché come la partita è cominciata con un buon ritmo.
1: Ti sentiamo molto poco, Marco.
0: Per farti una fotografia subito il volontario per la partita, quando attacca l'Inter è qualcosa di impressionante, perché poi
1: Marco, perdonami, non so se riesci ad avvicinarti un pochino di più al telefono, forse non riesce neanche a sentirci. Marco, non so se riesci ad avvicinarti un pochino di più al telefono, chiaramente il disturbo sonoro penso stia facendo un po' la differenza. Proviamo adesso? Non lo sentiamo, forse è caduto il direttore, però qui c'era stata, mister, una bella spinta. Sulla sinistra con Nuno Tavares, proviamo a richiamarlo. Io direi proviamo,
0: rimane costantemente alto.
1: Ok, ora sentivamo un pochino di più. Comunque dicevo, mister, c'è stata questa discesa di Nuno Tavares, che è riuscita ad andare per la prima volta a proiettarsi in attacco anche con una discreta spinta, che sappiamo fa parte delle sue caratteristiche.
2: Sì, questo a dimostrazione che forse su Tavares, su queste discese, il Sarri ci punta, e vediamo quante ne riuscirà a fare nel corso della partita.
1: Sì, qui spinge l'Inter anche con Dumfries, c'era una palla al centro molto pericolosa. Abbiamo recuperato di nuovo il direttore Marco Piccari. Marco, rieccoci.
0: Eccomi, sì, ci sono.
1: Ora ti sentiamo molto meglio.
0: Sì, benissimo. No, ti volevo anche aggiungere che oltre alla fotografia, tanti che abbiamo fatto di questi esterni molto alti, di Dumfries, di Marco Cosindini con Lautaro Martinez e Thuram, c'è anche Vitek che sulla destra rimane molto alto, mentre Bastoni rimane sempre un po' più indietro, quindi non sale come sale Bissek, che di fatto delle volte diventa quasi lui l'esterno vero, perché se poi si accentra un po' e va a finire a fare quasi la linea con Lautaro e Thuram.
1: È vero, è veramente molto alto, sappiamo che fa parte delle sue caratteristiche anche per il tipo di qualità atletica e di corsa che ha. Qui abbiamo visto invece l'imbucata per Di Marco, è ovvio che Marco, lo abbiamo detto tante volte, la pericolosità dell'Inter proviene molto anche dall'esterno, i famosi quinti, ma Bissek è praticamente un esterno aggiunto ulteriormente.
0: Sì, io ogni tanto ti perdo perché questo è veramente difficile potersi seguire, però è un'altra cosa che l'Inter rimane altissima, rimane molto alta, la Lazio fatica ad uscire perché c'è questo pressing molto molto alto. Guarda, per dirti, i tre difensori spesso sono in linea sulla linea mediana,
1: sì.
0: Quindi questo ti fa capire la posizione dell'Inter quando attacca. Al momento sta governando la partita.
1: Sì, decisamente, il possesso è prevalentemente tra i piedi dei giocatori nerazzurri, vedremo che cosa potrà cambiare, se cambierà qualcosa nei prossimi minuti. Marco,
0: ti dico l'uso che alcune volte c'è Patrick che cerca di seguire, non dico l'uomo, però cerca di andare a fermare un po' Zielinski, perché quello che rimane dei due centrocampisti è quello che rimane un po' più alto.
1: Eh sì, lo stavamo dicendo che insomma nelle grafiche partiva come centrocampista centrale, ma grande movimento e grande qualità, soprattutto grande capacità di incidere negli ultimi 30 metri di campo. Sono passati 10 minuti abbondanti. Marco, io ti saluto, ci risentiamo più avanti.
0: Va bene, a dopo.
1: Grazie ancora al direttore Marco Piccari. 10 minuti e 30 secondi per l'esattezza. È chiaro, mister, che appunto dicevamo prima, la forza dell'Inter è un po' in tutti i reparti, però poi il famoso gioco quinto a quinto può essere determinante. Il marchio di fabbrica dell'Inter lo era con Inzaghi, lo è rimasto anche con Chivu.
2: Sì, certo, Chivu ha aggiunto anche lui la sua parte, nel senso che essendo anche lui un ex calciatore, quindi è a conoscenza di come si costruisce, si tiene uno spogliatoio. E quindi i giocatori sono passati da Inzaghi a Chivu senza grosse differenze, anzi mi sembra che Chivu ha cementato ancora di più il gruppo ed ha un atteggiamento di tranquillità e di serenità apparente che tranquillizza anche i giocatori in campo. Sto notando che però dopo 11 minuti ancora non c'è stato un tiro in porta, quindi
1: vero.
2: Tutto sommato per la Lazio questo

0: controllato con lo sguardo, quindi prima parziale chance per i nerazzurri che qui continuano a spingere e guadagnano rimessa laterale in zona offensiva. Siamo vicini alla bandierina del calcio d'angolo sul settore di destra, sempre 0-0. È chiaro che non abbiamo visto un grande calcio in questa stagione di Serie A, oggi possiamo un pochino più comprenderlo, del resto è pur sempre una finale. Peraltro poi, mister, per la Lazio la finale rappresenta anche tanto, perché non solo il trofeo, non solo la voglia di festeggiare, ma anche la possibilità poi l'anno prossimo di disputare le competizioni europee, perché chi vince, qualora anzi dovesse vincere la Lazio, andrebbe in Europa League, quindi anche questo magari un ulteriore stimolo in più.
1: Ah certo, sarebbe una rivincita per la stagione della Lazio, che diciamo è stata incolore, né negativa né positiva, e quindi fare un risultato stasera sarebbe veramente un grossissimo trofeo da portare in considerazione, sia da sotto il profilo economico che sotto il profilo sportivo. E quindi, però, ecco, io tutto sommato ancora sto vedendo una leggera supremazia, soprattutto di carattere psicologico dell'Inter.
0: Il gol dell'Inter di Thuram, calcio d'angolo, solite giocate. Sappiamo che l'Inter è pericolosissima da palla inattiva, colpito Thuram, traiettoria ovviamente mortifera, con il mancino di Di Marco proprio sulla testa del numero 9 nerazzurro. Prima citavamo i numeri ottimi dell'ultimo periodo. Marcus Thuram sblocca la gara allo Stadio Olimpico con una splendida incornata. Direi a questo punto possiamo anche andare a sentire subito Lorenzo Beccaresi anticipare di un minutino il collegamento. Beh, staccato bene, un po' troppo libero, mister. Anzi, sì. autogol di Marusic. Un autogol abbastanza marchiano di Marusic, che probabilmente è stato disturbato da Thuram, non si è preparato per l'intervento, ha fatto da attaccante.
1: Secondo me è successo questo, che Thuram è saltato e lui si è ritrovato il pallone, esatto, improvvisamente sulla testa, con una posizione del collo e della testa verso la porta, e quindi
0: ha fatto un gol da attaccante.
1: Purtroppo è una cosa sfortunata. Beh, tiro nello specchio.
0: Sì, un autotiro, anzi, non è neanche poi effettivamente ragione.
1: Nemmeno considerarlo.
0: Non possiamo neanche considerarlo nel computo, e quindi però l'Inter però passa in vantaggio, e questo è quello che conta. Quando siamo al quarto d'ora di gioco, qui aveva provato Zaccagni ad andare via, messo giù in maniera netta. Credo ci sia un altro cartellino, forse per Bastoni, infatti è così, giusto. E nel frattempo però andiamo anche da Lorenzo Beccaresi, proprio dallo Stadio Olimpico. Lorenzo, buonasera.
2: Eccoci, buonasera a tutti.
0: La gara si è già sbloccata, bisogna dire l'Inter non è che avesse creato chissà cosa, certo, predominio territoriale, poi sappiamo della pericolosità su calcio d'angolo, sulle palle inattive, qui è vero che è stato un autogol, però ha colpito l'Inter con la specialità della cassa, adesso la Lazio deve reagire a questo calcio di punizione.
2: Sì, il canovaccio è il tipo di partita che un po' ci aspettavamo.
0: Direi di sì.
2: Nel mentre vi dico anche quello che succede sul calcio di punizione con Basic che batte in questo momento, c'è Bissek che chiude sul secondo palo, Lazio che recupera il pallone al limite dell'area. È il tipo di partita che ci aspettavamo, gioca tendenzialmente l'Inter, possesso lo fa l'Inter, qui esce comodo Martinez sul cross di Mario Chila. La Lazio doveva evitare questo, doveva evitare il gol sul calcio piazzato, che è una delle tantissime armi offensive dell'Inter. Vi chiedo, perché non abbiamo il monitor vicinissimo, se avete avuto modo di vederlo tramite replay, la sensazione che ho avuto io è che l'ultimo tocco fosse di Dumfries sull'occasione che ha portato all'angolo. Non so se avete avuto un replay un pochino più nitido, il che sarebbe beffa nella beffa, perché autogol su calcio d'angolo che magari non c'era potrebbe essere veramente un po' tutto quello che la Lazio non si augurava. La partita è quello che
0: sì.
2: No, permettetemi di aggiungere, da chi racconta ormai da 4 mesi un olimpico deserto, ecco, vedere quello che stiamo vedendo e sentire quello che stiamo sentendo da quando è iniziata la partita è uno spettacolo che un pochino mancava, e quindi veramente spettacolo da ambo i lati per un olimpico che finalmente lo definirei degno dello stadio che è uno spettacolo nello spettacolo all'interno di una partita che vediamo se si accenderà dopo questo gol dell'Inter.
0: Sì, degno di essere chiamato stadio, dato che effettivamente è popolato sugli spalti, molto popolato.

0: Per quanto riguarda il replay, anche noi non abbiamo chiarito effettivamente alla perfezione poi l'ultimo tocco, se sia stato del giocatore olandese dell'Inter o meno. Ma a proposito di olandesi, qui ha toccato un altro pallone Noslin a Lorenzo. L'abbiamo detto prima, non è un centravanti puro, ma anche questo lo sappiamo da una vita. Entra di solito, fa meglio quando riesce a subentrare. Oggi parte dall'inizio, ha già giocato qualche pallone. Giocare nelle grinfie della difesa 3 dell'Inter non è facile per nessuno, certo oggi è una prova complicata.
1: Sì, è il tipo di partita che forse un po' si predispone meglio per le caratteristiche di Noslin, perché non deve fare il centravanti puro, ma deve fare, diciamo, riferimento per poi far salire la squadra e essere parte di una squadra che riparte a campo aperto. In un paio di situazioni non è tanto il discorso degli appoggi, è quanto debba assolutamente evitare di essere anticipato da Akanji. Quella è una situazione su cui deve sicuramente lavorare. Non è una partita facile per lui, non è una partita facile per tutto il tridente della Lazio. Ti dico, una chiave di questa partita possono essere i due cartellini, i due braccetti dell'Inter: da una parte Bistek su Zaccagni, dall'altra Bastoni su Saxen. In una partita in cui comunque si giocherà nella metà campo della Lazio, le ripartenze di Zaccagni, supportato anche da Tavares a sinistra e di Saxen a destra, possono essere una chiave della partita. E l'Inter con due cartellini su due braccetti potrebbe essere una lettura magari all'interno della partita stessa, che, come detto, giocherà prevalentemente nella metà campo della Lazio, con l'Inter che prova a fare possesso e la Lazio che cercherà poi di ripartire su una pressione dell'Inter che abbiamo visto anche adesso su un errore di base, cioè veramente feroce nel momento in cui perde palla.
0: Sì, decisamente. Mentre ci stiamo avvicinando ai 20 minuti, è chiaro che, come dicevi, i due gialli dovranno essere sfruttati al meglio dalla Lazio, i due gialli per i due terzi di difesa dell'Inter. Lorenzo, grazie, ci sentiamo più avanti con un altro aggiornamento, a presto.
1: Perfetto, dopo.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi, effettivamente mister, sappiamo poi anche le abilità palla al piede nell'uno contro uno di Isaksen, mi sento di dire soprattutto di Zaccagni, è uno dei giocatori che subisce più falli in assoluto nella Serie A. Può essere perlomeno una piccola nota positiva nell'inizio di gara della Lazio.
2: Beh, certo, l'Inter con due ammonizioni sui due difensori, con la possibilità di contropiede di due giocatori come Isaksen e Zaccagni, potrebbe andare incontro a un possibile secondo cartellino giallo per uno dei due, e quindi poi la partita diventerebbe in salita per l'Inter. Quindi sicuramente intanto i giocatori dell'Inter in fase difensiva giocheranno un pochino più limitati da questo problema dell'ammonizione, e quindi la Lazio potrebbe sfruttare anche sotto il profilo psicologico questa situazione.
0: Sì, dovrà cercare di farla sua. Intanto abbiamo superato i 20 minuti di gioco allo Stadio Olimpico, al momento decide
2: l'autore. C'è solo
0: l'autore.
2: Un autogol fino adesso,
0: sì,
2: non
0: perché
2: c'è
0: poi
2: un tiro in porta.
0: No.
2: Cioè, si respira un po' di supremazia da parte dell'Inter, ma è un respiro più che altro. Poi in effetti sul campo questa grossa preoccupazione per la Lazio non c'è dal punto di vista delle azioni dell'Inter.
0: Ma a livello di occasioni no, poi certo se guardiamo al baricentro, ovvio che l'Inter ha un baricentro molto più elevato, la Lazio prova a colpire in contropiede, qui Zaccagni se n'era andato via bene, primo spunto dell'esterno mancino della Lazio, però non è riuscito a calibrare perfettamente il cross, però ribadiamo ancora che la Lazio, mister, quando riesce a sfruttare qualcosa lo fa sull'esterno, esclusivamente sull'esterno, fa bene, e l'esterno di sinistra con Tavares e con Zaccagni sulla stessa verticale può essere, ecco, una catena da perseguire.
2: Certo, penso che Sarri su questo ci abbia puntato, e in effetti fino adesso c'è stata questa discesa di Tavares e un paio di Zaccagni, in qualche modo hanno creato qualche preoccupazione. Forse la Lazio insisterà su questa fascia qui, e soprattutto anche su qualche eventuale iniziativa di Isaksen sulla fascia destra.
0: Sì, intanto se guardiamo anche i dati, comunque l'Inter ha effettuato praticamente il triplo dei passaggi della Lazio, far proprio capire effettivamente come il pallino del gioco sia nei piedi dei giocatori di Christian Kivu, qui pressione ancora alta, rischia Patrick, ma non c'è assolutamente nulla, si può continuare tranquillamente a giocare. Poi mister, anche distaccandomi un attimo dalla partita, volevo chiederle che giudizio ha di Kivu, perché comunque sia è arrivato quest'anno, praticamente da esordiente dominato il campionato, è vero non è uscito benissimo l'Inter dalla Champions League, però è in vantaggio in un'altra coppa. Ed è si è fatto di questo tecnico, mentre qui vediamo inquadrati fior fior di ex giocatori in tribuna.
2: Ma io ho avuto, inizialmente non avevo molta fiducia, perché ritenevo che insomma prendere Kivu per allenare l'Inter.
0: Attenzione, Dumfries, eccolo il quinto su quinto, mister. Eccolo il quinto su quinto, da Di Marco a Dumfries, colpo al volo. Palla murata, se non ho visto male, proprio da Romagnoli, anzi no, da Nuno Tavares che si è immolato, scusi se l'ho interrotta, sì, mister, sì. Ma era un'occasione nitida, diceva su Kivu?
2: No, che in effetti non avevo tutta questa idea di un allenatore che potesse allenare l'Inter così giovane e senza grandi esperienze. Invece mi sono accorto che non solo ha saputo gestire una squadra con tante presenze importanti, ma ha saputo anche...
0: Tanto attenzione, altra occasione in area di rigore, Thuram si gira, palla fuori, sempre da calcio d'angolo comunque nata, palla rimessa fuori, Di Marco aveva controcrossato, dovrebbe essere, pensavo, rimessa dal fondo, infatti credo sia rimessa dal fondo, sì, è così, sì. Indicata dall'assistente.
2: Invece Kivu, secondo me, ha dimostrato non solo di avere una buona personalità e per poter gestire un gruppo importante, ma ha dimostrato anche di saper gestire il gruppo con tanti campioni, quindi gestire lo spogliatoio. Poi è una persona che a me piace, perché non lo vedo mai fare manifestazioni di protesta o atteggiamenti eclatanti che possano indispettire le squadre avversarie, il pubblico. Quindi mi sta piacendo com'è il comportamento dell'allenatore, anche sotto il profilo dell'educazione sportiva che ha mostrato fino ad oggi, insomma. Quindi devo dire, sensazione molto positiva della sua persona.
0: Sì, persona e poi anche professionista, perché praticamente da esordiente riuscire ad arrivare a dominare il campionato di Serie A, per carità, l'Inter forte, ma non è per nulla scontato, e lui l'ha fatto.
2: Su questo dico che gli allenatori sono bravi se fanno i risultati, però in questo caso era avvantaggiato ad avere già un gruppo forte. Però avere un gruppo forte a volte non è facile mantenere la coesione, e lui su questo invece ha dimostrato che è riuscito a mantenere anche questo, come oltre alla forza, sì, dei giocatori.
0: Molto
2: in
0: bravo, molto bravo, anche perché poi non dimentichiamoci da che periodo veniva l'Inter sul finale della scorsa stagione, con quella delusione multipla fra campionato e Champions League. Intanto 26esimo minuto, stiamo per tornare allo Stadio Olimpico con un nuovo collegamento, non che sia cambiato molto effettivamente a livello di partita, il piano gara è sempre lo stesso, la Lazio ha provato qualche volta in ripartenza ma non è mai riuscita ad arrivare neanche lontanamente al tiro, l'Inter con i tanti cross che hanno iniziato ad arrivare invece prova a creare qualcosa, qualche pericolo a Motta che comunque però non ha effettuato neanche una parata. Nel frattempo torniamo di nuovo, come dicevamo, allo Stadio Olimpico, abbiamo di nuovo Marco Piccari. Marco, la partita si è sbloccata, calcio d'angolo, dicevamo prima, autogol di Marusic, poi da capire quale tocco abbia portato al corner, ma sta di fatto che l'Inter è in vantaggio e la Lazio dovrà cercare di reagire.
3: Non è facile, Lucio, intanto di nuovo buonasera, non è facile perché c'è una pressione costante e asfissiante da parte dell'Inter, anche quando la Lazio prova a recuperare il pallone e cercare di ripartire dal basso, è praticamente un'onda la squadra di Kivu che va bene praticamente a sovrastare la Lazio, che fa fatica tremenda a poter, diciamo così, impostare l'azione. Adesso cerca di addormentare un po' il gioco l'Inter, che con i passaggi orizzontali dietro, e la Lazio non va naturalmente al pressing, cerca di aspettare perché l'unica arma che ha la Lazio è quella di provare a ripartire. Ci sono due giocatori aboliti nella difesa dei tre centrali dell'Inter, questo è un piccolo vantaggio da sfruttare, però quando riesce a farlo, perché ripeto, anche nel giro palla sono molto molto precisi, ma è un giro palla però che se partono da dietro con i tre in linea è molto più facile, perché la Lazio non fa un catching di squadra, manda praticamente ad aggredire un giocatore sul portatore di palla che in quel momento sta cercando di manovrare. Questa è un po' la lettura. La Lazio ha paura di scoprirsi proprio perché l'Inter ha una grande forza tecnica e quindi non puoi, diciamo così, concedermi un'altra possibilità.
0: Sì, decisamente. Intanto continuiamo a vedere i continui movimenti di Zielinski, si sta muovendo con enorme continuità nel corso di questa partita sul centro-sinistra. Vediamo se riesce ad accendersi anche Isaksen, qui finisce a terra, non riesce a sfondare finora. Comunque mi sento di dire anche mister che il centrocampo nerazzurro sta interpretando molto bene la gara in entrambe le fasi, c'è tanta qualità tecnica ma anche tanta intensità in fase di non possesso.
2: Ma
3: prego, scusami Renato.
0: Vai mister.
2: No, stavo dicendo che giustamente la partita con l'autogol di Marusic si è messo ancora più a vantaggio dell'Inter, che avendo i giocatori all'altezza può anche gestire il gioco come meglio crede, può rallentarlo, può accelerarlo. Sicuramente rispetto alla Lazio ha questo vantaggio ed ha tutte le qualità per poterlo gestire, quindi l'Inter adesso sta facendo questo, anche se effettivamente tiri in porta fino adesso pericolosi o azioni veramente da brivido non ce ne sono state.
0: Marco, stavi aggiungendo prima?
3: No, stavo aggiungendo il fatto che adesso c'è il gioco fermo in questo momento. No, stavo aggiungendo che è vero quello che stava dicendo Renato. Loro praticamente la cosa che fanno spesso quando hanno la palla è lasciano soltanto praticamente Sinčić dietro e salgono tutti. È Baella all'interno, dall'altra parte il Zielinski che è un continuo movimento, e ripeto i due esterni sono sempre molto molto molto alti, e la Lazio deve fare attenzione perché lì deve poi andare a vedere di allargarsi per andarli a prendere, quindi non è facile. Il gol certo li ha messi nella migliore condizione, perché come diceva Renato non ci sono stati tiri in porta fino adesso, però è chiaro che con il vantaggio loro amministrano, la Lazio non va a fare prezzi. La Lazio fa soltanto un'aggressione sul portatore di palla, singola tra le altre cose, perché attenta, aspetta, cerca di sfruttare, come può capitare, qualche sbavatura dell'Inter per provare a ripartire.
0: Sì, è una pressione localizzata esclusivamente in alcuni appezzamenti del terreno, è evidente che sia così. Attenderemo il finale del primo tempo. Marco, allora a questo punto noi ci sentiamo più tardi nella ripresa, dopo. Grazie al direttore Marco Piccari, lo ritroveremo più avanti. Siamo ad un terzo di partita, quello che dicevamo prima comunque mister è che poi andare a recuperare gol all'Inter non è facile per la Lazio, i dati storici sono abbastanza chiari, lo dicevamo prima, praticamente non è mai riuscita a passare in vantaggio negli ultimi anni. Però mi sento anche di dire che la gara deve rimanere probabilmente questa, grande compattezza e poi cercare di colpire in contropiede, perché scoprirsi ora di certo è molto prematuro.
2: Beh, certo, la Lazio la sua strategia l'abbiamo capita dall'inizio, intanto non prendere i gol, quindi si è messa compatta dietro. A questo punto con un gol soltanto di passivo conviene che rimanga così compatta in attesa di trovare un'azione, un momento in cui magari l'Inter è distratta e approfittarne per poter riprendere la partita. Quindi io adesso, così come si è messa la gara con questa situazione, è ovvio che l'Inter ha questo vantaggio di poter gestire la partita come meglio crede, può attaccare, può aspettare, può... e la Lazio invece è costretta a mantenere per ora la strategia iniziale, in quanto sicuramente non può adesso andare a tentare di riprendere la partita al trentesimo del primo tempo, perché c'è ancora quasi un tempo e mezzo per poter recuperare abbondantemente la partita.
0: Sì, decisamente anche qui manca tanto. Vediamo chi ha contatto con uno dei propri assistenti per trovare delle situazioni. Qui invece è riproposto il contatto precedente fra Kanji e Isaksen. Kanji era già praticamente fermo, Isaksen gli è franato addosso. Qui si dovrebbe riprendere però dalla rimessa invece bianco-celeste. Ricordiamo sempre che Sarri invece non è in campo, non è a bordo campo, ma è in tribuna perché è squalificato e quindi se la sta seguendo dall'alto. Chissà quali sono le sue annotazioni tattiche, chissà quali indicazioni arriveranno poi più avanti. Qui Motta è uscito dall'area di rigore, forse poteva anche aspettarla, ma ha deciso comunque di non rischiare la sparata in fallo laterale e quindi sarà nuovo possesso nerazzurro nella propria metà campo con Akanji che muove il pallone, poi Bissek, si va a vedere anche Dumfries. E come sempre, ecco, Taylor che prova a spezzare la linea dei centrocampisti, a dare fastidio, così come poi fa lo stesso dall'altra parte Toma Vasic nella pressione localizzata di cui parlavamo in precedenza. Qui la verticalizzazione ritorna però tra i piedi della Lazio solo per un attimo, serie di ripalli, il possesso è bianco-celeste con Taylor. Servirà anche un po' la qualità di quegli interpreti in mezzo al campo per la Lazio per recuperare mister, perché Taylor comunque ha avuto un buon impatto da quando è arrivato, praticamente sempre titolare. Le chiedo anche un giudizio su questo giocatore, diciamo forse è il più tecnico lì in mezzo a centrocampo, è un elemento che no, le piace?
2: No, si è messo in evidenza, è elegante, ha qualcosina di tecnica da far vedere. E certo, questa adesso per lui non è la partita ideale per poter esprimersi al massimo, perché io è ovvio che i giocatori della Lazio hanno avuto l'ordine di non rompere questa compattezza.
0: Qui palla persa malamente, arriva il raddoppio dell'Inter, un gol regalato,
2: due gol regalati.
0: Questo però forse ancora peggio, perché l'autogol ci può stare, questa invece veramente è una dormita assoluta, e poi è difficile che i giocatori dell'Inter possano sbagliare da lì. Dumfries ha recuperato il pallone sulla destra, l'ha messo sul secondo palo, è arrivato Lautaro Martinez che ha depositato in rete a porta sostanzialmente sguarnita, si va a prendere l'amore della sua gente. Lautaro Martinez a 10 minuti dalla fine ha raddoppiato la formazione nerazzurra. Qui Nuno Tavares veramente con una giocata senza senso, perde palla, Dumfries la porta via, giocata purtroppo non ci dispiace per il giocatore, ma
2: ricorda un po' la giocata nel derby, no?
0: È vero, peraltro molto simile però il tipo di
2: nella stessa zona del campo,
0: sì. Ti rendiamo anche da Lorenzo Beccarisi a questo punto per un ulteriore aggiornamento. Certo è che subire questo gol a 10 minuti dalla fine del primo tempo rischia di compromettere gravemente le cose, e qui Lautaro Martinez implacabile ha colpito. Le espressioni dei giocatori della Lazio sono abbastanza eloquenti, ora bisognerà vedere anche come reagiranno, come vorranno reagire la squadra biancoceleste. Intanto di nuovo con noi ce l'abbiamo Lorenzo Beccarisi. Lorenzo, rieccoci. Dicevamo il primo gol regalato un po' per sfortuna, questo gol regalato invece per, mi sento di dire, scelleratezza di Nuno Tavares, che ha commesso un errore imperdonabile.
1: Sì, ma nasce da due aspetti fondamentali. Il primo è il poco coraggio sia la Lazio quando ha il pallone tra i piedi, e il secondo è veramente asfissiante vederlo dal vivo. L'Inter gioca non tanto tecnicamente, per quanto sia la squadra tecnicamente più forte del campionato, ma gioca un ritmo di pressione che in Serie A non si vede, e l'Inter aggredisce come nessuna squadra in Italia. È impressionante, ogni volta che hai palla l'Inter ti mangia e poi ti porta all'errore, e l'abbiamo visto su questa situazione che nasce dal primo forte possesso palla che la Lazio ha provato a fare nella metà campo dell'Inter. Intanto c'è un giallo per Mario Chila per entrata su Thuram.
0: Sì.
1: Dicevo, Sì, la Lazio va nella metà campo dell'Inter, prova a palleggiare, c'è Marusic che non ha soluzione a centrocampo, manca il coraggio nel cercare una soluzione offensiva, torna indietro da Motta e da lì l'Inter poi ti torna ad aggredire Famelica. E poi c'è l'ingenuità enorme di Nuno Tavares che non va neanche analizzata, direi, è talmente la palizziana che non c'è da soffermarsi tanto. Però ripeto, il problema nasce a monte, la Lazio nella metà campo dell'Inter non può permettersi di tornare dal proprio portiere, è lì che manca, che ha mancato coraggio, sì. E l'Inter si mangia. Tra l'altro si sottolinea anche un episodio curioso che era avvenuto 5 minuti fa, c'era stata una discussione su un contratto fra Taylor e Barella, erano arrivati a discutere anche Lautaro e Patrick, e è arrivato Turam che è andato da Lautaro, l'ha calmato e con un calcio sul sedere gli ha detto lascia perdere e concentra, e si è messo a ridere. È l'atteggiamento, no, di Turam che non mi smetterò mai di fermare a sottolinearlo, perché ha questa gioia, no, nel giocare, che la sta trasmettendo anche in una finale come quella di questa sera, dove l'Inter onestamente sta ancora una volta dimostrando di essere testa e spalle la squadra più forte del campionato. Qui intanto Motta salva su un sinistro da fuori area di Zielinski.
0: Sì, stiamo vedendo adesso l'azione, sinistro velenoso, bravo comunque Motta a distendersi, del tutto incolpevole sui gol, e la portiere classe 2005 della Lazio non poteva veramente fare nulla. La domanda prima di salutarti rapidamente, Lorenzo, è: adesso che cosa ti aspetti? Perché è chiaro che i due gol cambiano parecchio. Però prenderne un altro cambierebbe ulteriormente, chiuderebbe i discorsi, danno fatte valutazioni attente per il finale di primo tempo, ma anche per l'inizio di ripresa.
1: Sì, alcune situazioni vanno valutate, probabilmente l'enorme difficoltà che sta vivendo la Lazio sulla pressione dell'Inter nella propria metà campo potrebbe portare magari all'ingresso di Rovella in regia per dare un po' più di tempi lì dietro, però vediamo. Per il resto la Lazio deve rimanere comunque aggrappata alla partita e poi aspettare un guizzo, una situazione, cioè da monitorare anche la condizione di Zaccagni, perché ha preso un colpo, adesso continua a zoppicare, quindi vediamo, si è scaldato di A, adesso si è riseduto, però vediamo anche come sta il capitano biancoceleste con l'Inter che continua a spingere con prepotenza nella metà campo biancoceleste, viaggia veramente a un altro ritmo. In questo momento la squadra che veramente fa più impressione vederla dal vivo, l'ha fatta sabato e si pensava che fosse tutto dettato dall'intensità della Lazio, e oggi cambia poco, superiorità fisica, tecnica, mentale, tutto, l'Inter è superiore in tutto.
0: Sì, non ha neanche avuto bisogno di creare tantissime occasioni per essere avanti 2-0. Lorenzo, grazie, ci sentiamo dopo.
1: Grazie a voi, a dopo.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi, è quello che dicevamo, mister. L'Inter non ha creato neanche tantissimo, però poi l'Inter quando concede due occasioni del genere, magari altre squadre di minore qualità non riescono a concretizzare, l'Inter
2: diciamo
0: è famelica.
2: Diciamo che ha fatto gol più col nome che con il gioco.
0: Esatto.
2: Senso che ha intimorito sicuramente la squadra avversaria con la sua tranquillità e serenità di chi si sente, di chi è più forte e lo dimostra sul campo. E sotto questo profilo la Lazio, che era ovviamente timorosa, giustamente, con una strategia difensiva di quel tipo lì, attendista, e quindi il rischio che poi si possa prendere gol per una disattenzione o una distrazione, un infortunio, dal momento in cui ovviamente una squadra è proprietaria del gioco, effettivamente c'è, e questa è la situazione.
0: Evidente. Intanto però torniamo a sfogliare le pagine del tempo e, come se non fosse passato neanche un giorno, andiamo ad accogliere in diretta proprio dallo Stadio Olimpico Alessandro Sticozzi. Ciao Ale, ben ritrovato e buonasera.
4: Ciao Lucio, è un sogno che tante volte ho fatto a occhi chiusi, svegliandomi la mattina con la consapevolezza di aver comunque commentato una gara pur senza collegarmi con te, sempre pensando a quando era un privilegio collegarci con voi. Dallo Stadio Olimpico nel frattempo siamo al 42esimo e 8 secondi, l'Inter in vantaggio per 2-0 con la Lazio. Un saluto a te e un saluto anche alla relativa.
0: Sì, vediamo se ce l'abbiamo. È andato un attimo via la linea. Stiamo arrivando nel finale del primo tempo, effettivamente mancano praticamente poco meno di 3 minuti, a breve andremo anche con la cronaca della parte conclusiva della prima frazione di gioco. Qui chiedevano un fallo quelli della Lazio, ma non c'è nulla di regolare e si prosegue. Intanto vediamo se la Lazio riesce a creare qualcosa, si muove molto sulla fascia laterale, sempre lì comunque. Che ci si riesce a spostare, a spingere a sinistra, qui, ecco. Tanto ce l'abbiamo di nuovo con noi Alessandro Sticozzi. Ale, rieccoci, ti avevamo perso per un secondo.
4: Ciao Lucio, non so dove siete arrivati, ma io mi stavo semplicemente commuovendo per il fatto di essermi ricollegato con voi.
0: Vi abbiamo seguito
4: tutto. Non
0: credo
4: di essermi mai staccato dal collegamento. Sì, cross di Dumfries, respinta della difesa della Lazio. Non so se dobbiamo commentare la partita o se dobbiamo parlarne diffusamente. Sono qui a tua disposizione ed è un piacere esserlo.
0: Prima di lasciarti andare con la cronaca, allora, fino al duplice fischio, ti chiedo comunque che impressione stai avendo. L'Inter sta facendo la voce grossa, continua a dimostrare di essere una squadra forte sotto ogni punto di vista, tecnico, fisico, psicologico. Al momento il 2-0 è probabilmente la traduzione di quelli che sono i valori in campo.
4: La traduzione di quelli che sono i valori e permettimi anche i disvalori in campo. C'è il valore del primo calcio d'angolo che l'Inter va a tramutare immediatamente in gol, seppur su autogol di Marusic. C'è la disattenzione da non grandissima squadra, o per meglio dire, non me ne voglia la Lazio, da non grandissimo giocatore per le grandissime partite, perché non ho Tavares, non eravamo collegati, ma lo ricordo in un'altra area di rigore, quella alla sinistra, regalare un derby alla Roma. Oggi ha regalato il gol dello 0-2 all'Inter perché si è fatto pressare da Dumfries in una situazione in cui chiunque verrebbe pressato, ma lui semplicemente non era con la testa in campo. Quindi valori e disvalori, lo spettacolo maggiore, se posso, non è per essere democristiano tra virgolette, lo hanno dato comunque, lo stanno dando le curve, con prima le coreografie e poi con un gran bel canto liberatorio. Attenzione ora alla Lazio in area di rigore con Isaksen. Il destro di Isak finisce molto vicino al palo alla destra di Pepe Martinez. C'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo per la Lazio, Lucio.
0: E allora Ale, intanto hai fatto bene a ribadire comunque lo spettacolo sugli spalti, dato che lo Stadio Olimpico dal punto di vista bianco-celeste ha vissuto una stagione sui generis, per usare un eufemismo, ma a questo punto vai anche in cronaca diretta fino al duplice fischio.
4: Un minuto di recupero con il primo calcio d'angolo che batte la Lazio, destro a rientrare verso Martinez, sembra svettare Bissek, poi Martinez prova ancora con i pugni ma rinviare solo in parte un pallone che l'Inter ridispone per una ripartenza, non fosse per l'intervento di Isaksen, e falloso ha fischiato guida, un calcio di punizione per l'Inter, fermando il contropiede dove Barella avrebbe probabilmente puntato un prato aperto di fronte a sé. Sino ad Edoardo Maltamer ha letto il palo di Isaksen alle spalle di Di Marco, tanto che il danese diviene l'ennesimo ammonito di un primo tempo che è stato molto corretto, ma che Guida ha deciso di vedere con distribuzione di cartellini in campo, prima Bissek e bastoni per l'Inter, Ghila e ora Isaksen con Pepe Martinez che posizionerà il pallone e lo rimetterà per quella che potrebbe già essere verosimilmente l'ultima azione del primo tempo. Un solo minuto di recupero in una gara che ha avuto poche pause, anche le revisioni al VAR sui due gol dell'Inter sono state praticamente pleonastiche, tanto che tanti giocatori si recano sulla passatestra sì per raccogliere i rinvii di Martinez, ma forse già per avvicinarsi al tunnel degli spogliatoi, che infatti ora vanno ad imboccare dopo il duplice fischio di guida la Torre Annunziata. 0-2 al termine del primo tempo in questa finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026 tra Lazio e Inter. Linea a voi di MV Radio, ci risentiamo nel secondo tempo, che bello risentirvi.
0: Grazie a te Ale, il piacere è tutto nostro, ci risentiremo più avanti per l'ultimo collegamento di questa partita. Mister, duplice fischio, duplice gol dell'Inter, le chiedo adesso che cosa devono fare le due squadre. Certo, per l'Inter bisogna gestire il vantaggio, le chiedo però dalla parte biancoceleste
2: dovrebbe abbandonare leggermente la posizione, l'atteggiamento di squadra attendista, perché adesso non c'è, purtroppo deve rischiare
0: Forse anche qualche cambio? Perché avere Patrick al centro della difesa, magari del centrocampo, pardon.
2: Ma bisogna certamente adesso qualcosa di più, che qualche giocatore che possa dare una spinta e un dinamismo in più serve. Ormai difendere questo 2-0 non serve più a niente, anche nemmeno a dire tento di mantenere la posizione e poi in contropiede raggiungo la squadra sul pareggio. Qui no, qui bisogna fare due gol per raggiungere il pareggio, quindi deve abbandonare sicuramente l'atteggiamento attendista e deve cercare di inserire un elemento che magari dal centrocampo possa spingere la squadra in avanti.
0: Delle variazioni potrebbero sicuramente arrivare, magari non da subito, quelle valutazioni andranno fatte da parte di Maurizio Sarri. Intanto ci tengo che lo senta Gabriele Latini, tra i messaggi c'è una sorta di disturbatore di nome Andrea che scrive dei messaggi, chiaramente insomma il riferimento al nostro regista che sta partecipando indirettamente alla serata, chiaramente di fede giallorossa, quindi potete immaginare. Siamo arrivati alla fine del primo tempo, però adesso pausa, intervallo, poi rientriamo qui per il racconto dei secondi 45 minuti della finale di Coppa Italia. Freccia Rossa, Inter al momento in vantaggio 2-0 grazie a gol di Marusic, autorete al 14esimo minuto, e poi Lautaro Martinez al 35esimo. Ora pausa, intervallo e poi di nuovo tutti qui per i secondi 45 minuti di Lazio-Inter.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
7: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
5: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
6: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo.
5: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
6: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
5: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la quinta tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
6: È tutto, grazie per averci seguito.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
12: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
1: Ben ritrovati in diretta di nuovo TMV Radio, sempre Lucio Marinucci qui in studio accanto a me, mister Renato Miele. Primo tempo che è andato in cascina con l'Inter avanti 0-2, Inter che ha fatto insomma la partita a livello di possesso, di baricentro, le sono bastate poche occasioni. Ribadiamo ancora al 14esimo l'autogol di Marusic, al 35esimo il raddoppio di Lautaro Martinez. Vedevo peraltro, insomma mister, ci eravamo lasciati chiedendoci che cosa potrebbe cambiare nella ripresa, vedevo Rovella scaldarsi con particolare intensità. È chiaro che anche lui sta rientrando con continuità dal punto di vista atletico, è stato fermo a lungo nel corso di questa stagione, aveva giocato dall'inizio la gara di campionato, ora parte dalla panchina. Potrebbe essere un'idea per mister Sarri?
2: Sì, forse potrebbe portare un po' di dinamismo in mezzo al campo, perché Rovella ce l'ha queste qualità, non so chi farà spazio a lui. Però effettivamente è una scelta per portare, per cambiare un po' il ritmo, no, della squadra e cercare di alzare un po' il baricentro, visto che adesso, fino adesso la Lazio ha cercato di più che altro di non prendere tanti gol, questa è la verità. E quindi può darsi che con l'ingresso di Rovella, poi forse sfrutterà anche Pedro se le cose si metteranno in un certo modo, però probabilmente vorrà dare maggiore energia e maggiore dinamismo al centrocampo.
1: Sì, serve sicuramente qualcosa in più, anche proprio dal punto di vista meramente delle caratteristiche. L'Inter, dicevamo anche nell'intervallo, mister, la variabile forse che può magari scompaginare qualcosa è rappresentata dai cartellini gialli, perché ricordiamoci anche che al momento sono stati ammoniti Bastoni e Bissek. Non so che intenzioni abbia, intanto qui vedo Rovella pronto ad entrare, non so che intenzioni abbia Chivu, mister, però se la Lazio può tentare magari di puntarli non sarebbe male.
2: Beh, certamente non è che deve cercare di far uscire un giocatore e poi tentare con il soprannumero di fare gol. Innanzitutto deve cercare di fare gol a prescindere, quindi questo sicuramente. E io adesso non so se Bastoni o Bissek saranno più attenti, quindi non avranno più difficoltà fino alla fine della partita. E certamente è una spada di Damocle che se cade può far del male. Insomma.
1: Sì, sono stati peraltro ammoniti all'inizio della partita, perché Bissek dopo 6 minuti, Bastoni dopo 16, poi si sono gestiti bene e ora dovranno stare attenti. Qui vediamo i giocatori della Lazio nel tunnel, negli spogliatoi, prima di entrare in campo, si sta dialogando. È ovvio che a livello psicologico possono pesare anche le modalità con cui sono arrivati i gol dell'Inter, perché l'Inter ha mantenuto il possesso praticamente per tutto il primo tempo, 71% di possesso palla, 351 passaggi a 144 i dati statistici, 315 quelli riusciti a 114, praticamente il triplo anche in tutte queste statistiche. Però poi se guardiamo il computo dei tiri, effettivamente l'Inter non aveva creato grandi pericoli. Motta ha fatto una parata sola.
2: Esatto, infatti questo stavo dicendo poi alla fine, sì, possesso palla non significa che ti danno un gol se possiedi di più la palla, perché poi alla fine se la palla non entra dentro non serve a niente la supremazia del possesso palla. Però ecco, è evidente che in campo si respira la superiorità dell'Inter, questo sicuramente si nota anche per chi vede la partita, che l'Inter ha quella tranquillità di quello che si sente più forte e che è in grado di controllare la partita. Tutto quanto, ripeto, potrebbe cambiare con un episodio favorevole alla Lazio, perché se la Lazio dovesse segnare il 2-1 certamente rimette un pochino di timore all'Inter, rimetterebbe anche, diciamo, in gioco la partita.
1: Sì, rimettere un pochino in discussione questa sfida che al momento sembra pendere nettamente nei confronti della squadra più forte che sta, come dicevamo, facendo la voce grossa. È cominciato il secondo tempo, qui arrivava anche un messaggio di Luigi, diceva Lazio impotente finora nei confronti dell'Inter che ha fatto la partita. Comunque ricordiamo ancora, è uscito Patrick, è entrato Rovella subito, non si è perso tempo, Sarri non ha perso tempo dalla tribuna e quindi ha deciso di effettuare immediatamente il cambio. Qui Nuno Tavares prova ad andare in verticale, facciamo anche qualche piccolo minuto di cronaca diretta d'inizio secondo tempo con Martinez che fa giocare corto al centro del campo Bastoni, poi sulla zona di sinistra Di Marco riceve, gioca in verticale, viene incontro Sučić che si perde malamente il pallone con una giocata non di fino, e poi sempre lo stesso calciatore croato va ad abbattere Rovella una volta battuto il fallo laterale, quindi regalata rimessa in zona d'attacco per la Lazio che dovrà certamente cercare di sfruttare a pieno anche le palle inattive. Mister, l'Inter è più forte banalmente anche in fase difensiva sui palloni alti, però le palle inattive possono essere magari anche qui una piccola carta da giocarsi in più.
2: L'abbiamo visto con il gol dell'Inter, no?
1: Esatto.
2: Che può venire fuori di tutto buttando la palla dentro l'area, e anche se le squadre oggi dentro l'area ne tirano poche, però in realtà più palloni dentro l'area tu tiri e più magari maggiori possibilità di ottenere un infortunio dei difensori ci sta, e soprattutto mantieni in tensione la squadra avversaria e i difensori avversari.
1: Intanto è stato abbattuto sostanzialmente Di Marco dal calcio di punizione dalla destra di Zaccagna, colpito proprio in volto l'esterno mancino della Lazio, qui inquadrato anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito in tribuna. Credo si stesse guardando attorno, perché come sempre quando viene inquadrato sui maxi schermi i decibel del tifo biancoceleste si alzano, e non propriamente per elogiarlo. Intanto Rovella vicino da Nuno Tavares costruisce dal basso, prova a dare un po' di continuità al palleggio, cosa che non è mai riuscita alla formazione biancoceleste nel primo tempo, anche perché Rovella comunque con il pallone tra i piedi può dare dei tempi differenti rispetto a Patrick. Proprio Rovella riconquista il possesso, va a far correre Isaksen, forse in fuorigioco, comunque bravissimo Martinez ad abbandonare la propria area di rigore e a sparacchiare in fallo laterale, comunque non era fuorigioco, infatti si riprende semplicemente con il possesso della Lazio. Sono trascorsi 3 minuti nel corso della ripresa, certo è, mister, che l'Inter difficilmente si metterà a fare blocco basso, qualche spazio alle spalle lo lascia, come era capitato in questo caso, bravo Martinez ad accompagnare la linea, come si suol dire, però magari anche qualche pallone in verticale può starci ugualmente.
2: Sì, soprattutto ecco, se si gioca in linea come sta giocando l'Inter, qualcosa con i Saxen o Zaccagni potrebbe venire fuori da questi passaggi nello spazio davanti. Anche se adesso vediamo
1: calcio
2: ha guadagnato
1: d'angolo.
2: Un calcio d'angolo. Certo, l'Inter, come se intende spingere, ha le qualità per mettere
1: i motori supersonici.
2: Ecco, e quindi ripeto, noi la conosciamo, quindi si nota la superiorità dell'Inter, però anche l'atteggiamento potrebbe essere pericoloso, perché se poi l'Inter prende gol, dopo questa situazione potrebbe modificarsi subito.
1: Sì, intanto altro tiro da fuori per l'Inter, ci ha provato Barella dalla distanza, ma la palla è finita lontanissima dalla porta difesa da Edoardo Motta, nessun problema per il portiere, ha controllato con lo sguardo, è finita fuori la sfera, qui pressione dell'Inter che torna ad essere molto alta, non è facile francamente costruire con le maglie nerazzurre che arrivano subito a ridosso dei portatori di palla biancocelesti, peraltro anche molto stretta la pressione dell'Inter sull'out di destra. Anche qui è veramente complicato. Zielinski recupera un altro possesso, lo recupera due volte. Inter è indemoniata, mister, possiamo dirlo senza troppi problemi, intanto tra poco torneremo anche all'Olimpico.
2: Più che indemoniata la vedo padrona del campo, è sicuramente concentrata e sta dando dimostrazione anche alla Lazio di essere molto presente, di essere pronta a colpire in qualsiasi momento e quindi di tenere in inferiorità psicologica una squadra, questo sicuramente. Però, ripeto, deve stare anche attenta perché se subisce un gol tutto questo potrebbe ribaltarsi nel giro di poco tempo.
1: Certamente.
2: Speriamo che la Lazio riesca a farlo, insomma, tutto qua.
1: Sì, poi ripetiamo anche comunque quelli che sono gli uomini che possono incidere dalle panchine per la Lazio, oltre a Giacomone, Furlanetto e due portieri, ci sono Pellegrini, Lazzari, Sai, Profsgaard, Cataldi, Dele Basciro, Belaian, Dia, Pedro, Cancellieri, Maldini e Ratkov. Per l'Inter invece di Gennaro e Sommer, i due portieri, Carlos Augusto, Cocchia, Cerbi, De Vrij, Mkhitaryan, Luis Enrique, Diouf, Darmian, Cialanoglu, Frattesi, Bonny, Pio Esposito e Marconi per i calciatori di movimento. Intanto torniamo allo Stadio Olimpico con il direttore Marco Piccari. Marco, Inter doppio vantaggio, sta provando a controllare, la Lazio inserisce Rovella per dare qualche qualità in più in fase di palleggio.
3: Sì, qualche qualità, un po' di dinamismo, un più in mezzo al campo. Adesso l'Inter può controllare la partita e fare un po' rovesciare un po' la situazione e quindi provare a vedere a colpire quando c'è la possibilità nella ripartenza. Adesso per esempio in fase di non possesso naturalmente Dumfries e Di Marco si abbassano, danno a comporre una linea di 5 dietro. La partita è molto in salita per la Lazio, ci vorrebbe un gol adesso in questa prima fase per poter riaccendere un po', però è una squadra l'Inter impressionante, Lucio, per la capacità proprio di fisica, di sovrastare l'avversario, di coprire il campo, di fare tutto con estrema praticamente serenità. Consapevole insomma della sua forza, nel caso ha vinto il campionato e sta vincendo questa coppa. A tratti sembra una squadra che non ha punti deboli,
1: Sì, a tratti sembra anche quasi una squadra non italiana, proprio per valori, bravo, e per ritmi.
3: Lo sai cosa mi ha impressionato? Perché secondo me certe squadre le devi vedere, attenzione, perché adesso c'è un altro errore della Lazio. Perché la Lazio poi si è complicata la vita con due errori.
1: Ha regalato i due gol.
3: I due gol li ha regalati, tu non puoi regalare due gol a questa squadra che è fortissima. No, dal vivo, quello che ti impressiona di questa squadra, dell'Inter, è la capacità di fare la pressione. Cioè ha una pressione in alcuni momenti che non ti fa ragionare, non ti dà proprio la possibilità di respirare. I giocatori ti sono addosso, salgono, prendono il campo. Veramente, come hai detto tu, non sembra una squadra italiana.
1: Beh, in alcuni momenti no, questo è evidente, pressione asfissiante. Poi do un dato, nelle ultime 31 volte in Serie A che è andato in vantaggio, praticamente ha quasi sempre vinto, 27 vittorie, quindi questo la dice lunga, 27 volte ha vinto, 4 volte ha pareggiato, quindi riuscire a rimontare un 2-0 all'Inter è praticamente un'impresa in Serie A. Chiaro che, Marco, ci sono due centrali ammoniti, lo abbiamo detto più volte con il mister. Bastoni è stato ammonito praticamente subito, insieme anche allo stesso Bissek, però hanno delle certezze che non li scalfiscono praticamente.
3: No, ma poi ti ripeto, oltre a queste, poi dopo gli regali il gol, il primo, gli regali anche il secondo. A questa squadra non gli puoi regalare veramente nulla, nemmeno un centimetro e mezzo al campo. Se poi fai anche degli errori è finita, capisci?
1: Sì, decisamente. A questo punto, poi, prima di risalutarci, Marco, ti chiedo che cosa ti aspetti, perché subire un altro gol significherebbe chiudere proprio definitivamente, però se si vuole tentare di avere una parvenza di possibilità nel finale bisogna puntare a creare qualcosa ora.
3: Sì, devi spingere adesso, in questi primi 10 minuti, come dicevo prima, devi provare a cercare un gol, però veramente io la vedo difficilissima, l'uso proprio per il modo come sta in campo questa squadra, che ti manda proprio segnali di grandissima sicurezza e forza.
1: Sì, e infatti il risultato non è casuale fino a questo momento. Marco, ci sentiamo più avanti. Grazie. Grazie al direttore Marco Piccari, anche gli interni ovviamente dovranno cercare di sganciarsi di più, manca.

0: Ma certo, adesso deve cercare di cambiare un pochino il modo di affrontare la partita e deve trovare una maggiore incisività nel gioco di attacco se vuole andare a tentare di fare gol. Questo sicuramente comporterà un aumento degli spazi a favore dell'Inter, il quale Inter potrebbe colpire in qualsiasi momento, questa è ovviamente l'impressione, però a questo punto non è che c'è una partita di ritorno o la partita dura 2 giorni, questi sono i 90 minuti di questa partita, alla fine bisogna rischiare, quindi rischiare significa che così come sta il risultato la Lazio deve andare a tentare di trovare il gol, almeno uno per cercare di riaprire la partita
1: Beh,
0: e mettere un po' di timore all'Inter.
1: sì, alimentare qualche speranza in questo momento. All'Inter è comunque una squadra molto brava anche a saper addormentare talvolta il possesso. In realtà poi addormentarlo non è il termine giusto perché il ritmo rimane sempre alto, ma è difficile sottrargli il pallone dai piedi. Qui c'è riuscita la Lazio, vediamo se riesce a spingere con Rovella. È ovvio che in tutto questo è difficile riuscire a raggiungere anche i terminali offensivi, in particolar modo Noslin, che finora si è visto veramente poco, non solo per colpa sua. Appena effettuato 10 passaggi nel corso di 58 minuti quasi in questa partita. Nuno Tavares, qui gioca vicino Zaccagni per Taylor, è salito anche Basic al limite dell'area di rigore, ma i varchi si sono chiusi, l'Inter tutta a difendere in 30 metri. Buona traiettoria, intanto Basic prova ad andare in dribbling, fermato da Bastoni, subentra Isaksen, si gioca, Isaksen gliela ruba Noslin, che calcia sul fondo dal dischetto dell'area di rigore, grandissima chance per la Lazio, mister, la più grande occasione costruita di caparbietà, ed eccole proprio le traiettorie di Rovella che è riuscita a raggiungere Isaksen, bravo a scambiare qui con Taylor, anzi con Basic, poi finito giù Basic, la palla è terminata sui piedi di Noslin, diciamo ha toccato pochi palloni, qui ha avuto una grande chance.
0: Quello che stavo dicendo, no? Se avesse sfruttato fino in fondo questa occasione, riapriva il risultato e metteva l'Inter in condizioni di affrontare la partita non più con quella tranquillità e sicurezza che ha avuto fino adesso. Quindi, certo, come è il discorso che facevamo all'inizio, tante volte un episodio, anche se c'è la supremazia di una squadra, però può cambiare tutto l'andamento della partita, perché ecco, in questo caso qui, se la Lazio avesse segnato, certamente riapriva al 60esimo una partita e c'era quasi mezz'ora di tempo per poter cercare di recuperarla e di riaprirla, di rimetterla in gioco. Però ecco, se non si sfruttano gli episodi, poi alla fine il tran tran che sta andando avanti è quella dell'Inter che cerca di mantenere il controllo del campo.
1: È la differenza fra l'Inter e altre squadre. L'Inter, come un pallone vagante in area di rigore, spesso riesce a capitalizzarlo. La Lazio stavolta non è riuscita, non era facile. Noslin non era neanche girato completamente verso la porta. Però anche in questo caso la sfera non ha colpito lo specchio. Si lamentava Basic invece per il contatto precedente che lo aveva visto andare giù in area di rigore. Ma francamente, anche rivedendo i replay, non c'era veramente nulla. Siamo all'ora di gioco. 2/3 di questa finale se ne sono andati. Restano 30 minuti più recupero da giocare. Certo è che se l'Inter ti concede un'occasione e non la sfrutti, poi rischi di vivere ancora di più la veemenza dei nerazzurri nei minuti successivi. Ora gira palla la squadra nerazzurra, Lautaro Martinez incontro, non c'è fallo secondo Guida, può ripartire la Lazio, vediamo l'imbucata e qui si poteva fare decisamente meglio. Intanto si continua a giocare e noi abbiamo in collegamento Lorenzo Beccarisi quando abbiamo superato l'ora di gioco. Lorenzo, rieccoci.
2: Di nuovo, buonasera a tutti.
1: e la Lazio ha avuto pochi minuti fa la più grande occasione della sua partita, Noslin non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Su Basic mi sento di dire che non ci fosse praticamente nulla all'interno dell'area, così perlomeno mi sembrava.

0: Certo è che è tutto nato da una bella traiettoria di Rovella, che è entrato al posto di Patrick e di certo ha caratteristiche differenti rispetto allo spagnolo.
1: Sì, indubbiamente sì, sul contatto Bastoni Basi c'è stato molto bravo e furbo Bastoni, perché comunque si oppone ma senza entrare, quindi evita qualsiasi tipo di rischio. È chiaro che il ritmo della partita un po' è cambiato. Intanto vi racconto una ripartenza della Lazio sprecata un po' da Nosen, che apre troppo per Isaksen, la continuiamo a seguire con cross comodissimo per Martinez. La questione è che i ritmi sono un po' calati, però è chiaro che avere un giocatore che ha un po' più di padronanza nel palleggio permette alla Lazio di girare un pochino meglio e di soffrire meno la pressione dell'Inter. Alla Lazio stanno mancando soprattutto le folate a sinistra di Zaccagni, anche prima avete raccontato una situazione potenzialmente pericolosa, la sprecata con un passaggio banalissimo per Isaksen intercettato da Bastoni. Anche Isaksen sta facendo tanta confusione, però nella sua confusione qualcosa è venuto fuori, come l'occasione che raccontavate poco fa di Noslin. Il rammarico della Lazio deve essere quello di aver portato la partita sul 2-0 in questo secondo tempo, perché comunque è chiaro che l'Inter in ripartenza adesso può rendersi pericoloso e può far male alla Lazio, però sai, se questo tipo di partita fosse stata ancora 1-0 stiamo parlando di una partita completamente diversa. È chiaro che col 2-0 devi fare veramente più di un miracolo, non ti basta un singolo episodio, devi cercarne almeno due e costruirli. Sinceramente in questo momento faccio fatica a vedere come li possa costruire la Lazio in questo momento. C'è da dire che qualcosina in più rispetto al primo tempo lo stiamo vedendo, ma nulla di trascendentale.
0: Eh sì, se non fosse stato per quell'occasione di Noslin, qui c'è stato il tiro da fuori, l'abbiamo visto adesso, di Taylor con la palla,
1: sì,
0: e ha sorvolato nettamente la traversa, molto molto
1: alto. Ti resto un attimo su Taylor, perché secondo me è una delle cose che sta mancando alla Lazio, non Taylor come prestazione, ma Taylor nella ricerca, nel senso si sta proponendo tantissimo, ma Lazio fa sempre fatica a trovarlo alle,
0: sì,
1: spalle di Barella,
0: in particolare
1: si
0: gli
1: sta
0: interni,
1: muovendo
0: eh?
1: Tanto.
0: Anche Basic,
1: sì, ma
0: che ha caratteristiche diverse ovviamente,
1: un pochino più statico,
0: esatto.
1: E invece Taylor si sta proponendo tanto, chiama tanto il pallone, ma Lazio non lo trova praticamente mai e non riesce ad attaccare frontalmente i tre centrali dell'Inter, e questo porta un po' a essere prevedibile la squadra. E ci stanno mancando un po' di idee in questo momento.
0: Sì, mancano idee, manca incisività. Questo probabilmente è il fattore.
1: Ah, segnalo sta per entrare Cancellieri.
0: Ti stavo per chiedere che mosse potevano esserci. Esce,
1: sì,
0: Isaksen,
1: penso
0: immagino.
1: Penso per Isaksen, sì, che ha fatto, ripeto, nella sua confusione comunque qualcosa l'ha creata, però ha fatto tanta confusione, poi lui ha la tendenza un po' ad abbassare la testa, no, quando gli riesce qualche giocata. E vediamo se magari qualche guizzo di Cancellieri può cambiare qualcosina all'interno della partita, in cui, ripeto, serve un'invenzione, un episodio, un momento, un qualcosa che in questo momento non stiamo vedendo.
0: No, serve un guizzo, serve veramente una scintilla, ma manca già meno di mezz'ora. Lorenzo, grazie, ci sentiamo più avanti a questo punto, a dopo.
1: Grazie a voi, a dopo.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi, vedremo effettivamente se sarà Isaksen, penso ovviamente di sì, per lasciare spazio a Cancellieri. Un giudizio sulla prestazione del danese, mister, io direi un 5,5,
2: sì,
0: probabilmente, non gravemente,
2: sì,
0: insufficiente.
2: Diciamo che non è stato nemmeno servito molto, perché il gioco si è svolto più sulla fascia sinistra che sulla sua fascia. Qualcosina ha fatto, tutto sommato io forse lui lo lascerei in campo e toglierei Noslin semmai, però adesso vedremo.
0: Mettere quale... Cancellieri falso 9?
2: Esatto, in modo tale da avere tre persone di movimento davanti che potrebbero in qualche modo mischiare le carte all'Inter. Ecco, come vedi, insomma, quantomeno Isaksen un po' di scompiglio lo porta, ecco, questo sicuramente. Ora, che sia concreto o meno, in questa partita non l'ha dimostrato, però Noslin effettivamente sta in grossa difficoltà lì, forse diciamo che ha avuto pure l'occasione per segnare da una buona posizione, e se lo avesse fatto, insomma, avrebbe fatto qualcosa di normale, insomma.
0: Intanto invece finisce la partita di Isaksen con tanto di inquadratura sugli spalti per Maurizio Sarri. Finisce la gara della danese, inizia quella di Cancellieri, dunque una occasione per l'italiano per cercare di incidere in questi ultimi 24 minuti più recupero. Inter che ancora invece non ha effettuato nessun cambio e continua a mantenere in campo i due centrali ammoniti, abbiamo ribadito più volte, forse con Inzaghi mi sento di dire mister non sarebbe successo, perché Inzaghi è molto attento anche ai cartellini, per carità, magari nell'ultimo periodo aveva un po' rivisto questo tipo di interpretazione, ma spesso sappiamo che non rischiava mai i doppi gialli, no?
2: Giustamente, perché Inzaghi ha giocato, quindi sa che basta un'altra mossa sbagliata e ti ritrovi a giocare in 10, che è un problema grosso di difficoltà. Però in questo momento forse Chivu si sente tranquillo che i giocatori possano in qualche modo autocontrollarsi e quindi li sta lasciando in campo. E per quanto, ritornando così al discorso in generale, no? La gestione di Chivu del gruppo, no? Il fatto che stasera abbia fatto giocare a confermare Martinez, no? Tutto sommato questo pure fa parte dell'equilibrio dello spogliatoio, perché Sommer in fondo si è goduta la vittoria del campionato e quindi con questa scelta di far giocare Martinez il mister vuole dare anche una gioia a Martinez, vincendo magari anche lui, esultando per una vittoria di una coppa, eccetera. Quindi questo sono dettagli, ma sono molto importanti per creare un ottimo rapporto con la squadra.
0: Sì, decisamente. Intanto sto guardando anche una super parata del fratello di Donnarumma in Salernitana Casertana. Così, sì. En passant, perché stiamo seguendo anche i playoff di Serie C. Ma ci concentriamo invece su quanto accade all'Olimpico, perché arrivano dei cambi. Finisce la partita, a sorpresa devo dire, di Dumfries, inizia quella di Luis Enrique, fuori anche Sucic al suo posto Mkhitaryan. Chiaro che Luis Enrique ha caratteristiche molto più offensive anche rispetto a Dumfries, già Dumfries è un esterno di spinta, ma Sucic è un'ala brasiliana, poi è stata riadattata a fare all'esterno a tutta fascia, quest'anno non benissimo spesso, poi è un po' cresciuto nel finale di stagione, ma tante volte definito non all'altezza dagli stessi tifosi nerazzurri, quindi un po' sorprendente. Entra un calciatore ancora più offensivo, Mkhitaryan Sucic, invece ci può stare, grande esperienza, grande cilindrata di corsa anche per l'armeno.
2: Ma forse Chivu si sente tranquillo,
0: forse la vuole chiudere.
2: Si sente tranquillo, nel senso che non deve stare molto sulla difensiva, non vuole tenere forse la squadra anche con questa mentalità, e quindi ha immesso dei giocatori per far vedere che lui la partita ancora la vuole portare avanti, con la speranza di segnare ancora.
0: Sì, vedremo anche che tipo di risposte riuscirà a dare l'esterno brasiliano, che qui tocca il primo pallone, attenzione a Barella che si è inserito negli spazi, corre di nuovo anche Luis Enrique, Barella finta al passaggio, poi preferisce il cross per Di Marco di prima, Luis Enrique sul fondo, aveva stretto ancora una volta da quinto a quinto, non c'è più Dumfries, c'è lui, era arrivato a chiudere sul secondo palo ma non ha centrato lo specchio della porta. Era anche buona la posizione, credo. In realtà poi l'ha incrociata, penso l'ha messa fuori dal primo palo, l'ha messa fuori dal secondo. Certo è, Inter praticamente a centimetri dal 3-0. Ecco, diciamo, ha messo un esterno offensivo, per poco non pagava subito.
2: Eh sì, è questa, diciamo,
0: è la forza dell'Inter, non fermarsi mai.
2: Si riaggancia al discorso che facevo prima, cioè l'Inter, il mister ha voluto mettere dentro dei giocatori per far vedere che non abbandona il suo ruolo di squadra superiore, che non vuole dare adito alla Lazio di voler difendere questo 2-0 e quindi rinchiudersi. E in effetti il giocatore che è entrato gli stava dando subito dimostrazione di questo.
0: Intanto vedo pronti altri cambi, se non ho visto male, Dia e Lazzari per la Lazio. Quando siamo entrati negli ultimi 20 minuti, torniamo nuovamente dal direttore Marco Piccari. Marco, la Lazio ha avuto prima una grande occasione, qui per poco non riusciva a passare Nuno Tavares, vedevamo Sta provando a creare qualcosa la Lazio, serie di palloni in area di rigore, poi cancellare la sparata in curva, però Marco, la Lazio sta provando quantomeno con la buona volontà a creare qualcosa, poi l'Inter per poco non siglava lo 0-3 con Luis Enrique.
3: Sì, hai detto tutto bene, del resto l'Inter, stavo prima commentando qui in postazione, ha delle giocate a memoria, da quinto a quinto si va sempre con una facilità estrema, insomma, quindi sono dei codici ormai talmente ben radicati in questa squadra che li esercita con una facilità clamorosa. Sì, hai detto bene, la Lazio adesso fa questi due cambi, entra via e Lazza riprova a dare un po' più di freschezza, diciamo così, spinta davanti, mette un giocatore un po' più offensivo, sposta Noslin sulla sinistra in questo momento e cancelliere a destra, quindi cambia completamente, diciamo così, il tridente, ne cambia due e sposta praticamente Noslin.
0: Sì.
3: Questa è un po' la situazione, cercando, diciamo così, di trovare un gol per accendere un po' questo finale dove, ripeto, per me c'è assoluto controllo dell'Inter.
0: Sì, predominanza.
3: Dal campo lui fa una sensazione di grandissimo dominio di questa squadra.
0: Ma fa capire la forza che si è costruita nel corso degli anni, anche la consapevolezza poi dei propri mezzi, perché questo non lo scopriamo di certo oggi, è un percorso che deriva da anni di costruzione. Mister, poi le chiedo anche, abbiamo detto poco fa.
3: Ti do una notizia però,
0: sì, vai, Marco.
3: Adesso che è arrivata mentre stavamo qui in postazione,
0: sì.
3: Che la curva sud della Roma, se si gioca lunedì, non entra.
0: Ah, quindi doppio sciopero, sarebbe terribile, un derby senza curve. Beh, fatto bene a darci questa notizia. Francamente, insomma, ormai è una situazione sempre più incrinata in un modo o nell'altro.
2: Si può chiedere a Marco come l'ha avuta questa notizia?
0: Noi difendiamo, guarda, eravamo... le fonti, Marco, difendiamo le fonti.
3: No, eravamo qui in postazione, c'è un comunicato che è girato e quindi me l'hanno passato adesso. Tra l'altro me l'ha passato, posso dire, perché c'è Lorenzo vicino a me, me l'ha fatto leggere e quindi questo è quanto, te lo riporto proprio in diretta. Se si gioca lunedì c'è questa comunicazione che la curva sud non è.
0: Sarebbe brutto, devo dire, molto brutto. È vero che Gabriele Latini ci diceva ci sarebbero comunque quelli in tribuna, è vero, però certo, derby senza neanche una coreografia né da una parte né dall'altra, devo dire
3: comunque,
0: anche un po' triste.
3: Allucinante quello che sta succedendo, perché poi hanno fatto ricorso al TAR, da quello che so giovedì domani dovrebbe arrivare una comunicazione. Io non ho mai visto una cosa così indecente da quando sei voltato.
0: Beh, ne parlavamo prima con il mister fuori onda, dicevamo un po' dilettanti allo sbaraglio. Però mister, volevo proprio chiederle appunto un giudizio sulla prestazione di Zaccagni, lo dicevamo prima, non è riuscito molto ad incidere, simile un po' a quella di Isaksen. Ci può stare, insomma, la sostituzione?
2: Sì, devo dire sottotono. Era partito anche...
0: È l'uomo da cui ci si aspettava qualcosa.
2: Sì, esatto. Quando Zaccagni non ha le sue giocate, purtroppo la Lazio ha poche possibilità di creare qualcosa lì davanti. E devo dire che effettivamente anche Tavares non ha inciso moltissimo su quella fascia, da loro due ci si aspettava molto, ma soprattutto Zaccagni, che ha delle caratteristiche particolari, non è riuscito a metterle in pratica in questa partita.
0: Quindi... abbiamo visto l'imbucata anche per Dia, che è stato fermato alla grande da Martinez. Era tutto buono, Marco, questa è stata un'altra occasione importante.
3: Beh, non ti puoi mangiare un'occasione.
0: Beh, questa è grande, era defilato. Però
3: la vera unica occasione della partita che ha avuto la Lazio, tra l'altro costruita anche
0: era
3: bene.
0: era buona, vedendo il replay era buona.
3: Sì, se non la butti dentro, allora ripeto, questa è una squadra che non gli puoi concedere errori, non gli puoi concedere una possibilità. La Lazio ha fatto due errori nel primo tempo, l'unica possibilità che ha adesso non la mette dentro, è possibile giocare, capito? È inutile, dai.
0: Bravo Martinez a chiudere lo specchio della porta, però praticamente è caduto di al momento della conclusione, non è riuscito a dare
3: né
0: precisione né potenza.
3: Voglio aggiungere una cosa a quello che diceva Mister Viera, che
0: sì.
3: È vero, i due esterni della Lazio non hanno fatto bene, si riferiva a Zaccagni e Tavares, però è anche vero che hanno dovuto più lavorare in copertura, perché da quella parte Dumfries ha fatto veramente molto bene.
0: Beh sì, poi mi sento di dire, ecco, la sintesi dell'Inter è che i due assist, uno di Marco, uno Dumfries, i due gol, è vero che poi in realtà abbiamo visto il primo è stato un autogol, io mi sento dire praticamente assist di Di Marco, poi Lautaro Martinez, quindi in realtà poi esterni e i giocatori offensivi, l'Inter è tutta forte ma ha delle zone codificate veramente impressionanti. Vedo esce Bastoni, entra Carlos Augusto, vedo anche che sta entrando Bonny, sento tanti applausi, non so chi è uscito, mi sembrava evidente, Lautaro Martinez, Marco, l'uomo simbolo.
3: Lautaro, l'uomo simbolo, capitano, giocatore importantissimo di questa squadra, che vuoi dire, io travedo per questo attaccante, ma penso che non sono l'unico. Quindi,
0: direi di no.
3: Lui, oltre a essere un attaccante costeggio, è proprio un grandissimo trascinatore.
0: Sì, uomo a tutto tondo, rappresenta l'Inter con il suo aspetto. Marco, a questo punto io ti saluto, magari ci sentiamo dopo il triplice fischio per un rapido commento, a dopo.
3: Va bene.
0: Grazie a Marco Piccari, qui duello fra Lazzari e Bonny. Lazzari non l'avevamo detto prima, ma chiaramente subentrato al posto di Marusic, che è stato autore dell'autogol. Qualcuno assegna la rete a Thuram, addirittura forse perché l'ha deviata prima, mandandola sulla testa di Marusic. Qualcuno dice che il tiro fosse diretto nello specchio, ma di fatto è un'autorete poi in un modo o nell'altro del calciatore biancoceleste. Siamo ormai praticamente a ridosso del triplice fischio, attacca la Lazio e non riesce ancora a sfondare, mancano 12 minuti e 25 secondi. L'Inter comunque sia poi mister, nonostante qualche occasione subita, è sempre stato in controllo. Certo è che l'IDA ha avuto un'altra palla potenzialmente molto importante.
2: Ma io direi che al secondo tempo l'Inter ha rischiato, perché
0: la Lazio se l'è giocata in alcuni momenti.
2: Se mette dentro con due palle che potevano essere messe dentro, quindi non è quello il avrebbe sicuramente cambiato un po' il secondo tempo e anche l'andamento della partita. Probabilmente l'Inter avrebbe giocato con maggiore attenzione e quindi la situazione poteva ritornare nella superiorità che ci sta adesso. Però intanto, se uno mette in gol le occasioni che gli sono capitate, poi vediamocela, perché come vedi, nonostante la superiorità, le occasioni la Lazio per segnare le ha avute.
0: Insomma. Sì, quell'altro palleggio offensivo, Cancellieri allargato, poi Taylor non si è capito né con Noslin né con Nuno Tavares e la sfera di fatto poi è terminata in fallo laterale. Adesso vediamo, anzi in fallo di fondo, il rinvio di Martinez, che comunque in quella circostanza è stato bravo a coprire lo specchio della porta su Dia, parata praticamente di guancia, di tempia del portiere spagnolo, che ha detto di no all'attaccante biancoceleste. Ora va al rinvio proprio lo stesso Martinez, colpisce Cancellieri, arriva Dia, serie di tocchi, ma l'Inter riconquista nuovamente il pallone. Peraltro la Coppa Italia, insomma, l'Inter si avvicina al momento, al successo. È stata una Coppa un po' dell'Inter in un certo momento, perché con Inzaghi c'era perennemente questa tendenza. Per due anni consecutivi l'Inter è arrivata in finale di Coppa Italia e ha vinto, a dimostrazione poi di come le squadre forti pensino agli obiettivi più importanti, Coppa Europea e Campionato, ma poi abbiano anche quell'abitudine famelica pure in Coppa Italia.
2: Beh, poi quest'anno col fatto che l'Inter è stata eliminata dalla
0: tra l'altro
2: Champions,
0: certo,
2: vincere anche la Coppa Italia per loro è un obiettivo molto, molto importante, è un trofeo che a questo punto, diciamo, salva un po' l'eliminazione dalla Champions, anzi, anche se il valore della Champions è tutt'altra cosa. Però in effetti vincere il campionato e la Coppa Italia è sicuramente un motivo di lustro per la società, e tra l'altro ho letto anche i premi che prenderanno chi vince la finale, quindi saranno risorse per le,
0: beh, certo,
2: per le casse.
0: Qualcosina in più non fa mai male, oltre ovviamente al risultato sportivo. Intanto qui stavo leggendo effettivamente il comunicato dei tifosi della Curva Sud al riguardo. Qui spinge l'Inter, bravo Motta a parare, poi attenzione perché ha rischiato di segnare Zielinski che si è divorato da centro area il gol del 3-0. Intanto con noi Lorenzo Beccarisi. Lorenzo, veramente occasione gigantesca sciupata dall'Inter, grossa quasi quanto quella di Dia, che prima ha avuto una palla tu per tu con Martinez non sfruttata.
1: Sì, intanto vi segnalo il cambio dell'Inter, entra Diouf ed esce Thuram. Sì, adesso in ripartenza l'Inter ha fatto, la Lazio si è anche sbilanciata, è entrato Pedro al posto di Basic, quindi di fatto è un 4-2-3-1 iperoffensivo per sperare in qualcosa in questi ultimi 10 minuti, che sinceramente poteva succedere in quelle due occasioni che la Lazio ha avuto fra Noslin e Dia, all'interno di una partita che ci ha detto, verrebbe da dire l'ovvio, ovvero che l'Inter è nettamente superiore alla Lazio, i rimpianti la Lazio se li porta dietro, perché comunque l'Inter poteva farne altri due di gol, però i due gol che fa glieli regala la Lazio, se li fa da solo la Lazio, e la Lazio ha avuto due occasioni molto importanti, soprattutto quella di Dia, per provare a dare un senso a questo finale di partita che di fatto non è mai stata veramente in discussione, però per la Lazio poteva provare a rimetterla in discussione, non c'è riuscita e adesso è veramente quasi impensabile vedere un finale di partita ancora in bilico su questi 10 minuti, sembrano molto indirizzati.
0: Sì, ma abbiamo detto anche prima i numeri, lo ribadiamo, che nelle ultime 31 volte in cui in Serie A è andata in vantaggio l'Inter ha pareggiato 4 volte, 27 volte ha vinto, mai ha perso, quindi mi sembrano statistiche abbastanza emblematiche. Prima di salutarti, Lorenzo, mi sento di dire che probabilmente la differenza poi la fa anche l'abitudine a giocare certe partite, può sembrare banale, però l'Inter quando concedi qualcosa spesso ti purga, come si suol dire in gergo. La Lazio ha avuto due mezze occasioni, insomma non nitidissime, ma comunque buone chance e non le ha sfruttate, anche la differenza poi di valori di concretezza da una parte e dall'altra.
1: Sì, e l'Inter non te le regala quelle situazioni, esatto. Quelle situazioni la Lazio comunque se le dovute creare con un gran movimento di Dia sulla palla di Lazzari e con quel guisto che aveva portato a Isaacsen a servire di fatto Noslin in area di rigore. La Lazio i due gol li ha praticamente regalati. Ripeto, c'è da vedere se intanto la bruttissima entrata di Pedro su Di Marco, che porta all'ammonizione di Pedro, a una vera e propria rissa.
0: Brutta vista adesso, abbastanza inutile.
1: Con le panchine che sono entrate, del Bosimo che sinceramente non c'era e non si sentiva in campo. È stata un'entrata talmente inutile, c'è un altro giallo penso per un componente della panchina del Lazio e arriverà anche un giallo penso per Di Marco.
0: Giallo
1: no,
0: anche...
1: Viene solo richiamato in questo momento Di Marco da Guida. Poi giallo per Pedro e sì, per un componente della panchina Lazio non sono riuscito a individuare, adesso magari
0: è difficile, c'è un marasma totale.
1: Esatto, però si sta già risistemando tutto. Dicevo, la Lazio ha regalato due gol, un autogol e quella l'ingenuità di Tavares. Il giallo è per credo Zaccagni e mi sembra anche per Di Marco.
0: La questione è che l'intervento, devo dire, non da Pedro, è vero che la sua
2: è un
0: partita...
2: fallo di frustrazione, però
1: sì, totalmente inutile, sì, totalmente inutile. Chiudo dicendo l'unica cosa all'interno dei rimpianti che sono Lazio deve avere, perché per vincere queste finali devi essere perfetto, è stata tutta meno che perfetta, un altro rimpianto secondo me è una situazione totalmente fortuita, perché ripeto, la sensazione è che il calcio d'angolo dato nascere 1-0 non ci fosse, e anche lì mi serve anche il fattore C in queste finali, ecco, anche quello diciamo non si è visto lato Lazio questa sera.
0: No, direi di no, infatti il vantaggio dell'Inter poi è la somma di tante cose, di tanti fattori. Lorenzo,
1: ribadendo il concetto, sì, che è stralegittimo e strameritato, assolutamente.
0: Sì,
1: partiamo da quella base.
0: Su questo non c'è dubbio, sei stato anche chiarissimo nel ribadirlo più volte. Dicevo comunque, Lorenzo, a questo punto noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Ti auguriamo insomma un buon proseguimento di serata e ci avviamo verso un finale già scritto. Grazie ancora.
1: Grazie a voi e buona serata.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi. Mancano meno di 5 minuti alla fine della partita. Sì, dicevo comunque quell'intervento di frustrazione. Sappiamo che si sta concludendo l'avventura di Pedro nella capitale, mister. Forse non hanno voluto dare un'occhiata al VAR per sì, preservare magari
2: forse perché...
0: l'ultimo addio, perché non quella... lo so, vorrei rivederlo meglio, ma mi sembrava ci fosse un piede un po' a martello.
2: C'è l'entrata volontaria, poi non è che dire scivolato o qualcosa, è entrato proprio per fare quel fallo, quindi secondo me l'intenzionalità e la gravità del fallo c'erano tutte. Poi ovviamente probabilmente l'arbitro ha detto stiamo sul 2-0 per l'Inter, la partita non cambierà, e quindi per ora soprasseduto, diciamo, a fare,
0: direi di sì, ha chiuso un occhio a tutti gli effetti. Ha ammonito anche Zaccagni in panchina per le proteste precedenti. Qui colpo d'occhio sulla curva nord, che per l'ultima volta in questa stagione va a riempirsi, in una delle uniche volte del 2026. Intanto siamo a pochi minuti dalla fine, a breve l'ultimo collegamento dallo Stadio Olimpico per poi avvicinarci al finale di gara. Non si è perso, mi sento di dire, neanche troppo tempo, quindi non credo che ci sarà un maxi recupero per il finale di gara. Qui vediamo Taylor che prova a farsi vedere ancora a palleggio della Lazio. L'Inter che comunque non rinuncia a disturbare il possesso della formazione bianco-celeste, mentre ormai ci stiamo avviando veramente agli ultimi giri di lancetta. Si sovrappone Lazzari, ma al momento c'è veramente poca spinta. Intanto ci avviamo all'ultima cavalcata verso il finale di partita, verso l'ultimo atto di questa Coppa Italia, e lo facciamo nuovamente in compagnia di Alessandro Sticozzi. Ale, rieccoci, ben ritrovato.
4: Ciao Rosso, buonasera e bentrovati. Attimi con un pizzico di tensione qui allo Stadio Olimpico dopo la scaramuccia, diciamo più di una scaramuccia, tra Federico Di Marco e Pedro. Non corre buon sangue tra l'Inter e Pedro dalla scorsa stagione, quando una doppietta del giocatore della Lazio regalò lo scudetto al Napoli. Brutto fallo di Pedro, brutta reazione di Di Marco, ha deciso Guida di tenere la situazione con un doppio giallo. Voi sì, che dite?
0: Sì, giallo, francamente qui dicevamo in studio con il mister che forse hanno evitato di ridare un'ulteriore occhiata al VAR, probabilmente dobbiamo vedere meglio anche noi, ma mi sembrava il piede di Pedro.
4: Attenzione però di Lazzari oltre Bulai e Dia, scusa se ti ho interrotto, ma
0: no, hai fatto bene.
4: Con qualche istante di ritardo io ho avuto la medesima sensazione, intanto perché la zona di campo è una zona non pericolosa, un retropassaggio di Di Marco, un fallo insensato, pensavo più a una scalciata è rosso diretto, il calcio è diretto, e Pedro è furbo perché opera comunque un intervento in tackle, il tackle in scivolata da dietro a piedi pari col pallone che è andato via da un secondo e mezzo, è circa dal 1950 cartellino rosso esatto, diretto. Se non lo vede l'arbitro in campo può essere mandato al VAR. C'è una cosa però da ricordare, che Pedro ha da solo più trofei conquistati di tutti gli altri giocatori in campo, e che quindi forse in ossequio, il regolamento non c'entra niente con questo, ma può capitare a un arbitro, a un ambiente in generale, di inchinarsi di fronte a quella che sarà comunque l'ultima finale della carriera in generale di Pedro, con Luis Enrique che lascia rimbalzare 4 volte un pallone di fronte a sé invece di retropassarlo a Pepe Martinez, e poi alza un campanile. Ora, saltato pure qualche schema, Lucio, perché da qualche minuto la Lazio sta provando ad attaccare con quello che ha. L'Inter è andata più volte vicino al gol dello 0-3. Come al solito, consentimi di dire che non si è trattato di una finale spettacolare, le finali non lo sono mai, è spettacolare la tensione, l'emotività, la storia che portano in sé, anche la storia riferita alla Marcord, al passato, ai tanti Interlazio e Lazio Inter, casomai di quando la Lazio era più vicina come società, come valori, come ricchezza, come tecnica, poi espressa in campo, a quelli che sono oggi i valori nerazzurri e lo erano già all'epoca. Nel frattempo 300 secondi di tempo addizionale, ce lo fa sapere il quarto uomo Luca Zuccherini.
0: Sì, 5 minuti aggiuntivi prima del triplice fischio. Mi sento anche di dire che la partita poi non è stata spettacolare, anche per merito della superiorità di una squadra che ha fatto valere tutta la propria predominanza dall'inizio della partita. Con merito sta avviandosi a sollevare questa Coppa Italia, questo altro trofeo stagionale, l'Inter. Alessandro, però siamo già all'interno dei minuti di recupero e quindi dicevamo cavalcata fino alla fine, la parola va esclusivamente a te.
4: All the way con te, Lucio, come se non fosse mai terminata veramente. Il primo dei 5 minuti di recupero assegnati dalla signora Guida da Torre Annunziata è andato via con la Lazio che ha rinviato direttamente in tribuna Tevere un pallone che a breve sarà rimesso in gioco da Luis Enrique, giocatore che all'interno di questa stagione nerazzurra ha avuto un ruolo molto più da protagonista probabilmente di quel che si sarebbe aspettato al momento del suo acquisto, quando Denzel Dumfries era un luogo tenente importante già di Inzaghi, lo sarebbe stato pure per Kivic, c'è un Pappa poi per l'infortunio che ha vissuto. Comunque Rovella che va da Nuno Tavares, ho nominato Luis Enrique perché ha avuto una grande occasione per fare 0-3. La Lazio ora con quasi tutti i giocatori all'interno della metà campo dell'Inter, in particolare con Nuno Tavares, che avrebbe qualcosa da farsi perdonare di grosso all'interno di questa finale. Il pallone perso per lo 0-2, Pedro fischiatissimo va al limite da Bulayedia, il pallone è giocato indietro da Bulayedia per Kenny Taylor, l'Inter che difende con il Kivu che dà tante indicazioni dalla panchina con tutti i giocatori sotto la linea del pallone, ancora Taylor contro Luis Enrique sulla sinistra, l'Inter del giocatore arrivato nel calciomercato di gennaio che torna da Rovella, il cross teso in area, Bulayedia la inchioda sulla linea, il Pepe Martinez, Bulayedia che ha avuto la migliore occasione della Lazio che qualcosa ha costruito per dimezzare lo svantaggio nel secondo tempo, a metà ripresa, comunque a inizio ripresa, calciò sulla faccia, sulla tempia del Pepe Martinez, un autentico seppur forse involontario miracolo in quel caso, ora una parata canonica ma comunque ben portata da quello che sembra essere molto più di una riserva di Ian Sommer, tanto che l'Inter starebbe addirittura ripensando le sue strategie lungo la via di Vicario per provare a promuoverlo casomai primo portiere. Non serve una promozione per parlare di Enrique Mkhitaryan, lui che adesso ha conquistato un calcio di punizione sulla tre quarti di destra, un giocatore semplicemente immarcescibile che davano tanti per finito già al tempo in cui Mourinho non volle tenerselo alla Roma. Ringrazia l'Inter che per un lustro ha potuto godere di classe tecnica, di intelligenza fuori tempo. Duke, cross deviato sul petto per un attimo di una giocatore della Lazio che ha rinviato tre piedi di Rovella, poi è brava la Lazio a disimpegnare verso Cancellieri, Di Marco accompagna al suolo Cancellieri quando è scaduto il terzo dei 5 minuti di recupero e la Lazio vuole in ogni modo provare a portare il pallone il più velocemente possibile dal lato dell'Inter alla destra dei vostri immaginari monitor sotto curva sud, Pedro ancora fischia, situazione personale di Pedro che salta tanti uomini a campo, lo mette a terra, gli calza un pallone addosso poco sportivamente, Noslik che crossa il pallone, termina ancora una volta in rimessa dal fondo, Pedro ha subito in parte un fallo da Akanji, poi Luis Enrique forse per vendicare il compagno Federico Di Marco è andato tra virgolette a sbagliare il rinvio, ma rinviato un pallone a 100 all'ora su Pedro che era a terra, nel frattempo sta già iniziando a fare festa la panchina dell'Inter, ci ha fatto notare il direttore di Soccer Magazine Emanuele Celeste, ha un occhio non solo per il fuorigioco straordinario, per tutto quel che capita all'interno degli impianti e dei rettangoli verdi dell'Italia tutta, nel settore stampa dell'Inter, tutta l'Inter è pronta a riversarsi in campo, dalla panchina con standardi tricolore, tricolore che si rinnova anche sulla coccarda della Coppa Italia che sta per essere vinta per la decima volta nella storia della bene amata, si arrivò una stella con Simone Inzaghi, la seconda vinta in un derby in casa del Milan, ora nella capitale potrebbe arrivare, anzi sta per arrivare perché sta per concludersi la sfida, anche la stellina d'argento, si attende solamente il triplice fischio di Guida da Torre Annunziata, Martinez è pronto a rinviare sul dovrebbe arrivare il fischio di chiusura del match, Martinez addirittura finta il rinvio non accorgendosi che tutto sommato il tempo è terminato, il rinvio di Martinez, il pallone alto che spiove verso Bonnì che è entrato al posto di capitano Lautaro Martinez nel corso del secondo tempo, la deviazione porta il pallone in fallo laterale, c'è un giocatore della Lazio che soffre una brutta ricaduta a terra, si tratta di Mario Gila, questa gara è praticamente terminata. Mkhitaryan ha il pallone in braccio di fronte alla panchina di Marco Ianni, che oggi ha sostituito un Maurizio Sarri che ha vissuto una faticosissima stagione, che sperava probabilmente di chiuderla in un altro modo, ma era troppo il disvalore. Mkhitaryan, la Barella in area, ancora Barella, Bonny con una deviazione, Bonny evita di calzare a centro area perché non c'è più tempo, finisce qui il triplice fischio di guida da Torre Annunziata. È la festa dell'Inter, è la doppietta di Christian Kiv, corrono in campo i giocatori della Beniamata che battono in finale di Coppa Italia la Lazio per 0-2 e vanno a bissare il successo in campionato, non solo il 21esimo scudetto, anche la 10ª Coppa Italia. Forse una stellina d'argento, sicuramente il massimo che era ottenibile all'interno del nostro calcio nazionale per quanto riguarda il calcio europeo nell'ultimo lustro. Comunque si è parlato praticamente solo di storie nerazzurre non terminate bene in Champions League, ma in Italia possono vincere le squadre italiane. Altrove facciamo ridere, se non altro in Italia quest'anno ha vinto l'Internazionale di Milano di Christian Kivu. Concludiamo il collegamento ribadendovi il finale dallo Stadio Olimpico. L'autogol di Marusic al 14esimo sull'arma impropria dei corner di Di Marco, recordman stagionale per gli assist, in questo caso ha fatto un assist a un autogol. Il raddoppio di Lautaro Martinez al minuto 35 su assist di Denzel Dumfries. L'abbiamo raccontato tutto, è stato romanticamente un regalo verso il quale non possiamo strepitarci, quello di poterlo fare ancora una volta, chissà un'ultima volta, con una cavalcata in diretta con Kiev Radio. Dallo Stadio Olimpico è tutto. L'Inter ha battuto nella finale di Coppa Italia la Lazio per 2-0. Linea a voi studio e grazie Lucio Marinucci.
0: Grazie a te Ale, è stato un privilegio vivere questi ultimi minuti di partita con te con questa cavalcata. L'Inter batte dunque la Lazio con i due gol nel primo tempo, l'autogol di Marusic, poi la rete di Lautaro Martinez. Ringraziamo ancora Alessandro Sticozzi, mister, è stata una vittoria meritata.
2: Beh, sì,
0: senza
2: diciamo
0: troppi giri di parole
2: che
0: l'Inter in Italia, a parte per la Supercoppa,
2: ha vinto il timore reverenziale della Lazio nei confronti dell'Inter. Nel secondo tempo, se la Lazio mette dentro una di quelle due occasioni, forse qualcosa in più la Lazio poteva dire. L'Inter è stata concreta, ha tenuto il campo in maniera perfetta. Ripeto, ha concesso pochissimo queste due occasioni, però poteva anche l'Inter avere maggiori opportunità e quindi il risultato è giusto, la superiorità si è vista e purtroppo per la Lazio era un traguardo insperato ed è rimasto un traguardo che quest'anno non era nelle condizioni di poter raggiungere, anzi bisogna dare un encomio al fatto che sono riusciti ad arrivare in finale nonostante questo campionato un po' sottotono della squadra.
0: Eh sì, un riassunto direi esaustivo. Intanto mister, noi ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui fra pochissimo, direi breve pausa per poi commentare di nuovo con il direttore Marco Piccari questa vittoria meritata dell'Inter. Fra poco.
2: Io.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La Premier Meloni è tornata nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
7: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
5: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6, lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
6: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice il CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo.
5: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gas. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
6: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
5: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
6: È tutto, grazie per averci seguito.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Di nuovo in diretta nella post partita, sempre Lucio Marinucci in studio. Abbiamo salutato mister Renato Miele, del resto l'ora è tarda e quindi lo abbiamo congedato, del resto ci aveva già dato un'analisi, un resoconto finale dopo il triplice fischio. L'Inter, lo ricordiamo, vince di conseguenza la decima Coppa Italia della sua storia, fa cifra tonda, doppia cifra e batte la Lazio con due reti entrambe nella prima frazione di gioco, una vittoria mai messa veramente in discussione. Le reti al 14esimo, l'autogol di Marusic, al 35esimo invece la firma di Lautaro Martinez. Intanto non so se ce l'abbiamo per tra poco, a breve il prossimo ospite, che poi è il direttore Marco Piccari, il direttorissimo direttamente dallo stadio Olimpico. Ce l'abbiamo in collegamento con noi il direttore Marco Piccari. Marco, rieccoci, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, un saluto a te Renato Miele, un saluto a tutti anche gli ascoltatori. Si va per la premiazione, tra poco partirà insomma tutta la cerimonia per premiare l'Inter, che vince con merito questa Coppa Italia, mostrando tutta la forza di questa squadra. A me è piaciuto tantissimo la pressione che ha esercitato, a tratti veramente sembrava la squadra di un altro, non del campionato italiano. Ha sfruttato anche due sbavature importanti della Lazio, ma questa squadra non gli può concedere nulla. Alla fine primo tempo dominato, secondo tempo gestito con grande autorità, insomma la Lazio ha potuto poco per la differenza che si è vista. Quindi grande onore e merito a Kivu, che tra l'altro si prende dalla guida della linea.
0: Marco, aspetta, non ti sentiamo, credo l'abbiamo perso per un attimo, lo stavamo sentendo, proviamo magari a ripristinare il collegamento. Vedevamo proprio adesso le immagini di Kivu in diretta, che si sta godendo la festa della sua Inter, una festa meritata per tutto quello che si è visto. Abbiamo perso il direttore Marco Piccari, proviamo a ripristinare il collegamento, perché sappiamo che ormai siamo nella fase insomma parecchio intassata allo Stadio Olimpico, tante utenze telefoniche contemporaneamente. Proviamo a riconnetterci con lui. Un Inter che comunque, stava dicendo bene Marco, ha dominato perlomeno nel gioco, non tanto nel risultato. Marco, ci senti? Marco, ci senti? Non credo ci senta, magari non so se riusciamo a ricontattarlo, lo sentiamo un po' scatti, la linea chiaramente dallo Stadio Olimpico non è facile da tenere. Vediamo adesso se ce l'abbiamo. Marco, eccoci. Marco? Non lo sentiamo, caduto di nuovo il direttore, vediamo se riusciamo a riprenderlo, altrimenti insomma andremo avanti ancora per un po'. Era giusto per avere solo un piccolo commento post partita, poi anche per riassumere la stagione dell'Inter. È vero che c'è stata questa delusione della Champions League, ma in generale è stata un'annata comunque positiva per quanto si è costruito in casa nerazzurra, un campionato nettamente dominato, una Coppa Italia vinta a pieno merito, torna a vincere la Coppa Italia dopo i due successi nell'era Inzaghi. È comunque un traguardo storico, quello della decima Coppa alzata nella storia nerazzurra. Qui insomma arrivano ancora messaggi del misterioso Andrea, che sembra essere molto affranto, per usare un eufemismo, per la sconfitta della Lazio. Chiaramente siamo ironici, la Lazio che allora di conseguenza il prossimo anno non parteciperà alle coppe europee, fuori da tutte le competizioni. Erano anche in attesa poi di sapere le squadre coinvolte nella lotta europea, perché qualora la Lazio avesse vinto il sesto posto sarebbe diventato non più valido per l'Europa League, ma sarebbe diventato valido per la Conference League, quindi Roma o Como, ma anche il Milan e la Juventus avrebbero rischiato, in caso di arrivo al sesto posto, di essere eliminati e di finire in Conference League. Sta parlando anche Cristian Chivo adesso ai microfoni di Sport Mediaset, si sta godendo un po' la serata. Intanto poi, per quanto riguarda anche il calcio internazionale, il Paris Saint-Germain ha vinto la Ligue 1 battendo il Lyon 2-0 nella sfida di campionato, quindi sollevano il trofeo anche i calciatori del Paris Saint-Germain in attesa di giocare la finale di Champions League. Mentre per la Premier League si è giocato il recupero Manchester City Crystal Palace, importantissimo nella lotta al titolo, e la Manchester City ha vinto 3-0, quindi torna a meno 2 dall'Arsenal di Arteta. Non siamo riusciti a ripristinare il collegamento con il direttore Marco Piccari, aspettiamo allora a breve di riconnetterci. Dicevamo comunque che anche i dati certificano la bontà della partita, della prestazione dell'Inter, con 11 tiri totali effettuati verso la porta di Motta, che poi non è stato chiamato a grandissimi interventi, però se l'è cavata bene quando è stato chiamato in causa, e nulla ha potuto contro le scorribande dell'Inter. Peraltro vedo l'Inter che sta ricevendo vari premi, premiato anche Lautaro Martinez con un premio particolare, un pallone brillantinato, un premio partita abbastanza interessante, curioso da vedere, e viene premiato anche Dumfries come Man of the Match. Credo che il premio per Lautaro Martinez fosse, insomma, sto provando ad andare ad intuito, però neanche come capocannoniere, perché il miglior cannoniere della Coppa Italia è stato Pasalic con 4 gol, quindi forse miglior giocatore della competizione, insomma, è stato comunque premiato Lautaro Martinez, che in un modo o nell'altro ha rappresentato un punto fermo anche nella giornata di oggi. E qui vediamo le immagini dell'Inter che si sta prendendo con merito l'elogio dei propri tifosi, e invece i tifosi della Lazio che vanno insomma a cantare con i propri giocatori davanti, una squadra festeggia, l'altra invece è parecchio mogia. Mentre nel frattempo vediamo che stanno arrivando al centro del campo anche i trofei, il trofeo della Coppa Italia, le medaglie poi da andare ad attaccare, o meglio a mettere al collo dei vincitori, ma anche degli sconfitti, perché anche le medaglie d'argento hanno il loro valore. Per l'Inter si tratta comunque di un altro doble, come si suol dire, insomma un'altra doppietta, campionato e coppa, una stagione del tutto positiva. Sarà una squadra che dovrà cambiare qualcosa nel corso della prossima estate per quanto riguarda il calcio mercato, e però comunque mantiene ancora dei valori innegabili che si sono tradotti in campo anche nella giornata di oggi, nella serata di oggi, e in particolar modo nell'arco di tutta la stagione, una stagione comunque in Italia assolutamente positiva. Si merita questo successo la squadra di Cristian Chivu, meriti anche a Chivu, che praticamente alla prima stagione dall'inizio dell'anno come un tecnico di Serie A ha vinto sia il campionato che la Coppa Italia. Intanto stiamo provando a ripristinare il collegamento con il direttore Marco Piccari, sappiamo che le linee sono molto intasate. Marco, rieccoci.
1: Eccomi qua, non so se mi sentite, Lucio.
0: Ora meglio, ora sembra molto molto meglio. Eravamo allora, rimasti comunque al commento, Marco, vediamo, sì, stanno iniziando le premiazioni.
1: Sì, la premiazione, adesso viene premiata la Lazio per seconda classificata, riceve naturalmente i complimenti dagli avversari, passa vicino ai giocatori dell'Inter, e poi sarà il momento dell'Inter che andrà a tirare la coppa, le medaglie, con merito. L'Inter ha vinto questa partita dimostrando tutta la sua forza, io la vedo dal campo, l'ho vista così, a tratti una pressione incontenibile, che sembrava non appartenere a una squadra del campionato italiano, poi ha gestito con autorità, con consapevolezza, io non l'ho vista mai soffrire. È chiaro che la Lazio ha avuto due occasioni nel secondo tempo, ma frutto più di una situazione così casuale che di una pressione per mettere in difficoltà l'Inter, che è chiaro che ha concesso qualcosa alla Lazio nel secondo tempo, ma a me mi è sembrata proprio una concessione controllata da parte dell'Inter. Chivu inizia benissimo, sì, la sua avventura da allenatore.
0: Due trofei non male, ecco, trofei, al primo colpo.
1: Sì, veramente un grande bel inizio per questo allenatore, insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, perché ha iniziato prendendosi il scudetto e Coppa Italia. Oggi abbiamo avuto Ranfulla con noi in studio, in collegamento, ha detto che un altro allenatore cominciò così, un certo Claudio Lippi,
0: ma anche Lippi. Fabio Capello, io mi ricordo,
1: Fabio Capello.
0: Al primo anno praticamente dall'inizio vinse il campionato con il Milan, poi ha avuto una discreta carriera. Per quanto riguarda invece il punto di vista biancoceleste, Marco, insomma, era una finale difficilissima da raccogliere.
1: Difficilissima, io penso che questa squadra, cioè, se vuoi competere, dar fastidio ad una squadra così, devi essere molto più attrezzato. Del resto, insomma, la classifica parla chiaro.
0: Il divario è netto, ma non solo con la Lazio, con tante squadre.
1: Esatto. Quindi la Lazio ha fatto sicuramente un percorso dignitoso in Coppa Italia, però ha incontrato una squadra nettamente più forte, quindi per poter mettere in difficoltà queste squadre devi fare uno step notevole con l'organico, non dico a batterle, ma almeno a provare a creare delle difficoltà.
0: E non c'è riuscito.

0: fino ad arrivarne così tanti.
1: Sì, ma credo che faranno ulteriori passi in questa direzione, perché ha bisogno di essere rinnovata questa squadra, però la base è importantissima. E iniziare poi con un allenatore che si porta a casa due trofei è un bel incominciare, anche dal punto di vista della guida tecnica, questo non va dimenticato.
0: No, decisamente no. E quindi l'Inter raggiunge la decima Coppa Italia della sua storia, battendo la Lazio per 0-2 allo Stadio Olimpico. Marco, ormai mi sembra che abbiamo, insomma, detto un po' tutto, raccontato un po' tutto di questa finale. Noi tanto ci ritroviamo poi domani con la puntata di Maracanà, e parleremo ancora di questa partita, e poi sperando di avere delle, magari delle delucidazioni in più su quello che sarà il destino del derby, quindi anche della Lazio poi,
1: sì,
0: in un modo o nell'altro. Grazie ancora,
1: grazie
0: Marco,
1: a
0: buona
1: tutti
0: serata.
1: Voi, grazie, buona serata.
0: Grazie al direttore Marco Piccari, e chiudiamo con il bacio di Lautaro Martinez alla Coppa Italia, e con adesso proprio l'attaccante argentino che va ad alzare il trofeo sotto il cielo di Roma. L'Inter batte la Lazio 2-0, vince il secondo trofeo della propria stagione e sarà 10 Coppa Italia appunto nella sua palmarès. Noi siamo arrivati alla fine, io ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia per avermi accompagnato, ringrazio anche Renato Miele per essere stato qui in studio, tutti i collegamenti che abbiamo avuto nel corso di questa serata. A questo punto con il sottoscritto ci ritroviamo domani a Maracanà alle ore 13. A questo punto non mi resta che augurarvi, più che una buona serata, una buona notte. A domani.
2: Stop! Buona notte!

0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Coppa Italia, tutto in una notte. Stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chievu cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà

0: ordine della questura lunedì alle 20.45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto, che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20.45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma, vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20.45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: sì,
0: arginare
1: vabbè, ma
0: queste difficoltà.
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match
0: alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora, dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti,
0: con
1: infatti è proprio perché è proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, io ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla, nel sistema calcio che
0: insomma, una situazione gattopardesca, tutto cambia perché niente
1: sì,
0: cambia.
1: Bravo, lo vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po'. Vabbè, sono tre squadre. Vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus, sono tre squadre che stanno facendo bene. Stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto, o quinto, quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In
1: È un
0: teoria ci
1: peccato,
0: sarebbe anche il
1: però,
0: Napoli
1: perché
0: che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
1: ma
0: anno.
1: io credo che il punto matematico se lo
0: Sì.
1: prenda domenica con il
0: Sì.
1: Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
0: Sì.
1: punto, se
0: Napoli,
1: non
0: che
1: i 3 punti.
0: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche. Non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
1: Ma
0: te ci
1: non è
0: sono
1: che
0: ancora
1: ci
0: le
1: sia,
0: margini per
1: non
0: vedere
1: è che ci.
0: Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi. Ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta. L'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché è quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
1: Sì.
0: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene. dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi, sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori. E alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano
0: Sì. Alla
1: e che ha avuto per tanti anni.
0: Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: Ti ha sorpreso
1: gennaio.
0: Malen?
1: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi. Poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno. Cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono. È bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato, e adesso sembra che sia
0: Sì,
1: retrocesso
0: sì, sì.
1: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha. E quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in
1: Oh,
0: B, che tipo di ripartenza ci
1: dolore.
0: sarà? Sì, me lo immagino.
1: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio, che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo che, cioè speriamo, io lo spero perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città e i tifosi meritano di stare in Serie A.
0: Luciano, grazie mille come sempre. Buona giornata.
1: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragon, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere,
2: Forza
3: punto.
2: Roma vince! La Roma come la vedi? Cioè, ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: È il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: Ce n'ha
4: fatto?
3: più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te, Gasperini, che è successo? Le sei fatto un'idea?
3: non lo so, no.
2: Secondo te la società
3: Questo non c'entra niente.
2: dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
0: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi, mi adatto abbastanza bene, in questo momento qua l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
0: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, benvenuti all'appuntamento di oggi. Naturalmente si torna a parlare, oggi parliamo della MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio, quello di Le Mans in Francia, che ci ha riservato delle bellissime emozioni che adesso andremo così un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare un po' le nostre pagelle, come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, e lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Io partirei subito così. La doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
2: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia proprio tutte le possibilità, a partire dalla moto. E lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto, quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
1: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare chi era seduto, si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire, perché ha fatto una partenza strepitosa da ottavo nella sprint, si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un sorpasso all'esterno e un cambio di direzione strepitoso.
2: Sì, lì è stato tatticamente impeccabile e direi anche, è anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne. E poi fatto, dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
1: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, però ragazzi, ha fatto una gara strepitosa, lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni, e poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo, tosto, nei confronti di Bezzecchi, ha salutato tutti e se n'è andato.
2: Sì, è stato veramente formidabile, aveva un passo proprio di uno che è convinto e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzecchi che è riuscito a approfittare di una buona partenza, ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin, e se ci fosse stato ancora un paio di giri probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente, e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi, se diciamo accontentarsi di un secondo, di un terzo posto direi che non è proprio un accontentarsi. Però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare, secondo me ha fatto bene, ripeto, tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere, anche se di poco, la leadership nel mondiale.
1: Sì, di poco, di un punto, però rimani davanti. Senti Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
2: Guarda, mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto, ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce, dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona la Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
1: Sì, poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un mio pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che ha veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po' una tua opinione su questo pilota che è in sella all'Aprilia.
2: La mia opinione è che è veramente velocissimo e che mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto. In gara, addirittura gli ultimi giri, era proprio il più veloce in pista. Se fosse stata più lunga la gara, anche Martin avrebbe potuto temerlo, secondo
1: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
2: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
1: Senti, lotta al mondiale è una questione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
2: E adesso è chiaro che Martine Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile, secondo me, anche perché comunque salterà. Una gara l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello. I punti da recuperare a un'Aprilia con Bezzecchi e Martini in questa forma sono veramente tanti, cioè la vedo dura. Però lo vedo un campionato dove ogni tanto magari di Gian Antonio così potranno lottare per vincere o magari vincere qualche gara, oltre a Marche sempre che si riprenda.
1: Senti, hai citato di Gian Antonio, che ne pensi della sua scelta di lasciare la Ducati e passare il KTM?
2: Alla fine, secondo me, potrebbe anche aver fatto bene, perché comunque la KTM è già da un po' che sta girando con la 850 e non è da escludere che possa fare una buona moto. E comunque lì sarà ufficiale il suo sogno, insomma, il sogno di quasi tutti, di tutti i piloti è di correre per una casa ufficiale. E quindi ha rischiato perché lascia una Ducati, però va su una sella ufficiale e, ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda siano le moto da battere, non per forza l'Aprilia o la Ducati.
1: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti, Marco, la gara in Francia complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
2: Beh, non si può far altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche guidando alla Martin di quando e se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi, insomma, si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
1: E a Bezzecchi che voto dai? Che insomma comunque è riuscito ad arrivare secondo, sembrava poter vincere la
2: Bezzecchi, per
1: gara.
2: questa gara comunque gli do un 9 perché, ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non a postissimo, dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi ha vinto 3 gare e 2 secondi posti. Se gli devo dare un voto di stagione, gli do un 9 anche lì. Non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari
1: È
2: avrebbero
1: vero.
2: fatto comodo per i punti.
1: È vero, Marco.
2: Però
1: Senti.
2: anche lui, vederlo guidare quando è a posto, veramente bello, va veramente forte.
1: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno, insomma, si preannuncia veramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma, c'è un feeling perfetto tra moto e piloti. Quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu, il mondiale è molto lungo, dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita. Diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale che, diciamo, una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento. Quindi stiamo in attesa perché, sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po' fo
2: Con
1: follia.
2: Marquez ancora di
1: E
2: più.
1: con
2: Esatto.
1: Marquez ancora di più, con Marquez ancora di più. Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice ma come mai non l'ha fatto prima quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto comunque in Catalogna, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
2: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata, non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello. O magari l'hanno capito veramente tardi, che questo era il problema. E l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello, che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima.
1: Che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
2: Esatto, abbiamo trovato il motivo sperando che sia veramente questo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q2, nella Q1, con il tempo che ha fatto. Cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente.
1: Tra
2: Però
1: l'altro,
2: bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo problema.
1: Marco mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che queste, diciamo, prestazioni che, come hai citato tu, quella in Q1, è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo poradiale fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni. Quindi, quando non fa male, tu riesci ad esercitare la piena forza e allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può limitare proprio nel movimento e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei
2: Sì.
1: limiti nel guidare, non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi,
2: Sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi boh, io gli auguro veramente che di risolvere questa cosa, perché, ripeto, come talento, credo che sia ancora l'uomo da battere.
1: tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
2: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché perché comunque è una pista veramente molto fisica al Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè, ormai se abbiamo fatto 30, farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il Marquez, quello vero.
1: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno, secondo la tua previsione, potrebbe rientrare e da lì diciamo proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
2: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, e se vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista. Se ricordiamo, si faceva a gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti, in sella a una moto veramente tosta, che è dall'inizio dell'anno che vincono. E quindi la vedo veramente dura, ma ripeto, 17 gare, se lui ne salterà altre saranno meno, ma sono comunque tante, eh. Adesso, se non sbaglio, ne abbiamo fatte 5 di gare. Siamo proprio all'inizio dell'inizio. Può succedere ancora di tutto.
1: No, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale, diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? E quindi
2: Esatto.
1: naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio. Ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
2: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi, e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che... Cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone, poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano. Ma se fa ancora una gara o due con questo spirito, a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, e non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
1: Sì, senti, un'ultima cosa, siamo quasi addirittura d'arrivo. Ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
2: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test, così. Però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo, una gara col suo pubblico. Tra l'altro, io sono stato lì nel weekend per la prima volta, e è una cosa veramente pazzesca. Cioè, già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, è una festa pazzesca. E non vorrei che lui sia andato oltre proprio per la spinta del suo pubblico e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai Rins, poveretto, tutti gli infortuni che ha avuto. E Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scuso il termine,
1: No,
2: però
1: no, vabbè.
2: io spero da domenica prossima lo rivediamo subito,
1: Certo.
2: se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli otto almeno. Lui sicuramente prima di questa gara, secondo me, si era un po' buttato giù. cioè, non penso che fosse uno che stesse dando il 100%, mm-hmm. magari deluso dalla moto, da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
2: Ma in teoria dicono di no. In teoria dovrebbe avere il contratto.
1: Sì. Guarda, sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
2: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende. E tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%. Quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione col nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, con come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso un Marquez il prossimo anno con la 850.
1: Hai la sensazione che... Io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
2: Secondo me anche, per me farà di tutto pur di provare a vincere il decimo titolo, superando anche Valentino nella graduatoria. Però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sarà fisicamente. Perché se non sei a posto nella MotoGP di adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
1: sì, sì.
2: Le prime gare. Nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto,
1: sì, sì.
2: Fortuna compresa.
1: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata. Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028. Però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo pista, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendogli un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca, quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno... così Marco, io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
2: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti,
1: sì. Poi permettimi di dire, adesso non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni nel bene o nel male, insomma delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, questo bisogna dirlo, dai.
2: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare è sempre una cosa brutta, insomma.
1: Sì, sì, è vero.
2: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerre, quelle che fa lui.
1: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco.
2: Grazie a voi. Ciao, ciao.
1: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento. Adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley, perché sarà imminente, perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya questo fine settimana e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
3: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in splendida forma. Martin, Bezzecchi, Ogura, una tripletta che praticamente in MotoGP non c'è mai stata, quindi un tris storico per la casa di Noale, che veramente fa vedere che è lei la moto da battere, e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto. Il suo con una sprint, con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari, e poi anche la domenica è rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata a tre giri alla conclusione al compagno di box, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinedor in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica ed è veramente in formato mondiale come due anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni in un weekend dove comunque ha faticato a trovare il feeling giusto con la sua moto, ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo quel sorpasso a tre giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti al mondiale, adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM, che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto in Enei, come abbiamo detto. Poi la prova di Ogura, che è stato veramente impeccabile, è riuscito a portare l'Aprilia Trekhaus in terza posizione, e sta crescendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa credo che avrebbe avuto anche una moto ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati, con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara, poi il problema ai freni che purtroppo l'ha portato a cadere, un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altra Marc Marquez, che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede, ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando, abbiamo scoperto perché da inizio stagione, quindi una Ducati che comunque sta faticando, e lo ha confermato Di Giannantonio, quarto migliore delle Ducati, domenica c'è ancora tanto da lavorare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere e anche per il mondiale con l'Aprilia. Detto questo, però, ecco, comunque vedremo un po', perché comunque, ecco, senza Marc Marquez, sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale, e adesso, come abbiamo detto, arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il mondiale MotoGP perde tanto, e adesso, appunto, come abbiamo detto, è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Ma io credo che ci sia, come al solito, una grande confusione tra i poteri istituzionali del calcio e poi i poteri istituzionali governativi, perché è del tutto evidente che una decisione di De Siervo non potrà essere critica, polemica, ma non difforme da quella che è un'ordinanza del prefetto di Roma, certo, che è preposto all'ordine pubblico.
2: Abbiamo visto con De Bruyne, ritorna dal Belgio in piena forma e poi fa contro il Milan, fa una partita da Dio e poi man mano incomincia a calare al punto che ieri non scende in campo per questo presunto taglio. A me Conte sinceramente quest'anno mi ha deluso tantissimo. Come diceva giustamente mister Sergio, il secondo anno con Conte è sempre un anno calante per un motivo molto semplice, perché forse i calciatori sono stati spremuti.
3: Sì, Conte di corto muso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio
2: Conte di corto muso.
3: Io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano, io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro, e questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri.
4: Credo siano tutte e due sufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che l'allena un altro.
5: Le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano, non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Bala, ma ne abbiamo visti tanti altri.
6: Bene, ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben
6: ciao
7: ritrovati.
6: Lucio, ciao Lucio, ben trovato e benvenuto a questa anteprima di Maracanà. Oggi giornata di Coppa Italia e quindi ci sarà un avvicinamento nel corso di questo pomeriggio. Poi vi ricordo, Lucio è qui, ma lo troverete sia a Tutta C alle 17. Poi lo troverete pure stasera qui in studio dalle 20 live. Con degli ospiti e poi ci saranno i collegamenti allo stadio.
7: Abbiamo tanto di cui parlare, Marco,
6: Ci sarà questo avvicinamento alla finale, poi ci saremo naturalmente noi, saremo allo stadio, ci sarò io, ci sarà Lorenzo Beccarisi per raccontare un po' tutta la serata con contributi, con il racconto di questa finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, quindi tra poco inizieranno i primi collegamenti per avere un po' le ultime, per sentire anche quello che emerge dall'assemblea di Lega che c'è stata, vi faremo sentire anche all'uscita, è stato intercettato immediatamente Abete, i candidati sono due, da una parte Malagò, dall'altra Abete, quindi adesso vediamo chi il 22 otterrà praticamente il comando della federazione, la nomina e poi che cosa succederà. Dunque ci sono tanti argomenti che andremo ad analizzare, come sempre un saluto a tutti voi, come sempre un grazie in cabina di regia ad Andrea Magliocca e Giorgio Sorani.
8: Buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio anche a coloro che ci hanno preceduto, ricordo anche, poi lo faremo anche nel corso d'opera, gli appuntamenti di oggi, oltre al serale live, come abbiamo detto, della finale di Coppa Italia, alle 17 il secondo appuntamento con A Tutta C, e vi ricordo anche alle ore 18:30 Motor Valley che... quest'oggi si concentrerà sulla MotoGP, sull'ultimo Gran Premio Le Mans, sul dominio dell'Aprilia, sull'infortunio di Marquez con degli aggiornamenti e ospite on the road proprio, l'abbiamo preso per strada, bellissimo, c'è l'ex pilota Marco Borciani, quindi ci racconterà un po' il suo punto di vista su tutto quello che è accaduto nell'ultimo Gran Premio di MotoGP. Detto questo, vi ricordo il contatto 331-8200-213, saluto anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre che ci seguono, poi saluteremo man mano coloro che si uniscono invece successivamente. Lucio, io andrei subito ai titoli.
7: Dai,
6: e poi cominciamo.
7: Lanciamoci.
6: C'è tante cose di cui parlare, vai! Beh, Lazio-Inter è una sorta, si divide tra impresa, quella che potrebbe essere la Lazio, il trionfo invece quello dell'Inter con la vittoria anche del secondo trofeo di questa stagione, dopo lo scudetto, la Coppa Italia. Lazio-Inter anche tra tattiche e singoli, perché ci saranno le mosse tattiche con Di Sarri che sta preparando qualcosa, la risposta di Chivu, ma poi ci sono dei singoli che possono risolverla, soprattutto in casa, nero-azzurra. Vlahovic e Juventus potrebbero essere queste delle ore decisive, perché si parla di un possibile incontro tra la società, il giocatore e il padre del calciatore. Due giocatori che si allontanano sempre di più, lo abbiamo così sfiorato ieri, l'argomento anche di Dybala, Leao l'abbiamo ampiamente trattato, ma i due giocatori al momento sono sempre più lontano dai rispettivi club. Vanoli sì o no? È il bivio viola. Oggi si parla di un incontro tra il direttore sportivo Paradis

0: momento De Rossi non si muove. D'Aversa c'è, ma in realtà c'è anche l'idea di cambiare da parte del Torino. È giusto? Sì o no? Ne parliamo. È strano, Lucio, un po' il destino di questi ultimi due allenatori che abbiamo messo nei nostri titoli, perché sono due allenatori che tutto sommato hanno fatto comunque bene entrando in corsa. Vanoli ha preso la Fiorentina che praticamente era data per spacciata, ultima in classifica, comunque aveva fatto pochissimi punti, sì. Era quasi un'impresa impossibile. L'obiettivo era quello di salvare appunto la Fiorentina, e l'obiettivo è stato centrato da parte di Vanoli. Poi possiamo discutere se è giusto o meno confermarlo. Il discorso di D'Aversa addirittura è un po' simile, nel senso non era era in zona retrocessione, non era così inguaiato il Torino, via Baroni, arriva D'Aversa e pensa, dopo faremo vedere dei numeri, ha una media punti più alta, una media gol più alta, una media gol subiti migliore. E quindi ha cambiato un po' una squadra che faceva fatica sia nel reparto offensivo che nel reparto difensivo, e quindi però anche lui sembra in uscita, anzi l'intenzione proprio della dirigenza attuale è di cambiare allenatore, si stanno sondando alcune alternative. Io non so se sia giusto o sbagliato, poi magari lo chiederemo anche agli ospiti oggi, però sta di fatto che degli allenatori che hanno in qualche modo raggiunto degli obiettivi sono messi in discussione.
1: Sì,
0: entrando in corsa
1: in momenti non facili. È chiaro che sono situazioni e contesti differenti. Marco Vanoli poi peraltro negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ha celebrato molto il proprio lavoro, ha parlato appunto di un percorso comunque virtuoso, mai nessuna squadra con un certo numero di punti era riuscita a salvarsi a fine campionato. Certo, la Fiorentina secondo me aveva i mezzi per fare meglio anche con Vanoli, francamente non è stato un grandissimo percorso in generale, l'obiettivo è stato raggiunto, certo nulla di strepitoso, quindi si possono fare...
0: non era una situazione
1: semplice. Non era scontata, è vero, non era scontata. Sì. Certo, secondo me, insomma, il livello...
0: Secondo me ha fatto un'impresa. Perché la Fiorentina era ultima in classifica.
1: Io la vedo meno.
0: Lo so, però.
1: Meno miracolosa.
0: Però quando arriva è una situazione.
1: No, non è facile.
0: Non era mai successo che dopo, mi sembra, poche giornate.
1: Sì, esatto. Lui ha rimarcato questa cosa qui.
0: Però questa è una cosa importante. È vero che la Fiorentina aveva dei valori. Però
1: esatto.
0: La Fiorentina è retrocessa anche con Battistuta. Con
1: però era un'altra Serie A, mi sento di dire.
0: Lo so, però quando ti inguai, secondo me non è facile. Quindi penso che poi alla fine bisogna anche, diciamo, riconoscere che ha fatto un lavoro. Poi bisogna vedere se la società vuole continuare o meno, se ha questo progetto con lui oppure vuole andare in un'altra direzione.
1: Questo sì.
0: Detto questo, caro Lucio, anche la giornata che ci porta da una polemica infinita che è nata ieri nel corso della diretta, abbiamo raccontato un po' tutta l'evoluzione. Il giorno prima, ossia lunedì, noi stavamo chiudendo la diretta ed era arrivata appunto la news della Lega Serie A che aveva deciso che il derby si sarebbe giocato alle 12.30 di domenica, quindi in concomitanza tutte le partite dove c'è appunto un risultato in ballo si sarebbero giocate a quell'orario. Intanto qui sta venendo giù di tutto.
1: Mi sa
0: che al Foro Italico oggi non giocheranno, credo, da quello che stiamo vedendo. E dicevo, chiudiamo subito la parentesi, poi che cosa succede? Che arriva il giorno dopo, eravamo qui in diretta ieri, quando appunto il prefetto, che ricordiamo è colui che deve garantire l'ordine pubblico e quindi prendere delle decisioni quando c'è un evento proprio per questioni di sicurezza, che cosa fa? Sposta da quell'orario a lunedì alle 20:45. Ora, detto che chi ha questo ruolo può fare questo spostamento per motivi di ordine pubblico, però la domanda che ci siamo fatti anche ieri fa: ma come, non erano non consentite le partite alle 20:45 perché c'era un problema di ordine pubblico?
1: L'ultima volta è andata malissimo, peraltro, alle 20:45.
0: E quindi che vuol dire? Che lunedì c'è una giornata più calma, non fanno scontri perché è lunedì e quindi sono più tranquilli perché è iniziata la settimana.
1: Giusti gli scontri lunedì.
0: Detto questo, però, che cosa succede? Ripeto, questo è un provvedimento preso da colui che ha un'autorità, che ha un ruolo. Noi possiamo discutere se è giusto o sbagliato, ma lo prende chi ha un ruolo e appunto deve garantire l'ordine pubblico. A quel punto eravamo qui ancora in diretta, ci mandano ieri i vocali e stiamo ricostruendo un po' la giornata di ieri, di Servio della Lega Serie A, che cosa fa? Dice no, ne parleremo con serenità, però non accettiamo questa cosa, non si gioca di lunedì e noi agiremo attraverso il TAR, quindi ricorso al TAR. Quindi a questo punto siamo in una situazione dove in realtà non sappiamo se si gioca o non si gioca lunedì questo derby, che di conseguenza, giocando il derby di

0: 10 dovrebbe essere uno slittamento delle
1: di quasi
0: partite,
1: tutta la giornata.
0: Di quasi tutta la giornata, perché ci sono le partite che ieri avevamo, magari le riprendiamo un attimo al volo, sì. Lucio, per avere il quadro completo, delle partite che appunto devono andare in concomitanza, in contemporanea con il derby. Insomma, il solito casotto all'italiana.
1: Sì, nella mancanza di organizzazione abbiamo parlato veramente tantissimo nei giorni scorsi. Le partite sono quelle note, 5 partite saranno in contemporanea. Bisognerà poi verificare, insomma, quando si giocheranno, ma saranno Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e appunto la derby della capitale. Poi bisogna capire, Marco, quando arriveranno le risposte del TAR. Le ipotesi al momento sono fra la giornata di domani o al più tardi venerdì mattina. Certo è che siamo ormai a ridosso del fine settimana, è una follia. Una follia che si sia arrivati a questo sì. punto qui, veramente, purtroppo no, sì, evidenzia ieri una totale carenza di organizzazione, su questo c'è
0: ieri
1: poco altro da
0: commentare. Esatto, totale disorganizzazione, perché poi parliamo anche, così chiudiamo veramente il tutto, poi andiamo anche a recuperare un po' di vostri messaggi, andiamo anche a recuperare subito un contributo video che ci arriva dall'Assemblea di Lega, perché nel mezzo di tutta questa situazione ricordiamo che i candidati sono due. Sono appunto Malagò, che ha presentato ufficialmente la sua candidatura, età 67 se non erro, vado a memoria, correggimi se sbaglio Lucio, mentre per quanto riguarda
1: sì.
0: l'altro candidato è Abete, che ha 75 anni se non erro, correggimi anche qui,
1: infatti arrivano dei messaggi al riguardo,
0: e quindi questi sono i due candidati, sono
1: sì,
0: i due candidati che, dove uno porta avanti un po' il programma, il discorso del precedente presidente della federazione, ossia Gravina, e quindi mi riferisco ad Abete, mentre per quanto riguarda Malagò, che è un po' diciamo così colui che dovrebbe presentare qualcosa di nuovo al programma eccetera, quindi vediamo, perché sinceramente non lo conosco e quindi potrei dire delle inesattezze. Questa è un po' la situazione che ci riguarda adesso per quanto riguarda la federazione. Ricordiamo che l'elezione avviene il 22 giugno e di conseguenza da lì in avanti poi dovremo conoscere anche il nome del CT della nazionale. Nel
1: certo.
0: frattempo Baldini sarà colui che traghetterà la nazionale italiana e ha detto anche che convocherà nelle amichevoli
1: l'Under
0: i ragazzi
1: 21.
0: Dell'Under 21. Per quale motivo? Per far conoscere al futuro CT della nazionale questi ragazzi, a che livello sono, e credo che sia anche una scelta
1: legittima,
0: me giusta,
1: insomma,
0: e legittima.
1: Non abbiamo nient'altro per cui combattere, quindi.
0: Sì. Allora facciamo una cosa, prima di andare a tutti gli approfondimenti che insieme andremo a condividere con Lucio Marinucci, io farei sentire subito questo estratto video di Abete intercettato all'Assemblea di Lega all'uscita, così sentiamo un attimo al volo quello che dice, dura un minutino, lo sentiamo, vai.
2: In C abbiamo una media del 57% di perdite rispetto al valore della produzione, quindi il problema di natura economica non è nel calcio di vertice, il problema di natura economica sta nel calcio professionistico di base, in B e in C, e quindi ovviamente a queste realtà bisogna dare attenzione. Mi sembra naturale, voglio dire, che al di là, diciamo, come dire, dell'orientamento che ha manifestato, voglio dire, la Lega di B, lo stesso presidente Bedin ricordi, e che poi ci si dovrà confrontare sui programmi.
3: In sintesi, cioè, la Lega Pro deve vedere un po' i programmi.
2: Deve vedere i programmi, ma penso che come dire, dovrebbe essere un fatto naturale per tutti. È stato innaturale il fatto che sia stata individuata la persona senza neanche discutere il programma, quindi di naturale c'è stato solo quello, e tutto il resto dovrebbe essere naturale, penso.
4: Quindi lei è ottimista che dopo aver visto i programmi se la può giocare per la presidenza federale?
2: Ma io, guardi, io non sono espressione, come devo dire, di una continuità anche significativa all'interno del mondo della federazione, che non è basata su poteri forti, è basata su un certo tipo di coerenza, certi tipi di comportamenti, alcuni tipi di realtà creative, perché i tre punti per la vittoria, i play-off, i play-out, il budget tipo, le posizioni integrative sono nate addirittura in Lega Pro quando io ero presidente, allora si chiamava Lega di Serie C, quindi io, come dire, io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione, tra virgolette, di poteri forti.
4: È ottimista.
0: Quindi, insomma, un paio di frecciatine a Malagò gliel'ha mandata,
1: È una battaglia, Marco, di elezioni, no? Chiaro.
0: Come dire, hanno scelto una persona che non ha presentato ancora il programma, ma è stata nominata la persona. I poteri forti, insomma, vabbè, poi ho qua quel dubbio, però mi fermo qui perché non voglio entrare
1: La campagna elettorale, però, a tutti gli effetti.
0: Però quando vedo questi personaggi, con tutto il rispetto, sapete cosa mi viene a me? Che poi il tempo non passa mai, e quindi mi sento anche un po' giovane, perché insomma, se penso ero più giovane io, facevo altre cose quando lui era il presidente della federazione, mi ricordo, insomma, ci ricordiamo che lui si dimise, no, dopo l'esperienza
1: in Brasile
0: del mondiale, però lì torno indietro, dico, però insomma gli anni non sono passati così velocemente, perché no?
1: Beh, ancora prima lui ricordava presidente della Lega Serie C, ancora precedentemente.
0: Mi rincuora questa cosa, dire che il tempo
1: non ti rendi conto di quanto sia passato.
0: Dai, capito, penso che questa è una cosa, è l'unica cosa positiva. Va bene, dai, non voglio essere terribilmente cattivo oggi, perché c'è questa partita che ci vogliamo godere, per questa assegnazione appunto del trofeo, la Coppa Italia, tra Lazio e Inter. Tra poco andremo un'occhiata anche alle formazioni, andremo a discutere dal punto di vista tattico che cosa potrebbe avvenire o meno. Sentiremo di nuovo le parole dei due allenatori nel corso di questo pomeriggio. Mi è piaciuto molto ieri il discorso che ha fatto Sarri davanti al presidente Mattarella, sottolineando quanto poi tutti quanti i giocatori di Lazio e Inter, nonché loro, sono spinti da una grande passione, più che non lo considera un lavoro. Lui, no, diceva ieri, ma non faccio un lavoro, ma sono spinto è una passione, quindi chi fa una cosa che è difficile anche inquadrare come lavoro lo fa ancora meglio, no? Quindi chi ha la fortuna, perché poi non tutti hanno questa fortuna. Caro Lucio, certo. 331-8200-213, andremo adesso, facciamo un giochino pure con i nostri ascoltatori oggi, no? Cioè chiediamo...
1: Oh, riparte il gioco pronostici anche in mezzo alla settimana.
0: Chi la vince e come la vince questa finale di Coppa Italia, no? Vale anche il discorso tempi supplementari, poi rigori, vince X, no? Vale anche
1: Chi alza il trofeo,
0: vale tutto, se volete dare il punteggio esatto, quindi va bene. Se invece volete dire ai rigori, è chiaro che lì basta dire se vai supplementari, poi rigori, vince X, no? Quindi divertitevi voi al 331-8200-213 chi si aggiudicherà questa sera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Lucio.
1: Vedremo chiaramente.
0: Non vuoi fare il pronostico?
1: Io lo faccio, sbilancio. Dico 2-0 Inter.
0: 2-0 Inter.
1: Faranno gli scongiuri tanti tifosi nerazzurri, ma io vedo nettamente, insomma, vedo favorito l'Inter. E quindi vediamo, poi in una finale possono esserci tante variabili.
0: Assolutamente. Bene, allora andiamo a dare un'occhiata alle news, poi sentiamo anche un po' di messaggi dei nostri ascoltatori tra testi scritti e messaggi vocali. Lucio, vengo da te.
1: Sì, parto anche dalla Lazio, allora, appunto, proprio dato che stiamo parlando della finale di Coppa Italia, ci sono anche approfondimenti per quanto riguarda inevitabilmente i protagonisti in campo, e qui si parla di Romagnoli, Marco, che non ci sarà nel derby, è stato squalificato nel campionato, mentre stasera sarà ovviamente in coppia con Mario Chila. Però non si parla solo di presente, ma si parla anche di futuro. Infatti il pezzo di Raimondo De Magistris titola: Romagnoli, ultimo giro di valzer in estate, addio probabile, l'Al-Sadd ci riproverà. Ci ricordiamo chiaramente il tran tran che si prolungò nel corso dell'ultima finestra di mercato. Romagnoli sembrava sostanzialmente ceduto,
0: aveva salutato,
1: era praticamente andato via, e poi invece è stato tutto bloccato, è rimasto. Al momento però dalla trattativa saltata viene scritta ha cambiato poco o nulla, i rapporti restano gelidi, la trattativa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 non si è mai riaperta. La conseguenza di ciò sembra un addio rimandato di soli 6 mesi, con l'Al-Sadd che ha già fatto sapere di essere interessato effettivamente anche per l'estate, quindi al momento la strada sembra questa qui. Raimondo De Magistris chiude dicendo però occhio anche ad altre eventuali proposte, nel mezzo un'avventura biancoceleste, però è ormai giunta ai titoli di coda, quindi le ipotesi possono essere varie, quella più accreditata rimane quella dell'Al-Sadd, però la certezza è che ormai il futuro di Romagnoli sembra essere lontano dalla capitale.
0: Bene.
1: Lui che pensava di chiudere la carriera a Roma con la Lazio.
0: Questo
1: invece...
0: è il momento, la situazione, lo scenario, poi ci sarà da capire anche quale sarà il futuro dell'allenatore Sarri, perché anche lui ha un futuro tutto da scoprire, e addirittura adesso si parla di un inserimento dell'Atalanta con il DS Giuntoli, si potrebbe ricomporre una coppia che ha già lavorato insieme, e quindi questo potrebbe cambiare qualcosa nel futuro di Sarri. Si parla naturalmente sempre anche del Napoli come pista. Ci sarà dopo questa finale un colloquio tra Sarri e la dirigenza della Lazio, perché ricordiamo lui è sotto contratto ancora con la formazione biancoceleste fino al 2028, quindi il contratto poi è anche abbastanza lungo, e però, di conseguenza bisogna vedere che cosa succederà.
1: Sì, decisamente. Poi peraltro, insomma, Luca Percassi, qui riprendo sempre da tutto Mercato Web, ha detto rispetto a Giuntoli, ha detto: penso che rappresenti uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, si è formato nelle categorie inferiori, vedremo cosa succederà, sono ben consapevole che ha tante squadre che lo chiamano, vedremo se sarà un matrimonio che si può realizzare, se così fosse sarebbe molto contento. Insomma, più apertura di così francamente non poteva esserci, e Sarri rimane un'idea appunto per l'Atalanta. Certo, chiudo dicendo che sarebbe cambiamento importante, quasi radicale, perché l'Atalanta ha avuto un certo tipo di gioco negli ultimi anni, Sarri calcisticamente ha dei dettami quasi diametralmente opposti.
0: Sì, però c'è sempre stata la cultura del lavoro, la cultura dell'applicazione, quindi si va appunto in un club che, e quindi con un gruppo di giocatori che, hai detto bene tu, ha avuto un'impronta tattica diversa, però quando hai una cultura del lavoro e quindi di lavoro anche molto sul campo, secondo me non è una strada più percorribile, ecco, rispetto magari ad altre parti dove tu devi partire un po' più da zero. Vediamo, naturalmente dopo questa finale è chiaro che i discorsi saranno un po' più intensi da questo punto di vista, per capire poi le scelte delle società, perché ci sono delle panchine che ballano, e quindi di conseguenza sarà un primo tratto di estate dedicato molto alle panchine. Allora, 331-8200-213. Io direi si stanno già scatenando
1: quasi
0: con
1: tutti pro Lazio, incredibilmente.
0: A Gianni, ci sono anche i tifosi juventini che giustamente vogliono.
1: Vedo juventini, milanisti.
0: Attenzione, juventini, milanisti giustamente fanno il pronostico così. Poi c'è addirittura chi ha sognato un 1-0 per la Lazio. Vittorio, ce lo segniamo questo pronostico. E poi c'è invece un altro ascoltatore al 331-8200-213 che ci saluta e dice: Sarri ha già vinto dopo ieri, sembrava lui il presidente della Repubblica. Tra l'altro anche molto elegante, raramente
1: era molto istituzionale, cosa che non siamo abituati a vedere. Invece
0: di solito non siamo abituati. Allora diamo spazio a qualche audio, anzi dobbiamo andare in break, mi dice,
1: ci richiamano,
0: non ho visto l'orologio, è volata questa prima parte di trasmissione. Allora piccolo break e torniamo.

0: Bene, benvenuti a Maracanà, come sempre in studio Marco Piccheri e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, ben ritrovati di nuovo.
0: Salutiamo anche gli amici che si sono collegati in questo momento sul canale Gold TV 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, e quindi li salutiamo in visione con noi. Dunque, oggi è una giornata, come dicevamo, appunto densa di impegni, perché tra l'Assemblea di Lega, poi il CONI e poi la Coppa Italia, questo lungo avvicinamento, tra poco inizieremo anche una serie di collegamenti. Abbiamo già avuto la possibilità di sentire un contributo, quello di Abete, all'uscita dell'assemblea, insomma, il candidato insieme a Malagò per la presidenza della federazione. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vi stiamo anche chiedendo un pronostico di questa partita di Coppa Italia tra Lazio e Inter, il risultato, come finisce. Potete anche scegliere i rigori e vince i rigori chi, questo lo scegliete voi. Allora, ne sono già arrivati tantissimi, così ci divertiamo anche un po' a giocare. Ci sono anche i vostri audio al 331-8200-213, ma ci sono le news di Lucio Marinucci, gli approfondimenti di Lucio. Vado subito, abbiamo già dato un'occhiata a quelle che sono le situazioni appunto in casa Lazio, quella di Romagnoli. Dove andiamo adesso?
1: Andiamo in casa Inter, chiaramente le formazioni poi verranno ribadite, le probabili più avanti, esatto, sì, con i prossimi collegamenti, ma intanto anche qui si parla di futuro. Abbiamo parlato di futuro per quanto riguarda Romagnoli, però c'è anche un altro giocatore, a mio modo di vedere, imprescindibile per l'Inter, che è ancora legato a qualche interrogativo, e si parla di Denzel Dumfries. Infatti, salvo imprevisti dell'ultima ora, Dumfries sarà assolutamente fra i protagonisti della finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera, ma si parla soprattutto del futuro, perché qui il titolo appunto riguardava la finale di Coppa Italia, il mondiale con la sua Olanda, la clausola Dumfries, 2 mesi decisivi per il futuro. Infatti quella di oggi sarà solo la prima tappa di un paio di mesi per Dumfries, che diranno molto del suo futuro. Farà parte della lista dei convocati che verrà diramata da Advocaat, il tecnico dell'Olanda. I Paesi Bassi inizieranno la loro Coppa del Mondo il 14 di giugno, girone F con tante ambizioni, e poi nel bel mezzo del mondiale, Marco, si attiverà per Dumfries anche la clausola risolutoria da 25 milioni di euro, sarà valida nel mese di luglio, e già la scorsa estate attirò diversi ammiratori. Ricorderemo il pressing anche del Barcellona. La prossima estate proprio i catalani potrebbero tornare alla carica, qualora non dovesse restare João Cancelo. Occhio però anche alla Premier League, anche al Liverpool, un'altra squadra che era stata accostata al giocatore negli ultimi mesi. E quindi Dumfries, perno dell'Inter questa sera in generale, perno dell'Olanda, ma anche nome sui taccuini di squadre per l'Europa.
0: I giocatori che fanno bene poi è chiaro che vanno nel taccuino di altre squadre, quindi poi bisognerà vedere quale sarà la decisione.
1: Molto, cresciuto molto negli tantissimo. Ultimi anni, è diventato più completo. Anche a me, devo dire, però si è completato.
0: Mi piacciono molto questi esterni di grande spinta, di grande proposizione che hanno sempre durante la partita. Lui è cresciuto tantissimo.
1: Si è disciplinato anche molto di più nei tempi.
0: Sì. Mi ricordo che quando insomma arrivò era un po' tutto da scoprire.
1: Beh, doveva sostituire
0: Chimi era un dramma, si poteva talento. Più giocare a calcio, e quindi invece mi sembra che abbia fatto molto bene e che si sia inserito benissimo. Poi l'Inter ha due esterni che sono veramente due spine nel fianco, perché delle squadre avversarie, da una parte Di Marco, dall'altra Dumfries,
1: si spostano perfettamente, peraltro, per caratteristiche sono perfetti insieme,
0: ma secondo me i migliori esterni in quel ruolo in questo momento ci sono in Italia, stacco, quindi per interpretazione, per applicazione, per tutto, credo
1: la coppia d'esterni è la migliore,
0: forti. E poi soprattutto se puoi giocare con quel tipo di modulo, sono veramente due che hanno veramente una grande capacità di interpretazione da questo punto di vista,
1: si completano,
0: sì, assolutamente. Magari un po' più tecnico mi sembra Di Marco, credo molto
1: questo
0: di più.
1: Non c'è dubbio.
0: Quell'altro invece è uno di grande
1: La solita giocata è cross perfetto di Di Marco dalla sinistra, inserimento poi, di Dumfries sul secondo quinto, palo, insomma, classico quinta a quinto, lo fanno benissimo.
0: Che poi quello è stato un principio che portò Inzaghi fortemente, che aveva anche la Lazio, perché anche nella Lazio si vede questo quinto a quinto spessissimo.
1: È rimasto
0: ed è chiaro che Chivu poi che cosa ha fatto, ha portato avanti questo tipo di concetto che veniva fatto molto bene. Poi in futuro vediamo, si parla di un possibile cambio tattico da parte dell'Inter, questo lo scopriremo soltanto prossimo anno, ma anche vedendo che tipo di mercato poi farà l'Inter durante l'estate, se vuole andare in quella direzione o meno. Lo scopriremo. Intanto stasera si riparte dalle certezze. Dunque, sul discorso derby, premesso che bisognava, leggo un messaggio, provvedere prima a non farlo coincidere con la finale di tennis, penso che non si possa avere paura degli scontri. I tifosi devono prendersi delle responsabilità se si dovessero riscontrare dei disordini, porte chiuse per 5 anni. Roma e Lazio si meritano tifoserie calorose ma responsabili, senza vincoli d'orario. Ma guarda, io sono d'accordo, Antonio, sul discorso che scontri non ci devono essere. È chiaro che ci deve essere chi deve garantire la sicurezza, questo è fuori discussione.
1: Di certo non possono pagare tutti, ecco.
0: Lo so,
1: porte però chiuse per 5 anni sarebbe forse un po' eccessivo,
0: insomma. Ci fu una squalifica così per il calcio inglese, per, insomma, ve lo ricordate tutti.
1: Beh, lì parliamo,
0: succede all'Aisen, insomma,
1: esatto, anche non solo lì, nel corso degli anni in Inghilterra, in quegli anni ci furono veramente delle stragi a tutti gli effetti.
0: Allora, 331 82 00 213, prendiamo un audio, poi vado di nuovo da Lucio per un altro approfondimento. Vai.
2: Ciao Marco, sono a San Miniato. Io so che della Coppa Italia alla maggior parte delle persone non interessa, ma io ci tengo, soprattutto se una squadra che vince lo scudetto, secondo me, se riesce a arrivare in fondo anche a una competizione come la Coppa Italia, è sempre una cosa in più. È una cosa che secondo me dà valore anche allo scudetto, perché io credo che chiude il cerchio della stagione, diciamo, nel campionato italiano, una stagione quasi perfetta. È vero che l'Inter quest'anno in Champions è uscita male con una squadra non di valore, però se stasera dovesse perdere la Coppa Italia, io sarò uno fra quelli che ci un po' l'accuserà.
0: Vabbè, ma quando c'è un trofeo penso che in palio i tifosi lo vogliono vincere, quindi è giusto pure che se lo perdi ti arrabbi, anche se hai vinto lo scudetto. Poi è chiaro che tra i due trofei lo scudetto ha un valore enorme, però
1: la Coppa Italia è un valore differente fra Lazio e Inter, chiaramente.
0: Infatti prima abbiamo titolato noi, per l'Inter sarebbe diciamo il trionfo che si va ad aggiungere a completare lo scudetto vinto. Per Lazio sarebbe un'impresa, perché onestamente, con tutto il rispetto, insomma, in questo momento pensare che possa battere l'Inter è durissima. Poi, per carità, nel calcio, quando il pallone rotola, può succedere di tutto. Cambio un attimo argomento, perché vado su tutto Mercato Web, recupero un paio di notizie flash. Piantedosi parla, lo slittamento di Roma-Lazio a lunedì era l'unica soluzione percorribile. Leggiamo un attimo al volo, è stato intervistato dal Messaggero. Quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Quindi il ministro dell'Interno ha fatto il punto, va avanti dicendo: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo per l'altro che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto, ma non è stato fatto. E quindi questa è una critica forte a chi ha fatto il calendario. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in 2 giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Mi sento di dire che non ha tutti i torti, perché è veramente bello. Però
1: se l'è un po' accomodato. Vabbè,
0: io però ho rincarato. Allora aggiungo un'altra cosa.
1: Come valutazione,
0: il prefetto Giannini spiega anche la scelta. Cerchiamo anche di andare a leggere questo, poi ognuno può rimanere della sua idea, però è giusto sempre sentire più campane. Allora, il prefetto Giannini ha spiegato il motivo di questa scelta. Con i miei collaboratori, questo è un virgolettato dato che prendiamo dal Corriere della Sera e che riporta tutto Mercato Web. I miei collaboratori in sede di Comitato Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con i vertici delle forze dell'ordine e tutti gli enti preposti, ci siamo confrontati e abbiamo individuato 4 punti che supportano la nostra decisione. Allora, sottolinea appunto il prefetto, più quello sull'orario serale, la concomitanza con le finali degli internazionali di tennis al Foro Italico, che inizieranno alle 12 con una tempistica che si sarebbe sovrapposta al derby alle 12.30 allo Stadio Olimpico, quindi per l'altro nello stesso luogo, affollato da decine di migliaia di persone, e infine il rischio di scontri fra ultra, che purtroppo è una possibilità che deve essere presa in considerazione sempre in occasione del derby. Poi ecco, qui è proprio sulla decisione di far giocare il derby in sera alle 20.45, Giannini spiega che è stata avviata una riflessione sul fatto che il 18 maggio è un giorno feriale, le persone lavorano e a quell'ora l'evento calcistico all'Olimpico avrebbe avuto un impatto significativo sulla normale vita del quartiere e di quelli vicini, nonché sul traffico e la circolazione stradale, con un aumento di tensioni e quindi di problemi di ordine pubblico. Quindi l'ha spiegata in questa maniera. Poi, ognuno può avere la sua idea.
1: Razionale, evidente, sotto gli occhi di tutti. Peraltro c'è un'altra notizia che mi sento di dare, che molti non hanno riportato. Non vorrei essere nei panni di quello che lo scoprono adesso, perché io effettivamente non lo sapevo. 18 maggio c'è lo sciopero dei mezzi nazionale.
0: Esatto. Sì.
1: Io l'ho scoperto poche ore fa. L'ho scoperto ieri.
0: Sì, c'è un altro problema.
1: Quando l'ho scoperto, veramente mi sono cascate le braccia, ti devo dire la verità.
0: Vabbè,
1: Marco,
0: ma quando tutto deve coincidere, capito? Poi dopo fai però guardate,
1: non so immaginare, ma
0: quello
1: non
0: che,
1: so veramente immaginare.
0: Che diceva il ministro dell'Interno prima, io sono molto d'accordo. Cioè, tutto nasce. Allora, la storia, il problema da dove nasce? Nasce da chi ha fatto il calendario.
1: Ma è quella,
0: la prima responsabilità è quella, ragazzi, Quindi chi ha fatto il calendario, quindi in questo caso la Lega, deve assumersi tutte le responsabilità di un gravissimo errore. E qui lo dico e l'ho detto subito, sono d'accordo con Sarri.
1: Quando
0: chi ha fatto questo errore è un errore pesante, dovrebbe assumersi delle grosse responsabilità. Perché è un errore pesante, non puoi, cioè questa è una cosa che tu sai. Ieri, scherzando, Piantanide è intervenuto qui e ci ha detto la data della finale degli internazionali del prossimo anno.
1: Ma sì, si sanno, cioè, in larghissimo anticipo.
0: Stiamo parlando di eventi che tu sai, non è che dici, sai, è spuntato all'ultimo, non potevo fare nulla, e questo già è un altro discorso. E quindi l'errore principale lo fa la Lega, e questo anche comportamento della Lega che va a fare ricorso al TAR e quindi si oppone, è qualcosa che sinceramente è un messaggio negativo, nel senso, tu stai andando anche contro delle regole, parliamoci chiaro, detto proprio francamente in parole.
1: Ma poi c'è stato anche un duro comunicato addirittura da parte della Lega nei confronti della prefettura, insomma, erano cose che andavano calcolate prima, si sapeva benissimo. Chiaro che c'è stata la sfortuna che la Lazio sia finita in finale di Coppa Italia, perché qualora non ci fosse stata la finale di Coppa Italia con la Lazio, si sarebbe anticipata al sabato. Ma il dovere di una Lega professionistica, quando stila i calendari, è di calcolare ogni possibile eventuale variazione, ogni possibile
0: di lavoro,
1: ogni variabile, ecco, va considerata.
0: Esatto.
1: Il fatto che non sia accaduto è grave.
0: È gravissimo.
1: È grave.
0: Allora, 331-8200213, qualcuno ci dice, ma perché non spostano la finale del tennis?
1: Quello non si può fare, perché anche i calendari appunto del tennis sono molto meno soggetti a variazioni, e peraltro anche nelle tabelle di marcia sostanzialmente degli atleti, un giorno può cambiare tantissimo nella programmazione di un torneo.
0: Ma io dico, ma tu sapevi da un anno devo spostare
1: l'evento
0: mio, ma non
1: poi dice
0: mondo,
1: anche
0: no,
1: giustamente non sarebbe, però no, è meno praticabile. Certo, qui Antonio scriveva, e se piove a Roma domenica tutto il giorno e non si gioca la finale, slitta lunedì, che succede?
0: Però lunedì domenica ha messo bel tempo, quindi
1: sì, infatti è vero, abbiamo visto.
0: No, però,
1: dovrebbe
0: però
1: tenere,
0: lasciatemi dire una cosa, certo, ancora una volta non vengono tutelati i tifosi, questo bisogna dirlo, perché adesso qui c'è un discorso da fare. Rinviando una partita, tu devi mettere in contemporanea anche le altre. Quindi chi ha preso i biglietti, chi ha pagato gli hotel,
1: leggevo nei messaggi.
0: Come leggevamo giorni fa, subisce un danno clamoroso, un danno che va risarcito assolutamente, assolutamente, perché siamo sempre di fronte al solito discorso, lo dico da tempo, che dei tifosi non gli interessa niente a nessuno, perché poi si fanno tutte cose che mettono sempre in difficoltà i tifosi, quindi come le partite alle 18:30, perché poi adesso, permettetemi, viene da sorridere il fatto che non si può giocare alle 18 per il traffico che ci sta praticamente a Roma, no? Il lunedì, va bene. Ma perché il sabato le partite nelle grandi città alle 18:30 secondo voi hanno diciamo l'idea, o alle 18 hanno l'idea di far fronte al traffico? Di sabato c'è più gente che va in giro, c'è più gente che esce, che fa shopping, che va in giro, e quindi l'ingorgo si crea comunque a prescindere. Quindi anche questa mi sembra una mezza spiegazione che sinceramente possiamo anche rimandare al mittente, con tutto il rispetto, ecco.
1: Sì. Ma poi insomma, ad ogni modo si può discutere gli orari. Lunedì alle 18 certo non avrebbe, o 18:30 non avrebbe permesso a molte persone che lavorano di presenziare ugualmente.
0: No, ma poi guarda, ma io sono
1: il problema alla radice, Marco.
0: Sono anche contro, detto. Ma non voglio andare oltre, cioè per me del tifoso in questo momento, al tifoso non gli viene resa la vita facile in niente.
1: Ma io credo
0: niente,
1: che
0: cioè,
1: il tifoso
0: però al tifoso gli si chiede soltanto: compra i biglietti,
1: esatto,
0: abbonati allo stadio, abbonati alle televisioni, perché devi, e non è,
1: cioè, è un fruitore perché, di servizi,
0: esatto, ma vogliamo parlare del lunch match delle 12:30 della domenica? Ma vogliamo parlare di questo? Cioè, questo vi sembra una cosa che va incontro alla passione ai tifosi di calcio? Il lunch match delle 12:30? Che è una, non mi
1: poi
0: voglio
1: spesso
0: esprimere.
1: Non è che regali grandi emozioni,
0: no, poi
1: devo
0: mettono
1: dire,
0: delle partite che dopo 5 minuti dici vabbè, ma vado a pranzare, che faccio, non pranzo per vedere queste partite. Cioè non c'è rispetto di niente della cultura, della passione, zero. E mi fermo qui, perché poi come le partite lunedì sera, poi che partite lunedì sera, perché ci sono delle partite.
1: Anzi,
0: che
1: ultimamente dici, paradossalmente abbiamo visto partite
0: quindi,
1: meglio di lunedì
0: stare,
1: che
0: quindi non,
1: rispetto
0: non voglio
1: a fine
0: andare
1: settimana.
0: Oltre, perché poi noi dobbiamo sempre prendere ad esempio le cose degli altri paesi, che da noi se le fai o non le fai la stessa cosa, che invece le cose positive non le prendiamo, non andiamo a capire perché certe cose lì funzionano, noi andiamo a prendere quelle che secondo me sono un superfluo, come sempre facciamo, vabbè, ma vedi, lo fanno lì, lo facciamo pure noi, e magari le cose che lì funzionano non si vanno a prendere, non si manda qualcuno e si fa stare lì per capire perché lì funzionano certe cose. Va bene, dai,
1: alcune cose andavano fatte anche prima, è un discorso
0: stare,
1: molto
0: dai.
1: Lungo
0: non ci avveleniamo oggi che c'è una partita, andiamo a leggere un po' di cose, dai, vai.
1: Sì, ti porto sulla Roma, anche perché è vero, sì, che oggi nella capitale lo sguardo è più verso la sponda biancoceleste per la finale, ma si parla tanto anche della Roma, perché ci sono dei temi contrattuali ma anche dei temi di infermeria. Io parto dai temi di infermeria, perché Gasperini comunque può sorridere. Pellegrini e Dobbik infatti stanno rientrando in gruppo, e qui viene scritto a 5 o 4 giorni dal derby, proprio perché non sappiamo quando si disputerà effettivamente la stracittadina. Ad ogni modo, il calciatore italiano e quello ucraino sono tornati oggi in gruppo e a disposizione del tecnico di Grugliasco, due armi in più in vista di un derby tra i più importanti degli ultimi anni ai fini della classifica, con la Roma impegnata nella rincorsa ad un posto Champions. Pellegrini ha avuto problemi nelle ultime settimane, Dobbik addirittura assente da gennaio, però ritrovarli in questo momento può comunque garantire una mano in più. E molti si chiedevano, con il rientro soprattutto di Pellegrini, quali mosse possa fare sulla tre quarti lo stesso Gasperini, perché è tornato a rinfoltirsi quel reparto lì, anche grazie al recupero di Dybala e poi già quello di Sule da alcune settimane.
0: Allora, facciamo una cosa, siccome hai parlato del tema Roma e tramite appunto il sito di Tutto Mercato Web abbiamo la possibilità di ascoltare, e così andiamo a sentire anche il suo punto, Gianluca Di Marzio, che è appunto autore del podcast in questo caso, che è dedicato proprio alla Roma e a Dybala, perché tra l'altro uno dei temi di questi giorni
1: è quello lì.
0: Dybala e Leao, appunto, il cui futuro sembra abbastanza lontano dalle rispettive squadre. Dybala che ha fatto capire che non è stato chiamato dalla società nell'ultima partita, proprio al termine nell'intervista, quindi questo potrebbe essere il suo ultimo derby, la sua ultima apparizione magari proprio all'Olimpico di fronte al suo proprio pubblico. Sentiamo il podcast di Gianluca Di Marzio, tratto da Tutto Mercato Web.
3: Eppur si muove la Roma, si muove anche senza avere ancora un nuovo direttore sportivo, anche perché in carica c'è ancora Ricky Massara, che però è stato praticamente esautorato. Oppure Ricky Massara sta comunque lavorando sulle trattative di rinnovo di contratto dei giocatori in scadenza della Roma, perché Gasperini negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, si è impegnato con i giocatori in scadenza, promettendo loro che si sarebbero aperti i dialoghi e i tavoli di trattativa per rinnovare i loro contratti. Quindi Gasperini è sceso in campo perché vuole comunque mantenere l'ossatura, vuole mantenere anche all'interno dello spogliatoio la forza dei giocatori che rappresentano comunque la Roma e che sono giocatori che evidentemente in questa stagione hanno dato a Gasperini l'opportunità di trasmettere anche il suo credo al resto dello spogliatoio e soprattutto dei nuovi acquisti. Ecco perché ieri l'agente di Dybala era a Roma, ecco perché si sta lavorando anche per rinnovare il contratto di Pellegrini, ecco perché anche El Shaarawy e Celik sono due giocatori che sembravano lontanissimi. Su Celik addirittura nelle settimane scorse c'è chi lo dava alla Juve, c'è chi lo dava all'Inter, addirittura con accordi già presi. In realtà anche la gente si affrettava a smentire, ma lo faceva perché era così, che non c'era nessun tipo di impegno già sottoscritto con altri club, e che comunque la volontà di Celik sarebbe stata quella di dare priorità alla Roma se ci fossero state le condizioni economiche. Ed ecco perché anche El Shaarawy, che sembrava destinato anche lui a lasciare la Roma, ad essere insomma sulla chiusura, no, di una bella storia d'amore, adesso è ancora lì pronto per eventualmente trattare e rinnovare il contratto. Ci sono quindi queste opportunità che la Roma vorrebbe cercare di risolvere anche prima della prossima partita in casa, per permettere a eventualmente quelli che non troveranno un'intesa economica tra Dybala, Pellegrini, Celik e El Shaarawy di comunque salutare l'Olimpico nella maniera migliore. Quindi la Roma cercherà nei prossimi 10 giorni, 7 giorni, 8 giorni, insomma prima della prossima partita di campionato, cercherà di risolvere queste situazioni sull'impegno di Gasperini, su Massara, che comunque sta facendo il direttore sportivo ed è quello che farà le trattative economiche con gli agenti e poi le porterà alla proprietà per avere eventuale ok di massima per rinnovare questi contratti. La Roma quindi vuole ripartire da questi giocatori per poi, con il nuovo direttore sportivo, vedremo alla fine chi sarà, costruire poi quella Roma che Gasperini vuole dal punto di vista della qualità, soprattutto offensiva. La Roma quindi cercherà di sistemare queste situazioni nei prossimi giorni. Nel frattempo, su Gollini, giocatore che inizialmente Gasperini non avrebbe voluto nel suo gruppo, poi dopo i primi allenamenti invece ha spinto perché rimanesse, su Gollini è tornato di nuovo il Besiktas nei giorni scorsi in maniera anche abbastanza forte, quindi non è escluso che alla fine invece possa essere lui a lasciare la Roma nelle prossime settimane per fare questa esperienza in Turchia, visto che c'era stato un interessamento molto forte, un pressing che poi la Roma respinse e alla fine il Besiktas prese Vázquez, no, l'ex portiere del Milan. La notizia comunque è che la Roma lavora sui rinnovi, che cerca di risolverli in tempi brevi, vedremo se lo farà per tutti. Il tema dei giocatori a scadenza di contratto è un tema comunque sicuramente all'ordine del giorno, non solo per la Roma, anche per tanti altri giocatori. Una volta si risolvevano molto prima, una volta mi ricordo che già a febbraio il 90% dei giocatori forti a scadenza, qui parliamo di giocatori forti, e in altre squadre ci sono Vlahovic nella Juventus, per andare all'estero Goretzka nel Bayern, Bernardo Silva nel Manchester City. Questi giocatori a scadenza di solito avevano già trovato degli accordi, avevano già firmato con altre squadre. Invece questa volta, al di là di non voler magari far uscire la notizia, volerla tenere segreta, qui non è una questione di pretattica, qui è una questione che questi giocatori oggi nel calcio moderno si prendono più tempo possibile per valutare le varie prospettive e cercano di non impegnarsi magari subito, perché sperano che dal mercato possano venire fuori delle opportunità diverse. La Roma in questo caso spera di blindarli, perché Gasperini in prima persona, nei colloqui avuti privati con questi giocatori, ha detto: ragazzi, voglio ripartire con voi, non preoccupatevi, vi metterò a sedere con la società per trovare un accordo, vedremo se ci riuscirà.
0: E quindi questa è un po' la situazione in casa Roma, Lucio, sì, che ci ha prospettato Gianluca Di Marzio. Quindi poi più tardi naturalmente andremo a qualche approfondimento con i nostri ospiti. Noi siamo arrivati al termine di questa anteprima, Lucio, con te alle ore 17, ricordiamo, con
1: esatto,
0: A Tutta C, dagli studi di Roma, mentre questa sera sempre con Lucio Marinucci lo studio a partire dalle 20 in live per Lazio Inter finale di Coppa Italia. Lucio, buon proseguimento, buon
1: grazie
0: lavoro
1: a te Marco, ci vediamo più tardi.
0: Break, torniamo con Stefano Palomeni e tutta la squadra tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, ci siamo, Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
3: bene,
5: pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, la giornata della finale, caro
5: piovosa,
3: Stefano.
5: Piovosa,
3: sì, ma c'è
5: piovosa.
3: Un tempo qui che...
6: Ma che
3: destrille. Ma è proprio un tempo strano, cioè una cosa proprio...
5: Molto
3: arriva...
5: piovosa, sì. Bombe d'acqua.
3: Sì. Sì, più che altro sembra...
5: Il giorno della finale.
3: Sembra sta a Londra, insomma, non... Vabbè, comunque dai, giorno della finale, vediamo che succede. È un giorno però molto intenso di lavoro perché siamo tra l'assemblea delle che abbiamo sentito a bere.
5: Ah sì?
3: Vuoi sentire? Vuoi risentire?
5: Sentiamo.
3: Ma io te lo faccio risentire,
5: lo
3: guarda.
5: Son perso.
3: Lo voglio far risentire, così salutiamo anche gli amici che si sono collegati in questo momento su Italia 7, canale 17 in Toscana, del digitale terrestre, sempre del gruppo Netwick, così salutiamo loro. Abbiamo salutato quelli che sono su Gol TV nel canale 11 e nel Lazio. Abbiamo salutato anche gli amici del canale 61, tutti coloro che sono davanti all'app. Ma quanti ci stanno gli amici? Ma qui è un saluto continuo. Ma è un saluto continuo. Sai, dobbiamo fare una clip registrata ogni giorno. Così salutiamo.
7: Vai via.
3: Va bene. Carlo, oggi chissà come starà Carlo in attesa di questa finale.
5: Carlo, ma so.
3: Sarà carico, dai, su. Allora,
5: lo
3: ti faccio
5: sicuramente domani.
6: Una arcagnata
3: domani, sicuro, domani per forza, insomma, che c'è l'analisi della partita e ci scateniamo tutti. Allora, caro, tra l'altro avviso anche che questa sera noi a partire oggi Lucio Marinucci ha fatto l'anteprima, poi fa a tutta C alle ore 20 qui,
5: è farserale.
3: Beh, insomma, quelli giovani devono correre, insomma, è così,
5: Devono lavorare, sì.
3: Tu hai corso quando eri giovane, tanto.
5: Sai che rimpiango.
3: Davvero?
5: Sì, vorrei correre ancora. Tu corri a queste età?
3: Lascia perdere. Io... Tu vorresti ancora correre? Ma non correre fisicamente, correre tutto quello che facevi.
5: Stare meglio, fare... Sì, questo no. La salute è importante.
3: No, vabbè.
5: No,
3: io dicevo, correvi tanto col lavoro e tutte le cose.
5: Correvo sempre. Corso. Continuo a correre.
3: Certo, sì. Questo
5: perché
3: sì.
5: Sennò poi uno
3: però
5: annoia.
3: Abbiamo vissuto dei periodi di grande intensità, insomma.
5: Di grande intensità.
3: Adesso si corre un po' per gestire, sì. Diciamo così.
5: Orari.
3: Beh, tu insomma hai fatto mondiali, sballottato da una parte all'altra.
5: Ma è importante secondo me nell'arco delle 24 ore scoprire tutte le ore del giorno per capire che...
3: Quali erano le ore dove fruttavi meglio tu?
5: Sai che quando uno si sveglia all'alba dice, ma ti svegli all'alba, invece quando ti svegli all'alba... Stai meglio.
3: È vero, lo sai. Io adoro andare, per esempio, all'inizio sei un po' rincoglionito.
5: Però poi riprendi e fai il giorno...
3: Cioè,
5: stai meglio.
3: La fascia oraria delicata sono le 2 e le 3. Quella è una fascia proprio che...
5: Cioè, la pennica.
3: Se tu stai con noi in diretta, siamo attivi. Però se sei in una situazione... diciamo un po' tranquilla, e quello è l'orario difficilissimo. Quello è un orario delicatissimo. Allora,
5: sentiamo a Bede.
3: Sentiamo un attimo, te lo faccio vedere e sentire, perché tra l'altro è proprio stato intercettato all'uscita dell'assemblea di Lega, quindi lo sentiamo un attimo, così ti fai un attimo l'idea. Senti che cosa dice, vai.
8: In C abbiamo una media del 57% di perdite rispetto al valore della produzione. Quindi il problema di natura economica non è nel calcio di vertice, il problema di natura economica sta nel calcio professionistico di base, in B e in C. E quindi ovviamente a queste realtà bisogna dare attenzione, e mi sembra naturale, voglio dire, che al di là, diciamo, dire, dell'orientamento che ha manifestato, voglio dire, la Lega di B, lo stesso presidente Bedin ricordi, e che poi ci si dovrà confrontare sui programmi.
9: In sintesi, cioè, la Lega Pro deve vedere un po' i programmi.
8: Deve vedere i programmi, ma penso che dire, dovrebbe essere un fatto naturale per tutti. Okay. È stato innaturale il fatto che sia stata individuata la persona senza neanche discutere il programma, quindi di naturale c'è stato solo quello, e tutto il resto dovrebbe essere naturale, penso.
10: Quindi lei è ottimista che dopo aver visto i programmi se la può giocare per la presidenza federale?
8: Ma io, guardi, io non sono espressione, come devo dire, di una continuità anche significativa all'interno del mondo della federazione, che non è basata su poteri forti, è basata su un certo tipo di coerenza, certi tipi di comportamenti, alcuni tipi di realtà creative, perché i 3 punti per la vittoria, i playoff, i playout, il budget tipo, le funzioni integrative sono nate addirittura in Lega Pro quando io ero presidente, allora si chiamava Lega di Serie C, e quindi io, come dire, Io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione, tra virgolette, di poteri forti.
10: È ottimista?
3: Ma con chi ce l'aveva i poteri forti e quello che è stato presentato senza programma? Ma
5: non lo so, comunque
3: non lo sai, non ti fai un'idea.
5: Abete è molto preparato. Su questo non ci sono dubbi. Poi insomma si sceglierà il nuovo presidente federale. Vedremo. Che uscirà fuori dalle urne, però io credo che mi sembra di sentire le parole di tanti anni fa,
3: con le società professionali. Ma è bello perché il tempo non passa, passato. Vedi, ci ingiovaniscono anche a noi queste cose.
5: Quindi,
3: che tu rivedi personaggi di qualche anno fa e quindi dicevo, però il tempo non è passato così.
5: Non è passato, però sulla preparazione avete, insomma, è indiscutibile perché è molto preparato. No?
3: Vabbè, speriamo bene, dai. 331-8200-213, tra pochissimi i vostri messaggi. Io andrei subito, però, appena è pronto il collegamento, così cominciamo a sentire un po' questo clima partita, poi andremo anche a vedere un po' di
5: formazione.
3: Sario, ma ieri era elegantissimo.
5: La prestazione da che è un risultato.
3: Ma
5: è una cosa.
3: Ma ieri era elegantissimo da Mattarella.
5: È partito.
3: Porca miseria, veramente.
5: No, in conferenza stampa.
3: Ha fatto un bel discorso. Anche da Mattarella ha fatto un bel discorso. Sembrava istituzionale. Sì, ha parlato della passione. Guarda, ha detto una cosa che mi è piaciuta molto. Riferendosi sia ai giocatori del Lazio che ai giocatori dell'Inter, a loro che fanno gli allenatori, dice: noi più col lavoro facciamo una cosa che ci appassiona, no? E quindi è difficile anche classificarlo lavoro.
5: Spesso se lo dimentica.
3: E quindi questo ha detto lui, non ce lo dobbiamo dimenticare, non se lo devono dimenticare neanche i ragazzi.
5: Ma viene dal basso,
3: esatto. Questo è indiscutibile. Indiscutibile. Allora, 331-8200-213, ci siamo? Possiamo? No, ancora no, non è
5: non
3: pronto,
5: siamo.
3: Non ci siamo. Non si è connesso il nostro Lorenzo Beccarisi. Però andando a questa partita, caro Stefano, io dovremmo avere anche una schermata sulle formazioni, così diamo un'occhiata, poi ci andiamo un po' nel dibattito successivo. Queste dovrebbero essere le scelte, caro Stefano, quindi formazione a 4 del Lazio con rientro di Tavares sulla corsia di sinistra, Zaccagni a sinistra, quindi questa corsia diciamo così di grande corsa. Qui Patrick è stato messo esterno, ma in realtà giocherà davanti alla difesa, e quindi dopo magari la modifichiamo. Taylor invece farà un po' l'interno, così come Basic, e il resto così. Dall'altra parte Thuram gioca, hanno detto che lo danno in formazione, recuperato. Zielinski farà il ruolo di Çalhanoğlu, quindi questa è l'assenza più importante dell'Inter in questa partita, Stefano. Dai.
5: Zielinski
3: no, sa fare molto bene, quest'anno
5: è stato pilastro di questa Inter,
3: assolutamente. Poi c'è Sucic,
5: insomma, scelte quelle che sapevamo. Poi è bella messa così, insomma, credo che sulle corsie esterne ci possano essere duelli molto importanti. Bisogna vedere chi sarà in forma, chi vincerà meglio i duelli, chi tecnicamente anche, insomma, voglio dire, prenderà il rischio anche di fare qualche giocata importante. Tavares Dumfries è un bel duello là. Ma anche qui a sinistra Isaksen potrebbe mettere in difficoltà la coppia bastoni di Marco in qualche momento, insomma, nella fase di uno contro uno. Potrebbe un po' stressare quella zona di campo, ma per il resto mi sembra che la solidità in mezzo al campo dell'Inter sia no? Importante, però Marco, queste sono partite che veramente è sempre banale dirlo, ma fanno una storia a sé.
3: Quindi, da una parte potrebbe essere un'impresa, dall'altra potrebbe essere il trionfo, quindi una vittoria da aggiungere allo
5: scudetto. Lazio ha fatto grandi partite con interlocutori tecnici di rilevanti. Infatti Sarri mi ha colpito in conferenza stampa, ha detto: se facciamo la partita del campionato, arrivederci, grazie. Ma probabilmente non vedremo quella Lazio.
3: Bene, è pronto Lorenzo Beccarisi.
5: Ciao, Lorenzo.
3: Vediamo un po', eccolo lì dallo Stadio dei Marmi, quindi ci siamo. Caro Lorenzo, buon pomeriggio, sei tra nuvole e cielo azzurro, così, sprazzi di cielo azzurro.
7: Buon pomeriggio a tutti, sì, ma anche un pallido sole che tende a scaldare una giornata fresca qui allo Stadio Olimpico, in una Roma dal tempo piuttosto variabile, perché dove siete voi prima poco fa diluviava, mentre invece qui adesso c'è questo pallido sole. In realtà dall'altra parte della telecamera stanno arrivando nuvole piuttosto grigie, però al momento il cielo tiene. Qui allo Stadio dei Marmi, dove alle mie spalle vedete che oltre allo Stadio Olimpico c'è anche l'arena del tennis, che però oggi non è in uso, e ci si sta preparando a questa finale di Coppa Italia. A pochi passi da me c'è anche il CONI, dove sta per iniziare anche l'assemblea di Lega, quindi temi su temi che si stanno sviluppando in questa mattinata. Ma ovviamente il teatro principale è quello che vedete alle mie spalle, quello che è alle 21. ospiterà la finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter.
3: Assemblea di Lega che seguirai anche Lorenzo prima della partita, quindi gli eventuali aggiornamenti ci verranno dati appunto nel corso di questo pomeriggio. Abbiamo già sentito prima io e Stefano le parole di Abete, appunto l'altro candidato, quindi due candidati, da una parte Malagò, dall'altra Abete. E, senti, per quanto riguarda la partita, abbiamo dato un'occhiata alle formazioni, sono quelle, tra poco sentiremo anche i passaggi, uno di Sarri e l'altro di Chivu, i due allenatori. La scelta, diciamo, io vi chiedo una cosa, parlava di qualcosa di tattico Sarri, che cosa vi aspettate? Ecco, una mossa particolare per mettere in difficoltà l'Inter oppure no?
7: Intanto, partendo dalle formazioni, dalle probabili, l'unico dubbio è relativo al regista, ovvero se giocherà Patrick o Bella, è un discorso anche fisico, possiamo dire, per certi aspetti. Ha recuperato anche Cataldi, grazie, solo Provedel non è a disposizione, il resto ci sono tutti. Vediamo anche cosa vorrà fare Sarri, anche questa scelta potrebbe incidere e far capire un po' che tipo di partita vuole fare, magari un po' più di distruzione con Patrick davanti alla difesa, un po' più di costruzione con Rovella. Oltre all'aspetto tattico, Sarri ha detto possiamo avere tutta la preparazione tattica che vogliamo, se scendiamo con l'atteggiamento di sabato la partita neanche inizia, e dobbiamo crederci fino alla follia. Ecco, allora dovrà cercare di fare un qualcosa di probabilmente irrazionale, perché i numeri ci dicono che l'Inter ha 34 punti in più in classifica, ha segnato 46 gol in più della Lazio in questo campionato, e quindi la puoi preparare tatticamente quanto vuoi, hai bisogno anche di qualcosa che vada oltre la preparazione di questa partita per cercare quella che a tutti gli effetti è un'impresa.
3: Che ti aspetti?
5: Beh, insomma, Lorenzo,
3: cioè, detto, come interpretazione della partita,
5: da parte, cose corrette. L'interpretazione della partita, da parte della Lazio, cioè io farei un centrocampo muscolare di sacrificio, perché poi voglio dire, nella riconquista del pallone basta, insomma, tecnicamente fare una giocata pulita per i tre davanti, accenderli. Magari sganciando qualche volta Taylor. Ecco, questo è il tema, perché se ti metti sullo stesso livello, no, Marco, finisce tanto a poco, secondo me. Sì, sì.
3: Cioè, quindi ti aspetti una Lazio più bassa.
5: Se vuoi fare una partita tecnica elaborata,
3: lasciando la partita a loro, no, ecco.
5: Esatto.
3: Lasciando la partita
5: in transizione, la Lazio, ma anche in campionato io ho visto 20 minuti la Lazio con Isaacson ha avuto tre palle gol, forse se l'hai dimenticato Sarri, ma insomma, io ho visto una Lazio che può far male, a patto, come ha detto bene Lorenzo, che giochi in questo modo. Se invece la mette sullo stesso piano tecnico, secondo me la perde prima di scendere in campo. Ecco perché scegliere Patrick, Taylor e Basi, cioè voglio dire un centrocampo che si dovrebbe dedicare soltanto a una fase, quella difensiva, di proteggere la difesa, di guardare bene insomma i duelli, coprirli,
3: certo.
5: Attenzione, non rinunciataria, però quel tipo di partita lì, perché i numeri che ha detto Lorenzo sono implacabili,
3: sì. Lorenzo, senti, ascolta, Patrick è in vantaggio in questo momento, quindi penso che sarà lui la scelta, perché poi Patrick ha fatto bene anche con il Milan, mi ricordo, in quella posizione, no? Se non erro.
7: Sì, in realtà non, è un vantaggio non troppo netto, anche perché lo stesso Patrick non è al meglio, è uscito un pochino acciaccato anche lui dalla partita di sabato. Diciamo che di tre registi, Patrick, Rovella e Cataldi, per condizioni fisiche, l'azione tira fuori uno che possa fare 120 minuti. Non è da escludere anche una staffetta a tre, se si dovesse arrivare poi ai supplementari, questo anche si può prendere in considerazione, quindi bisogna capire. Patrick avanti non nettamente, nel senso che è veramente un ballottaggio abbastanza tirato, lo diamo avanti anche per il tipo di interpretazione di partita che dicevate, partita che la Lazio però ha fatto bene in questi ultimi mesi, perché andiamo a vedere dalle partite di Coppa Italia col Milan, soprattutto la trasferta di Bergamo con l'Atalanta, la trasferta di Napoli in campionato, anche la trasferta di Torino con la Juve, la Lazio era avanti fino a veramente agli ultimi minuti, la vittoria in casa col Milan anche in campionato, cioè questo tipo di partita, escludendo l'Inter, con cui la Lazio non l'ha praticamente mai vista, anche andata e ritorno, è finita 5-0 nei 180 minuti in campionato, Lazio questo tipo di partita l'ha fatta bene, se la riesce a tenere in equilibrio, la Lazio ha dimostrato che questo tipo di partita è quella che probabilmente per caratteristiche ad oggi le si addice meglio. È chiaro che di fronte all'avversario più difficile possibile, dove vi dico c'è questo piccolo dubbio di formazione anche lato Inter, Thuram Bonny è l'unico dubbio che ci si porta, Thuram sta crescendo sempre di più nel ballottaggio, però va tenuto aperto, perché comunque anche Thuram non è al meglio, perché adesso, quella
3: che avete fatto vedere. Nella formazione dell'Inter lo danno tutti dal primo minuto, Stefano. Sì. Chiedo però una cosa a Stefano, qualora non fosse al meglio, È preferibile rischiarlo dall'inizio o a partita in corso? Un giocatore come Thuram?
5: Dall'inizio.
3: Dall'inizio, cioè tu dici meglio dare subito un segnale in partenza?
5: No, ma anche per il calciatore, se entrare in partita, se c'è un problema ti scaldi, provi, parti e poi vedi un attimo.
3: Tanto sai che eventualmente un cambio te lo devi giocare, no?
5: Comunque un'assenza, se gioca o non gioca, fa una differenza secondo me.
3: Beh, in adesso partite... è un giocatore più in forma.
5: No, poi è un giocatore che secondo me ha determinato la parte finale del percorso.
3: Sì, sì.

0: come della serie, come arriva, basta vincere, insomma.
1: Assolutamente, ma lo ha ribadito anche
0: il messaggio più giusto.
1: Anche io ho detto il doblete, non me ne frega nulla, cioè l'obiettivo è vincere, non importa come, ed è stata un po' la mentalità, no, dell'Inter anche tutto quest'anno, nonostante sia stata anche, direi sicuramente, la squadra col Como che ha giocato meglio in questo campionato, nettamente il miglior attacco, ha dei numeri impressionanti, trascinata anche dallo stesso Lautaro, che però ieri ci ha tenuto a sottolineare come anche senza di lui la squadra abbia risposto presente alla grande, è stato veramente leader e capitano a 360 gradi nella conferenza di ieri. Discorso simile anche per Zaccagni, torno sulle conferenze di ieri perché hanno vissuto periodi diversi in stagione, perché Zaccagni ha vissuto ovviamente la stagione più difficile, Lautaro invece ha avuto una grande annata che nonostante l'infortunio chiuderà da capocannoniere, però in questo 2026 entrambi sono stati condizionati molto dagli infortuni. Lautaro ha risposto presente, Zaccagni no, Zaccagni non segna dalla prima partita di Coppa Italia a dicembre,
0: ecco,
1: contro il Milan, e ha detto per me è un'occasione doppia, tripla, è per lui l'occasione di vincere il primo trofeo, di alzare il trofeo da capitano per la Lazio, che non vince un trofeo da 6 anni e mezzo, e in più anche la possibilità di riscattarsi dopo un'annata complicata, quindi sicuramente anche il discorso dei capitani è interessante. Vi segnalo anche qualche nota di colore, essendo qui, arrivato verso le 13.45, ho già visto diverse maglie della Lazio a Ponte Milvio, ci sono già diversi tifosi, e vi dico che dalle 16.30-17, appena finisce l'assemblea di Lega, saremo anche lì, e quindi ovviamente tutte immagini, video che vi faremo vedere anche su tutto il mercato web, sul sito, e poi qualche tifoso interista che invece è già qui in zona stadio, qua intorno qualcuno che si è già fatto le foto con l'Olimpico alle spalle, e mi segnalano anche dei colleghi che sono all'interno degli internazionali, ci sono anche diverse maglie di Lazio Inter ad assistere alle partite degli internazionali, perché magari ne approfittano, la giornata la passano lì e poi la sera si spostano allo Stadio Olimpico, visto che il centrale dista, diciamo, 500-600 metri a piedi dallo Stadio Olimpico.
0: Bene, Lorenzo, facciamo una cosa, noi adesso ti lasciamo, così ti puoi spostare e perseguire.
1: Evitando anche il camioncino che rischiava di
0: Sì, sta attento, insomma, evitiamo problemi in diretta. No, ci sentiamo tra poco, naturalmente più tardi, qualsiasi aggiornamento siamo sempre qui a disposizione. Per il momento grazie, a più tardi, ricordiamo che stasera insieme a Lorenzo allo stadio seguiremo appunto la partita, la finale con il pre-partita, la live e il post-partita. Lorenzo, a più tardi, buon lavoro.
2: Ciao Lorenzo.
0: Bene, questo è un po' quanto, poi tra poco ci ritorniamo a parlare, ci sono un po' di messaggi, caro Stefano, ritorniamo insomma per quanto riguarda invece il discorso dell'orario. Oggi c'era un bel titolo sul giornale Romanista, no?
2: Quando ve pare,
0: insomma.
2: Grande.
0: Il titolo, cioè.
2: Il Romanista è un grande giornale.
0: No, nel senso veramente siamo di fronte.
2: Fa dei titoli fantastici, poi è un gruppo di lavoro.
0: No, però siamo di fronte così, vediamo che succede.
2: Quando ve pare, il Romanesco dice tutto.
0: Certo.
2: Insomma, noi siamo qua.
0: A certo punto,
2: fate quello
0: che volete.
2: Cercate,
0: vabbè, comunque.
2: Insomma, di far giorno, come si dice.
0: Sì, insomma, di quagliare, no? Esatto. Di trovare una soluzione.
2: Vabbè, ma insomma, era inevitabile.
0: No, io prima ho letto anche le parole sia del prefetto che del ministro che insomma.
2: Sì, ma è quello, io ribadisco quello che ho detto ieri, Marco. Poi, per carità, ognuno fa il suo,
0: certo, non c'è dubbio.
2: Adesso vedremo il TAR. Ma poi voglio dire, anche il gruppo squadra, no? Un calciatore, una squadra, un allenatore, non sa quando gioca, ma guarda che alta emotivamente la settimana di lavoro. Poi, tra l'altro, si sta giocando. Allora, Milan, Roma, Juve, vabbè, anche ci mettiamo il Napoli, perché insomma l'aritmetica ancora si deve pronunciare in questo senso. Si stanno giocando tanti soldi, no? Il derby sappiamo che è una partita speciale, quindi voglio dire, il giocatore si prepara, secondo te incide o non incide? Secondo me un pochino incide,
0: certo,
2: perché tu non sai, cioè per un atleta non sapere quando scendere in campo, quando disputare una gara, che sia il calcio oppure che ne so, una gara di atletica o di sci, fate voi, insomma, e dire, ma io non so quando gareggio, ma guarda che mi togli il punto di riferimento, sì, quindi sì. Devo dosare anche l'adrenalina, l'ansia, magari è un appuntamento più importante del solito, degli altri, e ci arrivo male, cioè magari ci arriva serenamente, altri ci arrivano male.
0: No, no, ma stai dicendo una cosa che condivido condivido completamente.
2: Malen ci arriva bene.
0: Ma anche la mancanza di rispetto, permettimi di dire, verso i tifosi, verso tutti quelli che fanno.
2: No, ecco, cioè, questo devo, è
0: ma una roba veramente.
2: Perché poi in tutto questo discorso di retorica, ognuno dice la sua, no, ma allora la sera, invece il pomeriggio, e poi uno dà la colpa, preferito, quello dà la colpa.

0: Palla Lega, un casino, succede tutto, il tifoso sta là, è quello danneggiato.
1: Esatto.
0: Ma non il tifoso di Roma e Lazio, il tifoso della Juventus, il tifoso del Milan, il tifoso del PIL, il tifoso di tutte, perché ti porti dietro quattro partite.
1: Esatto, della serie non ci interessa niente di quello che poi possono quindi,
0: ma allora ci si poteva arrivare prima, dai, su.
1: Sì, sì, no. Una roba che, come abbiamo detto più volte ieri, lo ribadiamo.
0: Poi, non
1: che,
0: solo insomma... la data di internazionale, rincaro e chiudiamo il discorso.
1: Sì.
0: Cioè tu hai Sinner. Cioè, non è che ti dice se c'è l'internazionale d'Italia, c'hai
1: nessuno.
0: 36 pippe nei primi 100 posti.
1: Oppure cioè, non c'è manco un italiano.
0: C'è Sinner, che è il numero uno al mondo, che al primo turno fa sold out, tipo le partite della Roma, ecco.
1: Certo.
0: E lui è del Milan, però insomma, ecco, se fosse stato romanista sarebbe stato perfetto, nel senso dei sold out che poi riesce...
1: allarga, però,
0: no, è la verità, perché fa sold out le partite della Roma, è una o l'altra sold out, non c'è posto. Il primo turno al Foro Italico 12.000, secondo 12.000, 12, sempre pieno, ieri con Pellegrino,
1: esatto.
0: Sempre. E poi il villaggio, cioè non è che tu devi considerare, Marco, tu gli internazionali li hai mai fatti?
1: No.
0: Allora, ci sono quelli che vanno a vedere le partite e poi quelli che girano, no, perché è un po' così, che come stai, ciao, quanti sono? Sono altri 20.000, quindi devi contare un movimento di 50.000 persone fuori, e contestualmente quasi all'orario altre, parlando, cioè se avessero voluto decidere, insomma, di giocare, se avessero deciso di giocare domenica alle 12.30, altri 80.000, 60.000 dentro lo stadio Olimpico. Oh,
1: certo.
0: 120.000 in un quadrante di tre piazze di Roma, di un quartiere di Roma. Cioè, dai, lo sai, il Foro Italico e lo stadio Olimpico sono proprio così, vicinissimi.
1: Esatto, sono attaccatissimi, sì, sì, sì.
0: Quindi le valutazioni tecniche la prefettura le ha fatte e ha deciso giustamente di dire, sai che c'è,
1: sì, sì,
0: per garantire l'ordine pubblico
1: abbiamo letto,
0: c'è qualche
1: proprio,
0: problemino.
1: Esatto,
0: poi
1: tutto.
0: La Lega dice, sì, noi ricorreremo al TAR e adesso il TAR ci farà sapere quando, domani.
1: Ah, guarda, questa è una situazione. Poi dopo benissimo, facciamo un approfondimento anche su questo. Però ti leggo questa cosa da Tutto Mercato Web prima di andare in pausa, velocissimo, perché poi dopo ripartiamo con l'analisi insieme ai nostri ospiti. Allora, caos arbitri, AIA commissariata, ma solo dopo parere del collegio di garanzia. Quindi è arrivato il comunicato che vi leggo al volo. Tenuto conto delle criticità politico-organizzative dell'associazione, su proposta del presidente Gravina si è deciso di rivolgersi alla sezione consultiva del massimo organo di giustizia sportiva, si legge nel comunicato. Una volta illustrata la comunicazione del comunicato nazionale dell'AIA, il Consiglio ha ratificato la decadenza del presidente Antonio Zappi a conclusione dell'iter disciplinare processuale che lo ha visto condannato a 13 mesi di inibizione. In seguito il presidente Gravina, che ha ringraziato il vice presidente vicario dell'AIA Francesco Massini per il senso istituzionale mostrato in un periodo così complesso, ha illustrato le diverse criticità politico-organizzative che stanno caratterizzando l'associazione, e quindi si procederà verso appunto il commissariamento. Questo è quanto, vi daremo poi nota successivamente. Adesso noi ci fermiamo, break, ripartiamo sempre un po' dall'analisi della partita, più altre situazioni che riguardano, ad esempio, potrebbero essere ore decisive per il rinnovo di Vlahovic, il futuro di Vanoli, oggi possibile incontro tra Paratici e Vanoli per decidere il futuro di Dybala e Leao, insomma, guardiamo avanti, dai.

0: Dunque, ben ritrovati. Sempre un saluto da Marco Piccari e da Stefano Palomeni.
1: Ciao Stefano. Marco, ciao a tutti di nuovo. Buon allora, pomeriggio.
0: Ci siamo, Stefano, per questo pomeriggio che ci porta veramente dritti alla partita di questa sera, alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Abbiamo già fatto il primo collegamento allo Stadio dei Marmi con Lorenzo Beccarisi, poi ne seguiranno altri, insomma, per questo avvicinamento. E allora andiamo a dare, così cominciamo un po' dalla partita, ma poi andiamo anche ad altri temi. Diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben
2: ciao,
0: trovato.
2: Enzo. Buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Davide, ben trovato.
3: Ciao ragazzi.
0: Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene. Per me... Di nuovo?
3: È buona l'acustica? Spero di sì.
0: Ti sento male. Proviamo ancora un altro po' perché sento la linea disturbata.
3: Provo a togliere le cuffie.
0: Provo a togliere le cuffie che forse è meglio, ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco, si sentiva. Provo un po' adesso. Caduta la linea del tutto, quindi sì, riproviamo decisamente.
1: Sentito proprio il rumore.
0: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo, questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa battere l'Inter, che sì, insomma, dai, sulla carta è fortissima, i valori, diciamo, è una finale totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
1: Abbiamo visto tante, Marco. Abbiamo viste tante.
0: Il pronostico è troppo scontato.
1: Quindi che vuoi dire?
0: No, io chiedo a voi.
1: No,
0: così,
1: Dipenderà dall'Inter. Insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma è questa la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì. Ripeto, secondo me, quello che ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
0: Quindi tu dici che fa una partita,
1: cioè,
0: di sostanza,
1: avrà poche chance di fare una di sacrificio, di rispettare la superiorità dell'Inter e di crearsi quegli spazi che ha giocatori molto bravi davanti. E quindi l'Inter magari, ecco, potrebbe andare in difficoltà da questo punto di vista. Non vedo come non si possa mettere in difficoltà l'Inter da questo punto di vista. Se tu fai una partita tecnica, secondo me la perdi. Tu devi aspettare, ecco, devi sperare di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però, ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quello di rispettare l'avversario, di essere umili, di riconoscere la superiorità dell'avversario. Nel momento in cui tu scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi, perché non, cioè, voglio dire, io capisco una finale, allora diciamo favorito o non favorito, però insomma è sempre una partita, 90 minuti, e lì tra i più forti.
0: Certo, su questo non c'è dubbio. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Mancone. Mister, ci sei?
2: Fa meglio?
0: Spero
2: che vada
0: perfetto,
2: meglio.
0: Ti sentiamo forte e chiaro, benissimo.
2: Bene.
0: Arrivo subito da te. Enzo, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta?
2: Ma sì, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto le squadre che l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di Championship, di Serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto a San Siro. Mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, che comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte quell'inciampo con il Bodo che le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque, se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che la Lazio non abbia molto scampo, nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanzette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
0: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister. Quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te dal punto di vista qualitativo, dei singoli, una squadra vincente, cosa ti puoi inventare in una finale?
2: Secondo me potrebbe, Sarri potrebbe provare a non fare il Sarri, magari,
0: ma non lo fa da tempo, insomma.
2: Ah sì, ma magari scegliere di giocare, arretrare il baricentro della squadra di 10 metri in modo da provare a crearsi degli spazi davanti, sto ipotizzando, perché comunque, per esempio, sfruttare uno come Isaksen, che è un giocatore che secondo me potrebbe mettere in difficoltà l'Inter, perché comunque da quella parte l'Inter ha Di Marco, che comunque non è un difensore, ha Bastoni, che magari non può avere il passo di uno svelto come Isaksen, ipotizzo, potrebbe essere sfruttare le doti di Isaksen se sta bene, perché poi non l'abbiamo visto molto giocare in questo periodo. Se sta bene, magari potrebbe essere una chiave della partita, o magari se gioca Cataldi, che comunque è un giocatore di sacrificio, e magari provare ad annullare le fonti del gioco dell'Inter, anche se non c'è Çalhanoğlu, sarà probabilmente Sucic, immagino, Zielinski. Ecco, magari provare ad annullare quel settore lì potrebbe essere il qualcosa che Sarri si inventa.
0: Mister, vengo da te. Penso, insomma, quando un allenatore trova una squadra avversaria superiore, dove deve fare leva, ecco?
4: Mi veniva una battuta in mente quando prima avete chiesto che cosa potrebbe andare a vedere, dico magari va a vedere Paris Saint Germain Inter l'anno scorso, la finale di Champions, può trovare qualche spunto. Però a parte gli scherzi, credo che devi cambiare atteggiamento, è l'unico modo per sorprendere un avversario, quindi sicuramente inventarsi qualcosa. Ho letto un po' di probabili formazioni, potrebbero...
0: Sì, c'è ballottaggio intanto nella zona centrale del campo, perché molti danno Patrick in formazione, prima abbiamo sentito Lorenzo che non esclude, è quello in vantaggio, però non si esclude la presenza di Qatar. Dicevo di Rovella pure, potrebbe essere una variante.
4: Un po' di discussione, un po' di gerarchie, probabilmente potrebbe pure attraversare l'idea in Sarri di cambiare qualcosa e provare a sorprendere. Chiaramente cosa passa in testa a noi allenatori in una situazione del genere? Di dover fare la tua migliore partita e sperare che loro non facciano la loro migliore partita, perché chiaramente c'è un dislivello abbastanza evidente, però parliamo sempre di una finale, le finali vanno giocate. C'è un pathos diverso, c'è sicuramente un'atmosfera diversa, e secondo me Sarri già un po' ha richiamato con il discorso che ha fatto ieri, se non sbaglio, a Montecitorio, un po' quest'animo laziale, quindi penso che sarà un animo laziale quello che vedremo in campo.
0: Si è appellato a questo. Il giocatore chiave, a tuo giudizio, Davide, dall'altra, chi potrebbe essere? Nell'Inter so più di un giocatore, però se ne devi individuare uno, e uno nella Lazio.
4: Nell'Inter mi rimane sempre difficile, ma le finali le fanno vincere sempre gli attaccanti importanti, quindi credo per l'Inter, spero per l'Inter, Lautaro. Dall'altra parte credo che comunque, se dovesse essere una partita molto molto abbottonata, ci vuole lo spunto di un giocatore importante, quindi qualcuno di quelli che possono giocare là davanti, insomma, adesso
0: quindi
4: riferisci
0: Zaccagni, Isaksen o Noslin, ecco, questi tre.
4: Noslin sono i primi che mi vengono in mente, sono Zaccagni e Noslin, che hanno quello spunto in più. Isaksen è comunque uno che arriva molto da lontano, con gli inserimenti potrebbe far male, come avete detto prima, però chiaramente secondo me ci vorrà uno spunto, insomma, anche individuale, se la Lazio dovesse fare una partita di sacrificio.
0: Stefano, ti aspetti subito un Inter che parte forte? Va a prendere subito la Lazio?
1: Sì, prenderà il pallino in mano. Ma è interessante, insomma, anche tu hai chiesto, insomma, ipotizziamo, no? Immaginiamo quale partita potrebbe essere, insomma, la Lazio come potrebbe mettere in difficoltà l'Inter. Allora, se Cataldi sta bene, secondo me Cataldi deve giocare, per un semplice motivo, perché è uno molto ordinato, tiene la posizione, ma è un calciatore difensivo. E aggiungerei, io sacrificherei Basic e metterei Patrick in mezzo al campo. Perché?
0: Cioè, tu
1: perché
0: tu come ne... Cataldi, allora, facendo... Taylor, questo
1: sì, perché tu devi mettere davanti alla linea 4 due giocatori difensivi, cioè di sacrificio, che abbiano delle letture nel pensare negativo, come si dice, no? Perché tu, se fai, allora, abbiamo detto che la Lazio deve entrare in campo per limitare i danni e per fare una partita di sacrificio. Con questi due calciatori perché ti servono? Perché tu che cosa, con chi attacchi? 3 più 1, sì, Taylor lo puoi sganciare, ma 3 più 2, c'è Marusic che spinge e Tavares, che possono essere due ali aggiunte. Quindi se tu sganci Tavares, che fase difensiva la conosciamo, la fase difensiva di Tavares, Patrick potrebbe andare a coprire quel vuoto. Se tu perdi palla e c'hai la, diciamo così, la riconquista della palla da parte del pallone dell'Inter, l'Inter con due passaggi ti va in porta, c'è giocatori straordinari anche veloci, Patrick che è veloce, è terzino, è difensore nella testa, potrebbe andare a supplire le avanzate e le scorribande di Tavares. Cioè io non vedo un altro centrocampo che possa escludere giocatori tipo Patrick e Cataldi. Poi io, se Sarri dice no, andiamocela a giocare, sarà questa la sorpresa secondo me, perché e sarebbe anche secondo me uno svantaggio nella parte, ma questo è il mio punto di vista. Ecco perché ti dico, avendo Tavares che è un'ala e Marusic, insomma sì, difende, ma è un altro che spinge, cioè tu guadagni la palla, riparti, tu c'hai i tre davanti,
0: sì.
1: O Taylor lo sganci, ma già non ti puoi permettere questo lusso. Cioè devi essere molto posizionale e soprattutto pensare sempre al recupero. Cataldi e Patrick deputati al recupero della palla quando la
0: riaccrescione immediata.
1: Però ti crea un equilibrio, perché fai 4+1, 4+2, linea difensiva con i giocatori difensivi. E così la puoi mettere in difficoltà e poi vince anche proprio la partita.
0: E lui se ha detto dice, una mossa, vediamo, un po' se di fortuna ti devi girare, perché quando c'è un avversario così.
1: Questo è lo schermo. Invece se poi scegli Basic, che secondo me c'è un passone, cioè fatica, nel senso se ti parte Dumfries, ciao uguale anche se ti parte, cioè sì, Dumfries se ti parte conquistano palla, però Patrick è uno veloce, ne recuperi, capito? Tavares lo trovi da bandierina là facendo un uno contro uno, perde la palla contro piedone, che fai?
0: Certo.
1: Ti serve un giocatore veloce in mezzo al campo, e Patrick
0: vediamo,
1: secondo me deve giocare, poi non lo so se Cataldi sta bene, non lo so, sta bene? Perché Rovella pure potrebbe essere, anche Rovella, però Rovella è uno che la posizione la lascia, è meno ordinato di
0: vediamo
1: meno geometra,
0: che
1: di
0: dubbio eventuale come verrà sciolto. E allora, prima di chiudere questo discorso sulla partita e passare ad altro, chiedo veramente, facciamo il gioco pure noi, caro Enzo, fammi un pronostico. Enzo Mancone, mi dovete fare un pronostico subito, quindi come finisce Lazio-Inter finale di Coppa Italia, Enzo Palladini?
2: Io non ho mai azzeccato un pronostico in vita mia, però a occhio direi potrebbe finire 3-1 per l'Inter, diciamo.
0: Mi rincuora il fatto che non hai mai azzeccato il pronostico.
2: Come forza in campo. Però no, ma io non sono tifoso e quindi però se valgono le forze in campo potrebbe essere un 3-1 per l'Inter.
0: 3-1, dai.
2: Però il calcio è bello perché
0: ma ci mancherebbe.
2: Le cose vengono sovvertite.
0: Mister Mancone, come finisce?
4: Anch'io scarsissimo nelle scommesse, quindi vengo in tuo aiuto, di misura l'Inter, non so con quanti gol, ma di misura l'Inter, comunque l'Inter
0: 1-0, dai, 1-0, va bene, a te te lo chiedo dopo.
1: No, io non mi pronuncio.
0: Ti pronunci alla fine.
1: Non mi pronuncio perché è già una giornata particolare.
0: Particolare.
1: Temo fortemente il maggio laziale, però sai che insomma sono sempre sportivo, oggettivo.
0: Io mi sono appellato
1: a
0: una cosa dei numeri, capito, te l'ho già detto.
1: No, per carità, tu ti sei inventato quella cosa, mi hai messo
0: No, lo dico a Enzo, non conta niente nel calcio la scaramanzia dei numeri, però essendo 13 maggio 2026, Enzo, no? 13/05/26, se tu rigiri questa data viene fuori 26/05/13. Che succede?
2: La Coppa Italia della Lazio.
0: Capito? Insomma,
1: che io non ricordo che
0: magari
1: sia stata disputata
0: un 1-0 così pure lì, no? Nel finale
1: non ricordo che sia stata.
0: Allora mi fermo qua sulla partita, mentre Enzo invece voglio chiederti una cosa. Sono ore decisive, si legge, poi non so se hai delle indicazioni ulteriori tu per Vlahovic, cioè per trovare questo accordo. Dice che c'è anche il padre che arriva, quindi riusciamo a fare questo gol in casa Juve con Vlahovic, sì o no?
2: Secondo me è una trattativa ancora molto complicata. Non so se la Juventus riuscirà a raggiungere questa situazione, ma per il semplice motivo che l'entourage di Vlahovic, come si ama definire adesso quello che c'è intorno a lui, che sono il padre, il procuratore eccetera, vuole molto molto molto di commissione. Chiede cifre molto alte.
0: Quindi il problema sono le commissioni?
2: Come sempre, sì, perché poi un piccolo adeguamento in basso del contratto, un adeguamento in basso del contratto potrebbe anche essere accettato, magari con un contratto ancora a salire, però sulle commissioni loro non transigono e c'è un grosso pericolo che è il Fenerbahce. Il Fenerbahce è disposto ad arrivare molto vicino a quelle commissioni.
0: Ma quanto sono queste commissioni? Non si riesce a capire.
2: Da quello che si capisce si aggirano tra i 20 e i 25 milioni, tra premio alla firma, commissioni varie da distribuire, eccetera. Quindi è una cifra molto alta, è come veramente comprare un giocatore da zero.
0: Ma però chi vai a comprare da zero, perdonami Enzo, faccio questa adesso valutazione, mettiamo che sono 20 milioni di commissioni, il giocatore un ingaggio da 6 milioni per 2 anni potrebbe andare bene?
2: Secondo me non gli basta.
0: Non gli basta, manco quello. Allora...
2: Non gli basta. Secondo me lui che quest'anno ha guadagnato 12, io penso che non possa scendere sotto gli 8. E poi il Fenerbahce quei soldi li dà, perché in Turchia pagano poco i cartellini, ma tanto i giocatori.
0: Se lo scenario è questo, non ci sono possibilità.
2: E poi attenzione all'Al Hilal, perché comunque l'Al Hilal di Simone Inzaghi cerca un attaccante. Un'offerta.
0: Quindi ad oggi che percentuale dai di riuscita di questa operazione? Poi voglio sentire anche che ne pensano sia Stefano che Davide Mancone. Che percentuale dai?
2: Ma io spero per gli amici juventini di sbagliarmi, ma secondo me siamo a oggi al 30%, a meno che non succeda qualcosa in questo incontro, non ci sia il colpo di genio dei dirigenti della Juve che trovano una formula particolare per cui magari riescono a risparmiare qualcosa sulle commissioni, aggiungendo qualcosa sui premi, ipotizzo, però se non si trova una soluzione ponte, una soluzione che possa accontentare in parte gli uni e in parte gli altri, che poi sono quelli che devono pagare tutti questi soldi, secondo me è molto difficile, perché qualcuno poi si dovrà accontentare della Turchia o dell'Arabia.
0: Allora,
2: a livello competitivo però la possibilità c'è.
0: Stefano, a questo punto, con quello che dici di Enzo, vedo una percentuale bassa pure io che si possa riuscire in un'operazione del genere.
1: È stato molto chiaro, Enzo.
0: Ma è possibile,
1: a me la cosa rimpinguare o difendere, insomma,
0: ma si può abbassare queste commissioni? No. Ma cioè, nel senso,
1: e ce l'ha raccontato, Enzo.
0: Sì, però dai, ma io dico,
1: economico.
0: Ma pure bravo,
1: ma dai, quanti giocatori sono andati alla Lilalo oppure da altre parti a guadagnare? Uno a 27 anni si fa due conti, e io sono d'accordo con te, io giocherei alla Juve, però
0: cioè tra Juve e il Fenerbahce, ma vai al Fenerbahce, ma dai, ma
1: ci ha spiegato bene.
0: Sì, per carità, cioè, no,
1: pagano,
0: la spiegazione è giustissima, però dai,
1: in maniera profumata i calciatori,
0: dai,
1: ormai
0: un po' d'amor proprio, vabbè, comunque.
1: Siamo anche lì poco competitivi. Che la Turchia arriva però, e ti danno un sacco di soldi, c'è andato Osimhen.
0: Sì, Davide Mancone, però Spalletti dopo l'ultima partita ha detto non si può giocare senza uno come Vlahovic.
4: Ma sono di un'idea leggermente diversa, anche se poi i tecnicismi non fanno parte del mio lavoro. Parliamo di un calciatore che è a 40-45 giorni dalla scadenza, e di solito quando si arriva a questo punto nemmeno si tratta più con la società. Invece la volontà di parlare c'è, al di là di queste commissioni importanti che verranno sicuramente riconosciute anche dagli altri. Secondo me la volontà del calciatore è di provarci, a stare lì e di essere quell'attaccante che vuole Spalletti, e credo che Spalletti abbia giocato un ruolo fondamentale sul proseguimento almeno delle chiacchiere, perché altrimenti con i 6 mesi a disposizione questa storia qui era già chiusa. Secondo me loro si aspettavano qualcosa di più importante come interesse.
0: Tu dici non è arrivata, adesso hanno aperto alla Juve, questa è un po' la lettura che
4: sì,
0: stai
4: hanno
0: facendo.
4: Hanno tenuto il filo connesso, perché sostanzialmente credo che a 26 anni, se non mi sbaglio, 26-27, è vero che questa stagione non l'ha vissuta molto bene, se ci si aspettava molto di più, però forse può essere anche un momento della svolta per un calciatore di questo tipo. Cioè ci sono tante altre cose, oltre che prendere 3 milioni in più, 3 milioni in meno alla nazionale, partecipazione alle competizioni importanti, per carità, nessuno vuole sminuire il campionato turco, il Fenerbahce, però insomma c'è qualcosa, qui l'arabo non lo tengo manco in considerazione, con tutto rispetto, però per un giocatore del genere dico, però è un peccato, insomma, non conta solo questo secondo me, e la volontà, ho quel dubbio secondo me dentro almeno il calciatore ce l'ha, poi tutto l'entourage come avete detto prima, tanto quelli basta che tirano fuori i soldi, poco gli interessa, perché purtroppo i calciatori sono diventati dei frutti da spremere, questa è la realtà.
0: Sentite, un'altra cosa prima di salutarci, approfitto perché c'è anche un mister qui, vi voglio chiedere, ci sono due allenatori, mi ha incuriosito questa cosa, che poi dopo faremo vedere anche dei numeri relativi ad uno dei due allenatori, il cui futuro praticamente anche qui è in bilico. Oggi ci dovrebbe essere un incontro a Firenze tra Paratici e Vanoli, poi ci riporteranno tutti da Radio Firenze Viola più tardi quello che eventualmente avviene, per capire quale sarà il futuro. Vanoli è stato chiamato in corsa, la Fiorentina ormai sembrava retrocessa, invece di fatto l'ha salvata. Poi c'è D'Aversa che è stato chiamato, c'è una statistica proprio al volo che chiedo in regia, dove D'Aversa da quando è arrivato, guarda qui, c'ha una media punti superiore a quella di Baroni, media gol superiore a quella di Baroni, media gol subiti inferiore a quella di Baroni. Anche lui, Stefano, potrebbe non essere confermato. Tra l'altro mi hanno detto prima di andare in trasmissione che Cairo vorrebbe portare De Rossi alla guida del Torino, quindi c'è anche questa situazione. Sì. Mi dite la vostra, se è giusto,
1: ma sai, cambiarli tutti e due, confermarli o meno? Ma sai, non è giusto, nel calcio ne abbiamo viste tante, cioè di allenatori in corsa che hanno fatto benissimo e non sono stati confermati, perché magari la visione della società è diversa, differente, cioè okay. Lì è un tamponatore, il lavoro è fatto benissimo, grazie, arrivederci. Fatto un ottimo lavoro.
0: Ma tutte e due da cambiare oppure secondo te uno dei due?
1: Siccome secondo me il Torino c'è cascato un paio di volte, sì, cioè sì. Ha riconfermato allenatori che in corsa avevano fatto bene e quindi poi il rinnovo del contratto. Questa volta secondo me Cairo va da un'altra parte. Quindi potrebbe andare da un'altra parte.
0: Anche la Fiorentina,
1: è un pallino,
0: che si chiama De Rossi.
1: E De Rossi, le dichiarazioni qua, non mi sento di dire.
0: Apre una porta, tu dici? Ma, insomma, anche la Fiorentina bene, piace perché... De Rossi.
1: Sì, sì.
0: Quindi tu dici un ballottaggio.
1: Per me Torino e Fiorentina stanno su De Rossi,
0: quindi,
1: però non so, c'è
0: quindi pure
1: Paradici Vanoli, no?
0: Chiuderà con Vanoli tu, pure
1: sarebbe lì. Sorprendente
0: se chiude con, cioè, Vanoli. Se lo manda via,
1: no, se chiude,
0: se dovesse rimanere, no. Se dovesse rimanere,
1: se dovesse rimanere, okay. Sarebbe okay. Sorprendente secondo me, o no?
0: Enzo, tu che situazione pensi si possa sviluppare? E poi sento il mister, io, che ne pensa.
2: Se,
0: dai.
2: Se io fossi sicuro che Paratici resterà alla Fiorentina, ti direi, ecco, che sicuramente Vanoli non resta e che arriva grosso, perché l'ha prenotato da tempo e i rapporti sono eccellenti tra i due. Comunque grosso ha dimostrato che è cresciuto molto in questi ultimi anni e può portare avanti un lavoro importante anche alla Fiorentina. Torino dipende da Cairo, ma nel momento in cui a Cairo chiedono qualche giorno fa, ma allora cosa succede con D'Aversa, e dice non so devo pensarci, vuol dire grazie, arrivederci sicuramente, perché se no avrebbe detto ci dobbiamo vedere, ne dobbiamo parlare, ha detto ci devo pensare, quindi lui so che ha avuto un contatto abbastanza intenso, se non ripetuto, con Gattuso. De Rossi è un nome molto spendibile secondo me in questo momento, sia per la Fiorentina che per il Torino, perché ha dimostrato di aver imparato bene a fare l'allenatore quest'anno, perché ha preso una situazione molto complicata, certo. L'ha raddrizzata, ha valorizzato dei giocatori che quasi venivano dati per dispersi nel Genoa, e quindi vuol dire che il suo mestiere lo sa fare, ma secondo me anche la Roma aveva dimostrato di avere le stimmate per essere un buon allenatore, poi non andiamo a ricordare come era avvenuto il suo esonero, e quindi questa è la situazione. Se Paratici non resta bisogna capire poi chi prenderà il suo posto,
0: quindi oggi si incontrano e Paratici dice guarda
2: probabilmente non dirà
0: no,
2: non
0: scherzo,
2: se ha deciso di andarsene o se ha avuto un'offerta, e le offerte le ha avute sicuramente, non gli dirà
0: no, scherzo, no. No, era una battuta, no, perché in effetti
2: un modus vivendi.
1: Ma da chi Enzo avrebbe ricevuto queste offerte, Paratici?
2: Ma se ne parla per diverse squadre, una di queste è sicuramente il Milan, che cercherà un sostituto di Tare, perché probabilmente Tare chiuderà la sua avventura al Milan a fine stagione, al Milan ci saranno un po' di cambiamenti abbastanza radicali, uno di questi è il direttore sportivo, si parla molto di Toni D'Amico, ma si è riparlato recentemente anche di Paratici, che era stato bocciato l'anno scorso, perché comunque era ancora squalificato, quindi non se la sentivano di puntare su un allenatore, su un direttore sportivo che era ancora squalificato, però dipende molto da quello. Io non so sinceramente cosa potrà dire oggi a Vanoli, però ecco, mi sorprenderei se Vanoli, che pure ha fatto veramente un gran campionato e comunque è un allenatore che soprattutto sulla parte difensiva è veramente molto molto molto molto preparato, non mi stupirei comunque se gli dicessero che finisce qua.
0: E Davide, che cosa ne pensi da allenatore di queste situazioni qui, no? Che poi quando vengono chiamati in corsa e portano comunque, raggiungono un risultato, pensate, il Torino a 44 punti, già gli stessi di Vanoli al Torino, quindi potrebbe migliorare l'ultimo anno del Torino, per esempio.
4: Ma il mondo del mercato degli allenatori e degli allenatori in generale è molto complesso. Innanzitutto sono d'accordo sul fatto che la figura del direttore sportivo sia preponderante, perché tanto puoi aver fatto bene quanto vuoi, ma lo sportivo vuole lavorare in sintonia, e quindi se è uno di quelle figure che hanno fiducia solo in determinati altri allenatori, e l'allenatore lo cambiano anche se hanno fatto un buon lavoro precedentemente. Poi c'è un altro problema per quanto riguarda un allenatore, che quando ti sei fatto quella nomea, quel profilo di allenatore che magari, ecco, tappa buchi, purtroppo poi ti capita di fare un bel lavoro e magari di non essere riconfermato, perché sei visto come un allenatore che può lavorare solo con una squadra magari più umile, o con una squadra diciamo presa in corsa. In caso di Vanoli sostanzialmente credo che poi fosse...
0: Ma chi meriterebbe di rimanere secondo te tra i due?
4: Ma io penso che quando si fanno dei risultati, perché altrimenti poi diventa strano, io credo che meriterebbero tutti e due di rimanere, perché comunque se fanno dei risultati, no, tante volte diventa strano, ma è capitato anche a me di fare male, essere riconfermato, di fare molto bene e di non avere la riconferma. Poi certo, per quanto riguarda i profili della società, perché poi questo è anche molto importante, io credo che col Torino, con D'Aversa o con un altro cambi poco, perché finché insomma non si capisce quale sia la programmazione e le ambizioni, secondo me un allenatore che sa mantenere il gruppo, che sa fare un calcio con diciamo quello che passa al convento, D'Aversa va benissimo, cioè nel senso che comunque non credo che arriveranno dei profili incredibili. Non so se De Rossi possa accettare di lavorare con una società del genere.
0: Allora scusate, vi interrompo un attimo, perché è stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12 e la partita
1: e alla Federazione Italiana Tennis di posticipare
0: la finale alle 17, giusto?
1: 7:30.
0: Quindi un cambio di orario.
1: Stanno parlando Lega Serie A e Prefettura di Roma.
0: Attenzione, quindi c'è una richiesta di portare il derby di Roma, ripeto, alle 12 e far
1: compromesso, nel senso,
0: un compromesso,
1: allora così
0: esatto,
1: potrebbe andare.
0: La finale di tennis dell'internazionale alle 17:30.
1: Secondo me mi sembra ormai fuori.
0: Quindi
1: fuori.
0: Stanno trovando una...
1: Quindi forse era una possibilità
0: forse
1: da parte
0: oggi
1: Lega.
0: Potremmo avere un'indicazione.
1: Secondo me oggi, oggi noi avremo questo tipo di perché ci sta questo contatto tra Lega Serie A e Prefettura. Tra l'altro i toni anche sono stati sempre molto cordiali, si sono sentiti, poi ognuno deve fare il proprio lavoro. Oggi secondo me si sono risentiti, e quindi è una buona notizia questo, nel senso che di comune accordo sceglieranno poi un orario per domenica, perché così almeno è un incastro che la prefettura direbbe così, senza dare cose,
0: vediamo
1: no,
0: che come andrà a finire, vediamo come andrà a finire. Però mi devo fermare, non so Davide, concludi te, perché poi devo chiudere. Assolutamente,
4: dicevo che forse la Fiorentina ha bisogno di un profilo un po' più dinamico, perché magari qualche ambizione in più ce l'ha. Tutto qui.
0: Bene Enzo, ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
1: Ciao, Enzo.
0: A presto,
1: grazie
0: Enzo Palladini, grazie anche a Davide Mancone. Adesso noi ci fermiamo, ripeto ancora, a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento, è stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle ore 12 e la possibilità di spostare la finale dell'internazionale di Roma alle ore 17:30. Si sta trovando questo compromesso tra la Lega Serie A e la prefettura. Siamo in attesa naturalmente della risposta.
1: Non alle 10,
0: non alle
1: 10.
0: 12, mezzogiorno di fuoco. Ci fermiamo, dai.

0: Allora, vediamo adesso, ripeto, c'è questa ipotesi, intanto ben ritrovati di nuovo.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano. C'è questa ipotesi di questa possibilità, c'è questa appunto richiesta, e quindi si stanno sentendo la Lega e il prefetto, di spostare il derby alle ore 12 di domenica, e di conseguenza io credo anche tutte le altre partite, quelle che devono giocare in contemporanea per forza, quindi va da sé perché c'è la contemporaneità, quindi se ne piazzano una ad un orario, di conseguenza sono piazzate anche le altre, con la decisione, con la possibilità di spostare poi la finale degli internazionali di tennis
1: alle 17.30,
0: non al giorno dopo come qualcuno ci aveva chiesto prima, ma
1: praticamente ci sarebbe stato, c'è stato forse in corso un incontro tra Lega di Serie A, Federazione Italiana Federazione Italiana Tennis e Prefettura. Quindi credo che si vada verso domenica, dai.
0: Sì. Vediamo, noi siamo qui, naturalmente vi renderemo tutto. Allora, 331-8200213, recuperiamo anche qualche audio adesso al volo. Per esempio, prima di presentare gli ospiti, buongiorno, ma perché la Lega sta facendo tutta questa confusione lunedì alle 20.45? Non va bene. Ma chi allenatore, calciatore, tifoso vale una partita alle 12? Perché tutta questa cosa? No, il problema è che lunedì devi spostare tutte le partite. Vabbè, ragazzi, io dico una cosa.
1: No, è un giorno feriale, poi tra l'altro c'è lo sciopero generale dei
0: mezzi. Esatto, c'è pure lo sciopero generale dei mezzi qui a Roma, quindi un'altra situazione clamorosa.
1: Nazionale,
0: esatto. Quindi dai, vediamo se trovano un compromesso. Io credo che questo delle 12 potrebbe essere un buon compromesso, e lo spostamento della finale.
1: È una cosa che insomma non si doveva arrivare fino a questo punto.
0: Esatto, però, tanto l'errore è stato fatto. Cerchiamo di mettere una pezza a questo errore, e mi dispiace molto per i tifosi, per tutti gli inconvenienti che gli si stanno creando.
1: Stai immaginando anche soprattutto il post partito, che se succede qualcosa, ma a mezzogiorno siamo stati tenne. Quanto le dai questo tipo di dichiarazioni, che polemiche?
0: Certo, polemiche.
1: Cioè, non si finirà mai più, no, perché tanto ormai è stata fatta sta cosa.
0: Ormai
1: male.
0: L'errore è stato fatto male, quindi.
1: Però vabbè, insomma, bisogna anche decidere qualcosa.
0: Assolutamente. Allora, c'è Michelangelo Rampulla.
1: Ciao Michelangelo,
0: ben trovato.
2: Ciao Marco, ben trovato.
0: Come stai? Tutto bene? Buon pomeriggio.
2: Bene, grazie, tutto bene.
0: Buon pomeriggio, Michelangelo. Vuoi dire qualcosa anche tu con questa confusione che si è creata?
2: Eh no, perché c'è già troppa confusione. Se parlo anch'io, poi si crea ancora di più. No, credo che purtroppo, cioè, le cose si sanno anche prima, quindi pensarci sempre l'ultimo giorno, l'ultimo periodo è un male comune italiano, ci devono pensare forse un po' prima.
0: Eh sì, ma c'erano tutte le possibilità di fare questa cosa prima, ma...
2: No, sì, sapendo gli internazionali, sapendo che per fortuna abbiamo un grandissimo campione come Sinner, che muove tanta gente.
0: Ma tra un po' se la prendono con Sinner.
2: No, nel senso che sapendo che c'è questa possibilità, visto che insomma arriva sempre in finale, per cui...
0: Certo. Non è una cosa che...
2: Per fortuna.
0: Assolutamente. No, per carità. Vabbè, dai, vediamo.
2: No, bastava pensarci un po' prima, oppure magari spostare la finale invece di farlo giocare alle 3 del pomeriggio, alle 4, visto... battuta adesso, visto che quando gioca Sinner in un'ora ce la fa lui a vincere le partite, per cui...
0: Allora,
2: si
0: ragazzi,
2: giocare anche alle 6, alle 7.
0: Adesso chi glielo dice a Sarri che si gioca a mezzogiorno? È meglio che non glielo dicano adesso, sennò quello dopo si arrabbia, che poi oggi non c'è. Sta in tribuna, lo sai? È squalificato, sta in tribuna. Va bene, dai, e poi ci scrivono: 6 giorni per decidere l'orario di una partita e poi si vuole organizzare gli europei. Lo so, ragazzi, purtroppo è stato fatto un errore clamoroso, e io sono dell'idea che un errore del genere va pagato, perché chi fa una cosa del genere...
1: Paragonare due cose, però, non mi sembra neanche...
0: Quale?
1: No, gli europei, organizzare gli europei, che c'entra?
0: No, però insomma...
1: No, non c'entra niente.
0: Vabbè, allora...
1: stiamo parlando di un episodio, ha detto bene Rampu, cioè si sapeva prima che c'era il derby, si sapeva soprattutto che Sinner è numero uno al mondo.
0: Assolutamente.
1: E basta, ci sono gli internazionali. Il prossimo anno è il 16 maggio, vogliamo anticipare un anno prima.
0: Sì, l'abbiamo detto ieri, Piantanita ci ha detto già la data della finale del prossimo anno.
1: Lo so che ti mettono il derby lì, dai, sono lì.
0: Senti Michelangelo, prima di andare alla partita, andiamo a analizzare insieme a te un po' la finale. Però ti voglio chiedere una cosa, prima abbiamo avuto un interessante intervento di Enzo Palladini di Mediaset, che ci ha detto un po' la situazione di Vlahovic, che... è un po' ingarbugliata, cioè nel senso lui dà addirittura un 30% di possibilità di permanenza alla Juventus in questo momento, perché il problema sono le commissioni.
2: Allora, il problema non è solo di queste commissioni, io ultimamente sto leggendo le varie commissioni che ci sono nel calcio e
0: lascia perdere,
2: fa paura.
0: Allora. Insomma, posso chiederti una cosa? Tu che sei stato in una grande Juve, hai giocato con grandi campioni, che messaggio ti sentiresti di mandare a Vlahović in questo momento? Perché sai, le commissioni sono tante, prima si parlava di 20, 25.
2: Sì, però questo ti fa capire che non è lui a decidere.
0: Capito, ma a me questa è una cosa che mi fa arrabbiare. Cioè, il calciatore cos'è? Un pupazzo, non può decidere.
2: A questo punto. A questo punto credo di sì. Perché dopo, alla fine, se il problema sono le commissioni da dare ai procuratori o agli agenti di Vlahović, questo la dice lunga.